0: in campo la nazionale di Baldini nell'amichevole con il Lussemburgo. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura agli 80 anni della Repubblica, accolto con un caloroso applauso il presidente Mattarella, che ha fatto il suo ingresso in piazza del Quirinale per lo spettacolo che ha chiuso ieri sera le celebrazioni del 2 giugno. Governo presente quasi al completo, assente il vice premier leghista Salvini. In platea anche esponenti dei partiti di opposizione, tra cui la leader Dem Schlein e il pentastellato Conte. Per Mattarella il 2 giugno diede avvia un percorso che culminò nella Costituzione Casa Comune, che garantisce i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà. E queste le parole del Capo dello Stato ieri sera.
1: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone. Sono i tanti volti della Repubblica.
0: In piazza del Quirinale anche il ministro dell'economia Giorgetti, che ha commentato l'apertura di Bruxelles alla richiesta italiana di flessibilità di bilancio nelle spese per l'energia. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha detto, ma sulla questione facciamo il punto in questo servizio.
2: Bruxelles è orientata a concedere a Roma la possibilità di estendere anche all'energia la clausola di salvaguardia del patto di stabilità prevista per la difesa, che prevede una deroga annua dell'1,5% del PIL. La flessibilità per gli investimenti sull'energia, fatti per fronteggiare la crisi innescata dalla guerra in Iran, consentirebbe così all'Italia di non conteggiare nel deficit di bilancio spese fino a un massimo dello 0,3% l'anno del PIL per il triennio 2026-2028, un margine di flessibilità da circa 6,8 miliardi annui da conteggiare nell'ambito della deroga prevista per la difesa. La flessibilità di bilancio potrà essere usata per le spese legate agli investimenti sulla decarbonizzazione e l'efficientamento energetico, ma non per il taglio delle accise deciso dal governo. Bruxelles intanto fa sapere che non è prevista una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni per chiedere una deroga al patto di stabilità anche sull'energia. La risposta dovrebbe arrivare nelle prossime ore con il pacchetto di primavera del semestre europeo, che fornisce agli stati membri raccomandazioni su politiche socio-economiche di bilancio. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il caro energia si lega alla crisi medio orientale. I negoziati USA-Iran vanno avanti con difficoltà. Pesano gli attacchi israeliani in Libano, attacchi che ieri nel sud del Libano hanno causato la morte di 5 persone, tra cui un bambino, e 48 feriti. Intanto gli Stati Uniti hanno ieri lanciato un missile contro una nave che tentava di dirigersi verso un porto iraniano in violazione del blocco americano, mettendo fuori uso l'imbarcazione.
3: La fiducia di riaprire lo stretto di Hormuz e arrivare a un accordo con Teheran entro la prossima settimana, sbandierata dal presidente degli Stati Uniti Trump in un'intervista ad ABC News, cozza contro le azioni belliche israeliane in Libano. I droni israeliani sono tornati a colpire a distanza di poche ore dalla promessa fatta dal primo ministro Netanyahu a Trump di sospendere gli attacchi nel paese. Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha continuato a lanciare decine di proiettili e droni contro i soldati israeliani nel Libano meridionale. Ostilità che rischiano di far saltare i colloqui di pace, visto che l'Iran ha posto tra le condizioni per una tregua con gli Stati Uniti la fine della guerra su tutti i fronti, Libano compreso, questione che sta creando profondi screzi nell'asse Washington-Tel Aviv, tensioni che sarebbero emerse nel corso di una telefonata nella quale, secondo quanto riporta Axios, Trump avrebbe insultato Netanyahu dandogli del pazzo. Sul fronte iraniano intanto non c'è ancora una risposta. Secondo diverse fonti, le discussioni sul testo definitivo proposte da Washington sono ancora in corso. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Ucraina evacuazioni obbligatorie dall'area di Kharkiv in previsione di nuovi attacchi nemici dopo gli ultimi massicci bombardamenti russi che hanno provocato almeno 22 morti e 130 feriti. Zelensky invoca l'aiuto occidentale esortando l'Europa a dotarsi di un proprio sistema antimissile balistico.
4: Data la situazione di sicurezza e i sistematici attacchi nemici, le autorità ucraine hanno ampliano dichiarò la zona di evacuazione obbligatoria nelle regioni di Kharkiv. 7.000 le persone trasferite da diversi villaggi dell'oblast che si trova nel nord-est del paese, al confine con la Russia. Kiev accusa Mosca di aver usato la notte scorsa, durante uno dei più massicci attacchi aerei degli ultimi mesi, munizioni a grappolo per uccidere più civili possibile. Colpite Kiev, dove è crollato un palazzo di 9 piani, Dnipro, attaccata anche nel pomeriggio col ferimento di 2 bambini, e altre zone dell'Ucraina, tra cui Kharkiv, Zaporizhia e Sumy, Mosca ha lanciato in una sola notte, denuncia Kiev, oltre 650 droni e 73 missili di diverso tipo, inclusi vettori balistici da crociera e antinave. Distruzione, fuoco e persone sotto le macerie. Mosca nega attacchi contro i civili, affermando di avere colpito con armi di precisione aziende produttrici di droni. Il Cremlino fa sapere che la guerra potrebbe terminare immediatamente se Zelensky ordinasse il ritiro delle proprie truppe dai territori invasi nel 2022 e che Mosca considera ormai suoi. Il presidente ucraino è tornato a invocare l'aiuto occidentale e in particolare l'assistenza degli Stati Uniti per i sistemi Patriot, definita assolutamente necessaria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca: ci sarebbe una lite condominiale all'origine di un omicidio ieri sera alla periferia di Roma. Ha fermato il presunto autore, un 18enne di origini colombiane, che avrebbe ucciso un vicino a coltellate. Già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. Ho visto l'orrore, sono vivo per miracolo, parla l'unico sopravvissuto della strage di braccianti compiuta da Mendolara.
5: C'è un superstite della strage avvenuta da Mendolara in un distributore di carburanti sulla statale 106 Ionica in provincia di Cosenza, costata la vita a 4 braccianti agricoli bruciati vivi all'interno di un'auto. Si tratta di un cittadino afghano che viveva con le vittime a Villa Piana e che è riuscito a salvarsi rompendo un finestrino, riportando ustioni alle braccia. Secondo quanto ha raccontato, all'origine del massacro ci sarebbe stata una richiesta di denaro per il trasporto, rifiutata dai braccianti. Poi i due soggetti, di nazionalità pakistana, avrebbero cosparso di benzina l'abitacolo e dato fuoco con un accendino. Nel video, inoltre, i due indagati vengono immortalati mentre dall'esterno tengono bloccate le portiere dell'auto prima di darsi alla fuga. Il superstite ha denunciato un sistema di sfruttamento e intimidazioni, sostenendo che lui e gli altri lavoratori venivano minacciati con coltelli, pistole, costretti a lavorare senza ricevere alcun compenso, parlando anche di mafia del Pakistan. Intanto la procura di Castrovillari ha disposto il fermo dei due pakistani con l'accusa di omicidio volontario plurimo. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
0: La pagina sportiva: tennis, azzurri protagonisti a Parigi. Oggi Flavio Cobolli, per centrare la semifinale, dovrà superare il canadese Jean Lassime, numero 5 del ranking. In serata il derby tra i due Matteo Berrettini e Arnaldi, il che significa che in semifinale ci sarà almeno un italiano. In semifinale ci saranno sicuramente invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che si sono già qualificati nel doppio. Così a tutti i convocati su Radio 24 l'ex tennista e oggi commentatore Diego Nargiso.
6: 2 su 3 per me erano abbastanza favoriti, chiaramente erano Matteo e Cobolli, perché Matteo ha un gioco che Perundolo fa fatica veramente a mettere in piedi una difesa con lui, e Flavio, che sicuramente è il giocatore in questo momento che anche con un piccolo passaggio vuoto ha vinto una partita abbastanza decisiva. Invece Matteo ha fatto un miracolo, ragazzi, ha fatto una cosa parte meravigliosa, perché 4-1 doppio break al terzo, 5-3 sotto, insomma solo lui ogni tanto insieme anche altri ragazzi riesce a credere fino alla fine.
0: Calcio: stasera l'amichevole dell'Italia contro il Lussemburgo. Questi ragazzi sono il futuro del calcio italiano, ha detto il CT Silvio Baldini, il tecnico dell'Under 21, che ha il compito di traghettare la nazionale maggiore. In attesa che il futuro presidente federale indichi il nuovo allenatore, è apparso emozionato. La cosa che mi interessa è che i ragazzi abbiano l'orgoglio di sentirsi la maglia addosso, ha aggiunto Baldini. E finisce qui questa edizione di GR 24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: English Bit di Giulia Crivelli.
1: To sack. Trump blames everyone but himself for his problems. The Justice Department keeps blaming his enemies. Trump accusa tutti tranne se stesso per i suoi problemi e il Ministero della Giustizia continua ad accusare i suoi nemici. È solo uno dei molti titoli apparsi sui giornali americani per le recenti vicende legate alle cause, presenti o passate, in cui è coinvolto Donald Trump. Il caso più

0: recente la riapertura della vicenda che aveva portato il presidente a dover risarcire una donna, oggi 82enne, per le molestie sessuali di cui era stato accusato. L'espressione che ci interessa è «everyone but», che in italiano traduciamo «tutti tranne». Espressioni simili sono «what could we do but forgive her?» Cos'altro potevamo fare se non perdonarla? We've had nothing but troubles with that car. Abbiamo avuto solo problemi con quell'auto, nient'altro che problemi, letteralmente. Everyone was there but him. C'erano tutti tranne lui. Accanto all'uso più comune di but, che vuol dire ma, ce n'è un altro interessante. She speaks very good Italian, but then she lived in Rome for 10 years. Che in italiano tradurremmo con «parla molto bene l'italiano, d'altro canto ha vissuto per 10 anni a Roma». Una curiosità, qualcuno senz'altro ricorda il duo musicale inglese Everything But The Girl, nato nel 1982, che conobbe molto successo negli anni 80 e si sciolse nel 2000. Il nome, spiegarono i fondatori, l'avevano preso da uno slogan pubblicitario di un negozio di arredamento che prometteva ai clienti di fornire tutto per la loro camera da letto, eccetto appunto la ragazza che era alla cassa. Notiamo poi, dal titolo che abbiamo citato, il False Friend Department, che in America è usato per indicare i ministeri: Department of Justice, Department of Internal Affairs, Department of Health, guidato in questa amministrazione dall'eccentrico Robert F. Kennedy Jr., Department of Treasury. L'equivalente di ministro, cioè di capo del department, è secretary. Pete Hegseth, ad esempio, è secretary of defense, ovvero capo del Department of Defense, il Pentagono, ministero che peraltro è stato ribattezzato Department of War dallo stesso Hegseth, benché il cambio di nome non sia tecnicamente possibile. Guardiamo infine il verbo to blame, regolare, to blame, blamed, blamed, che significa dare la colpa a qualcuno o qualcosa ed è sia attivo sia passivo. She doesn't blame anyone for her father's death. Non dà la colpa a nessuno per la morte di suo padre. Which driver was to blame for the accident? Quale autista doveva essere accusato per l'incidente? To take the blame significa letteralmente prendersi la colpa, mentre blame game significa accusarsi a vicenda, di nuovo letteralmente il gioco delle accuse.
1: Senti Mauro, ma se
2: vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
1: Non siamo noi.
2: Oh, e se
1: vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
2: Ecco, non siamo noi.
1: E se anche
2: la banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
1: Non siamo noi.
2: Ah, e se invece
1: accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
2: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
1: Due di denari, vi fidate dalle imitazioni.
2: Faba la luce.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, benvenuti. Oggi una puntata di Uno Nessuno 100 Milan versione frullato. Saremo in diretta con voi fino alle 10, ma poi ricordatevi che ci sarà anche una puntata del podcast That's America. Allora, partiamo subito. Vedo incredibilmente Paolino Corleoni in regia e possiamo partire.

Cari ascoltatori, sono davvero contento di avere tra le mani un libro straordinario che racconta la vita di una persona straordinaria, Sammy Basso. Come ricorderete, Sammy è stato più volte ospite di questa trasmissione e ci ha raccontato con ironia e grande lucidità la progeria e la rara malattia genetica con cui ha convissuto e che il 5 ottobre 2024, a soli 28 anni, lo ha portato via.

0: Inizio, quando abbiamo iniziato questa nostra avventura più di 20 anni fa, lui era ancora piccolino, dunque siamo partiti noi
1: Eh sì.
0: e lui un po' dietro le nostre spalle, però sempre presente. E a mano che cresceva, la sua intelligenza poi ha fatto il resto, cioè,
1: Eh sì,
0: chi meglio di lui
1: era
0: poteva
1: davvero
0: spiegare e parlare?
1: un ciclone.
0: Sì.
1: Ora avete deciso di scrivere con Chiara Pellizzoni un libro nel quale raccontate proprio il vostro punto di vista su Sammy. Il titolo è proprio questo, Sammy, e c'è questo volto inconfondibile che tutta l'Italia ha imparato a conoscere. Io non ricordavo che era andato anche a Sanremo,
0: Nel
1: dicevamo prima.
0: 2015.
1: 2015. Era andato anche a Sanremo. Iniziamo dal nome. Io ricordo che voi l'avete sempre sottolineato e io infatti ne avevo preso nota nelle interviste. Sammy, non Sammy. Quando lo chiamavano Sammy all'inglese.
2: Lui ci stava un po' male perché lui,
1: Addirittura.
2: sì,
1: Sì.
2: perché lui il suo nome piaceva, tanto che si è fatto una maglietta con scritto Sammy con la A. Una
1: Sammy.
2: grande, grande, grande.
1: Sammy.
3: È proprio il nome di battesimo,
2: sì,
3: Sammy.
2: Sì.
1: Sammy.
3: Con la I normale o la I?
2: Con la Y, all'americana. Forse per questo viene un po' confuso anche con Sammy.
1: Eh sì, invece Sammy Basso. Avete scoperto subito di questa progeria, anche se all'inizio avete raccontato che ovviamente non cresceva, non dormiva,
0: Sì.
1: e all'inizio racconteremo cos'è la progeria perché è una questione rarissima.
0: Sì, la diagnosi è stata fatta quando Sammy aveva 2 anni e un mese. Prima, i primi 2 anni, vabbè, c'erano sempre problemini che, sì, che non si capivano, però poi dalle visite veniva sempre tranquilli, che poi con il tempo passa,
3: Problemi
0: cresce.
3: di che tipo, per esempio?
0: Tipo, i primi mesi c'era questa pelle indurita. E dunque c'era stato il dubbio che potesse avere una malattia dove i liquidi ristagnano e dunque anche nei polmoni sarebbe stata, insomma, in pochi mesi lui non ci sarebbe stato perché sarebbe soffocato su questi liquidi. Poi invece era diagnosticata come scleredema dell'infanzia, dunque una cosa che poi pian pianino questi liquidi si sono riassorbiti ed è sparito. A 6 mesi praticamente ha avuto un rallentamento ponderale, staturale, dunque non cresceva più. E dunque anche lì allarmati, fatti visite, test, era tutto nella norma e ci hanno detto vabbè, ci sono bambini che ci mettono più degli altri, tranquilli che poi con il tempo passa. Poi invece abbiamo capito, ma allora si parla di 28 anni fa quando è stata
1: Eh sì.
0: fatta la diagnosi a Sami, dunque è una cosa, cioè, per la ricerca e quello che si è scoperto dopo, sono veramente un abisso di
1: Sì,
0: anni.
1: come dire, il giurassico
0: Ma
1: rispetto a questa sindrome.
0: sì.
1: Progeria, che è un termine che abbiamo imparato grazie a Sammy, perché, ripeto, credo ci siano 300 persone al mondo, più o
0: Di
1: meno, no?
0: riconosciute 140.
1: 140 che sono affette da progeria, che dal greco è proprio un invecchiamento precoce,
0: Certo.
1: cioè si invecchia molto velocemente rispetto agli altri esseri umani. E non c'è cura,
0: Non c'era.
1: non c'era, ma grazie anche a Sammy che ha deciso proprio poi di studiare, di laurearsi, di diventare ricercatore in questo campo, adesso si sa molto di più. Ecco, raccontiamo un po' di questa progeria per la quale Sammy ha contribuito tantissimo.
2: La progenie è una malattia genetica, quindi c'è una mutazione nel gene proprio, una lettera mutata, è mutata in un posto molto importante del nostro genoma, quindi provoca questo tipo di malattia. Malattia sistemica che colpisce tutti gli organi del corpo, a parte il cervello che non è colpito da questa malattia, quindi il cervello segue proprio l'età cronologica della persona. È una mutazione. Non c'erano cure, non c'era ricerca ai tempi. Adesso, grazie alla divulgazione e grazie alle fondazioni che sono sorte, siamo riusciti a fare parecchia ricerca. La ricerca ha fatto parecchi passi importanti, è arrivata a trovare un farmaco che rallenta la malattia, non la blocca, la rallenta, e questo ha permesso e sta permettendo ai ragazzi che hanno la progeria di avere una vita un po' più lunga.
1: C'è il grande tema del fatto, non so quante case farmaceutiche mondiali investano per una malattia che riguarda 140 o 200 persone nel mondo.
2: Questo è un bel tema, perché pochissime case farmaceutiche, non avendo

0: rientri poi alla fine di
1: economici
0: è normale, non investono più di tanto, però ci sono delle industrie farmaceutiche satelliti di queste grosse che fanno ricerca e sperimentano farmaci per queste malattie molto rare. Quindi diciamo che parallelamente c'è anche questo aspetto. E non è facile sicuramente, perché i casi sono talmente pochi che anche noi stessi pensiamo: perché fare ricerca su 140 casi?
1: Sì.
2: Che però non è proprio così.
0: No.
2: Perché alla fine invecchiamento precoce sì, però si è capito più dell'invecchiamento naturale studiando la progeria che studiando veramente le persone che invecchiano.
1: Questo lo diceva proprio Sammy.
3: Può essere propedeutico anche in altri settori.
1: Sosteneva e batteva il tasto proprio su questo Sammy quando lo intervistavamo. Dice, visto che è un qualcosa legato all'invecchiamento precoce, tutti dobbiamo invecchiare, riguarda l'invecchiamento di tutti noi. Se studiamo...
2: Non si parla più di 140 casi riconosciuti,
1: ma di miliardi. Allora, ricordiamo che siamo con i genitori di Sammy Basso, Laura e Amerigo. Voi in questo libro raccontate certo tutto quello che abbiamo visto, la vita straordinaria di Sammy, no? I concerti con Jovanotti, Sanremo, i viaggi in Cina, in America, era veramente un vulcano, no? Inarrestabile. La laurea, è diventato ricercatore, aveva sempre un desiderio, un sogno che quasi sempre poi realizzava.
3: Quando è stato il momento in cui Sammy ha deciso di rendere noto al mondo la propria malattia? Perché a volte con malattie di quel tipo immagino che ci sarebbe anche il desiderio un po' di chiudersi in se stesso e di non rendersi visibili. Invece qual è stato il momento in cui ha pensato che questa cosa dovesse essere conosciuta da tutti, insomma?
0: Allora,
1: non chiediamo chi risponde.
0: Un momento ben preciso. C'è stato un momento ben preciso quando lui è... ho avuto la consapevolezza che si parlava tanto di tante malattie, anche in TV, era un periodo che passavano tanti spot su malattie genetiche, sia rare che non, e lui a un certo punto ci chiede, ma perché non si parla mai di progeria?
2: E noi era molto piccolo.
3: Tipo quanti anni poteva essere?
0: 2004, 2003, 2004. E noi abbiamo detto, sai Sammy, talmente rara che bisognerebbe fondare un'associazione per farla conoscere, perché sai, non la conosce nessuno, nemmeno i medici la conoscevano. Noi spiegavamo cos'era progeria ai dottori quando andavamo, quindi era molto rara. E lui fa, cosa aspettiamo? E quindi fondiamo nel 2005 l'associazione, la IPROSAB, che è l'associazione italiana progeria Sammy Basso, e lui ha iniziato a mettere il suo volto per divulgare, per far conoscere la malattia. Quindi quello è stato
3: quindi
0: forse...
3: questo era anche molto lucido fin da piccolo.
0: Sì. Ma lui è sempre stato consapevole della sua malattia, l'ha sempre saputo, perché noi non gli abbiamo mai nascosto la sua malattia.
1: Nel libro raccontate anche che sicuramente la fede ha avuto un ruolo nell'aiutarlo in tutta la sua vita. Raccontate proprio anche di una laurea, di una sorta di crisi mistica quasi, posso definirla così.
2: All'incirca a 11 anni, quando gli era stato proposto di fare questa sperimentazione clinica a Boston, e dunque lui diceva sempre: ero ancora tanto giovane, dunque aveva 10-11 anni, e dentro di lui pensava: ok, vado a fare questa terapia, questa sperimentazione, vedi mai che riescono a farmi guarire, io vado contro la volontà di Dio. Perché fin da piccolino, quando io gli chiedevo, Sammy, tu puoi chiedere a Gesù di farti guarire perché ascolta i bambini, e mi rispondeva: no mamma, se io sono nato così, un progetto c'è, vuol dire che il Signore ha fatto questo. E dunque, quando gli hanno proposto di fare questa terapia, lui è entrato in crisi, e dunque diceva sempre che per un anno e mezzo si poteva definire ateo. E in quel periodo ha studiato tutte le religioni maggioritarie, ma studiate a fondo. Lui ripeteva a memoria versetti del Corano nella lingua originale, cioè cose assurde. E poi, insieme, parlando con ricercatori e preti, così si è messo un po' in discussione e ha capito che il Signore si serve delle mani dei ricercatori per guarire le persone. lui, dopo aver fatto questo full immersion con tante religioni, però ha capito che la sua religione era quella cristiana. Allora all'inizio è stata una cosa, noi siamo di famiglia cristiana, però poi se l'è scelta lui. Lui ha deciso di essere cristiano.
1: E questo sicuramente lo ha aiutato. Però riguardo a quello che diceva Leonardo, era anche una persona che in qualche modo depotenziava i curiosi. È vero che se qualcuno lo incontrava in strada e magari lo guardava, certo, in maniera un po' così, lui lo avvicinava e cosa gli diceva?
2: Ma lui molto serenamente diceva: vuoi che facciamo una foto insieme? E magari diceva: Se hai qualche perplessità, fammi la domanda, io sono qua, rispondo. Ma allora, nel nostro paese, era conosciuto da tutti, noi avevamo giocato d'anticipo, dunque ancora prima che iniziasse l'asilo, l'elementare e poi le medie, abbiamo sempre parlato con maestri, professori, genitori, dunque tutti sapevano, dunque non c'era il dubbio, la curiosità del caso particolare. Però quando si usciva dal nostro...
1: Sì, però lui, poi lui ci giocava, ma diceva, ma lui era guardate, molto... sembra un alieno e metteva gli occhiali da alieno.
2: Si divertiva un sacco e riusciva anche a prendersi in giro in maniera molto serena. Sì, dunque spiazzava tutti.
3: E in questo voi che parte vi date? Perché insomma è bello che lui sia riuscito a reagire in questo modo. Quanto c'è stato di vostro in questo suo approccio alla malattia?
2: Tanto.
0: Tanto spesso.
1: No, è bello dirselo, tanto ed è penso, giusto, sì. Ed è riconoscerselo.
2: L'abbiamo capito adesso.
1: L'avete capito, ma
3: anche credo. Il fatto di dirglielo subito, quanti anni aveva quando gliene avete parlato la prima volta?
2: Da subito.
3: Tipo quando diagnosi. È stato in grado di comprendere?
2: Sì,
0: dalla diagnosi in poi, piano piano, abbiamo sempre detto di questa malattia, parlato anche di quello che provocava la malattia, quindi lui non è mai arrivato a un certo punto della sua vita e ha detto, oh cavolo, ho una malattia. Cioè lui l'ha sempre saputo, quindi... Questo anche un po' giocato a suo favore.
1: No, tra l'altro io devo dire che arrivano tantissimi messaggi proprio di banale grazie Sammy, perché forse molti ricordano la storia e ricordano le qualche volta, 4-5 volte in cui è stato anche nostro ospite e ho avuto la gioia e il piacere di intervistarlo. Ma adesso credo che molti ricordino lentamente, riaffiorino i ricordi su quello che ha lasciato, perché ha lasciato tanto. E tra l'altro ricordiamo, ha vissuto tantissimo rispetto alla media dei malati di progeria.
2: Sì.
3: Che è... Qual è la media?
0: Allora, senza trattamento 13 anni e mezzo, 14.
1: E lui è arrivato a 28
0: quasi 29.
1: 28.
3: E il trattamento principalmente in cosa consiste? Che tipo di farmaci si usano?
0: È un farmaco semi-sperimentale, perché adesso è stato approvato negli Stati Uniti, in Europa e anche in Italia. È un farmaco che era nato come anticancro per un tumore particolare, non ha funzionato per quello, però sono accorti che poteva funzionare per la progeria. Quindi nel 2007 è iniziata questa terapia sperimentale, qui hanno partecipato all'inizio 28 ragazze, tra cui Sammy, e stanno tuttora prendendo questo farmaco.
3: Siete sempre stati d'accordo sull'approccio, nel parlarne subito?
0: Sì.
2: Allora subito, appena fatta la diagnosi,
3: certo,
2: una cosa del genere, c'è stata una mazzata al cuore tremenda.
1: Ecco, perché io non vorrei che passasse la storia solo tutta edulcorata, bellissima, che si è trasformata in una bellissima avventura, posso permettermi di dire questo.
2: Ma veramente è stata una bellissima
1: avventura. Ma chissà quanti momenti difficili avete passato.
2: Beh, il primo è proprio la diagnosi, perché nessuno ci aveva avvisato che facendogli fare una visita genetica.
3: Come avete pensato voi, come siete arrivati a fare una visita genetica?
2: Perché dopo aver fatto di tutto e di più, il pediatra aveva detto: guardate, vedo su Sammy qualche fisionomia particolare, ma magari non so, qualcosa che vedo io ma non riesco a capire. Facciamo una visita genetica e lì
3: siete andati
2: chiudiamo.
3: Da un genetista?
0: Sì.
2: Un genetista.
3: E lì immediatamente la diagnosi è stata immediata.
0: Immediata.
2: Sì.
1: Siete stati in questo anche fortunati, credo, lo raccontate bene nel libro, avete incontrato una professionista che evidentemente sapeva cosa fosse la progeria. O
2: si
1: ne
2: ricordava di una foto che lei aveva visto sui testi che lei studiava per diventare genetista.
1: Perché era una malattia talmente rara.
2: Non sapeva niente all'epoca.
1: Non
2: veramente.
1: Si sapeva nulla. Tra l'altro io voglio ricordare in questo libro, che è edito da San Paolo, appunto, lo trovate, lo voglio proprio voglio invitare gli ascoltatori a comprare questo libro che è già disponibile, intitolato proprio Sammy. Ci sono tantissime altre persone che non sono un corollario, raccontate proprio la vita di Sammy attraverso tutta una serie di persone che sono state dietro le quinte, appunto, perché lui prendeva la scena e in qualche modo, no? Tutti parlavano di lui. Di tutte queste persone ne potete... Beh, ce ne raccontate di una, quella che, senza far torto agli altri.
2: No,
1: però,
2: certo, perché sono tutte persone importantissime, sì, nella vita di Sammy e anche nella nostra.
1: Ma certo.
2: Sono persone, vorrei spiegare, che hanno ricevuto una lettera da Sammy, sì, che lui aveva lasciato al suo amico fisioterapista già nel 2017, quando aveva saputo della gravità del cuore, che poi nel 2019 lui è stato operato. E dunque sapeva della difficoltà di questa operazione, cioè gli aveva detto il cardiochirurgo 50 e 50, dunque il lancio di moneta. E lui aveva detto ok, lui aveva preparato queste lettere da dare in caso fosse successo l'irreparabile. Dunque noi non sapevamo assolutamente niente e ce le ha consegnate la mattina dopo. Sono 12 lettere, la 13ª è la nostra e poi 14ª questa, quella che è stata letta al suo saluto. Sono 12 lettere che lui ha indirizzato a persone, a gruppi di amici che nella sua vita hanno fatto un percorso assieme, cioè gli amici di sempre, i nostri vicini di casa, la nostra famiglia allargata, l'altra famiglia allargata americana, gruppi di ricercatori, quelli di Boston, di Bologna, la psicologa che l'ha sempre seguito da quando lui aveva 4 anni e mezzo, i due gruppi con cui lui faceva musical.
1: È vero, perché ogni anno recitava,
2: sì,
1: faceva,
2: sì,
1: una piccola parte in un musical e ogni anno riusciva a trovare una, sì, parte legata anche alla sua fisicità, no?
2: Sì, sì. Ma in una delle due compagnie lui faceva proprio parte e anche noi, dunque 3-4 volte all'anno si faceva musical. Ecco, e dunque in queste in questo libro ci sono proprio le interviste fatte a queste e
1: alcune lettere.
2: Sì,
1: alcune.
2: Tante sono.
3: È riuscito a rendere anche voi la sua vita piena.
2: Pienissima.
0: Molto piena.
1: Ricordiamo
2: troppo,
1: che
2: tante
1: tu,
2: volte.
1: Tu anche troppo. Sì, perché ad esempio Laura, ho letto in un'intervista, ha detto io nel momento in cui ho scoperto la diagnosi ho lasciato il lavoro per stare a fianco a lui.
2: Sì.
1: Una scelta che... Non...
2: Abbiamo deciso assieme io e mio marito che io sarei rimasta a casa proprio per seguire solo Sammy.
1: Sì. Siccome tu, Leonardo, sei molto affascinato anche dai nativi americani, io ricordo bene che Sammy aveva un nome
2: sì,
1: anche
2: Navajo.
1: Un nome Navajo, ma lo ricordate?
2: Sì, Chanagai.
3: Che significa?
2: Persona che ha ancora tanta strada da fare.
1: Cioè gliel'hanno dato proprio in Navajo quando
2: sì, un nativo.
1: Dato...
2: Sì, sì, siamo stati durante la Route 66,
1: sì,
2: siamo andati in questa riserva a Navajo e abbiamo proprio incontrato Leslie. Larry.
0: Ashki.
2: E dopo che ci ha fatto fare questo tour proprio nei posti più significativi, ha suonato con il tamburo una canzone propiziatoria proprio per il finire del nostro viaggio e in quel momento ha dato il nome a Sammy.

0: Grazie di cuore per questo intervento dei genitori di Sammy. Mi avete riempito il cuore di gioia, di speranza. Grazie, grazie davvero.
1: Allora, sono ancora con noi Amerigo e Laura, autori

0: con Chiara Pellizzoni di Sammy, una vita da abbracciare. Ho detto il sottotitolo perché giustamente Laura mi ha detto il titolo è completo, perché questa vita da abbracciare è proprio il significato di quello che volevate trasmettere. Ci sono un paio di ascoltatori, poi torniamo magari anche sul tema della fondazione, l'associazione che mi interessa, perché l'associazione va avanti, nonostante certo. Sammy non sia più con noi. Ricordiamo anche il sito che è iprosub.org,
1: sì.
0: Comunque se voi scrivete anche una mail a noi, poi vi diamo tutti i dettagli. Cosa fa esattamente questa associazione ora?
1: L'associazione sta portando avanti tanti progetti di ricerca. Noi nasciamo soprattutto per quello, raccogliere fondi da destinare alla ricerca, e stiamo portando avanti tutti i progetti che aveva Sammy, che aveva aperto Sammy, che stava portando avanti con molta forza e molto impegno. E la nostra mission è quella di portare avanti e far realizzare il sogno più grande che aveva Sammy, trovare una cura per la progeria. Quindi questo è il nostro scopo principale.
0: Sentiamo anche Giuseppe da Treviso. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno.
0: Prego.
2: Buongiorno, io chiamo dalla provincia di Treviso.
0: Sì.
2: Intanto le faccio complimenti perché siete di una leggerezza estrema, cioè riuscire a trattare argomenti anche abbastanza, come dire, scottanti, ma con leggerezza. E questo l'apprezzo molto. Per quanto riguarda la domanda da fare ai genitori di Sammy, no? Di Sammy.
0: Giusto, bene, bene, è importante correggersi, prego.
2: È l'emozione, scusatemi.
0: Sì.
2: Volevo chiedere, no? Allora, Sammy è mancato a 28 anni perché era affetto da progeria, giusto? E si può comparare l'età di Sammy con una persona che non ha la progeria? Cioè, mi spiego meglio, i 28 anni di Sammy corrisponderebbero più o meno a quanti anni di una persona che non ha la progeria? Spero di essermi spiegato.
0: Sì. Intanto dico io, che non c'entro niente, per come ha vissuto è come se avesse vissuto 10 vite normali, per tutte le cose che ha fatto. Sì.
3: No, comunque è una cosa che ci chiedono in tantissimi, però è una cosa sbagliatissima da fare, cioè non si può dare un'età a una persona con progeria, cioè fare il paragone quanti anni avrebbe, se, cioè no, non va bene. Sammy diceva sempre, ok, ho una malattia che mi fa invecchiare molto veloce, però io sono un ragazzo della mia età, cioè lui aveva un'intelligenza e una...
4: ci avete detto che il cervello invece non subisce gli effetti di questa malattia.
3: Assolutamente no, e dunque lui aveva 28 anni e dunque lui era un ragazzo di 28 anni. Cioè,
0: con problemi fisici sì, purtroppo.
4: Sì, sì. E forse questo rende ancora più complicata, immagino, l'accettazione alla malattia, perché tu ti senti con la freschezza di un ragazzo vedendoti in un corpo che però non lo è. Questo
3: gli dava parecchi limiti, quello sì.
0: Però lui lo diceva in intervista, ricordiamo, non poteva correre,
3: sì,
0: non poteva saltare per le articolazioni, non poteva fare sport,
3: sì,
0: non poteva avere traumi, insomma.
3: Sì.
1: Neanche camminare per tanto tempo.
0: Esatto, cioè, aveva anche bisogno
1: di 200 metri, poi usava la carrozzina negli ultimi tempi.
4: E adesso? Nel senso che due persone che hanno dedicato, come voi, alla fine la vita a vostro figlio, nel momento in cui non c'è più, cosa si sente? Come si va avanti? Come si fa a superare questa mancanza anche? E immagino anche che abbiate dato un senso anche alla vostra vita attraverso vostro figlio. Quindi adesso immagino che sia anche complicato, no?
3: Complicato è stato all'inizio. Perché quando se n'è andato, casa nostra era un vuoto pazzesco e il silenzio era assordante, una cosa fuori di testa. Però poi continuiamo a fare quello che facevamo prima. Con l'associazione, e quello che portiamo avanti è trovare una cura per questa malattia. E quello che diceva sempre anche Sammy, per lui era già troppo tardi, perché la malattia su di lui aveva già lavorato troppo, dunque anche se a brevissimo tempo ci fosse stata la possibilità di mettere in pratica questa cura, per lui avrebbe giovato poco, per lui lo faceva per gli altri. E quello che noi continuiamo a fare, noi portiamo avanti tutto per gli altri, per quelli che verranno dopo. E dunque tutto quello che facevamo prima lo facciamo ancora con lo stesso spirito che aveva Sammy. È un nostro un progetto che è nato più di 20 anni fa, ma che è attualissimo e che continuiamo a portare avanti. Ma perché per noi Sammy c'è ancora, cioè è solo nell'altra stanza, è qua, continua ad esserci.
0: Amerigo vuole aggiungere qualcosa su questo?
1: Allora, come diceva Laura, l'inizio è stato molto duro, perché la mancanza fisica di Sammy si sentiva in ogni respiro, sempre. Però tanta forza c'è, a me l'ha data lui, soprattutto pensando a cosa avrebbe fatto lui nel nostro posto. Lui avrebbe continuato a vivere e a portare avanti i propri progetti e quello che magari avessimo iniziato noi. E poi tanto, lui ci ha dato tanta serenità nella lettera che ci ha lasciato. Ci ha lasciato una lettera bellissima, scritta nel 2017 assieme alle altre lettere, ed era una lettera attualissima, come l'avesse scritta il giorno prima, e ci ha dato tantissima serenità e forza per andare avanti.
0: E questo effettivamente che lo rende molto presente, come sì, diceva Laura, sì, molto, molto vivo, ecco, utilizzo questa parola, anche se... può sembrare inopportuna, ma...
4: Non vi scrivono mai genitori di ragazzi che hanno, appunto, genitori che hanno figli con malattie anche diverse,
3: sì,
4: ma per avere un conforto, per sapere come affrontare proprio il percorso della malattia di un figlio?
3: Sì, da sempre, da sempre. Ci chiedono dei consigli, ci chiedono di dar loro un po' di forza, però... comunque sì, tantissimi. Per noi è veramente importante, e anche so che queste famiglie hanno proprio bisogno di essere sostenute.
0: Guardate,
3: noi all'epoca
0: forse...
3: abbiamo avuto veramente grossi problemi, perché noi quando abbiamo c'è stata fatta la diagnosi ci siamo sentiti proprio soli, ed è quello che non vogliamo fare. Che altre persone, no, assolutamente.
0: Infatti, credo, ci ha chiamato Walter da Treviso, mi dicono, vorrei forse dare la parola a lui, quasi siamo in conclusione. Walter, prego.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io ho un figlio autistico, dunque un figlio con malattia anche lui, no? E volevo intanto ringraziare i genitori di Sammy per quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo, e fare un appello a tutti i genitori che hanno dei ragazzi come il mio, come quelli di Sammy, che eccetera, che dobbiamo certo prendere queste malattie col massimo della serietà, col massimo di tutto quello che abbiamo a disposizione, ma anche un po' sdrammatizzare, perché se riusciamo a sdrammatizzare, a prendere, passatemi il termine, non voglio dire una blasfemia, ma a prendere a volte un po' con il sorriso la malattia che ci viene così all'improvviso, è bene per loro e anche per noi, riusciamo a vivere meglio.
0: Ma no, non è una blasfemia, Sammy rideva tantissimo.
3: Mamma mia.
0: No, è un po' quello che diceva Leonardo, l'ascoltatore ha richiamato proprio questa comunanza, se vogliamo, no?
1: Sì, sì.
0: Dei problemi, di chi deve affrontare dei
3: certo,
0: problemi,
3: certo,
0: no?
3: Sì, sì,
0: che
3: certo.
0: Può essere davvero a 360 gradi. Allora, noi siamo...
4: Amerigo, anche diciamo tra l'altro, che da poco è andato in pensione.
0: Eh sì,
4: è uno dei pochi privilegiati italiani che
0: infatti,
4: è in pensione.
0: Ma la pensione rende felice? Voglio capire, la pensione rende felici?
1: Devo ancora capirlo.
0: Cioè, le giornate adesso sono piene, buone.
1: Sono impegnatissime, piene come prima.
4: È un esempio, perché dimostra che si può andare in pensione a 60 anni, avete iniziato però a 17.
0: Laura e Amerigo, dobbiamo fermarci qui, vi ringraziamo davvero per essere passati nei nostri studi. Ricordo che il libro Sammy, una vita da abbracciare, è in tutte le librerie fisiche e virtuali. Tra l'altro la prefazione è di Giovanotti, che era uno dei tanti amici di Sammy Basso.
6: Direi che la cosa bella di questo circuito è sicuramente il fatto che porta le persone a correre in tutto il mondo, e quindi ha offerto in qualche modo l'opportunità di trasformare la corsa anche in un elemento di scoperta, in un viaggio non solo così interiore ma anche fisico.
7: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
8: In onda ogni domenica alle 6.30.
7: E in podcast con qualche contenuto in più.
8: Tante voci diverse, quindi.
7: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
8: E due che non cambiano mai.
7: Le nostre.
9: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
10: Uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.

0: Rieccoci al frullatone di uno nessuno 100 Milan, anzi frullatino direi, visto che siamo con voi fino alle 10. Ora Leonardo, vogliamo parlare un po' di cultura, lo facciamo con una persona che la cultura la respira, la scopre tutti i giorni, ne ha scritto anche un libro per Feltrinelli, si intitola Quando gli dèi lasciarono il mondo, l'ultima estate di Pompei. Lui è Gabriel Zuchtriegel, che salutiamo con piacere. Buongiorno professor Zuchtriegel.
1: Buongiorno a tutti, salve.
0: Direttore del sito archeologico di Pompei, ma anche ammiratore. È un atto d'amore questo libro che racconta proprio un po' tutta la storia di Pompei. Anche se ho scoperto, come lei ha detto, nel 2024 ci sono stati grandi scavi, ancora tanto c'è da scoprire di Pompei. Ecco, intanto le chiedo perché questo atto d'amore che ha voluto mettere anche in pagina.
1: Un atto di amore che è sempre anche un atto di comprensione, perché la vera comprensione esiste solo dove c'è l'amore, e l'amore per questa gente che viveva a Pompei in condizioni a volte estremamente difficili. Parliamo anche delle prostitute, degli schiavi, che erano un gran numero di persone, fino a un terzo della popolazione. E la domanda, ma questo momento era sì lo splendore dell'impero romano, il primo secolo d.C., 79, distruzione della città, la più grande catastrofe naturale dell'antichità, ma era forse anche un momento di crisi, diciamo, spirituale. Le antiche divinità che non sono più molto presenti, non sono certamente presenti nelle statue, nei templi, però c'è una sensazione di un vuoto, e dall'altro lato quella nuova fede, quel nuovo movimento, il cristianesimo, di cui avevano già sentito a Pompei, come mostrano alcune iscrizioni, che però per i romani è una follia,
0: una setta eretica,
1: una setta,
0: no?
1: pericolosa. Che deve essere perseguitata e deve essere arginata, perché sono asociali. I cristiani per loro sono superstiziosi, asociali, pericolosi.
0: Beh, infatti il titolo, Quando gli dèi lasciarono il mondo, perché lei scrive molto bene nel libro che c'era questa sensazione, cioè questa quasi punizione degli dèi, chiedo, è una domanda,
1: sì,
0: questa eruzione lavica, questa
1: allora,
0: distruzione.
1: Tra punizione e indifferenza, assenza, perché quel titolo in realtà è una citazione, Plinio il Giovane, che era un testimone oculare che osserva l'eruzione, a un certo punto c'è il panico totale, perché loro non capivano che cosa succedeva, non credevano più che sotto molti, almeno che sotto terra c'erano i giganti e le divinità che muovevano la terra. Avevano una visione più scientifica, ma non avevano gli strumenti, non capivano nulla di vulcanologia, eccetera. Quindi lui dice, a un certo punto si fa buio, la gente pensa la fine del mondo, dice, allora molti pregavano gli dèi, molti più però ancora pensavano che gli dèi avessero lasciato il mondo e fosse iniziata una nuova eterna notte. Dunque anche non si sa, è solo qui, è la fine del mondo, e questa sensazione di totale disorientamento mi ha molto affascinato sempre nella storia di Pompei. E poi quando ho scritto il libro, alla fine ho scoperto, forse parla anche un po' di noi.
0: E questo è un tema interessante, lei dice parla un po' di noi, anche se mi viene da dire, lei ha raccontato che c'era una grande crisi di spiritualità all'epoca in cui avvenne la tragedia di Pompei. Qualcuno fa notare invece che adesso siamo quasi ad un ritorno ad una spiritualità magari anche un po' distorta e aggressiva, no?
2: Magari anche una spiritualità alternativa. Si cercano nuove forme,
0: però,
2: no?
0: Però ci spieghi in questo senso perché, tesi del suo libro, Pompei parla anche un po' di noi.
1: Beh, perché la crisi ovviamente è sempre anche una grande chance, una possibilità. È quello che vediamo oggi, cioè che

0: non significa necessariamente, come nell'antica Pompei, una nuova religione che poi man mano si diffonde, ma ci vorranno ancora secoli dal 79 d.C., ma significa spesso anche il rinnovamento di quello che è la forma della religiosità. Pensiamo anche a altri momenti nella storia dell'Occidente, come San Francesco, un grandissimo innovatore e una grande trasformazione, però il momento è spesso è legato, e questo è quello che mi interessa come archeologo, come storico, è quali sono le basi sociali, culturali nel mondo romano, la grande mobilità. Allora è chiaro che l'albero sacro dei tempi antichi non funziona più, perché non te lo puoi portare con te, o la fonte sacra, quest'idea che le divinità vivono dentro la natura e sono ovunque. Allora c'è l'idea di un Dio onnipresente, e questo è uno dei grandi salti. Pensiamo oggi la tecnologia, l'intelligenza artificiale, dove spesso dubitiamo, la gente che si innamora di un chatbot. Allora cosa significa ancora amore in questo nostro periodo? Io penso sì, è una crisi, ma sicuramente anche una possibilità di ripensare il nostro rapporto con gli altri, ma anche con il divino nel senso più ampio.
1: Viene da chiedere chi è, invece, saltando dal libro a Pompei, agli scavi, chi è il visitatore tipico di Pompei? Secondo lei che cosa cerca chi viene a vedere, a visitare
2: Pompei? Oltre agli studenti delle scuole che vanno perché.
1: E oltre alla curiosità artistica, culturale, storica, ma che cosa si ricerca andando a vedere Pompei?
0: Penso la cosa tipica è di non sapere esattamente cosa cerchiamo, cioè di sapere che Pompei in un qualche modo è eccezionale, importante, ma ecco, vediamo perché. E dunque noi recentemente abbiamo inaugurato una nuova sezione del Museo di Pompei, una mostra permanente che parla delle vittime e della dinamica esatta dell'eruzione, perché io credo che questo sia molto importante. Cioè Pompei non è un museo, ma molti si aspettano un po' un museo qualsiasi, quindi vediamo affreschi, vediamo bellezza, diciamo così, è molto di più. È un sito che parla appunto di un disastro, di tante persone che hanno perso la vita, di cui possiamo a volte ricostruire la faccia, i vestiti, li troviamo ancora nei famosi calchi delle vittime di Pompei, quindi possiamo guardare nel loro volto, possiamo ricostruire le loro storie, e non sono solo persone dell'elite di cui parlano anche gli storici antichi, ma sono anche donne, bambini, persone umili che hanno lasciato anche dei graffiti, migliaia e migliaia nel sito di Pompei. Dunque è un incontro che può essere anche perturbante, che può essere molto commovente, ma vedo che le persone cercano questo. La grande mostra adesso sulle vittime, la nuova esposizione, è un grande successo. È quello che mi rende molto felice. Quando vado lì, vedo che non è la tipica sala di un museo dove c'è appunto anche le scolaresche, ma si nota, si percepisce il rispetto e anche un po' la commozione delle persone.
2: E poi si ha anche la percezione del tipo di vita che facevano proprio in quel momento, anche fino a poco prima dell'eruzione, anche questo che risulta, secondo me, particolarmente affascinante, che hai un'idea di come vivevano loro,
1: Eh
2: e
1: sì.
2: questo non lo puoi trovare in un museo.
0: La vita, come tutti i giorni, si svegliavano quel giorno, il 24 agosto, verosimilmente, come noi oggi ci siamo alzati e abbiamo cominciato la nostra attività, però c'era anche chi diceva: forse non stiamo andando bene, forse viene qualcosa, arriva qualcosa. E c'è un'iscrizione incredibile trovata a Pompei già nell'Ottocento, che parla di questo, e contiene solo due parole: Sodoma Gomorra. Ovviamente è un tema di cui parlo nel libro, Quando gli dèi lasciarono il mondo, perché è proprio questa sensazione: oh, guardate, qui stiamo andando male. E la iscrizione è stata profetica, perché la fine di Pompei somiglia per molti versi a quella di Sodoma Gomorra, e viene poi vista come una punizione divina. Anche dopo la riscoperta, perché era scioccante quello che vedevano a Pompei. Non era solo il marmo bianco e la pittura classica, ma era appunto anche le scene erotiche, il lupanare, la prostituzione, le volgarità che scrivono sui muri, quindi non era esattamente quello che ci si aspettava dal mondo classico.
2: E lei, scusi, cosa scoperto a Pompei che non immaginava di trovare anche dal punto di vista proprio umano, diciamo? Ecco, le ha dato qualche cosa che non si immaginava?
0: Beh, una delle cose più eccezionali, sorprendenti, è stata la scoperta di questi disegni di bambini di cui parlo nel libro, che sono a carboncino. Dunque i bambini hanno preso un pezzo di carbone dal fuoco e hanno cominciato a disegnare, hanno disegnato quello che hanno realmente visto. Abbiamo poi collaborato con delle psicologhe dell'Università di Napoli. Hanno visto gladiatori,
1: il pugilato
0: e molto, hanno visto il sangue vero, hanno visto probabilmente la morte come intrattenimento, quindi la violenza come spettacolo, sì. Che era una cosa estremamente diffusa. E una o uno di questi bambini o bambine poi ha messo la manina sul muro e ha fatto il contorno disegnato.
1: Come abbiamo fatto noi tutti quanti per anni da piccoli, su un foglio, su un foglio.
0: Senta. E quindi hai questa sensazione di una vicinanza, è quasi come il bambino fosse stato appena qualche minuto prima qui, però ovviamente non è vero, però questo esiste, direi, quasi solo a Pompei.
1: Gabriel Zutrigel, davvero la ringraziamo per averci regalato e trasmesso la passione per Pompei. E per questo frullato ci fermiamo, lasciamo la linea al giornale radio, ma subito dopo state con noi perché arriva una puntata del podcast That's America!

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Nella celebrazione degli 80 anni della Repubblica, il richiamo di Mattarella alla Costituzione come casa comune. Bruxelles verso la concessione all'Italia di una flessibilità di bilancio per nuovi investimenti in energia. Fermati due pakistani per l'omicidio dei braccianti arsi vivi in Calabria. Tennis, Magica Italia a Parigi anche senza Sinner, Cobolli e il derby azzurro per continuare a sognare. Calcio, in campo la nazionale di Baldini nella amichevole con il Lussemburgo. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura, gli 80 anni della Repubblica, accolto con un caloroso applauso il presidente Mattarella, che ha fatto il suo ingresso in piazza del Quirinale per lo spettacolo che ha chiuso ieri sera le celebrazioni del 2 giugno. Governo presente quasi al completo, assente il vice premier leghista Salvini. In platea anche esponenti dei partiti di opposizione, tra cui la leader Dem Schlein e il pentastellato Conte. Per Mattarella il 2 giugno diede avvia un percorso che culminò nella Costituzione casa comune, che garantisce i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà. E queste le parole del capo dello Stato ieri sera.
2: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone, sono i tanti volti della Repubblica.
1: In piazza del Quirinale anche il ministro dell'economia Giorgetti, che ha commentato l'apertura di Bruxelles alla richiesta italiana di flessibilità di bilancio nelle spese per l'energia. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha detto, ma sulla questione facciamo il punto in questo servizio.
3: Bruxelles è orientata a concedere a Roma la possibilità di estendere anche all'energia la clausola di salvaguardia del patto di stabilità prevista per la difesa, che prevede una deroga annua dell'1,5% del PIL. La flessibilità per gli investimenti sull'energia, fatti per fronteggiare la crisi innescata dalla guerra in Iran, consentirebbe così all'Italia di non conteggiare nel debito

0: deficit di bilancio, spese fino a un massimo dello 0,3% l'anno del PIL per il triennio 2026-2028, un margine di flessibilità da circa 6,8 miliardi annui da conteggiare nell'ambito della deroga prevista per la difesa. La flessibilità di bilancio potrà essere usata per le spese legate agli investimenti sulla decarbonizzazione e l'efficientamento energetico, ma non per il taglio delle accise deciso dal governo. Bruxelles intanto fa sapere che non è prevista una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni per chiedere una deroga al patto di stabilità anche sull'energia. La risposta dovrebbe arrivare nelle prossime ore con il pacchetto di primavera del semestre europeo, che fornisce agli Stati membri raccomandazioni su politiche socio-economiche di bilancio. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il caro energia si lega alla crisi medio orientale. I negoziati USA-Iran vanno avanti con difficoltà. Pesano gli attacchi israeliani in Libano, attacchi che ieri nel sud del Libano hanno causato la morte di 5 persone, tra cui un bambino, e 48 feriti. Intanto gli Stati Uniti hanno ieri lanciato un missile contro una nave che tentava di dirigersi verso un porto iraniano in violazione del blocco americano, mettendo fuori uso l'imbarcazione.
2: La fiducia di riaprire lo stretto di Hormuz e arrivare a un accordo con Teheran entro la prossima settimana, sbandierata dal presidente degli Stati Uniti Trump in un'intervista ad ABC News, cozza contro le azioni belliche israeliane in Libano. I droni israeliani sono tornati a colpire a distanza di poche ore dalla promessa fatta dal primo ministro Netanyahu a Trump di sospendere gli attacchi nel paese. Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha continuato a lanciare decine di proiettili e droni contro i soldati israeliani nel Libano meridionale. Ostilità che rischiano di far saltare i colloqui di pace, visto che l'Iran ha posto tra le condizioni per una tregua con gli Stati Uniti la fine della guerra su tutti i fronti, Libano compreso, questione che sta creando profondi screzi nell'asse Washington-Tel Aviv, tensioni che sarebbero emerse nel corso di una telefonata nella quale, secondo quanto riporta Axios, Trump avrebbe insultato Netanyahu dandogli del pazzo. Sul fronte iraniano intanto non c'è ancora una risposta. Secondo diverse fonti, le discussioni sul testo definitivo proposte da Washington sono ancora in corso. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Ucraina evacuazioni obbligatorie dall'area di Kharkiv in previsione di nuovi attacchi nemici dopo gli ultimi massicci bombardamenti russi che hanno provocato almeno 22 morti e 130 feriti. Zelensky invoca l'aiuto occidentale esortando l'Europa a dotarsi di un proprio sistema antimissile balistico.
3: Data la situazione di sicurezza e i sistematici attacchi nemici, le autorità ucraine ampliano la zona di evacuazione obbligatoria nelle regioni di Kharkiv. 7.000 le persone trasferite da diversi villaggi dell'oblast che si trova nel nord-est del paese, al confine con la Russia. Kiev accusa Mosca di aver usato la notte scorsa, durante uno dei più massicci attacchi aerei degli ultimi mesi, munizioni a grappolo per uccidere più civili possibile. Colpite Kiev, dove è crollato un palazzo di 9 piani, Dnipro, attaccata anche nel pomeriggio col ferimento di 2 bambini, e altre zone dell'Ucraina, tra cui Kharkiv, Zaporizhia e Sumy, Mosca ha lanciato in una sola notte, denuncia Kiev, oltre 650 droni e 73 missili di diverso tipo, inclusi vettori balistici da crociera e antinave. Distruzione, fuoco e persone sotto le macerie. Mosca nega attacchi contro i civili, affermando di avere colpito con armi di precisione aziende produttrici di droni. Il Cremlino fa sapere che la guerra potrebbe terminare immediatamente se Zelensky ordinasse il ritiro delle proprie truppe dai territori invasi nel 2022 e che Mosca considera ormai suoi. Il presidente ucraino è tornato a invocare l'aiuto occidentale e in particolare l'assistenza degli Stati Uniti per i sistemi Patriot, definita assolutamente necessaria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca: ci sarebbe una lite condominiale all'origine di un omicidio ieri sera alla periferia di Roma. Fermato il presunto autore, un 18enne di origini colombiane, che avrebbe ucciso un vicino a coltellate. Già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. Ho visto l'orrore, sono vivo per miracolo, parla l'unico sopravvissuto della strage di Braccianti compiuta da Mendolara.
4: C'è un superstite della strage avvenuta da Mendolara in un distributore di carburanti sulla statale 106 Ionica in provincia di Cosenza, costata la vita a 4 braccianti agricoli bruciati vivi all'interno di un'auto. Si tratta di un cittadino afghano che viveva con le vittime a Villa Piana e che è riuscito a salvarsi rompendo un finestrino, riportando ustioni alle braccia. Secondo quanto ha raccontato, all'origine del massacro ci sarebbe stata una richiesta di denaro per il trasporto, rifiutata dai braccianti. Poi i due soggetti, di nazionalità pakistana, avrebbero cosparso di benzina all'abitacolo e dato fuoco con un accendino. Nel video, inoltre, i due indagati vengono immortalati mentre dall'esterno tengono bloccate le portiere dell'auto prima di darsi alla fuga. Il superstite ha denunciato un sistema di sfruttamento e intimidazioni, sostenendo che lui e gli altri lavoratori venivano minacciati con coltelli, pistole, costretti a lavorare senza ricevere alcun compenso, parlando anche di mafia del Pakistan. Intanto la procura di Castrovillari ha disposto il fermo dei due pakistani con l'accusa di omicidio volontario plurimo. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
1: La pagina sportiva, tennis, azzurri protagonisti a Parigi. Oggi Flavio Cobolli per centrare la semifinale dovrà superare il canadese Jean Lassim, numero 5 del ranking. In serata il derby tra i due Matteo Berrettini e Arnaldi, il che significa che in semifinale ci sarà almeno un italiano. In semifinale ci saranno sicuramente invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che si sono già qualificati nel doppio. Così a tutti i convocati su Radio 24 l'ex tennista e oggi commentatore Diego Nargiso.
5: Due su tre per me erano abbastanza favoriti, chiaramente erano Matteo e Cobolli, perché Matteo ha un gioco che per uno fa fatica veramente a mettere in piedi una difesa con lui, e Flavio, che sicuramente è il giocatore in questo momento che anche con un piccolo passaggio vuoto ha vinto una partita abbastanza decisiva. Invece Matteo ha fatto un miracolo, ragazzi, ha fatto una cosa parte meravigliosa, perché 4-1 doppio break al terzo, 5-3 sotto, insomma solo lui ogni tanto insieme anche altri ragazzi riesce a crederci fino alla fine.
1: Calcio, stasera l'amichevole dell'Italia contro il Lussemburgo. Questi ragazzi sono il futuro del calcio italiano, ha detto il CT Silvio Baldini, il tecnico dell'Under 21, che ha il compito di traghettare la nazionale maggiore. In attesa che il futuro presidente federale indichi il nuovo allenatore, è apparso emozionato. La cosa che mi interessa è che i ragazzi abbiano l'orgoglio di sentirsi la maglia addosso, ha aggiunto Baldini. E finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di Radio 24.

0: Sai cosa sei tu, Andrew? Sei un killer.
1: Cioè?
0: Un assassino.
1: Perché?
0: Sei un discendente di persone che hanno fatto un genocidio.
1: Ah, perché tu puoi parlare dei nativi americani, di chi c'era prima di noi.
0: Appunto, quelli. Quelli che avete un po' messo da parte, possiamo dire così?
1: Beh, a modo nostro. Sai perché?
0: Perché?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Prima però di addentrarci in questo episodio, fammi dire una cosa, caro Andrew. Abbiamo aperto una mail, ricordiamo la mail.
1: That's America. Sì. Com'è che si pronuncia?
0: Tazza America col TH, Tazza America.
1: Chiocciola radio24.it.
0: E devo dire che sono arrivate la prima settimana decine e decine di mail e siamo contentissimi con domande. Ma uno dei suggerimenti era proprio questo. Roberto ci ha chiesto: ma come vivono i discendenti dei nativi americani? E tu, caro Andrew, cosa mi tiri fuori?
1: Il podcast oggi su The American Indians, gli indiani d'America.
0: E allora, grazie a Roberto, insomma è lui che ha lavorato per noi, Roberto. E iniziamo con le keywords. La prima è Roberto, no, nel senso grazie. No, grazie, comunque scrivete.
1: Thanks, Bob.
0: Scrivete alla mail, eh.
1: Keywords, Indians.
0: Beh, facile.
1: Vabbè. Tomahawk chop.
0: Ah, qui si va subito sul complicato.
1: Buffalo jump. Trail of Tears.
0: Ecco, le lacrime loro, immagino.
1: È una cosa famosa, eh? Alcuni ascoltatori conosceranno, magari Roberto, sì. E Reservation.
0: Che non è in hotel.
1: No, non è al ristorante.
0: No, non è al ristorante. Beh, parliamo della celeberrima epopea dei cowboys contro gli indiani, no? Quanti film, libri sono stati fatti su questo?
1: E che fanno vedere che alla fine, insomma, i cowboys vincono. Cioè, gli indiani vincono per un periodo di tempo, ma poi va male che arriva l'esercito. Però la storia è molto più complessa. C'è, chiaramente nella storia ci sta tutto, le espulsioni brutali, i tradimenti, ma anche alleanze, trattati con varie tribù, integrazione economica. E oggi centinaia di nazioni indigene che sono riconosciute negli Stati Uniti, dove la gente vota, elegge i propri rappresentanti, hanno anche imprese miliardarie.
0: Ah, ecco. Ma partiamo dalla prima parola, perché tu li chiami indiani, Indians.
1: Indians.
0: Ma come mai indiani?
1: Si è sempre usata questa parola, però lo so che in Italia mi è capitato quando ho scritto il mio ultimo libro nel 2024. Dice, ma non si può più usare indiani, non è politicamente corretto. Ma invece negli Stati Uniti si sta usando un po' meno nativi americani e si utilizza ancora American Indians.
0: Ah.
1: Non Indian Americans, che significa gente dall'India, cioè dal subcontinente, no? Ma American Indians comunque è accettato, utilizzato, mentre in Italia poco. Oppure,
0: beh, basta che non si utilizzi più pelle rossa, ecco, questo.
1: No, quello no, e ci arriviamo presto.
0: Ci arriviamo, quello sì.
1: Anche l'ufficio del governo, dipartimento del governo federale, si chiama Bureau of Indian Affairs ancora.
0: Cioè gli affari indiani, ma indiani nel senso di indiani d'America.
1: Indiani,
0: ma
1: sì.
0: Perché sarebbe offensivo per alcuni? Beh, non ci vedo.
1: Ma vuoi entrare nei meandri del woke?
0: No, ma nel senso che, ripeto, basta non usare, e ci arriveremo, la parola pelle rossa, ma indiani.
1: Allora, parte chiaramente dal fatto che fosse un misnomer, no? Nel senso che non erano dell'India, ovviamente.
0: Beh,
1: quindi
0: chiaro.
1: Sbagliato. Poi,
0: però non è offensivo, è stato un errore.
1: Non dovrebbe essere offensivo.
0: No, vabbè.
1: Però molti preferiscono essere chiamati dalla loro nazione. Io sono Navajo, io sono Cherokee.
0: Noi diciamo i Navajo.
1: Sì, lo so, dite tante cose.
0: Bello,
1: dite tante cose.
0: Le pronunce sono belle, quindi noi diciamo Navajo. Voi li dite?
1: Navajo.
0: Voi?
1: Navajo.
0: Navajo. Ma quello corretto sarebbe?
1: Navajo.
0: Ah, loro dicono sì.
1: Voglio vedere quando arriviamo a quello degli Sioux.
0: No.
1: Sioux.
0: Allora, però c'è stata una polemica proprio legata anche al mondo dello sport. perché appunto nello sport c'era una squadra famosissima.
1: Non solo una, diverse. Sì, perché qualcuno dice no, i nomi indiani o Redskins, appunto pelle rossa, sono un modo di celebrare, onorare la tradizione, lo spirito, la bravura dei, sì, degli indiani.
0: Bah,
1: insomma. Insomma, non è andato giù, non ha funzionato.
0: I Washington Redskins.
1: I Washington Redskins, squadra di football, che qualche anno fa ha cambiato nome, adesso sono i Commanders.
0: Ma proprio per questo, cioè.
1: Sì, sì. Sì, oppure? Perché i Redskins. Oh, anche i Cleveland Indians nel baseball. È proprio lì, c'è l'immagine di un indiano con,
0: sì,
1: la sua. Adesso si chiamano dei Guardians, i guardiani, che tra l'altro si rifà a una serie di statue nella città, che sono i guardiani del traffico. Okay. Si
0: però
1: chiama.
0: Il simbolo è rimasto?
1: No, no, adesso indiano. Sono dei guardiani.
0: No, dico il simbolo. Ah, è cambiato anche il simbolo,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Sì.
0: Quindi basta, queste due squadre hanno risolto il problema, è finito.
1: E però ci sono altre, soprattutto a livello universitario o scuole superiori, sono tante ancora che hanno nomi di indiani. Il caso più famoso, più in vista, è quello della Florida State University.
0: Perché?
1: Grande università, che tra l'altro è una squadra di football che ha vinto moltissimo, e che loro si chiamano i Seminoles.
0: I Seminoles
1: sono i Seminoles. Come dite Seminoles?
0: Seminole. Diciamo proprio, la diciamo tutta un po'.
1: In squadra i Seminoles. E loro hanno anche, e tutti i loro tifosi fanno una certa cosa durante la partita.
0: Ah, sì.
1: Fanno the tomahawk chop.
0: Cioè, eccola la parola chiave.
1: Tomahawk chop, cioè con il braccio. Un
0: colpo della scura.
1: Il colpo dell'ascia.
0: Dell'ascetta,
1: che è un tomahawk, è l'accetta indiana. No? E fanno il tomahawk chop.
0: Quella di Zagor.
1: Boh.
0: Ma prima gli ho detto Zagor e ho detto cos'è? Perché non eri ancora in Italia, grande fumetto. Poi gli ho detto, dai, Tex Willer. E giustamente lui dice, ma in America Tex Willer?
1: No, io adesso so cos'è, però in America io non l'ho mai visto.
0: Vabbè, cioè perché loro sono autorizzati, quelli di Florida, a tenere questo simbolo?
1: Beh, loro hanno un'approvazione formale da parte della tribù Seminole.
0: Ah, gli hanno detto voi
1: sì,
0: potete.
1: Hanno un accordo, una dichiarazione di sostegno per l'università, per usare il loro nome. Partecipano anche al disegno delle maglie, anche alla coreografia che fanno prima delle partite, queste cose qua.
0: Sì.
1: Non tutti sono d'accordo, anche l'Atlanta Braves, squadra di baseball professionista,

0: storico, no? Hai raccontato che è una storia molto complessa di quello che per molti è un vero e proprio genocidio, è stato, però raccontacelo un po'.
1: Va bene, allora partiamo da come erano prima di noi, prima che arrivassero gli inglesi, i coloni inglesi, poi un po' di tedeschi e gli spagnoli in più in giù. Allora, c'è la teoria che siano venuti dall'Asia, passando sopra lo stretto di Bering durante l'età ghiacciale.
0: Okay,
1: quindi soprattutto però la cosa che io trovo molto interessante è che non erano sempre stati nomadi, avevano delle città, avevano delle grosse città, sono società urbane e con agricoltura anche.
0: Quindi erano anche abbastanza insediati, avanzati.
1: Sì,
0: no?
1: Non era una società solo di nomadi che partivano, andavano qua di là con i cavalli. Tra l'altro i cavalli non li avevano, li hanno portati gli europei.
0: Ah, ecco. No? E questa è un'altra cosa importante.
1: Esempio è la città di, la civiltà di Cahokia.
0: Cahokia, cioè?
1: Cahokia, vicino a St. Louis, era un grande centro urbano, no? Di questa tribù, di questa civiltà. Oppure c'è Pueblo nel sud-ovest, o la confederazione Iroquois nel nord-est. Insomma, c'erano proprio delle civiltà insediate
0: prima che arrivaste voi, diciamo, prima che arrivassero gli inglesi proprio.
1: No. Loro, quando arrivano i coloni, loro sono già nomadi, cioè quelle civiltà sono fallite, sono crollate.
0: Okay.
1: Sono crollate in parte per, si pensa, per i cambiamenti climatici.
0: Okay.
1: Che, non lo so, non penso che siano state le loro automobili a provocarle, però c'è
0: che
1: stato
0: polemico.
1: C'è stato un periodo di siccità molto lunga, si parla di un periodo, secondo studiando gli alberi, periodo di siccità dove per 20 anni, più di 20 anni, ha piovuto pochissimo.
0: Ma quando? In che epoca siamo?
1: 1276,
0: okay.
1: 1299.
0: Cioè in quei 20 anni e più?
1: Ha piovuto pochissimo e quindi la loro agricoltura è andata in crisi. Poi c'è stata la piccola era glaciale. No? E anche questo ha creato grossi problemi per l'agricoltura, non riuscivano più a produrre il cibo.
0: E quindi molti sono morti e c'è, è nato lì un po' il nomadismo.
1: Sì, per cercare di sopravvivere si sono spostati. E quindi si parla di un errore di monocultura nell'agricoltura, cioè del mais principalmente, e anche il problema di risorse energetiche, perché hanno dato luogo a una grande deforestazione per gli alberi, che ha creato resuoni del suolo, inondazioni, eccetera, e quindi sono diventati
0: nomadi. Vedi come la prende alla larga per cercare di dire che le colpe non sono di noi bianchi che sono arrivati, ma c'erano anche colpe esogene, tipo il clima, l'era glaciale, gli errori nell'agricoltura. Sta dicendo che erano anche un po' stupidi. Ecco, non...
1: Le cose succedono, ecco, però senza dubbio queste civiltà, sì, sono un po' cattivello, avevano delle debolezze, no? Che non sono riuscite a sopravvivere a certi cambiamenti naturali. No? Però è interessante sapere che non erano uomini da prima, cioè da sempre.
0: E poi non avevano i cavalli. Non avevano i cavalli. Perché? Chi gli ha portato i cavalli?
1: Noi. Gli europei, gli spagnoli, penso inizialmente, se non sbaglio. E questa è stata una grande innovazione per loro, ovviamente, per il trasporto, per la caccia. Lo sai che prima di avere i cavalli, il modo di fare la caccia al bisonte cos'era?
0: Sì.
1: Almeno uno dei modi. Era il cosiddetto buffalo jump. Salto del bisonte.
0: Che è una parola chiave.
1: Cioè dovevano in qualche modo convincere i bisonti a andare in una certa direzione, verso un dirupo.
0: E il bisonte
1: crolla. Il bisonte è tutto
0: si
1: gruppo.
0: Si vede anche in tanti cartoni animati, sì. Credo anche al Re Leone forse c'è questa scena.
1: Arrivano lì, cadono, si rompono le gambe, arrivano i guerrieri e li uccidono.
0: Vabbè, è una tecnica. Cos'hai? Sembra che tu abbia un atteggiamento quasi...
1: No, cioè...
0: Come dire, pensa a te come uccideva... li uccidevano così,
1: così
0: i bufalo.
1: Così.
0: Era però, questo possiamo dire, la loro terra? La terra dove erano?
1: Diciamo che loro era la loro terra, anche se appunto non erano più insediati, si muovevano, si spostavano, quindi il legame con la terra è un po' diverso rispetto a quando erano insediati, ma
0: però
1: sì.
0: Però vivevano lì, sereni.
1: Vivevano lì.
0: Poi
1: arrivano gli europei. Gli europei siete voi, quindi non è farmi tutto il... No. In generale, sì, tendenzialmente li vedevano come, insomma, una civiltà inferiore, uh-huh. come

0: Com'è? Un fastidio? Dico, intanto non avete città qua, noi ci insediamo.
1: Noi siamo tecnologicamente più avanzati, voi non sapete neanche fare l'agricoltura.
0: Esatto, e quindi... voi andate in giro così. Però non sempre era così. In realtà all'inizio c'era anche molta cooperazione, molto aiuto, perché l'America è un territorio abbastanza duro quando sono arrivati questi nuovi coloni, e ci sono casi come quello di Pocahontas in Virginia. Famosissimo.
1: No,
0: oppure Squanto nel Massachusetts, che ha fatto vedere come coltivare con successo il mais. Ecco,
1: cioè,
0: questo è rimasto.
1: Ha insegnato coltivare il mais. Quindi non è che c'è stato subito uno scontro militare, non ci sono state subito guerre o sopraffazione, sempre.
0: Ci sono stati, ma non con tutti, cioè non è che era coloni contro indiani.
1: Però che cosa dice Andrew Spannhauser ripetutamente? L'America è la terra della libertà. Sì, della libertà vostra, la libertà altrui, cioè la libertà degli nativi americani, non mi sembra che sia stata molto rispettata.
0: Non abbastanza. Ci sono stati molti che avevano una politica aggressiva, appunto, per mandare via, to drive away, gli indiani, ma anche... ci sono stati periodi comunque di politica governativa di rispetto, si facevano trattati, si consideravano le tribù dei nativi come delle nazioni indipendenti.
1: Però di base, ce l'hai detto all'inizio, soggiaceva un po' il concetto del razzismo, cioè del considerare degli esseri umani inferiori.
0: Si considerava, diciamo, una società non insediata, non organizzata, quindi non c'era l'istruzione, non c'era la tecnologia. È chiaro che si vedeva come una civiltà inferiore in qualche senso, questo è ovvio. Però comunque si facevano dei trattati. Questo, voi siete una nazione, un'entità statale in un certo senso, separata, sovrana rispetto all'America.
1: E poi qualcuno questi trattati deve averli violati, però.
0: Sì, uno dei casi più famosi è Andrew Jackson, presidente. Periodo 1830, c'è la Indian Removal Act, il congresso vara una cosa e dice adesso in certe zone togliamo questi indiani.
1: Così, perché? Ma sono le zone ricche, le zone...
0: Georgia, North Carolina, sono zone agricole, poi si vuole espandere l'agricoltura, gli insediamenti, e loro dicono questi stanno qui. E la Corte Suprema però ha cercato di fermare questa pratica. La Corte Suprema ha detto no, queste sono nazioni indipendenti, non potete... cacciare gli indiani, non potete togliere le loro terre. Questa è la legge degli Stati Uniti, il sistema giudiziario difendeva questo. Quindi c'è la famosa frase di Andrew Jackson, che forse non ha detto, secondo qualcuno, però ha detto una cosa molto simile. Ha detto bene, il capo giudice ha emesso la sua sentenza, ora la faccio rispettare.
1: Cioè, come dire, noi ce ne sbatteremo altamente.
0: È come dire, il Papa quante legioni ha? No, lui dice, la Corte Suprema può parlare, ma io mi sbatto della legge.
1: Quindi Andrew Jackson, ma non sapevo di questo aspetto un po' aggressivo.
0: Sì, poi in realtà non è lui che gestisce tutto, era una cosa a livello di stati, però come abbiamo visto il governo federale in quel periodo aveva una maggioranza per la politica aggressiva, molto, molto negativa, possiamo dire, verso gli indiani.
1: Andrew Jackson. No, va bene. E va bene, quindi che succede?
0: Succede che in quella zona, Georgia e South Carolina, cacciano i Cherokee, decine di migliaia di Cherokee e anche altri. Alla fine più di 100.000 nativi vengono mandati verso ovest. E si chiama Trail of Tears, il sentiero delle lacrime.
1: Il sentiero delle lacrime.
0: Un famoso evento in cui di rimozione forzata degli indiani.
1: C'è però poi la guerra civile con tutti i film che conosciamo, no? Toro seduto.
0: Ecco, qual è la cosa più... le cose più famose, no? Le guerre con gli indiani dopo la guerra civile contro i Cheyenne, Apache, Comanche... Non ti chiedo di pronunciare.
1: Comanche.
0: E le vittorie celebri come Little Bighorn, appunto Toro Seduto, eccetera.
1: Veniamo però a oggi. Che cosa rimane di tutta quell'eredità?
0: Cosa rimane? Ci sono delle reservations, cioè le
1: riserve
0: che sono i territori e sono ancora delle nazioni. Sono ancora nazioni nel senso che hanno un autogoverno, hanno la propria costituzione, la
1: ma
0: propria...
1: votano
0: all'interno per i loro leader, sì. E poi votano anche per gli Stati Uniti, quindi in realtà hanno la doppia cittadinanza,
1: doppia
0: in
1: questo
0: cittadinanza, senso,
1: sì, sì.
0: No? Le leggi dello Stato, dello Utah, non si applicano all'interno della reservation,
1: quindi nella riserva c'è un loro sistema giudiziario,
0: sì. Loro, sì.
1: Ma se tu sei Andrew Spannhauser e commetti un reato nella loro riserva, da chi vieni giudicato?
0: Da loro. Sì. Poi a volte nascono degli scontri.
1: Hanno le prigioni.
0: Nascono, non lo so questo, se no. Però avranno qualcosa, sì, se hanno la loro polizia, sì.
1: Ho capito, ma di cosa vivono?
0: Vivono di cosa? Purtroppo l'attività economica è un po' limitata e quindi vivono spesso di turismo,
1: okay.
0: Vivono dei casinò. Molti di questi hanno fatto dei casinò,
1: sì.
0: Ci sono delle imprese però non molte e quindi purtroppo economicamente tendono ad essere un po' depresse queste zone.
1: Tra l'altro portando anche a delle crisi sociali, molto spesso si associa anche ai problemi legati all'alcol,
0: sì, sì.
1: Alla tossicodipendenza, insomma, li avete corrotti anche così?
0: Con i casinò, ecco, si accompagna quando c'è disoccupazione e casinò, si accompagna spesso a questi problemi qui.
1: Però c'è una grande storia di successo invece economico, c'è un'impresa, no?
0: Hard Rock Cafe.
1: Hard Rock Cafe,
0: tutti conoscono.
1: In tutto il mondo.
0: Perché i Seminole, sempre quelli lì in Florida, che sono un po' più aperti, sì. Loro hanno acquistato la Hard Rock Cafe, tutto il gruppo.
1: Cioè sono proprietari.
0: Hotel, casino, sì.
1: E quindi tutti gli introiti vanno ai Seminole.
0: Cioè una società è la proprietà della tribù Seminole.
1: Sono più integrati. Loro sono i più integrati oppure no? Ma in generale tutte queste tribù si possono chiamare tribù, non so perché.
0: Tendiamo a chiamarle nazioni.
1: Sono... insediate bene, sono integrate?
0: No, non sono tutte integrate così come i Seminole. Tendono ad avere, appunto, hanno la loro reservation, la loro zona, poi qualche attività economica all'esterno, sì, ma non in modo così di successo.
1: Però ricordiamo che l'eredità dei nativi americani c'è un po' ovunque, si legge anche nei nomi geografici.
0: Sì. Beh. Chicago, Oklahoma, Mississippi, anche parole di... comuni come gli animali. Skunk, sai cos'è lo skunk?
1: Skunk no.
0: Puzzola.
1: Ah, la puzzola, certo.
0: Raccoon.
1: Raccoon.
0: Moose.
1: L'alce.
0: Sì.
1: E poi?
0: E poi cose, mocassino.
1: Ma come mocassino, scusa?
0: Mocassino è una parola che viene da lì. Hammock.
1: Hammock cos'è?
0: La macca.
1: Ah, è la macca.
0: Certo. Canoe.
1: Ah.
0: Ti sorprende, canoe.
1: Canoe.
0: E perfino tuxedo. Ma non perché portavano loro il tuxedo, ma perché c'era un parco di quel nome da dove è diventato popolare negli Stati
1: Insomma,
0: Uniti.
1: Quindi l'eredità degli indiani d'America è ancora viva negli Stati Uniti.
0: Sì, dallo sport alle parole, è solo che non hanno quello che avevano prima.
1: Ecco, è stato tolto, come mai?
0: That's America.

0: Sai cosa sei tu, Andrew? Sei un killer.
1: Cioè?
0: Un assassino.
1: Perché?
0: Sei un discendente di persone che hanno fatto un genocidio.
1: Ah, perché tu puoi parlare dei nativi americani, di chi c'era prima di noi.
0: Appunto, quelli. Quelli che avete un po' messo da parte, possiamo dire così?
1: Beh, a modo nostro. Sai perché?
0: Perché?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Prima però di addentrarci in questo episodio, fammi dire una cosa, caro Andrew. Abbiamo aperto una mail, ricordiamo la mail.
1: That's America. Sì. Com'è che si pronuncia?
0: Tazza America col TH, Tazza America.
1: @radio24.it.
0: E devo dire che sono arrivate la prima settimana decine e decine di mail e siamo contentissimi con domande. Ma uno dei suggerimenti era proprio questo. Roberto ci ha chiesto: ma come vivono i discendenti dei nativi americani? E tu, caro Andrew, cosa mi tiri fuori?
1: Il podcast oggi su The American Indians, indiani d'America.
0: E allora, grazie a Roberto, insomma è lui che ha lavorato per noi, Roberto. E iniziamo con le keywords. La prima è Roberto, no, nel senso grazie. No, grazie, comunque scrivete.
1: Thanks, Bob.
0: Scrivete alla mail, eh.
1: Keywords, Indians.
0: Beh, facile.
1: Vabbè. Tomahawk chop.

0: qui si va subito sul complicato.
1: Buffalo Jump. Trail of Tears.
0: Ecco, le lacrime loro, immagino.
1: Una cosa famosa, alcuni ascoltatori conosceranno, magari Roberto, sì. E Reservation.
0: Che non è in hotel.
1: No, non è al ristorante.
0: No, non è al ristorante, vabbè. Beh, parliamo della celeberrima epopea dei cowboys contro gli indiani, no? Quanti film, libri sono stati fatti su questo?
1: E che fanno vedere che alla fine, insomma, i cowboys vincono. Cioè, gli indiani vincono per un periodo di tempo, ma poi va male che arriva l'esercito. Però la storia è molto più complessa. C'è, chiaramente nella storia ci sta tutto, le espulsioni brutali, i tradimenti, ma anche alleanze, trattati con varie tribù, integrazione economica, e oggi centinaia di nazioni indigene che sono riconosciute negli Stati Uniti, dove la gente vota, elegge i propri rappresentanti, hanno anche imprese miliardarie.
0: Ah, ecco. Ma partiamo dalla prima parola, perché tu li chiami indiani, Indians. Ma come mai indiani?
1: Si è sempre usata questa parola, però lo so che in Italia mi è capitato quando ho scritto il mio ultimo libro nel 2024, dice, ma non si può più usare indiani, non è politicamente corretto. Ma invece negli Stati Uniti si sta usando un po' meno nativi americani e si utilizza ancora American Indians. Non Indian Americans, che significa gente dall'India, cioè dal subcontinente, no? Ma American Indians comunque è accettato, utilizzato, mentre in Italia poco. Oppure,
0: beh, basta che non si utilizzi più pelle rossa, ecco, questo.
1: No, quello no, e ci arriviamo presto.
0: Ci arriviamo, quello sì.
1: Anche l'ufficio del governo, dipartimento del governo federale, si chiama Bureau of Indian Affairs ancora.
0: Cioè gli affari indiani, ma indiani nel senso di indiani d'America.
1: Indiani,
0: ma
1: sì.
0: Perché sarebbe offensivo per alcuni? Beh, non ci vedo.
1: Ma vuoi entrare nei meandri del woke?
0: No, ma nel senso che, ripeto, basta non usare, e ci arriveremo, la parola pelle rossa, ma indiana.
1: Allora, parte chiaramente dal fatto che fosse un misnomer, no? Nel senso che non erano dell'India, ovviamente.
0: Beh,
1: quindi
0: chiaro.
1: Sbagliato. Poi,
0: però non è offensivo, è stato un errore.
1: Non dovrebbe essere offensivo.
0: No, vabbè.
1: Però molti preferiscono essere chiamati dalla loro nazione. Navajo, io sono Navajo, io sono Cherokee.
0: Noi diciamo in Navajo.
1: Sì, lo so, dite tante cose.
0: Bello,
1: dite tante cose.
0: Le pronunce sono belle, quindi noi diciamo Navajo. Voi li dite? Voi?
1: Navajo.
0: Voi?
1: Navajo.
0: Navajo. Ma quello corretto sarebbe?
1: Navajo.
0: Ah, loro dicono sì.
1: Voglio vedere quando arriviamo a quello degli Sioux.
0: No.
1: Sioux.
0: Allora, però c'è stata una polemica proprio legata anche al mondo dello sport. Perché appunto nello sport c'era una squadra famosissima.
1: Non solo una, diverse. Sì, perché qualcuno dice, no, i nomi indiani o Redskins, appunto pelle rossa, sono un modo di celebrare, onorare la tradizione, lo spirito, la bravura degli indiani.
0: Ma insomma,
1: non è andato giù, non ha funzionato.
0: I Washington Redskins.
1: Washington Redskins, squadra di football, che qualche anno fa ha cambiato nome, adesso sono i Commanders.
0: Ma proprio per questo, cioè.
1: Sì, sì. Sì,
0: oppure?
1: Perché i Redskins. Oh, anche i Cleveland Indians nel baseball. È proprio lì, c'è l'immagine di un indiano.
0: Sì.
1: Adesso si chiamano dei Guardians, i guardiani, che tra l'altro si rifà a una serie di statue nella città, che sono i guardiani del traffico. Okay. Si
0: però
1: chiama.
0: Il simbolo è rimasto?
1: No, adesso l'indiano. Sono i guardiani.
0: No, dico il simbolo. Ah, è cambiato anche il simbolo,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Sì.
0: Quindi basta, queste due squadre hanno risolto il problema, finito.
1: Però ci sono altre, soprattutto a livello universitario o scuole superiori. Sono tante ancora che hanno nomi di indiani. Il caso più famoso, più in vista, è quello della Florida State University.
0: Perché?
1: Grande università, che tra l'altro è una squadra di football che ha vinto moltissimo. E che loro si chiamano i Seminoles.
0: I Seminoles
1: sono i Seminoles. Come dite Seminole?
0: Seminole. Diciamo tutto un po'.
1: In squadra i Seminoles. E loro hanno anche, e tutti i loro tifosi fanno una certa cosa durante la partita.
0: Ah sì.
1: Fanno the tomahawk chop.
0: Cioè, eccola la parola chiave.
1: Tomahawk chop, cioè con il braccio. Il
0: colpo della scure.
1: Il colpo dell'ascia.
0: Dell'ascetta.
1: Che è un tomahawk, è l'accetta indiana. No? E fanno il tomahawk chop.
0: Quella di Zagor.
1: Boh.
0: Ma prima gli ho detto Zagor e ho detto cos'è? Perché non era ancora in Italia, grande fumetto. Poi gli ho detto dai, Tex Willer. E giustamente lui dice, ma in America Tex Willer?
1: Io adesso so cos'è, però in America io non l'ho mai visto.
0: Vabbè, cioè perché loro sono autorizzati, quelli di Florida, a tenere questo simbolo?
1: Loro hanno un'approvazione formale da parte della tribù Seminole.
0: Ah, gli hanno detto voi
1: sì,
0: potete.
1: Hanno un accordo, una dichiarazione di sostegno per l'università, per usare il loro nome. Partecipano anche al disegno delle maglie, anche alla coreografia che fanno prima delle partite, queste cose qua.
0: Sì.
1: Non tutti sono d'accordo, anche l'Atlanta Braves, squadra di baseball professionista, utilizza ancora questa cosa. Braves è un'altra parola per...
0: cioè il simbolo del chop.
1: Fanno... del chop, sì. Sì, e qualcuno critica. Le tribù da quella parte lì.
0: Cioè, se... perché ti appropri di un simbolo.
1: Una caricatura del nativo indiano
0: che
1: guerriero.
0: Ti colpisce con l'ascia.
1: Sì, ti colpisce, porta via la...
0: lo scalpo, lo scalpo. Va bene, dai, torniamo a qualche aspetto storico, no? Hai raccontato che è una storia molto complessa, di quello che per molti è un vero e proprio genocidio, è stato, però raccontacela un po'.
1: Va bene, allora, partiamo da come erano prima di noi, prima che arrivassero gli inglesi, i coloni inglesi, poi un po' di tedeschi, anche gli spagnoli in più in giù. Allora, c'è la teoria che siano venuti dall'Asia, passando sopra lo stretto di Bering durante l'età ghiacciale.
0: Okay,
1: quindi soprattutto però la cosa che io trovo molto interessante è che non erano sempre stati nomadi, avevano delle grosse città, sono società urbane e con agricoltura anche.
0: Quindi erano anche abbastanza insediati, avanzati.
1: Sì,
0: no?
1: Non era una società solo di nomadi che partivano, andavano qua di là con i cavalli. Tra l'altro i cavalli non li avevano, li hanno portati gli europei.
0: Ah, ecco. No? E questa è un'altra cosa importante.
1: L'esempio è la città di Cahokia.
0: Cahokia, cioè.
1: Cahokia, vicino a St. Louis, era un grande centro urbano. No, di questa tribù, di questa civiltà, oppure c'è Pueblo nel sud-ovest o la confederazione Iroquois nel nord-est, insomma c'erano proprio delle civiltà insediate.
0: Prima che arrivaste voi, diciamo, prima no. Che arrivassero gli inglesi proprio.
1: No. Loro quando arrivano i coloni, loro sono già nomadi, cioè quelle civiltà sono fallite, sono crollate,
0: okay.
1: Sono crollate in parte per, si pensa per i cambiamenti climatici,
0: okay.
1: Che non lo so, non penso che siano state le loro automobili a provocarle, però c'è
0: che
1: stato
0: polemico,
1: c'è stato un periodo di siccità molto lunga, si parla di un periodo secondo studiando gli alberi, no, periodo di siccità dove per 20 anni, più di 20 anni, ha piovuto pochissimo.
0: Ma quando? In che epoca siamo?
1: 1276,
0: okay.
1: 1299.
0: Cioè in quei 20 anni e più?
1: Ha piovuto pochissimo e quindi la loro agricoltura è andata in crisi. Poi c'è stata la piccola era glaciale,
0: sì. No?
1: E anche questo ha creato grossi problemi per l'agricoltura, non riuscivano più a produrre il cibo.
0: E quindi molti sono morti e è nato lì un po' il nomadismo.
1: Sì, per cercare di sopravvivere si sono spostati. E quindi si parla di un errore di monocultura nell'agricoltura, cioè del mais principalmente, e anche il problema di risorse energetiche, perché hanno dato luogo a una grande deforestazione per gli alberi, che ha creato il risuono del suolo, inondazioni, eccetera, e quindi sono diventati
0: nomadi. Vedi come la prende alla larga per cercare di dire che le colpe non sono di noi bianchi che sono arrivati, ma c'erano anche colpe esogene, tipo il clima, l'era glaciale, gli errori nell'agricoltura, sta dicendo che erano anche un po' stupidi. Ecco, non...
1: le cose succedono, ecco, però senza dubbio queste civiltà, sì, sono un po' cattivello, avevano delle debolezze, no? Che non sono riuscite a sopravvivere a certi cambiamenti naturali. No? Però interessante sapere che non erano uomini da prima, cioè da sempre.
0: E poi no? Non avevano i cavalli. Non avevano i cavalli. Perché? Chi gli ha portato i cavalli?
1: Noi. Gli europei.
0: Gli europei.
1: Gli europei, spagnoli, penso inizialmente, se non sbaglio. E questa è stata una grande innovazione per loro, ovviamente, per il trasporto, per la caccia. Lo sai che prima di avere i cavalli, il modo di fare la caccia al bisonte cos'era?
0: Sì.
1: Meno uno dei modi. Era il cosiddetto buffalo jump. Buffalo Jump, ecco. Salto del bisonte,
0: che è una parola chiave.
1: Cioè dovevano in qualche modo convincere i bisonti a andare in una certa direzione, mm-hmm, verso un dirupo.
0: E il bisonte
1: crolla. Il bisonte è tutto
0: gruppo. Si vede anche in tanti no, cartoni animati, sì. Credo anche al Re Leone forse c'è questa scena.
1: Arrivano lì, cadono, si rompono le gambe, arrivano i guerrieri e li uccidono.
0: Vabbè, è una tecnica. Cos'hai? Sembra che tu abbia un atteggiamento quasi...
1: No, cioè...
0: Come dire, pensa te come uccideva... li uccidevano così,
1: così
0: i bufalo.
1: Così.
0: Era però, questo possiamo dire, la loro terra? La
1: sì,
0: terra dove erano?
1: Diciamo sì, che loro era la loro terra, anche se appunto non erano più insediati, si muovevano,
0: no, vabbè,
1: si spostavano, quindi il legame con la terra è un po' diverso rispetto a quando erano insediati, ma
0: però
1: sì.
0: Però vivevano lì, sereni.
1: Vivevano lì.
0: Poi
1: arrivano gli europei.
0: Arrivano gli europei.
1: Gli europei siete voi, quindi
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: non è che farmi tutto il... No. In generale, sì, tendenzialmente li vedevano come, insomma, una civiltà inferiore, uh-huh, come un fastidio. Dicono, tanto non avete città qua, noi ci insediamo.
0: Noi
1: no?
0: Siamo tecnologicamente più avanzati, voi non sapete neanche fare l'agricoltura.
1: Esatto,
0: e quindi...
1: voi andate in giro così. Però non sempre era così. In realtà all'inizio c'era anche molta cooperazione, uh-huh, molto aiuto, perché l'America è un territorio abbastanza duro quando sono arrivati questi nuovi coloni, e ci sono casi come quello di Pocahontas in Virginia,
0: famosissimo.
1: No? Oppure Squanto nel Massachusetts, che ha fatto vedere come coltivare con successo il mais. Ecco,
0: cioè,
1: questo è rimasto.
0: Ha insegnato come coltivare, no, il mais. Quindi non è che c'è stato subito uno scontro militare, non ci sono state subito guerre o sopraffazione, o non sempre.
1: Ci sono stati, ma non con tutti. Cioè, non è che era coloni contro indiani, sempre. Si faceva un'alleanza con un gruppo, per esempio. Uh-huh. Ti ricordi la storia del Thanksgiving? Dai, che sono raccontato.
0: Un giorno di ringraziamento, chiaro.
1: Sì, ma ti ho raccontato com'è andato con i Wampanoag Indians. No, vabbè,
0: devi ricordo, vabbè. Ma io devo rinfrescarmi la memoria.
1: Allora, perché... c'erano i coloni di Plymouth, Massachusetts, mm-hmm, no? E loro, il primo anno, cioè dopo il durissimo inverno, poi riescono a sopravvivere, l'agricoltura va bene, e loro sparano in aria per iniziare a festeggiare e corrono. Corrono gli indiani Wampanoag. Perché? Perché loro avevano un trattato di mutua difesa con loro, e quindi pensavano ci fosse uno scontro con un altro gruppo di indiani. Uh-huh. E così la festa da 50 coloni inglesi diventa 150 tra coloni inglesi e indiani Wampanoag.
0: Però ecco, gli scontri ci sono stati, sì, gli scontri militari, e poi questo succede quando popolazioni che non erano mai state a contatto vengono a contatto. C'è una questione che è sempre sottovalutata, ma è la diffusione delle malattie.
1: E questo ha fatto
0: tantissimo
1: la malattia, appunto, ha fatto morire tantissimi nativi americani. Poi anche la concezione della proprietà, europea, e io mi metto qua, questa è la terra mia adesso.
0: Però che cosa dice Andrew Spannhauser ripetutamente? L'America è la terra della libertà. Sì, della libertà vostra, la libertà altrui, cioè la libertà degli nativi americani, non mi sembra che sia stata molto rispettata.
1: Non abbastanza. Ci sono stati molti che avevano una politica aggressiva, appunto, per mandare via, to drive away, gli indiani, ma anche... ci sono stati periodi comunque di politica governativa di rispetto, si facevano trattati, si consideravano le tribù dei nativi come delle nazioni indipendenti.
0: Però di base, ce l'hai detto all'inizio, soggiaceva un po' il concetto del razzismo, cioè del considerare degli esseri umani inferiori.
1: Si considerava, diciamo, una società non insediata, non organizzata, quindi non c'era l'istruzione, non c'era la tecnologia. È chiaro che si vedeva come una civiltà inferiore in qualche senso, questo è ovvio. Però comunque si facevano dei trattati. Questo, voi siete una nazione, un'entità statale, in un certo senso, separata, sovrana rispetto all'America.
0: E poi qualcuno questi trattati deve averli violati, però.
1: Sì. Sì, uno dei casi più famosi è Andrew Jackson, presidente. Periodo 1830, c'è la Indian Removal Act, il congresso vara una cosa e dice adesso in certe zone togliamo questi indiani.
0: Così. Perché? Ma sono le zone ricche, le zone...
1: Georgia, North Carolina, sono zone agricole. Poi si vuole espandere l'agricoltura, gli insediamenti, e loro dicono, beh, questi stanno qui e ci,

0: E la Corte Suprema però ha cercato di fermare questa pratica.
1: Ah.
0: La Corte Suprema ha detto no, queste sono nazioni indipendenti, non potete cacciare gli indiani, non potete togliere le loro terre. Questa è la legge degli Stati Uniti, il sistema giudiziario difendeva questo. Quindi c'è la famosa frase di Andrew Jackson,
1: sì,
0: che forse non ha detto, secondo qualcuno, però ha detto una cosa molto simile. Ha detto bene, il capo giudice ha emesso la sua sentenza, ora la faccio rispettare.
1: Cioè, come dire, noi ce ne sbatteremo altamente.
0: No? Come dire, il Papa quante legioni ha? No, lui dice, la Corte Suprema può parlare, ma io mi sbatto della legge.
1: Quindi Andrew Jackson, ma non sapevo di questo aspetto un po' aggressivo.
0: Sì, sì, poi in realtà non è lui che gestisce tutto, era una cosa a livello di stati, però come abbiamo visto il governo federale in quel periodo sì, aveva una maggioranza per la politica aggressiva, molto, molto negativa, possiamo dire, verso gli indiani.
1: Andrew Jackson. No, va bene. E va bene, quindi che succede?
0: Succede, succede che in quella zona, Georgia e South Carolina, no, cacciano i Cherokee, decine di migliaia di Cherokee e anche altri. Alla fine più di 100.000 nativi vengono mandati via, mandati verso ovest. E si chiama Trail of Tears, un sentiero delle lacrime.
1: Il sentiero delle lacrime.
0: No, una famosa, famoso evento in cui di rimozione forzata, no, degli indiani.
1: C'è però poi la guerra civile con tutti i film che conosciamo, no? Toro seduto.
0: Ecco, qual è la cosa più, le cose più famose, no? Le guerre con gli indiani dopo la guerra civile contro i Cheyenne, Apache, Comanche. Non ti chiedo, non ti chiedo di pronunciare.
1: Comanche.
0: E le vittorie celebri come Little Bighorn, appunto Toro Seduto, eccetera.
1: Veniamo però a oggi. Che cosa rimane di tutta quell'eredità?
0: Cosa rimane? Ci sono delle reservations, cioè le
1: riserve.
0: Le riserve che sono i territori e sono ancora delle nazioni. Sono ancora nazioni nel senso che hanno un autogoverno, hanno la propria costituzione, la
1: ma
0: propria...
1: votano
0: all'interno per i loro leader, sì, e poi votano anche per gli Stati Uniti, quindi in realtà hanno la doppia cittadinanza, in questo senso,
1: sì, sì.
0: No? Le leggi dello Stato, dello Utah non si applicano all'interno della reservation,
1: quindi nella riserva c'è un loro sistema giudiziario,
0: sì, sì, loro, sì.
1: Ma se tu sei Andrew Spannhauser e commetti un reato nella loro riserva, da chi vieni giudicato?
0: Da loro. Ah, sì, poi a volte nascono degli scontri.
1: Hanno le prigioni.
0: Nascono, non lo so questo, se no, però avranno qualcosa, sì, se hanno la loro polizia, sì.
1: Ho capito, ma di cosa vivono?
0: Vivono di cosa? Purtroppo l'attività economica è un po' limitata e quindi vivono spesso di turismo,
1: okay.
0: Vivono dei casinò, molti di questi hanno fatto dei casinò,
1: sì.
0: Ci sono delle imprese però non molte. E quindi purtroppo economicamente tendono ad essere un po' depresse queste zone.
1: Tra l'altro portando anche a delle crisi sociali, molto spesso si associa anche ai problemi legati all'alcol,
0: sì, sì,
1: alla tossicodipendenza, insomma, li avete corrotti anche così.
0: Con i casinò, ecco, si accompagna, quando c'è disoccupazione e casinò, si accompagna spesso a questi problemi qui.
1: Però c'è una grande storia di successo invece economico, c'è un'impresa, no?
0: Hard Rock Cafe.
1: Hard Rock Cafe,
0: tutti conoscono.
1: In tutto il mondo.
0: Perché i Seminole, sempre quelli lì in Florida, che sono un po' più aperti, sì, loro hanno acquistato la Hard Rock Cafe, tutto il gruppo.
1: Cioè sono i proprietari.
0: Hotel, casino, sì.
1: E quindi tutti gli introiti vanno ai Seminole.
0: Cioè una società è la proprietà della tribù Seminole.
1: Sono più integrati. Loro sono i più integrati oppure no? Ma in generale tutte queste tribù si possono chiamare tribù, non so perché.
0: Nazioni. Tendiamo a chiamarle nazioni.
1: Sono insediate bene, sono integrate?
0: No, non sono tutte integrate così come i Seminole. Tendono ad avere, appunto, hanno la loro reservation, la loro zona, poi qualche attività economica all'esterno, sì, ma non in modo così di successo.
1: Però ricordiamo che l'eredità dei nativi americani c'è un po' ovunque, si legge anche nei nomi geografici.
0: Beh. Chicago, Oklahoma, Mississippi, anche parole comuni come gli animali. Skunk, sai cos'è lo skunk?
1: Skunk no.
0: Puzzola.
1: Ah, la puzzola, certo.
0: Raccoon.
1: Raccoon.
0: Moose.
1: L'alce.
0: Sì.
1: E poi?
0: E poi cose, mocassino.
1: Ma come mocassino, scusa?
0: Mocassino è una parola che viene da

0: da lì. Hammock.
1: Hammock cos'è?
0: L'amaca.
1: Ah, è l'amaca.
0: Cioè. Canoe.
1: Ah.
0: Ti sorprende, canoe.
1: Canoe.
0: E perfino tuxedo. Tuxedo. Ma non perché portavano loro il tuxedo, ma perché c'era un parco di quel nome da dove è diventato popolare negli Stati Uniti.
1: Quindi l'eredità degli indiani d'America è ancora viva negli Stati Uniti.
0: Sì, dallo sport alle parole, è solo che non hanno quello che avevano prima.
1: Ecco, è stato tolto, come mai?
0: That's America.

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio. Smart Car di Massimo De Donato.
1: L'eccellenza motoristica rappresenta da quasi un secolo un pilastro dell'identità italiana e un pilastro che trova nella Mille Miglia, la storica competizione che partirà proprio in questi giorni da Brescia, una delle sue espressioni più iconiche. Ed è per questo che Palazzo Piacentini a Roma celebra questo matrimonio ospitando una mostra che racconta l'evoluzione di questo simbolo del Made in Italy. Sono Massimo De Donato, di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Elena Pala, curatrice della mostra. Allora, in che modo un evento sportivo può trasformarsi nel tempo in un simbolo riconosciuto dell'identità industriale e culturale di un intero paese?
2: La mostra, come diceva bene lei, ha proprio questo intento, cioè di svelare come un'intuizione sportiva che è nata a Brescia quasi 100 anni fa è riuscita a diventare nel corso di un secolo un pilastro dell'identità e del saper fare nazionale. E il visitatore ha subito questa impressione varcando la soglia di Palazzo Piacentini, perché il suo sguardo viene subito catturato da una serie di isole tematiche che sono suddivise in due filoni sulle strade d'Italia e nel cuore del tempo, che declinano appunto questo concetto. E questo connubio, questo patrimonio immateriale e culturale che si è modificato a seconda delle stagioni del Novecento, poi si racconta appunto nelle varie tappe a partire dal 27 ad arrivare oggi in una linea del tempo che non semplicemente corre ma si stratifica. Certo. E quindi di anno in anno, di edizione in edizione, questa freccia rossa è riuscita in modo caparbio proprio a sopravvivere a se stessa e a farsi protagonista dei mutamenti delle varie epoche del Novecento, ecco, trasformandosi, come avrà detto di certo l'amministratore delegato Fulvio D'Alvia, in un marchio globale.
1: Ecco, lei ha citato l'amministratore delegato di Mille Miglia, Fulvio D'Alvia, che sarà ospite nella prossima puntata di Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato appunto ai temi della mobilità, che andrà in onda domenica prossima, quindi domenica 7 giugno, tra l'altro giorno dell'apertura ufficiale della Mille Miglia con l'apertura del villaggio a Brescia. Dicevo, sarà ospite a Shift domenica prossima alle 13.30. Intanto ritorniamo a questa mostra che è invece visibile a Roma, Palazzo Piacentini, come ricordava anche lei, fino al 13 giugno. L'interesse, certo, anche delle nuove generazioni nei confronti di questa manifestazione, vediamo sempre davvero tantissimi giovani a bordo delle strade dove passa la Mille Miglia, credo che sia rappresentato anche all'interno di questa mostra.
2: Sì, perché appunto quando si arriva nella linea del tempo agli anni 2000 si racconta tutto ciò che Mille Miglia ha messo in campo, le sue carte che gioca per quanto riguarda le nuove generazioni. Mille Miglia ha ideato un progetto ormai da 4 anni legato alle scuole, che si chiama proprio la Mille Miglia va a scuola, che quest'anno è entrata e ha incontrato quasi 5.500 studenti, e questa vicinanza alle nuove generazioni è anche nel fatto di aver creato concorsi artistici che saranno appunto premiati il 7 giugno, oltre che all'interno della mostra il contenuto è declinato in italiano e in inglese, ma anche in comunicazione aumentativa alternativa, che è il linguaggio per chi ha difficoltà, per i bambini che hanno difficoltà di apprendimento, e questo è presente anche all'interno del catalogo. Il culmine del percorso espositivo: un adolescente entra dopo aver spaziato nell'atrio d'onore di Palazzo Piacentini, alza gli occhi e il suo sguardo è proprio invitato

0: invitato a saltare come da un gradino all'altro dello scalone monumentale del palazzo e qui incontra i volti leggendari dei piloti, le linee delle macchine che hanno fatto proprio la storia delle 24 edizioni eroiche della Mille Miglia dal 27 al 57 e poi sul culmine, sulla sommità della scalinata, vi è questa scatola delle meraviglie da cui fuoriescono come scoppiettando tutte quelle che sono le carte più affascinanti che la Mille Miglia mette in gioco sul tavolo del Made in Italy.
1: Devo dire che lei ce l'ha raccontata così bene che sembrava quasi di già visitarla, di vederla questa mostra. Quindi grazie per questa testimonianza. La mostra è effettivamente visibile fino al prossimo 13 giugno a Palazzo Piacentini a Roma. Invece appuntamento dal 9 al 13 giugno per la vera e propria gara, la Mille Miglia, che da Brescia arriverà a Roma, ancora qui punto di riferimento per questa gara. Termina qui invece questa puntata di Smart Car e quindi noi salutiamo e ringraziamo la nostra ospite Elena Pala, curatrice della mostra Mille Miglia a Roma. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Nella celebrazione degli 80 anni della Repubblica, il richiamo di Mattarella alla Costituzione come casa comune. Bruxelles verso la concessione all'Italia di una flessibilità di bilancio per nuovi investimenti in energia. Fermati due pakistani per l'omicidio dei braccianti arsi vivi in Calabria. Tennis, Magica Italia a Parigi anche senza Sinner, Cobolli e il derby azzurro per continuare a sognare. Calcio, in campo la nazionale di Baldini nella amichevole con il Lussemburgo. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura agli 80 anni della Repubblica, accolto con un caloroso applauso il presidente Mattarella, che ha fatto il suo ingresso in piazza del Quirinale per lo spettacolo che ha chiuso ieri sera le celebrazioni del 2 giugno. Governo presente quasi al completo, assente il vice premier leghista Salvini. In platea anche esponenti dei partiti di opposizione, tra cui la leader Dem Schlein e il pentastellato Conte. Per Mattarella il 2 giugno diede via un percorso che culminò nella Costituzione Casa Comune, che garantisce i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà. E queste le parole del Capo dello Stato ieri sera.
4: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone, sono i tanti volti della Repubblica.
3: In piazza del Quirinale anche il ministro dell'economia Giorgetti, che ha commentato l'apertura di Bruxelles alla richiesta italiana di flessibilità di bilancio nelle spese per l'energia. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha detto, ma sulla questione facciamo il punto in questo servizio.
5: Bruxelles è orientata a concedere a Roma la possibilità di estendere anche all'energia la clausola di salvaguardia del patto di stabilità prevista per la difesa, che prevede una deroga annua dell'1,5% del PIL. La flessibilità per gli investimenti sull'energia, fatti per fronteggiare la crisi innescata dalla guerra in Iran, consentirebbe così all'Italia di non conteggiare nel deficit di bilancio spese fino a un massimo dello 0,3% l'anno del PIL per il triennio 2026-2028, un margine di flessibilità da circa 6,8 miliardi annui da conteggiare nell'ambito della deroga prevista per la difesa. La flessibilità di bilancio potrà essere usata per le spese legate agli investimenti sulla decarbonizzazione e l'efficientamento energetico, ma non per il taglio delle accise deciso dal governo. Bruxelles intanto fa sapere che non è prevista una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni per chiedere una deroga al patto di stabilità anche sull'energia. La risposta dovrebbe arrivare nelle prossime ore con il pacchetto di primavera del semestre europeo, che fornisce agli stati membri raccomandazioni su politiche socio-economiche di bilancio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il caro energia si lega alla crisi medio orientale, i negoziati USA-Iran vanno avanti con difficoltà.

0: pesano gli attacchi israeliani in Libano, attacchi che, oggi, che ieri nel sud del Libano hanno causato la morte di 5 persone, tra cui un bambino, e 48 feriti. Intanto gli Stati Uniti hanno ieri lanciato un missile contro una nave che tentava di dirigersi verso un porto iraniano in violazione del blocco americano, mettendo fuori uso l'imbarcazione.
1: La fiducia di riaprire lo stretto di Hormuz e arrivare a un accordo con Teheran entro la prossima settimana, sbandierata dal presidente degli Stati Uniti Trump in un'intervista ad ABC News, cozza contro le azioni belliche israeliane in Libano. I droni israeliani sono tornati a colpire a distanza di poche ore dalla promessa fatta dal primo ministro Netanyahu a Trump di sospendere gli attacchi nel paese. Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha continuato a lanciare decine di proiettili e droni contro i soldati israeliani nel Libano meridionale. Ostilità che rischiano di far saltare i colloqui di pace, visto che l'Iran ha posto tra le condizioni per una tregua con gli Stati Uniti la fine della guerra su tutti i fronti, Libano compreso. Questione che sta creando profondi screzi nell'asse Washington-Tel Aviv, tensioni che sarebbero emerse nel corso di una telefonata nella quale, secondo quanto riporta Axios, Trump avrebbe insultato Netanyahu dandogli del pazzo. Sul fronte iraniano, intanto, non c'è ancora una risposta. Secondo diverse fonti, le discussioni sul testo definitivo proposte da Washington sono ancora in corso. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Ucraina, evacuazioni obbligatorie dall'area di Kharkiv in previsione di nuovi attacchi nemici dopo gli ultimi massicci bombardamenti russi che hanno provocato almeno 22 morti e 130 feriti. Zelensky invoca l'aiuto occidentale, esortando l'Europa a dotarsi di un proprio sistema antimissile balistico.
2: Data la situazione di sicurezza e i sistematici attacchi nemici, le autorità ucraine ampliano la zona di evacuazione obbligatoria nelle regioni di Kharkiv. 7.000 le persone trasferite da diversi villaggi dell'oblast che si trova nel nord-est del paese, al confine con la Russia. Kiev accusa Mosca di aver usato la notte scorsa, durante uno dei più massicci attacchi aerei degli ultimi mesi, munizioni a grappolo per uccidere più civili possibile. Colpite Kiev, dove è crollato un palazzo di 9 piani, Dnipro, attaccata anche nel pomeriggio col ferimento di 2 bambini, e altre zone dell'Ucraina, tra cui Kharkiv, Zaporizhia e Sumy, Mosca ha lanciato in una sola notte, denuncia Kiev, oltre 650 droni e 73 missili di diverso tipo, inclusi vettori balistici da crociera e antinave. Distruzione, fuoco e persone sotto le macerie. Mosca nega attacchi contro i civili, affermando di aver colpito con armi di precisione aziende produttrici di droni. Il Cremlino fa sapere che la guerra potrebbe terminare immediatamente se Zelensky ordinasse il ritiro delle proprie truppe dai territori invasi nel 2022 e che Mosca considera ormai suoi. Il presidente ucraino è tornato a invocare l'aiuto occidentale e in particolare l'assistenza degli Stati Uniti per i sistemi Patriot, definita assolutamente necessaria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca: ci sarebbe una lite condominiale all'origine di un omicidio ieri sera alla periferia di Roma. Fermato il presunto autore, un 18enne di origini colombiane, che avrebbe ucciso un vicino a coltellate. Già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. Ho visto l'orrore, sono vivo per miracolo, parla l'unico sopravvissuto della strage di Braccianti compiuta da Mendolara.
3: C'è un superstite della strage avvenuta da Mendolara in un distributore di carburanti sulla statale 106 Ionica in provincia di Cosenza, costata la vita a 4 braccianti agricoli bruciati vivi all'interno di un'auto. Si tratta di un cittadino afghano che viveva con le vittime a Villa Piana e che è riuscito a salvarsi rompendo un finestrino, riportando ustioni alle braccia. Secondo quanto ha raccontato, all'origine del massacro ci sarebbe stata una richiesta di denaro per il trasporto, rifiutata dai braccianti. Poi i due soggetti, di nazionalità pakistana, avrebbero cosparso di benzina l'abitacolo e dato fuoco con un accendino. Nel video, inoltre, i due indagati vengono immortalati mentre dall'esterno tengono bloccate le portiere dell'auto prima di darsi alla fuga. Il superstite ha denunciato un sistema di sfruttamento e intimidazioni, sostenendo che lui e gli altri lavoratori venivano minacciati con coltelli, pistole, costretti a lavorare senza ricevere alcun compenso, parlando anche di mafia del Pakistan. Intanto la procura di Castrovillari ha disposto il fermo dei due pakistani con l'accusa di omicidio volontario plurimo. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
0: La pagina sportiva: tennis, azzurri protagonisti a Parigi. Oggi Flavio Cobolli, per centrare la semifinale, dovrà superare il canadese Joao Alassime, numero 5 del ranking. In serata il derby tra i due Matteo Berrettini e Arnaldi, il che significa che in semifinale ci sarà almeno un italiano. In semifinale ci saranno sicuramente invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che si sono già qualificati nel doppio. Così a tutti i convocati su Radio 24 l'ex tennista e oggi commentatore Diego Nargiso.
4: due su tre per me erano abbastanza favoriti, chiaramente erano Matteo e Cobolli, perché Matteo ha un gioco che Perundolo fa fatica veramente a mettere in piedi una difesa con lui, e Flavio, che sicuramente è il giocatore in questo momento che anche con un piccolo passaggio vuoto ha vinto una partita abbastanza decisiva. Invece Matteo ha fatto un miracolo, ragazzi, ha fatto una cosa parte meravigliosa, perché 4-1 doppio break al terzo, 5-3-8, insomma solo lui ogni tanto insieme anche altri ragazzi riesce a crederci fino alla fine.
0: Calcio stasera, l'amichevole dell'Italia contro il Lussemburgo. Questi ragazzi sono il futuro del calcio italiano, ha detto il CT Silvio Baldini, il tecnico dell'Under 21, che ha il compito di traghettare la nazionale maggiore. In attesa che il futuro presidente federale indichi il nuovo allenatore, è apparso emozionato. La cosa che mi interessa è che i ragazzi abbiano l'orgoglio di sentirsi la maglia addosso, ha aggiunto Baldini. E finisce qui questa edizione di GR 24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ci sono scene che si ripetono praticamente in tutte le case dove vivono dei bambini, dopo la colazione, dopo il pranzo e dopo la cena. Il bambino scappa, tiene la bocca chiusa, non ne vuole sapere, si gira, protesta. Mi riferisco al momento in cui la mamma o il papà dicono: adesso bisogna lavare i denti. È importante, assolutamente, lo sappiamo, ma come si costruisce una buona abitudine senza stressare i bambini e senza stressare i genitori? E la domanda è sfidante, ma la giriamo alla professoressa Francesca Nucci, odontoiatra, specialista in ortodonzia, professoressa a contratto all'Università di Milano. Professoressa, buongiorno e bentornata.
2: Buongiorno.
1: Parliamo di bambinetti tra i 2 e i 4 anni. Ecco, diventa veramente difficile convincerli ad aprire la bocca e a lasciare che il genitore spazzoli dentino per dentino. Sono così piccoli, tra l'altro, e loro versano lacrime più grandi dei loro denti.
2: È vero, è vero. In alcune circostanze è vero, funziona così. Il trucco è insegnargli a lavare i denti sin da piccolissimi. Piccolissimi intendo che anche quando noi beviamo solo latte, beh, le gengive vanno lavate. E chi le lava? Le lavano la mamma o il papà. Come? Con un dito che può essere in silicone, piuttosto che ci sono dei guantini, e a quel punto bisogna abituare il bambino al fatto che anche le gengive vanno lavate, i denti vanno lavati. Beh, se li abituiamo sin da piccolissimi, intorno ai 2-3 anni non dovrebbe essere così traumatico.
1: Questo succede soprattutto con i secondogeniti, mentre il primogenito è scappato e quindi inizia a piangere appena vede lo spazzolino. Lei ha qualche suggerimento per fargli fare pace?
2: Beh, assolutamente sì. Se parliamo di primogenito e secondogenito, il primogenito ha il compito di insegnare al fratellino o sorellina, quindi se diciamo lo investiamo di questo titolo, sicuramente è più contento. Il trucco è farlo magari tutti insieme, ci si guarda allo specchio e ci si mette con mamma, papà o sorellina e fratellino. Se lo fanno insieme generalmente non è così traumatico. Poi ad oggi ci sono dei dentifrici e spazzolini che sono obiettivamente bellissimi, anche la scelta dello spazzolino va fatta insieme al bambino.
1: E mentre il dentifricio, cosa dobbiamo, quale dobbiamo scegliere? Deve essere un dentifricio specifico per bambini e la quantità?
2: Beh, assolutamente sì, deve essere specifico, deve avere comunque una percentuale di fluoro, perché è prevenzione contro le carie, e la quantità varia a seconda dell'età del bambino, partiamo da un chicco di riso fino ad arrivare ad un pisellino.
1: Saluto e ringrazio la professoressa Francesca Nucci per essere stata con noi e lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata e buon proseguimento.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
1: Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana.
2: Le signore sono pregate di levare il rossetto prima di chiudere la scheda con le labbra.
1: E siamo tanti.
2: Qualsiasi macchia di rossetto potrebbe invalidare la scheda.
3: Signore, per cortesia, solo tre sfigati,
1: come dice la costume. E le parole, sì, lo so,

0: E naturalmente anche due di denari non si è voluta sottrarre a questa, non voglio neanche chiamarlo l'obbligo oggi, Mauro, ma l'onore di celebrare insieme a tutto quello che sta succedendo a Roma questo anniversario quest'anno così importante, gli 80 anni della storia della Repubblica Italiana.
1: Un anniversario rotondo, anzi io chiedo scusa perché andiamo a parlare sopra l'inno dell'Inno d'Italia, però vabbè, insomma il programma ha dei suoi ritmi e quindi speriamo che gli ascoltatori capiscano e anche le ascoltatrici, perché oggi c'è questa festa importante, questa ricorrenza importante.
0: Per la prima volta le donne sono andate a votare nel 1946 e quindi un ottantesimo anche in questo senso, e peraltro la Zecca dello Stato e l'Istituto Poligrafico appunto hanno voluto celebrare questa duplice ricorrenza con una modalità che noi questa mattina vorremmo condividere e segnalare ai nostri ascoltatori.
1: È una moneta che vale un'oncia d'argento ed è celebra l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica e il primo voto alle donne, sia sul recto che sul verso, cioè sulle due facce della moneta. Oncia d'argento a 999 per 1000 è realizzata in finitura fior di conio. Sul dritto c'è l'Italia trionfante, cioè si vede la ragazza che ha le braccia stese da un lato, cioè sopra la sinistra tiene una stella, è una Italia trionfante ispirata al fregio di Montecitorio, e dall'altra parte invece ha il braccio levato. È inquadrata su un cerchio e un quadrato, perché in questo modo per esprimere appunto cielo e terra, stabilità e anche potenza. Sul rovescio
0: invece
1: ci sono tre volti di donna di tre generazioni diverse, e attorno si legge appunto forza di donna e luce di giustizia, mentre nell'altra parte, nell'altra faccia della moneta si legge l'ottantesimo anniversario Repubblica Italiana.
0: L'hai ricordato che vale 6 euro questa nuova emissione?
1: No, lo tenevo per ultimo. Perché è una cosa che si fa per le monete commemorative.
0: E infatti ci aveva colpito quando ci è arrivata la notizia, ci siamo interrogati e poi abbiamo trovato la prestazione. Allora, questa moneta è stata progettata dall'artista Silvia Ciucci, coniata come vi dicevo prima nelle officine della Zecca dello Stato, e peraltro c'è anche tutto quello che è scritto nel giro, no, della moneta stessa. Sono poste le scritte forza di donna e luce di giustizia rispettivamente a sinistra e a destra, nel giro in alto è posta la scritta diritto di voto, mentre nel giro in basso le due date 1946, anno della nascita della Repubblica Italiana ed è la prima volta in cui le donne hanno votato, e 2026, anno di emissione della moneta. Molto bene.
1: Se volete acquistarla, andate sul sito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, IPZS, proprio sono le iniziali, e potete trovare appunto l'acquisto della moneta. C'è un carrello come sui tutti i siti di e-commerce, e potete acquistarla da lì.
0: Speriamo di aver convinto gli ascoltatori del fatto che siamo in diretta, Mauro, stamattina. Noi ci siamo, intanto io ve l'ho dimostrato da questa mattina perché vi ho raccontato quello che sta succedendo in borsa, una giornata che è

0: di due di denari a cui vogliamo molto bene,
1: di un altro anniversario rotondo, i 50 anni di Confconsumatori, quindi 50 anni di una associazione di consumatori, che significa poi più in generale 50 anni anche di consumerismo in Italia, cioè di attenzione ai consumatori. Sappiamo che il nostro è un paese dove il consumerismo ha faticato a farsi strada rispetto ad esempio a tradizioni anglosassone statunitensi, però oramai diciamo che queste le associazioni sono una realtà ben presente e attiva sul territorio. Vediamo.
0: Ormai esatto, anche con noi hanno stabilito un'alleanza molto solida, direi, quindi ci aiutiamo reciprocamente, noi da parte nostra anche con il nostro lavoro di rastrellamento delle notizie segnaliamo tante vicende alle associazioni dei consumatori e poi molte organizzazioni ci aiutano anche a risolvere tanti casi di tanti ascoltatori. Molto spesso, senza naturalmente nulla togliere a chi ha la guida di queste organizzazioni come nel caso di Carmelo Calima, ricordiamo che per esempio Carmelo ha una fortissima competenza nel settore delle disavventure nel campo turistico e quindi ci aiuta spesso a risolvere disavventure di ascoltatori in quel campo. Ci sono molte retrovie delle associazioni dei consumatori composte da legali, specialisti, esperti che appunto mettono a disposizione delle associazioni dei consumatori proprio le loro specializzazioni per poi essere molto concreti anche nella risoluzione di queste. Quindi non danno solamente una battaglia in televisione o in radio, ma risolvono realmente molte situazioni.
1: Allora, visto che siamo in diretta, noi sì, sia detto senza polemica, noi sì, siamo in diretta, però non siamo soli perché ci sono altri colleghi che lavorano con noi in diretta.
0: Hanno fatto allora... il ponte, tra l'altro aggiungo, perché io pure ieri qua era abbastanza messa la situazione in radio.
1: Allora, abbiamo in assistenza Anita Panizza, che ringraziamo, e naturalmente questo programma è stato però preparato da Marco Lombardo, anche se oggi prende un meritatissimo giorno di ferie.
0: E ricordiamo che farà la fine di Claudia Schiattone. Non vorrà più abbandonarci.
1: Sì, anche Anita lo sappiamo che è già stata contagiata dalla febbre di due di denari.
0: Sì.
1: C'è Carlo Salvatore in regia, quindi anche lui al lavoro. Altri colleghi li avete potuti ascoltare, ad esempio nel giornale radio, Olivia Zancaner, Valentina Furlanetto, che sono qui presenti, diciamo presenti e a dare notizie in diretta, informazione in diretta.
0: Ma vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori se aderiscono a qualche associazione dei consumatori. Carmelo Calino è geloso del lavoro degli altri, anzi è una persona fortemente collaborativa che crede anche nelle intese, nello spirito dell'associazionismo a 360 gradi, nella collaborazione appunto fra le associazioni dei consumatori per portare avanti istanze e battaglie. E quindi se vi siete rivolti nella vostra vita a qualche associazione dei consumatori e vi ha aiutato a dirimere qualche controversia, adesso diciamo la strada più gettonata è quella della conciliazione, quindi le associazioni dei consumatori negli anni hanno spinto sempre di più verso questa pratica, quindi attivandosi anche nella collaborazione con le imprese per essere appunto concilianti in questo senso, per sostenere tavoli di conciliazione con il mondo anche imprenditoriale. E poi ci sono tante collaborazioni con le varie autorità, infatti Mauro prima ricordava che Confconsumatori ha celebrato questo 50° anniversario con un grande evento di due giorni a Parma, dove c'era per esempio tra gli altri Giovanni Calabrò, che è un esponente anche in questo caso amico di due di denari perché ci aiuta molto spesso in tante occasioni, dell'autorità garante della concorrenza del mercato, che come è noto è un'autorità che ci dà molta materia per far partire molto spesso le nostre trasmissioni.
1: Tutto vero. Allora, usate, sfruttateci, siamo qua, 800 24 0024, avete aderito a un'associazione di consumatori, avete interpellato un'associazione di consumatori, vi hanno aiutato nel risolvere qualche pasticcio o bisticcio, usate il numero verde che vi ho ricordato, 800 24 0024, oppure scriveteci 349 238 6666.
2: Drin Drin, edicola risparmio.
0: Allora, caro Mauro, a parte tutti gli anniversari che abbiamo ricordato fino a questo momento, i due grandi, importanti, gli 80 anni della Repubblica, il voto alle donne, i 50 anni di Confconsumatori, a proposito di date significative, va segnata sull'agenda del risparmio quella del 1° luglio. lo abbiamo detto più volte, l'abbiamo ricordato più volte e tante altre volte ci ritorneremo da qui in avanti, scatta un'altra grande operazione che riguarda, come sapete, la previdenza complementare, perché sulla base di quanto ha indicato l'ultima legge di bilancio, dal 1 luglio i lavoratori neoassunti nel settore privato saranno chiamati ad aderire ad una forma di previdenza complementare.

0: Una forma di previdenza integrativa, nella fattispecie sicuramente sarà in grande fermento il mondo dei fondi chiusi, i fondi negoziali, e quindi una fase, una sorta diciamo di fase di silenzio assenso, perché l'adesione alle forme di, ai fondi pensione sarà automatica, salvo poi fare una scelta di recesso appunto entro 60 giorni, Mauro, non mi ricordo se
1: entro
0: sono
1: 60
0: rimasti,
1: giorni, è corretto.
0: Perché vi ricordiamo questa data? Perché nei giorni scorsi è stato siglato un avviso comune, è stato sottoscritto il 26 maggio, tra le principali associazioni dei datori di lavoro, le comparativamente più rappresentative, quindi Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confservizi, Legacoop, Confcooperative, AGC, Confartigianato, CNA, Casa Artigiani e Confapi, e dalle organizzazioni sindacali CGL, CISL e UIL, per rafforzare anche tutte quelle iniziative di comunicazione che sarà necessario fare prossimamente, anche se si comincia un po' prima, comunque non è che si dà fastidio ai lavoratori. Quindi l'obiettivo di questa intesa, di questo avviso comune, è rafforzare la previdenza complementare, tutelare il ruolo della contrattazione collettiva e garantire la sostenibilità dei fondi pensione negoziali che ne sono espressione. Al centro dell'intesa, diciamo che questo avviso comune interviene in particolar modo su un aspetto che è ancora abbastanza discusso e controverso, diciamo nell'ambito della misura generale introdotta dalla legge di bilancio, ed è quella parte relativa alla portabilità del contributo datoriale. Voi sapete che se siete un lavoratore di un determinato settore, avete il vostro fondo di categoria, c'è ovviamente il contributo che viene dato dal lavoratore stesso, la parte del TFR appunto che viene versato al fondo pensione, e c'è una quota che viene staccata, come dire, dal datore di lavoro. Questo contributo del datore di lavoro però non accompagna, non alimenta un fondo pensione nel caso sia un fondo aperto, quindi un fondo gestito da una SGR, nel caso in cui il lavoratore faccia una scelta diversa. Ebbene, diciamo che la legge di bilancio introdurrebbe questa portabilità del contributo del datore di lavoro, ma è un aspetto che ha sollevato naturalmente la perplessità, se non addirittura proprio, come dire, l'opposizione totale da parte dei fondi negoziali, dei sindacati appunto rappresentativi di tante categorie. Quindi diciamo che è un aspetto, credo, Mauro, se non ricordo male, non ancora definito del tutto, in realtà partirebbe, ma credo che debbano essere trovate le soluzioni tecniche per favorire nel caso questo passaggio.
1: Infatti, e tant'è vero che questo avviso comune tra le parti sociali, appunto i datori e i sindacati, mette questo paletto, per così dire. Va bene il contributo datoriale, è previsto da una legge, quindi non è che si può disapplicarla, però loro dicono facciamolo solo se il contratto collettivo nazionale di lavoro lo prevede espressamente, altrimenti in assenza di questo l'indicazione dell'avviso comune è non concediamo questa portabilità del contributo datoriale dal fondo di categoria al fondo personale, potremmo dire, al fondo individuale.
0: E credo che siccome siamo alla vigilia anche di numerosi rinnovi contrattuali, vedremo appunto come andranno avanti le trattative da questo punto di vista. Comunque dal 1 luglio in ogni caso si parte con la scelta automatica per tutti i lavoratori neoassunti di una l'adesione automatica appunto al fondo pensione di riferimento dell'azienda presso la quale si verrà assunti. Adesso ti lascio la parola, mi eclisso per i prossimi 2 minuti, perché ti lascio alla sventagliata fiscale che hai preparato per la trasmissione di questa mattina.
1: Guarda, allora io comincio completando una cosa che sta nell'avviso comune e sulla quale insisteva anche Alberto Olivetti ieri.
0: Vero.
1: Quando appunto abbiamo avuto ospite il presidente dell'Associazione delle Casse di Previdenza Private, quindi parliamo del primo pilastro, quelle casse che sono alternative all'INPS per i commercialisti, gli avvocati, i geometri e così via,
0: i periti eccetera,
1: e gli stessi giornalisti, liberi professionisti, ecco.
0: La fiscalità di scopo?
1: Allora, a più riprese nel corso della puntata il presidente Olivetti ha detto dovreste rivedere un po' sta fiscalità, perché la fiscalità delle casse e poi anche più in generale dei fondi pensione non è così generosa come altrove. Neanche nell'avviso comune si dice che bisognerebbe arrivare a una fiscalità più favorevole sulle prestazioni, insomma tassare un po' meno le prestazioni che arrivano dai fondi pensione, ridurre anche la tassazione sui rendimenti, cioè sugli investimenti che vengono fatti dai fondi pensione, e aggiungerei anche, come diceva il presidente Olivetti, dalle casse privatizzate.
0: Ma in realtà quando io ti invito limitavo a fare la sventagliata fiscale, intendevo le varie rottamazioni, perché so che ci sono delle tappe. Poi ce n'è poi, tra l'altro, una entro lunedì 8 giugno, la data del mio compleanno. Bisogna entro quella data fare il versamento della 12ª rata della rottamazione quater.
1: Sì, ed è una buona notizia, Deborah.
0: Davvero?
1: Sì,
0: perché, quando mai?
1: No, nel senso, no? È una buona notizia perché devi pagare delle imposte derivanti dalla rottamazione. Ma perché il termine scadeva il 31 di maggio, ma in forza dei 5 giorni di tolleranza e dei giorni festivi che intercorrono, allora si va all'8 giugno. Quindi, per versare la 12ª rata della rottamazione quater, non quella nuovissima che è arrivata adesso, la quinquies, la numero 5, quella che già c'era in corso, allora il termine saranno tempestivi i versamenti entro l'8 di giugno, giorno del compleanno di Deborah Rosciani, non ve lo potete scordare.
0: No, esatto, infatti se mai ve lo ricordo io. Ma poi c'è però qualche cosa da ricordare anche sulla quinquies.
1: Certo, perché la quinquies invece è attesa alla cassa il 31 di luglio, quando, ma non vorrei confondere troppo le idee, bisognerà pagare anche la 13ª rata della quater.
0: Che estate avvincente, poveri, per tutti coloro che hanno aderito, però sperando che sia un sollievo, perché spalmano in questa maniera tutto l'arretrato fiscale.
1: Allora, attenzione, perché proprio la rottamazione quinquies, cioè quella varata quest'anno, quella nuova, quella che è abbastanza limitata per quanto riguarda le cartelle esattoriali statali, invece lascia ampia margine di intervento per i comuni. Lo ricordava Pasquale Mirto sul Sole 24 Ore di ieri. I comuni devono un po' sbrigarsi, perché i termini per se si può o meno aderire alle sanatorie di tipo comunale, quindi rottamare le multe, le rette per la mensa non pagate e così via, devono decidere però entro il mese di giugno, salvo proroghe, come sempre può accadere. E poi da lì si vedrà tutto il percorso. Non tutti i comuni ovviamente aderiranno, come sempre succede, e bisognerà vedere soprattutto quale sarà la decisione dei grandi comuni, che hanno ovviamente più contestazioni rispetto ai loro contribuenti.
0: E troviamo un altro pretesto sempre per compilare e fissare delle date nella nostra agenda del risparmio, che anche se siamo a metà anno è sempre utilissimo, appunto da utilizzare. Ci dobbiamo mettere un'altra scadenza, quella del 16 giugno, anche in questo caso una scadenza che riguarda noi contribuenti e i comuni già più volte citati nella notizia precedente.
1: I sullodati comuni e noi sullodati contribuenti, entro il 16 giugno, cioè martedì 16 giugno, dovremo pagare l'acconto IMU 2026. Non è cambiata la regola base, quindi si potrebbe pagare tutto in soluzione unica sempre entro il 16 di giugno. Si paga entro il 16 giugno applicando aliquote e detrazioni dell'anno precedente.
0: Un ascoltatore molto solerte sulle nostre vicende previdenziali, caro Mauro, chiede: Massimiliano, ma i giornalisti non sono passati da INPG ad INPS? Sì, ma abbiamo anche una gestione separata, no? INPG 2, per tutti coloro che esercitano la professione in regime libero.
1: Esatto, infatti abbiamo parlato di giornalisti libero professionisti, che sono appunto ancora iscritti a l'IMGI cosiddetta, si chiamava una volta IMGI 2, adesso IMGI e basta, perché assicura appunto questi colleghi.
0: Grazie comunque per la vostra attenzione, per avere così a cuore anche la nostra situazione previdenziale. Adesso è tempo di cominciare già ad attivarci con Carmelo Calì, perché ancora prima di raccontare tutto quello che è successo a Parma per i 50 anni di Confconsumatori, in realtà abbiamo un altro argomento per partire con lui.

0: Allora, io intanto penso che faremo compagnia, almeno me lo auguro, in queste ore a tutti coloro che, anche approfittando di un po' di maltempo che sta cominciando a circolare in tutto il nord Italia, in questo momento c'è una tempesta su Milano, dopo dovrei andare a casa, speriamo di non doverci andare con la canoa, in realtà ci sarà un bel po' di traffico di rientro in questa giornata, domani si riprende a lavorare dopo questo lungo ponte e allora magari qualcuno potrà già sperimentare questo rimborso automatico nel caso in cui, oltre al traffico, questi blocchi stradali siano generati anche da tutta una serie di cantieri che come dire sono lì a caratterizzare tanti percorsi e dalle tratte autostradali italiane. Allora stanno partendo appunto questi rimborsi automatici, peraltro anche con delle modalità a seconda della lunghezza del percorso e anche della serietà,
1: della durata
0: serietà del cantiere,
1: sì, della
0: del numero degli operai che stanno lavorando, no? Questo non c'è.
1: Sentiamo, allora, intanto diamo il bentornato, come sempre, a Carmelo Calì. Buongiorno Carmelo, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno.
1: In questa giornata di festa.
2: Buongiorno a voi, gli ascoltatori.
0: Ecco, posso dire, Carmelo, ma io diamogli del tuo, perché ormai lo conosciamo, il nostro fratello, praticamente presidente nazionale Confconsumatori, è un avvocato, quindi una persona anche tecnicamente molto preparata e sicuramente adatta anche per fare questo lavoro. Ma tu da quanto tempo sei arruolato da questa associazione? Perché noi da che facciamo due di denari, ma io anche da prima ti conosciamo da un sacco di tempo, ma non ho mai fatto questa domanda.
2: Dal 2002 sono in Confconsumatori.
0: Ah, caspita.
2: Detto.
0: Quindi 24 anni. Fatto 20, i conti giusti. 20,
1: sì, 24 anni a Radio 24.
0: Esatto. E quindi l'anno prossimo festeggi anche tu le tue nozze con l'Associazione dei Consumatori. Allora, perfetto, da ieri è scattato il rimborso del pedaggio autostradale in caso di blocco del traffico o ritardi causati dai cantieri. Credo che fosse una iniziativa molto per la quale le associazioni dei consumatori hanno combattuto molto e quindi finalmente è arrivata. Vi va bene la modalità con cui l'operazione parte, Carmelo?
2: Ma come tutte le cose umane è sempre perfettibile, però intanto si parte e comunque siamo soddisfatti di come si parte, perché diciamo l'unico problema è che in questo momento solo Autostrade per l'Italia ha applicato la delibera ART, tutte le altre concessionarie a oggi non hanno messo in campo nulla e quindi c'è il rischio che poi ci possa essere qualche problema in futuro, però importante che sia partita Autostrade per l'Italia e noi siamo convinti, come abbiamo sempre sostenuto, che questa strada dei rimborsi finalmente è stata imboccata.
0: L'ART, ricordo, è l'autorità di regolazione dei trasporti, Carmelo, sì.
2: Sì, cioè, scusate. Diciamo che quello che dicevate è proprio questo. I rimborsi avverranno su due fronti, quello dei cantieri, ritardi dovuti a cantieri e ritardi dovuti a blocchi totali del traffico. Naturalmente vi è una differenziazione, per esempio per i cantieri sotto i 30 chilometri il rimborso scatta in automatico, tra i 30 e i 50 se si accumula un ritardo di almeno 10 minuti rispetto a quello che è il tempo di percorrenza standard, oltre i 50 chilometri per un ritardo di almeno 15 minuti.
0: Allora, Carmelo, scusa, sono 11:29 e poi magari ci ritorniamo nella seconda parte su questo tema. Mi interessava la modalità di rimborso perché sappiamo che in realtà molti italiani ormai si sono convertiti alla carta di credito per pagare il pedaggio autostradale, se non addirittura il dispositivo che non posso citare perché sennò sembra che facciamo pubblicità.
1: Ma ce ne citiamo due, tanto due sono.
0: Esatto, sono il Telepass e l'altro.
1: È Unipol.
0: Quindi se ci sono, diciamo, queste modalità di pagare associate alla carta e direttamente al conto corrente, magari il rimborso è facile che avvenga automaticamente. Per chi si ostina a continuare a pagare in contanti, come fa?
2: Allora, diciamo, anche chi paga in contanti può avere il diritto al rimborso. L'importante è che abbia una ricevuta, diciamo, quindi al momento del pagamento si faccia rilasciare la ricevuta, i propri dati, un indirizzo email che deve indicare, perché in questo indirizzo email riceverà un codice con cui potrà controllare lo stato del rimborso. Naturalmente la ricevuta che viene rilasciata è attiva a fine del rimborso una volta che sono trascorse 4 ore, non prima, però dopo le 4 ore del ritiro a casello si può ottenere, e poi un codice di verifica. Questo è quello che può fare anche chi, diciamo, non è registrato, perché poi le altre ipotesi sono appunto quelle dell'utente che invece si registra sul sito, o ancora di più quello che è stato messo in campo con questa diciamo iniziativa è quella di un'app che è stata creata appositamente da Autostrade per l'Italia, quindi chi vuole scarica l'app e può fare tutto tramite l'app.
0: È nuova oppure vuole... Muovi, com'è che si chiama?
1: Muovi, giusto, Muovi Cashback.
2: Perfetto, perfetto, perfetto. E Muovi Cashback. Poi naturalmente anche chi non vuole utilizzare l'app si può registrare sul sito e quindi anche sul sito diciamo deve registrare il dispositivo di telepedaggio, registrare la targa e quindi da questo punto di vista anche chi non vuole scaricare l'app, registrandosi al sito, può ottenere lo stesso i benefici del rimborso. Naturalmente deve indicare l'IBAN e tutte le diciamo quelle informazioni che sono necessarie per, diciamo, per andare in sicurezza per questo tipo di rimborsi,
1: per ricevere il denaro. Autostrade.it, il sito di riferimento, li trovate, appunto c'è la voce rimborso del pedaggio, cashback del pedaggio, trovate quella, le modalità per scaricare l'app o per iscriversi.

0: Buongiorno, io ho scaricato l'app delle autostrade per il cashback, ma non riesco neanche a registrarmi perché dopo aver inserito tutti i dati dovrebbe arrivare una mail per confermare l'account, ma questa mail non arriva. Ho provato una decina di volte e in ogni ora del giorno e della notte questa mail non arriva, quindi evidentemente c'è un problema di funzionamento. Buona giornata.
1: Vabbè, magari proveranno tutti a scaricarla, forse c'è anche un intasamento, vediamo nei prossimi giorni con l'ascoltatrice, ma dobbiamo anche raccontare le ragioni per cui siamo partiti con la marcia nuziale.
2: Sì, perché immagino che non fosse per il matrimonio della Repubblica,
1: no, visto che
2: oggi è giornata di inni.
1: E neanche perché Carmelo Calì è sposato da 24 anni con la Confconsumatori, ma perché abbiamo trovato questa storia che avrei voluto definire divertente, ma per tutti i diretti interessati di divertente non c'è stato nulla, ma perché è tipicamente una situazione che magari potrebbe finire anche sul tavolo di un'associazione dei consumatori. Questa è andata a finire direttamente davanti ad un giudice, perché le cronache appunto fiorentine hanno raccontato in questi giorni di questa coppia di australiani che voleva sposarsi in Toscana e hanno deciso di affidarsi ad una wedding planner, gestendo tutto da remoto, dando delle istruzioni precise, fissando un budget, e poi quando sono arrivate in realtà le nozze sono andate in maniera radicalmente diversa rispetto a quello che avevano pensato, e quindi il tribunale di Grosseto ha condannato la società organizzatrice a risarcire gli sposi con circa 19.000 euro tra danni e spese legali per tutta una serie di disservizi che hanno trasformato una giornata da sogno in una da incubo. Tra le altre cose, che cosa è successo, Mauro? Vabbè, i fiori finti.
2: Ma allora il libretto della liturgia aveva un refuso.
1: Questa è proprio la più divertente di tutti.
2: La macchina noleggiata aveva creato problemi che non partivano, ho dovuto spingerla. Non c'era al momento dell'aperitivo. Non c'era ancora nessuno del catering, e poi la torta nuziale era sottodimensionata, e poi purtroppo una signora, peraltro anche in stato interessante, è caduta in piscina, e quindi anche lì c'è stato un po' di agitazione. Hanno poi deciso di portarla in via precauzionale al pronto soccorso, per fortuna niente di grave.
1: L'organizzatrice però veramente se l'ha presa molto male.
2: Sì, l'organizzatrice in realtà respinge tutte le accuse, dice: io ho fatto tutto molto seriamente, ci siamo occupati di tutto, non hanno voluto l'open bar, non abbiamo sbagliato niente, casomai dice avremmo sbagliato ad accettare l'incarico. E si rammarica dell'incidente occorso alla signora che è caduta in piscina, dice però lì era un punto dove in realtà gli invitati non dovevano andare ed era chiaramente segnalato che non si doveva utilizzare quello spazio.
1: Certo, Carmelo Calì, insomma, negli anni la tipologia di casi che hanno preso ad approdare sui tavoli delle associazioni dei consumatori sono si è veramente la tipologia, la gamma si è ampliata a dismisura. Oggi l'ultima frontiera è quella delle truffe digitali, delle quali parleremo perché hanno costituito anche una parte importante di questa vostra due giorni di Parma, però sicuramente il mondo del consumerismo è molto cambiato in questo arco di tempo e probabilmente continuerà a cambiare. Se tu le dovessi descrivere, Carmelo, proprio le fasi più significative per la vostra associazione e per il consumerismo in generale, che cosa indicheresti e che magari hai anche ricordato nella tua relazione di saluto alla Assise di Parma del 28 e del 29 maggio?
3: Ma diciamo, per quando ci riguarda, noi nasciamo dallo sciopero del parmigiano, un'iniziativa spontanea di 400 donne di Parma che decidono di mettere in piedi questa iniziativa contro quello che era, diciamo, un prezzo spropositato del prezzo del parmigiano che si era realizzato. Questa iniziativa ha avuto successo e quindi il prezzo del parmigiano è tornato ai livelli precedenti.
1: Cioè, Confconsumatori, che è di Parma, nasce per questa ragione, ma lo sai che non lo sapevo?
3: Sì, e infatti a quel punto quel comitato spontaneo che si era costituito per lo sciopero del parmigiano si rese conto che bisognava dare continuità a quell'esperienza di tutela dei consumatori e quindi bisognava continuare. Quindi la Compo Consumatori nasce proprio per dare continuità a quell'esperienza dello sciopero del parmigiano. È importante perché appunto non nasciamo da un progetto precostituito a tavolino di tutela dei consumatori, ma da un'esperienza concreta e per darle forma e organizzazione, che poi è diventata una presenza su tutto il territorio nazionale
1: No, tra l'altro, guarda, sì, no, adesso poi adesso la presidenza è finita a Catania, ma la presidente storica dell'associazione è stata Mara Colla, che adesso è presidente onoraria, e proprio per dimostrare il radicamento con il territorio di Parma, io mi ricordo tutte le trasmissioni che abbiamo fatto con voi con il sul caso Parmalat, perché è stata l'associazione dei consumatori che in primo luogo ha presidiato con forza questa drammatica vicenda che aveva coinvolto migliaia appunto di risparmiatori in azioni del gruppo del latte di Calisto Tanzi. Mauro.
2: Sì. Dal parmigiano a oggi, diciamo, molte esigenze sono cambiate. Vedo che nella prima giornata delle vostre assise, la settimana scorsa, 28-29 maggio, avete parlato di contratti assicurativi, quindi tutela del consumatore, perché adesso c'è questo nuovo arbitro, adesso dopo lunga gestazione è finalmente partito l'arbitro anche in materia assicurativa. Mi pare di capire che il sistema sia ancora in rodaggio, però Carmelo, ti chiedo un parere su questo.
3: Sì, certamente siamo ancora in una fase iniziale, l'arbitro è partito soltanto da qualche mese, quindi ancora siamo in attesa anche di capire, però come tutti gli strumenti a tutela dei consumatori noi ci auguriamo che anche questo possa avere dei risvolti positivi, e perché molte volte il consumatore riesce attraverso questi strumenti di definizione extragiudiziale delle controversie ad avere quella ragione che spesso non riesce ad avere e che può ottenere anche evitando di andare in giudizio, perché è chiaro che diciamo, non è necessario molte volte andare in causa davanti a un tribunale o un giudice di pace, perché molte volte si possono ottenere anche il riconoscimento dei propri diritti attraverso questi strumenti. Quindi certamente abbiamo voluto riflettere il primo giorno su questi aspetti, il credito al consumo e le polizze assicurative, perché molte volte ci sono molti contatti fra questi due mondi. Una polizza assicurativa viene abbinata a un contratto di credito al consumo. E quindi questo è un aspetto fondamentale che abbiamo, e quindi anche da questo punto di vista capire quali sono i limiti in cui è competente l'arbitro bancario, se si tratta di controversie riguardanti il prestito al consumo, e invece è competente l'arbitro assicurativo se la questione attiene alla polizza assicurativa. È una questione appunto che diciamo, dovremo sviluppare sicuramente nei prossimi mesi.
1: Tra l'altro, Mauro, prima abbiamo ricordato la moneta commemorativa del 2 giugno del voto alle donne, ma sappi che anche Consumatori ha celebrato un annullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane per celebrare i 50 anni dell'associazione, e poi hanno varato, chiamiamolo così, anche un nuovo logo dell'organizzazione, quindi ha cambiato anche un po' i colori. Insomma, veramente questo anniversario è stato celebrato al meglio.
2: Nel frattempo, io, cogliendo la sollecitazione dell'ascoltatrice che abbiamo sentito prima, ho controllato, perché io ho questa app Muovi Cashback devo dire che la mia app funziona, e quindi consiglierei all'ascoltatrice di contattare direttamente dal sito, c'è anche un numero verde per capire se possono aiutarla a risolvere questa impasse.
1: Diciamo che magari, che ne so, sarà che la notizia in questi giorni ha guadagnato la ribalta della cronaca con particolare forza, magari molti consumatori si siano accorti e quindi stanno anche forse un pochino intasando il sito, non lo so.
2: Guarda, faccio anche un promo, attenzione però, perché la stessa Autostrade per l'Italia ha diffuso anche un avviso, attenzione ai phishing.
1: Allora, intanto controllo le notizie, perché pure questa alle associazioni dei consumatori interessa. Eurostat ci racconta che l'inflazione annuale dell'area dell'euro dovrebbe attestarsi al 3,2% a maggio. Abbiamo questa stima preliminare, sarà ben contenta la Banca Centrale Europea prossimamente nel prendere atto di questa situazione, e quindi cominceranno veramente un po' le ambasce di Christine Lagarde e vedremo se toccherà aumentare i tassi di interesse. Vabbè, detto questo, allora
2: detto
1: hai anticipato
2: questo, ieri
1: che
2: ne ha
1: volevi
2: parlato,
1: corallare.
2: Sì, sì, volevo prendermi un attimo uno spazio, anche se non è venerdì, uno spazio Serpente Corallo, ma con chi da tempo in realtà si batte proprio per mettere sull'avviso tutti noi rispetto alle insidie digitali. E infatti nel pomeriggio del 29 maggio, durante la loro 2 giorni, Confconsumatori ha dedicato una tavola rotonda alle truffe digitali, nuova frontiera della tutela dei consumatori. Perché Carmelo, io penso che tu condivida con me la, non voglio neanche dire la preoccupazione, ma addirittura il disappunto per il fatto che siamo assediati da qualsiasi tentativo, gli SMS, ancora mentre stiamo parlando arrivano messaggi di ascoltatori che ci segnalano SMS truffaldini con il vostro pacco è da ritirare, cliccate qui e così via, insomma. Cosa si può fare, cosa state facendo, cosa si potrà fare in avanti, insomma?
3: Allora, abbiamo titolato la tavola rotonda la nuova frontiera della tutela dei consumatori, perché questo era il dato che ci stanno consegnando i nostri sportelli su tutto il territorio nazionale, oltre che il nostro sportello online. È un fenomeno purtroppo sempre più diffuso. La cosa che mi sento di dire subito agli ascoltatori è quella di prestare la massima attenzione alle novità. Perché noi siamo portati a pensare che il problema sia quello delle truffe tradizionali che magari conosciamo e dalle quali pensiamo di poterci difendere. Invece i truffatori ne vendono non una al giorno, ma una al minuto. Mentre noi stiamo parlando, noi ci siamo? Quindi ci troviamo di fronte a delle novità. Quindi la prima cosa da fare è attenzione alle nuove truffe che ne vendono una al secondo. Come tutelarsi? Le esperienze che stiamo vivendo in questi giorni, in quest'ultimo periodo, e che ci ha fatto capire tramite anche tutte le testimonianze e gli autorevoli interventi, è che bisogna giocare una partita preventiva sull'informazione, perché ancora oggi, purtroppo, può sembrare paradossale, molti consumatori cadono nelle trappole perché non sono correttamente e adeguatamente informati di questi rischi. La seconda è che i truffatori non sono quattro balordi all'angolo della strada, ma sono delle persone gentili, cortesi e che conquistano la fiducia. Quindi diffidate di una persona che vi telefona dicendo che vi sta aiutando perché c'è una truffa. È lui il truffatore, non vi vuole aiutare. E questo è un altro. Altra questione è quella di una tutela, diciamo, o nelle aule giudiziarie o all'arbitro, mettendo in campo tutto quello che è necessario in base alla normativa.
1: Proprio su quanto sono bravi i truffatori ne parlavamo con Mauro a microfoni spenti, proprio commentando questa ultima novità di Autostrade, Muovi eccetera, perché sono già partite appunto i tentativi di adescamento da parte di malfattori che sono pronti a cogliere notizie più recenti.
2: Dicevamo scherzando, Carmelo, che i truffatori hanno un senso della notizia anche superiore a quello di noi giornalisti, cioè sono appena colgono che un evento, un argomento conquistano un po' di spazio alla radio, in televisione, sui giornali, ecco che pronta arriva subito la corallata, cioè il tentativo di truffa con una mail, con gli SMS e così via. Se posso aggiungere nel mio piccolissimo, Carmelo, ma per carità, anzi, aiutateci sempre a segnalare le novità, continuate a dircelo, noi, anche noi qui alla 2 di Denari facciamo il possibile. Quello che spesso non capiamo dei truffatori è che sono una filiera di truffe, cioè sono ormai delle parti specializzate. Ci sono quelli che si occupano di sottrarre i dati, quelli che si occupano di mandare le mail, quelli che si occupano di, che ne so, fare le telefonate e così via, insomma. Quindi non è il singolo che ci suona alla porta, ma dietro di lui magari c'è, o dietro di lei perché no, c'è tutta un'organizzazione e appunto una filiera anche suddivisa per i vari compiti.
1: Certo. Allora Carmelo, ti lascio adesso commentare questi aspetti, però stavo prendendo anche altre due cosette sicuramente dalla tua relazione occasione del cinquantesimo anniversario, appunto, perché c'è un tema molto importante su come si sostengono le associazioni dei consumatori, perché questo genera sempre molte domande da parte, appunto, dei amici consumatori che spesso non capiscono che la vostra attività deve essere anche finanziata, perché sono molti legali che si mettono a disposizione, faranno anche del volontariato naturalmente, ma poi servono anche delle pratiche da istruire in tribunale, quindi dei costi vivi da sostenere le associazioni dei consumatori ce l'hanno. Tutte le campagne che portate avanti, l'adesione al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, ma c'è un passaggio della tua relazione in cui tu ricordi, perché siccome gli ascoltatori ce lo chiedono sempre, lo voglio ribadire anche io, che molti vostri progetti sono finanziati dalle multe e dalle sanzioni che l'autorità garante della concorrenza e del mercato appioppa alle società che non si comportano bene, alle aziende che fanno delle pratiche commerciali scorrette, e quindi c'è questa, chiamiamola così, restituzione al consumerismo. Quindi funziona questo canale di finanziamento?
3: Sì, certo, sono i soldi che riceviamo per i contributi, sono soldi pubblici, non dei contribuenti, ma sono soldi provenienti dalle multe che l'antitrust iroga alle varie aziende che hanno messo in atto pratiche commerciali scorrette, siano esse ingannevoli che aggressive, e quindi sulla base di questo lo prevede la legge, che devono essere destinate a iniziative di informazione ai consumatori. Il Ministero ogni anno fa un riparto con dei contributi che dà alle associazioni nazionali e una parte anche alle regioni, per che si facciano anche delle attività nelle regioni con una rete di sportelli dei consumatori che vengono finanziati proprio per dare questa assistenza ai consumatori anche nelle varie regioni e nelle varie province.
1: E poi ci sono naturalmente i contributi non dei contribuenti ma dei consumatori che si associano all'associazione dei consumatori preferiti.
3: Sì, certamente, lì poi c'è le quote associative di ciascun associato, noi possiamo assistere i nostri associati, e quindi il momento in cui il socio si rivolge a noi si iscrive e riceve l'assistenza necessaria. Ricordiamo sempre, mi piace dirlo, noi siamo un'associazione, tutte le associazioni siamo delle associazioni dei consumatori, non siamo uno studio legale, quindi l'approccio deve essere quello di un'associazione che va a tutelare i consumatori. Poi certamente vi sono dei momenti in cui la definizione stragiudiziale purtroppo non si può comporre, e allora lì bisogna andare sul piano giudiziario, ma lì il consumatore è libero di scegliere un proprio legale oppure uno di quelli
1: che potete mettere a disposizione con l'associazione.
2: Sì, tra l'altro, appunto, il caso che abbiamo segnalato nella riapertura dopo i mercati finanziari era il caso di una vicenda che è finita poi in tribunale, quindi non si era riusciti a comporre neanche in modo stragiudiziale questo contenzioso tra gli sposi australiani e la wedding planner toscana.
1: Ricordiamo, prima della chiusura, anche la materia finanziaria. Molto spesso le associazioni dei consumatori aiutano anche le vittime. Prima parlavo di Parmalat, oggi ne abbiamo altre. Un membro importante, autorevole della Confconsumatori, l'avvocato Antonio Pinto, che di recente ci sta dando una mano per il caso Forward You, le assicurazioni fallite, ma insomma in passato in tante altre situazioni ci ha dato una mano a guidare i nostri ascoltatori. Come spendiamo gli ultimi 30 secondi, Mauro?
2: Chiedendo qual è la prossima versante più caldo per la Confconsumatori, Calì.
3: Ma noi riteniamo, al di là di queste battaglie che abbiamo voluto fare, che oggi la partita si gioca sulla tutela degli interessi collettivi dei consumatori. È importante il presidio degli sportelli per tutelare il singolo, e continueremo a farlo con i reclami, con le conciliazioni, con le cause, però oggi la battaglia è andare a muoversi sul piano degli interessi collettivi dei consumatori, perché molte volte, andando a fare una battaglia sugli interessi collettivi dei consumatori, si vanno a risolvere anche e soprattutto i problemi dei singoli, ma con un'azione si vanno a portare dei benefici a migliaia di consumatori. Questo, secondo me, è il salto di qualità che la Confconsumatori deve fare e che vogliamo fare, e questo, secondo me, è un salto di qualità che andrà a beneficio della tutela dei consumatori, anche perché molte volte un caso di tutela collettiva viene scoperto nel singolo sportello col singolo consumatore che sottopone il suo caso, poi magari si scopre che attraverso quello che ci sta raccontando quella persona c'è un fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale che non riguarda soltanto il signor Rossi, ma che riguarda migliaia e migliaia di consumatori. Questo è il salto di qualità che vogliamo fare.
2: Grazie, grazie a Carmelo Calì, presidente nazionale Conf Consumatori. Ovviamente molti auguri, molti complimenti per i vostri 50 anni e per altrettanti in futuro, ma altri 500 anni di Conf Consumatori.
1: Grazie Carmelo, a presto. Peraltro partirà più presto da Catania anche lo sportello per il turista, quindi sicuramente fra qualche settimana lo dovremo richiamare per altre storie. A presto Carmelo, buona giornata.
3: Bene.
1: Noi domani parliamo la giornata del lavoro e attenzione che il 7 giugno c'è un'altra di data importante.
2: Trasparenza retributiva.
1: Beh,
2: leggete il Sole 24 Ore di oggi.
1: Sei preparato? Mi pare che leggi il Sole 24 Ore
2: tutti
1: i giorni.
2: Studiato da matti, non mi sono fermato mai.

0: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Nella celebrazione degli 80 anni della Repubblica, il richiamo di Mattarella alla Costituzione come casa comune. Bruxelles verso la concessione all'Italia di una flessibilità di bilancio per nuovi investimenti in energia. Fermati due pakistani per l'omicidio dei braccianti arsi vivi in Calabria. Tennis Magica Italia a Parigi anche senza Sinner, Cobolli e il derby azzurro per continuare a sognare. Calcio in campo la nazionale di Baldini nella amichevole con il Lussemburgo. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura agli 80 anni della Repubblica, accolto con un caloroso applauso il presidente Mattarella, che ha fatto il suo ingresso in piazza del Quirinale per lo spettacolo che ha chiuso ieri sera le celebrazioni del 2 giugno. Governo presente quasi al completo, assente il vice premier leghista Salvini. In platea anche esponenti dei partiti di opposizione, tra cui la leader Dem Schlein e il pentastellato Conte. Per Mattarella il 2 giugno diede avvia un percorso che culminò nella Costituzione Casa Comune, che garantisce i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà. E queste le parole del Capo dello Stato ieri sera.
3: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone, sono i tanti volti della Repubblica.
2: In piazza del Quirinale anche il ministro dell'economia Giorgetti, che ha commentato l'apertura di Bruxelles alla richiesta italiana di flessibilità di bilancio nelle spese per l'energia. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha detto, ma sulla questione facciamo il punto in questo servizio.
4: Bruxelles è orientata a concedere a Roma la possibilità di estendere anche all'energia la clausola di salvaguardia del patto di stabilità prevista per la difesa, che prevede una deroga annua dell'1,5% del PIL. La flessibilità per gli investimenti sull'energia, fatti per fronteggiare la crisi innescata dalla guerra in Iran, consentirebbe così all'Italia di non conteggiare nel deficit di bilancio spese fino a un massimo dello 0,3% l'anno del PIL per il triennio 2026-2028, un margine di flessibilità da circa 6,8 miliardi annui da conteggiare nell'ambito della deroga prevista per la difesa. La flessibilità di bilancio potrà essere usata per le spese legate agli investimenti sulla decarbonizzazione e l'efficientamento energetico, ma non per il taglio delle accise deciso dal governo. Bruxelles intanto fa sapere che non è prevista una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni per chiedere una deroga al patto di stabilità anche sull'energia. La risposta dovrebbe arrivare nelle prossime ore con il pacchetto di primavera del semestre europeo, che fornisce agli stati membri raccomandazioni su politiche socio-economiche di bilancio. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il caro energia si lega alla crisi medio orientale. I negoziati USA e Iran vanno avanti con difficoltà. Pesano gli attacchi israeliani in Libano, attacchi che ieri nel sud del

0: Libano hanno causato la morte di 5 persone, tra cui un bambino, e 48 feriti. Intanto gli Stati Uniti hanno ieri lanciato un missile contro una nave che tentava di dirigersi verso un porto iraniano in violazione del blocco americano, mettendo fuori uso l'imbarcazione.
1: La fiducia di riaprire lo stretto di Hormuz e arrivare a un accordo con Teheran entro la prossima settimana, sbandierata dal presidente degli Stati Uniti Trump in un'intervista ad ABC News, cozza contro le azioni belliche israeliane in Libano. I droni israeliani sono tornati a colpire a distanza di poche ore dalla promessa fatta dal primo ministro Netanyahu a Trump di sospendere gli attacchi nel paese. Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha continuato a lanciare decine di proiettili e droni contro i soldati israeliani nel Libano meridionale. Ostilità che rischiano di far saltare i colloqui di pace, visto che l'Iran ha posto tra le condizioni per una tregua con gli Stati Uniti la fine della guerra su tutti i fronti, Libano compreso, questione che sta creando profondi screzi nell'asse Washington-Tel Aviv, tensioni che sarebbero emerse nel corso di una telefonata nella quale, secondo quanto riporta Axios, Trump avrebbe insultato Netanyahu dandogli del pazzo. Sul fronte iraniano, intanto, non c'è ancora una risposta. Secondo diverse fonti, le discussioni sul testo definitivo proposte da Washington sono ancora in corso. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Ucraina, evacuazioni obbligatorie dall'area di Kharkiv in previsione di nuovi attacchi nemici dopo gli ultimi massicci bombardamenti russi che hanno provocato almeno 22 morti e 130 feriti. Zelensky invoca l'aiuto occidentale, esortando l'Europa a dotarsi di un proprio sistema antimissile balistico.
2: Data la situazione di sicurezza e i sistematici attacchi nemici, le autorità ucraine ampliano la zona di evacuazione obbligatoria nella regione di Kharkiv. 7.000 le persone trasferite da diversi villaggi dell'oblast che si trova nel nord-est del paese, al confine con la Russia. Kiev accusa Mosca di aver usato la notte scorsa, durante uno dei più massicci attacchi aerei degli ultimi mesi, munizioni a grappolo per uccidere più civili possibile. Colpite Kiev, dove è crollato un palazzo di 9 piani, Dnipro, attaccata anche nel pomeriggio col ferimento di 2 bambini, e altre zone dell'Ucraina, tra cui Kharkiv, Zaporizhia e Sumy, Mosca ha lanciato in una sola notte, denuncia Kiev, oltre 650 droni e 73 missili di diverso tipo, inclusi vettori balistici da crociera e antinave. Distruzione, fuoco e persone sotto le macerie. Mosca nega attacchi contro i civili, affermando di aver colpito con armi di precisione aziende produttrici di droni. Il Cremlino fa sapere che la guerra potrebbe terminare immediatamente se Zelensky ordinasse il ritiro delle proprie truppe dai territori invasi nel 2022 e che Mosca considera ormai suoi. Il presidente ucraino è tornato a invocare l'aiuto occidentale e in particolare l'assistenza degli Stati Uniti per i sistemi Patriot, definita assolutamente necessaria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca: ci sarebbe una lite condominiale all'origine di un omicidio ieri sera alla periferia di Roma. Fermato il presunto autore, un 18enne di origini colombiane, che avrebbe ucciso un vicino a coltellate. Già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. Ho visto l'orrore, sono vivo per miracolo, parla l'unico sopravvissuto della strage di Braccianti compiuta da Mendolara.
3: C'è un superstite della strage avvenuta da Mendolara in un distributore di carburanti sulla statale 106 Ionica in provincia di Cosenza, costata la vita a 4 braccianti agricoli bruciati vivi all'interno di un'auto. Si tratta di un cittadino afghano che viveva con le vittime a Villa Piana e che è riuscito a salvarsi rompendo un finestrino, riportando ustioni alle braccia. Secondo quanto ha raccontato, all'origine del massacro ci sarebbe stata una richiesta di denaro per il trasporto, rifiutata dai braccianti. Poi i due soggetti, di nazionalità pakistana, avrebbero cosparso di benzina l'abitacolo e dato fuoco con un accendino. Nel video, inoltre, i due indagati vengono immortalati mentre dall'esterno tengono bloccate le portiere dell'auto prima di darsi alla fuga. Il superstite ha denunciato un sistema di sfruttamento e intimidazioni, sostenendo che lui e gli altri lavoratori venivano minacciati con coltelli, pistole, costretti a lavorare senza ricevere alcun compenso, parlando anche di mafia del Pakistan. Intanto la procura di Castrovillari ha disposto il fermo dei due pakistani con l'accusa di omicidio volontario plurimo. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
0: La pagina sportiva: tennis, azzurri protagonisti a Parigi. Oggi Flavio Cobolli, per centrare la semifinale, dovrà superare il canadese Joao Alassim, numero 5 del ranking. In serata il derby tra i due Matteo Berrettini e Arnaldi, il che significa che in semifinale ci sarà almeno un italiano. In semifinale ci saranno sicuramente invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che si sono già qualificati nel doppio. Così a tutti i convocati su Radio 24 l'ex tennista e oggi commentatore Diego Nargiso.
4: 2 su 3 per me erano abbastanza favoriti, chiaramente erano Matteo e Cobolli, perché Matteo ha un gioco che è perunto

0: fa fatica veramente a mettere in piedi una difesa con lui, e Flavio che sicuramente è il giocatore in questo momento che anche con un piccolo passaggio vuoto ha vinto una partita abbastanza decisiva. Invece Matteo ha fatto un miracolo, ragazzi, ha fatto una cosa parte meravigliosa, perché 4-1 doppio break al terzo, 5-3-8, insomma solo lui ogni tanto insieme anche altri ragazzi riesce a crederci fino alla fine.
1: Calcio stasera, l'amichevole dell'Italia contro il Lussemburgo. Questi ragazzi sono il futuro del calcio italiano, ha detto il CT Silvio Baldini, il tecnico dell'Under 21, che ha il compito di traghettare la nazionale maggiore. In attesa che il futuro presidente federale indichi il nuovo allenatore, è apparso emozionato. La cosa che mi interessa è che i ragazzi abbiano l'orgoglio di sentirsi la maglia addosso, ha aggiunto Baldini. E finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Sport, Impresa e Territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Per me un cane è una responsabilità. Hanno bisogni precisi, istinti antichi, un linguaggio che non è il nostro.
3: Sono nate delle diatribe e al punto tale che quando poi è arrivato il cane io ho approfittato così da andare in vacanza, proprio perché rifiutavo l'idea e speravo che lui ritornasse sui suoi passi.
2: Storie di cani che vanno e di cani che vengono, in una puntata che si intitola Jafar e Jack.
4: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Ci sono delle storie che ci arrivano che parlano di animali, insomma, lo sapete, in particolar modo storie che parlano di cani, anche di gatti, ovviamente, insomma, i due animali domestici che preferiamo, che hanno deciso nel corso della loro evoluzione di starci più vicini possibile, un po' per opportunità, un po' perché fa loro piacere, un po' perché soprattutto fa piacere a noi. Oggi vi raccontiamo due storie che sono simili ma diverse. La prima è la storia di Lucrezia, che è l'ascoltatrice che avete sentito, che devo dire è un po' da manuale. No, io il cane non lo voglio, no, non lo voglio, no, ho detto che non lo voglio. Poi il cane arriva, no, non mi affeziona, no, non lo voglio guardare, non lo voglio toccare. E poi il cane diventa un pezzo della tua vita. E come dice lei, quel cane mi ha insegnato una serie di cose. È una storia molto bella che racconta di quel... c'è proprio una categoria di cani. E devo dire che quando io ho preso il mio cane Ugo molti anni fa, speravo che lui diventasse così. Niente, non è mai diventato così. È rimasto sempre una sorta di teenager che... Oh, cosa succede? Cosa succede? Cosa c'è? Odore, c'è da mangiare? E invece no, anche adesso che ha 14 anni. E invece no, c'è una categoria di cani che anche a 6 mesi, anche a un anno, lo vedi proprio, che sanno qualcosa sul mondo che tu non sai. Che sono dei cani saggi, che hanno capito in qualche modo la realtà. E hanno capito te, meglio di te. Ecco, Jafar, il cane protagonista della storia di Lucrezia, era uno di questi cani. E poi invece vi racconto una storia che arriva da un libro che ho letto, che ho amato moltissimo, l'ha scritto Silvia Bortoli, si chiama Come il cane è arrivato tra noi ed è rimasto. È una storia che parla di un cagnetto che si chiama Jack, appunto, altrimenti non avremmo chiamato questa puntata già fare Jack, perché non ci sfugge nulla, che arriva in una casa in cui c'è un problema di demenza senile all'interno della famiglia, e a un certo punto lei dice: ma forse un cane potrebbe aiutare. Chi lo sa, lo scopriremo. La puntata si intitola Jafar e Jack. Benvenuti.

0: Pasqua. Tra qualche giorno la casa tornerà a riempirsi di voci, di passi per i corridoi, di risate. Arriveranno i miei figli. Lei da Padova con la sua valigia sempre troppo piena di libri, lui da Torino con quel profumo di città addosso. Io accendo il forno, preparo una calda accoglienza. Mia figlia va ghiotta per la scarcella pugliese. Quest'anno ho deciso di farla io. Sarà più buona perché fatta con le mani della mamma. Sarà buonissima in ogni singolo boccone, di quelli che ti fanno chiudere gli occhi. Mia figlia mi sommergerà di complimenti, mi dirà con la bocca piena: «Mamma, così buone non le ho mangiate mai, giuro!» E io, per un attimo, sarò la donna più felice del mondo. Quando finisco, il tavolo è un campo di battaglia dolcissimo, farina ovunque, come se avesse nevicato solo lì. Schizzi di latte che disegnano costellazioni sul tavolo, pezzetti di burro che si sciolgono traditori. Mi guardo intorno e sospiro. Che impresa, però. Non mi ricordavo tutto questo disordine, questa fatica che sta di festa. È ora di lavare il tappetino. Lo porto al lavandino, lo insapono da un lato, lo giro e il cuore mi si ferma. Nella parte posteriore, quella che per anni è rimasta nascosta contro il tavolo, c'è una costellazione di buchi, tondi, precisi, voraci. Tanti buchi che il tappetino sembra uno scolapasta. E in un secondo sono di nuovo lì, in quel giardino di 20 anni fa. I morsi di Jafar. Jafar era il nostro cane, un pastore tedesco di una bellezza che toglieva il fiato. Il pelo folto di un rosso scuro come la terra bagnata, sfumato in un castano nobile sul dorso. Un signore.
1: Da cucciolo era proprio amabile. Poi man mano che diciamo è cresciuto, la mia sensazione iniziale pian pianino si è andata un po' così a sgretolare, perché lui si è comportato benissimo, era veramente un ottimo padrone di casa, ci proteggeva, però senza mai essere aggressivo verso gli altri, era sempre molto gentile.
0: Arrivò a sorpresa. Un tradimento bellissimo del mio ex marito. Io non ho mai amato i cani in casa. Ancora oggi non sopporto l'idea di dividere spazi già piccoli con un animale. Mi fanno tenerezza e rabbia insieme quelle persone che oggi ficcano i cani nelle borse firmate come fossero accessori, che li portano in braccio come bambini. Per me un cane è una responsabilità. Hanno bisogni precisi, istinti antichi, un linguaggio che non è il nostro. Non puoi prenderne uno per un capriccio, per tappare un buco nel cuore. Vanno rispettati e non umanizzati fino a renderli caricature. Lo spiegai a mio marito con la voce che mi tremava di rabbia, irremovibile come un muro. Io ero inadeguata, inadatta, incapace di essere quello che un cane merita. Ma lui era convinto e i figli non ne parliamo. Dopo mesi di braccio di ferro, un mattino lo vedo entrare dal cancello con un batuffolo tra le braccia. Un cucciolo di pastore tedesco con due orecchie troppo grandi per la testa e gli occhi pieni di mondo. Era fatta. Game over. Presi i bambini, feci le valigie in un'ora e partii per il mare. Lo lasciai lì, lui e il suo cane. Non mi sarei mai, mai e poi mai affezionata a quell'intruso che non avevo scelto, che non volevo. Ma la vacanza finì e tornai amaramente a casa. Lui era lì, nella sua cuccia di legno nuovo. Mi vide e si alzò. Non abbaiò, mi guardò e basta. Tirai dritto con in testa un mantra: non affezionarti. Fu mio figlio a scegliere il nome. Jafar, anzi il terribile Jafar, come il cattivo del suo cartone animato preferito, Aladdin. Solo che Jafar non era terribile per niente. Era un cane di una compostezza quasi umana, tranquillo. Abbaiava poco, solo quando serviva davvero. Adorava le passeggiate in campagna, annusava l'aria con il naso umido e poi correva come un matto per tornare sempre, sempre ai miei piedi. Io lo tenevo d'occhio e mantenevo le distanze. Un patto non detto, niente smancerie, niente giochi stupidi. Al massimo una carezza distratta sulla testa quando nessuno guardava. Aveva capito, con me si comportava da gentiluomo. Stava al suo posto, dignitoso, senza chiedere nulla. Con i figli era diverso, giocava, si faceva abbracciare, trascinare per il giardino, mai un ringhio, non ha mai perso la pazienza con nessuno. Una nobiltà d'animo che mi incuriosiva. Aspettavo il momento in cui avrebbe dato fastidio, in cui mi avrebbe fatto pentire di avere ceduto. Quel momento

scappare, sono solo di passaggio. Ma finché ci sono, lasciati voler bene. E aveva ragione. A 7 anni se ne andò, insieme al suo padrone. Se ne andò dall'altra parte della città. La casa sembrò vuota per settimane.

0: L'unica cosa che gli faceva perdere quella sua compostezza regale era l'odore della focaccia del venerdì sera. Quando ci sedevamo a tavola, lui saliva i 3 scalini dal giardino, si piazzava dietro la vetrata con il suo naso nero e lucido, fino ad appannarla. Ridevamo tutti. Mangiava solo le sue crocchette, ma per la mia focaccia vendeva l'anima. E io cedevo sempre. Spezzavo il mio angolo, quello più buono, e glielo davo. Era il nostro segreto, il nostro momento, finché un giorno lavai quel tappetino e lo stesi ad asciugare in giardino. Lui dovette pensare che fosse un'offesa. Lo prese tra i denti e lo bucherellò con la precisione di una punzatrice. Ci rimasi malissimo. Poi capì. Da quel venerdì in poi feci sempre una focaccina in più, solo per lui, la sua. Anni dopo tornò a casa. Era vecchio, non correva più, camminava piano, con la dignità di un re in esilio. Ma gli occhi erano gli stessi. Restò con me qualche mese. Lo portavo in campagna ogni mattina. Lui camminava lento tra l'erba alta, si fermava ad annusare un filo di vento, a guardare il cielo. Sembrava che facesse l'inventario del mondo prima di lasciarlo. Poi lo chiamavo e lui tornava, sempre, dondolando, ma tornava. Parlavamo per ore, io e lui. Io a voce alta, raccontandogli i figli grandi, le mie paure, le cose non dette. Lui in silenzio, con quella sua aria saggia, a dirmi che andava tutto bene, che la vita è così.
1: Lui aveva una forte empatia con le persone, aveva uno sguardo e degli occhi che non sembravano gli occhi di un cane, veramente sembravano gli occhi di una persona.
0: Poi se ne andò di nuovo col suo padrone. Non lo rividi più. Seppi mesi dopo che quell'orecchio non era guarito mai, che se l'era portato via piano, in silenzio, come aveva vissuto. Ora guardo le foto, lui cucciolo, con l'orecchia a sventola, lui giovane, potente, nel fiore degli anni, lui con i miei figli, e piango. Piango perché Jafar mi ha fregata. Mi ha insegnato che l'amore arriva quando non lo vuoi e che resistere è inutile. Mi ha insegnato che la dignità è

la dolcezza possono stare nello stesso sguardo, che si può essere di passaggio e lasciare un segno indelebile. Mi ha insegnato che la vita è un soffio, un odore di focaccia che svanisce, un'impronta di naso sul vetro che si asciuga. Ma la gioia che un'anima nuova porta nella tua vita, quella è per sempre. È una giornata di sole inaspettata che ti scalda anche nell'inverno più freddo. E ogni volta che vedo un buco, un'imperfezione, un ricordo che fa male, penso a te e sorrido tra le lacrime. Perché sei stato tu il mio regalo più grande, il mio tradimento più dolce. Grazie, Jafar.

0: Lui è Gautier, che canta Bronte in una puntata che si intitola Jafar e Jack, la ragione per cui si intitola anche Jack, la capirete tra poco, la ragione per cui si intitola Jafar, la puntata di oggi invece già la sapete. Pronto, ciao Lucrezia, buongiorno, benvenuta.
1: Ciao Matteo, carissimo.
0: Come stai?
1: Ben risentito, bene.
0: Ben risentita.
1: Sono passati un po' di mesi.
0: Sì, sì, lo dico per chi magari se lo fosse dimenticato o non avesse riconosciuto la voce, Lucrezia ci aveva mandato la storia riguardo Timothy Chalamet, che aveva incontrato a Venezia, il grande amore che provava per questo giovane attore, da un punto di vista professionale evidentemente, ma siamo qui per un'altra storia bellissima che ci hai mandato, Lucrezia, che racconta...
1: Ti è piaciuta? Sono contenta.
0: Moltissimo. Senti, da quanto tempo non c'è più Jafar?
1: Ormai saranno 15 anni, sono passati già 15 anni da quando è andato via, insomma.
0: Non hai avuto altri cani da allora?
1: No, assolutamente, perché nella mia storia si evince...
0: Che hai un'idea ben precisa.
1: Diciamo questa mia avversione per i cani in casa, perché ripeto, ci vuole tanta pazienza e cioè bisogna avere un carico di responsabilità enormi. Io non me la sento veramente di avere in casa un cane che ha bisogno di cure e di tanto tempo, e quindi è una questione proprio di, come dire, di amore proprio nei,
0: certo,
1: confronti degli animali,
0: quindi,
1: perché
0: quindi in realtà
1: se li tieni li devi tenere bene.
0: Jafar, diciamo, non ha cambiato la tua idea rispetto ai cani, ha cambiato la tua idea rispetto a Jafar, nel senso che all'inizio cercavi di non affezionartici, poi ormai non ce l'hai fatta.
1: Non ce l'ho fatta, perché vabbè, ognuno dice del proprio cane che è il mio cane è diverso dagli altri e così, eccola. Lui in realtà veramente mi ha rubato il cuore, perché all'inizio io ho cercato, si legge bene nella storia. All'inizio io ero molto distaccata da lui, non volevo assolutamente legarmi, affezionarmi. Poi invece è stata proprio la sua compostezza, la sua discrezione a farmelo voler bene, perché lui ha capito benissimo il mio distacco e mi ha lasciata tranquilla ad aspettare che poi le cose avvenissero.
0: Ti ha aspettato e piano piano tu sei arrivata. Senti, come mai era a un certo punto, insomma, capiamo che lui se ne va perché se ne va col tuo ex marito, no? A un certo punto. E come mai a un certo punto invece, anziano, ritorna a casa tua?
1: È perché il mio ex marito in quel periodo aveva un lavoro lontano, non sapeva a chi lasciarlo, e allora mi chiese se gentilmente potevo tenerlo così un mesetto, e lì è stata proprio la mazzata finale, perché quando l'ho rivisto anziano, un po' come dire, malandato, e lì è proprio, mi sono tuffata su di lui, l'ho abbracciato, sono stata molto vicina, appunto tale che lo portavo io fuori a fare le passeggiate, ci facevamo tante belle camminate insieme, chiacchierate, e lui sempre con quel suo sguardo da lord inglese mi guardava con quel suo silenzio di una persona che ne ha vissute tante e che sa stare al posto suo, ad ascoltare soltanto, ecco, veramente bella questa
0: Senti,
1: cosa.
0: Come hai saputo che è venuto a mancare? Era con il tuo ex marito, quando è successo?
1: E tramite i miei figli, un giorno mi hanno detto mamma, per via dell'orecchio, perché lui aveva un problema all'orecchio da sempre, un'infiammazione troppo forte, che evidentemente poi, però insomma aveva già 13 anni, quindi la sua età ce l'aveva, insomma.
0: Come mai l'hai definito il mio tradimento più dolce?
1: Eh sì, perché io ero stata chiara con il mio ex marito, non volevo cani in casa, e invece lui poi mi ha costretto a questa presenza che io non accettavo.
0: Intendi un tradimento subito più dolce?
1: Sì,
0: chiarissimo. Il tuo ex marito
1: perché,
0: ha preso
1: me era una grossa responsabilità, con due bambini in casa, una villa grande da curare, avere un cane con un lavoro poi come il mio che mi porta via tutto il giorno, sapevo che ci sarebbero stati dei problemi, però devo dire che invece poi lui è stato sempre molto bravo, il cane, perché aveva il suo spazio nel giardino, la sua gabbia, la sua cuccia, quindi stava tranquillo e non ha mai cercato entrare in casa o di stare con noi, come fanno tanti cani che poi in un modo o nell'altro si intrufolano.
0: Certo.
1: No, lui è rimasto sempre con quel suo discreto, distaccato, solo ecco l'episodio della focaccia, quello è stato forse una cosa che lo ha
0: avvicinato,
1: lo ha un po'
0: oltre,
1: spostato, sì sì.
0: Lucrezia,
1: oltre,
0: ti ringrazio moltissimo davvero per questa bella storia che ci hai mandato e anche per questa ennesima chiacchierata. Quando vuoi, come sai dove trovarci.
1: Grazie, grazie a voi, un bacione
0: a
1: veramente a tutti quanti e un abbraccio.
0: Grazie Lucrezia,
1: grazie.
0: A presto,
1: vi abbraccio,
0: ciao anche
1: a
0: noi.
1: Presto, ciao ciao, viva
0: viva.

0: Abbiamo capito perché Jafar, tra pochissimo scopriamo anche perché la puntata si intitola Jack. Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
1: Ovviamente in un paese piccolo le cose si vedono e qualcuno aveva allertato la signora con una lettera anonima.
0: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
2: C'è stata la scelta della preda e questa circonvenzione è durata per...
0: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
3: A quel punto io credo di avere detto parole che non si possono dire.
0: Piccoli episodi dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo. Matteo Caccia racconta storie che non sai.
4: Non ho perso la calma, anche se nella notte ha piovuto.
0: Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua. Bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
5: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
6: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
7: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
8: Matteo Caccia racconta.
0: Silvia Bortoli è un'autrice, è una poetessa, è una traduttrice che ha scritto un bel libro che si intitola Come il cane è arrivato tra noi ed è rimasto. È un libro pubblicato da Quodlibet, un libro in cui racconta l'effetto che può fare un cagnetto che arriva in una casa in cui è presente la demenza senile. Questo è un piccolo pezzo di questa storia. Dottore, dico al nuovo neurologo durante una delle visite di controllo, è sempre più apatico, afasico, ormai è difficile comunicare con lui. Avevo pensato di prendere un cane. Cosa ne pensa? Un cane, dice il neurologo, sono molto favorevole, può aiutare. Un cane, dice sua figlia, ma non sono sicura che gli piaccia. Non mi appare proprio che ami gli animali. Un cane, dice la figlia di sua sorella. Ma nonna aveva 2 cani, li teneva in giardino, gli puliva il muso e poi li mandava via dicendo a cuccetta. Un cane, dice entusiasta piccolo Faber mentre mi segue verso casa reggendo sull'avambraccio sinistro, sospeso a mezz'aria, le sue 2 aquile. Sarò il secondo capobranco. Però deciditi, dice adorata mammina, non puoi parlargliene sempre e non prenderlo mai. E se prendessimo un cane? Ho chiesto quindi al principe. Non mi ha risposto, ma non mi è sembrato nemmeno contrario. E così ho preso il cane. Scegli quello, mi aveva detto la levatrice, indicando il più timido e insicuro dei 2 cuccioli di Jack Russell rimasti, quello che correva dietro al fratello e ai pastori tedeschi dell'allevamento, piegando un po' il collo e abbassando la testa verso terra con l'aria di chiedere scusa. Prendilo, ti darà molte soddisfazioni. L'altro, un bulletto arrogante, le sembrava troppo agitato per me, nella mia situazione. Per tutto il viaggio di ritorno il cucciolo era rimasto silenzioso e depresso nel trasportino, a testa e orecchie basse, e a un certo punto, per l'ansia, aveva vomitato. Secondo il suo modesto pedigree, ha 3 mesi, si chiama Pippo, come un cartone animato, ma a tutti è parso disonorevole, perciò è stato ribattezzato Jack. Jack il Jack Russell. Nome breve e sonoro, al cui suono si suppone arriverà di corsa, come ogni cane ubbidiente e devoto al padrone. Ho preso il cane, ho annunciato con un certo entusiasmo quando siamo arrivati a casa, togliendo Jack dal trasportino. Il principe lo ha guardato perplesso ed è tornato a sedersi davanti alla TV.

Agosto. Lo butti dentro, aveva detto il veterinario dopo aver concluso il ciclo di vaccinazioni. Deve socializzare. E così, con un certo timore mio e suo, lo butto in area cani. Prima di buttarlo, però, lo porto in braccio perché ha paura di uscire di casa e non vuole camminare. E incasso i complimenti di tutti quelli che incontro, vecchi e bambini. Perché non solo era il più timido dei due cuccioli rimasti, ma anche il più bello. E, nonostante quello che ho imparato da mio padre su come si dovrebbero scegliere i cani, il mio senso estetico ha prevalso. Una delle quattro aree cani liberi di Largo Marinai d'Italia, che frequento da 2 mesi, la più grande, è presidiata da una dog sitter. Ne porta a spasso 10 che hanno fatto branco. Non ci vada, mi ammoniscono gli esperti, non è il caso. Nella più lontana pare entrino i cani cattivi. La più piccola è spesso occupata da un Rottweiler il cui padrone ti dice «Non entri che se lo mangia!». Resta la quarta. E nella quarta ci sono le mamme dei cani. Nell'area delle mamme dei cani ci sono, come in tutte in verità, i sacchetti per raccogliere le feci dei cani, ma le mamme dei cani non li usano, perché stanno sempre a chiacchierare tra loro e a improvvisarsi esperte di cani. Perciò, percorso ostacoli. Una che si definisce comportamentista ne ha 3, uno dei quali è un husky piuttosto vivace. E con 3 cani, il regolamento comunale, che dice nell'area di sgambamento ogni animale va tenuto d'occhio dal padrone, equivale a parole al vento. Il suo husky ha aggredito un altro cane, lei voleva squagliarsela e il proprietario dell'altro, i maschi non si fanno chiamare papà dai cani, ma si comportano in prevalenza come padroni, condottieri, domatori di cani, ha chiamato i carabinieri e l'ha denunciata. Io vado lì, butto dentro Jack e gli dico, vedi un po' di cavartela, è l'Italia, caro mio, cosa ci possiamo fare? Spazio cani liberi di Marinai d'Italia sotto la pioggia. Le buche trasformate in piscine da Freccia, una giovane setter bianca e nera che invita Jack a tuffarsi nel fango con lei, balzandogli addosso e facendolo rotolare come una salsiccia impazzita. Lui, molto invogliato, le corre a fianco velocissimo, ma tenendo d'occhio una panchina sotto la quale ogni tanto si salva, visto che i miei piedi non gli sembrano un riparo abbastanza sicuro. A casa l'ho messo nella vasca da bagno e mai ho visto un cane più preoccupato e mortificato di questo giovane terrier. Il principe ha sorriso al cane. Brevemente, ma gli ha sorriso. Non mi permetto di sperare troppo, ma mi sembra un inizio. Allo spazio cani liberi è stato preso per il collo da una barboncina grande il doppio di lui e appena sentito odore di rissa, tutti gli altri cani hanno iniziato ad accapigliarsi. Le mamme sono subito intervenute, hanno riportato la calma e hanno sgridato i bambini, anche un papà, cioè un padrone. Che cosa spinga queste donne, che poi hanno anche dei figli, a definirsi mamme dei cani e a definire mamma del cane anche me, mi sfugge. Mamma del cane non si può sentire, ha detto solidale una ragazza nel negozio per animali quando il commesso ha detto a Jack «Te lo dà la mamma il biscottino» e io ridendo ho protestato. Comunque, ricordandomi di quello che mi ha detto una volta mio fratello, che tengo la gente a distanza e nemmeno me ne accorgo, non protesto e sono cordialissima con tutte le mamme dei cani, che qui vengono anche chiamati, se giovani, patato o patatino, e se un adulto sgrida un cucciolo, le mamme e i papà sportivi dicono «Bene, gli ha dato una sganata, così impara». Jack ha sventrato per la seconda volta al cuscino della cuccia ed è rimasto a scodinzolare aspettando che lo lodassi. Poi ci ha fatto la pipì dentro e si è preso 2 scappellotti e non ha capito perché. Inoltre, crede che la traversina sia un quadrato intorno a cui fare la pipì perché coli bene sotto e intorno, ma assolutamente mai al centro. E poi teme il traffico, ringhia le biciclette, va in ansia di fronte ai passanti. Vorrebbe suicidarsi se passa una moto o un camion, ma a parte questo, è adorabile. Il principe ha raccolto una cacca di Jack dal tappeto. Gli è sembrata fuori posto e l'ha posata sul ripiano della libreria. Per fortuna era solida, asciutta e compatta. Poteva sembrare un bastoncino.

0: Loro sono The Sonics, che cantano Walking the Dog. Questo brano invece è tratto da un libro che vi consiglio caldamente. Non solo siete amanti dei cani, anzi, soprattutto semplicemente se, non che non li amate, ma non li conoscete, magari. L'ha scritto Silvia Bortoli, è pubblicato da Quadlibet, si chiama Come il cane è arrivato tra noi ed è rimasto. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale che è cominciata ieri, tratta dal podcast L'Isola di Ferro.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
6: Matteo Caccia racconta.
0: Nel 1968, nel mare di fronte a Rimini, spunta una piattaforma di acciaio e di cemento. È il sogno folle di Giorgio Rosa, ingegnere bolognese di successo. Un progetto che è anche un atto di ribellione contro la burocrazia italiana. La sua Isola delle Rose è per breve tempo uno stato indipendente, con la sua lingua, la sua moneta, un inno, un sogno di libertà, durato poco più di un istante e perso nella memoria collettiva. L'Isola di Ferro è il podcast di Audio Tales che riscopre questa storia con la voce di chi l'ha vissuta, raccontata e sofferta. Riprendiamo il racconto di Giovanni Savarese e ripartiamo dalla voce di Lorenzo Rosa, figlio di Giorgio Rosa, il presidente della Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose. State con noi.

0: Berlinguer, un grandissimo lavoratore, anzi grandissimissimo direi, perché...
1: Questa è la voce di Lorenzo Rosa, figlio di Giorgio Rosa.
0: Lavorava dalle 14 alle 16 ore al giorno, mangiava in 10 minuti, si cronometrava. Lui era sempre di grande corsa, io lo vedevo ai pasti, quegli 8-10 minuti che dedicava al pasto e all'ascolto del telegiornale, che era l'assunzione delle notizie del giorno, e quindi non si poteva neanche parlargli perché ovviamente stava ascoltando le notizie.
1: Nella storia di questo brillante ingegnere c'è una vicenda in particolare che determinerà molto del suo atteggiamento futuro, comprese tutte le scelte che riguarderanno anni dopo l'isola. È uno scontro frontale con la proverbiale burocrazia italiana.
2: Come io per esempio non capisco come in Italia per esempio uno è proprietario di un terreno e non ci può costruire quello che vuole. Che ci siano delle leggi che ti limitino le distanze, eccetera, più che giusto, ma però che uno nel proprio territorio, perché non c'è un piano particolareggiato, non si riesce a costruire quello che uno vuole, è assurdo. Se uno è proprietario di terreno, può anche costruirci una casa.
1: Ancora Lorenzo Rosa.
0: Lui era per la libertà dell'individuo, ovviamente libertà che non andasse a danneggiare gli altri, quello che qualunque liberale pensa. E lui, dopo la laurea, comprò un terreno e cominciò a costruire una palazzina. E quindi ancora non era molto esperto della burocrazia e tutto. E lì venne a toccare con mano la burocrazia che gli impedì di fare delle cose che poi magari dopo 10-15 anni è riuscito a fare, o con i condoni, con i soliti artifici legali, ma demenziali tipici italiani, e da lì si spazientì moltissimo. Parliamo del circa 52-53, poi ci ha messo un po' per finire questa palazzina, perché la faceva quando aveva dei soldi, comprava i materiali, prendeva, non ha mai fatto un debito in vita sua.
1: Non importa che la palazzina alla fine Giorgio Rosa riesca a costruirla, ormai ha maturato un fastidio, un'insofferenza verso uno Stato che gli dice cosa può fare e cosa non può fare. In più Rosa è il tipico uomo da una ne faccio e cento ne penso. Giuseppe Musilli.
3: Siamo dalla fine degli anni 50 all'inizio degli anni 60, quando Giorgio Rosa partorisce semplicemente l'idea. Il turismo di massa... Il turismo come lo conosciamo oggi era appena agli albori, era quasi inesistente, non c'era un turismo di massa, ma lui capisce che ci saranno dei grossi sviluppi e che diventerà il turismo di massa che conosciamo poi adesso. E capisce pure che queste coste della Romagna, io ti parlo da Rimini, intuisce che saranno queste le coste dove si riverseranno gli italiani, anche perché, mi diceva lui, io nel 58-59 incomincio a pensarci, nel 60 incomincio a buttare giù i progetti, nel 64 sapevo che intanto stavano facendo il tronco autostradale che collegava Bologna alla Riviera, e quindi i collegamenti stradali, c'era, l'Italia stava salendo in auto, no? In quegli anni, no? le 600, le 500, tutta questa epica. Ed è quello che poi determinerà, che darà una grossa spinta al turismo, no? Balneare soprattutto. Lui quindi sceglie queste coste. Poi perché le sceglie? Perché la sua idea era quella dell'impresa turistica. Dice, io dovrò sfruttare il turismo che sta per nascere.
1: Ma c'è sempre quel fastidio, ricordate? La vicenda della palazzina. La burocrazia in agguato. Allora, prima di partire con questo progetto turistico, si consulta con un luminare di diritto internazionale, il professor Angelo Sereni, sempre il giornalista Musilli.
3: E Giorgio Rosa gli pone la domanda, dice, ma se io costruisco in acque internazionali un manufatto, qualcuno può dirmi qualcosa? No, nessuno può dirle nulla, naturalmente. E se è in acque internazionali, in quegli anni era così. Perché le convenzioni, i trattati internazionali, la piattaforma economica di sfruttamento, cioè, sono cose che sono arrivate dopo, in quegli anni no, non c'era.
1: Incassato il via libera dal professor Sereni, non resta che lanciarsi mani e piedi nel progetto. L'idea è quella di un'isola artificiale, più semplice però a dirsi che a farsi ovviamente. Come si costruisce con la tecnologia nota negli anni 60 un'isola in mezzo al mare? Giorgio Rosa esplora tutte le possibilità, anche quelle che sulla carta sembrano le più folli. Sentiamo il ricordo del figlio Lorenzo.
0: Lui aveva pensato di prendere la sabbia, che poi non è sabbia, in fondo è argilla, quello che è il fondale del mare nella costa adriatica nostra, e di crearla un'isola, ma poi le burrasche avrebbero portato via tutto e non avrebbe senso. A Dubai c'è una situazione diversa, e anche perché poi scientificamente si sapeva molto meno all'epoca di quello che si sa oggi, e anche gli strumenti sono ben diversi. E poi ha pensato a varie cose, però erano tutte costose, perché anche le piattaforme petrolifere erano costruite in maniera diversa, con l'utilizzo dei sommozzatori, palombari, e quindi era molto molto costosa.
1: Giorgio Rosa però non è uno che si tira indietro o che si arrenda facilmente. Si guarda intorno e approfondisce il lavoro di un'azienda petrolifera, la Sarom, che ha costruito un'isola d'acciaio a largo di Ravenna. Studia anche le prime piattaforme sul mare progettate dall'ENI. Mesi di ricerche che lo portano a una decisione. L'isola sarà in realtà una piattaforma e sorgerà a largo di Rimini. Ma dove di preciso? Per stabilirlo, Rosa inizia a perlustrare il mare facendo avanti e indietro dalla spiaggia di Rimini sulla sua barchetta, ve la ricordate, ve l'ho raccontata all'inizio, quella col motore della Fiat 500. Gira, prende misure, si aiuta anche con il sestante, lo strumento usato nella navigazione. Individua a un certo punto una posizione specifica e lancia una boa luminosa per non perderla. La chiama Punto Z. Si trova oltre le 6 miglia nautiche dalla costa, sono circa 11 km e mezzo. Tra poco vi dico perché è importante. Il fondo marino lì è quasi 14 metri dalla superficie. La distanza è al di là del limite delle 6 miglia marine dalla costa. È importante perché lì, in quel punto Z, ci si trova oltre le acque territoriali italiane. Giuseppe Musilli.
3: Nel Tirreno, o in Sicilia, o di fronte alla Liguria, o di fronte al Lazio, alle coste laziali o toscane, 12 miglia marittime significava trovare 200-300-400 metri d'acqua.
1: Qui Musilli si confonde, parla di 12 miglia, cioè la distanza attuale delle acque territoriali italiane. Allora, negli anni 60, il limite in vigore era di 6 miglia.
3: L'Adriatico è molto più basso, soprattutto nelle coste di fronte alla Romagna. Quindi là c'erano 13-14 metri d'acqua. A lui andava benissimo così, con una ventina di metri.
1: Ovviamente non fa le cose di nascosto. Chiede alla Capitaneria di Porto di Rimini l'autorizzazione per avviare dei lavori. La richiesta indica un vago sperimentazioni in mare. L'ingegnere firma con la sigla SPIC, il nome della società di costruzione che fonda apposta con la moglie Gabriella nel 1960.

0: Loro sono System of a Down, che cantano Mr. Jack per chiudere una puntata che si intitolava Jafar e Jack. Grazie mille a Audiotales e a Giovanni Savarese che ci permette di raccontare il suo podcast L'Isola di Ferro, che vi consiglio ovviamente di ascoltare per intero su tutte le piattaforme che usate per ascoltare i vostri podcast. Grazie a questa redazione incredibile e immarcescibile, Anita Panizza, che scrive il programma insieme a me, insieme a quell'uomo anche lui abbastanza particolare di Federico, che si chiama Federico Bernocchi. Grazie a Paolo Corleone che fa il sound design, Luca Micheli che sceglie le musiche, grazie a voi, la nostra, come si dice oggi, redazione diffusa. Tutti gli autori e le autrici che là fuori ci raccontano la loro storia, la condividano con Matteo Caccia Racconta, che poi sarei, cioè Matteo Caccia Racconta è il programma, Matteo Caccia sarei io, ma soprattutto le vostre storie che pochissimi, pochi, quasi nessuno sa, le prendiamo e lo condividiamo. Qui dai microfoni di Radio 24, l'indirizzo è matteocacciaracconta@radio24.it. Linea GR, a domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.

0: sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Gli Stati Uniti colpiscono una nave che stava forzando il blocco di Hormuz, l'Iran risponde con missili sulle basi americane. Dopo la notte più violenta su Kiev, Zelensky avverte l'Europa deve dotarsi di un sistema antimissile balistico. La morte della piccola Beatrice, le sorelline abbandonate a loro stesse, la madre rischia un'altra accusa, oggi gli interrogatori. Roland Garros, italiani per le semifinali, Cobolli sfida gli Assime e poi sarà derby Berrettini-Arnaldi. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Le forze statunitensi hanno lanciato ieri sera un missile contro una nave che tentava di dirigersi verso un porto iraniano in violazione del blocco americano, mettendo fuori uso l'imbarcazione. Lo afferma l'US Central Command, sottolineando che la nave, la MT Laxi, battente bandiera del Botswana, ha ignorato i ripetuti avvertimenti nell'arco di 24 ore. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici e con droni sulle basi americane in Kuwait. Gli attacchi israeliani di ieri nel sud del Libano hanno causato la morte di 5 persone, tra cui un bambino, e 48 feriti, lo ha annunciato il Ministero della Sanità libanese. Tra i feriti in questi attacchi nel sud ci sono un medico e 5 dipendenti dell'ospedale pubblico di Tebnine, che ha subito danni, si legge in una nota del Ministero. Sull'altro fronte di guerra in Ucraina, morti civili, Zelensky avverte, la Russia prepara nuove ondate di attacchi.
2: Data la situazione di sicurezza e i sistematici attacchi nemici, le autorità ucraine ampliano la zona di evacuazione obbligatoria nella regione di Kharkiv. 7.000 le persone trasferite da diversi villaggi dell'oblast che si trova nel nord-est del paese, al confine con la Russia. Kiev accusa Mosca di aver usato la notte scorsa, durante uno dei più massicci attacchi aerei degli ultimi mesi, munizioni a grappolo per uccidere più civili possibile. Colpite Kiev, dove è crollato un palazzo di 9 piani, Dnipro, attaccata anche nel pomeriggio col ferimento di 2 bambini, e altre zone dell'Ucraina, tra cui Kharkiv, Zaporizhia e Sumy, Mosca ha lanciato in una sola notte, denuncia Kiev, oltre 650 droni e 73 missili di diverso tipo, inclusi vettori balistici da crociera e antinave. Distruzione, fuoco e persone sotto le macerie. Mosca nega attacchi contro i civili, affermando di aver colpito con armi di precisione aziende produttrici di droni. Il Cremlino fa sapere che la guerra potrebbe terminare immediatamente se Zelensky ordinasse il ritiro delle proprie truppe dai territori invasi nel 2022 e che Mosca considera ormai suoi. Il presidente ucraino è tornato a invocare l'aiuto occidentale e in particolare l'assistenza degli Stati Uniti per i sistemi Patriot, definita assolutamente necessaria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dovrebbe tenersi nelle prossime ore una nuova udienza davanti al procuratore libico di Bengasi per i 10 attivisti della flottiglia da 10 giorni nelle carceri libiche. Tra loro ci sono anche 2 italiani accusati di essere entrati illegalmente in Libia per portare aiuti via terra a Gaza. Maria Elena Adelia, al microfono di Cristina Carpinelli.
3: Sono 2 italiani, Dina Alberizia e Domenico Centrone, e poi ci sono altri 8 di altre nazionalità, tutti e 10 in stato di fermo di polizia. Non è stato mai chiarito ufficialmente, formalmente, il tipo di fermo, il tipo di accusa. È tutto un passaparola, non abbiamo visto un pezzo di carta, un'accusa formale. Però poi il giudice, dopo averli ascoltati, sentiti, ha rinnovato la custodia cautelare, li hanno riportati nel centro di detenzione dove si trovavano già da 8-9 giorni, da domenica scorsa. La Farnesina ci ha detto che domani dovrebbe esserci una seconda udienza davanti a questo giudice.
0: Voltiamo pagina per parlare di energia. La Commissione europea apre alla richiesta dell'Italia sulla flessibilità di bilancio per l'emergenza energetica. Si va verso una deroga dello 0,3% l'anno all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità previsto per la difesa.
4: Bruxelles è orientata a concedere a Roma la possibilità di estendere anche all'energia la clausola di salvaguardia del patto di stabilità prevista per la difesa, che prevede una deroga annua dell'1,5% del PIL. La flessibilità per gli investimenti sull'energia, fatti per fronteggiare la crisi innescata dalla guerra in Iran, consentirebbe così all'Italia di non conteggiare nel deficit di bilancio spese fino a un massimo dello 0,3% l'anno del PIL per il triennio 2026-2028, un margine di flessibilità da circa 6,8 miliardi annui da conteggiare nell'ambito della deroga prevista per la difesa. La flessibilità di bilancio potrà essere usata per le spese legate agli investimenti sulla decarbonizzazione e l'efficientamento energetico, ma non per il taglio delle accise deciso dal governo. Bruxelles intanto fa sapere che non è prevista una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni per chiedere una deroga al patto di stabilità anche sull'energia. La risposta dovrebbe arrivare nelle prossime ore con il pacchetto di primavera del semestre europeo, che fornisce agli Stati membri raccomandazioni su politiche socio-economiche di bilancio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: La cronaca: sono stati bruciati vivi 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettando benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo, fermati 2 cittadini pakistani. Tutto confermato dal racconto di un sopravvissuto, un afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana e riuscito a fuggire rompendo un finestrino. L'uomo ha riferito che i due fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza pagarli. Ci davano cibo e casa, ma non i soldi. C'è una grande mafia del Pakistan, ha raccontato il sopravvissuto. Erano abbandonate a loro stesse le sorelline di Beatrice, la bambina di 2 anni morta per le botte ricevute dalla madre e dal compagno. Bambine adultizzate, si legge nella relazione dei servizi sociali, finita negli atti di indagine che ha portato in carcere Emanuela Iannuzzi e Emanuela Aiello per i maltrattamenti che hanno portato alla morte la figlia più piccola della donna.
6: Venivano lasciate molto spesso da sole nella casa di Bordighera, abbandonate a loro stesse le sorelline di 7-9 anni di Beatrice, la bimba di 24 mesi morta in stato di abbandono. Bambine adultizzate, si legge nella relazione dei servizi sociali finita agli atti dell'indagine, che ha portato in carcere Manuel Iannuzzi, 42 anni, ed Emanuela Aiello, 44 anni, per gli abusi e i maltrattamenti che avrebbero portato alla morte della figlia più piccola della donna. Il comportamento dei due al vaglio degli inquirenti, anche grazie alla testimonianza della sorella maggiore di Beatrice, il cui racconto ha evidenziato una condotta per la quale la procura potrebbe contestare alla donna anche il reato di abbandono di minore. Per oggi è previsto l'interrogatorio di garanzia della madre della piccola vittima e del suo compagno davanti al GIP nel carcere di Genova Ponte Decimo. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Una lite condominiale degenerata in un omicidio ieri sera a Roma è accaduto in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore, si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. Studenti, volontari, gruppi scout, sportivi, mescolati ai rappresentanti del mondo della politica e dell'economia, tutti hanno accolto con un caloroso applauso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha fatto il suo ingresso in Piazza del Quirinale per lo spettacolo in diretta TV che ha chiuso le celebrazioni del 2 giugno. Ascoltiamo Mattarella.
7: Non celebriamo soltanto

0: Una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone. Sono i tanti volti della Repubblica.
1: Maltempo diffuso sul nord Italia, allagamenti in Milano e a Milano, vasche del Seveso in azione.
2: Il 2 e il 3 giugno del 46, nei giorni del referendum con cui gli italiani scelsero la Repubblica, i filmati mostrano una Milano piovosa e un sud con il cielo sereno. A 80 anni di distanza la replica con la variabile nuovo clima. A Milano le forti piogge hanno fatto alzare i livelli dei fiumi, in funzione le vasche del Seveso, allerta arancione per rischio idrogeologico con il comune che ha invitato a fare attenzione in prossimità di fiumi e sottopassi. E quella che sentite è la grandinata che ha colpito Cassano Magnago nel Varesotto. Automobilisti bloccati in sottopassi sommersi dall'acqua, come a Castellanza, dove si è allagato anche l'ingresso del pronto soccorso. E ancora alberi pericolanti, frane, strade chiuse, blackout elettrici. Ma a fare i conti con il maltempo tutto il nord. Allerta arancione in Veneto, nel Bolognese, ma anche nelle province di Modena e Ferrara. Forte vento, grandine e pioggia hanno provocato crolli di alberi e pali della luce, strade allagate, danni a tetti di abitazioni ed edifici. Oggi allerta arancione per Liguria di Levante e gialla su gran parte di Settentrione e regioni del centro, oltre a Campania e Puglia. Giovedì breve tregua. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura il tennis al Roland Garros, mentre il tedesco Alexander Zverev conferma il suo ruolo di favorito del torneo battendo nettamente in 3-set lo spagnolo da Odar. Il torneo parigino si prepara oggi alla giornata degli italiani nel singolare maschile. Intorno all'ora di pranzo Cobolli sfida il canadese Auger Aliassim, poi il derby Berrettini-Arnaldi. Termina qui questa edizione di GR24 curata da Gigi Donelli e Valeria De Rosa Granc, condotta in regia Carmelo Lauricella. Ci risentiamo alle 6.59.
3: GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
5: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
6: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
7: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più, cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
8: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia, però sono qua, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
4: Io sono Federico Taddia.
5: Io sono Matteo Bussola.
4: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
5: Non mi capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
9: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
10: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Stop that.
12: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
13: Passa Intred.
14: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
13: Passa Intred.
14: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
13: Connessi sempre.
15: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
16: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
17: In collaborazione con
18: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
17: E con
19: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma eccovi qua, buongiorno, benvenuti, vi siete svegliati bene, siete in forma, vi sentite di umore buono, la giornata che avete davanti è una giornata tranquilla, oppure che vi darà, lo sentite, delle soddisfazioni, tutto funziona, il cervello si è acceso, i dolorini non ci sono, avete fatto colazione, ecco qua. Qua c'è la vostra Nico che vi dice che quando noi stiamo bene dobbiamo pensare che abbiamo un regalo meraviglioso e poi ci lamentiamo, poi quando arrivano i dolorini, ma intanto ecco ogni tanto dire oh, guarda un po' come sto bene, non è una cosa meravigliosa che ci dà la carica, perché? Perché possono capitare anche piccoli dolorini che magari così ci predispongono male alla giornata e alle persone che ci stanno incontro, ad esempio come quella sensazione di iniziare la giornata con il piede giusto ma con la mano sbagliata. Vi è mai capitato ad esempio di svegliarvi la notte o proprio quando albeggia con queste dita un po' intorpidite, un formicolio fastidioso, la sensazione di non riuscire quasi un po' a stringere, no? Ecco, vi riconoscete? Ecco, allora fermatevi, ma fermatevi comunque, perché oggi cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Molto spesso dietro questo risveglio un po' smussato si nasconde un inquilino fastidioso, il tunnel carpale. Ne abbiamo sentito parlare tantissime volte, ma oggi vogliamo capire come liberarcene e come far tornare le nostre mani scattanti fin dal mattino. Per farlo ho il piacere di avere in linea con noi una grande esperta, oltre a essere un'amica di Obiettivo Salute, amica nel senso che ritorna più volte a trovarci, la dottoressa Simonetta Odella, che pensate che è responsabile di patologia elettiva della mano all'Istituto Ortopedico Pini di Milano. Buongiorno dottoressa Odella, grazie.
2: Nicoletta, buongiorno e grazie a lei per l'invito, sempre graditissimo.
1: Grazie. Dottoressa Odella, cosa vuol dire patologia elettiva della mano? Perché noi sappiamo che il chirurgo, che la mano ha un suo chirurgo e lei è un chirurgo della mano, però cosa vuol dire patologia elettiva? Cosa fa?
2: Patologia elettiva è tutto ciò che non è trauma acuto, tutto ciò che è appunto canali carpali, tendiniti, rizoartrosi oppure artrosi post-traumatiche oppure non guarigioni di fratture, tutto ciò che non deve essere curato nell'immediato ma che può essere differito e trattato in un secondo tempo.
1: Quindi lei fa tornare la mano in gamba quando si dice, no? Ripara
2: ci
1: le mani.
2: Ecco. Proviamo sempre.
1: Senta, dottoressa, chi ci ascolta quest'ora magari sta proprio massaggiandosi la mano, magari mentre guida, magari mentre sta preparando la colazione, perché questo fastidio sembra avere una predilezione proprio per la notte e per le prime ore del mattino. Perché? Che succede in quel tunnel mentre noi stiamo dormendo?
2: Insomma, mentre dormiamo questo tunnel può diventare abbastanza fastidioso per il nervo mediano che ci scorre in mezzo. Il tunnel carpale è una struttura anatomica anelastica, ha alla sua base le ossa del carpo e al di sopra il legamento trasverso del carpo, che è una struttura fibrosa non elastica. Dentro questo piccolo spazio scorrono sia i tendini flessori delle dita, che ci fanno quindi piegare le nostre dita, che il nervo mediano insieme a loro. Alle volte questo legamento trasverso che c'è sopra si spessisce e schiaccia questi tessuti molli al suo interno. Di notte cosa succede? Che tendiamo a piegare i polsi e a

0: forza, no? Ecco, lo stesso capita anche alle mani. Poi a un certo punto invece questo scrollamento non dà più risultato. Probabilmente se poi è essere interessate, come ha detto lei, sono le prime tre dita, ecco, allora possiamo iniziare a fare uno più uno. Corretto?
1: È così, è ecco. Proprio così, perché è proprio tipico delle fasi iniziali del nervo mediano compresso all'interno del canale del carpo. Il formicolio durante la notte inizia così, con un formicolio durante la notte abbiamo la sensazione di avere la necessità di scrollare la mano, quindi estendiamo il nostro polso, cerchiamo istintivamente di ridurre la pressione dentro il canale finché ci passa. Quando poi questo formicolio, oltre che essere di notte, inizia ad essere saltuario di giorno, quando per esempio teniamo il cellulare perché pieghiamo il polso, quando andiamo in bici, quando andiamo in motorino, quando guidiamo, quando teniamo per qualche tempo quelle posizioni col polso flesso, allora vuol dire che la compromissione del nostro nervo sta progredendo e quindi insomma la situazione peggiora, è meglio cominciare a farsi vedere da un chirurgo della mano.
0: Un chirurgo della mano, allora mettiamoci nei panni di chi ci ascolta e dice ho proprio questi sintomi, che faccio? Spesso si rimanda anche un po', dottoressa Odella, per paura della chirurgia, ma qual è il percorso corretto e soprattutto si deve entrare poi alla fine sempre in sala operatoria oppure
1: non sempre dobbiamo essere operati, si può tentare con una terapia conservativa, con un tutore di notte, così evitiamo di piegare i polsi, e con degli integratori alimentari che aiutano a far ridurre questa sensazione di formicolio, ma molto importante è fare delle indagini diagnostiche, perché è vero che alle volte questo formicolio è dovuto alla compressione del nervo a livello del polso, ma alle volte arriva da più su, arriva da un problema a livello del rachide cervicale, quindi bisogna fare una giusta diagnosi per avere poi la giusta terapia, perché altrimenti si rischia di curare una cosa per l'altra. Alle volte ci sono delle condizioni che noi chiamiamo crash syndrome, dove abbiamo sia uno schiacciamento a livello del polso che un interessamento a livello del collo, quindi è bene recarsi da uno specialista per capire esattamente
0: non
1: qual
0: ce
1: è
0: ne
1: problema.
0: Risparmiamo una, cioè uno dice vado, forse il tunnel carpale, c'hai pure l'altra cosa, quella in alto.
1: Ma si cura tutto, per fortuna.
0: Sì,
1: no?
0: La buona notizia, brava, la buona notizia è che potremmo anche lasciare il chirurgo con le mani in mano, pur essendo un chirurgo della mano. Ma dottoressa Odella, questo tutore poi si deve portare sempre, oppure in qualche modo il tutore sfiamma, mi lasci dire così?
1: Durante la notte.
0: Sì, no, ma tutte le notti poi?
1: Sì, per un periodo almeno di un mese tutte le notti associato all'integratore, perché altrimenti non ne abbiamo l'efficacia. Magari ci sono delle fasi transitorie legate a delle infiammazioni dei tendini flessori o legati a dei periodi ormonali. Noi donne siamo particolarmente soggette al cambio ormonale nei periodi della gravidanza e della menopausa, e possono dare delle irritazioni transitorie del nervo che poi, passati questi periodi, invece si risolvono. Quindi bisognerebbe fare per avere una diagnosi adeguata una elettromiografia che studia la capacità di conduzione elettrica del nervo e ci fa sapere se abbiamo una compressione periferica al polso, se abbiamo invece un'irritazione a livello del rachide cervicale, e ancora meglio, forse oggi molto dettagliate, abbiamo delle splendide ecografie del nervo periferico che ci dicono se effettivamente anatomicamente questo nervo è schiacciato e deformato a clessidra, perché addirittura si deforma a clessidra da quanto è schiacciato dal legamento trasverso, o se invece il problema è più alto. Quindi abbiamo degli strumenti diagnostici che ci fanno fare una buona diagnosi e ci fanno prendere la decisione giusta per non operare inutilmente.
0: Solo un chirurgo della mano può dire splendide radiografie, eh? Proprio lì si è sentita tutta la sua passione del chirurgo che vuole vedere prima di metterci le mani. Dottoressa, perché integratori? Perché il tunnel carpale può anche che relazione c'è? Perché integrare qualcosa?
1: Perché ci sono delle sostanze che ci aiutano a far condurre meglio il nostro nervo, lo stimolo nervoso. Sono a base di acido alfa lipoico, di vitamine B6, B12, ci sono tutti dei composti che non sono dei farmaci ma sono proprio degli integratori che ci possono aiutare, che possono aiutare il nostro nervo a superare questa fase di difficoltà, associato anche al tutore nelle fasi transitorie, come dicevamo prima.
0: Dottoressa Odella, la buona notizia è che tutto si cura, un'altra buona notizia è che non sempre il chirurgo della mano deve intervenire, ma c'è un'altra

0: Un'altra ulteriore buona notizia è che oggi la chirurgia della mano è diventata super mini invasiva.
1: È vero.
0: Cioè proprio fatte delle cose microscopiche.
1: Riusciamo a fare degli interventi con delle incisioni molto piccole. Alle volte possiamo fare una decompressione per via endoscopica, per cui mettiamo un manipolo all'interno di un'incisione piccolissima e con una lama retraente tagliamo questo legamento trasverso senza neanche incidere la cute soprastante.
0: Incredibile. Il post-operatorio com'è? Me lo dica davvero.
1: Allora, il post-operatorio dipende dal grado di sofferenza del nervo. Se siamo nelle fasi iniziali, 2 settimane con i punti della cute, perché per quanto piccolo il taglio viene eseguito, e un po' di riposo funzionale. Nelle fasi invece più gravi, più severe, tendiamo a tenere il paziente a riposo anche 4 settimane in modo tale da aiutare il nervo a recuperare nel post-operatorio.
0: Quindi mi sembra che sia il caso di intervenire prima piuttosto che dopo.
1: Certo, assolutamente. Vero? Meglio intervenire un poco prima piuttosto che dopo.
0: Dottoressa Della, grazie per essere stata con noi. Il messaggio forte e chiaro di oggi è: amiche, e poi perché noi siamo più predisposte, ma anche amici, non rassegnatevi a svegliarvi con le mani addormentate. Ascoltatele, perché le mani, come abbiamo detto tante volte, ci parlano, ma le mani si possono riparare, quindi si possono in qualche modo aiutare a tornare sane ed efficienti. Questa è l'ottima notizia che vogliamo darvi oggi. Grazie alla dottoressa Della.
1: Grazie Nicoletta, come sempre.
0: Grazie.
1: È stato un piacere.
0: Ci ha aiutato proprio a vederci chiaro, anzi a fare spazio in questo tunnel. Vi saluto e ci ritroviamo nei consueti appuntamenti. State bene.

0: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Il design non è solo estetica, è il modo in cui un'auto si fa riconoscere al primo sguardo. È su questa identità che si costruisce il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
3: Su Opel Grandland il design è pensato per essere riconoscibile nel tempo. Il visor 3D con logo illuminato diventa una firma visiva, chiara e distintiva, mentre l'identità luminosa anteriore si distingue anche per gli esclusivi fari IntelliLux, con oltre 50.000 pixel, capaci di adattarsi automaticamente alla strada e alle condizioni, rendendo la notte quasi giorno. Le proporzioni lavorano su un equilibrio preciso tra dinamismo e spazio. Il passo generoso e le linee solide essenziali danno alla vettura una presenza forte e concreta, tipicamente tedesca. Le superfici sono pulite, prive di elementi superflui. È un linguaggio coerente che punta a distinguersi senza eccessi e a costruire un'immagine destinata a durare oltre le mode.
2: Scopri il nuovo Opel Grandland su opel.it.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 3 giugno. Pressione che si mantiene debole su tutto il paese. Tempo diffusamente instabile fin dal mattino al nord-est e, nel corso del pomeriggio, sul versante adriatico centro-meridionale. Attenzione a possibili grandinate. Tempo più stabile soltanto sulle isole maggiori, dove soffieranno forti venti di maestrale. Scarica l'app de ilmeteo.it.
6: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
8: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
9: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
6: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
11: crolli improvvisi.
12: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. Gruppofinservice.com.
4: Vi presenta.
16: Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti continua ad apparire fragile. Gli americani hanno lanciato un missile contro una nave che voleva aggirare il blocco. Teheran ha attaccato basi in Bahrain e Kuwait. Cessate il fuoco che nei fatti non c'è mai stato in Libano, dove ci sono stati nuovi raid israeliani nel sud. E l'Ucraina esce da un fine settimana di intensi bombardamenti che hanno ucciso più di 20 persone. Mattarella ieri, celebrando la festa della Repubblica, chiede di fermare la barbarie nel mondo. Ed è barbaro, senza dubbio, l'omicidio di 4 braccianti nelle campagne calabresi a cui 2 persone, forse 2 caporali, hanno dato fuoco mentre si trovavano in auto. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
17: Oh no, no, è tornato Spezia e adesso solo cattive notizie.
18: Trump, Xi Jinping, l'Iran, Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
19: 24 mattino di Simone Spezia.

Per carità, e facciamocelo tutti, perché io ho di nuovo visto anche sui giornali di oggi, in qualche titolo di ieri, in qualche racconto delle scorse ore, il racconto, lo scrivere e il dire di questi braccianti, di queste persone che sono state uccise nell'auto a cui è stato dato fuoco, come invisibili o fantasmi. E smettiamola una volta per tutte, perché sono persone visibilissime, perché quando andiamo in macchina al mare o al lavoro, soprattutto in alcune zone del sud, ma non solo, anche in alcune zone del nord, li vediamo chini nei campi sotto il sole. Perché quando si abita in certe zone si vedono queste persone che rientrano in bicicletta stremate per andare a dormire in una baracca o in un appartamento, come in questo caso, nel quale vivevano in 10 con i materassi per terra, noi lo sappiamo perfettamente che cosa fanno e come vivono queste persone, perché l'abbiamo visto 1000 volte. E un po' ci scarichiamo la coscienza dicendo che sono invisibili, che sono fantasmi. E scarichiamo anche la coscienza di chi deve controllare, di chi deve verificare. Sono persone visibilissime. A noi ci fa comodo pagare 1 euro al chilo in meno i pomodori o le zucchine. Decidendo di ignorare o di guardare con una certa distrazione a quello che succede nei campi dove questi pomodori e queste zucchine vengono raccolti. E quindi smettiamola di parlare di queste persone come di invisibili, come di fantasmi, perché non lo sono. Sappiamo perfettamente dove sono e che cosa fanno. Sappiamo anche che ci sono imprese agricole che lavorano correttamente, che queste persone le impiegano con contratti giusti, facendogli fare le cose giuste e facendo le cose giuste anche nei rapporti con lo Stato. Ma ce ne sono anche tante che questa cosa non la fanno. Ed esse stesse si prestano a voltarsi dall'altra parte o a non voltarsi, a saperlo perfettamente, rivolgendosi a dei caporali che prendono costoro e li riducono in una semischiavitù.

0: Dunque, nella Repubblica fondata sul lavoro che ieri ha festeggiato i suoi 80 anni, si muore anche in questo modo. E si lavora anche in questo modo. E mi spiace, care ascoltatrici e cari ascoltatori, funestarvi questo mercoledì 3 giugno in questa maniera, ma non si può non guardare a quello che è successo con orrore e col pensiero che forse più spazio sarebbe stato dedicato a queste persone se fossero stati italiani. In fondo li ignoriamo un po' perché sono stranieri. Dunque, appunto, mercoledì 3 giugno alle 6:36 minuti e 30 secondi, Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Per questa nuova puntata di 24 Mattino. I ringraziamenti come sempre all'amica Giulia Crivelli e alla copertura che ha dato in questi giorni autorevolmente e in molti casi meglio di me a questa trasmissione. Allora, al di là di questo, che giornata è? Anche se, ripeto, questo è un tema secondo me centrale, perché è un tema che continueremo a vedere nel corso dell'anno e continuiamo a vedere, che continuiamo a raccontare e che è ben conosciuto sostanzialmente da tutti, e quindi qualcosa a cui dovremo continuare a fare attenzione. Allora, le grandi questioni internazionali restano ovviamente al centro della scena, laddove, e poi ci torneremo tra un attimo per capire che fase è una fase nella quale nelle dichiarazioni si continua a trattare tra Stati Uniti e Iran, nella sostanza si continua parzialmente a combattere, o quantomeno vediamo qualche schermaglia. Gli Stati Uniti che hanno condotto raid difensivi sull'isola iraniana di Kashm. Raid difensivi vuol dire a colpire delle installazioni militari iraniane che a loro volta stavano tentando di colpire delle basi americane in Kuwait e Bahrain, basi americane attaccate secondo quanto ha riferito la TV iraniana, e nel frattempo gli stessi americani avrebbero colpito una nave che cercava, o avrebbero lanciato un missile quantomeno su una nave che cercava di aggirare il blocco imposto sui porti iraniani. Questo è il quadro. Ieri era stata colpita dagli iraniani anche una nave della MSC. Secondo le guardie rivoluzionarie sarebbe stata di proprietà degli Stati Uniti. La compagnia MSC ha ribadito che gli attacchi erano completamente ingiustificati su questa base, perché MSC è di proprietà italiana ma ha sede e domicilio in Svizzera. Sia Rubio che Trump hanno confermato che i canali di comunicazione e colloqui con l'Iran rimangono aperti e continui. Altrettanto, la giornata di ieri aggiunge un altro elemento, aggiunge l'elemento di questo scontro, almeno apparente, anche se è difficile che l'asse si rompa tra Israele e Stati Uniti, dove Axios ha riferito i contenuti di una telefonata del presidente americano e il premier israeliano a proposito dell'escalation condotta in Libano dallo Stato ebraico. Sei un dannato pazzo, saresti in prigione se non fosse per me, ti sto salvando, tutti ti odiano adesso, tutti odiano Israele per colpa tua, avrebbe detto il presidente americano. Un membro dello staff di Netanyahu ha ammesso che il premier ha avuto una telefonata attesa con Trump, ma ha smentito che ci siano stati questi insulti. Il ministro della difesa israeliano Katz ha affermato che gli Stati Uniti appoggiano la decisione di Netanyahu di colpire il quartiere di Dayeh a Beirut qualora gli attacchi di Hezbollah contro il nord di Israele dovessero persistere. Il ministro degli esteri Antonio Tajani dice: Israele non deve attaccare i civili.
1: Noi l'abbiamo sempre detto, i bombardamenti sulla popolazione civile sono inaccettabili, siamo per sostenere le legittime autorità libanesi, a cominciare dal presidente Aoun, che è un grande amico dell'Italia. Siamo pronti a formare sempre di più le forze armate libanesi, come facciamo da anni, ma siamo pronti, una volta arrivato il cessato il fuoco, ci auguriamo sia prima possibile, perché si possa poi disarmare Hezbollah, che ha anche questa organizzazione una grande responsabilità per quello che accade.
0: Oh, e voglio rassicurare Donatella, che polemicamente scrive: chi ti credi di essere per fare lezioncine? No, guardi, qua nessuno fa lezioni, nessuno ha il diritto di fare lezioni. Io sono la stessa persona che va a fare la spesa e probabilmente compra quegli stessi pomodori di cui dicevamo prima, e quindi non mi sento di fare lezioni. Mi dico semplicemente: cerchiamo di non chiamarli fantasmi o invisibili, perché sappiamo perfettamente dove sono, che cosa fanno e in quali condizioni lavorano. Donatella, non c'è nessuna, figuriamoci se dal basso di questa posizione, per quanto con un microfono davanti, mi senta di fare qualche lezione a qualcuno. Sono veramente l'ultima persona. La giornata di ieri, le scorse ore quantomeno, sono state caratterizzate da un nuovo scambio di colpi tra l'Ucraina e la Russia, laddove la Russia ha colpito edifici civili e ha ucciso 22 persone. Dall'altra parte l'Ucraina ha colpito una fabbrica di armi in Russia e un'installazione petrolifera a San Pietroburgo, in una strategia nella quale l'Ucraina continua a colpire le strutture energetiche. A proposito di energia, la notizia che dovrebbe arrivare oggi è il fatto che la Commissione europea darà una maggiore flessibilità per, dal punto di vista del bilancio, per gestire l'emergenza energetica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, come sapete, il governo aveva detto: ci avete concesso una flessibilità sul deficit che possiamo fare per non sforare i termini del patto di stabilità, per la difesa. Utilizziamo una parte di queste risorse che ci avete concesso e che possiamo, meglio, che ci avete concesso, che possiamo fare in deficit, cioè usiamo una parte di questo deficit per risolvere la questione energetica, che è effettivamente un'emergenza. Bruxelles inizialmente è stata tentennante e poi alla fine, a quanto pare, oggi arriverà il sì. È un sì diverso però da quello che si aspettava il governo, presumibilmente, il quale avrebbe voluto non solo la possibilità di fare deficit per fare degli interventi strutturali, ma anche per fare interventi emergenziali, come per esempio alleggerire le bollette o tagliare le accise sui carburanti, cosa che ha fatto fino adesso. Ma Bruxelles a quanto pare dirà di no, dirà: potete, avete un minimo di margine, questo margine arriva fino a 7 miliardi all'anno, ma devono essere investimenti, e quindi non possono essere appunto tagli delle accise o delle bollette che hanno un impatto solamente immediato. B, non devono stimolare il consumo o la produzione di combustibili fossili, e quindi ancora di più non riguarderanno evidentemente né il gas né la benzina e il gasolio. Vedremo a che punto si arriverà. Di certo è un mix, perché se da una parte l'azione del governo su questo fronte è riuscita, dall'altra non è riuscita, e quindi diciamo, non si può né dire che sia un successo né dire che sia stata una sconfitta. La giornata di ieri, la festa della Repubblica, il 2 giugno, abbiamo parlato dei migranti in apertura, ebbene ne ha parlato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un colloquio con un gruppo di under 35 andato in onda sulla Rai. La migrazione, ha detto, non è un problema.
2: Forse un pensiero alla storia potrebbe essere utile. Dall'antichità, l'impero romano, ai giorni di oggi, gli Stati Uniti d'America, si tocca il successo maggiore quando si ha la capacità di raccogliere diverse provenienze, diversi popoli, diverse culture. Poi noi italiani abbiamo fornito seconde generazioni e quelle successive a molti paesi d'Europa e delle Americhe, quindi conosciamo questo problema, che non è né nuovo né transitorio. E in fondo anche la nostra storia, dalle immigrazioni con le armi in pugno come i Longobardi, che ha dato nome alla Lombardia, a quella pacifica dopo mille anni degli albanesi nel meridione d'Italia, ai tanti arrivi individuali nel corso del tempo, il nostro popolo è il risultato di tanti apporti e il risultato finale di questa storia non ci dispiace affatto, anzi siamo orgogliosi del popolo italiano. Per questo non consideriamo un problema.
0: Ma mi è sembrato di sentire dei pavoni di sottofondo, Carmelo. Ma che cavolo, forse erano gabbiani. Traffico.
3: Strade in diretta.
4: Una buona giornata a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Torino-Trieste si verificano code a tratti tra Latisane e Cessalto e tra Dalmine e Cavenago, in ambo i casi in direzione Torino. Per materiali dispersi sulla 1 Milano-Bologna sono possibili disagi in uscita allo svincolo di Piacenza Nord per entrambe le provenienze. Per questo appuntamento è tutto. Strade in diretta torna tra un'ora dopo.
3: 24 mattino.
5: È tutta la catena che non funziona. Noi cerchiamo il pomodoro con un euro in meno, i supermercati li pagano 1,50 euro in meno, gli agricoltori sono costretti a, beh, non voglio giustificarli ovviamente, a impiegare in nero queste persone per riuscire a guadagnarci su quello che la GDO poi gli chiede. È proprio una catena, una filiera che va cambiata.
6: Guarda che invisibili sono i controllori, perché chi li controlla? I controllori. Tu invisibili di così, direi.
7: Ho fatto diverse segnalazioni al comune per situazioni simili a quelle dei braccianti, ma nessuno ha dato seguito. Più di questo io non so che cosa devo fare. I cittadini talvolta si sentono in dovere di fare segnalazioni, ma i comuni dovrebbero anche rispondere.
0: Sì, non so se debbano essere i comuni, debbono essere naturalmente le forze dell'ordine, ma guardi che in parte qualcosa si è fatto naturalmente, però mi pare che ogni volta torniamo da principio, cioè, e noi ricordiamoci che 2 anni fa un bracciante indiano, Satnam Singh, è morto mentre lavorava in un campo, ne abbiamo parlato lunghissimamente, ci sono leggi sul caporalato, ma evidentemente c'è qualcosa che ancora non funziona, anche nella filiera, come diceva l'ascoltatore all'inizio, su questo la nostra amica e collega Valentina Furlanetto aveva scritto un bel libro che si intitolava Noi schiavisti, come siamo diventati complici dello sfruttamento di massa, esattamente su questo. Oh, vedo che molti si stanno sovreccitando sul tema se queste persone fossero clandestini, immigrati, irregolari oppure no. Guardate, c'entra e non c'entra. Comunque a quanto pare avevano tutti il permesso di soggiorno. Comunque c'entra e non c'entra. Abbiamo un sistema di immigrazione regolare, lo abbiamo raccontato in più di un'occasione, che funziona male, cioè nel senso che degli immigrati abbiamo bisogno. Però il sistema funziona male, i decreti flussi servono naturalmente, ma fatti in questo modo e con questa gestione non reggono, perché ci sono persone che restano in attesa per settimane, per mesi e a volte per anni dell'ufficialità della documentazione, restano in una specie di limbo, arrivano qua, magari sono costretti a pagarsi il viaggio che hanno fatto, per il quale hanno un debito, e per questo si riducono a lavorare comunque vada in qualsiasi situazione, e non è, cioè, è un sistema che non è funzionale, prescinde da come uno la pensi sull'immigrazione. Caro Gastone Breccia, che insegna storia bizantina e storia militare antica presso l'Università di Pavia da anni, si dedica anche alle ricerche in campo storico, militare, contemporaneo. Breccia, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
8: Buongiorno, grazie per il vostro invito.
0: Allora, nell'area, diciamo, nell'area dell'Iran, nell'area dello stretto di Hormuz, è stata una notte di schermaglie, se così possiamo definirle, con gli iraniani che dicono di aver attaccato delle basi americane, gli americani che dicono di aver attaccato una nave che voleva attraversare lo stretto, e con dei segnali che sono misti, no? Mi pare di poter dire, perché l'amministrazione americana dice sì, stiamo dialogando, e dall'altra parte però vediamo sul campo, o per meglio dire sul mare, questi eventi. Che cosa succede?
8: Sì, sono schermaglie non definitive, che non spezzano la tregua, ma io credo che la cosa evidente a questo punto sia che l'Iran ha capito di essere capace di affrontare una guerra lunga, ha capito che gli Stati Uniti e Israele non possono sconfiggere Teheran sul campo, che il fronte interno regge, che il mondo non ha voltato le spalle all'Iran per la chiusura dello stretto di Hormuz, anzi ci sono state delle aperture anche diplomatiche più o meno nascoste, insomma, nei confronti di Teheran. Ricordo che un vice ministro degli esteri norvegese è andato a Teheran per parlare con gli Ayatollah, anzi ormai bisognerebbe dire con i Pasdaran probabilmente, e quindi Teheran può farcela a uscire vincitore, diciamo, da questa guerra. L'Iran può farcela, e questo chiaramente complica molto le cose per Trump.
0: Oggi alcuni studiosi americani, esperti, diplomatici e via dicendo, sono citati, se non vado errato, da Rampini sul Corriere della Sera, dicono l'unico modo per poter avere successo, per poter proclamare il successo per gli americani, è a questo punto e a tutti gli effetti un cambio di regime, che però appare improbabile, Breccia.
8: Ma molto improbabile, perché si è consolidata la più dura del vecchio regime iraniano. Credo che a questo punto sia evidente che sono appunto i guardiani della rivoluzione un po' a dettare la linea a Teheran, e quindi e non hanno appunto non hanno motivo in questo momento di fare delle concessioni importanti, perché non subiscono dei danni così gravi alle loro infrastrutture, al loro interno. Quindi ho paura proprio che o gli Stati Uniti accetteranno una mezza sconfitta oppure si andrà avanti ancora per un certo periodo.
0: Teme quindi un conflitto lungo o un blocco a questo punto dello stretto lungo?
8: Ma il conflitto lungo direi di sì, appunto, che la prospettiva è quella, con un blocco a singhiozzo probabilmente, no? Quindi Teheran potrà esercitare questo suo diritto di blocco che si è conquistata sul campo, sullo stretto, per come leva diplomatica nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Non vedo dall'altra parte che quali mezzi possano essere utilizzati per arrivare ai risultati che Trump continua a dire di voler ottenere, ovvero la consegna dell'uranio arricchito e un accordo sullo stretto di Hormuz. Nel senso che, ecco, lo stretto potrebbe essere riaperto da Teheran, sempre con la minaccia di richiuderlo alla prima occasione, senza però fare ulteriori concessioni, e questo per adesso Trump non lo accetta.
0: Tra l'altro, proprio di ieri la notizia viene riportata in prima pagina dal Financial Times, per dare un'idea anche agli ascoltatori di come si stanno muovendo le cose. Il tycoon, un grande armatore greco, uno dei maggiori armatori greci, uno degli uomini più ricchi di Grecia, Evangelos Marinakis, ha detto ieri di essere pronto a pagare eventualmente un pedaggio per il transito dallo stretto di Hormuz. Cioè, ha detto si posso arrivare a pagare anche $200,000 a nave. Cioè, l'impressione, Breccia, è che in qualche modo il mondo si stia progressivamente assestando al fatto che quel tratto di mare è così importante, così centrale, ha quelle caratteristiche specifiche estremamente problematiche e quindi questa guerra, sembra che anche il mondo economico si stia adeguando al fatto che la cosa durerà più a lungo del previsto.
8: Esatto, e si sta adeguando al fatto che l'Iran tiene il coltello dalla parte del manico, nel senso che da Hormuz non si passa senza l'autorizzazione di Teheran. Questo è ormai un dato acquisito, e che quindi qualsiasi accordo dovrà passare per forza dall'ammissione, no, di un controllo effettivo di Teheran su quel tratto di mare. È vero che il diritto internazionale impedisce di pagare, però verrà chiamato in un altro modo, non verrà chiamato un pedaggio, verrà chiamato un contributo per la sicurezza dello stretto, ma in qualche modo a quello si dovrà arrivare, a meno di un, come diceva lei giustamente, di un cambio di regime a Teheran, che non sembra però imminente.
0: Sì, non sembra alle viste. L'ultimo punto sulla quale vorrei portarla è ovviamente il fronte libanese, che è un fronte evidentemente e ovviamente correlato, ma è un fronte per certi versi molto più distaccato, no? Ormai è quasi una guerra diversa, per quanto gli iraniani tentino nelle trattative di riportarla sullo stesso piano.
8: Sì, qui bisogna chiarire appunto anche gli ascoltatori, Hezbollah è un proxy, come si dice, di Teheran, no? È un'organizzazione creata, alimentata da Teheran per creare disordine effettivamente nell'intera regione, e ormai è da 40 anni che lo fa piuttosto bene, e gli israeliani hanno deciso a questo punto che la vogliono fare finita con Hezbollah. Non è detto che, anzi mi sembra difficile che ci possano riuscire. Negli ultimi giorni abbiamo misurato tutta la distanza che separa la politica di Gerusalemme da quella di Washington, cioè per gli israeliani è prioritaria la distruzione di Hezbollah, Washington non vuole che questa guerra nel Libano diventi la pietra d'inciampo su cui far fallire le trattative con Teheran. E la telefonata dell'altro giorno è stata abbastanza evidente, no? la distanza che separa Trump dal governo di Gerusalemme. E ora vedremo, nel senso che gli israeliani hanno fatto un passo indietro dopo la telefonata di Trump, ma in realtà stanno continuando le loro operazioni nel sud del Libano. Insisto, difficilissimo che possano risolvere il problema militare nel giro di pochi giorni, quindi anche lì si arriverà a una mezza soluzione, come è già accaduto nell'82, come è già accaduto altre volte.
0: La ringrazio, Gastone Breccia, insegna storia bizantina e storia militare antica all'Università di Pavia e si dedica anche alla ricerca in campo storico militare contemporaneo. Grazie per essere stato con noi. Noi ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, ci sono dunque le vostre voci, ci sono i nostri canali social, Facebook, Instagram, X, quelli di 24 Mattino e di Radio 24 naturalmente. E c'è anche la TV, il canale 246 del Digitale Terrestre, sul quale ci potete vedere. A dopo.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
12: Cara Marianna Aprile, ci sei?
13: Sono qui, dove vuoi che sia.
12: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8:30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
13: Il no!
12: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
13: No.
12: Ecco, sono diventato socio, sai?
13: Certo.
12: Socio?
13: Ad honorem.
12: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
13: ovvio.
12: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
13: A così.
14: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
15: Sono le 6:59.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Gli Stati Uniti colpiscono una torre radio iraniana, Teheran risponde con missili sulle basi americane. L'Europa concede all'Italia quasi 7 miliardi per l'energia, ma dovranno essere spesi per nuovi investimenti. Strage di Amendolara e 4 braccianti arsi vivi dai caporali per estorcere loro del denaro. Roland Garros, oggi Cobolli sfida Aliassime e poi sarà derby italiano Berrettini-Arnaldi per l'ingresso nelle semifinali. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. In primo piano le forti tensioni nel Golfo. Washington colpisce una nave che stava cercando di forzare il blocco. Teheran poi risponde prendendo di mira le basi americane. Poco prima una telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele sul Libano e l'attacco sulla capitale. Oggi sono previsti nuovi colloqui tra Tel Aviv e Beirut.
17: State calmi e dirigetevi in un punto sicuro. È l'appello che è stato rivolto ai cittadini prima di una nuova ondata di attacchi iraniani contro le basi statunitensi di Kuwait e Bahrain. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta americana, rivendicano i Pasdaran. Falso, risponde Washington, che parla di attacchi andati tutti a vuoto. Nella notte gli Stati Uniti a loro volta avevano condotto raid sull'isola di Qasem colpendo una torre radio, mentre ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi mentre transitava in acque internazionali diretta verso l'isola di Karg. La TV di Teheran riferisce anche di esplosioni in Iraq e Arabia Saudita. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Nonostante Hezbollah abbia lanciato razzi e droni contro città del nord, intercettati anche dopo l'annuncio di lunedì di Trump dell'intesa raggiunta, Israele si è astenuto dal rispondere, come aveva detto, attaccando il sud di Beirut, roccaforte del gruppo sciita, anche se ha bombardato altri obiettivi di Hezbollah in villaggi del sud. L'esercito ha anche minacciato di colpire le aree cristiane di Tiro risparmiate fino ad ora e dove i miliziani sciiti si sono asserrati. Si guarda Washington, dove si è concluso al Dipartimento di Stato il quarto round di colloqui tra Israele e Libano, per il quale si è parlato di progressi. Si paventa un piano graduale di ritiro israeliano con presa di territorio da parte dell'esercito libanese, ma solo se Hezbollah non dovesse riprendere ad attaccare e se comincerà a disarmarsi. I colloqui riprenderanno oggi e nel nord Israele sono state allentate le restrizioni, permettendo ad esempio di riaprire le scuole se provviste di rifugi o se questi possono essere raggiunti in breve tempo. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
15: Dovrebbe tenersi oggi una nuova udienza davanti al procuratore di Bengasi per i 10 attivisti della flottiglia da 10 giorni nelle carceri libiche, tra loro ci sono anche due italiani. Non esisterebbe ad oggi un vero capo d'accusa. La portavoce della flottiglia, Maria Elena Deli, al microfono di Cristina Carpinelli.
19: Sono due italiani, Dina Alberizia e Domenico Centrone, e poi ci sono altri 8 di altre nazionalità, tutti e 10 in stato di fermo di polizia, non è stato mai chiarito ufficialmente, formalmente il tipo di fermo, il tipo di accusa, è tutto un passaparola, e non abbiamo visto un pezzo di carta, un'accusa formale, però poi il giudice, dopo averli ascoltati, sentiti, ha rinnovato la custodia cautelare, li hanno riportati nel centro di detenzione.
15: In Ucraina un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk. Kiev intanto ha disposto evacuazioni obbligatorie dall'area di Kharkiv in previsione di nuovi attacchi nemici dopo gli ultimi massicci bombardamenti russi che hanno provocato almeno 22 morti e 130 feriti. Zelensky invoca l'aiuto occidentale, esortando l'Europa a dotarsi di un proprio sistema antimissile balistico.
20: Morti e feriti civili, tra cui bambini, negli ultimi massicci attacchi russi contro l'Ucraina che hanno spinto Kiev ad evacuare 7.000 residenti della regione di Kharkiv al confine con la Russia, il presidente ucraino è tornato ad invocare l'aiuto occidentale, in particolare l'assistenza degli Stati Uniti per i sistemi Patriot, mentre ai partner europei Zelensky chiede di continuare a lavorare per dotare l'Ucraina di missili per la difesa aerea, di sistemi necessari e di tutto ciò che serve a salvare vite. Il leader ucraino ha poi esortato ad un coordinamento miglioramento dei paesi europei a livello di difesa. È ovvio che l'Europa ha bisogno di un proprio sistema antimissile balistico, un volume e una forza sufficiente a garantire la protezione da qualsiasi minaccia, ha detto Zelensky, secondo il quale i prossimi incontri negoziati contribuiranno ad avvicinare questo risultato. Dal canto suo Mosca nega attacchi contro i civili, affermando di colpire con armi di precisione solo obiettivi militari e aziende produttrici di armi. Quanto ad un accordo sul cessate il fuoco, il Cremlino, ancora una volta, lega la fine della guerra alla disponibilità di Zelensky a ritirare le sue truppe dai territori invasi nel 2022, che Mosca considera ormai suoi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La flessibilità per i nuovi investimenti sull'energia, che sarà annunciata oggi dalla Commissione europea, prevede la possibilità di chiedere all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa dell'1,5% del PIL deroghe fino allo 0,3% l'anno per il triennio 2026-2028 per un massimo cumulato dello 0,6%. Si configura con queste cifre la risposta di Bruxelles alle richieste di Roma.
21: Con il pacchetto di primavera del semestre europeo potrebbe arrivare oggi la risposta di Bruxelles alla richiesta dell'Italia di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità previsto per la difesa. Per il triennio 2026-2028 Bruxelles sarebbe orientata a concedere la possibilità di non conteggiare nel calcolo del deficit di bilancio anche gli investimenti sull'energia pari allo 0,3% del PIL l'anno, calcolo da effettuare all'interno della clausola di salvaguardia prevista per la difesa, che prevede una deroga dell'1,5% del PIL. La flessibilità sugli investimenti fatti per fronteggiare la crisi energetica innescata dalla guerra in Iran vale per l'Italia circa 6,8 miliardi annui e dovrebbe scattare sulle spese legate a investimenti strutturali nel settore dell'energia. Bruxelles intanto ieri ha fatto sapere che non è prevista una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni per chiedere una deroga al patto di stabilità anche sull'energia. La risposta è quindi attesa con la presentazione del pacchetto sul semestre europeo, con le valutazioni di finanza pubblica e le raccomandazioni per paese. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca: una lite condominiale degenerata in un omicidio ieri sera a Roma. È accaduto in via Villa Stellone, in zona Primavalle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. Sono stati bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo.
22: C'è un superstite della strage avvenuta ad Amendolara in un distributore di carburanti sulla statale 106 Ionica in provincia di Cosenza, costata la vita a 4 braccianti agricoli bruciati vivi all'interno di un'auto. Si tratta di un cittadino afghano che viveva con le vittime a Villa Piana e che è riuscito a salvarsi rompendo un finestrino, riportando ustioni alle braccia. Secondo quanto ha raccontato, all'origine del massacro ci sarebbe stata una richiesta di denaro per il trasporto, rifiutata dai braccianti. Poi i due soggetti, di nazionalità pakistana, avrebbero cosparso di benzina l'abitacolo e dato fuoco con un accendino. Nel video, inoltre, i due indagati vengono immortalati mentre dall'esterno tengono bloccate le portiere dell'auto prima di darsi alla fuga. Il superstite ha denunciato un sistema di sfruttamento e intimidazioni, sostenendo che lui e gli altri lavoratori venivano minacciati con coltelli, pistole, costretti a lavorare senza ricevere alcun compenso, parlando anche di mafia del Pakistan. Intanto la procura di Castrovillari ha disposto il fermo dei due pakistani con l'accusa di omicidio volontario plurimo. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
1: È previsto per oggi l'interrogatorio di garanzia della madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta per le percosse ricevute dalla madre e dal compagno.
23: Venivano lasciate molto spesso da sole nella casa di Bordighera, abbandonate a loro stesse le sorelline di 7-9 anni di Beatrice, la bimba di 24 mesi morta in stato di abbandono. Bambine adultizzate, si legge nella relazione dei servizi sociali finita agli atti dell'indagine, che ha portato in carcere Manuel Iannuzzi, 42 anni, ed Emanuela Aiello, 44 anni, per gli abusi e i maltrattamenti che avrebbero portato alla morte della figlia più piccola della donna. Il comportamento dei due è al vaglio degli inquirenti, anche grazie alla testimonianza della sorella maggiore di Beatrice, il cui racconto ha evidenziato una condotta per la quale la procura potrebbe contestare alla donna anche il reato di abbandono di minore. Per oggi è previsto l'interrogatorio di garanzia della madre della piccola vittima e del suo compagno davanti al GIP nel carcere di Genova Ponte Decimo. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo in Europa per parlare del tema dei confini e dei migranti, che è tornato negli ultimi giorni in cima alle priorità europee.
2: È un richiamo formale a 9 paesi, tra cui l'Italia, per aver ceduto nella possibilità di prolungare i controlli straordinari alle frontiere in violazione degli accordi di libera circolazione di Schengen, quello emesso ieri dalla Commissione europea. Sul banco degli imputati, oltre alla penisola, Austria, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Norvegia, Slovenia e Svezia. L'accumularsi di crisi, in particolare migratoria, ha portato negli anni questi paesi a chiudere diversi tratti di confine interni all'Unione, reintroducendo controlli di identità sulle strade, nelle stazioni e negli aeroporti. Lo consente il regolamento di Schengen per un lasso di tempo di 6 mesi, prorogabile fino a 2 anni. Bruxelles non può opporsi, ma dopo un anno deve mettere un parere sulla necessità e proporzionalità dei controlli. Il caso italo-sloveno è sintomatico. Da fine 2003 Schengen è sospeso tra i due paesi e lo resterà almeno fino a metà dicembre, con la motivazione di una persistente minaccia di infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori lungo la rotta dei Balcani occidentali, le crisi in corso, l'elevato livello di immigrazione irregolare. Bruxelles non sembra voler tollerare oltre uno spazio di libera circolazione azzoppato dalle troppe eccezioni, questo anche in virtù dell'entrata in vigore tra 9 giorni del patto sulla migrazione che l'altro ieri ha visto l'approvazione del regolamento rimpatri. Secondo la Commissione, la maggior facilità di espulsione degli irregolari e la verifica digitale sugli ingressi sono motivi sufficienti per rivitalizzare Schengen. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Studenti, volontari, gruppi scout, sportivi, mescolati ai rappresentanti del mondo della politica e dell'economia, tutti hanno accolto con un caloroso applauso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha fatto il suo ingresso in Piazza del Quirinale ieri sera per lo spettacolo in diretta TV che ha chiuso le celebrazioni del 2 giugno. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
3: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. È l'Italia di oggi. Frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone. Sono i tanti volti della Repubblica.
1: Maltempo diffuso sul nord Italia, allagamenti a Milano e vasche del Seveso in azione.
4: Il 2 e il 3 giugno del 46, nei giorni del referendum con cui gli italiani scelsero la Repubblica, i filmati mostrano una Milano piovosa e un sud con il cielo sereno. A 80 anni di distanza la replica con la variabile nuovo clima. A Milano le forti piogge hanno fatto alzare i livelli dei fiumi, in funzione le vasche del Seveso, allerta arancione per rischio idrogeologico con il comune che ha invitato a fare attenzione in prossimità di fiumi e sottopassi. E quella che sentite è la grandinata che ha colpito Cassano Magnago nel Varesotto. Automobilisti bloccati in sottopassi sommersi dall'acqua, come a Castellanza, dove si è allagato anche l'ingresso del pronto soccorso. E ancora alberi pericolanti, frane, strade chiuse, blackout elettrici. Ma a fare i conti con il maltempo, tutto il nord. Allerta arancione in Veneto, nel Bolognese, ma anche nelle province di Modena e Ferrara. Forte vento, grandine e pioggia hanno provocato crolli di alberi e pali della luce, strade allagate, danni a tetti di abitazioni ed edifici. Oggi allerta arancione per Liguria di Levante e gialla su gran parte di Settentrione e regioni del centro, oltre a Campania e Puglia. Giovedì breve tregua. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura allo sport, il tennis al Roland Garros, mentre il tedesco Zverev conferma il suo ruolo di favorito del torneo, battendo nettamente in 3 set lo spagnolo Hodar. Il torneo parigino si prepara oggi alla giornata degli italiani nel singolare maschile. Intorno all'ora di pranzo Cobolli sfida il canadese Auger Aliassim, poi il derby Berrettini-Arnaldi. Dalle star agli esordienti, sono 1248 giocatori che prenderanno parte al Mondiale di Stati Uniti, Messico e Canada, 48 squadre, 104 partite, con 357 giocatori che tornano dopo almeno una precedente presenza iridata. Festeggiano la sesta invece Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa, notevole la forbice generazionale con oltre 25 anni che separano il giocatore.

0: Giocatore più anziano, lo scozzese Greg Gordon, 43 anni e 162 giorni, dal più giovane il messicano Gilberto Mora, 17 anni e 240 giorni. Termina qui questa edizione di GR24, curata da Gigi Donelli e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. La linea notturna 24 mattino, noi ci risentiamo alle 7.59.
1: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
5: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
4: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
5: Ormesani.com.
6: Ecologia, cura, meditazione, uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
9: Passa Intred.
10: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
9: Passa Intred.
10: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
9: Connessi sempre.
1: 24 mattino.
11: È tornato! È tornato! Adesso seduti e vediamo se si ricorda come...

0: E poi il tutto è legato alla fine ai salari, perché le persone cosa fanno? Il salario è basso, si va sempre cercando la cosa che costa meno. Se ci fosse un po' più di agio da quel punto di vista lì, anch'io come cittadino cercherei un prodotto italiano che costa anche un po' di più ma è fatto seguendo le regole. Invece siamo tutti purtroppo impiccati al salario. Se il salario è basso cerchi il pomodoro che costa 50 centesimi in meno.
1: Spezia, qui nessuno fa finta di nulla. Qui nessuno fa finta di nulla. Non è colpa nostra. È qualcun altro che si deve occupare di questo. Chi si occupa dell'ordine pubblico, chi si occupa delle questioni sociali. E queste sono cose che appartengono allo Stato. Ma non nominare noi cittadini, perché noi non c'entriamo assolutamente nulla, in quanto vittime quanto loro.
2: Allora, amico mio, non era un'accusa ai cittadini. Io dico semplicemente che queste persone non sono invisibili. Punto. Non sono fantasmi queste persone che lavorano nei campi e si spaccano la schiena 12 ore al giorno rischiando di crepare ogni volta. E su! E non è che è colpa nostra, si figuri, cioè io stesso, come tutti quanti, quando andiamo a fare la spesa, andiamo a cercare le cose che costano meno, non è questo il punto. Dico solo che per pulizia di linguaggio, se evitiamo di chiamare queste persone invisibili, facciamo un favore a tutti, perché sono visibilissime. E poi sì, deve intervenire certo che deve intervenire lo Stato. Ci vuole una flotta di... guarda, mi

0: il Libano è a ferro e fuoco e il tycoon va in giro a dire che ha vinto. Ma che successone!
1: Davvero, guarda. Oh, a William invece che a proposito di questo tema dice: ma lo volete capire che sono irregolari? Non devono stare qui, punto e basta. No! La cosa è che spesso non sono irregolari e che abbiamo un meccanismo di immigrazione regolare che funziona malissimo. Guardi, le do un dato, William, ok? Per i flussi del 2024, su 720.000 domande presentate, i nulla osta rilasciati sono stati una cosa intorno al 10% più o meno, ok? Quindi, questo vuol dire che qualcosa si inceppa nel meccanismo. Queste persone arrivano in Italia tramite un meccanismo regolare, il decreto flussi. Quando arrivano in Italia ci sono una serie di procedure burocratiche molto complicate e arrivano in Italia talmente tardi o a volte per delle truffe sulle quali si è intervenuto recentemente con un provvedimento del governo che su questo fronte pare aver funzionato. E quindi persone che li fanno arrivare, ricordo il caso di una pizzeria che aveva richiesto, non mi ricordo se 100-150 lavoratori, una pizzeria di Napoli aveva richiesto 100-150 lavoratori, un meccanismo messo in evidenza per la prima volta, se non sbaglio, proprio dal Sole 24 Ore del lunedì, che aveva fatto un'inchiesta su questo tema, raffrontando i dati e verificando che gran parte delle richieste arrivavano dal mezzogiorno, ed era piuttosto strano perché essendo l'industria, l'edilizia particolarmente presente al nord Italia, il fatto che ci fosse una così forte richiesta di lavoratori in aree più depresse lasciava qualche dubbio. Quindi a volte sono oggetto di truffe e quindi pagano perché un'azienda faccia la richiesta d'ingresso. Questa azienda incassa, finta azienda incassa i soldi, fa la richiesta con il decreto flussi, queste persone arrivano e si ritrovano senza lavoro, quindi entrate teoricamente regolarmente, si trovano in una situazione di irregolarità, oppure arrivano ma arrivano talmente tardi che l'azienda non ne ha più bisogno e quindi il contratto non lo fa e si ritrovano, come in questo caso sì, davvero dei fantasmi burocratici che sono qua regolarmente ma non possono ottenere i documenti che gli servono e finiscono schiavi, e sono schiavi queste persone, cioè vivono in un regime di schiavitù ed è francamente inaccettabile, mi scusi. Cioè, poi possiamo ragionare quanto vogliamo su come regolare il sistema dell'immigrazione, ne parleremo in rassegna stampa perché è arrivato a quanto pare l'accordo in Europa. Un accordo che inasprisce le norme complessivamente, apre ai centri di rimpatrio all'estero come quelli in Albania e via dicendo, però il tema è questo, è un tema di come funziona questo paese su queste cose. Sul decreto flussi ne abbiamo parlato mille volte, i problemi sono apertissimi e scusate se mi ci sono innervosito perché è talmente incancrenita la cosa, è talmente costante, talmente frequente che non riesco a capire come non si possa intervenire di fronte ad una cosa che è alla luce del sole, sotto lo schioppo del sole addirittura. Bene, vediamo se mi ricordo come si fa la rassegna stampa. Come diceva l'ascoltatore, mercoledì 3 giugno, 7:23 minuti e 18 secondi, le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore, energia, sì dell'Europa alla flessibilità, margini per 7 miliardi quest'anno e fino a 14 miliardi entro la fine del 2027, l'apertura del Sole 24 Ore, che però a centropagina un'altra notizia importante che riguarda l'Europa e che va tenuta presente: Unicredit al controllo di Commerzbank tra derivati e adesioni all'offerta pubblica di scambio. Come sapete è una questione delicata perché Unicredit ha presentato un'offerta pubblica di scambio per Commerzbank. Dalla Germania sono arrivate reazioni molto negative, tanto dalla politica quanto da dipendenti, sindacati, dalla stessa Commerzbank, che però a questo punto avrebbe quasi la maggioranza. Vedremo come andranno le cose e come si risolveranno anche dal punto di vista della politica europea. La parata, la festa e il monito di Mattarella: no alle barbarie, è l'apertura del Corriere della Sera. Non è mai finita, il titolo della Stampa, che affianca due foto di due donne diverse col volto sanguinante, ucraine, 2022 e 2026. Energia, l'Italia tira il fiato, l'Europa libera 13 miliardi, quotidiano nazionale. Il Fatto Quotidiano polemizza con la parata del 2 giugno per la presenza di armi, droni, non ci sono paragoni, Mattarella contro le guerre davanti

0: alle armi. Bruciati vivi perché volevano essere pagati. L'apertura di Repubblica sulla vicenda appunto dei braccianti, orrore caporalato, l'apertura di Avvenire, mentre sempre su questo tema, visto che ci siamo, c'è il titolo del Manifesto, fondata sul lavoro, quello dell'Unità, 80° della Repubblica, morte, schiavitù, vittime, gli immigrati. I disertori e l'apertura di Libero, i progressisti contro le divise, Schlein, Conte e gli altri big giallorossi evitano la parata del 2 giugno, sgarbo a Mattarella, assente pure Salvini ma per impegni al Ministero. Torna l'asse Schlein-Landini, chiodo fisso la patrimoniale, è l'apertura della Verità. Putin semina morte in Ucraina. Kiev chiede difese aeree agli Stati Uniti. L'apertura di Domani. La Repubblica del futuro siamo noi. Quella del Messaggero, una foto di Mattarella con i giovani accolti al Quirinale. Diritto d'onore, l'apertura del Riformista. A cosa si fa riferimento? Allo scontro tra il Consiglio Superiore della Magistratura e le procure sulle nuove regole della comunicazione giudiziaria. Oggi ci sarà la delibera nel plenum del CSM. Al centro ci saranno la reputazione e la presunzione di innocenza da tutelare. Caro Mattarella, se anche noi come Israele avessimo avuto ai confini dei terroristi come Hezbollah, avremmo usato la stessa forza indebita. È con un pezzo di Giuliano Ferrara che si apre l'edizione di oggi del Foglio. È tornato il terrorismo, l'apertura del Giornale. Jihad e odio sui social del 21enne che preparava la strage. Quel filo rosso che porta a Modena e alla strategia ISIS. Oggi la Repubblica fondata sul lavoro, vorrei aprire con una storia, poi arriveremo anche alla vicenda del caporalato, ma una storia è degna della poco invidiabile classifica del venerdì di Sebastiano Barisoni, che tra l'altro vi ricordo è anche un podcast a parte, e quindi lo potete trovare, lo potete seguire sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme, comunque verrà debitamente segnalata a Sebastiano e alla sua redazione. Oggi Repubblica nelle sue pagine romane, pagine 2 e 3, fa una carrellata grazie alla Corte dei Conti del nuovo giro di truffatori del cartellino, e ci sono storie, diciamo così, poco edificanti ma meravigliose. Le principali arrivano da un luogo nel quale mai avrei pensato che potesse succedere: l'Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena e il San Gallicano a Roma. 89 tra medici e impiegati che facevano di tutto. C'era chi spariva durante il turno, chi non si preoccupava nemmeno di arrivare al lavoro, chi usciva prima, chi faceva timbrare il badge ai colleghi per risultare regolarmente in servizio quando in realtà non era mai uscito da casa. O quell'infermiera, finita al centro di un procedimento parallelo avviato la scorsa estate, sempre all'interno degli istituti dei tumori. Secondo la procura contabile, la donna avrebbe chiesto ad alcuni colleghi di timbrare il cartellino al posto suo, risultando formalmente in servizio mentre si trovava fuori dall'ospedale. Io, come un'infermiera in un istituto per i tumori possa risultare in servizio e nessuno se ne accorga, un dirigente, un qualcuno, no? Che dice, dov'è l'infermiera? No, non si sa. Ma le due storie più incredibili sono di taglio basso, sono pagine, sempre appunto pagina 2 e 3. La prima la racconta Luca Monaco, il pezzo iniziale di Andrea Ossino, Luca Monaco. Ed è la storia di un supervisore dell'ATAC, l'azienda del trasporto pubblico romano, che aveva la caratteristica di non andare mai al lavoro, ma mai, io so veramente non so che cosa dire. Allora, aveva la possibilità di timbrare in qualsiasi stazione della metropolitana, arrivava, era un supervisore che tra l'altro doveva controllare i tunnel, che fosse tutto a posto, eccetera eccetera. Quindi prendeva la macchina, 20 minuti fino alla prima stazione della metropolitana, timbrava in quella stazione della metropolitana, usciva e tornava a casa, semplicemente. Gli investigatori lo hanno seguito e hanno registrato 7 episodi di questo tipo durante una settimana di monitoraggio agli inizi di dicembre, quindi 7 su 7, e poi 10 episodi in altrettanti giorni agli inizi di gennaio e altri a febbraio. Di fatto andava sempre a casa, l'unico fuori programma è stato registrato una sera di gennaio, quando dopo aver timbrato l'inizio del turno è andato a cena con la famiglia al McDonald's di via Aurelia. l'unica variazione sul tema, perché faceva il turno serale. E poi un poliziotto che per 6 anni ha presentato 64 certificati medici falsi per 159 giorni di assenza dal servizio. 64. Si era procurato un timbro firma, un ricettario, un timbro falsi intestati al suo medico di base. Beh, c'è della fantasia, tocca dire. Va bene, andiamo invece a quello che è successo in Calabria, ma subito dopo la pausa.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno a Milano.
5: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
6: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
7: Let's go! Da MyDeWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyDeWorld.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 3 giugno. Pressione che si mantiene debole su tutto il paese, tempo diffusamente instabile fin dal mattino al nord-est e, nel corso del pomeriggio, sul versante adriatico centro-meridionale. Attenzione a possibili grandinate, tempo più stabile soltanto sulle isole maggiori dove soffieranno forti venti di maestrale. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Passa Intred.
11: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
10: Passa Intred.
11: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
10: Connessi sempre.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
16: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
17: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
18: Formare manager oggi significa preparare persone capaci di guidare il cambiamento e generare impatto. È il cuore del modello Lewis Business School. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Lewis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
19: Il modello educativo della Lewis Business School si fonda su personalizzazione, innovazione continua e attenzione alla crescita delle persone per sviluppare una leadership responsabile e innovativa. Accompagniamo manager, professionisti, giovani talenti, aziende nei percorsi di trasformazione, aiutandoli a consolidare competenze analitiche, creative e manageriali. Gli accreditamenti internazionali e lo status di Triple Crown Business School confermano il più alto posizionamento internazionale della scuola e la qualità della nostra offerta formativa, erogata in più sedi e pensata per dare agli studenti una prospettiva sempre più globale.
18: Scopri di più su Lewis Business School.
20: State ascoltando un programma offerto da
21: La Finanza Agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com
22: 24 mattino.
23: Forse molte persone non hanno ancora capito che la frutta e la verdura che comprano e portano a casa e mettono sulla loro tavola da pranzo è raccolta e coltivata da queste persone. Se queste persone oggi, in questo istante, si fermano, noi avremmo i banchi di frutta e verdura vuoti, vuoti.
0: No, allora, non tutta e non sempre, caro ascoltatore, è pieno di imprese agricole che lavorano regolarmente, che fanno tutto con i contributi, con le assunzioni, magari stagionali, eccetera, eccetera. Però è vero che una parte è così. Insomma, adesso non, nel senso, non facciamo di tutto, no? Non mettiamo tutto nel calderone.
24: Per quanto riguarda l'immigrazione, le do perfettamente ragione. Lo Stato si inceppa. Per avere un permesso di soggiorno ci vogliono anni e senza permesso di soggiorno non puoi aprire un conto corrente, non puoi andare a lavorare. E io ho conosciuto comunità pakistane, rumene, moldave che sono veramente bloccate.
0: Sì, i rumeni non ne hanno più bisogno, a dire il vero, perché sono nell'Unione Europea, come saprai, è una situazione diversa. Però il punto c'è, cioè c'è un meccanismo burocratico che non funziona. Andiamo un po' alla cronaca con Domenico Marino su Avvenire, il quale ci porta a come sarebbero nate le cose, a perché queste persone sarebbero state uccise. La lite sarebbe stata provocata dalla richiesta dei lavoratori di un contratto regolare per la raccolta delle fragole, che invece almeno sulla carta effettuavano per 350 euro al mese. Almeno 5 dovevano lasciarle ai caporali per raggiungere e tornare dal luogo di fatica. Solo uno è riuscito a scappare dopo essere riuscito a sfondare il finestrino posteriore del minivan. La lesione sulle mani, il volto e altre parti del corpo. Ho visto l'orrore, ha raccontato. Le immagini hanno ripreso due assassini che spruzzavano carburante nel minivan, bloccavano la portiera anteriore sinistra da cui le vittime provavano a scappare, ma le maniglie interne erano state rotte per impedire loro di fuggire. I poliziotti della mobile di Cosenza già lunedì sera hanno identificato i due presunti autori della strage, individuandoli a Villapiana, una trentina di chilometri più a sud, sempre lungo la statale ionica. Altri racconti sui giornali scrivono di queste persone che in 10 vivevano in un appartamento con i materassi per terra e pagavano l'affitto ai caporali, 500 euro al mese. Parla il vescovo Monsignor Savino, che sollecita piena luce, ma una luce vera, senza sconti, capace di non fermarsi alla superficie del fatto, ma di scendere nei cunicoli bui in cui si incontrano sfruttamento, ricatto, illegalità, controllo del territorio. Occorre cercare la verità fino in fondo, senza timidezze, senza prudenza malintesa, senza quel pudore ipocrita che talvolta copre il male invece di smascherarlo. È un mondo, racconta Cosiro Gramigna, pagina 19 del Corriere della Sera, governato appunto dai nuovi caporali che sfruttano i connazionali. Quale sarebbe stato l'errore, appunto, sarebbe stato quello, l'errore si fa per dire, di chiedere soldi, aver protestato, aver rivendicato ciò che gli spettava e che avevano concordato. Tra Metaponto, Sibari, Corigliano, Schiavonea e Rossano, un fiorire di imprese agricole che lavorano stagionalmente su svariati prodotti. Frutta, come nettarine e fragole nel periodo primaverile, agrumi durante quello invernale. Secondo i dati del sindacato, solo il 30% dei braccianti è contrattualizzato in regola e anche quando risultano formalmente essere assunti, diverse ditte lo fanno solo per alcune giornate. il resto è in nero. Ed è qui che entra in scena il caporale, il quale fa da tramite tra azienda e braccianti, come spiega una sindacalista della Fly CGL. Ci sono le aziende che pagano direttamente i lavoratori e quelle che pagano i caporali, che poi pagano i braccianti. Un potere che deriva dalla lingua. I migranti non parlano italiano, loro sì, aziende agricole e caporali dunque si cercano, dice questa responsabile della Fly CGL. Racconta, c'è anche un bel pezzo di Giuliano Foschini su Repubblica, pagina 4, su questo, di questo nuovo caporalato pakistano-indiano radicato in queste zone, un caporalato che parla urdu e punjabi ma che in realtà resta profondamente italiano, perché italiani sono quelli che guadagnano dagli schiavi. La novità è che questi lavoratori sono, scrive così, lo scrive lui, sapete, ho perplessità su questa voce, su questa espressione, sono quasi invisibili. Non vivono nei ghetti come accadeva ai braccianti africani di Rosarno, vivono in appartamenti sovraffollati sparsi nei centri della Sibaritide. Spesso non conoscono né l'italiano né l'inglese. Io però, se posso, su questo ho qualche perplessità, perché se veramente sono indiani e pakistani, come pare, in realtà dovrebbero parlarlo, nel senso che è la loro la seconda, addirittura in Pakistan, forse anche in India, addirittura lingua ufficiale insieme alla lingua locale. Ci sono reti di caporali pakistani sofisticate e organizzate, in alcuni casi si lavora 12 ore al giorno per 40 euro, ma quei 40 euro non finiscono davvero nelle tasche dei lavoratori. Tra trasporti, alloggi e mediazioni imposte dai caporali, gran parte del salario torna immediatamente indietro e parla anche di connessione, Foschini qua, di connessione con la 'Ndrangheta. A proposito questioni di rapporti, mettiamola così, con le comunità straniere, vi segnalo questo caso che sta montando ormai da due giorni dalla Gran Bretagna e che viene ben raccontato da Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, di tutt'altro genere. La storia è questa. La storia di un ragazzo di 18 anni, studente universitario, che è stato ucciso da un uomo di origine Sikh, Vikram Digva, con 5 coltellate. Cosa è successo però? Che l'uomo, quando sono arrivati i poliziotti, ha detto di essere stato aggredito, di essere stato vittima di un'aggressione razzista, che addirittura il ragazzo gli aveva strappato via il turbante. A quel punto i poliziotti sono saltati addosso al ragazzo e hanno tentato di bloccarlo. E lui ha iniziato a dire non respiro, non respiro, un po' come George Floyd, ma era già stato ferito ed è morto. La cosa sta diventando una questione politica forte. Nigel Farage dice che un'accusa di offesa razziale è stata trattata più seriamente di un atto di omicidio. La leader dei conservatori, Kemi Badenoch, che è di origine nigeriana, lo accusa di aizzare l'odio e la divisione. Però è un caso politico rilevante in un'Inghilterra che su questi temi, come sapete, è già spaccata. Nel frattempo sul fronte dei migranti c'è un accordo in Europa sui rimpatri, lo racconta Gabriele Rosana in una maniera più ampia sempre su Avvenire da Bruxelles. Centri per il rimpatrio fuori dall'Europa, ampi poteri di perquisizione e tempi di detenzione prolungati fino a 2 anni e mezzo anche per le famiglie con bambini. I governi dell'Unione e l'Europarlamento hanno trovato un accordo politico sulla linea dura in materia di rimpatri delle persone migranti, ultimo pilastro della Fortezza Europa, il regolamento che sostituisce una direttiva del 2008. Era il tassello mancante nella architettura complessiva inaugurata con il patto migrazione e asilo. Ci sono disposizioni appunto severe, possibilità di creare centri di rimpatrio all'estero, disposizioni più severe per i migranti ritenuti un pericolo per la sicurezza, per loro gli stati possono imporre divieti d'ingresso anche permanenti. C'è appunto un sistema di detenzione che può arrivare fino a un massimo di 24 mesi con l'eventualità di prologarli di altri 6, in particolare per chi si dovesse sottrarre alla collaborazione con le autorità. Il ministro degli affari europei Foti rivendica il successo italiano. Il PD parla di pasticcio burocratico e calpesta i diritti umani. Se ne discuterà, così come si discuterà di quello che dovrebbe arrivare oggi, il momento nel quale la Commissione europea, e siamo

0: appunto sempre a Bruxelles, dovrebbe dare la possibilità di usare una parte del deficit aggiuntivo, quello per le armi per intenderci, per contenere l'emergenza energetica. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. La Commissione europea annuncerà oggi una nuova flessibilità di bilancio per consentire ai Paesi membri di rispondere allo shock energetico. L'esecutivo comunitario ha deciso di condizionare l'uso del denaro a nuovi investimenti nel settore ambientale e climatico. L'attesa decisione giunge dopo che alcuni paesi come l'Italia hanno chiesto esattamente questo. Cosa dovrebbe essere presente in questa clausola? Allora, esiste già una clausola che permette di deviare dell'1,5% del prodotto interno lordo dal percorso di spesa pubblica deciso a livello europeo per la difesa. Una quota dello 0,3% dovrà essere dedicata al settore dell'energia. Però le caratteristiche sono delle caratteristiche che non vanno nella direzione di un sollievo immediato sulle bollette, per chiarirci. Perché l'Italia chiedeva la possibilità di usarlo per investimenti e misure straordinarie, mentre l'Europa dice solo investimenti in settori che non finanzino i fossili. Entrano bene nel dettaglio Manuela Perrone e Gianni Trovati, il sistema individuato che ha potuto contare sulla sponda del vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto. Tiene aperta la partita della procedura per disavanzi eccessivi, non ipotecando le speranze italiane di una revisione ulteriore del deficit a ottobre. Nel nuovo orizzonte le spese per l'energia condividerebbero con la difesa lo stesso spazio di bilancio, e però appunto non chiude la complicata partita degli impegni assunti dall'Italia sulla difesa, tra le altre cose. Comunque è questione aperta. Andiamo al traffico.
1: Strade in diretta.
2: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Milano-Venezia si verificano code tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano e in direzione Venezia tra Cavenago e Trezzo. Code per incidente anche sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sulla 3 Napoli-Salerno per incidente si viaggia in colonnati tra Torre Annunziata Nord e San Giorgio a Cremano in direzione Napoli. Per questo appuntamento è tutto, il prossimo tra un'ora più tardi.
1: 24 mattino.
0: E siamo in linea con Giovanni Mininni, che è segretario generale della FLAI CGIL. Buongiorno Mininni e benvenuto, eccoci qua.
3: Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Tra l'altro so che siete in contatto costante con la persona che è sopravvissuta ad Amendolara al rogo dei suoi colleghi da parte dei caporali. Ci avete parlato, sì. Che cosa vi ha detto?
3: Abbiamo messo sotto protezione questa persona e l'altro collega che per motivi diciamo di salute non era andato a lavorare quella mattina, l'altro ieri, e quindi li cambieremo il domicilio e dopo che stamattina sarà ascoltato nuovamente dal giudice li porteremo in un luogo sicuro. Sono praticamente sconvolti, in particolare chi si è salvato, sono sconvolti e hanno molta paura, è anche comprensibile. Quindi abbiamo predisposto questa rete di protezione e lo terremo a disposizione delle autorità, delle indagini che si stanno sviluppando, del giudice appunto che stamattina lo ascolterà, e però insomma lo portiamo via dal territorio, perché il territorio è molto pericoloso che rimanga in quel territorio, in quanto un caporale non è stato ancora arrestato, uno dei protagonisti diciamo di quella assurda uccisione non è stato ancora arrestato, ma c'è una rete di caporali che agisce sul territorio e che appunto portava queste persone a lavorare a Scanzano verso il Metapontino quotidianamente, e quindi esiste un sistema in Calabria soprattutto che dietro ha dei mandanti che non sono i caporali pakistani in questa situazione, perché è impossibile poter pensare, ma lo hanno dimostrato già diversi processi, non ultimo quello del 2000

0: 2021 che 'ndrangheta e le 'ndrine locali, oltre ad organizzare i trasporti, la logistica e i trasporti della produzione agricola, hanno anche delle finte aziende agricole al loro servizio e oltretutto organizzano i caporali, anche una rete di caporali organizzando il mercato del lavoro agricolo. È una particolarità della Calabria, non succede in tutte le altre regioni, o perlomeno non succede dappertutto, è
1: Cioè, quasi,
0: occasionale il controllo delle
1: mi
0: mafie.
1: scusi, Menini, è quasi un sistema organizzato, quindi diciamo quasi centralizzato da quel che ci racconta.
0: È assolutamente un sistema organizzato e centralizzato, non quasi, mi permetto di dire. E questo lo hanno dimostrato diversi processi, oltre alle nostre denunce e a quello che possiamo appunto rilevare sul territorio. È perché forse appartiene anche alla natura della mafia calabrese, dell''ndrangheta, che essere molto centralizzata e ad avere il controllo di
1: Quindi
0: tutto
1: c'è un
0: praticamente.
1: collegamento tra la criminalità organizzata calabrese e le organizzazioni di caporali, in sostanza.
0: Naturalmente si dovranno svolgere le
1: Sì.
0: indagini, si dovrà poi svolgere un processo ed ecco,
1: Sì,
0: insomma,
1: però
0: però dalla
1: Menini,
0: nostra sensazione, siccome sono.
1: esatto, cioè, diciamocelo, non, ci sono aree del paese nelle quali, di quella regione nelle quali non si muove foglia che, diciamo così,
0: Sì,
1: l'ndrangheta
0: sì.
1: non voglia, no?
0: Sono
1: Quindi.
0: stati minacciati il giorno prima con delle pistole questi lavoratori. Prima di essere poi bruciati vivi, sembrerebbe che siano stati, almeno come appunto ci racconta la persona, sono stati minacciati con delle pistole,
1: Tutto questo
0: semplicemente perché
1: per aver chiesto
0: volevano
1: un
0: il
1: con.
0: salario. No,
1: Perché
0: no, volevano il
1: non
0: salario
1: volevano nemmeno
0: perché
1: il contratto come scrive qualche
0: No,
1: giornale oggi, volevano solo i soldi.
0: volevano i soldi perché dal 1º aprile non li pagavano e quindi niente, pretendevano il minimo indispensabile, non riuscivano nemmeno a comprare da mangiare, erano andate in difficoltà proprio di sostentamento. E quindi chiedevano, e a questa risposta appunto gli è stata data la morte, oltretutto in maniera atroce. Abbiamo toccato dei livelli bassissimi di disumanizzazione del lavoro. Siamo arrivati ai livelli di Satnam Singh, dove vengono considerate meno delle bestie. Uno non, come dire, difficilmente brucia gli animali, però adesso con facilità si sono bruciati oltretutto persone giovanissime. Uno di loro era del 2022, aveva 22 anni.
1: Tutti quanti di che origine? Cosa siamo riusciti a ricostruire, Minini?
0: Sono tre afghani e un pakistano che sono stati ammazzati, mentre invece i tre caporali erano tutti pakistani. I due che mantenevano chiuse le porte e quello da dietro che li ha bruciati erano tutti pakistani,
1: Tutti pakistani.
0: e che naturalmente li conoscono, che sanno chi sono.
1: Quanto è estesa questa rete? Cioè, voi avete delle stime, se non vado errato, per cui un
0: Sì, noi abbiamo un
1: 30%. Prego.
0: osservatorio Placido Rizzotto che produce studi e approfondimenti ormai da quasi 18 anni, perché appunto tutte le, come dire, abbiamo deciso di mettere a sistema tutte le informazioni che ci arrivano dal territorio, perché la FLACIGL è strutturata in tutti i territori, in tutte le province. E quindi abbiamo messo a sistema queste cose, abbiamo cominciato a studiarlo, questo fenomeno, da oltre 18 anni, e praticamente rileviamo che in Italia, diciamo, insieme naturalmente, dati che sono confermati anche da altre associazioni, rileviamo che c'è una situazione davvero, davvero raccapricciante, nel senso che sono oltre 230.000 le persone che sono in stato di vulnerabilità e cosiddetti, diciamo, fantasmi, come li chiamiamo noi. Non sono tanto distante, questo dato non è molto distante da quello che il Ministero del Lavoro dichiara, cioè 200.000. E quindi questo ci fa dire che esiste una situazione, come dire, di diffusa illegalità, ma non dovuta alle persone che però cadono, come dire, nella cosiddetta clandestinità, no? Che diventano irregolari. È perché molto spesso lo stesso decreto flussi non viene utilizzato al meglio. Il decreto flussi che questo governo tanto sbandiera perché dovrebbe appunto combattere il caporalato, Allora, nel 2023 ha visto solamente il 16%,
1: Sì.
0: 16-17% dei contratti trasformati.
1: Sì.
0: L'anno scorso siamo arrivati al 7%, cioè sul
1: Sì, sono
0: 100% di
1: dati, sì, son dati
0: lavoratori,
1: che abbiamo fornito, Minini. Sì, no.
0: 93%.
1: Guardi, Minini, sono dati che abbiamo fornito nel senso che sappiamo benissimo che il decreto flussi, che in realtà lo dico per correttezza, non è un'invenzione di questo governo, non funziona,
0: Assolutamente
1: cioè
0: no.
1: è un meccanismo che non
0: Assolutamente
1: funziona e non funziona da anni proprio anche per le
0: no. Non
1: caratteristiche
0: ha
1: che
0: mai
1: ha, per quello
0: funzionato.
1: che succede dopo, per le pastoie burocratiche nelle quali si trovano
0: Esatto,
1: queste persone
0: esatto.
1: e via dicendo, che diventano delle persone senza contratto, senza permesso di soggiorno, in una situazione di limbo e quindi facile oggetto, mi viene da dire, di queste situazioni. Voi come vi muovete sul territorio? Perché le dico, e qualche ascoltatore dice: ah, ma il sindacato non fa niente, cosa fate voi?
0: Beh, il sindacato non fa niente. Prima di affermare questa cosa, dovrebbero banalmente andare a vedere anche sul web, no? Allora, la FLAI CGIL fa il sindacato di strada. Nel 2009 noi siamo partiti con delle campagne che ci hanno poi fatto decidere immediatamente dopo, delle campagne come faceva la Federbraccianti, andiamo per campagne perché il lavoro agricolo è polverizzato, non è come una fabbrica dove tu sai dove trovi i lavoratori e gli puoi fare pure un'assemblea. Nelle campagne non funziona così, quindi abbiamo deciso di investire semmai in furgoni, in auto, per andare nei campi. Facciamo il cosiddetto sindacato di strada, questo dal 2009, e con questa modalità abbiamo poi creato piano piano delle strutture che sono chiamate brigate del lavoro, che vanno nei campi e soprattutto in occasione delle grandi campagne di raccolta che sono partite il mese scorso e che dureranno fino ad agosto con la campagna del pomodoro, noi pattugliamo i luoghi, tutte le campagne d'Italia, perché appunto denunciando, prendendo in carica i lavoratori e anche facendo delle azioni sindacali che sono vertenze, che promuovendo vertenze, promuovendo anche, come dire, situazioni di denuncia, che bisogna però dire una cosa, non riguarda solamente il sud questo problema, non riguarda solamente gli immigrati. Ancora oggi si trovano migliaia di donne e uomini italiani sotto caporale, o perlomeno sotto sfruttamento. E questo vuol dire tanto, perché significa che l'agricoltura ha un modello di sviluppo basato su questo. Io non sto assolutamente dicendo che tutte le imprese agricole
1: No,
0: sono così,
1: certo.
0: assolutamente no, perché non è così. Però, è un problema
1: È un
0: che sta
1: tema, è un
0: diventando.
1: tema centrale ed è anche un tema centrale, e chiudiamo, la ringrazio Giovanni Minini, segretario generale FRAI CGIL, per le imprese agricole regolari, quelle che lavorano bene, quelle che lavorano con i contratti giusti, che si trovano un'orrenda concorrenza sleale di quel tipo. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14:30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
6: Accenture, insieme per reinventare.
7: Sono le 7:59. GR24, il sole 24 ore.

0: Alta tensione nel Golfo, gli Stati Uniti colpiscono l'isola di Geshem, l'Iran attacca le basi americane in Kuwait e Bahrain. L'Europa concede all'Italia quasi 7 miliardi per l'energia, ma dovranno essere spesi per nuovi investimenti. Strage di Amendolara, i quattro braccianti arsi vivi dai caporali per estorcere loro del denaro. Roland Garros, oggi Cobolli sfida gli Assime e poi sarà derby italiano Berrettini-Arnaldi per l'ingresso nelle semifinali. In primo piano le forti tensioni nel Golfo, Washington colpisce una torre nell'isola di Geshem, Teheran risponde prendendo di mira le basi americane. Poco prima una telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele sul Libano e l'attacco sulla capitale.
1: I Pasdaran la definiscono la risposta agli attacchi statunitensi della notte contro una torre radio nell'isola di Geshem. L'Iran ha preso di mira le basi americane in Kuwait e Bahrain. «Abbiamo danneggiato la quinta flotta americana», rivendica Teheran. «È falso», risponde Washington, che parla di attacchi andati tutti a vuoto. Ieri gli Stati Uniti avevano messo fuori uso la petroliera Lexi mentre transitava in acque internazionali diretta verso l'isola di Karg. La TV di Teheran riferisce anche di esplosioni in Iraq e in Arabia Saudita. I nuovi scontri tra Iran e Stati Uniti arrivano dopo una telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano, che rischia di far fallire le trattative con Teheran. Il tycoon, furioso, avrebbe, secondo fonti di stampa, definito Bibi un pazzo, gridando «Saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti». Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in Libano, nonostante la telefonata Trump e Netanyahu, l'artiglieria israeliana sta prendendo di mira la città di Blad nel Libano meridionale. Lo scrive Al Jazeera, che ha cronisti sul posto che segnalano inoltre che una forte esplosione è stata udita poco prima nella vicina città di Dibin. Le Hezbollah ha fatto sapere di aver lanciato ieri 13 attacchi contro le forze israeliane, prendendo di mira assembramenti di truppe, veicoli militari e posti di comando dell'esercito. E sempre ieri gli attacchi israeliani hanno causato la morte di 6 persone, tra cui un bambino, e 48 feriti, colpito l'ospedale pubblico di Tebnine. Per la prima volta i ministri estremisti del governo israeliano entrano nella bozza delle conclusioni dei leader europei nel vertice del 18 e 19 giugno. Ai paesi dell'Unione Europea verrà infatti chiesto di sostenere le sanzioni contro il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir per le violenze contro gli attivisti della flottiglia. Le proposte saranno discusse già oggi dagli ambasciatori dei 27 paesi membri, mentre Bruxelles cerca una posizione comune sulla controversa questione, che richiede l'unanimità per procedere.
2: Le possibilità che l'Unione Europea arrivi a sanzionare il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir si fanno sempre più solide. Il lavoro di mediazione tra le capitali europee è serrato. Il tema è entrato nella bozza delle conclusioni dei leader europei, è la prima volta che accade ed è considerato un passo verso la possibilità di arrivare a sanzioni che saranno definite nel vertice europeo del 18 giugno. Del dossier potrebbe parlarsi già oggi alla riunione degli ambasciatori dei 27, fornendo una prima indicazione sugli equilibri in campo. Il 15 poi sarà la volta dei ministri degli esteri, che dovranno cercare una linea comune rispetto alle opzioni proposte dall'alto rappresentante per la politica europea Callas. Il fronte di chi si oppone si sarebbe eroso rapidamente proprio davanti ai video degli attivisti della flottiglia ammanettati in ginocchio e derisi da Ben-Gvir, un'insofferenza, quella europea, che arriva proprio nei giorni in cui si fa più teso il rapporto tra Washington e Tel Aviv. Nella bozza delle conclusioni i leader parlano anche degli insediamenti israeliani in Cisgiordania definiti illegali, denunciando l'aumento delle violenze e chiedendo poi a Israele di garantire un accesso pieno e senza ostacoli degli aiuti umanitari destinati a Gaza. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Ucraina un attacco di droni contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk. Kiev intanto ha disposto evacuazioni obbligatorie dall'area di Kharkiv in previsione di nuovi attacchi nemici dopo gli ultimi massicci bombardamenti russi che hanno provocato almeno 22 morti e 130 feriti. Zelensky invoca l'aiuto occidentale, esortando l'Europa a dotarsi di un proprio sistema antimissile balistico.
3: Morti e feriti civili, tra cui bambini, negli ultimi massicci attacchi russi contro l'Ucraina che hanno spinto Kiev ad evacuare 7.000 residenti della regione di Kharkiv al confine con la Russia, il presidente ucraino è tornato ad invocare l'aiuto occidentale, in particolare l'assistenza degli Stati Uniti per i sistemi Patriot, mentre ai partner europei Zelensky chiede di continuare a lavorare per dotare l'Ucraina di missili per la difesa aerea, di sistemi necessari e di tutto ciò che serve a salvare vite. Il leader ucraino ha poi esortato ad un coordinamento dei paesi europei a livello di difesa. È ovvio che l'Europa ha bisogno di un proprio sistema antimissile balistico, un volume e una forza sufficiente a garantire la protezione da qualsiasi minaccia, ha detto Zelensky, secondo il quale i prossimi incontri negoziati contribuiranno ad avvicinare a questo risultato. Dal canto suo Mosca nega attacchi contro i civili, affermando di colpire con armi di precisione solo obiettivi militari e aziende produttrici di armi. Quanto ad un accordo sul cessate il fuoco, il Cremlino, ancora una volta, lega la fine della guerra alla disponibilità di Zelensky a ritirare le sue truppe dai territori invasi nel 2022 che Mosca considera ormai suoi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La flessibilità per i nuovi investimenti sull'energia, che sarà annunciata oggi dalla Commissione europea, prevede la possibilità di chiedere all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa dell'1,5% del PIL deroghe fino allo 0,3% l'anno per il triennio 2026-2028. Per l'Italia equivalgono a circa 6,8 miliardi l'anno, il doppio in tre anni. Si configura con queste cifre la risposta di Bruxelles alle richieste di Roma.
4: Con il pacchetto di primavera del semestre europeo potrebbe arrivare oggi la risposta di Bruxelles alla richiesta dell'Italia di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità previsto per la difesa. Per il triennio 2026-2028 Bruxelles sarebbe orientata a concedere la possibilità di non conteggiare nel calcolo del deficit di bilancio anche gli investimenti sull'energia pari allo 0,3% del PIL l'anno, calcolo da effettuare all'interno della clausola di salvaguardia prevista per la difesa che prevede una deroga dell'1,5% del PIL. La flessibilità sugli investimenti fatti per fronteggiare la crisi energetica innescata dalla guerra in Iran vale per l'Italia circa 6,8 miliardi annui e dovrebbe scattare sulle spese legate a investimenti strutturali nel settore dell'energia. Bruxelles intanto ieri ha fatto sapere che non è prevista una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni per chiedere una deroga al patto di stabilità anche sull'energia. La risposta è quindi attesa con la presentazione del pacchetto sul semestre europeo, con le valutazioni di finanza pubblica e le raccomandazioni per paese. Teresa Treglò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Veniamo alla cronaca. Una lite condominiale degenerata in un omicidio ieri sera a Roma. È accaduto in via Villa Stellone, in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. Sono stati bruciati vivi i quattro braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le porte del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo.
5: C'è un superstite della strage avvenuta ad Amendolara in un distributore di carburanti sulla statale 106 Ionica in provincia di Cosenza, costata la vita a quattro braccianti agricoli bruciati vivi all'interno di un'auto. Si tratta di un cittadino afghano che viveva con le vittime a Villa Piana e che è riuscito a salvarsi rompendo un finestrino, riportando ustioni alle braccia. Secondo quanto ha raccontato, all'origine del massacro ci sarebbe stata una richiesta di denaro per il trasporto, rifiutata dai braccianti. Poi i due soggetti, di nazionalità pakistana, avrebbero cosparso di benzina l'abitacolo e dato fuoco con un accendino. Nel video, inoltre, i due indagati vengono immortalati mentre dall'esterno tengono bloccate le portiere dell'auto prima di darsi alla fuga. Il superstite ha denunciato un sistema di sfruttamento e intimidazioni, sostenendo che lui e gli altri lavoratori venivano minacciati con coltelli, pistole, costretti a lavorare senza ricevere alcun compenso, parlando anche di mafia del Pakistan. Intanto la procura di Castrovillari ha disposto il fermo dei due pakistani con l'accusa di omicidio volontario plurimo. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
0: Si terranno entrambi nella mattinata di oggi gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42, in carcere, lei a Torino, lui a Genova, indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, figlia di lei.
6: A comparire davanti agli inquirenti per la convalida dell'arresto sarà prima Manuel Iannuzzi, arrestato sabato in un blitz all'alba a Pietrabruna nella casa dove secondo l'accusa la piccola Beatrice è morta il 9 febbraio scorso, accusato insieme alla sua compagna Emanuela Aiello di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, una contestazione che potrebbe portare ad una pena fino a 24 anni. Secondo la procura, la piccola di soli 2 anni sarebbe deceduta a causa di violenze e sevizie reiterate nel tempo, pugni, calci, frustate con cinture e fili elettrici, addirittura documentate da immagini rinvenute nel cellulare sequestrato all'uomo, compreso quel video in cui le veniva imposto di fumare una sigaretta di hashish. Violenza all'interno di un contesto domestico segnato da abuso di droga e degrado e alle quali hanno assistito fino all'ultimo le 2 sorelline più grandi di 7 e 9 anni, il cui racconto, reso a distanza di tempo e in una struttura protetta, è stato decisivo per la svolta nell'indagine. Bambine adultizzate, si legge nella relazione dei servizi sociali, che venivano lasciate molto spesso da sole nella casa di Bordighera. Ora alla madre potrebbe essere contestato anche il reato di abbandono. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Il maltempo che si sta spostando verso il centro e il sud. Ieri su tutto il settentrione forti piogge, a Milano allagamenti e vasche del Seveso in azione.
7: Il 2 e il 3 giugno del 46, nei giorni del referendum con cui gli italiani scelsero la Repubblica, i filmati mostrano una Milano piovosa e un sud con il cielo sereno. A 80 anni di distanza la replica con la variabile nuovo clima. A Milano le forti piogge hanno fatto alzare i livelli dei fiumi, in funzione le vasche del Seveso, allerta arancione per rischio idrogeologico con il comune che ha invitato a fare attenzione in prossimità di fiumi e sottopassi. E quella che sentite è la grandinata che ha colpito Cassano Magnago nel Varesotto. Automobilisti bloccati in sottopassi sommersi dell'acqua, come a Castellanza, dove si è allagato anche l'ingresso del pronto soccorso. E ancora alberi pericolanti, frane, strade chiuse, blackout elettrici. Ma a fare i conti con il maltempo tutto il nord. Allerta arancione in Veneto, nel Bolognese, ma anche nelle province di Modena e Ferrara. Forte vento, grandine e pioggia hanno provocato crolli di alberi e pali della luce, strade allagate e danni a tetti di abitazioni ed edifici. Oggi allerta arancione per Liguria di Levante, gialla su gran parte di Settentrione e regioni del centro, oltre a Campania e Puglia. Giovedì breve tregua. Marco Mancini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: In chiusura il tennis al Roland Garros, mentre il tedesco Alexander Zverev conferma il suo ruolo di favorito del torneo battendo nettamente in 3-set lo spagnolo Hodar. Il torneo parigino si prepara oggi alla giornata degli italiani nel singolare maschile. Intorno all'ora di pranzo Cobolli sfida il canadese Auger Aliassime, poi il derby Berrettini-Arnaldi. Termina qui questa edizione di GR24, curata da Gigi Donelli e Valeria De Rosa Granche, condotta in regia Carmelo Lauricella. La linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 8.59.

0: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: O ti senti così?
1: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: 24 mattino.
7: Le 8, 15 minuti e 5 secondi di mercoledì 3 giugno. Caro Paolo Mieli, buongiorno e ben ritrovato.
8: Buongiorno, buongiorno a te. Anche oggi saltiamo la trattativa per Hormuz, che in un articolo molto importante, il Figaro, il giornale francese, stamattina definisce un pantano. La vedremo domani. Devo dire solo in margine a queste cose che la lite fra Trump e Netanyahu, di cui hanno parlato i giornali ieri e sulla quale non vi sto a raccontare tutte le notizie perché l'avete sentita ieri, viene smentita. È una smentita debole a cui io non credo. Secondo me quella lite, esattamente in quei termini in cui Trump ha accusato Netanyahu, ma stai zitto, io ti ho salvato dalla galera, ubbidisci, punto e basta, insomma, non sarà esattamente con queste parole, però più o meno in questi termini, secondo me c'è stata, quindi le smentite non mi convincono e penso che i rapporti fra Trump e Netanyahu vadano a peggiorare, non dico a diventare come quelli fra Trump e Zelensky, ma qualcosa del genere. Avere come alleato Trump è un'avventura, è un'incognita. Nello stesso tempo salto anche l'Ucraina, anche se c'è un interessante articolo sul New York Times di Larry Jakes che insomma descrive punto per punto quello che lei definisce la perdita di slancio della Russia. E vengo a altre due cose americane. Una, che Trump ha nominato, questa è una delle cose buffe per me, al posto di Tulsi Gabbard, capo dell'intelligence, ha nominato ad interim Bill Pulte. Bill Pulte è un 38enne, un uomo d'affari che non ha mai si è mai occupato di intelligence e che ha come unico titolo di essere nipote di William Pulte, che ha un'azienda di costruzioni residenziali, che è un grande amico di Trump. E qui le cose va si così. Mettono sempre in questo modo, sì, che vanno sempre peggio, nel senso che nominare degli incompetenti a capo di cose che richiedono grande specializzazione porta gli Stati Uniti sull'orlo di un'avventura. Cominciano le elezioni, c'è in aria un risultato a sorpresa nelle primarie di California.
7: Che succede? Sta per piovere a Roma? questa? Una cosa era
8: sì,
7: quel suono?
8: Certo.
7: Ah, ok. Era un tuono.
8: Sono tuoni provocati anche da me per dare risalto sì, alle notizie. Vabbè, sì, che do, giusto, che sono di un certo rilievo e quindi ci metto dei tuoni.
7: Controlli. Okay, è proprio un pulsantino per far parte del...
8: Ma se io voglio
7: come in Frankenstein Junior
8: gli applausi, io metto dei tuoni per farti capire. Ti stavo dicendo appunto che si profila un risultato a sorpresa in California, ma ne parliamo domani quando le cose saranno più chiare, nel senso che la California ha delle primarie molto strane in cui votano tutti. E se veramente un repubblicano avesse il sopravvento sui democratici, visto che è una roccaforte democratica, sarebbe una sorpresona. Però invece un dato certo c'è nell'Iowa, dove il candidato repubblicano fortissimo, Jim Carlin, ha perso contro una donna, Ashley Winston del Partito Democratico, ma ha perso in proporzioni 74 a 26. E lo senti il tuono? È tutto fatto
7: sì, sì,
8: per te. Si giocava per il seggio del Senato, e questa è una notizia che ha una sua importanza, nel senso che, come capisci bene, sono le proporzioni che fanno capire qualcosa. Poi ci sono un'infinità di altre notizie di politica internazionale, ma oggi voglio andare prima sulla parata, voglio andare, se ne avrò tempo te ne dirò dopo, sulla parata del 2 giugno e sugli aspetti che mi hanno fatto

0: per parare il colpo hanno detto, però non abbiamo visto neanche Conte Schlein. Ora, il protocollo per Conte ha ragione, nel senso che come ex presidente del Consiglio è previsto, ma la Schlein non era neanche invitata, invitano il capogruppo, non ci sono i segretari dei partiti, invitano le cariche istituzionali. E però anche delle cariche istituzionali, nota invece Adriana Logroscino, che ha fatto un articolo altrettanto divertente sul Corriere della Sera, che mancavano i capogruppo della Camera del PD, Chiara Braga e Francesco Boccia, c'erano praticamente solo quelli di Italia Viva, e qualcuno ha fatto ironie, Osvaldo Napoli, perché facciamo nome e cognome, dice non è casuale che fossero assenti i due filoputiniani Conte e Salvini, però c'era il vice di Conte Michele Gubitosa, e ti ho detto l'unica forza politica di opposizione che ha inviato i due capigruppi, Raffaella Paita e Maria Elena Boschi, è stata Italia Viva, mentre per Azione sono stati delegati due deputati, Antonio D'Alessio e Fabrizio Benzoni. Cioè, questo litigio, chi c'era, chi non c'era, è un po' abbastanza buffo, insomma, uno ci va se sì, ne ha voglia, se non ne ha voglia può non andarci, non è una cosa. Ma è incuriosito, e i giornali di destra danno molto risalto alla cosa, che Monsignor Francesco Savino, che è uno di cui ci occupiamo spesso, vescovo di Cassano allo Ionio e vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha detto che secondo lui non è il caso che vadano dei preti a queste manifestazioni. Sono ornamento alle armi. Adriano Scianca su La Verità gli fa osservare che anche Papa Giovanni XXIII, quando era Angelo Giuseppe Roncalli, fu cappellano nella prima guerra mondiale, dice uno dei più, quindi non è una cosa che mandano i preti, il Vaticano, a benedire queste cose. E Tommaso Montanari ha proposto di rifare l'inno d'Italia perché non gli piace, perché dice che traduce in liturgia armata le infelici parole dell'inno nazionale, un altro pezzo di storia che andava serenamente pensionato dopo la Costituzione, per cui saremmo pronti non già alla vita ma alla morte, siamo pronti alla morte.
1: Ma ogni tanto, posso dirti una cosa, ogni tanto esce fuori questa cosa contro l'inno di Mamere, ogni tanto qualcuno la tira fuori questa storia dell'inno di Mamere. L'inno di Mamere è figlio, l'inno di Mamere è figlio della sua epoca, no? È del Risorgimento, ragazzi, no? Ma
0: come i film di Wim Wenders, la polemica che ha animato questi giorni con Natale. Cioè, uno ha fatto un film, nella sua epoca, e lo vede, certo che ci sono delle cose. E poi siamo pronti alla morte, entriamo nel merito, siamo pronti alla morte vuol dire che per difendere la Repubblica, e per difendere la Repubblica nata dalla sconfitta del fascismo, la Costituzione, siamo pronti a batterci fino alla morte, non è che desideriamo la morte, che fai, siamo pronti alla vita, e siamo pronti alla vita che vorrebbe dire? La cosa però più buffa di tutte è una cosa che racconta Vara Borselli sul giornale, è che Fratelli d'Italia ha prodotto un film, che però va solo, se ho capito bene, su YouTube, che vuole essere il film L'Anticortellesi, cioè il film che fa da Pandana C'è ancora domani, ed è la storia di Teresa, è un corto di Fratelli d'Italia intitolato Il futuro ha bisogno di voi. Teresa, interpretata da Giusy Buscemi, che non avrebbe voglia di votare, va a dormire senza. Però poi ha una visione, un sogno, in cui vede che un giorno ci sarà una Presidente del Consiglio come Giorgia Meloni, e allora
1: e allora va a votare, corre a votare. Andare a votare.
0: Assicurano quelli di Fratelli d'Italia che non è un video di propaganda, è un filmetto che tu se hai voglia di vedere un film diverso da C'è ancora domani, perché il personaggio di Teresa è molto diverso da quello di Delia, quella protagonista Paola Cortellesi di C'è ancora domani.

0: tutte delle caratteristiche. Se hai voglia di vedere un film alternativo, ma perché devi impedirti? Non
1: no,
0: è
1: anzi,
0: un video
1: figurati,
0: propaganda,
1: figurati,
0: lo dicono loro.
1: Bellissimo.
0: E a proposito di donne, una cosa clamorosa che il Papa, il Santo Padre, ha nominato che una donna laica, prefetto in Vaticano, tra l'altro giovane, Maria Monserrat Alvarado, che è una messicana naturalizzata negli Stati Uniti, che ha avuto anche delle difficoltà, racconta Jacopo Scaramuzzi su Repubblica, nei primi anni, poi è andata a Montreal, si diletta di canto e jazz classico, e l'ha nominata a capo dei media, che era il ruolo che prima ricopriva Paolo Orfini. I giornali di destra esultano perché Paolo Orfini è considerato molto di sinistra, era ex direttore Radio 1 della 7 di TV 2000 e tutti gioiscono, tutti i giornali di destra dicono, ma è semplicemente che Paolo Orfini è andato in pensione perché ha 70 anni, ma la cosa curiosa non è questa, è che la Alvarado era prima a capo di una emittente che aveva criticato duramente Bergoglio sui migranti e sulle coppie gay. Il Papa argentino quella volta aveva perso la pazienza, aveva detto, virgolette, una grande televisione cattolica non esita a parlare continuamente male del Papa, personalmente merito attacchi e insulti perché sono un peccatore, ma la Chiesa non li merita, sono opera del diavolo. Cioè questa... questo era accaduto prima che l'Alvarado la dirigesse, quindi sì. non è una cosa, però è una televisione nota per essere trampiana, di destra, e quindi questa cosa di aver preso un personaggio di questo genere, come sempre, sono stupidaggini in realtà quelle su cui ci soffermiamo noi giornalisti, perché è la storia della persona che è importante, non è uno può aver lavorato per una televisione ipertrampiana ma poi avere una storia personale. La storia personale della Alvarado è molto diversa, tra l'altro aveva già conosciuto Papa Leone, insomma è un errore collegarla, però lo fanno tutti i giornali che lo collegano a questo episodio di Bergoglio. Ultima cosa che mi ha veramente appassionato è un articolo di Claudio Bozza sul Corriere della Sera, anche qui è stato sui giornali, ma siccome in questi giorni siamo stati un po' in vacanza, un po' non l'abbiamo seguita bene, che c'è stata una disputa fra Calenda e Ignazio La Russa su dei busti al Senato.
1: Che lui ha nel suo ufficio, sono i busti che ha nel suo ufficio.
0: In mezzo a una collezione di busti che va dal Cide De Gasperi a Mao a Lenin, il padrone di casa, cioè Ignazio La Russa, dice al suo ospite, cioè Calenda, tutti dicono che ho il busto di Mussolini, ma ecco qua, ho quello dell'imperatore Augusto. Calenda, che si picca di essere un appassionato di storia romana, dice, ma che dici, quello è Tito, al massimo suo padre Vespasiano. E questa cosa diventa pubblica e la lite, se sia Augusto o Vespasiano, dura
1: tra l'altro addirittura La Russa ci ha fatto un video, vediamo se riusciamo a sentire il passaggio, Carmelo.
2: Allora, l'immagine precedente fa vedere tutti i busti che io tengo qui al Senato, non c'è quello che vi aspettate, ma ce ne sono tantissimi, uno dei quali ha attirato l'attenzione del senatore Calenda. Siccome io ho molta stima di Calenda, l'ho ascoltato con attenzione, lui ha detto, ma che dice La Russa? Non sa neanche chi ha, che busti ha, questo non è l'imperatore Augusto, ma è Tito. Io, siccome ci credo a Calenda, ho voluto verificare se mi sbagliassi proprio e ho scoperto che chiunque può essere tranne Tito, perché l'imperatore Tito aveva i capelli, mentre questo capelli non ne ha. E allora ho approfondito le ricerche, mi dicono che con molta probabilità è proprio come dicevo io, che si tratti di un
1: con molta probabilità, ma che busto ha? Come con molta probabilità? Avrà un busto, in questo busto sarà la rappresentazione di qualcuno.
0: Ma innanzitutto Calenda aveva detto che può essere Tito o Vespasiano.
1: Ok.
0: E poi il giornalista del Corriere della Sera, Claudio Bozza, ha fatto la cosa che va fatta in questi casi, cioè è andato ad ascoltare il più grande, il più autorevole professore universitario, ex professore perché ormai ha 88 anni, che è Andrea Carandini, e ha detto che si sono sbagliati tutti e due, che non è né l'uno né l'altro,
1: ma
0: ha anche proposto: se avessero tempo, sono disposto a organizzare per entrambi un corso di storia del ritratto romano.
1: E Carandini allora, non dice chi è, scusa, ma Carandini non dice chi è. Io
0: sono... No, dice che è uno qualsiasi, che quindi non è nessuno dei due,
1: cioè non è un imperatore, cioè un signore romano, un antico romano qualsiasi, cioè un centurione a caso.
0: Lui dice, Carandini, però me l'ha detto a me in privato, che sembra sia un avo di Simone Spezia, il tuo avo, però non si è sbilanciato a dire una cosa del genere pubblicamente, perché non è una persona precisa. Ha detto che se avessero tempo sono disposto a organizzare per entrambi un corso di storia del ritratto romano, che non esiste, dice, pur avendo 88 anni ho ancora una grande voglia di insegnare, sono a disposizione. Allora Ignazio La Russa ha reagito: Carlo, ti sei sbagliato, a meno che tu non abbia voluto vedere una somiglianza non con Tito ma con l'imperatore Lotito. Ha detto che quel busto può essere imperatore Lotito.
1: Ma ce, ce l'hanno qualcosa da fare? Dico, no, scusa, adesso non vorrei, non vorrei essere fare il populista, però ce l'avranno qualcosa da fare, no?
0: È una delle, c'era, innanzitutto ti ricordo, prima, che Salvini è stato tutto il giorno a studiare come evitare lo sciopero dei ferrovieri, quindi lavorano e come. E poi ogni tanto c'è qualche siparietto e così merita la nostra attenzione, perché noi ci occupiamo di tutto, ci siamo occupati delle primarie in California, delle elezioni nell'Iowa, della nuova capa della comunicazione del Vaticano, di cose importantissime, e c'è anche questo, fa parte della vita. Poi ci sono centinaia di altre polemiche, però credo che
1: appunto gli
0: la parola perché ti conosco.
1: Sì, sono così. Sono cattivo.
0: Alle 8:30 cominci a dare segni di fretta.
1: Sono cattivo. Ciao Paolo, ci sentiamo domani.
0: Ci sentiamo domani. Ciao.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
9: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico. Abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
10: Passa Intred.
11: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
10: Passa Intred.
11: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
10: Connessi sempre.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è...
14: MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
18: E dove andate quest'estate?
19: In Trentino, con i bambini.
18: Ah, vi piace camminare?
19: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
20: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
21: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in un mercato in continua evoluzione, la motorizzazione ha un ruolo strategico nelle scelte di acquisto. Qual è l'offerta di Ford Pro? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
22: La nostra filosofia è molto semplice. Non esiste una soluzione valida per tutti. Ogni attività ha esigenze diverse ed è questo il motivo per cui Ford Pro propone una gamma completa di motorizzazioni. Dai diesel EcoBlue di ultima generazione ai motori 100% elettrici fino all'innovativa tecnologia plug-in hybrid. Quest'ultima rappresenta un ponte ideale verso l'elettrico, permette di viaggiare a zero emissioni nei centri urbani o nelle zone a traffico limitato, ma offre anche i vantaggi del motore termico per le percorrenze più lunghe. È la soluzione perfetta per chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrica in modo graduale e senza compromessi.
21: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
23: State ascoltando un programma offerto da
24: La Finanza Agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
25: 24 mattino.
1: Dunque, sono passati 80 anni, come sapete perfettamente se avete seguito ieri le celebrazioni per il 2 giugno, per la festa della Repubblica. Al di là delle polemiche delle quali parlavamo poco fa con Paolo Mieli, quelle sul chi c'era e chi non c'era, che mi pare di poter dire che in ogni parata ci siano costantemente, al di là delle polemiche sul fatto che quella del 2 giugno debba essere anche una parata militare, ogni anno ci sono anche queste polemiche, mi sembra che questi 80 anni siano tutto sommato, tendiamo a lamentarci molto, ma siamo andati piuttosto bene. Caro Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, autore e conduttore del programma Una giornata particolare, il mercoledì alle 21.15, buongiorno Aldo, eccoci qua.
0: Buongiorno.
1: Dai, tutto sommato questi 80 anni, noi tendiamo molto a lamentarci, però alla fine ci ritroviamo con una Repubblica solida, con tutti i suoi buchi, i suoi difetti, i suoi problemi che conosciamo perfettamente e che da giornalisti non facciamo altro che evidenziare. È un pezzo del nostro mestiere quasi inevitabile, però ci siamo, no?
0: Ma sì, a me è piaciuto molto il discorso di Mattarella quando ci ha ricordato che siamo tutti figli di migrazione e che non siamo poi venuti così male. Ecco, quindi 80 anni fa le nostre nonne hanno votato per la prima volta, i nostri nonni anche, perché col fascismo non si votava, hanno fatto secondo me la scelta giusta, e anche se il paese si spaccò in due, facci caso, adesso non è più così. Anche in qualche modo la destra aveva votato Repubblica perché si era sentita tradita dal re. La vera spaccatura era tra nord e sud: l'80% a Napoli votò la monarchia, a Torino vinse la Repubblica, era la città di Savoia. Ma adesso i monarchici sono una testimonianza sparuta, anzi direi che il regno, l'idea che l'Italia sia stato un regno, è un po' scomparsa dalla memoria collettiva degli italiani.
1: Sì, tra l'altro a proposito di una giornata particolare, ieri è andata in onda proprio sulla 7 la, diciamo una puntata, una replica, no? Però era proprio il racconto della Repubblica che su questo fronte era molto interessante.
0: Era il racconto del 2 giugno, esatto, sì, ora appunto, per ora, la questione dei brogli, insomma il giorno in cui è nata la Repubblica.
1: Il giorno in cui è nata la Repubblica. Lo sentiamo, Carmelo, se recuperiamo quel passaggio di Mattarella, quello nel quale parla degli immigrati, perché ha già scatenato, come puoi immaginare Aldo, appena abbiamo fatto sentire stamattina alle 6.40. 46-45 si sono già scatenati tutti. Vai Carmelo, via.
2: Forse un pensiero alla storia potrebbe essere utile. Dall'antichità l'impero romano ai giorni di oggi, gli Stati Uniti d'America, si tocca il successo maggiore quando si ha la capacità di raccogliere diverse provenienze, diversi popoli, diverse culture. Poi noi italiani abbiamo fornito seconde generazioni e quelle successive a molti paesi d'Europa e delle Americhe, quindi conosciamo questo problema che non è né nuovo né transitorio. E in fondo anche la nostra storia, dalle immigrazioni con le armi in pugno come i Longobardi, che hanno dato nome alla Lombardia, a quella pacifica dopo 1000 anni degli albanesi nel meridione d'Italia, ai tanti arrivi individuali nel corso del tempo, il nostro popolo è il risultato di tanti apporti e il risultato finale di questa storia non ci dispiace affatto, anzi siamo orgogliosi del popolo italiano. Per questo non consideriamo un problema.
1: Sì, è forse diciamo la cosa più forte, no, del discorso di Mattarella di ieri, mi pare, Aldo, anche politicamente.
3: Ma è molto giusta anche storicamente questa citazione dell'impero romano, perché Roma si cambiava il sangue continuamente. Metà della popolazione di Roma, capitale dell'impero, veniva dal Nord Africa. Ogni tanto qualche imperatore dava un giro di vite. A un certo punto Augusto disse che ci sono troppi stranieri, bisogna mandarne via un po'. Ma chi teniamo? Teniamo tutti quelli che hanno un lavoro. Mi raccomando, non mandate via i medici e gli insegnanti che ci servono come il pane. Dice, ma i cantastorie? No, i cantastorie quelli se ne devono andare. Ecco, mi sono sempre chiesto i giornalisti cosa avrebbero dovuto fare, temo che saremmo stati tra quelli che dovevano andarsene.
1: Sì. Tra l'altro l'impero romano faceva questa operazione che andava ai confini dell'impero quando aveva bisogno di lavoratori, di gente o di, diciamo, di carne da spada, ecco, non carne da cannone perché all'epoca non c'erano, andava oltre confine, prendeva la gente e diceva ok, voi potete entrare, vi prendiamo e vi portiamo dentro l'impero. Quando questo non
3: aveva... Esattamente così, sì. I barbari venivano tenuti a bada da eserciti formati e a volte comandati da barbari.
1: Sì, esattamente questo. Senti, Aldo, oggi nella tua, tu hai anche una rispondi ogni tanto, non mi ricordo in quali giorni della settimana, se è un giorno solo, se è oggi.
3: Sempre. Tranne lunedì che c'è
1: che risponde il direttore, veramente. Nella tua rubrica delle lettere sul Corriere della Sera ti soffermi sulla vicenda, tutta la discussione che ha riguardato De Gregori. Questi due giorni, per chi fosse stato fuori dal mondo, si è discusso tantissimo e lo si è ancora oggi sui social sulle parole di Francesco De Gregori. Francesco De Gregori cosa dice? Che interpellato sui massimi sistemi internazionali a partire da Gaza, dice: io penso che un cantante, un intellettuale, cioè meglio un artista, non abbia il dovere di esprimersi, e quasi addirittura arriva a dire: io non voglio sentire da un cantante o da una persona che fa queste cose parole di questo genere, parole che fanno riferimento ai fatti di attualità. Carmelo, dovremmo avere anche quello da qualche parte, se tutto va bene dal punto di vista, ce l'abbiamo, via.
4: Provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta, apodittica su questioni internazionali, di guerra, di cose, perché tutto ciò, tutto il mondo che ci sta intorno va analizzato con estrema cura. Il proclama buttato giù da un palco o anche scritto in un appello mi lascia abbastanza indifferente. Io non, per gli artisti che vogliono sensibilizzare il loro pubblico su un dato, ma perché non sono abbastanza sensibili per conto loro? C'è bisogno che Springsteen gli dica che è contro l'amministrazione Trump? Non credo, è un ruolo che non mi sento di condividere.
1: Così appunto De Gregori, il traffico, e poi magari ti chiedo un'idea su questo.
5: Strade in diretta. Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Milano-Venezia si verificano code di 6 km in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Nella stessa direzione per un altro incidente, sulla stessa 4 si verificano code di 3 km tra Verona Est e Verona Sud. Sempre per incidente sulla 4 Milano-Venezia, code tra Cavenago e Trezzo in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla statale 36 Milano-Lecco, si procede in colonnati a causa di un incidente all'altezza di Molteno in direzione Milano. Code di 2 km per incidente sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna e sempre per incidente si viaggia in colonnati per 2 km sulla Firenze-Pisa-Livorno diramazione per Pisa tra Gello e Navacchio in direzione Pisa. È tutto, strada in diretta torna tra un'ora più tardi.
25: 24 mattino.
1: Che ruolo deve avere l'artista? Deve avere anche un ruolo politico. Questo, Aldo, è un dibattito eterno. Io non ne ho una su questo, perché mi viene istintivamente da stare con De Gregori. Però è una questione di istinto e anche di passione musicale, se vogliamo. Però non so.
3: Infatti, De Gregori è palesemente stato frainteso. De Gregori non ha detto che ha ragione Israele o che ha ragione Trump. Ha detto: io non do lezione dal palco su questioni complesse e non intendo prenderle tantomeno da persone di cinema o da cantanti. Quindi è la sua opinione. Poi un altro invece può dire: no, invece io intendo schierarmi. È perfettamente legittimo anche schierarsi. Quindi l'idea di attaccare De Gregori come se si fosse schierato con Trump o con Israele non è vero, non è così. Ha semplicemente rivendicato il diritto di non schierarsi, o comunque in quanto cantante, sì, non in quanto essere umano che avrà la sua opinione, le esprimerà con il voto, le esprimerà nel modo in cui si esprimono in democrazia. È la sua opinione, sì, non è né giusta né sbagliata, è la sua opinione, è il, sì, suo punto di vista.
1: Ma sì, ha aggiunto tra l'altro che lui è uno pieno di dubbi, quindi non, come è comprensibile, come sono tutte le persone sensate, mi pare di poter dire, e quindi è difficile, no, poter dare un'opinione netta, appunto, soprattutto da un palco. Però mi sembra che questa questione dell'impegno, come possiamo definirlo, politico o sociale di cantanti, attori e via dicendo, sia una questione eterna che ci trasciniamo dietro da tanto, no?
3: Ma sì, un artista vive in mezzo alle persone, respira un po' l'aria del suo tempo. Negli anni 70 era abbastanza comune per i cantautori essere di sinistra, ma non lo si era mai abbastanza. Infatti De Gregori credo sia rimasto molto scioccato da quella sorta di processo popolare a cui fu sottoposto al Palalido di Milano, perché le sue canzoni non erano abbastanza impegnate, no? E avrebbe dovuto suonare gratis, questa è un'altra pretesa assurda. I cantautori, i musicisti, gli artisti devono vivere esattamente come tutti gli altri. Nello stesso tempo, se oggi un artista denuncia quello che accade a Gaza, io non lo ascolto, insomma, non mi sento di condannarlo per questo, anzi, capisco sia chi si schiera sia chi preferisce non schierarsi. È la loro opinione, è il loro punto di vista, e lo va rispettato.
1: Ah, poi qua possiamo tirare fuori tutto, cioè Michele scrive al 349-238-6666, mi ricordo De Gregori sul palco di Rutelli per l'elezione del 2001. Vabbè, però quella è un'altra cosa, cioè, no, è la scelta di andare a suonare per una campagna politica. Il non schierarsi su singole questioni è, mi pare, veramente nella libertà dell'artista.
3: Se posso aggiungerti una cosa, sì, fece un'intervista a Veltroni quando c'erano le primarie del PD nel 2007, tutti consideravano De Gregori una sorta di veltroniano ante litteram, sì, la sinistra senza l'ideologia, con i buoni sentimenti, sì, e De Gregori fece un liscio busto terrificante a Veltroni dicendo che non sopportava il "ma anche", che lo trovava, sì, vago, diceva: beh, Roma è bellissima ma non è certo merito di Veltroni, insomma, fece, sì, un'intervista durissima.
1: Quella canzone Va in Africa Celestino, che molti pensarono fosse riferita esattamente a Veltroni, che bel periodo,
3: ed era riferita esattamente a Veltroni,
1: ricordo perfettamente. Poi accusare De Gregori di essere uno poco politicamente impegnato dopo album come Canzoni d'Amore, un album che si chiama così ma in realtà è pieno zeppo di politica, è un po' forte. Senti, la storia che racconti in questi giorni, in una giornata particolare, nella puntata precedente e in quella che andrà in onda questa sera, è una storia che io trovo sempre affascinante, perché è il senso, cioè la vulgata vuole che gli italiani siano stati dei colonialisti buoni, cioè quello che si è sempre raccontato è stato questo, in fondo gli italiani sono stati buoni, hanno fatto del bene, le popolazioni che abbiamo colonizzato ci ricordano sempre con un certo piacere, con un certo rispetto e con un certo amore. La realtà è stata molto diversa, lo hai raccontato bene viaggiando tu in quei paesi, tra l'altro nel primo episodio di questa microserie in due puntate, e lo racconterai immagino stasera.
3: È esattamente così, è stata la cosa più importante che abbiamo fatto da quando facciamo una giornata particolare. Siamo stati 3 settimane tra l'Etiopia e l'Eritrea, dal Mar Rosso ad Addis Abeba, attraverso Adwa, Aksum, posti meravigliosi, bellissimi. E gli raccontiamo esattamente quello che è successo. Guarda, ti assicuro che la seconda puntata è più bella della prima, non succede quasi mai di solito, ma è così perché succedono più cose. Raccontiamo l'Ambaradam, che è la grande battaglia che decide la guerra del 1936 contro l'Etiopia, i crimini commessi con l'uso dei gas per sterminare gli etiopi, soldati e civili insieme, l'ingresso ad Addis Abeba, il famoso discorso del Duce, il maresciallo Badoglio telegrafa oggi 5 maggio alle ore 16 alla testa delle truppe vittoriose sono entrato in Addis Abeba, e poi però l'attentato a Graziani che diventa viceré, la repressione durissima, noi abbiamo massacrato migliaia e migliaia di innocenti, compresi i cantastorie di cui era piena Addis Abeba, che vennero considerati complici dei resistenti. E poi ci fu la terribile strage dei Debre Libanos, completamente sparita dalla memoria nazionale. Siamo andati a rastrellare i monaci cristiani di questa città conventuale, come dire Assisi o Monte Cassino, e li abbiamo falciati con le mitragliatrici, almeno 450 morti, ma in realtà i morti furono probabilmente migliaia, molti e molti di più. Una pagina nera della nostra storia poco conosciuta. E poi certo, in Etiopia andarono soltanto in quegli anni 1 milione di persone, non erano mica tutti criminali, e c'erano tanti che in buona fede ci avevano creduto. Il Duce disse: con l'Etiopia abbiamo pazientato 40 anni, erano i 40 anni che erano passati dalla sconfitta di Adwa, e solo che lui dice, il Duce conclude, l'Etiopia è italiana in modo irrevocabile. Durò soltanto 5 anni quell'impero, perché poi nel 41 gli inglesi invadono l'Eritrea e l'Etiopia, gli italiani si battono molto bene a Keren, a Gonda, sull'Ambalagi, l'eroica resistenza del Duca d'Aosta sull'Ambalagi. Noi racconteremo tutto questo, l'ultimo ad arrendersi è Amedeo Ghiè, comandante diavolo, che comandava una banda di irregolari eritrei che combatteva contro gli inglesi. Fu una grande epopea poco conosciuta, e noi dimostriamo da una parte i crimini commessi e dall'altra cerchiamo di raccontare questo slancio che pure i nostri nonni, i nostri bisnonni tanti anni fa hanno avuto.
1: Scusami Aldo, crimini che tra l'altro precedono il fascismo, nel senso che già dalla fine dell'Ottocento con in Eritrea gli assassini compiuti dagli occupanti italiani erano cosa nota, cioè lo scandalo arrivò persino in Italia.
3: Sì, sì, è vero, ci furono prima ancora del fascismo, ci furono crimini sulla popolazione locale. Il fascismo usò i gas in modo indiscriminato, gas vietati dalle convenzioni internazionali, e impose un'apartheid molto rigida. Persino Faccetta Nera, che è una canzone che oggi ci sembra insopportabilmente paternalista, e lo è, Faccetta Nera, sarai romana, la tua bandiera sarà solo quella italiana. Beh, persino Faccetta Nera non andava più bene perché era troppo inclusiva per il Duce. Il Duce disse no, apartheid, neri di qui, bianchi di là, e la canzone fu cambiata, divenne Faccetta Nera, per carità, solo la bianca è la regina di beltà. Eppure è vero che girando in Etiopia, girando in Eritrea, io non ho mai trovato un gesto scortese, uno sguardo ostile. Non esiste un sentimento anti-italiano, anzi l'Italia è molto presente anche nella lingua, ad esempio, in particolare il tigrino che si parla in Eritrea e nella regione del nord dell'Etiopia, tutte le parole della tecnologia, comprese l'arrendamento della casa, viene dall'Italia, e l'Asmara è una città pazzesca, sembra la Roma degli anni 20. A dire, già Umbertina, quindi c'è il Bar Crispi, poi gli anni 20, gli anni 30, il cinema Impero, è una cosa impressionante, veramente sembra di stare nelle nostre città, ma così come erano 100 anni fa, congelate nel tempo.
1: Grazie Aldo Cazzullo, il Corriere della Sera, autore e conduttore del programma Una Giornata Particolare, questa sera alle 21.15. Grazie anche a Carmelo Loricelli in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra del 24 Mattino. Ci sentiamo domani alle 6.30, ci trovate sui nostri canali social, Facebook, Instagram, X. A domani, da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.
24: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
6: Vi ha presentato.
7: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
8: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
7: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
8: Ormesani.com.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
26: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
27: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
28: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
29: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
30: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
31: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
32: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
31: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
32: Come risparmia?
31: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
32: E i lavori?
31: Ma c'è Ristruttura Smart.
32: Così ti risparmi anche tu, eh?
31: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
33: Iperceramica.
34: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
35: Sì, è di là sul divano.
34: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
35: E che fa? È uguale, no?
36: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
37: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
38: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
39: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
40: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
41: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
42: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
0: Sono le 8:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Le tensioni nel Golfo, il Kuwait sospende i voli commerciali dopo un attacco iraniano. La morte di Beatrice, oggi gli interrogatori di convalida per la madre e il compagno. Formula 1, Charles Leclerc resta al volante della Ferrari, siglato un accordo pluriennale. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano resta il Medio Oriente. Il Kuwait ha annunciato di aver sospeso i voli commerciali dopo che un attacco iraniano con droni e missili ha colpito l'aeroporto internazionale del paese, ferendo diverse persone. Gli attacchi iraniani, in risposta a quelli americani della notte sull'isola di Geshem, hanno preso di mira anche il Bahrain.
2: Nuovi attacchi militari tra Stati Uniti e Iran, mentre un accordo per porre fine al conflitto resta per ora un miraggio. Il Pentagono ha fatto sapere che Teheran ha lanciato missili e droni contro basi militari statunitensi in Kuwait e contro il Bahrain, intercettati o caduti in mare, e ha affermato di aver risposto con bombardamenti difensivi su installazioni militari iraniane lungo la costa. La flotta americana ha immobilizzato un vascello diretto verso un porto iraniano colpendone i motori. Teheran ha risposto di aver colpito una nave in un porto iracheno. Il tesoro USA ha annunciato nuove sanzioni contro il principale exchange di criptovalute dell'Iran, Novitex, accusandolo di sostenere il regime, e il segretario di Stato Marco Rubio, parlando al Congresso, ha affermato che i contatti con Teheran sono difficili e lenti e che Washington sta cercando di separare un accordo con l'Iran dal conflitto in Libano, dove Israele è impegnato contro le milizie filo-iraniane di Hezbollah. Marco Balsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
0: E restiamo in Libano, perché nonostante la telefonata Trump-Netanyahu, l'artiglieria israeliana sta prendendo di mira la città di Blat, nella parte meridionale del paese. Lo scrive Al Jazeera, che ha cronisti sul posto che segnalano anche forti esplosioni nella vicina città di Dibine. Hezbollah ha fatto sapere di aver lanciato ieri 13 attacchi contro le forze israeliane nel Libano meridionale, prendendo di mira assembramenti di truppe, veicoli militari e posti di comando dell'esercito. E sempre ieri gli attacchi israeliani hanno causato la morte di 6 persone, tra cui un bambino, e 48 feriti, colpito l'ospedale pubblico di Tebnine. In Italia adesso, con la cronaca, si terranno entrambi nella mattinata di oggi gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42, in carcere, lei a Torino, lui a Genova, indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, figlia di lei.
3: A comparire davanti agli inquirenti per la convalida dell'arresto sarà prima Manuel Iannuzzi, arrestato sabato in un blitz all'alba a Pietrabruna, nella casa dove, secondo l'accusa, la piccola Beatrice è morta il 9 febbraio scorso. Accusato, insieme alla sua compagna Emanuela Aiello, di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, una contestazione che potrebbe portare ad una pena fino a 24 anni. Secondo la procura, la piccola di soli 2 anni sarebbe deceduta a causa di violenze e sevizie reiterate nel tempo, pugni, calci, frustate con cinture e fili elettrici, addirittura documentate da immagini rinvenute nel cellulare sequestrato all'uomo, compreso quel video in cui le veniva imposto di fumare una sigaretta di hashish. Violenza all'interno di un contesto domestico segnato da abuso di droga e degrado, e alle quali hanno assistito fino all'ultimo le 2 sorelline più grandi, di 7 e 9 anni, il cui racconto, reso a distanza di tempo e in una struttura protetta, è stato decisivo per la svolta nell'indagine. Bambine adultizzate, si legge nella relazione dei servizi sociali, che venivano lasciate molto spesso da sole nella casa di Bordighera. Ora alla madre potrebbe essere contestato anche il reato di abbandono. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Ad Amendolara proseguono le indagini sulla morte dei 4 braccianti uccisi dai caporali connazionali. Ospite di 24 Mattino, Giovanni Mininni, segretario della Fly CGL, lo sentiamo al microfono di Simone Spezia.
4: Abbiamo messo sotto protezione questa persona e l'altro collega che per motivi diciamo di salute non era andato a lavorare quella mattina, l'altro ieri. Vi cambieremo il domicilio e E dopo che stamattina sarà ascoltato nuovamente dal giudice, li porteremo in un luogo sicuro. Lo portiamo via dal territorio, perché il territorio è molto pericoloso che rimanga in quel territorio, in quanto un caporale non è stato ancora arrestato, ma c'è una rete di caporali, che agisce sul territorio e che appunto portava queste persone a lavorare a Scanzano, verso il Metapontino. E quindi esiste un sistema in Calabria soprattutto, che dietro ha dei mandanti che non sono i caporali pakistani, perché hanno dimostrato già diversi processi, non ultimo quello del 2021, che l'andrangheta e le 'ndrine locali, oltre ad organizzare i trasporti, la logistica e i trasporti della produzione agricola, hanno anche delle finte aziende agricole al loro servizio. E oltretutto organizzano i caporali, anche una rete di caporali organizzando il mercato del lavoro agricolo.
0: Adesso andiamo a sentire l'andamento dei mercati. Un buongiorno a Deborah Rusciani.
5: Buona mattinata a tutti, sono giornate di record per i mercati finanziari internazionali, record aggiornati di nuovo ieri sera a Wall Street, in particolar modo sul fronte tecnologico dopo i rialzi di ieri. Oggi torna a frenare l'Europa. Abbiamo Parigi in calo dello 0,48%, Francoforte meno 0,68%, Milano meno 0,41%, continua la risalita dei prezzi del petrolio con le tensioni in Medio Oriente, ma questa mattina a generare nervosismo la nuova proposta di dati doganali da parte degli Stati Uniti verso 60 economie, fra cui Cina, Unione Europea, Giappone, India e Messico. È un escamotage trovato dall'amministrazione Trump, che vorrebbe ripristinare i dazi doganali annullati a febbraio dalla Corte Suprema. Andiamo a Piazza Affari, vediamo stamattina chi parte bene. I titoli difensivi, gli energetici: Eni più 1,30, Snam più 0,8, Italgas più 0,7, A2A più 0,54, Terna più 0,41, Era più 0,48. 48 in rialzo anche nel campo delle telecomunicazioni, Inwit più 0,84%, mentre tornano i cali sui titoli della difesa e la cantieristica, Avio meno 2,43%, il titolo ha però corso moltissimo nelle ultime settimane, Leonardo meno 1,36%, poi abbiamo un calo dell'1,19% per Unicredit, ricordando che il gruppo appunto proprio nella giornata di ieri ha raggiunto la soglia del 30%, ha superato la soglia del 30% dell'offerta pubblica di scambio sulla tedesca Commerzbank. L'euro stamane a 1,16,15 sul dollaro, questa mattina su livelli record in Asia anche per il Nikkei a Tokyo più 2,50%. È tutto.
0: In chiusura una notizia di Formula 1, Charles Leclerc resterà al volante delle rosse di Maranello. Ferrari ha comunicato il rinnovo pluriennale dell'accordo tra la scuderia e il pilota monegasco. Nelle prossime stagioni del campionato del mondo Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team, si legge in una nota Ferrari. Termina qui questa edizione di GR24, la linea va 1 nessuno 100.000, noi ci risentiamo alle 10.

0: L'imprenditore italiano. L'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
5: In collaborazione con
6: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
5: E con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
7: Nessuno. Finalmente Milan.
8: Nessuno 100 Milan.
9: Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
10: Veramente noi eravamo qui anche ieri in una versione ridotta, l'altro ieri in una versione invece long. Vero Leonardo Manera, confermi anche tu? Buongiorno, buongiorno.
11: Buongiorno, non lo so perché io ieri non ho ascoltato, l'altro ieri nemmeno, quindi
10: ascoltato,
11: non lo so.
10: Qua eravamo. Cioè, nel senso, non c'è.
11: Non so niente, io sono esterno, sono un esterno, un esterno della vita, quindi non lo so.
10: ma scusa, eravamo...
11: Sapete che non posso entrare in auto a Radio 24? Perché c'è il parcheggio dentro?
10: Attenzione, vuol fare un appello, ma nessuno ti potrà aiutare. Non ci sono elettricisti, idraulici che ti potranno risolvere il problema.
11: Lo so, perché dentro l'edificio di Radio 24, dentro lo spazio, c'è un parcheggio. Io lavoro a Radio 24 da 9 anni, diciamo 9, anche 10, perché prima ho fatto un altro programma.
10: Da esterno, insomma, però.
11: 9 anni e sulla mia tesserina c'è scritto esterno. L'altro esterno. Giorno io vado raramente in auto lì in radio, vado una volta ogni tanto, due volte al mese, diciamo, mediamente. Suono il campanello, mi rispondono dalla reception e mi alzano la sbarra. L'ultima volta la signora molto gentile che lavora lì alla reception mi ha detto: non posso farla entrare a parcheggiare.
10: Perché?
11: Perché lei è un esterno. E gli esterni non possono parcheggiare nello spazio della radio. Ora io lavoro a Radio 24 e vengo mentre tutti gli altri, no, chiunque può entrare, lei deve essere un esterno fuori. Questa è una grande discriminazione.
10: Vabbè, non ci sono parcheggi per tutti adesso. Non è che
11: abbiamo
10: il parcheggio, un autostilo di 8 piani per i parcheggi.
11: Questo è un buon esempio della burocrazia cieca, lasciamelo dire. Perché la mattina a Radio 24 sono quasi tutti vuoti i parcheggi. Vabbè, ma siccome la burocrazia le 11 sono ancora quasi tutti vuoti. Siccome la burocrazia cieca dice che non si può entrare da esterno, io anche se tutti i parcheggi sono vuoti, a causa di questa cieca burocrazia devo cercarmi un posto in strada.
10: Tutto
11: e
10: questo,
11: siccome dice anche il parcheggio a pagamento, pagando anche il parcheggio a pagamento.
10: Tutto
11: questo è un esempio della burocrazia cieca.
10: Tutto questo per dire, cari ascoltatori, che oggi trasmette da casa.
11: Esatto,
10: va bene, ottimo. Mercoledì 3 giugno. Pietro Lacorte in regia, insieme alla nostra prode redazione, Lorenzo Nespoli, Mina Lucchetti ed Elisabetta Fusconi. Siamo qui.
11: Oggi compleanno di mio figlio, che saluto, compie 17 anni, l'ultimo anno prima della maturità. e gli ho detto: Beniamino, siccome è l'ultimo anno prima di avere 18 anni, di essere maggiorenne, cerca di compiere qualche reato prima che poi tu diventi punibile a tutti gli effetti. Approfittane.
10: Approfitto anch'io. Auguri ovviamente a Beniamino, auguri anche al figlio del mio amico Joel, anche lui compie oggi gli anni. Auguri anche a Joel. Basta, non ci sono altri auguri?
11: Niente, adesso vediamo che reato compie oggi. Speriamo una cosa che possa godere della sua età ancora. Non...
10: Oh, ma no, vabbè. Parti, non da maggiorenne. Parto, Pietruzzo, vai, vai. Invece Joel credo che diventi maggiorenne oggi, quindi occhio, occhio.
8: La vita è così.

Caro Leonardo, da dove vogliamo partire? Beh, insomma, io ho sentito anche prima l'intervista da Simone Spezia, del responsabile della Fly CGIL. È abbastanza impressionante leggere i resoconti della morte atroce di questi tre stranieri che sono stati bruciati vivi. Questo non c'è altro modo per dirlo, bruciati vivi da due caporali pakistani che sono stati individuati. Quello che mi ha più sconvolto è leggere l'intervista al sopravvissuto, il migrante afghano Taj Mohammad, che sostanzialmente dice: volevamo essere pagati. Sai quanto prendevano per il lavoro prima? Perché inizialmente venivano pagati 45 euro al giorno per lavorare 8 ore fino a mezzogiorno, dall'alba fino a mezzogiorno, l'una, perché poi inizia il caldo insopportabile. Dal 20 aprile invece non venivamo più pagati, perché ci dicevano

0: Gli diamo già alloggio e cibo garantiti, alloggio che pagavano questi migranti, dovevano pagare 160 euro, 150 euro a testa per l'alloggio al mese, vi diamo già un alloggio e il cibo per voi è abbastanza, capito?
1: Non c'è molto da aggiungere, no?
0: Sì, no, a me l'unica cosa che ha dato veramente fastidio sono i vari commenti di chi ha commentato ma finché si uccidono tra di loro, che mi ha fatto venire in mente un podcast che ho ascoltato di recente, straordinario, di Piero Colaprico, che parla di altre questioni legate all'Ndrangheta in Lombardia. E anche Piero Colaprico a un certo punto racconta, c'è l'atteggiamento di molti di dire quando si ammazzano magari i mafiosi, ma si ammazzano tra di loro, e Piero Colaprico spiega come questo lo renda, lo infastidisca questa frase, cioè pensare che se si ammazzano appunto in un contesto che per alcuni è tra di loro, non riguardi tutti noi, come se non fossimo invece in un sistema siamo tutti insieme, tutto quello che accade, anche un fatto del genere, non è che è lontano da quello che è la nostra vita, perché poi riguarda quello che troviamo tutti i giorni sulle nostre tavole, per esempio nei nostri supermercati, quindi
1: ma non si vede, e quindi quello che non si vede pare non riguardarci, no? Esatto. Di fatto ci riguarda,
0: e ci riguarda in pieno. Non capirlo è, oltre che da ignoranti, è un po' anche da bestie umane, perché dire ma sì, chi se ne frega, tanto se accade tra di loro, è un po' da bestie. Allora c'è l'altro tema, forse nei prossimi giorni lo svilupperemo. C'è che è tornata la patrimoniale. Tu non hai un gran desiderio di patrimoniale? No?
1: È un tema che ciclicamente torna sempre.
0: Tu hai grandi patrimoni, quindi non dovresti gioire molto.
1: Sì, no, infatti sono molto preoccupato. Spero che non venga. Dipende quali sono i grandi patrimoni. Alcuni dicono miliardi. Ma
0: sì, però ieri io ho letto con molta attenzione Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera. Non so se ieri o l'altro
1: per
0: ieri.
1: Per il quale tu hai una vera venerazione per Ferruccio De Bortoli. Sapete che
0: lo stimo enormemente.
1: Ha una reverenza totale. Voi sapete che quando Alessandro Milan legge gli articoli di Ferruccio De Bortoli, prima si mette in ginocchio, li legge in ginocchio, si mette lì nel suo posto in redazione, si inginocchia e legge gli articoli di Ferruccio De Bortoli, per i quali è una vera venerazione.
0: È assolutamente falso questo, li leggo sdraiato al limite, sdraiato, in piedi, sull'attenti. Comunque leggevo l'articolo di Ferruccio De Bortoli ieri, l'editoriale sul Corriere della Sera, il tema è molto serio, è stato rilanciato da Elly Schlein in un'intervista, credo a Luca Sommi, ha rilanciato l'idea di una patrimoniale europea, neanche italiana, europea. E Ferruccio De Bortoli fa notare che le vere tasse in Italia non le pagano i grandi patrimoni, le pagano i pensionati e i dipendenti.
1: Certo.
0: Ecco,
1: perché gli esterni
0: no, per esempio, gli esterni no. Non è detto.
1: Però è come sempre, no? La grande messe dei contributi, le tasse le paga la grande quantità di persone che guadagna, insomma, medio.
0: No, quelli che forse non possono scampare, perché è tutto dichiarato. Cioè De Bortoli fa notare che ci sono 11 milioni di italiani che dichiarano redditi zero in Italia. Ma come vivono? Tutti a carico di qualcuno? Come vivono? Chi sono? Come vivono? Ecco, andiamo lì a prendere le tasse, non i grandi patrimoni che, tra l'altro, dice De Bortoli, i grandi patrimoni hanno una caratteristica: appena fiutano i proprietari dei grandi patrimoni che c'è una patrimoniale in arrivo, spostano i patrimoni negli stati dove la patrimoniale non c'è, quindi non sfuggono e invece alla fine vengono beccati i patrimoni medi, semmai.
1: È una misura bandiera, insomma, è una cosa un po' per fare bella figura.
0: Ma bandiera, ma guarda che dovunque viene accennata, anche in campagna elettorale, sempre De Bortoli ricordava, Poi la sinistra rischia di perdere le elezioni quando Prodi,
1: ma certo, perché i grandi
0: vinse,
1: elettori a sinistra sono miliardari.
0: No, no, ma no, non per quello, perché è impopolarissima, è impopolarissima al punto di,

0: pensano già che con un patrimonio medio si debba subire un ulteriore, cioè, aumento di tasse.
1: Perché poi bisogna stabilire appunto le aliquote, dove mettere la patrimoniale.
0: Per quelli che hanno più di un tot di miliardi, insomma, no? Quelli che come te più o meno.
1: Ma ti ha spiegato De Bortoli, che puoi leggere anche da seduto,
0: d'accordo.
1: Che in realtà poi quei grandi patrimoni sfuggono alla patrimoniale, non tutti, però molti ce la fanno a fuggire alla patrimoniale. In ogni caso, chiamateci all'800 24 00 24. Adesso dobbiamo parlare dell'attualità internazionale, nello specifico quello che succede soprattutto in Libano, dove non si fermano i combattimenti. Stamattina mi sono svegliato con questa, che lo so, c'è una tragedia in corso, quindi non c'è nulla da ridere, però mi ha fatto un po' sorridere, lo ammetto, l'idea che Trump in una telefonata possa aver dato del pazzo a qualcun altro. Insomma, devo dire, Leonardo, io ho un po' sorriso, ecco, mi sono permesso di sorridere. È la telefonata di cui si parla con Netanyahu, poi ovviamente bisogna capire in retroscena se sia vero, non è che ci sono comunicati, però pare che Trump si sia molto arrabbiato con Netanyahu, al punto da dargli del pazzo e del dirgli saresti in galera se non fosse per me, e ora ti odiano tutti e odiano tutti Israele per quello che stai facendo. Versione che poi ovviamente la Casa Bianca ha smentito. Comunque, in ogni caso, ci colleghiamo con il Libano, torna con noi Misbah Adab, ben ritrovato, buongiorno Misbah Adab.
2: Buongiorno voglio ricordare a tutti.
1: Grazie. Misbah Adab, ricordo, è presidente dell'ONG Izdihar, è stato anche membro del Parlamento libanese. Io partirei da questo, Misbah Adab. Oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista a un ministro libanese, che dice, purtroppo è il ministro Jo Issa Kuri all'industria, il quale dice, purtroppo ci sono responsabilità molteplici, alla radice c'è un disordine regionale che per decenni ha trasformato il Libano in un terreno di confronto tra l'Iran, attraverso le milizie Hezbollah, e Israele, relegando la sovranità libanese a elemento secondario. Mi sembra che anche questa sia la posizione che lei più volte ci ha raccontato, diciamo il peccato originale, lo vogliamo chiamare così.
2: Sì, infatti ha ragione, perché lo Stato è diventato un mediatore piuttosto che un attore, siccome lo Stato non controlla le armi nel Libano, da un anno e mezzo che dovevano ritirare le armi di Hezbollah e controllare le armi nel Libano, e non si è fatta. Dunque Hezbollah è diventato di nuovo forte e fa la guerra lui a Israele, e mentre ci sono trattative a Washington tra lo Stato libanese e israeliani, però lo Stato libanese, che not deliver, come si dice, non può controllare o fermare le armi che sono controllate dall'Iran. Dunque l'ultimo passo era la dichiarazione di Trump, era un po' confusa a proposito del cessate il fuoco. Dunque siamo in una situazione un po' aperta all'ambiguità, ognuno capisce la situazione al modo suo, malgrado gli attacchi che continuano in certo modo, ma c'è una de-escalation che immediata, però sembra breve e mi sembra fragile nel lungo termine.
1: Non si capisce però perché il governo israeliano, l'esercito israeliano, continui, nonostante appunto dalle indiscrezioni anche la stessa Casa Bianca gli dica così è troppo, e sarebbe un eufemismo.
2: Sì, infatti l'equazione alla quale sono arrivati che l'Iran, che lo Hezbollah si impegna a cessare tutti gli attacchi contro Israele, e in cambio Israele
1: si impegna
2: a non attaccare Beirut, perché volevano attaccare Beirut e Dahia Beirut. Dunque questo però è il punto di vista israeliano. Dall'altra parte secondo gli attori di Hezbollah, dunque iraniani, si parla qui di quasi una capitolazione.

0: risoluzione dei Stati Uniti di Israele e vogliono imporre un cessate il fuoco su tutto il terreno libanese. Per gli israeliani no, continuano a fare la loro politica di riposta alle minacce e di attaccare tutti quelli che lavorano per Hezbollah su tutto il terreno libanese. Dunque quello che abbiamo vissuto ieri, per esempio, i Hezbollah hanno bombardato, hanno mandato dei missili contro gli israeliani, però sul terreno libanese. Dunque per questo vediamo in questi due giorni come tutto questo si svilupperà come situazione, per vedere, ma sembra molto fragile, sinceramente.
1: Sì, una tregua molto molto fragile. Tu, Leonardo?
2: Sì, in tutto questo gli sfollati civili libanesi in questo momento c'è una stima su quanti possono essere?
0: Ma solamente in questi ultimi giorni ci sono almeno, mi ricordo tre giorni fa, 160.000 di più, quindi abbiamo superato 1 milione di sfollati dentro questo piccolo paese. E poi ci sono quasi 100 villaggi che sono sparsi della carta. Dunque completamente bombardati e svuotati, e sfollati sono un po' dappertutto, con un paese che non è organizzato, che è diviso, e c'è un grande rischio di implosione, sinceramente.
1: Sì, anche perché non sembra davvero un Netanyahu pronto ad ascoltare quelle che sono, non so se le urla, se i consigli di Donald Trump molto energici, no?
0: Donald Trump l'ha fermato di attaccare
1: su Beirut. Però continuano attacchi in altre località anche questa mattina.
0: Sì, ma per loro sono gli anni, pensano che finché si ritirano gli armi di Hezbollah, loro vogliono continuare a controllare questa zona, quelle zone che hanno occupato, e per gli iraniani finché gli israeliani si ritirano, loro non vogliono dare armi. Dunque siamo tra due criminali, infatti, perché questi sfollati dai quali parlava lei sinceramente pagano il prezzo di una confrontazione tra due paesi che si fanno la guerra sul nostro terreno, come diceva il nostro ministro.
1: Sì, di fatto è una situazione davvero assurda, nel senso che voi vedete che la guerra è in Libano, ma dovete immaginare che sia una guerra tra Israele e l'Iran, ovviamente attraverso l'Iran rappresentato da Hezbollah. Questa è la situazione.
2: Ma a suo parere, scusi, il Libano avrà mai, o comunque a breve termine, la capacità di dotarsi di un governo che sia indipendente da Hezbollah?
0: Il governo e l'esercito ha la possibilità di controllare la situazione, però la decisione politica non esiste, perché Hezbollah ha infiltrato tutte le strutture statali libanesi mentre occupava il paese con le armi. Dunque ultimamente è stato bombardato un anno e mezzo fa, indebolito dai bombardamenti da Israele, ma è stato ricostruito con l'appoggio di tutte le strutture statali libanese che lui controlla, e dunque gli iraniani controllano sempre queste strutture. Per esempio hanno cambiato il governo, ha preso una decisione di dire che le armi di Hezbollah non sono più legali, perché non possono più essere considerati come resistenza, siccome hanno fatto la guerra per l'Iran. Ma comunque non ha cambiato il comandamento di tutte le strutture militari che avevano come istruzione di proteggere Hezbollah, mentre adesso devono trovare delle soluzioni per mettere termine all'uso delle armi della parte di Hezbollah senza controllo dello Stato. Dunque bisogna una decisione politica che non è stata presa, perché fino adesso il Libano è controllato da questa alleanza tra le armi illegali e la corruzione dei politici libanesi.
1: Allora, intanto ci fermiamo e la ringraziamo come sempre Miss Badab, ripeto, presidente dell'ONG Isdihar, e grazie di essere stato con noi dal Libano in diretta. Continuano, ripeto, i combattimenti. Poco fa anche l'esercito israeliano ha appunto dichiarato di ha diramato l'avviso di evacuazione di diversi villaggi nel Libano meridionale. Quando si fa così è la premessa poi per attacchi. Allora andiamo in pubblicità e poi rientriamo.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Passa Intred.
3: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
2: Passa Intred.
3: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
2: Connessi sempre.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a €849, con gift card da €50. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Buongiorno Milan.
15: La passione si sente. Ricordatevelo.
16: Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.

0: giorni dopo giorni di polpettoni che loro chiamano frullatoni, oggi tornano di loro sponte quei due che hanno fatto il lungo ponte.
1: Ma abbiamo un poeta.
2: Ragazzi, lunedì avete lavorato? Cioè, son commosso, veramente, son commosso, Milan!
3: Sì, sì, sì, ma chi se ne frega del tuo posteggio? Andate avanti con la trasmissione!
1: Ma è così.
4: Ma la mia era un'esemplificazione come funzionano le cose in Italia.
1: Sì, sì, sì. Tanto non ci sono falegnami che possono risolverti la situazione in questo caso.
5: Ma davvero stiamo lì a guardare dei commenti stupidi? Ma sì, lasciali commentare. Il problema è la tragedia di come hanno ucciso dei poveri uomini. Non è i commenti stupidi che dice la gente. Il problema è la tragedia.
1: Allora, sono le 9:37 minuti, caro Leonardo. Ieri hai assistito ai... Hai guardato tutte le celebrazioni del 2 giugno?
4: No, ieri pioveva.
1: No, ma cosa c'entra? A parte che a Roma non credo piovesse, pioveva, sì, ieri a Milano è stata una giornata infernale. Vabbè. In ogni caso, sì.
4: No, dicevo. No, nulla, ha piovuto tanto e con una specie di nubifragi.
1: Ma cosa c'entra con le celebrazioni del 2 giugno a Roma?
4: Io stavo fuori, ero a guardare la pioggia ieri. Quando piove così mi attira molto la pioggia. Mi metto lì, vado fuori, ricoperto da un ombrello oppure, e guardo la pioggia.
1: E guardi la pioggia, molto
4: quindi
1: bene.
4: Quindi ieri ho guardato tutto il giorno la pioggia.
1: Immagine amara. Allora, io vi voglio segnalare un libro che parla del 2 giugno, che poi quando si dice il 2 giugno, il referendum in realtà fu il 2 e 3 giugno, quindi oggi siamo ancora in tempo per parlarne, 2 e 3 giugno 1946, quando gli italiani decisero e scelsero la Repubblica nel referendum, oltre all'elezione dei parlamentari, ma insomma la Repubblica. La storia e le storie di un voto. Il libro si intitola Viva il Re, Viva la Repubblica. È scritto da Alfonso Celotto, a quattro mani, da Alfonso Celotto, che spesso è nostro ospite, e da un'avvocata e scrittrice che è Giulia Guerrini. È qui con noi, la saluto con piacere. Buongiorno e benvenuta.
6: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Grazie a Giulia Guerrini. Allora, è molto interessante la genesi di questo libro, perché 1946 votarono per la prima volta le donne, questa è storia, ma insomma donne e uomini maggiorenni, allora la maggiore età era 21 anni, quindi persone che erano nate almeno nel 25. Persone che oggi hanno sui 100 anni, se ci sono ancora in vita. Allora voi cosa avete fatto, Giulia Guerrini, per raccontare questo libro?
6: Esatto, abbiamo capito appunto che nel 2025 chi aveva votato aveva almeno 100 anni e quindi ci siamo andati a chiedere l'Italia quanto è longeva e abbiamo scoperto che l'Italia ha tantissimi centenari ancora in vita e che hanno voglia di raccontare. Quindi siamo andati un po' rocambolescamente in giro per l'Italia, per RSA, facendoci aiutare anche da associazioni territoriali, e abbiamo trovato, intervistato e posso dire amato profondamente 150 centenari della Repubblica che quel giorno votarono.
1: Che votarono? Più donne o uomini che avete intervistato in questi ricordi?
6: Abbiamo intervistato più donne e più donne che vivevano nei paesi, però in effetti tantissime donne sia dal nord che dal sud, anche nelle isole, e quindi abbiamo proprio avuto una geografia del voto e una testimonianza importante di quello che è successo in tutta la nostra penisola, perché la nostra penisola era spaccata.
1: Eh sì, infatti il bello insomma di questo libro, che mischia il saggio storico, il racconto di quello che fu il referendum di allora, ma è anche veramente la testimonianza di tutti questi centenari o ultracentenari che ricordano il clima. Per esempio, che clima ricordano mediamente?

0: Com'era l'Italia che usciva dalla guerra, ricordiamo, da una guerra dolorosissima?
1: Esatto, l'Italia usciva non solo dalla guerra ma anche da anni di fascismo, di dittatura, quindi diciamo che il clima era un clima di grande incertezza ma anche di grande speranza, perché comunque si votava e la scelta era tra un'idea, la Repubblica, che noi italiani non avevamo mai provato, e alla fine una persona che era in quel momento incarnata da Umberto II, che comunque era un re bello e anche amato. E l'Italia scelse proprio di tentare questo salto nel vuoto perché aveva proprio il desiderio e la speranza di cambiare.
0: Si voleva cambiare, sì, giustamente, dopo anni di fascismo.
2: Anche se i risultati furono un po' sul filo, no? Alla fine la Repubblica vinse di poco. Sì. E in alcune città vinse
0: sono
2: invece
0: stati
2: la monarchia.
0: Anche storicamente anche contestati, no?
1: Sì. Assolutamente, sì. Assolutamente. Infatti diciamo che al nord, che aveva più subito la guerra partigiana e quindi era più in prima linea nella liberazione, la Repubblica spesso ebbe la meglio anche di molti punti. Al sud invece tendenzialmente più monarchico, e la monarchia spesso diciamo raggiunse risultati più ampi. Tuttavia il problema ci fu, perché all'esito diciamo delle votazioni i professori di Padova presentarono un ricorso in Cassazione, perché la Repubblica aveva sì vinto di 1 milione di voti, ma non aveva avuto la maggioranza dei votanti, perché se si contavano le schede nulle e bianche, a quel punto la Repubblica non aveva il 50 ma aveva il 48,9, che era una motivazione giuridica corretta, e alla fine la Cassazione decise comunque di proclamare la Repubblica, però insomma il problema ci fu.
0: Il problema
2: ma
0: ci
2: quindi fu.
0: Fu
2: un po' una forzatura questa proclamazione della Repubblica da parte della Cassazione?
1: Diciamo che erano due tesi diverse, perché la legge non specificava se ci voleva la maggioranza assoluta, la maggioranza delle schede, la maggioranza dei votanti. Ricordiamoci anche che tanti votanti non erano ancora tornati in Italia e che comunque l'Italia era completamente distrutta, le strade non c'erano, e quindi anche andare a cercare e a consegnare le cedole, a capire bene l'elettorato, non fu una cosa semplice.
0: Il mio scrittore preferito, che è Manuel Carrère, è anche un grandissimo appassionato di ucronia, cioè l'idea che la storia potesse andare in un altro modo se si fosse verificato un evento piuttosto che un altro. Insomma, per tutta questa premessa per dire: ma se avesse vinto la monarchia oggi, che Italia sarebbe? Secondo lei?
1: Noi abbiamo proprio fatto un capitolo con questo titolo, e anche noi ci siamo chiesti, ma noi da giuristi, essendo entrambi giuristi, ci siamo, diciamo, abbiamo fatto un salto logico non troppo eccessivo. Abbiamo detto: ma se la Cassazione avesse accolto il ricorso dei professori di Padova, considerate che è finito 12-6 come votazione, quindi insomma era incerto anche all'interno della stessa Corte di Cassazione, e abbiamo immaginato che il referendum forse si sarebbe riproposto a settembre, a quel punto era già giugno, perché anche perché il re aveva promesso che se anche il popolo avesse scelto monarchia avrebbe rifatto il referendum per capire se era la volontà vera del popolo italiano. Quindi diciamo che il referendum si sarebbe rifatto, però a quel punto sarebbero tornati i soldati di fuori, a quel punto la monarchia avrebbe preso forse più potere, perché il re era il re di maggio, c'era stato solo un mese al potere. Quindi probabilmente i partiti avrebbero un po' litigato all'interno della Democrazia Cristiana, non si sapeva bene chi era monarchico, chi era repubblicano. Poteva vincere il re, secondo noi alla fine a settembre avrebbe potuto vincere il re, e adesso avremmo una monarchia costituzionale, comunque democratica, però chissà come sarebbe l'Italia adesso.
0: Però è interessante, ci sono davvero tantissimi racconti proprio in prima persona delle persone che avete intervistato, no? Intercalati dagli eventi come andarono, però è bello vedere i pareri proprio di questi centenari che hanno fatto l'Italia di fatto e hanno deciso qualcosa di storico. Ecco, c'era la percezione di prendere una decisione storica che avrebbe inciso profondamente sul paese.
1: Allora sì, e questo è diciamo un aspetto che secondo me va sottolineato anche per i giovani che si affacciano al voto per la prima volta. Tante di queste centenarie, soprattutto donne, che era la prima volta che votavano, quindi che sentivano questa importanza, questa emozione e questo compito, ci dicevano, noi sapevamo che era un voto tra tantissimi voti, in un mare di voti, però ogni voto è importante perché comunque è la dimostrazione della partecipazione e dell'importanza della democrazia. Quindi questo, secondo me, il sentimento che accompagnava le nostre nonne deve esserci ben, cioè dobbiamo tenerlo ben a mente, e dobbiamo comunque far guidare anche noi e il nostro senso civico.
2: Infatti, che percentuale di votanti ci fu fra gli aventi diritto?
1: Circa oltre il 90%.
0: Questo è veramente il finale giusto per far riflettere tutti i nostri ascoltatori. La prima volta il voto delle donne è oltre il 90%. Che effetto le fa vedere, Giulia Guerrini, le percentuali di votazione di oggi? Insomma, si sa che si vota sempre meno, no?
1: Sì, si vota sempre meno. Diciamo che prima avevo un senso quasi di... Non sono andate le persone alle urne, va bene, la politica diciamo non ci rappresenta. Prima era un po' un commento, come credo che facciano la maggior parte degli italiani. Dopo questa avventura e dopo aver ascoltato queste persone che combatterono, che soffrirono e che comunque sentivano così forte l'importanza di questa, del voto, di questa possibilità, di questo diritto, oggi probabilmente alla prossima votazione, se vedo più astensionismo, mi rammaricherò di più sicuramente.
0: Sì. Grazie a Giulia Guerrini, ripeto, con Alfonso Celotto ha scritto il libro Viva il Re, Viva la Repubblica, che trovate ovviamente in libreria, grazie, no? È un racconto del 2 giugno 1946, del 2-3 giugno, ma molto particolare perché anche attraverso gli occhi e le testimonianze di chi l'ha vissuto. Giusto per la precisione, Leonardo, io l'ho raccolto adesso, furono 89,08% la percentuale di chi andò a votare, capito? Erano i votanti.
2: Chissà se quel 10% magari l'avrebbe votato non tutto il 10%, esatto. Ma a settembre magari poco magari. Di più. Chissà sì. Se quella piccola percentuale in più avrebbe cambiato.
0: Sì, e poi magari quel 10% erano persone ancora che facevano, magari erano sfollate, magari erano lontano da casa.
2: Magari non avrebbe comunque votato il 100%.
0: No,
2: magari.
0: Questo no, però non so se ci rendiamo conto.
2: Anzi, molti di quel 90% che hanno votato, secondo me già a settembre non avrebbero votato più, delusi dalla prima politica.
0: Sì, quindi, e poi ricordiamo che...
2: Delle astensioni già. Già avrebbe votato il 45% secondo me a settembre. Degli aventi diritto. Un crollo verticale.
0: Un tracollo del genere no.
2: Sì.
0: Ricordiamo anche che...
2: 30%.
0: Il primo voto delle donne, questo l'abbiamo detto. Infatti votarono più donne, 12.998.000, quasi 13 milioni, contro... Gli uomini 11.949.000, già delusi gli uomini dalla politica, già votavano meno, scherzo. Va bene, dai, andiamo al traffico.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, si procede in colonnati per incidente tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Per un veicolo in avaria si viaggia in colonnati sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Infine per un incidente sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo si viaggia lentamente con possibili code all'altezza dello svincolo di Ballestrate in direzione Mazara del Vallo. Questi maggiori disagi, strada in diretta, torna tra un'ora dopo.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.
5: Chi?
3: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
5: Alessandro Milan, Alessandro Milan.

0: Si può controllare per favore se Milan ha il santino di Ferruccio De Bortoli nel portafoglio?
1: Se volete controllare qui la redazione, non lo troverete, non lo troverete.
2: Di patrimoniali in Italia ne esistono tantissime. Il bollo sull'auto è una tassa patrimoniale. L'IMU è una tassa sul patrimonio. Il bollo sul deposito titoli è un'altra tassa patrimoniale.
1: Questa dell'IMU la faceva notare anche Ferruccio De Bortoli nel suo pregevole articolo.
3: E tu hai letto in ginocchio?
1: No, l'ho letto seduto, comodamente seduto a casa.
3: Perché Ferruccio De Bortoli, con la sua presenza, anche per com'è, proprio dal punto di vista morfologico, diciamo così.
1: Morfologico.
3: Impone un po' di timore e rispetto reverenziale, proprio per com'è, con quella capigliatura, coi capelli. Quindi quando tu lo vedi ti metti subito in ginocchio. Succedeva così a Radio 24, quando era stato direttore, giusto? Anche
1: sì, cioè, è solo 24 ore e quindi della RAI. No, all'epoca no, non c'erano due direttori, era il direttore del Sole 24 Ore, non era il direttore della radio.
3: E chi era allora il direttore della radio?
1: Adesso non lo so, ma forse è stato Tamburini, c'è stato un periodo Tamburini, era direttore della radio e De Bortoli del Sole. Poi sono stati unificati, ma perché devi fare il quiz sulla storia dei direttori di Radio 24? Comunque De Bortoli non è mai stato direttore della radio, ma del Sole 24 Ore, perché all'epoca erano due direzioni separate. Non ricordo chi fosse direttore della radio mentre lui era direttore del Sole.
3: Certo, perché tu hai questo timore e rispetto reverenziale solo nei confronti di Bordo, e te ne fregavi del direttore della radio, che è la struttura per la quale lavori, tra l'altro.
1: Eccola. Molto bene, è il momento del monologo, sempre per sì, sempre per aumentare il numero di monologhi di Leonardo Manera.
3: Un
1: attimo che
3: devo andare a prendere.
1: No, sì, dai,
3: farlo dopo. Un momento.
1: Vabbè, allora, no, ormai lo fai dopo. No, ormai lo fai. E no, manca tre minuti.
3: L'ho preso subito,
1: sei stato lento. Sei stato un pochino lento. Allora,
3: così,
1: no, niente.
3: Guarda.
1: No, ma lo fai dopo, dopo le 10. Allora, c'è questa polemica.
3: Sai cosa possiamo fare? Mi è venuta questa idea.
1: Ma che cosa?
3: Leggo solo il primo paragrafo.
1: Tutto estemporaneo. Così.
3: No, leggo il primo paragrafo del monologo, che è come un teaser di come poi lo faccio per intero.
1: Vabbè,
3: nella
1: però,
3: seconda parte.
1: Però non adesso, all'ultimo minuto.
3: No, dura, allora. Ma dura 10 secondi il primo paragrafo.
1: Ma facciamolo in chiusura di ora, che così è proprio un teaser. Poi giornale radio, no? La facciamo
3: sì,
1: proprio.
3: Va bene, d'accordo. Vabbè,
1: quindi adesso mi tengo, perché volevo. Ci sono due notizie che ti volevo sottoporre. Ah no, una è questa, la sfilata militare, cioè la polemica per la parata del 2 giugno. Se volete chiamarci, cari ascoltatori, cosa fate? State dormendo? State facendo ancora il ponte? Ho detto il tema della patrimoniale, potete chiamarci su questo. Oppure la sfilata militare del 2 giugno, 800240024. C'è chi ha protestato, Salis, allora, quando si dice Salis bisogna sempre distinguere chi delle due, Salis, l'eurodeputata, Ilaria, quindi io mi dimentico anche i nomi. Ilaria Salis ha detto basta parata militare. Qualcuno, forse la stessa Ilaria Salis, ha detto fate sfilare la flottiglia e non so, le ONG, tipo Emergency, quindi la pace.
3: Bisognava inondare con l'acqua, mettere giù l'acqua e far sfilare la flottiglia, per delle grandi vasche, non lo so.
1: No, ma non con l'ironia forzata.
4: L'ironia forzata.
1: Esatto. C'è chi dice, ma come? Anche di fronte al capo dello Stato che dice, giustamente, la pace, basta guerra, basta barbarie, e poi, non so, si facevano esibire i droni come ultimo. Oggi Marco Travaglio, il tuo direttore di riferimento,
3: sì.
1: Ha detto anche il cane robot, cioè sono, come dire, elementi della tecnologia militare. Allora, che si deve fare? Il 2 giugno bisogna togliere totalmente la parata perché è anacronistica, perché è uno sfoggio bellico, oppure invece no, sono paturnie, ecco, mettiamola così per gli ascoltatori. Però ti volevo dare un'altra cosa, poi dopo c'è il teaser. non so se me la gioco adesso, cioè, non so se hai visto la vicenda San Giuliano Boccia.
3: Non ho visto niente perché ti ieri ricordo. Pioveva, sono rimasto lì a guardare la pioggia. Beh, ieri.
1: Però è sui giornali oggi.
3: Sono messo in piazza Udine a guardare la
1: ti
3: pioggia.
1: Ti ricordi l'ex ministro San Giuliano?
3: Certo,
1: la vicenda con la signora Maria Rosaria Boccia,
3: sì,
1: la ferita
3: certo.
1: Al capo. La
3: è il mio preferito il ministro San Giuliano,
1: ecco,
3: lo rivorrei ministro.
1: Gli avvocati di San Giuliano nel processo per stalking che ci sarà nei confronti di Maria Rosaria Boccia vorranno portare avanti l'idea di tentato omicidio per quella ferita sul... No, ma cosa ridi? Ma cosa ride? Ma Pietro, come ti permetti? È una strategia processuale, tentato omicidio. Questa... Vabbè, ci sarà un monologo poi di Leonardo Manera che inizia così.
3: Il teaser è questo: il Milan è fuori dalla Champions League,
1: no.
3: Ma quello che è successo al Milan di Allegri è significativo non solo per il calcio, in generale per la vita, perché può essere esemplificativo in molti appunto settori della vita, perfino in amore. Questo è il teaser.
1: Molto bene, dopo il giornale radio.
3: Esatto.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Passa Intred.
7: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
6: Passa Intred.
7: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
6: Connessi sempre.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
12: Sono le 10.
13: GR24, il Sole 24 Ore.
12: OCSE, la crescita dell'Italia sarà di mezzo punto quest'anno, colpa dei prezzi energetici. Guerra in Ucraina, Kiev rivendica colpito il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Ebola in Congo, oltre 340 casi confermati, 15 casi in Uganda. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. È quanto si legge nelle

0: prospettive economiche dell'OCSE presentate questa mattina a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia, precisa l'OCSE, sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. E a proposito della crisi in Medio Oriente, il Comando Generale delle Forze di Difesa del Bahrain ha annunciato l'intercettazione e la distruzione di 3 missili e diversi droni, accusando l'Iran di proseguire il suo approccio ostile sistematico, prendendo di mira obiettivi civili nel regno. Risposta simile anche da parte del Kuwait, dove l'esercito ha annunciato che i sistemi di difesa aerea sono operativi per intercettare missili e droni sul territorio nazionale. Secondo il comunicato militare, i rumori di esplosioni nella zona sono dovuti alle intercettazioni e non sono stati segnalati colpi a segno. Il Kuwait ha comunque sospeso i voli commerciali dopo l'attacco iraniano sull'aeroporto. Per la prima volta i ministri estremisti del governo israeliano entrano nella bozza delle conclusioni dei leader europei nel vertice del 18 e 19 giugno. Ai paesi dell'Unione Europea verrà infatti chiesto di sostenere le sanzioni contro il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir per le violenze contro gli attivisti della flottiglia. Le prospettive saranno discusse già oggi dagli ambasciatori dei 27 paesi membri, mentre Bruxelles cerca una posizione comune sulla controversa questione che richiede l'unanimità per procedere.
1: Le possibilità che l'Unione Europea arrivi a sanzionare il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir si fanno sempre più solide. Il lavoro di mediazione tra le capitali europee è serrato. Il tema è entrato nella bozza delle conclusioni dei leader europei. È la prima volta che accade ed è considerato un passo verso la possibilità di arrivare a sanzioni che saranno definite nel vertice europeo del 18 giugno. Del dossier potrebbe parlarsi già oggi alla riunione degli ambasciatori dei 27, fornendo una prima indicazione sugli equilibri in campo. Il 15 poi sarà la volta dei ministri degli esteri, che dovranno cercare una linea comune rispetto alle opzioni proposte dall'alto rappresentante per la politica europea Callas. Il fronte di chi si oppone si sarebbe eroso rapidamente proprio davanti ai video degli attivisti della flottiglia ammanettati in ginocchio e derisi da Ben-Gvir, un'insofferenza, quella europea, che arriva proprio nei giorni in cui si fa più teso il rapporto tra Washington e Tel Aviv. Nella bozza delle conclusioni i leader parlano anche degli insediamenti israeliani in Cisgiordania definiti illegali, denunciando l'aumento delle violenze e chiedendo poi a Israele di garantire un accesso pieno e senza ostacoli degli aiuti umanitari destinati a Gaza. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ci spostiamo in Ucraina. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, dalla nostra frontiera statale ucraina. A questo obiettivo dell'industria petrolifera russa, che lavora per la guerra, ci sono circa 1100 chilometri. Sono stati raggiunti anche obiettivi puramente militari nella base di Kronstadt. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che rivendica gli attacchi con droni effettuati nella notte. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa. Sono 344 i casi confermati e 60 i decessi per Ebola aggiornati a ieri nella Repubblica Democratica del Congo, lo rendono noto i centri per il controllo e la prevenzione delle malattie africani. In particolare, secondo i ministeri della salute della Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda, nella Repubblica Democratica del Congo ci sono anche 116 casi sospetti ma 0 decessi sospetti. In Uganda 15 casi confermati, un decesso confermato, un caso probabile e un probabile decesso. Termina qui questa edizione di GR24. La linea torna 1 Nessuno 100.000. Al prossimo appuntamento con il giornale radio alle 11.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi

0: parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
1: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
0: Sentiamo allora diversity ed inclusion.
1: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
1: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
1: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti. Stop that.
3: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
4: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
5: In collaborazione con
6: Accenture, insieme per reinventare.
7: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: l'Italia scelse quello che scelsero gli americani, tanto che gli inglesi volevano ancora la monarchia, visto che in qualche modo erano imparentati come tutte le famiglie reali europee.
1: Non sente alcuni. Guarda a caso, intervistano tutti quelli che hanno votato la Repubblica. Guarda a caso.
2: Ma intervistano chi? Ma chi?
3: Prima l'ospite.
2: Io firmo l'ospite. Ma, no, ma ha letto il libro Viva il Re, Viva la Repubblica? Il nostro ascoltatore l'ha letto. È pieno di interviste anche al segretario del re, a gente che avrebbe voluto la monarchia. Ma perché la gente parla per dar fiato alla bocca? Non è obbligatorio mandare un messaggio. Mandatene tanti. Ma collegate prima i sei neuroni.
4: Vi ricordo che la legge che regola l'immigrazione si chiama Bossi-Fini e il decreto flussi funziona ancora secondo quei principi che sono superati e non hanno mai funzionato bene in Italia.
2: Allora. Basta.
5: Che cosa?

0: Egitto.
1: Freccia del scudo.
2: Canta in milanese. Canta in milanese. Il nostro Pietro La Corte non capisce il testo di Mamì. Brutti tempi. Allora, ma perché c'è oggi Enzo Iannacci, caro Leonardo? Perché oggi Enzo Iannacci? Perché? Perché?
3: Perché è morto.
2: No, sì. Pace all'anima sua, il grande Enzo, sì, è morto.
3: Perché prima era anche nato.
2: Ecco, esatto.
3: Era prima nato. Era anche nato, poi è morto.
2: Sì, Iannacci. Sì, era nato il 3 giugno.
3: Era
2: 3
3: nato,
2: giugno.
3: È morto, capito, no?
2: Sì. Enzo, va bene, allora, grande milanista tra l'altro, grande tifoso del Milan, tifosissimo del Milan, rosso-nero in eterno.
3: Hai visto che Diego Batantuono si è staccato, dice basta, questo Milan io non lo voglio più seguire, anche lui, anche Batantuono, grande tifoso del Milan, deluso.
2: È vero. Tutto questo per degli assist al monologo di Manera, di cui abbiamo ascoltato un teaser, perché ti
3: questa
2: sei messo
3: è una
2: a
3: buona
2: parlare
3: cosa. Secondo
2: del
3: me...
2: Milan?
3: Perché ho pensato che questa, vabbè, faccio il monologo e lo dico nel monologo.
2: Ecco, esatto, perché spiegare il monologo. Vai.
3: Il Milan è fuori dalla Champions League, ma quello che è successo al Milan di Allegri ormai andrà a Napoli, è significativo non solo per il calcio, in generale per la vita, perché può essere esemplificativo in molti settori della vita, perfino in amore. Di Allegri si è sempre detto che per lui conta il risultato, non essendo uno dei cosiddetti allenatori giochisti, cioè di quelli che ci tengono soprattutto a soddisfare l'occhio e il palato dei tifosi. Ma Allegri fin dall'inizio del campionato aveva chiarito che l'obiettivo per la sua squadra è arrivare in Champions, cioè tra le prime quattro classificate. E a chi gli faceva notare che il Milan non aveva proprio un grande giuoco? Beh, lui a quel punto storceva il naso. Il calcio è semplice, ripeteva sempre, intendendo che alla fine l'importante è non prenderle, casomai vincere anche di corto muso, magari 1-0, a prescindere dal tipo di gioco. Non un giochista, appunto, ma un risultatista, uno di quelli che, secondo i suoi estimatori, bada al sodo, che appunto nel calcio significa non prenderle e poi magari vincere anche non giocando benissimo. E per gran parte dell'anno ha funzionato. Dalla seconda alla penultima giornata di campionato il Milan è sempre stato tra le prime quattro, quasi sempre secondo. In certi momenti si pensava che potesse perfino contendere lo scudetto all'Inter, ma poi l'ultima partita ha cambiato tutto. E i poveri rossoneri, dei quali anch'io sono tifoso, si sono ritrovati fuori dalla Champions League e con un anno quindi sostanzialmente buttato via. Visto che Allegri stesso aveva dichiarato che l'unico obiettivo era la qualificazione appunto alla Champions. Ecco, dicevo, rapportiamo questa situazione ad esempio all'amore. Risultatista o giochista in amore? Poniamo ad esempio che io, in questo caso non Massimiliano ma Leo Allegri, sia innamorato di una donna e desideri sopra ogni altra cosa fidanzarmi con lei e quindi comincio a darmi da fare per raggiungere l'obiettivo. Però io, Leo Allegri, non sono un giochista dell'amore, non faccio gesti eclatanti, non faccio quelle pazzie che però qualche volta danno la misura di quanto ci si tenga all'altra persona. No, Leo Allegri bada al sodo. Leo Allegri in amore è un tipo concreto. Pensando al matrimonio e ai soldi che servono, per esempio preferisco andarla a prendere in tram, per poi al rientro della cena, se i mezzi pubblici non ci sono più, fare una bella passeggiata magari di qualche chilometro, oppure al limite chiamare un Uber. E poi quando usciamo a cena non cerco di rendermi particolarmente interessante, non cerco di coinvolgerla con passione nei miei interessi e mostrando attenzione anche a quelli di lei, no, cerco solo di farle capire quanto io sia un tipo concreto e affidabile, che bada al sodo, sono un risultatista dell'amore. Ammettiamo che lei sia ancora lì al ristorante insieme a me e che ancora non si sia stancata e non sia ancora delusa. Io quando arrivo al conto mi lamento un po', proponendo la prossima volta di stare a casa, che sicuramente costa meno, e poi si può anche guardare la TV, tanto come risultatista dell'amore, l'importante è stare insieme, non dove si va. Ed eventualmente poi, se arriva il momento del primo regalo, preferisco dare, che so, una friggitrice ad aria, immaginando che possa essere utile in futuro. Utile, magari non simbolo di passione. Forse quella donna potrebbe pure fidanzarsi con Leo Allegri, vedendolo come una persona affidabile e concreta, ma quanto durerebbe? Siamo sicuri che all'ultima giornata, cioè un momento prima del matrimonio, non preferirebbe scappare con qualcun altro più passionale, tipo un Leo Fabregas, che alla fine comunque potrebbe raggiungere in modo diverso il risultato, anche se forse rischiando un po' di più, magari con una serenata o una fuga notturna, chissà dove, al mare, boh. Ecco, la vita è tutto qui. È un eterno scontro tra risultatisti e giochisti. Ma non sapendo come andrà a finire, è meglio cercare qualcosa che dia soddisfazione con un po' di passione, tanto può sempre darsi che all'ultimo momento il risultato ti scappi di mano e allora poi non resta niente. Invece, se va male anche nell'altro modo, quello del giochista, però almeno resta il ricordo della passione, del rumore delle onde, di quello che comunque almeno per un attimo ci ha fatto sentire vivi. E pazienza se poi, casomai, un attimo prima dell'altare non sei arrivato in Champions, cioè al matrimonio. E comunque Leo Fabregas, anzi Cesc Fabregas, quello vero, alla fine ce l'ha fatta arrivare in Champions. Probabilmente devo chiedere a lui qualche consiglio anche per l'amore.
2: Beh, io Fabregas lo prenderei tutta la vita da tifoso del Milan. Però,
3: tu nella vita sei un risultatista o un giochista?
2: un risultatista, corto muso. Allora, alle 10:17 minuti dobbiamo accogliere un grande amico che torna. Io lo sento tale, Mauro Corona. Mauro Corona, buongiorno. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Chi è milanista lì che lo abbraccio?
2: Beh, tutti entrambi. Noi, sia Leonardo che io, che Alessandro.
0: Ah, ottimi, poi, ottimi amici.
2: Poi insomma, nome Alessandro Milan, cosa vuoi? Insomma, per forza.
0: Non l'avevo collegato.
2: Per forza. Allora, Mauro Corona, come va intanto? Che clima è in montagna in questo? Che stagione è della montagna?
0: Ma si passa da quasi 35-40 a nevicate l'altro giorno.
2: Ah, addirittura.
0: È sbilanciato, non ha più il ritmo, diciamo, che graduale che andava su. Poi qui l'altro giorno grandine come i limoni dalle parti di Klaus. Incredibile.
2: Ah, incredibile.
0: Sì, bisogna far stare attento anche andare a arrampicare.
2: Appunto.
0: Da un quarto d'ora all'altro sei nella bufera e quindi occhio sempre.
2: E poi ricordatevi, come dice Mauro Corona, tra le cose da non dimenticare mai quando si arrampica in montagna, il caschetto, vero? Il caschetto.
0: Ma anche a camminare. Io vedo delle scene da brividi. Camminano con i bambini nello zainetto porta bambini sotto le pareti di roccia senza un casco. Basta che un corvo muova un sasso, questo ne muove un altro, arriva giù una scarica, proprio il fai da te italiano.
2: Vabbè, caro Mauro Corona, è il 3 giugno, ieri 2 giugno, il referendum in realtà fu 2 e 3 giugno, quindi 80 anni fa. Come la vede questa Repubblica? Siamo belli sani? O?
0: Bisogna vedere cosa si intende per Repubblica, se oppure nazione, oppure la penisola, bisogna capire. La Repubblica non è come dire un romanzo. Ma quale? Cosa è scritto?
2: È
0: successo un fallimento. Cioè la Repubblica è l'andamento, cioè secondo un povero diavolo, è l'andamento della nazione dove viviamo 60 milioni di italiani, l'andamento bello o brutto, bene o male di questa cosa. Io non lo vedo tanto bene, ma non per far polemica con la Meloni, per carità. Vedo che non ci si occupa di chi ha bisogno. Prima vengono quelli che non ce la fanno. Io adesso non vorrei ricordare Berlusconi, ma c'è gente che non si cura. Io per esempio, se fossi uno Stato serio, metterei una parte di soldi per la gente che non può curarsi i denti.
2: Ho visto
0: miei amici che sembrano le befane e non okay.
2: Perché sono tra le cure più costose.
0: Allora, nelle primarie cose del masticare bisogna farlo gratis a chi non ha. Questa si chiama cuore, si chiama avere cura dei poveri, non solo di se stessi. Quando io sento la Meloni che dice anch'io vado a fare la spesa, ma tu li hai i soldini per farla la spesa, qui c'è gente che non va a farla. Ecco.
2: Sì,
3: però sai quello che delle cure odontoiatriche, è vero, perché c'è servizio odontoiatrico anche nell'assistenza sanitaria nazionale, però ci vogliono anni. Però questo per esempio è un elemento di cui nessun governo si è mai occupato.
2: Corona ce lo ricorda.
0: Ci vogliono anni, scusatemi, sì, ci vogliono anni e poi ti fanno alla buona proprio giusto. Questa cosa qui deve essere primaria, gratis.
2: Sì.
0: Con, tu con gli impianti, con quello che fanno, che io non me ne intendo. Ecco, io non sto qui nel dettaglio, ma vedo degli amici miei che mi sanno, poi

0: Pakistano, non so bene. Cioè, ma questa è una ferocia che non ha più senso, sia follia. Come quella madre e quel padre che hanno ucciso una bambina di 2 anni con sevizie.
1: Non riesco neanche a leggerli in quegli articoli.
0: Neanche io. E io penso che questo sia da collocare nel ramo della pazzia, che non vuole dire assoluzione o giustificazione, ma bruciare 4 ragazzi e tenere le porte che non escano. Ma poi questi qui vanno, non lo so, non voglio andare oltre, se no direi cose che non piacerebbero.
1: Sì, e io sono curioso di una cosa, caro Mauro Corona. Dice da qualche giorno, ho detto, dobbiamo chiamare Mauro Corona e chiederlo. Mauro Corona è grande amico di Harry De Luca, questo non solo la montagna,
0: sì,
1: credo.
0: Ne abbiamo discusso anche ieri con la Bianchina.
1: Ma infatti, perché immagino che la posizione di Harry De Luca, che ricordiamo ha detto sono sionista, non c'è alcun genocidio a Gaza. Credo che su questo vi siete chiamati proprio anche.
0: L'ho citato ieri sera. Ma Harry è un perfezionista assoluto, un cesellatore. Quindi lui ha usato la parola genocidio nell'accezione, diciamo, degli ebrei ammazzati da Hitler, più di 6 milioni. In questo caso, cioè, lui si è appeso a questa parola, dicendo non è genocidio, perché ha usato l'accezione vecchia di questa parola. Invece per me lì è genocidio. Genocidio vuol dire ammazzare persone in gran numero. Io non sto più sul vocabolario o i sinonimi i contrari, sto sul cuore. E quindi non sono d'accordo col mio caro amico Harry.
1: Però
0: poi c'è De Gregori che dice, allora, vi ricordate il libro di Hulbeck, indignatevi. Ci si indigna non con la logica, perché se io ragiono con la logica non faccio più nulla, sono un Pilato che si... In questi casi deve ragionare col cuore, e il cuore ti dice urla contro quelle infamie lì. Quindi ci si schiera col cuore, non con la logica di dire chi sono io per dire questo.
1: Però,
0: si è schierato anche il Papa.
1: Sì, a me quello che piace è che tra, non so, un Harry De Luca e un Mauro Corona ci si potrà chiamare, telefonare e discuterne tra amici, no? Pur se su posizioni.
0: È difficile discutere con Harry.
1: No,
0: non
1: vabbè.
0: Perché sia non perché sia uno pieno di sé, c'ha la sua idea. E io devo rispettarla cercare.
1: È questo il punto, però, rispettarla. Cioè, ormai non esiste invece più il dialogo tra le persone.
0: No,
1: ma
0: infatti sono stati aggrediti, attaccati, sia lui che De Francesco. Cioè, bisogna rispettare. Questa è la tua idea. Io quando vado a parlare con voi o in TV, dico una cosa che mi sembra molto saggia. Dico, guardate, che le mie risposte nascono in base all'educazione che ho avuto per amici, i maestri che ho avuto, i maestri cattivi che ho avuto, i libri che ho letto, per cui quello che rispondo fa parte del mio intimo. Non è detto che sia giusto, ma lo devo dire finché lo posso dire, o no?
1: Ma certo, rispettando.
2: Comunque in generale
1: il dialogo non c'è più, ecco, questo è il dato.
0: No, assolutamente, non c'è più, non ti permettono di dire, per quello che io sto attento in televisione, anche perché ho già beccato una denuncia, una querela che mi ha chiesto 600.000 euro di risarcimento qualora venissi condannato dal signor De Laurentiis.
1: Ricordiamo che è ancora in corso quell'accidente.
0: A questo punto, ragazzi, ti obbligano a una cautela che non è più l'espressione del tuo pensiero o delle tue idee. Ti obbligano a una cautela, a passi attenti che non sei più vero. Questo è.
1: Leonardo, tu.
2: No, dicevo che in generale cantanti e artisti fanno molta fatica in Italia a schierarsi perché temono poi di avere delle ripercussioni nel lavoro. Soprattutto
0: bisogna rischiare. Bruce Springsteen ha osato. No, le code di paglia io non ne ho più. E se devi farlo a costo di andare a elemosina dopo, altrimenti sei il furbetto e i furbetti vengono accorti subito.
1: Io, Mauro Corona sta scrivendo, è una domanda che in genere non si fa agli scrittori, sta scrivendo, cioè io l'ultimo.
0: Si scrive perché abbiamo sbattuto il naso e ce lo siamo fracassato. Sì,
1: sì.
0: A parte l'ultimo fallimento che mi ha lasciato.

0: un'amarezza distruttiva. Mi pubblicano un libro senza un capitolo. Ragazzi, la più grande casa d'Europa assieme a Gallimard e Bertelsmann, e non hanno fatto nulla, e qui parte l'accensione del mio motore iroso, non hanno fatto nulla per salvarlo e rimediare, e allora io me ne sono andato da un'altra parte, voglio che lo sentano questi buoni, ma ti pubblicano un libro senza un capitolo e non c'è un colpevole, che a me non interessa il colpevole. Potevo chiedere danni, ma io li chiedo a me stesso i danni quando mi guardo allo specchio. Però,
1: quindi ha cambiato editore, questo
0: sì, ho cambiato editore, c'ho già un libro dirompente che non posso dirvi nulla per paura che mi rubino l'idea, ma è una cosa che mi fa a sette. Nessun giornalista né TV né cose potrà più parlare male di me come questo tizio.
1: Allora, quando la promessa, come al solito, Mauro Corona, lo sa,
0: settembre, se sono vivo, settembre.
1: No, come se sono vivo,
2: stia attento, stavolta,
1: ma no,
2: occhio ai capitoli prima di pubblicarlo, che ci siano tutti nella bozza finale.
1: Lo controlleranno in 150
0: prima. Ragazzi, questa roba qui mi è venuta in una notte che le bottiglie erano vuote, e ho detto, ma perché non faccio vedere dal mondo tutta la mia vanità, la mia spocchia, la mia invidia con chi è successo qui lì? Allora l'ho fatto, e ci vuole coraggio, perché sono andato fino in fondo.
1: La promessa è come dire, salame, formaggio e bottiglia, e l'aspettiamo qui in studio. Allora,
0: Ma volentieri vengo lì.
1: Va bene.
0: Poi diranno, la Radio 24 dà cattivo esempio, hanno una bottiglia. Viviamo tra gente che ne combina, che Bertoldo era un San Bertoldo, e però appena ti vedono con una bottiglia, cioè io in televisione tengo un sigaro spento, non si poteva.
1: La cosa peggio, esatto,
0: bacchettoni, bigotti e falsi.
1: La cosa
0: tanto
1: peggiore è il moralismo.
0: È una specie di coperta di lì, un appiglio per la mia timidezza. Non si nasconde il sigaro, vorrei vederli. E come, scusate, poi finisco. Sì. Come i politici, perché non hanno voluto l'esame del cappello, l'esame del sangue per vedere se bevono, se sniffano? Perché? A me lo può fare, io me lo farei domani. Trovino quello che vogliono.
1: Ma sì, la cosa peggiore è il moralismo d'accatto. Poi magari chi punta il dito ha appena evaso €1 milioni di tasse.
0: Quello che bisognerebbe scavare a fondo con l'acido, pulire, tirar fuori le scorie di queste ruggini e far brillare il ferro puro. Ma è difficile che lo facciano.
1: Grande Mauro Corona, grazie, ci sentiamo presto. Allora,
0: vi voglio bene,
1: a presto.
0: E non è solo per dirlo, perché siete milanisti.
1: Grande, ovvio, anche in questi tempi tristi. Grande Mauro Corona, un grande abbraccio. Vedo una Deborah Rosciani prontissima. Poi, dopo la pubblicità e la borsa, possiamo annunciare, ci sarà con noi, torneremo sul tema di apertura, perché sarà con noi la sindaca del comune dove appunto è successa questa tragedia, Villa Piana, quattro braccianti che sono stati uccisi e bruciati vivi. Vai Deborah Rosciani.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
8: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
9: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
6: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Capannoni industriali del futuro.
6: Oggi molti imprenditori hanno la necessità di dare una nuova immagine alla propria azienda e contestualmente migliorare il comfort dei propri spazi produttivi. Ma quali sono i criteri per capire se un capannone può diventare davvero uno spazio moderno, efficiente e adatto a un'azienda che guarda al futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
10: Con la nostra consulenza diamo agli imprenditori una nuova prospettiva, facendo emergere il potenziale dei loro vecchi edifici. Grazie al metodo Elysium Regenera, interveniamo in modo integrato sull'intero involucro. Realizziamo coperture facciate in chiave moderna che garantiscono impermeabilità, isolamento termico e luce naturale. Tutto questo si traduce in una nuova immagine per l'azienda, un maggior comfort interno per i dipendenti e una riduzione dei costi di gestione per un'impresa che guarda al futuro.
6: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Rosciani, ieri una nuova seduta record sui mercati finanziari internazionali, in particolar modo su Wall Street e su Piazza Affari. Oggi arrivano inevitabili riprese di profitto che fanno generalmente seguito a giornate molto positive. Questa mattina si è abbattuta sui mercati una notizia che parzialmente era anche in attesa. C'è una nuova proposta del presidente Trump, che comunque non è ancora definitiva, di nuovi dazi doganali verso 60 economie, fra cui tutta l'Unione Europea, ma anche Cina, India, Giappone, Messico. Tutto questo per contrastare quanto ha deciso la Corte Suprema qualche mese fa di abolire le sue iniziative doganali nei confronti di tutto il mondo, perché considerate appunto non lecite dal punto di vista legislativo. Andiamo a vedere intanto l'Europa come si sta comportando. Abbiamo in calo dello 0,3% Parigi, Francoforte meno 0,78%, questa mattina è salita su nuovi record la borsa giapponese. Per quello che riguarda invece Piazza Affari abbiamo un meno 0,42% sul FTSE MIB, ma l'indice viaggia ancora sui suoi massimi storici. Questa mattina è a 50.366 punti, dopo essersi arrampicato anche al di sopra di questo livello nella giornata di ieri. Tiene banco ovviamente la situazione geopolitica e il comparto tecnologico, che sembra davvero pervaso da una febbre inarrestabile. Piazza Affari, Eni miglior titolo più 1,38%, l'automatica più 1,36, rimbalza Fincantieri più 0,8, Italgas più 0,7, Diassorin più 0,6%, i cali più pronunciati: Stellantis meno 2,28, nuovo ribasso di Avio meno 1,67, Leonardo meno 1,53, Amplifon meno 1,46%. Per ora è tutto.
13: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
14: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
17: Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
18: Alessandro Milan.

0: Allora, sono le 10:37 minuti, io vorrei tornare sulla nostra notizia di apertura. E vorrei anche citarli i nomi, perché si dice sempre quattro braccianti bloccati, uccisi, arsi vivi. Ma ricordiamo i loro nomi, perché è giusto: Amin Fazal Kogjani, 28 anni, Ullah Ismat Kiemi, 19 anni, Safi Yayad, 27 anni, Wassem Khan, di 29 anni, tre cittadini afghani e uno pakistano, uccisi così brutalmente da altri due pakistani. A me ha suscitato scalpore leggere l'unico sopravvissuto di questa strage, riuscito a uscire dalla macchina in fiamme, dicendo: volevamo solo essere pagati. Io saluto la sindaca di Villapiana, Mariolina De Marco, la ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno sindaca, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno a lei.
0: Lei, tra l'altro, ho letto sui giornali, ieri ha avuto un incontro anche, immagino, molto struggente con il sopravvissuto, questo cittadino afghano che è riuscito a liberarsi.
1: Sì, Mi sono recata a prestare conforto e ad abbracciare Taji, che è sopravvissuto a questo orrendo crimine. Anche il video, che è molto cruento, non riesce a far vedere ovviamente i volti delle persone. E io, a parte le difficoltà di traduzione, non riuscivo a proferire una parola, perché sono rimasta molto turbata dallo sguardo terrorizzato di questo ragazzo di 27 anni, perché poi sono ragazzini, i 19enni che non ci sono più, lo stesso Taji, che era ustionato, ma la peggiore ustione ce l'aveva sul cuore e nel suo sguardo, e mi ha toccata profondamente.
0: E tra l'altro io ho letto in un'intervista anche su Repubblica, dice: fa vedere la tessera sanitaria, l'iscrizione all'INAIL, il permesso di soggiorno per 5 anni. No, questo per dire che è una persona che ha le carte in regola, nel caso di questo ragazzo che ha un figlio, è sposato, sono persone che potremmo conoscere noi, no?
2: Fenomeno del caporalato che in Italia non si riesce ad estirpare.
1: È vero, io naturalmente non mi sono occupata di questa parte della sua vita e della sua giornata, perché sono gli inquirenti poi che stanno conducendo, e pare abbiano anche raggiunto dei grandi risultati nelle indagini, e di questo dobbiamo complimentarci con le forze dell'ordine. Oggi ci sarà una conferenza stampa in questura a Cosenza, quindi saranno resi noti dettagli più importanti riguardo anche la posizione lavorativa, assicurativa. Pare che in effetti fossero apparentemente tutti i documenti in ordine, poi questo sarà appurato dalla magistratura. Io mi sono occupata del lato umano, perché come primo cittadino di una comunità che si lega facilmente e che accoglie i cittadini stranieri, tant'è che abbiamo diverse famiglie a Villapiana, ma anche da più di un ventennio, perfettamente integrate, quindi io sono andata semplicemente a dare solidarietà, ad esprimere la nostra solidarietà, la nostra vicinanza, e sono riuscita nel mio intento, credo, perché piano piano questi ragazzi si sono sciolti e hanno allentato poco poco la tensione che li aveva presi e che aveva portato via il sonno a loro oltre che a noi, perché noi ci sentiamo in qualche modo responsabili quando non riusciamo a prevedere anche l'imprevedibile, quando non riusciamo ad arginare dei fenomeni sociali così dilaganti che conosciamo bene e non riusciamo a combatterli. Veramente è una grande sconfitta.
0: Infatti,
1: una
0: sindaca, grande sconfitta. Il problema è questo, cioè il caporalato e tutto lo sfruttamento non è che viene fatto in maniera sotterranea. Se queste persone si ritrovano, che ne so, alle 3, alle 4 del mattino in posti prestabiliti, dove vengono poi prelevati, portati sui campi a lavorare, cioè è una situazione. Come mai non si riesce a debellare? Non è fatta alla luce del sole, no?
1: Sì, alla luce del sole, ma anche con, attraverso le ombre della delinquenza. Quando si parla di imprenditori scorretti, imprenditori che non assumono, non stiamo parlando di imprenditori. La differenza va fatta tra persone per bene e delinquenti. Quando il delinquente decide di delinquere, potrà anche produrre della documentazione falsa, per cui le forze dell'ordine che stazionano, che fermano un pulmino, probabilmente trovano i documenti apparentemente in ordine. È un fenomeno, secondo me, che va scardinato da principio, dall'origine. E questo non è compito mio. Io mi premurerò di vigilare e ieri ne abbiamo parlato anche con il prefetto, noi abbiamo festeggiato la festa della Repubblica a Cosenza. Io ho partecipato alla mia prima festa istituzionalmente della Repubblica, dove si è festeggiata la nostra amata Repubblica, che è fondata innanzitutto sul lavoro ed appunto, è una contraddizione interna.
0: Infatti, è incredibile.
1: Parlare di questo
0: è incredibile.
1: Non è il lavoro.
0: Esatto.
1: Non è il lavoro, questa è schiavitù e mi sento mortificata nell'intimo.
0: È incredibile appunto anche la coincidenza che lei sottolinea, cioè mentre si festeggia il 2 giugno la Repubblica fondata sul lavoro, che poi accadano ancora queste
2: si vede che tragedie. Questi fenomeni di caporalato, adesso qui ci sono ovviamente dei reati gravissimi, ma in generale il caporalato, anche quando non porta questi eccessi, probabilmente in Italia è visto una cosa semi normale, no? Ecco, io, visto che se ne parla sempre da anni, ma alla fine continua.
0: Speriamo di no, diciamo in alcune sacche di criminalità, forse.
1: Esatto. Parliamo di criminalità. Non possiamo accettare che si leghi al mondo dell'imprenditoria e né di un fenomeno, mi perdoni, legato essenzialmente al Sud Italia, perché non è così. Noi abbiamo tante bellissime imprese anche nel settore agricolo, dato che la Calabria ha una parte del territorio vocata all'agricoltura, e imprese molto, non molto, sane. Non esiste molto e poco, mi correggo da sola, esiste l'azienda sana e esiste l'impresa che non è impresa, che nulla ha a che vedere con l'impresa.
0: Grazie sindaca intanto per essere stata qui con noi, ripeto, sindaca di Villapiana, tra l'altro eletta da poco, quindi proprio nelle sue prime uscite istituzionali, Mariolina De Marco, grazie per essere stata qui in diretta su Radio 24, noi andiamo al traffico.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
5: Strade in diretta.
6: Un rinnovato saluto a tutti voi sulla 22 Brennero-Modena. A causa di due diversi incidenti si verificano code di 4 km tra l'Avio Affi in direzione Modena e nella stessa direzione code di 2 km tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord. Sulla 4 Milano-Venezia code per un incidente tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Infine, per incidente sulla 1 nel tratto Milano-Bologna si verificano code tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Queste le principali notizie, torniamo tra circa un'ora più tardi.
5: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, fortunatamente, al contrario di quello che temeva Leonardo Manera, vedete che dai giornali non si parla più dei virus, e questa è una ottima notizia. Basta, ho letto solo che Pregliasco, forse da virologo, si candida, dice, vorrebbe candidarsi, però virus, basta, i virus ci sono.
1: Ma questa è una vostra grande illusione, voi credete che non ci siano più?
0: No.
1: Invece i virus tornano sempre, e più sono gravi meglio.
0: Sì, i virus ci sono, professor Picchio, buongiorno.
1: Piero Picchio, buongiorno, virologo.
0: Virologo.
1: Pensavate di esservi liberati di me, invece no, perché le pandemie sono come le ciliegie, fortunatamente.
0: Tira
1: l'altra.
0: No. Cosa c'ha da ridere? Cosa trova di divertente in tutto
1: le, io mi diverto molto con le pandemie. Allora, prima di cominciare, ripetiamo il mantra: lode a te, o virologo.
0: Lode a te, o virologo. Molto bene.
1: Immagino anche tutti gli ascoltatori a casa. Molto bene, che bravi i miei pappagallini.
0: Sì, ma sono ascoltatori, li chiamerei. Se volete mandarci l'audio, comunque, lode a te, o virologo. Va bene.
1: Allora, dottor Milan, dottore.
0: Sì, dottor.
1: Dottore.
0: Scienze
1: uno
0: politiche.
1: Laureato in scienze politiche. Scienze della comunicazione, scienze dell'educazione, tutti scienziati in questo paese.
0: Questa è la nostra redazione, scienze della comunicazione. Miriam Lucchetti.
1: Lei su cosa ha fatto la tesi? Sentiamo.
0: Su una rivolta di schiavi in America. La rivolta di Nat Turner. Vabbè, ma e cos'ha dei singulti? Si sta strozzando. Storia americana, comunque.
1: Voi non sapete neanche che se il soluto non è un elettrolita non si dissocia? Non sapete niente di queste cose, vi fate chiamare dottori, ma allora chiamo dottore che so anche un lampione, tanto le parole ormai non contano niente, dottor Lampione. Mi ripeta per favore su cosa ha fatto la tesi. Sentiamo.
0: La rivolta di Nat Turner. Ma scusi, ma è anche irrispettoso verso la mia tesi, verso la figura di Nat Turner.
1: Prepariamoci insieme per la nuova pandemia che sicuramente verrà.
0: No, speriamo.
1: Bisogna solo decidere quale. Io 2 settimane fa ho scommesso 9 euro sull'antivirus perché arrivavano ottimi segnali dalla nave. Poi questa quota è crollata. Pochi contagi, niente contagi.
0: C'è l'Ebola.
1: Ma ancora, esattamente, l'Ebola. Benissimo, che meraviglia.
0: Benissimo. Ma scusi, ma professor Picchio...
1: Ci sono dei virus che non mi deludono mai, come l'Ebola, al contrario invece degli ignoranti che mi deludono sempre. Allora sentiamo qualche domanda di questi geni all'ascolto di Radio 24.
0: Ascoltatori preferirei. Simona da Torino vorrebbe sapere, caro professor Picchio, se con l'arrivo del caldo spariranno tutti i virus.
1: Simona, l'ignorantona. Grazie per questa domanda intelligente, Simona. Anzi, ti prego, fammene altre. Vuoi sapere se i maglioni di lana si possono centrifugare? Quanto tempo puoi tenere la mozzarella fuori dal frigo? Di quanto devi innaffiare la salvia? Tutte domande inutili. Se col caldo spariranno i virus. Allora, Simona, se vuoi, ti dico che quest'estate puoi andare tranquillamente in giro a leccare i tavoli dei bar. Ma la verità è che per evitare ogni virus dovresti solo stare a casa.
0: Eccolo.
1: Hai capito, Simona l'ignorantona? Stai a casa e non prendi virus. Ci sono sempre forme parainfluenzali, adenovirus, va bene?
0: C'è,
1: se
0: Martino,
1: vuoi evitarli, stai a casa.
0: A casa, vabbè. Martino da Parma.
1: L'ignorantino, bravo. No, Martino, un applauso per Martino l'ignorantino.
0: Lui ha prenotato io applaudo, ma è incredibile. Ha prenotato le vacanze a Riccione e chiede se può stare tranquillo. A Riccione, come andrà? Professor?
1: Allora, questo abita a Parma, giusto? E va in vacanza a Riccione.
0: Sì.
1: Un vero avventuriero.
0: Vabbè,
1: che avventuriero, Martino l'ignorantino. Da Parma
0: regione.
1: A Riccione.
0: Deve fare?
1: Il Cristoforo Colombo della Romagna. Solo che Colombo ha scoperto l'America. Martino il cervellino non ha ancora scoperto come si accende la luce del bagno, probabilmente. Allora, Martino, spero che tu ti sia premurato di fare la cancellazione gratuita, perché le sorprese sono dietro l'angolo. Di solito arrivano magari proprio via mare. Però, mentre aspettiamo di vedere cosa succederà, tu puoi spremerti fortissime le meningi per ricordarti, che so, la combinazione della valigia.
0: Sì,
1: tanto sarà 000, lo stesso numero dei tuoi neuroni.
0: Sei quattro cifre.
1: Martino.
0: 0000.
1: 00, certo, quattro cifre.
0: Giancarlo da Livorno dice che non si vaccinerà mai perché lui crede nella medicina naturale.
1: Vabbè.
0: Perché ride così?
1: La medicina, lo ripeta,
0: naturale. Mi ricorda Nat Turner, cioè, effettivamente naturale.
1: Vabbè. Ma certo, fai benissimo, ognuno è libero di credere in ciò che vuole. Io infatti credo che tu sia ignorante.
0: Molto bene.
1: Cosa fa questo nella vita? Sentiamo.
0: Non ce l'ha
1: cosa
0: detto.
1: Fa questo
0: no.
1: fenomeno? Dipinge i sassi?
0: No.
1: Fa i saponi artigianali? Premio Nobel per la scienza subito!
0: Non
1: o magari suola l'ukulele davanti al falò. Spero che prima o poi ci finisca dentro al falò. E non parlo appunto, parlo proprio di lui, come si chiama, Giancarlo. Bravo,
0: sì,
1: Giancarlo. Il tuo ukulele dentro il falò, così non lo suoni più. Allora Giancarlo, sono ignorante, ma parlo, potrebbe essere il tuo soprannome, visto che ti piacciono tanto le tisane e le erbe, mettiti sul divano e bevine quante ne vuoi. L'importante è che tu stia a casa, stai a casa.
0: Senta qua,
1: allora
0: professor
1: io
0: Picchio,
1: dica, sì.
0: Aspetti, abbiamo recuperato un vecchio mantra che ci mandarono.
2: Gloria a te, un virologo.
0: Vabbè.
1: Benissimo, anche benissimo,
0: no,
1: finalmente
0: no,
1: qualcuno
0: benissimo,
1: comincia
0: scusi.
1: A riconoscere la nostra superiorità, la nostra superiorità. Arrivederci, ma... cari ignoranti, tutti quanti, non esistono domande stupide, ma solo domande che non bisognerebbe mai avere il coraggio di fare, proprio quelle che fate voi.
0: Eccolo qua. Grazie, professor Paolo Picchio, e speriamo di non risentirla.
1: Piero Picchio.
0: Speriamo di non risentirla a lungo, signor Piero, dottor. Picchio.
1: I virus tornano sempre.
0: Eccolo là. Ci troviamo domani alle 9.
3: Buon pomeriggio a tutti.

0: Buongiorno da Maurizio Melis. Tra gli obiettivi dell'Europa c'è anche riportare fino al 20% del traffico merci dalla strada all'acqua e tra le dorsali strategiche individuate dall'UE c'è anche il Po e i suoi principali affluenti, vie d'acqua molto meno usate che in passato. Una mano ad aumentare la navigazione potrebbe oggi venire anche dalla tecnologia, rendendo disponibili informazioni tempestive come per esempio le condizioni in tempo reale del fondale che nei fiumi cambiano molto rapidamente, soprattutto in presenza di fenomeni estremi. Da qui il lavoro fatto dall'Enea nell'ambito del progetto europeo Crystal, con cui ha sviluppato un sistema basato su sensori in fibra ottica e tecnologie di intelligenza artificiale che permette di fare previsioni sulla navigabilità fino a 10 giorni. Ne parliamo questa sera a Smart City. L'appuntamento come sempre è qui su Radio 24 alle 20:45. Sarò lì ad aspettarvi. Buona giornata.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
10: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
15: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
15: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
17: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
18: Tagliare i consumi è necessario, ma non sempre un'azienda può destinare capitale a nuovi impianti o tecnologie. L'Energy Performance Contract offre una strada diversa. Sentiamo Fabio Croce, Project Manager in Alperia.
19: Con un Energy Performance Contract, l'impresa affida a una ESCO la realizzazione degli interventi e lega il valore del progetto ai risultati ottenuti. Alperia può finanziare le soluzioni di efficientamento, assumendosi la gestione tecnica ed economica dell'operazione. Il percorso parte dall'analisi dei consumi, passa dalla progettazione e arriva alla realizzazione degli interventi, con attenzione agli incentivi e alla misurazione dei risultati. Il recupero dell'investimento avviene attraverso i risparmi generati nel tempo. È una formula che consente di ridurre sprechi, aggiornare gli impianti e mantenere le risorse aziendali concentrate sulle attività principali.
18: Efficienza e competitività possono avanzare insieme. Scopri di più su alperia.eu.
4: Sono le 11.
3: GR24, il sole 24 ore.
13: OCSE in Italia, shock da prezzi energetici, il PIL sarà là dello 0,5% nel 2026. Raid di Israele sul Libano, 17 vittime in 12 ore da Hezbollah, attacchi contro le forze israeliane. L'ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 14 regioni, arancione in Liguria. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026, in rialzo rispetto alle stime di aprile, con l'inflazione che accelererà al 3% a causa dello shock energetico provocato dalla guerra in Iran e quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi.
20: Turbative limitate o turbative prolungate nel tempo.

0: Dunque sono due gli scenari possibili per l'economia mondiale proposti quest'anno dall'OCSE. Il fattore chiave è la durata del conflitto in Medio Oriente. Nel caso di guerra che dovesse chiudersi in tempi brevi, l'organizzazione con sede a Parigi prevede che la crescita economica mondiale rallenti dal 3,4% del 2025 al 2,8% nel 2026, per poi risalire al 3,1% nel 2027, stime sostanzialmente invariate rispetto a quelle di marzo. Se invece la crisi dovesse prolungarsi, l'aumento del PIL potrebbe fermarsi al 2,1% nel 2026 e addirittura all'1,8% nel 2027. Quanto all'Italia, le prospettive di crescita, scrive l'OCSE, sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati. Il nuovo shock dei prezzi dell'energia peserà sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, compensando l'impulso derivante dai fondi del PNRR. E dunque nel 2026 il PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5, nel 2027 allo 0,6, una correzione al ribasso rispetto alla stima precedente di 0,7%. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Lo riferiscono il Ministero della Salute e i media locali. Dal canto suo, Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del Libano. Secondo il Ministero di Beirut, nella notte 7 persone sono state uccise e altre 48 ferite in vari attacchi. Da questa mattina il bilancio si è aggravato con almeno altri 10 uccisi. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è arrivato a Kiev per una visita non annunciata all'indomani della massiccia serie di attacchi russi contro la capitale ucraina, attacchi che hanno provocato almeno 22 morti. Previsto un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che negli ultimi mesi ha moltiplicato gli appelli agli alleati affinché rafforzino il sostegno alla difesa aerea dell'Ucraina. Ora la cronaca che ci porta ad Amendolara, dove proseguono le indagini sulla morte dei 4 braccianti uccisi da caporali connazionali. L'unico sopravvissuto insieme a un altro bracciante sono sotto protezione, spiega Giovanni Mininni, segretario della Fly CGL, al microfono di Simone Spezia.
2: Abbiamo messo sotto protezione questa persona e l'altro collega che per motivi diciamo di salute non era andato a lavorare quella mattina, l'altro ieri. Gli cambieremo il domicilio e dopo che stamattina sarà ascoltato nuovamente dal giudice li porteremo in un luogo sicuro. Lo portiamo via dal territorio, perché il territorio è molto pericoloso che rimanga in quel territorio, in quanto un caporale non è stato ancora arrestato, ma c'è una rete di caporali che agisce sul territorio e che appunto portava queste persone a lavorare a Scanzano verso il Metapontino. E quindi esiste un sistema in Calabria soprattutto che dietro ha dei mandanti che non sono i caporali pakistani, perché hanno dimostrato già diversi processi, non ultimo quello del 2021, che l'andrangheta e le 'ndrine locali, oltre ad organizzare i trasporti, la logistica e i trasporti della produzione agricola, hanno anche delle finte aziende agricole al loro servizio. E oltretutto organizzano i caporali, anche una rete di caporali, organizzando il mercato del lavoro agricolo.
1: Maltempo, un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud Italia e sui settori adriatici. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla in 14 regioni. Ed è tutto, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a Due di Denari, GR24 torna alle 12:00.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane e la

0: Scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Le competenze sono il fondamento della capacità innovativa. Senza risorse umane qualificate, anche le tecnologie più avanzate producono benefici limitati. In Italia questi rischi sono accresciuti da debolezze nella formazione e nella valorizzazione delle risorse umane. Una quota crescente di giovani laureati si trasferisce all'estero, alla ricerca di un pieno riconoscimento delle proprie competenze. Tra il 2020 e il 2024 ne sono usciti dal paese oltre 100.000. Tutti laureati.
3: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
4: Ehi, tu! Lo sai che la tua faccia somiglia a quella di uno che vale $2,000?
5: Ma tu non somigli a quello che l'incassa.
6: Certo che solo noi siamo in grado di fare questi santi salti quantici, dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta a Clint Eastwood.
7: Però ci stava, perché entrambi hanno a loro modo dato occasione per parlare di lavoro. E poiché oggi è mercoledì,
6: certo.
7: Vuoi ricordare perché parliamo di lavoro con Clint Eastwood?
6: No, io comincerei col governatore della Banca d'Italia. Nelle sue considerazioni finali di venerdì scorso ha dedicato diversi passaggi della sua relazione alla situazione in cui si trovano le giovani generazioni, appunto, italiane. Soprattutto ha fatto questo riferimento ai ragazzi che se ne vanno dal nostro paese, è per qualcuno una vera e propria emergenza, e quindi il governatore ha richiamato un messaggio preciso anche su questo, indicando la strada per una decisa innovazione, ha detto, a partire da un ampio utilizzo dell'intelligenza artificiale che però prima di tutto non faccia scomparire le professioni esistenti, ma valorizzi i giovani e guardi al futuro. E allora il futuro è sempre un pochino più ristretto per Clint Eastwood, ma in realtà non vorrei dire delle cose inappropriate, chissà, è un Highlander, però a quanto pare finalmente ha deciso di mettersi a riposo.
7: Lui però, aspetta.
6: Ah, no.
7: No.
6: Forse non è d'accordo,
7: allora,
6: con la famiglia.
7: Clint Eastwood, che abbiamo ascoltato in una delle frasi più simboliche, esatto, più evocative di Il buono, il brutto e il cattivo, ha 96 anni, quindi complimenti, e ancora ha recitato anche dopo i 90 anni.
6: Ma recita, produce, soprattutto ancora continua a produrre diverse pellicole, insomma, quantomeno lavora un pochino di più dietro le quinte, ma sempre attivamente.
7: Secondo quanto ha dichiarato il figlio, quindi non Clint Eastwood, ma suo figlio Kyle Eastwood, che è un musicista, fa tutt'altro,
6: un collega musicista.
7: Collega dei Chapter 11, sì. Esatto. Lui ha deciso di ritirarsi, cioè il figlio dice che il papà si ritirerà alla veneranda età di 96 anni.
6: Quindi,
7: si diceva una volta.
6: Ha parlato per interposta persona.
7: Dice: ho tanti bei ricordi di lavoro con lui, ora è in pensione, ha detto, ma sono stato molto fortunato a poter lavorare con lui su molti film, è stata un'esperienza straordinaria. Dunque, il signor Eastwood, Mr. Eastwood, nel senso di Clint, il papà,
6: senior,
7: può vantare 70 anni di storia del cinema, quindi è una carriera di tutto rispetto.
6: Avrà accumulato due contributi.
7: Penso di sì, non so se lì c'è ancora l'ex Impulse o la confluita nell'INPS.
6: I lavoratori dello spettacolo italiani, esatto.
7: Però lui è stato, diciamo, è diventato per noi celeberrimo con la trilogia del dollaro, quella di Sergio Leone, con le musiche di Ennio Morricone, che stavamo ascoltando anche un attimo fa.
6: Ma vogliamo coinvolgere i nostri ascoltatori se si ricordano i tre titoli della trilogia? Dai, è facile, però stamattina, giusto per scatenarvi un attimo, vi così coinvolgiamo su questo.

0: questo al, 349-238-6666, la trilogia del dollaro, ricordateci i titoli.
1: E tra l'altro, se volete invece anche portarci qualche caso di, come dire, novantenni o ultra novantenni che decidono finalmente di farsi da parte, so che nelle aziende familiari questo può essere un problema.
0: Esatto, infatti tra poi i passaggi generazionali sono molto complicati, perché effettivamente la vecchia guardia molto spesso fa fatica a mollare. Certamente un arricchimento per le aziende e, come dire, l'esperienza è sempre assolutamente molto utile, ma anche uno sguardo a quello che sta cambiando nel mondo del lavoro, che può essere dato dalle giovani generazioni di imprenditori, può essere altrettanto necessario.
1: Chissà cosa ne pensa il nostro ospite in studio.
0: Lo vogliamo già subito coinvolgere con una domanda facile facile che ci aprirebbe uno scenario sociologico, socio-economico immenso, però magari dal suo punto di vista qualche caso del genere lo vede.
2: Beh, sì.
0: L'avvocato, diciamo, Francesco Rotondi.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Beh, è sicuramente un tema, no? Il passaggio generazionale. Ci sono stati anche dei corsi universitari su questo e degli master universitari. Ma io devo dire che in realtà mi sono fatto un'idea, che tutto serve e qualsiasi esperienza serve per migliorarsi. Non credo che ci debba essere un'alternativa. Ci debba essere una coesistenza. Molto spesso la vecchia generazione non molla perché la nuova generazione non...
0: No, o non vuole l'azienda, non è in grado di guidarla, non ha la vocazione, l'attitudine, la predisposizione, perché
2: esatto,
0: anche questo va detto.
2: Siamo sempre nell'ambito della fiducia, del trust. Io credo che questo sia l'elemento sociologico e anche personale che regge un po' queste situazioni.
0: Benissimo. Allora, di che cosa parleremo oggi? Perché abbiamo invitato l'avvocato Francesco Rotondi, perché appunto tra il 7 e l'8 giugno succedono delle cose importanti per il nostro paese. Cito entrambe le date perché il 7 è domenica e quindi in realtà formalmente avremo il via a questa notizia importante da lunedì, immagino, Mauro.
1: Sì, perché con un pizzico di orgoglio, ringrazio l'avvocato Rotondi che me l'ha ricordato prima della trasmissione, siamo il primo paese dell'Unione Europea ad approvare, a dare corpo nel suo sistema normativo alla direttiva per la trasparenza e la parità salariale. È andato in Gazzetta Ufficiale proprio da pochissimo il decreto 96 che recepisce questa direttiva, ed è famosa perché è stata un po' interpretata come avremo diritto di sapere tutti gli stipendi di tutti. In realtà non è proprio così, non funziona esattamente in questo modo. Ce lo spiega, appunto, ce lo spiegherà durante il corso di questa puntata proprio l'avvocato Francesco Rotondi, che se ne è occupato e se ne occupa già da tempo di questo recepimento.
2: Assolutamente.
1: Io ho voluto solo precisare, guardate che non è la direttiva
2: fratello.
1: Dello spione.
2: No, non è il grande fratello della retribuzione.
0: Delatore, esatto, della retribuzione degli altri. Benissimo, allora, se avete delle domande su questa novità molto importante, fatecele all'800 24 00 24, perché magari siete pronti ad entrare in un'azienda e questo è anche un tema di trattativa con il prossimo nuovo datore di lavoro. Siete stati anche sufficientemente informati su questa novità? Sarà importante anche sapere effettivamente i manager delle risorse umane che cosa devono trasmettere correttamente ai lavoratori. Nella prima parte della trasmissione invece parleremo di un festival del lavoro pronto a partire. Allora direi, Mauro, di farcelo raccontare subito dal diretto promotore e animatore.
3: Cucù, buon mercoledì a tutti.
4: Parliamo di lavoro.
5: La trilogia del West è C'era una volta il West, Il brutto, il buono e il cattivo e Giù la testa di Sergio Leone. Ciao, Silvia di Vicenza.
1: Ci sono versioni diverse, Lectio Facilior e Difficilior. Allora, del dollaro viene citato per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, e come terzo Il buono, il brutto e il cattivo. Un altro, Antonio, un ascoltatore, dice in realtà la gioca con una barzelletta, dice perché si lavora per un pugno di dollari, perché si fanno gli straordinari per qualche dollaro in più, ma se non ci pagano vado l'ammazzo e torno.
0: Ah, ecco
1: che
0: qua.
1: È un altro film, insomma, sempre della serie.
0: Io li amo, si scatenano sempre al meglio. Allora, se tra il 7 e l'8 giugno abbiamo l'esordio ufficiale nel nostro ordinamento della direttiva sulla trasparenza salariale, il 9 e il 10 giugno invece a Reggio Emilia si svolgerà il Nobilita Lab, il festival della formazione delle competenze, non è un errore ma è proprio scritto con la N, iniziativa giunta alla sua nona edizione, iniziativa organizzata dall'associazione Fior di Risorse e dal giornale Senza Filtro in collaborazione con il comune di Reggio Emilia. Due giornate interamente dedicate alla cultura del lavoro e alla formazione, magari troverà spazio in qualche dibattito anche questo tema della trasparenza retributiva. Osvaldo Danzi, presidente

0: dell'associazione Fior di Risorse, HR manager, editore e giornalista, chi più ne ha più ne metta. Osvaldo, bentornato a Due di Denari, buongiorno.
1: Ciao Deborah, ciao Mauro, bentrovati.
0: Allora, due giornate ricche di confronti su che cosa puntate quest'anno in questa edizione appunto del festival che si svolge a Reggio Emilia, in realtà itinerante negli anni. Perché Reggio Emilia intanto e appunto che cosa avete in programma?
1: Beh, abbiamo deciso Reggio Emilia per il secondo anno perché è la città che ci ha offerto, diciamo, lo spazio per questo festival. Dopo tanti anni che girovagavamo per varie città, finalmente abbiamo trovato una piazza che ha deciso di dare importanza alla cultura del lavoro, che è un tema, direi, un po' sottovalutato, diciamo, a livello aziendale e manageriale. Direi che la formazione purtroppo è in un momento che dura da tanti anni piuttosto critico, per cui abbiamo puntato quest'anno sulle prime due giornate, perché poi il festival vero e proprio sarà a settembre, proprio sulla formazione. L'abbiamo intitolato, abbiamo un sottotitolo che la direttrice del nostro giornale ha inventato, che è All You Can Learn, un po' come l'All You Can Eat dei ristoranti cinesi e giapponesi, nel senso che chi arriva può scegliersi il suo percorso, nel senso che ogni ora partono 5 corsi diversi. Quindi ognuno si fa il suo percorso come meglio crede, a seconda degli argomenti che ritiene più interessanti. Abbiamo veramente di tutto. Chiaramente la fa da padrona l'intelligenza artificiale, perché è la keyword di questi mesi, purtroppo tanto abusata, per cui come sempre ci piace fare chiarezza e quindi a livello aziendale, a livello manageriale, a livello professionale capire cosa veramente può fare l'intelligenza artificiale. Avremo dei laboratori di prompt, avremo dei laboratori per spiegare a chi si occupa di risorse umane come può usarla al meglio, per chi si occupa di comunicazione come usarla al meglio, però avremo tantissimi altri laboratori, dalla scrittura alla trasparenza salariale, al welfare per uscire dai soliti luoghi comuni, al public speaking per le riunioni online, che ormai siamo sempre più non in presenza, per cui dobbiamo imparare anche a parlare e a farci prestare attenzione quando siamo online. Ci sono laboratori e interventi di comunicazione e marketing ad alto livello e tante presentazioni di libri legate al tema del lavoro.
0: Certo.
1: Quindi veramente è un appuntamento che le aziende e chi lavora per le aziende, quindi anche i liberi professionisti, non dovrebbero farsi mancare, perché è l'opportunità per offrire approfondimenti non noiosi, non convenzionali nel senso delle convention, e soprattutto, scusatemi la parola, ma senza marchette, nel senso che non ci sono aziende che vengono a proporre servizi, ma ci sono degli speaker che sono professionisti veri e propri, a loro volta magari che lavorano anche loro con aziende o che sono docenti universitari o docenti di corsi, per dire, dalla scuola Holden a tantissimi altri corsi, che fanno questo di mestiere e spiegano alle persone come fare bene le cose.
0: Allora, intanto segnalo agli ascoltatori, se volessero dare un'occhiata al programma completo e magari valutare anche l'iscrizione, si può andare sul sito nobilitafestival.com. Mauro, curiosità?
2: Ma sì, in realtà l'ha detto proprio Osvaldo prima, la parola chiave del momento, intelligenza artificiale. Quindi intelligenza artificiale al lavoro, intelligenza artificiale per chi gestisce le persone, migliora o peggiora? Che prospettive ci dà? Che prospettive vedete lì da Nobilita Festival?
1: Guarda, uno dei laboratori, dei temi, si chiama proprio l'intelligenza artificiale non serve a fare prima, ma a fare meglio. Questo la dice lunga su come le persone, e soprattutto le persone di azienda, stanno accedendo all'intelligenza artificiale. Cioè, la usiamo per farci scrivere le mail per il capo o per farci tradurre o riassumere le riunioni, che veramente credo che sia l'ultimo anello della catena alimentare dell'uso dell'intelligenza artificiale. E solo il 7% è il dato attuale, diciamo, ufficiale con cui le aziende stanno utilizzando davvero l'intelligenza artificiale. Cioè solo il 7% delle aziende sta utilizzando veramente l'intelligenza artificiale nei propri processi. Questo la dice lunga su quanto se ne parla, ma quanto poco se ne faccia. Per cui mi viene da dire, non la riterrei un pericolo in questo momento. Non so se avete già parlato o se parlerete dell'intervento di Panetta alla conferenza di
2: Lo abbiamo usato come
0: l'abbiamo messo
2: esordio,
0: all'inizio.
2: il nostro
1: lo
2: exerga,
1: sapevo.
2: se vuoi
0: Adesso gli do una bacchettata sulle mani perché non ha ascoltato dall'inizio della trasmissione.

0: l'intelligenza artificiale. Abbiamo fatto un bel approfondimento, in realtà neanche uno su cinque delle giustificazioni sono realmente dovute all'intelligenza artificiale. Quello che invece bisogna far emergere dalle parole di Panetta è che l'intelligenza artificiale probabilmente sta iniziando a erodere posti di lavoro, ma proprio dei più giovani, cioè i posti entry level, perché l'intelligenza artificiale viene usata prevalentemente per fare per mansioni, diciamo, molto elementari, che sono quelle che farebbero i probabili stagisti, tirocinanti o quelle persone che comunque iniziano a entrare nel mondo del lavoro e vengono in qualche maniera valutate sulla base di lavoretti facili, ok? Più facili per iniziare un po' a rodare il loro modo di lavorare. Per cui questa probabilmente è l'unico allarme che dobbiamo lanciare oggi, perché Panetta purtroppo di questo non ha parlato, del costo della transizione.
1: Benissimo.
0: Però insomma la cosa importante è conoscerla per cavalcarla.
1: Esatto, per gestirla e per accompagnare i lavoratori in questo cambiamento così imponente, appunto, che sta avvenendo, quindi la gestione prima di tutto. Bene, allora ricordiamo ancora una volta 9 e 10 giugno a Reggio Emilia il Nobilità Lab, il Festival della Formazione delle Competenze, nona edizione, Associazione Fior di Risorse e del giornale appunto Senza Filtro, su cui compaiono gli articoli che Osvaldo Danzi appunto ha appena citato. Grazie, sì, scusami.
2: No, volevo anche dire nobilitafestival.com, solo questo.
1: Fatto bene.
2: Grazie
1: Osvaldo.
2: Si guarda
1: tutto il programma. Grazie Osvaldo, buona giornata.
0: Un abbraccio grande, a presto.

0: Allora, no, non ci sono WhatsApp su Respect, Mauro, ma effettivamente un po' è l'invito sotto traccia della direttiva alla trasparenza appunto salariale, che esordisce nel nostro ordinamento a partire dal 7-8 giugno, abbiamo ribadito prima perché il 7 è domenica, e soprattutto rivendichiamo con forza, visto che l'hai detto prima, lo ricordo ancora, questo primato di essere stato il primo paese a preparare appunto il proprio sistema lavorativo e quindi di conseguenza i provvedimenti legislativi. Avvocato Rotondi, è stato complesso l'iter per adempiere a questa direttiva europea?
1: L'iter è stato complesso perché come ogni provvedimento normativo, quindi non come ogni principio, ma come provvedimento normativo che diventa efficace sul territorio nazionale, i provvedimenti sono evidentemente dei compromessi fra una serie di istanze. E un provvedimento come questo, che ha un titolo impegnativo, cioè il principio di parità di trattamento retributivo, ha necessitato tutta una serie di, come posso dire,
0: adattamenti
1: interpretativi, o meglio aperture interpretative rispetto ad alcuni termini che vengono utilizzati, che anche nella direttiva però europea erano comunque non così chiari.
2: Tra l'altro mi pare che sia, poi lo affrontiamo meglio dopo le informazioni sui mercati finanziari, una delle innovazioni normative già quando è partita a livello di direttiva europea e anche ora che viene trasfusa nel nostro ordinamento, forse peggio interpretate, nel senso che ancora qualche ascoltatore dice ecco, così non ci sarà più spazio per il merito. No, in realtà gli aumenti retributivi, gli incentivi anche ad persona non penso che vengano cancellati da questa direttiva.
1: No, qua va chiarito subito che il principio di parità di trattamento non significa che tutti devono essere trattati allo stesso modo. Peraltro non dimentichiamoci che nel nostro paese, quindi nel nostro ordinamento, il principio di parità non esiste. E questo l'ha detto la Corte Costituzionale nell'89, ribadendo quindi un principio costituzionale. Qua siamo in una situazione ben diversa. Questa direttiva e la necessità di darne attuazione nasce da una presa di visione. Cioè la comunità europea ha preso atto del fatto che il principio di non discriminazione, che è un'altra cosa, faceva fatica a essere, come posso dire, implementato ed effettivamente efficace, scusate il gioco di parole, perché mancava una trasparenza retributiva. Cioè era difficile andare a stanare dei processi discriminatori perché mancava la trasparenza retributiva. Tenete presente che infatti la Corte di Giustizia, attraverso il principio della

0: non discriminazione interviene nei processi, perché la parità di trattamento non è una materia di competenza dell'Unione Europea, è un principio. Questo principio va declinato nel nostro ordinamento. Questo cosa sta a significare? Che noi avremo una situazione nella quale i datori di lavoro saranno tenuti a chiarire i trattamenti medi divisi per genere. Quindi non ci sarà mai la identificazione del trattamento personale. E quali saranno i trattamenti che vengono presi in considerazione per determinare lo scollamento più o meno del 5%? Qua entrerà in gioco forse una battaglia interpretativa, perché ci sono due principi, due concetti che vengono chiariti, che uno è il concetto di retribuzione, l'altro è il concetto di livello retributivo. La retribuzione è abbastanza intuitivo e omnicomprensiva di tutto ciò che il datore di lavoro ti eroga.
1: Una RAL,
0: chiamiamo. Una RAL, no? O un TEC, come si dice adesso, trattamento economico complessivo, che ti viene erogato in ragione del rapporto di lavoro. Il livello retributivo invece è depurato, a quanto si interpreta letteralmente, almeno a mio avviso, da tutti i trattamenti ad personam. Quindi sono i trattamenti oggettivi, i trattamenti di base.
2: Allora, dobbiamo chiarire, secondo me, poi nella seconda parte il punto iniziale, perché cambiano i colloqui di lavoro. Lì ci sono delle innovazioni importanti, erga omnes mi viene da dire, non so bene cosa vuol dire, ma lo diceva sempre il mio professore di latino.
1: Tra l'altro, scusate, voi due professoroni qua, primi della classe, vi siete portati pure la gazzetta,
2: certo,
1: e avete tutti i termini del provvedimento, magari ce la facciamo ancora ad indicarli agli ascoltatori appassionati anche proprio dei termini di legge più precisi.
2: Allora, stiamo facendo riferimento al decreto legislativo numero 96, datato 7 maggio 2026, in Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2026, quindi lunedì è uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto che io ho portato,
0: è applicativo della direttiva comunitaria del 970 del 2023.
2: Questo per la precisione.
1: Benissimo, allora io adesso mi eclisso e do i miei numeri personalissimi.
2: Le borse.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
6: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
7: Una carriera internazionale si costruisce anche attraverso l'esposizione a contesti diversi. Per questo Luiss Business School ha sviluppato una strategia multi-hub, articolata su Roma, Milano, Amsterdam, Dubai. Sentiamo Luca Pirolo, Associate Dean per la Multi-Hub Strategy e Head of Specialized Masters, Luiss Business School.
8: La nostra strategia vuole offrire agli studenti un'esperienza che non sia solo formativa, ma anche di crescita personale e culturale. I percorsi Luiss Business School connettono infatti contesti economici, sociali e professionali totalmente diversi, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con mercati globali e una faculty internazionale. Non si tratta solo di studiare in più città, ma di vivere esperienze integrate con le opportunità concrete dei territori.
7: Scopri i programmi multi-hub di Luiss Business School.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
1: All'indomani di una seduta da record per molti indici internazionali da Wall Street e ieri anche per Piazza Affari, oggi le borse europee frenano, anche se in misura differenziata all'interno dei vari listini. Francoforte cede un punto,

0: 0,3% Parigi, -0,3% anche per il FTSE MIB Piazza Affari, che comunque continua a rimanere arrampicato sopra livelli record a 50.422 punti in questo momento. Questa mattina, a pesare sulle borse, l'ennesima iniziativa di Trump, che avrebbe proposto l'applicazione di nuovi dazi doganali verso 60 economie, fra cui anche Unione Europea, Messico, Giappone ed altre aree, la Cina naturalmente. Tutto questo per provare con questo provvedimento ad arginare la disposizione della Corte Suprema di qualche mese fa, che aveva dichiarato illegittimi i dazi stabiliti appunto lo scorso anno dal Liberation Day in avanti. Andiamo a Piazza Affari, migliori titoli quest'oggi: Lottomatica +1,6%, STM corre ancora dopo il deciso balzo di ieri, +1,41%, risalgono i petroliferi, Eni +1,17%, Italgas +0,96%, Terna +0,85%, Snam +0,78%, mentre in calo abbiamo di nuovo la difesa e la cantieristica, l'automotive, Stellantis -2,53%, Leonardo -2%, -1,7% per Amplifon, Mediobanca e Ferrari. È tutto.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies, un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it.

0: due di denari.
1: Buongiorno, Gianni Treviso. Non ho mica capito bene cosa si evidenzia con questa storia dei trattamenti lavorativi. Cioè, si capisce quanto guadagna un tuo collega? Si capisce quanto guadagna un gruppo di colleghi? Com'è che funziona? Grazie.
2: Mettiamo le mani in pasta, allora, cerchiamo di capire concretamente che cosa cambia nel momento in cui si stabilisce una trattativa fra un datore di lavoro e un potenziale candidato ad occupare appunto una mansione. Al momento di trattare sullo stipendio, che cosa deve dire il datore di lavoro, avvocato Rotondi? Cosa allora, cambia rispetto a ieri, rispetto ad ora?
3: Qua stiamo parlando del primo momento, no? Cioè il momento del accesso al lavoro, quindi siamo fuori dal rapporto di lavoro, ma qui abbiamo una situazione di candidato. Il candidato deve essere messo a conoscenza della retribuzione d'ingresso o della fascia all'interno della quale si muoverà la sua posizione, quindi della fascia retributiva. E non deve necessariamente, anzi no, non può essere richiesto a lui, lo dice espressamente il decreto, qual è la sua attuale retribuzione. E quindi diciamo che cambiano un po' le regole che conosciamo un po' tutti del nostro accesso al lavoro, degli headhunter o di qualsiasi tipo di posting e quant'altro. Quindi questa è una regola che apparentemente non ha una grande, come posso dire, connessione con la parità di trattamento. Qua si parla di trasparenza, perché come dicevi giustamente tu prima, in realtà questa

0: questo decreto, questa direttiva insieme, deve essere analizzata in maniera un po' più generale, cioè non andiamo a guardare nello specifico, ma diciamo che è un monito generale a evitare che si possa pensare di andare indenni laddove si dovessero avere dei trattamenti che non hanno una ragione oggettiva. Non significa tutti uguali, significa che laddove ci dovessero essere delle differenze, esse devono essere oggettivamente spiegabili e ovviamente devono sfuggire, e questi sono i dati generali e medi, devono sfuggire all'idea che quel particolare situazione riguardi un genere, in questo caso il genere femminile.
1: Posso aggiungere una domanda? Questo significa anche il lavoratore extracomunitario, tanto per mettere i piedi nel piatto, come si dice, deve essere messo nella stessa condizione del lavoratore comunitario, del lavoratore italiano.
0: Il lavoratore subordinato non ha né colore, né sesso, né razza, né credo. Qui stiamo parlando però di una normativa che interviene perché si è preso atto che le retribuzioni mediamente prese in considerazione nella comunità europea presentavano, credo, un 17% di differenza non giustificata tra uomini e donne che svolgevano lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Questo è il tema. Quindi anche questa considerazione va tenuta presente. Noi abbiamo una situazione nella quale andiamo a indagare la differenza di genere. Tra uomo e uomo può esserci tutta la differenza che volete, non è questo il tema.
1: E questo per quanto riguarda il momento della candidatura, dell'assunzione.
0: Sì.
1: Non si può chiedere al candidato quanto guadagni adesso.
0: E bisogna dire quanto andrà a guadagnare o quanto è previsto come retribuzione d'ingresso o la fascia per le attività che andranno a svolgere.
1: Secondo momento il candidato viene assunto
0: e diventa un rapporto di lavoro.
1: Assunto anche a tempo determinato?
0: Sì, sono esclusi solamente il lavoro intermittente e il lavoro domestico da questa normativa.
1: E naturalmente i non dipendenti, cioè il collaboratore anche contrattualizzato non è interessato dalla
0: lavoratori
1: normativa.
0: Lavoratori subordinati.
1: Viene assunto,
0: certo.
1: E vuole sapere, ma mediamente quelli che fanno il mio stesso lavoro in questa azienda quanto prendono mediamente? Non voglio sapere nome e cognome, io non voglio sapere quanto guadagna Deborah, quanto guadagna Marco Lombardo, Pietro Lacorte, però voglio capire, ma quelli che fanno il mio stesso lavoro quanto prendono?
0: Allora, diciamo subito questo, che l'introduzione attraverso questi decreti è di un diritto di informazione. Qua non stiamo parlando di lotta alla discriminazione o un qualche principio o un qualche diritto soggettivo diverso. È un diritto ad essere informati. Dopo vedremo se a seguito di questa informazione si dovesse rivelare qualche discriminazione o diversità di trattamento. Ogni lavoratore ha diritto, una volta all'anno, a chiedere un'informazione al proprio datore di lavoro sul livello retributivo medio. Per che cosa? Per lavoratori all'interno della propria realtà che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il datore di lavoro deve dare questo dato, che è un dato medio, e lo deve dare entro 2 mesi. Laddove da questa informazione dovesse emergere un qualche dato non convincente, il lavoratore ha il diritto di chiedere spiegazioni e il datore di lavoro deve poi dare una spiegazione motivata.
2: Ci dobbiamo accontentare del datore di lavoro che ci dice ti applico il contratto nazionale di lavoro e quindi questa informazione ti deve bastare?
0: Allora, diciamo che questi decreti hanno dato un grande risalto alle parti sociali e alla contrattazione collettiva nazionale di settore, perché hanno introdotto, ma questo lo prevedeva la stessa direttiva, hanno introdotto dei principi, un principio di presunzione di correttezza, che è l'applicazione del contratto collettivo sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi. Questi garantiscono che a quel tipo di mansione corrisponde un corretto inquadramento e che quell'inquadramento è un inquadramento che non prevede differenze di genere. Quindi il datore di lavoro può far desumere dall'applicazione di questo contratto la correttezza dei suoi adempimenti, sia in termini di retribuzione, sia in termini di progressione di carriera.
2: Se capisco bene, Mauro, diciamo che non è che veniamo proprio all'anno zero, nel senso che avevamo già certamente offerte di lavoro che erano accompagnate da anche una comunicazione rispetto alla retribuzione che certo. viene garantita appunto per quel tipo di lavoro e di occupazione per l'appunto e di mansione. Che cosa cambia proprio nel concreto adesso? Diciamo il fatto di avere un'idea di quella che è la situazione complessiva dell'azienda.
0: Sì, diciamo che è proprio questo. In questa fase poi vediamo gli obblighi di comunicazione ulteriori, però diciamo che se la si dovesse guardare in maniera olistica, noi abbiamo una mappatura che è obbligatoria per le aziende che superano determinate soglie numeriche, una mappatura di quello che è il trattamento economico all'interno della propria realtà, e che questo potrebbe anche, devo dire, senza questo tipo di obbligazione potrebbe anche sfuggire, anche in maniera non colpevole, anche non in malafede, che effettivamente ci possano essere delle differenze che non hanno una ragione giustificatrice e le si possono correggere. Quindi diciamo che questo darà la possibilità, a seguito delle comunicazioni che vanno fatte al Ministero del Lavoro con i decreti che verranno attuati,
2: perché tecnicamente ci sono degli adempimenti dai quali si poi potrà desumere se le aziende rispettano,
0: le potrà valutare, e le aziende potranno e dovranno giustificare, laddove ci dovessero essere delle differenze di trattamento, queste trattamenti devono essere oggettive. Questo è un po' il pensiero.
1: Allora, una domanda, come dire, molto secca. Lunedì 8 giugno, sì. che è il compleanno di Deborah.
2: Sì.
1: Deborah, per farsi un regalo.
2: Ho voluto festeggiare. Ah, sì, dimmi un po' come posso festeggiare. Vado all'azienda.
1: Può andare all'ufficio del personale e chiedere informazioni sulla media delle retribuzioni delle colleghe e dei colleghi che svolgono la stessa mansione. Già lunedì prossimo.
0: Assolutamente sì, nel senso che questo diritto, come previsto nello stesso decreto, è efficace dal giorno della pubblicazione, quindi dal 7 di giugno, e consente ai lavoratori di fare queste richieste.
2: Consigliamo a qualcuno di farlo da lunedì, avvocato Rotondi?
0: Ma io devo dire una cosa, un allarme sull'implementazione di questa direttiva mi stupisce tanto, no? Perché è un po' un comportamento tipicamente nostro. Esce una norma e noi siamo immediatamente in conflitto con la stessa. Io non credo che sia così. In realtà ci sarà da fare qualche operazione interna, perché il rilevamento di questi dati necessita degli algoritmi che devono andare a impattare sull'organizzazione attuale. Però io credo che i lavoratori ne hanno tutto il diritto. È ovvio che si muoveranno coloro che ritengono che la solita radioscarpa dia idea che ci siano dei trattamenti strani, ecco, certo, diciamo
1: che ci sia
0: questo.
1: Qualche favore, esatto. Qualche discriminazione.
0: Non credo che usciranno chissà quali dati da questa implementazione.
2: Sarà interessante capire, ma magari questa riflessione la facciamo dopo il traffico, se qualche azienda si è mossa in anticipo e ha già cominciato a fare un po' di attività di comunicazione su questa novità. Guardate che il nostro ufficio di risorse umane è a disposizione, se volete avere delle informazioni parliamone.
1: Bussate e vi sarà aperto. Traffico.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 4 Milano-Venezia si verificano 7 km di coda tra Somma Campagna e Peschiera in direzione Milano. Code di 3 km per incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra Settimo Milanese e Cusago Baggio in direzione della 1 Milano-Napoli. Sulla 12 Genova-Rosignano si verificano code a tratti per un incidente tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. Infine si procede in colonnati a causa di lavori sulla 7 Milano-Genova tra Busalla, Isola del Cantone, in direzione Milano. Questa è la situazione al momento. Strade in diretta torna tra un'ora.
3: Due di denari.
5: Buongiorno a tutti, sono Ed Hunter, faccio executive e lavoro dal 1999 in questo settore. Mai nessuno mi ha chiesto di ricercare uomo o donna, mi hanno sempre detto tutti di ricercare il migliore in quel ruolo. questa cosa qui della parità retributiva eccetera non serve assolutamente a nulla.
6: Non pretendo più di aver ragione.
7: Ma non posso immaginare che uno arrivi a firmare una lettera di assunzione senza sapere quello che andrà a guadagnare.
8: Buongiorno, credo che anche i lavoratori

0: attori in apprendistato non siano coinvolti nella nuova normativa. Se potete chiarire questo punto, per favore.
1: Non vergognarsi della questo decreto è un qualche cosa di assolutamente inutile perché contribuisce soltanto a mettere zizzania tra colleghi e a non chiarificare assolutamente nulla. Sarebbe meglio controllare meglio e far giustificare meglio le voci in busta paga.
2: Nemmeno un
3: Beh, questo è
2: gesto,
3: come
2: nemmeno
3: il
2: un gesto.
3: possibile provvedimento sullo stipendio da accreditare sul conto corrente personale. Non serve niente, è tutto inutile, siamo già tutti a posto, a me non riguarda questo problema.
4: Crisi
3: Poi,
4: di
3: guarda caso, arrivano delle norme che invece dobbiamo adottare anche molto rapidamente perché c'è il deserto dei tartari attorno a noi. Qual è la ratio della norma, avvocato, se
5: Ma
3: dobbiamo tornare indietro un
5: allora,
3: attimo?
5: noi dobbiamo combattere questo uso italiano, italiota, di criticare a prescindere e di chiedere cose che non sono all'interno di delle
3: E
5: disposizioni.
3: soprattutto di dire non serve perché a casa mia
5: Esatto.
3: abbiamo fatto sempre diversamente. Poi nelle case di altri milioni di persone.
5: La norma lo specifica, l'oggetto e la finalità è rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione fra uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro. È lavoro di pari valore. Cosa significa? Significa che bisogna giustificare una differenziazione superiore al 5% laddove lo stesso lavoro, un lavoro stesso di pari valore, è svolto da una donna e da un uomo. Punto. Questa è la finalità. La finalità la si ottiene o la si persegue attraverso un sistema di comunicazione, di informazione, un sistema protetto dall'applicazione della contrattazione collettiva che fa piena prova fino alla dimostrazione del contrario, e il contrario è la discriminazione. Rispondo poi, quindi io credo che qualsiasi norma serva nel momento in cui questo principio normativo emerge da un principio sovranazionale che ha rilevato che effettivamente il problema c'è. Se guardiamo nel nostro giardino, questo problema magari non c'è, ma in altri giardini ci può essere. Però attenzione, qua noi non stiamo trattando dei diritti individuali dei lavoratori che possono essere azionati davanti al giudice dove si dice: svolgo queste mansioni, questa non è la mia categoria di inquadramento. Per favore, dimmi se devo essere inquadrato diversamente. Altro discorso. Svolgo queste mansioni e sono discriminato per n ragioni. Questo è un altro discorso che restano aperti. Qua noi abbiamo solo ed esclusivamente un occhio sulla differenza fra i trattamenti medi tra uomini e donne che fanno lo stesso lavoro, o lavoro di pari valore. L'ascoltatore che ha trattato dell'apprendistato, ancora una volta dico: articolo 2 del decreto. Il presente decreto si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche se tempo parziale, ivi compresi i dirigenti, questo è un tema, ad esclusione del lavoro domestico e dei contratti di lavoro intermittente. Quindi l'apprendistato è all'interno di questa
4: Compreso.
5: previsione.
4: Un ascoltatore pone un altro tema, poi, a parte che poi abbiamo il tema colossale della
5: La
4: privacy nelle
5: privacy,
4: aziende piccole,
5: assolutamente.
4: perché ci sono delle norme dedicate ad aziende sotto i 49, fino a 49 dipendenti,
5: Esatto.
4: però bisognerà poi vedere come ci si regola, perché lì la media retributiva, se si è in
5: Potrebbe
4: due,
5: essere fotografia.
4: ecco, è un po' più problematica. Prima però volevo
5: Sì.
4: capire il discorso dell'anzianità che ci pone un ascoltatore, cioè io posso chiedere appunto la media retributiva per mansioni, come lei ha spiegato ora, ma magari la persona con cui mi raffronto ha 10 anni di anzianità aziendale più di me e quindi ovviamente lì le retribuzioni si sono differenziate.
5: Certo, ma quello fa parte degli elementi cosiddetti retributivi che sono oggettivi, cioè esiste una norma contrattuale a questo punto che prevede che ci siano gli scatti aziendali, gli scatti di anzianità, e questi scatti di anzianità ti portano, pur ad avere stesso lavoro o lavoro di pari valore, un incremento retributivo che spetterà anche a te nel momento in cui maturerai quel tipo di anzianità. Non è di questo che stiamo parlando. Stiamo parlando di, immaginiamo un ingresso allo stesso, all'interno di un'azienda, di una lavoratrice, di un lavoratore, e al lavoratore viene dato per esempio un livello di inquadramento superiore rispetto al livello di inquadramento che viene dato alla donna. E lui dice: ma com'è possibile? È possibile perché le declaratorie contrattuali dei nostri contratti collettivi sono molto ampie, generiche, non potrebbero che essere così, e quindi è possibile immaginare che ci possano essere delle differenze. Voi sapete che a seconda del livello di inquadramento esistono dei minimi tabellari che aumentano all'aumentare del livello. Quello potrebbe generare, per esempio, una discrepanza retributiva fondata sui minimi tabellari, magari superiore al 5%, che potrebbe essere spiegabile oppure non spiegabile, perché lo stesso lavoro può essere svolto da persone con competenze diverse. Nel senso che, pur io svolgendo questo lavoro, ho delle caratteristiche, ho un curriculum, ho delle conoscenze, un know-how, come si suol dire, che è molto superiore, e su questo io ho basato l'inquadramento diverso, o su questo ho basato altri trattamenti retributivi.
3: Meno di 5 minuti per il colossale tema della privacy delle piccole imprese, Mauro. Ma perché, guarda, è colossale?
4: Condivido, perché ho letto sul Sole 24 Ore e avevo anche ascoltato mesi fa nel nostro Welfare Summit proprio l'avvocato Francesco Rotondi su questo tema, e vorrei riassumere tutto quanto ho sentito e letto con: ma come la mettiamo con la privacy? Perché effettivamente nelle aziende piccole, certo, soprattutto le piccole, più che le piccole e medie, c'è un problema nell'andare a fare trasparenza retributiva, nel senso che lì siamo in due magari, e allora c'è poco da confrontare, insomma.
5: Sì, diciamo che è stato preso in considerazione questa possibilità, no? Il fatto che all'interno di un'organizzazione, quando io chiedo anche un livello retributivo medio, siamo magari in due a svolgere lo stesso lavoro, lavori pari valore, ed è evidente che se non sono io, quell'altro è il tuo, e quindi è possibile immaginare queste dichiarazioni di fotografia. C'è una previsione specifica, credo all'articolo 9 o all'articolo 7 del decreto, che prevede che per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti questo onere può essere assolto con le dichiarazioni generali, che sono quelle che devono essere fatte al Ministero del Lavoro. Mm-hmm. O alle rappresentanze, eccetera. Quindi questo per evitare che si possa essere l'immediata percezione di chi è quello che sta ottenendo un trattamento retributivo minore o minore, migliore o peggiore. Quindi questa è la salvaguardia. Per chi non si trova in queste situazioni, la garanzia sta nel livello medio, nel senso che il livello medio garantisce una, come posso dire, una comparazione tale da evitare che si possa raggiungere l'identificazione.
3: Una telefonata last minute arriva da Lorenzo da Verona, ma ci sembrava un'osservazione pertinente ed interessante. Lorenzo, grazie.
2: Buongiorno. Sì, avevo una domanda, magari l'avete chiarita e non l'ho recepita.
3: Non l'abbiamo fatto, ci dica.
2: Ok, ma questa verifica può essere richiesta anche se sono di sesso maschile?
3: Se il dubbio è che la differenza di retribuzione sia tra pari genere, diciamo così, Lorenzo, grazie.
2: Esatto.
3: Anche tra due donne, naturalmente. Grazie, Lorenzo, avvocato.
5: Sì, la richiesta in realtà è una richiesta unisex. è la risposta che non è unisex, perché il livello retributivo mediano viene poi fatto attraverso la composizione di genere, cioè la media del genere femminile guadagna X, la media del genere maschile guadagna Y. Solo laddove c'è una differenza fra questi due dati scatta la possibilità di avere delle spiegazioni. E siccome è una norma a favore della tutela della donna, è evidente che la differenziazione laddove dovesse colpire l'uomo è irrilevante. Questo cosa significa? Che non ho nessun diritto? No, significa che non è rilevante a questi fini, cioè alla trasparenza di cui stavamo parlando. Perché in realtà il lavoratore, l'uomo che si sente discriminato a questo punto rispetto a un trattamento migliorativo che ha una donna rispetto a un uomo o chiunque altro, può dire la giurisdizione ordinaria.
3: Temo che siano dei casi molto rari, insomma, altrimenti non avremmo questo problema del gender pay gap, che è superiore al 23-24% in
5: Italia. Non si chiamerebbe gender.
4: Chiede Sergio: vale per aziende pubbliche? Sì,
5: private,
4: perché
5: pubbliche.
4: L'articolo 1 proprio dice
5: private e pubbliche.
4: Quindi questo, anche questo l'abbiamo chiarito.
5: Nel pubblico è un po' difficile che si realizzino queste cose, perché viaggiano sempre sui minimi tabellari.
4: E allora, quindi sì, anche le differenze, diciamo, non dovrebbero essere percepibili, quantomeno.
3: No, mancano 40 secondi, avvocato Rotondi, sì, un ultimo messaggio a suo piacere, cosa non abbiamo detto?
5: Ma abbiamo detto tutto in realtà, come al solito io cerco di evitare gli allarmismi inutili. Succede che se abbiamo lavorato bene siamo tranquilli, se non abbiamo lavorato bene ci dobbiamo preoccupare. Di che cosa? No, possiamo mettere a posto. Cioè, il bello di questa normativa è che non nasce come sanzionatoria, cioè nell'immediatezza, poi la sanzione arriva rispetto alle azioni che possono essere fatte, però nasce come attività di correzione di eventuali errori che si sono fatti. Cioè, nel momento in cui mi accorgo di avere commesso un errore, quindi non giustificato, io lo posso correggere e questo mi porta automaticamente fuori dal problema.
4: E questo rinforza la cosa che diceva, norma segnale in qualche
5: norma
4: modo.
5: Norma segnale. Può essere l'occasione per molte aziende di fare una verifica, una famosa due diligence interna e vedere che magari anche per il clima aziendale questo possa avere un effetto positivo.
3: Grazie all'avvocato Francesco Rotondi, giuslavorista, partner dello studio legale Lab Law, per essere stato con noi.
5: Grazie.
3: Naturalmente
5: a voi.
3: Sarà un tema sul quale tornare, intanto abbiamo, come dire, regalato ai nostri ascoltatori tutto il presupposto rispetto a questa novità e vedremo come verrà implementata appunto prossimamente.
4: Lei resti a disposizione, Rotondi.
3: Adesso gli sequestro il passaporto, lo sai che funziona. Insieme a quel magnifico orologio, perché anche oggi ne ha portato un altro bellissimo. Va bene.
4: A domani.
3: A domani.
5: Grazie.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
2: In collaborazione con
3: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
2: E con
4: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
5: Sono le 12.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Incrociati tra Stati Uniti e Iran, attacchi israeliani sul Libano, almeno 10 le vittime. Droni ucraini su San Pietroburgo, colpito un terminal petrolifero, rutte a sorpresa a Kiev. OCSE, in Italia shock da prezzi energetici, il PIL salirà dello 0,5% nel 2026. Maltempo in Italia, tromba d'aria a Roma e ad Arezzo, chiusa una scuola nel milanese. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Ancora scambi di attacchi e di accuse tra Iran e Stati Uniti mentre non si fermano gli attacchi israeliani sul Libano del Sud, con 10 morti almeno nelle ultime ore ed Hezbollah che ha rivendicato attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese.
7: L'Iran ha condannato gli attacchi statunitensi affermando che violano un accordo di cessate il fuoco e il diritto internazionale. E il consigliere militare della Guida Suprema, Rezai, ha promesso, in caso di una nuova aggressione americana, una valanga di missili e droni. Nella notte, gli Stati Uniti hanno colpito una torre radio nell'isola di Keshm. E ieri hanno messo fuori uso la petroliera Lexi in acque internazionali. In risposta a questi attacchi, spiegano, i Pasdaran hanno preso di mira le basi americane in Bahrain e Kuwait. Qui è stato colpito l'aeroporto, i voli sono stati sospesi, poi riattivati e c'è almeno una vittima e diversi feriti. Teheran accusa i due paesi di avere una responsabilità diretta negli attacchi americani. Intanto in Libano continuano gli avvisi di evacuazione e negli ultimi attacchi israeliani nel sud del paese ci sono stati diversi morti e feriti, tra gli episodi più gravi il bombardamento dell'ospedale di Tebnin. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Guerra in Ucraina. Dopo il massiccio attacco di Mosca sulle città ucraine nella notte tra lunedì e martedì, Kiev colpisce la Russia in profondità, incendiato un terminal petrolifero a San Pietroburgo. La Russia continuerà le sue rappresaglie sistematiche agli attacchi ucraini, lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, e nella capitale ucraina arriva a sorpresa il segretario generale della NATO Mark Rutte.
8: Mark Rutte è arrivato a Kiev, accolto dal ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha. Previsto anche un incontro con il presidente Zelensky. La visita fa seguito a giorni particolarmente duri per le città ucraine, colpite con droni e missili russi. Più di 20 i morti, oltre 130 i feriti da lunedì. Kiev risponde ai raid attaccando l'industria petrolifera russa con azioni sempre più intense e sempre più in profondità nel territorio. Nella notte ha colpito un terminal petrolifero a San Pietroburgo, a più di 1000 chilometri dal confine. La città, che da oggi ospita il Forum Economico Internazionale, un evento che prima dell'invasione era descritto come la Davos russa, si è svegliata avvolta dal fumo. E in Russia continua il razionamento di carburante, che ora si estende anche alle regioni di Belgorod e Kursk e al Luhansk occupato. Zelensky annuncia raid anche contro la base militare di Kronstadt, sempre a San Pietroburgo, e su una fabbrica di armi. Le autorità del Donetsk, sotto il controllo russo, invece, accusano l'Ucraina di aver colpito un autobus che viaggiava da Mosca alla Crimea. 7 i morti, 11 i feriti. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026, in rialzo rispetto alle stime di aprile, con l'inflazione che accelererà al 3% a causa dello shock energetico provocato dalla guerra in Iran e quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate questa mattina a Parigi.
2: Turbative limitate o turbative prolungate nel tempo, e dunque sono due gli scenari possibili per l'economia mondiale proposti quest'anno dall'OCSE. Il fattore chiave è la durata del conflitto in Medio Oriente. Nel caso di guerra che dovesse chiudersi in tempi brevi, l'organizzazione con sede a Parigi prevede che la crescita economica mondiale rallenti dal 3,4% del 2025 al 2,8% nel 2026, per poi risalire al 3,1% nel 2027, stime sostanzialmente invariate rispetto a quelle di marzo. Se invece la crisi dovesse prolungarsi, l'aumento del PIL potrebbe fermarsi al 2,1 nel 2026 e addirittura all'1,8 nel 2027. Quanto all'Italia, le prospettive di crescita, scrive l'OCSE, sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati. Il nuovo shock dei prezzi dell'energia peserà sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, compensando l'impulso derivante dai fondi del PNRR, e dunque nel 2026 il PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5, nel 2027 allo 0,6, una correzione al ribasso rispetto alla stima precedente di 0,7%. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ora la cronaca che ci porta ad Amendolara, dove proseguono le indagini sulla morte dei 4 braccianti uccisi da caporali connazionali. L'unico sopravvissuto, insieme a un altro bracciante, è sotto protezione.
9: C'è un superstite della strage avvenuta ad Amendolara in un distributore di carburanti sulla statale 106 Ionica in provincia di Cosenza, costata la vita a 4 braccianti agricoli bruciati vivi all'interno di un'auto. Si tratta di un cittadino afghano che viveva con le vittime a Villa Piana e che è riuscito a salvarsi rompendo un finestrino, riportando ustioni alle braccia. Secondo quanto ha raccontato, all'origine del massacro ci sarebbe stata una richiesta di denaro per il trasporto, rifiutata dai braccianti. Poi i due soggetti, di nazionalità pakistana, avrebbero cosparso di benzina l'abitacolo e dato fuoco con un accendino. Nel video, inoltre, i due indagati vengono immortalati mentre dall'esterno tengono bloccate le portiere dell'auto prima di darsi alla fuga. Il superstite ha denunciato un sistema di sfruttamento e intimidazioni, sostenendo che lui e gli altri lavoratori venivano minacciati con coltelli, pistole, costretti a lavorare senza ricevere alcun compenso, parlando anche di mafia del Pakistan. Intanto la procura di Castrovillari ha disposto il fermo dei due pakistani con l'accusa di omicidio volontario plurimo. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
5: Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo SUV nel Biellese ieri pomeriggio, mentre percorreva la strada che porta a Cossato. Sottoposto ad alcol test è risultato positivo, con un tasso molto al di sopra dei limiti previsti dalla legge. Pozzolo non ha riportato ferite. Mattinata intensa per i vigili del fuoco a Terni dopo la bomba d'acqua che nelle scorse ore ha colpito la città. 40 gli interventi per i vigili del fuoco a Roma ed è cessata l'allerta meteo arancione in Liguria, rimodulata da ARPAL. Nel Milanese, chiuso un istituto superiore ad Abbiategrasso per le forti piogge di ieri che hanno provocato la caduta di alcuni controsoffitti. Tennis a Roland Garros, oggi è la giornata degli italiani nel singolare maschile. Alle 14 Cobolli sfida il canadese Ogier Aliassime, poi il derby Berrettini-Arnaldi stasera dopo le 20. E tra poco Melogo con Gianluca Nicoletti, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno. Oggi, proprio partendo dal tema dei 4 braccianti bruciati vivi a Amendolara, cercheremo di approfondire la questione delle mafie straniere in Italia. Tra poco.
5: Grazie a tra poco a Gianluca Nicoletti e grazie a Filippo Oreggio in regia. Le notizie tornano dalle 13 in effetto giorno.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
1: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
1: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
1: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
1: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Che stai facendo oltre ad ascoltare la Nico e Radio 24? Probabilmente stai facendo tante altre cose, perché fare più cose contemporaneamente ci fa sentire produttivi e sempre sul pezzo. Ma mi chiedo, il nostro cervello è davvero progettato per gestire più attività alla volta, oppure quello che noi chiamiamo multitasking è solo un continuo passaggio da un compito all'altro, con il rischio anche di perdere concentrazione, energia e qualità efficienza? Ne parliamo oggi col dottor Michele Viana, medico specialista in neurologia e dottore di ricerca in neuroscienze. Bentornato.
2: Grazie, bentrovata Nicoletta.
1: Grazie, ma dottore, quando facciamo multitasking, cosa succede davvero al cervello?
2: In realtà il nostro cervello non è particolarmente bravo a fare il multitasking. Quello che noi in realtà chiamiamo multitasking è quasi sempre un rapido passaggio dell'attenzione da un compito all'altro, e ogni volta che cambiamo attività il cervello deve interrompere un processo, riorganizzare le informazioni e riattivare nuove reti neurali. E quindi il problema è che tutto ciò ha un costo: più energia mentale, aumentata la probabilità anche di commettere errori, e per questo il multitasking ci dà la sensazione di essere molto attivi, ma non necessariamente più efficaci.
1: Qual è il segnale che possiamo cogliere che ci aiuta a dire un attimo, una cosa alla volta?
2: Nicola, la domanda in realtà è molto più semplice di quello che possiamo pensare. È alla fine, no, di un'ora, bisogna chiedere se abbiamo davvero concluso qualcosa di importante o siamo stati semplicemente occupati, perché questo è il punto. Cioè la vera produttività nasce da periodi di attenzione continua, non continui spostamenti di attenzione, di switch, no? Di shift da un compito all'altro. Bisogna vedere se abbiamo finito.

0: realizzato quello che avevamo in mente di fare, abbiamo concluso il nostro compito, no? Se siamo stati sempre diciamo attivi a fare cose, perché non è detto che siano poi utili.
1: Assolutamente, meglio fare una cosa alla volta, il nostro cervello esatto. Sarebbe più contento e probabilmente i risultati migliori, ma quanto è difficile? Perché? Come si prende il passo?
0: Ma una buona idea, una cosa sana, per esempio, iniziare a dedicare dei blocchi di tempo a una sola attività, eliminando le altre distrazioni. Cioè, se stai facendo una cosa, falla per 25-30 minuti e togli tutto il resto, le notifiche, l'email, il telefono. Più che imparare, dobbiamo mettercelo in testa. Si fa una cosa per volta. Il nostro cervello non riesce a farne più insieme, non è capace. Non è fatto così.
1: Non è fatto così. Siete d'accordo? Scriveteci obiettivo salute @radio24.it, scriveteci anche le vostre strategie e i vostri consigli. Saluto il dottor Viana, che ringrazio, e lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. State bene, una buona giornata, un buon ascolto.

0: in this world.
1: Meloc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: La scena di un film dell'orrore nelle immagini di una telecamera, della videosorveglianza, i momenti che precedono la morte dei quattro braccianti bruciati vivi alla stazione di servizio di Amendolara, nello Ionio Cosentino, tre di nazionalità afghana, uno originario del Pakistan. Tutto in pochi attimi e in pieno giorno, erano in sette sul mezzo, le telecamere riprendono i due che scendono dal van, uno getta del liquido infiammabile dal portellone posteriore, l'altro tiene ben serrate le uscite. Poi la fiammata e la fuga.
3: Puntano sul racket del caporalato. Le indagini della procura di Castrovillari sull'omicidio dei quattro braccianti stranieri bruciati vivi. Due cittadini pakistani sono già stati individuati e fermati grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza del distributore. Ma sono ancora tanti i nodi da sciogliere su questa strage.
4: Sì, sono tanti i nodi da svolgere su questa strage. Strage con una caratteristica tipicamente mafiosa, cioè di malavita organizzata. Devo dire, di tutti gli efferati delitti compiuti dalle nostre mafie nazionali, non ci è mai capitato di vedere una strage così fatta in diretta, vedere la spietatezza nell'uccidere le persone in maniera crudele, in maniera sadica, come fosse un'attività del tutto normale, naturale. In questo caso gli assassini non avevano calcolato ci fosse una telecamera di sorveglianza, probabilmente a loro poco importava o a loro probabilmente non era noto che esistesse questa telecamera. Una macchina con dentro cinque persone, uno tiene fermo lo sportello e lo blocca perché non possano uscire, l'altro intanto butta del combustibile dentro da fuoco, dal cofano di dietro, dal bagagliaio cominciano a uscire il fumo e le fiamme, si danno il cambio, uno continua a alimentare il fuoco con del combustibile, l'altro tiene lo sportello fermo, dentro si immagina la macchina invasa, l'abitacolo dell'automobile invasa dal fumo, e dentro ci sono cinque persone che stanno prendendo fuoco, bruciate vive, come se nulla fosse. Uno si è salvato rompendo il vetro a testate, la disperazione di una persona che sente l'odore di bruciato dei suoi compagni, sente le fiamme che lo lambiscono, a testate rompe il vetro, esce, si salva, è l'unico testimone di questa strage. È avvenuto, l'avete sentito anche nel giornale radio che mi ha preceduto, ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Dietro c'è sicuramente qualcosa legato al racket dei braccianti agricoli, argomento di cui abbiamo spessissimo parlato in questa trasmissione, ma soprattutto ne abbiamo parlato con una persona che riconoscerete perché è stato ospite tante volte. Marco Mizzolo, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Allora, ricordo Marco Mizzolo, docente di sociopolitica dell'immigrazione alla Sapienza di Roma, è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella proprio per il suo impegno nel campo delle atrocità che si svolgono nel settore dei braccianti.

0: agricoli. L'ultimo libro di cui abbiamo parlato ampiamente, Il mio nome è Babir, scritto con Babir Singh, edito People, edizioni 2025, narra la storia proprio di un bracciante, del suo iter per diventare una persona a cui è riconosciuto il diritto di cittadinanza. Oggi sul Quotidiano Nazionale, Marco, tu fai una pagina intera dove dici che questo è un episodio da non sottovalutare. La sensazione media potrebbe essere quella, ma si ammazzano tra di loro, che ci importa, remigriamoli, il problema non ci tocca. Ma secondo me invece ci tocca molto, perché non so se tu sei d'accordo, ma mi sembra che la matrice di organizzazione mafiosa dietro questo episodio sembra abbastanza riconoscibile.
1: Sì, è esattamente così, è abbastanza evidente nelle modalità, nella brutalità, in quel senso anche di impunità, no? Perché è un'operazione criminale assassina che si svolge, come avete raccontato, in un luogo pubblico, cioè in una piazzola, neanche nel retro di un'azienda agricola in mano alla mafia, tradizionalmente intesa. C'è quel senso di intoccabilità e di invincibilità che è tipica dei sistemi agromafiosi o mafiosi, che porta a dire a questi criminali: posso fare quello che voglio ovunque, perché tanto in qualche modo ho la potenza e la capacità di farla franca. E quello che a me preme sottolineare è che davvero quanto accaduto nel Cosentino ha degli elementi nell'ambito delle storie, delle vicende di caporalato e di sfruttamento di una brutalità estrema, e c'è un aspetto, lo dico da sociologo, che mi inquieta particolarmente, cioè quel criminale assassino che teneva ferma, chiusa la portiera mentre veniva data fuoco a quell'auto, lo faceva guardando negli occhi quelle persone che stavano per essere bruciate vive. E questo dà l'idea di un cinismo, di una freddezza, di una di un approccio all'assassinio premeditato che lascia davvero basiti.
0: Cioè una persona che potrebbe essere capace di qualunque efferatezza, uno che mette tra l'altro dei suoi connazionali dentro un'automobile, tiene fermo lo sportello e li guarda bruciare vivi, immagino dentro esatto. Quelli urlavano, si sbattevano cercando di fuggire, e l'altro alimentava esatto. Con il gasolio, con la benzina, non so bene, il fuoco, esatto. E poi sono dati il cambio, uno teneva fermo lo sportello e l'altro buttava dentro esatto. Il combustibile. Non ho memoria di delitti di mafia visti così in presa diretta, sembra quasi che fossero indifferenti al fatto ci fosse una telecamera. Posso non sapere che in una stazione di servizio ci sia una telecamera di sorveglianza?
1: Ma esatto, io penso che loro lo sapevano, penso che peraltro avevano messo in conto di essere visti, chissà che magari non era proprio anche questo il messaggio, ma soprattutto in una piazzola di servizio ci sono le persone. Poteva arrivare chiunque, anche una pattuglia dei carabinieri per rifornirsi, voglio dire, è un luogo pubblico perché c'è una telecamera, ma perché è accessibile proprio anche a noi cittadini. E questo peraltro dice anche un'altra cosa interessante, che questi sistemi sono a un metro da noi, cioè sono nel nostro paese, nel nostro mondo, nel nostro quotidiano, e possono accadere davvero in una piazzola pubblica, come all'interno di una grande azienda, come su una grande impalcatura al centro di Milano. Cioè è una dimensione che è diventata quotidiana, non sta più nella marginalità, cioè non dobbiamo più fare decine o centinaia di chilometri per andarle ad incontrare o per sentire le storie di chi è vittima di tutto questo, ma può avvenire per l'appunto a poche decine di metri da noi o nei luoghi che noi frequentiamo abitualmente. E questo è altrettanto interessante / inquietante, perché racconta della natura sistemica delle agromafiose, delle agromafie.
0: Ecco, tu citi nel tuo pezzo l'ultimo rapporto Eurispes sulle agromafie, parla di un fatturato di 25,2 miliardi di euro l'anno. Non sono proprio due spiccioli.
1: Assolutamente, se presi tutti insieme, come l'Eurispes dice spesso, fanno una finanziaria di questo paese. Cioè ogni anno solo nel settore agroalimentare il business complessivo, che passa dallo sfruttamento alla tratta, alla sofisticazione, l'Italian sounding, eccetera, eccetera, eccetera, produce quanto una finanziaria. Però questi soldi, che sono i soldi sottratti, diciamolo in maniera molto netta, alla democrazia, no? Cioè ai diritti del lavoro, alla tutela ambientale, eccetera, eccetera, restano dentro un circuito criminale che però attraverso questo denaro fa una cosa importante, che noi dobbiamo comprendere: costruiscono consenso.

0: questi raccogliano le fragole. Quando andiamo a comprare le fragole le paghiamo, mi sembra, 10, 12, 12 euro al chilo, ma forse anche più, adesso non so bene, non sono aggiornato, vivo in una situazione isolata in questi giorni. Rendiamoci conto che dietro c'è questo meccanismo e che queste, essendo mafie a tutti gli effetti, esercitano un controllo sul territorio. Quindi un territorio da noi abitato, da noi vissuto, dovrà subire prima o poi, anche in maniera visibile per tutti, il controllo di queste nuove mafie.
1: Assolutamente sì, le agromafie sono anche una straordinaria e purtroppo anche efficiente strategia che le mafie mettono in campo per gestire, controllare il territorio, non solo nelle sue economie, cioè ciò che accade dentro quella specifica azienda, ma ciò che accade proprio nella società in generale. Cioè l'operazione che è stata fatta nel Cosentino, torno a ripetere, non è stata fatta nel privato di un'azienda privata, ma in uno spazio pubblico, come a dire noi siamo per l'appunto inviolabili ed intoccabili. Ora, perché quel denaro che è sottratto all'economia della democrazia diventa consenso politico? Perché è un denaro che viene utilizzato, intanto riciclato da alcuni liberi professionisti, 25,2 miliardi non si nascondono sotto il letto, è denaro contante che viene poi riciclato attraverso forme anche sofisticate da persone che sono specializzate in questo settore e sono nostri.
0: Ci sono delle tracce, cioè degli episodi in cui la giustizia ha indagato, ha emesso sentenze, in cui questo denaro c'è una tracciabilità di come venga poi reinvestito?
1: Sempre più, per fortuna, grazie alle operazioni soprattutto della Guardia di Finanza, delle forze dell'ordine, di alcune procure, ma in maniera non omogenea su tutto il territorio nazionale, perché risentiamo come paese di una sorta di pregiudizio atavico che riconduce le agromafie solo in alcuni ambiti, in alcuni settori, in alcuni territori, no? E pensiamo che sia l'espressione di un'economia, di una società arretrata e tutta completamente criminale. Al contrario, le agromafie oggi sono evolute anche tecnologicamente, le troviamo in tutto il paese, ma mi permetto di dire per conoscenza diretta in tutto l'Occidente, cioè le abbiamo trovate in Francia nella raccolta delle uve per lo champagne, le abbiamo trovate in Germania, in Spagna, negli Stati Uniti, cioè non è qualcosa che può essere settorializzato e proprio di alcune economie che consideriamo primitive o nazionalizzato, è molto più diffuso. E dicevo, servono quei soldi anche per, come dire, scrivere alcuni linguaggi politici, alcuni progetti politici, programmi politici. Cioè l'idea per cui noi li chiamiamo invisibili o parliamo di sostituzione etnica o di invasione è il primo tempo del processo di sfruttamento, perché spostiamo l'attenzione mediatica, politica, del corpo sociale di noi italiani, non verso un'attenzione per quella che è la loro vita, ma già prioristicamente li consideriamo come degli oggetti o dei soggetti di intralcio, dei possibili pericoli, e quindi ci allontaniamo, ci distraiamo, guardiamo altrove, salvo poi, come dire, scoprire che c'è lo sfruttamento, addirittura lo schiavismo, perché in questa situazione non c'è solo sfruttamento, quelle persone abitavano in 8, in 10 dentro un singolo appartamento.
0: Ecco, tu avevi già informazioni di quella specifica situazione a Mendolara, o si ripercuote quello che hai già detto tante volte qui, esattamente il meccanismo in cui sfruttati dai caporali, che sono poi loro stessi connazionali molte volte, che sono a loro volta una pedina di un'organizzazione molto più vasta?
1: Beh, diciamo che quel territorio è stato monitorato, studiato più volte, raccontato, analizzato, ci sono stati anche dei processi. Ricordiamoci che quella è un'area che ha visto la tragedia regionale, intendo, di Cutro, quindi, come dire, anche i riflettori mediatici si sono accesi più volte. È chiaro che il caso specifico non era conosciuto, ma era, come dire, nel quadro generale di analisi di chi si occupa di tutto questo, ma che, voglio dire, al di là dell'episodio omicida in sé con quella brutalità, le caratteristiche dello sfruttamento e dell'emarginazione di quei ragazzi di origine straniera, di quei lavoratori, è purtroppo ricorrente ed è sistematico.
0: Cioè il tema era che non erano pagati, praticamente lavoravano per vitto alloggio, esatto, per modo di dire, non erano pagati, esatto, erano schiavi a tutti gli effetti.
1: Per lo stato di sopravvivenza. Mentre noi lavoriamo per la nostra emancipazione, per pagarci il mutuo, comprare una casa, pagare l'università ai nostri figli, quelli lavoravano per respirare e arrivare a domani. Questa è

0: una forma di schiavismo contemporaneo, dove non c'è.
1: E sono stati uccisi, secondo te, proprio perché rivendicavano il fatto che in fondo chi lavora deve essere pagato.
0: E la rivendicazione è il passaggio dall'oggetto all'umano, cioè quando l'oggetto non rivendica, il caporale, il padrone ti considera oggetto, arnese. Nel momento in cui tu rivendichi, dice al padrone: io non sono il tuo oggetto, io sono un essere umano che sa rivendicare. Diventi pericoloso, e quindi la spedizione punitiva, in questo caso così brutale. Ma io cito sempre nei miei libri quanto io ho vissuto alcuni anni fa nell'Agropontino, quando venni chiamato da un ragazzo di appena 20 anni, di notte, aveva finito il suo turno notturno, mi chiese di soccorrerlo. Io pensavo che di notte fosse semplicemente caduto con la sua bicicletta lungo un canale, può capitare, ed invece aveva subito una spedizione punitiva da parte di alcuni ragazzi italiani, su un mandato probabilmente di un datore di lavoro, i quali gli avevano gettato addosso una tanica di benzina. Questo ragazzo fu fortunato perché cadde dalla bicicletta cadendo in un fossato pieno d'acqua, e quella tanica di benzina gli procurò soltanto delle ustioni agli occhi, soltanto tra virgolette. La colpa qual era? Che questo ragazzo da solo era andato a rivendicare, a chiedere al suo datore di lavoro l'aumento retributivo di un euro l'ora. Cioè il passaggio all'epoca.
1: Quindi questo ci dimostra in parte che l'omicidio attraverso l'uccisione atroce, dando fuoco a una persona, ha anche un carattere molto dimostrativo. È un esempio: una persona arsa viva, bruciata viva, ha esattamente l'effetto deterrente che aveva nelle piazze del passato quando bruciavano streghe, eretici. Brucia un lavoratore, un bracciante agricolo, e sarà un esempio per gli altri a non seguire la sua strada di emancipazione. 800 24 00 24, aspettiamo le vostre telefonate tra un istante, dopo le informazioni della borsa, ma non del tono di un signore che ci scrive da Napoli, dice: doveva succedere questo omicidio per capire che gli stranieri fanno danni. Allora, qua non stiamo facendo la trasmissione buonista a favore degli stranieri, come voi potete pensare. Stiamo dando un allarme che riguarda tutti noi, e il fenomeno non è soltanto relegato a stranieri, ma dedicato al fatto che in Italia esista schiavismo, esista sfruttamento, esista una rete malavitosa che è poco conosciuta, che sicuramente ha le sue appendici anche molto lontano dal nostro paese, ma c'è chi nel nostro paese ne usufruisce o fa finta di niente. A tra poco.
2: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
3: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
4: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
5: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
2: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: All'indomani di una nuova seduta da record per le borse europee, oggi c'è una seduta di tregua, ma gli indici partiti male hanno già manifestato segnali di miglioramento. In particolar modo adesso Parigi e Milano sono in calo di meno dello 0,3%. In particolare Piazza Affari continua ad insistere su suoi livelli top toccati e segnati ieri, 50.430 punti, con un calo sull'intero indice dello 0,29%. Tiene banco ancora il comparto tecnologico. Tengono banco naturalmente le preoccupazioni per la situazione in Medio Oriente. Il petrolio ha rialzato la testa e a pesare questa mattina la nuova proposta di Trump, che comunque non è definitiva, di nuovi dazi doganali da parte degli Stati Uniti verso almeno 60 economie, fra cui l'Unione Europea, ma anche la Cina, l'India, il Giappone e il Messico. Piazza Affari, migliori titoli in questo momento: Lottomatica più 2,14, Eni più 1,14, Terna più 1,10, Inuit più 1,07, Snam più 1,04, Italgas in rialzo di un punto, Stellantis scivola di 3, Leonardo meno 2,7, un nuovo calo di 2 punti per Avio. L'euro in questo momento a 1,16,16 sul dollaro. È tutto.
17: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
18: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
19: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
20: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
21: Ma dove è? Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
22: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
23: State ascoltando un programma offerto da
24: EduNext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.
25: Melog. Il settimo bracciante riesce a scappare ferito e a mettersi in salvo.
26: Cara benzina, cara capitan. Ok, ok. Dopo Ciandino, capito? Ciandino, questa cara, boom!
25: Dalla sua testimonianza il possibile movente, la richiesta pressante di denaro da migranti che diventano a loro volta caporali e sfruttano chi percorre la statale 106 per lavorare nei campi.
1: Allora, stiamo cercando di approfondire e dare un senso più ampio all'episodio dei quattro braccianti arsi vivi ad Amendolara. Lo facciamo con Marco Mizzolo, che è docente sociopolitica dell'immigrazione alla Sapienza di Roma, ma da anni si occupa appunto del fenomeno sia delle agromafie, questo è il caso sicuramente, sia dello sfruttamento e dello schiavismo nel campo dei braccianti agricoli. La reazione generale del pubblico è quella di dire: ma accade in una frangia di popolazione che non ci riguarda. guarda. Sono clandestini, sono migranti, creano comunque problemi, non riguarda noi. Colore far capire che si può anche non essere buonisti, si può anche pensare che la rimigrazione sia la soluzione giusta, ogni idea può essere discussa, ma in questo caso ci terrei a dire che in realtà è un episodio che

0: in qualche maniera ci coinvolge tutti, e se non direttamente in questo momento, ma poi coinvolgerà tutti, come coinvolgono poi, al di là delle aree in cui è più presente il fenomeno, le operazioni legate alla malavita organizzata. Allora, Marco Mizzolo, su una domanda volevo farti, poi volevo sentire un po' qualche telefonata di ascoltatori, stanno arrivando, chiamate all'800 24 0024. Il problema, qua parliamo di un territorio che comunque regionale, è sicuramente un territorio che è ampiamente sotto il controllo della organizzazione di malavita organizzata più importante nel mondo, che è l''Ndrangheta. Ma è possibile che venga lasciato fare lasciato libera questa ingerenza negli affari, che sicuramente in qualche maniera possono creare problemi ad altri traffici, ad altri affari, alla organizzazione mafiosa imperante nella regione Calabria? Cioè, l''Ndrangheta sta a guardare, o in qualche maniera c'è dietro anche a questi episodi? Marco Mizzolo, non ti sento. Non sto sentendo Marco Mizzolo in questo momento. Sentiamo allora Gian Piero da Bologna. Non sto sentendo Marco in questo momento io. Allora chiamiamo Daniele da Livorno. Niente, no. C'è un problema sui telefoni, quindi vado avanti parlando soltanto io in questa trasmissione, raccontando quello che posso raccontare di questo episodio. Vediamo se riusciamo a prendere almeno l'ospite. Abbiamo sentito Marco Mizzolo, che è la persona, secondo me, in Italia più preparata nel trattare di questi argomenti, perché oltre ad aver sperimentato di persona quello che è la vita di un bracciante agricolo, ha scritto molti libri, conosce bene il fatto. Oggi ha scritto sul Quotidiano Nazionale una pagina intera in cui racconta questo episodio e dice che è particolarmente importante, ancora molto sottovalutata in Italia, la presenza consolidata di organizzazioni criminali transnazionali che agiscono come agenzie informali, intermediazione illecita alla manodopera agricola. A manodopera agricola, quello che praticamente vi stavo dicendo, sembra impossibile che l'organizzazione di malavita organizzata principe, non soltanto in Calabria, ma ha un ruolo rilevante in tutto il mondo, lasci fare episodi del genere. Evidentemente ci sono dei collegamenti. Ora io pregherei la regia a questo punto di darvi un segnale, chiamateli su WhatsApp, perché fare una trasmissione con un tema così specifico non va assolutamente nulla, e allora io sinceramente posso continuare a parlare da solo fino all'intervallo per le informazioni del traffico, sperando che in qualche maniera si riesca a recuperare un ospite così importante. Ripeto, stiamo parlando di un episodio che ormai è straconosciuto, perché ne stanno parlando tutti, un episodio orribile, agghiacciante, quattro esseri umani poi possono appartenere a mondi diversi e possono naturalmente esulare dalla nostra attenzione. Perché? Perché sono stranieri, perché probabilmente li vediamo e sono invisibili, perché vivono in delle baraccopoli, in dei luoghi nascosti, dei luoghi invisibili, della loro vita ci importa poco, perché sono problemi che non ci toccano direttamente. Però quando andiamo a comprare le fragole, magari facciamo una riflessione sul fatto che cosa ci sia dietro anche alle fragole che troviamo. Siete riusciti a rimediare qualcosa? No, niente, va bene, andiamo avanti. Ah, professore, c'è Marco Mizzolo, mi senti?
1: Eccomi, sì, benissimo.
0: Sì, ho fatto un'arrampicata sugli specchi parabolici, però almeno ti hanno recuperato. Abbiamo dei problemi con le linee telefoniche stamattina. Allora, quello che provavo a dire, e vorrei capire meglio con te, è quanto le organizzazioni principe di malavita organizzata, che nel nostro paese sono una presenza indubbia e innegabile, facciano passare questi episodi come se non li riguardassero, oppure fanno parte comunque di un subappalto di alcune operazioni malavitose che prendono in carico le mafie che non conoscevamo, che vengono da altri paesi. Spieghiamo un po' lo schema, come funziona.
1: Dunque, io sarei più su questo concetto del subappalto, cioè sulla delega, sia pure attraverso un'attività di controllo, di monitoraggio molto stretta.
0: Anche non posso pensare che in Calabria ci sia una seconda mafia che operi e l''Ndrangheta sta a guardare e non fa

0: nulla, mi sembra impossibile.
1: No, no, esatto, infatti l'Andrangheta, come dire, controlla, monitora, delega, da questa sorta di autorizzazione ad agire per alcune ragioni. La prima e più importante è che noi parliamo di sfruttamento brutale che paradossalmente è facilmente intercettabile dalle forze dell'ordine, no? Cioè basterebbe fare dei controlli e mandare delle volante nelle campagne, si troverebbero, si smaschererebbero facilmente queste attività criminali così gravi. Le mafie in maniera organizzata noi le troviamo nel livello appena superiore a quello delle campagne intese come terra sulla quale poggiare i propri piedi, cioè nelle aziende di trasformazione, nell'azienda agricola che serve anche per riciclare il denaro dell'Andrangheta, nei mercati ortofrutticoli, e su questo abbiamo ormai sentenze passate in giudicato. Cioè noi abbiamo i mercati ortofrutticoli più grandi d'Italia che sono stati condizionati in maniera diretta dalle mafie, penso a quello di Vittoria, penso a quello di Fondi nel Sud Pontino, penso a quello di Milano, ma anche in Calabria e addirittura nel Veronese abbiamo avuto situazioni analoghe, perché quello è il livello di un business sofisticato molto avanzato di natura internazionale, cioè chi governa la trasformazione, la distribuzione del cibo governa davvero il settore agroalimentare nell'Occidente. C'è un elemento fondamentale che però noi dobbiamo chiarire, secondo me è molto importante, cioè dobbiamo domandarci perché le mafie sono ancora hanno ancora ai piedi gli stivali, diciamo così, per intenderci. Perché uno può immaginare la mafia si emancipa ed entra nei mercati finanziari, punto. E invece la troviamo ancora nell'agro, cioè nei luoghi dove ci si sporca fisicamente, perché la produzione del cibo e dell'acqua è una produzione fondamentale per la vita, per la riproduzione della vita e quindi dell'organizzazione sociale. E le mafie sanno bene che non possono togliere le mani da questa valvola fondamentale che permette a tutti noi la sopravvivenza, perché lì si agisce un'attività di ricatto fondamentale. Stabilire il prezzo delle fragole, stabilire il prezzo dei pomodori, significa in qualche modo orientare il disagio della cittadinanza, i livelli di frustrazione della cittadinanza e quindi conseguentemente agire un ricatto anche politico su chi ci governa. Quindi le mafie non abbandonano.
0: Scusami un attimo Marco, sì. mi sfugge il concetto. Questo funziona perché in questo livello basico, il livello con gli stivali come chiami te, dove si mettono sì. i piedi per terra e si agisce proprio sulle fonti di sopravvivenza primarie, cibo e acqua, sì. in questo momento la parte produttiva, attiva, cioè chi mette le mani e prende in mano la zappa e raccoglie, è materiale organico a perdere. Sono persone che non hanno più nemmeno la dignità di essere considerate come tali e quindi c'è questa grande massa di esseri umani che però vengono sì. Considerati in maniera subumana, che alimenta questo mercato, perché non ci andrebbe nessun altro poi a fare quello che oggi fanno i pakistani, cioè di fare gli schiavi rischiando di essere arsi vivi per cogliere le fragole.
1: A quelle condizioni sì, aggiungo, sono come dire sostituibili però. Cioè c'è un elemento di circolarità dello schiavo. Vengono uccisi quattro braccianti e nell'economia dello schiavismo e della tratta internazionale possono essere sostituiti da altre quattro schiavi domani o dopodomani, per esempio attraverso il decreto flussi o attraverso il reperimento di altre persone in quel mondo, in quell'ambiente. Cioè l'elemento dello schiavo, che è una caratteristica che lo distingue dalla schiavitù delle origini, no? Il padrone in qualche modo voleva quello schiavo e sviluppava anche un rapporto, era prezioso per il padrone perché svolgeva diverse attività. Oggi lo schiavo è sostituibile anche attraverso la morte, può morire, io ne prendo un altro, perché peraltro l'attività del bracciante è un'attività fisicamente molto impegnativa, ma è ripetitiva. È, come dire, devi sopportare la fatica, ma poi
0: non dà orizzonti di emancipazione. Beh, lo so, io vengo dalla campagna, so cos'era la vita dei contadini in esatto. Umbria negli anni 50, esattamente quello: persone che vivevano in uno stato di abbrutimento totale, si alzavano la mattina sì. all'alba, andavano con gli animali per campi, tornavano al tramonto e si mettevano a dormire nella stalla perché era il luogo più caldo dove potevano dormire. Io esatto. ho visto questo, quindi non l'abbiamo esatto. passata questa fase.
1: No, non l'abbiamo passata completamente perché ci sono ancora una parte della produzione che è così. Io ho dormito dentro un vecchio magazzino agricolo insieme a 18 persone, 18 braccianti indiani, non c'era il riscaldamento, c'era un bagno che funzionava e non funzionava, c'era una sola lampadina elettrica, una lampadina che scendeva dal soffitto, il caldo e l'inverno venivano moltiplicati nel disagio, no? Perché il freddo era intensissimo, il caldo ti toglieva il respiro, in più dovevi lavorare 14 ore al giorno. La povertà e il disagio sono gli strumenti di indottrinamento, perché dicono allo schiavo, al super sfruttato, che da quella situazione non puoi più uscire, perché se esci dalla sopravvivenza pena, tu precipiti da una parte nell'irregolarità, perché non puoi rinnovare il permesso di soggiorno, dall'altra in uno stato di deprivazione totale. Badate che c'è un punto fondamentale nel racconto del superstite.
0: Ma Marco, me lo dici fra un istante, devo dare la linea alle informazioni, sì, del traffico. Ci sentiamo fra un istante.
2: Strade in diretta.
3: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente sulla 4 Milano-Venezia si verificano lunghe code di 12 km circa tra il bivio per la 22 del Brennero e Peschiera in direzione Milano. Rallentamenti con code a tratti per curiosi in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda. Per un incidente sulla 1 Milano-Bologna si verificano code tra Campeggine e Parma in direzione Milano. Si viaggia incolonnati per un incidente anche sulla diramazione per Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione della Firenze Pisa Livorno. Rallentamenti con possibili code infine per un incidente sulla statale 148 Pontina all'altezza di Nettuno in direzione Terracina. È tutto, Strade in diretta torna tra un'ora più tardi.

0: Kellogg.
1: Allora, riprendiamo la nostra trasmissione con il nostro ospite che abbiamo recuperato, che ricordo che è Marco Mizzolo, docente sociopolitica delle migrazioni alla Sapienza di Roma, esperto di fenomeni legati alle agromafie, allo sfruttamento dei braccianti agricoli. Stiamo parlando del caso dei quattro braccianti uccisi a Mendolara. La domanda che avevo fatto a Mizzolo è di capire un attimo quanto in questa catena di produzione di schiavi ormai sia fuori l'elemento nazionale, cioè noi parliamo con una componente etnocentrica spiccata, cioè non ci riguarda perché non andremo mai più noi a fare quel tipo di lavoro.
2: Sì, un po' c'è questa visione eurocentrica, no? Adesso tocca a loro, che è anche vendicativa se ci pensiamo, ora tocca a loro fare quello che noi abbiamo fatto. Questo mi è stato raccontato anche da alcuni imprenditori criminali quando potevo intervistarli. Io al tempo facevo questa fatica, la facevano i miei nonni, adesso tocca a loro, se vengono qui è perché a loro sta bene. Quindi è questa sorta di neocolonialismo al contrario, vendicativo, astioso. Però dobbiamo anche ricordarci, perché le statistiche ci dicono alcune cose, che noi abbiamo 450.000 persone nel settore agroalimentare che vivono condizioni di sfruttamento lavorativo e di disagio abitativo, l'80% sono migranti, il 20% sono italiani ed italiane, che non è una percentuale di poco conto. Paola Clemente è morta nel 2015 in Puglia, nome e cognome italianissimo, vittima di sfruttamento estremo e di caporalato delle agenzie interinali, e quel fatto drammatico ha messo in luce che noi siamo in parte fuori da questo sistema, soltanto in parte. Io nel Pontino ho trovato operai, pensate, addirittura nati a Milano, operai specializzati che si sono ritrovati per le vicende della vita a lavorare al pari degli stranieri nelle stesse condizioni. Quindi c'è una dimensione di classe e un po' anche di delega dello sfruttamento agli altri, intendendo per gli altri molto spesso gli stranieri o chi vive, anche i nostri connazionali, forme di disagio per le esperienze varie della vita. E quindi su questo bisogna sempre fare molta attenzione. C'era un aspetto che secondo me è importante: il superstite ha detto alla televisione ad un certo punto: noi abbiamo chiesto più soldi e un contratto, per questo ci è stato dato fuoco. Ora, la riflessione che a me preme è che il contratto non viene fatto dal caporale, il contratto viene fatto dall'azienda. E allora sarebbe interessante capire qual è il ruolo dell'azienda in tutto questo, perché magari quei lavoratori sono andati dal datore di lavoro a chiedere il contratto di lavoro sapendo che solo l'azienda lo può fare, non il caporale, e chissà che magari questo non abbia incentivato, spinto a quella spedizione punitiva. Cioè sarebbe importante allargare l'analisi oltre le responsabilità immediatamente evidenti per capire qual è l'infrastruttura generale che ha prodotto quel fatto criminale di una,
1: certo,
2: potenza.
1: Radicalizzo quello che tu hai detto: il fatto che sia stato fatto in una situazione totalmente visibile, al centro di un luogo frequentato, una stazione di servizio in cui potrà passare chiunque, sotto una telecamera, e sia stato compiuto in maniera così efferrata, potranno ucciderli in mille modi, rischiando anche loro stessi. Dare fuoco a un'automobile vuol dire rischiare di essere coinvolti, esplode il serbatoio, certo, e prendi fuoco anche te. Sia stato proprio un segnale chiaro: guardate cosa succede a chi prova a chiedere un contratto.
2: Certo, è anche facilmente individuabile il responsabile del reato, c'è la targa dell'automobile, ci sono dei testimoni, cioè qualcosa di così palese che non può essere soltanto arroganza della stupidità.
1: Qualcosa mi domandavo anch'io. Ha dato fuoco un'automobile, ma chi appartiene? Non certo ai cinque poveracci chiusi dentro. Chi è il padrone, esatto, il proprietario di quell'automobile? Del quale si può dare fuoco come se fosse qualcosa che non appartiene a nessuno. Sentiamo qualche ascoltatore, perché adesso l'abbiamo recuperato, volevo dargli anche se brevemente voce. Gian Pietro da Bologna, buongiorno.
3: Buongiorno. Io sono anche un delegato sindacale di una grossa azienda qui a Bologna. E naturalmente abbiamo contratti, diciamo, assolutamente regolari, e siamo come dei privilegiati rispetto a questi lavoratori. Ma io volevo portare un esempio come portiere della ginestra. Anche quello è un luogo pubblico, il 1° maggio, e qui banditi, mafiosi, quello Giuliano, praticamente mandati dai proprietari di latifondi rispetto alle rivendicazioni, rispetto alla distribuzione delle terre, praticamente mandati da questi, con la complicità della politica, praticamente fecero una strada. Ecco, rimane
1: è quello che un po' stava dicendo Marco Mizzolo. Non si può pensare sia un fenomeno ristretto e circoscritto nella comunità pakistana che si occupa di agroalimentare. È chiaro che dietro in qualche maniera il territorio e anche i cittadini italiani ne sono coinvolti o ne sono lambiti. Non può accadere questo staccato, almeno lo trovo abbastanza difficile da pensarlo, senza naturalmente gettare la croce addosso a nessuno. Daniele da Livorno.
0: Ah, buongiorno, salve. Io volevo fare una domanda al suo ospite. Dato che sono lavoratori e sono sfruttati, sono schiavi, perché da trasportatore li vedo a bordi delle strade, è pieno. Voglio dire, ma
1: dove li vede lei? In che zona li vede? Per avere più precisione.
0: Tutta la Toscana, diciamo, mettiamolo così, sono toscano, sono di Livorno, quindi ti parlo della Toscana. È pieno di questi migranti che raccattano pomodori e frutta, è pieno. Io dico,
1: e dove li vede lei? Dove li vede lei?
0: Nei campi lungo la strada mentre guido. Mentre si guida lungo le strade.
1: Beh, non è detto che siano tutti, diciamo, irregolari. Bravo. Sfruttati.
0: Bravo. Allora, la domanda mia è: siccome conoscono benissimo quali sono i posti più sfruttati dove c'è queste mafie, ma una voce importante sindacale come può essere Landini e che ne parla tutti gli angoli in televisione, alzasse la voce e si facesse sentire, sarebbe una bella forza per poter poi arrivare laggiù a fare qualcosa? O si deve solo parlare con Livio e con le persone come il suo ospite che sacrifica la vita per far emergere questi problemi? Le persone che contano, perché non alzano la voce? È schiavitù questa e sono persone.
1: Marco Mizzolo, velocemente, abbiamo 2 minuti alla fine. Daniele Livorno, c'è una cosa sacrosanta. Ti ascoltano e ascolto gli appendici, persone che a fronte di questi casi, dalle posizioni sindacali ufficiali, fanno qualcosa?
2: Ma bisogna dire che negli ultimi 10 anni sono state fatte delle iniziative, dobbiamo essere onesti. Se noi abbiamo una legge contro lo sfruttamento è perché ci sono state mobilitazioni anche sindacali, denunce, processi, però la risposta non è soltanto sindacale in termini di contratto e miglioramento delle retribuzioni, riguarda la politica della casa, la politica dell'immigrazione e anche un'attività di monitoraggio sociale di noi cittadini che non possiamo continuare a guardare dall'altra parte e a sostenere linguaggi anche politici spesso xenofobi. Insomma, riguarda l'intera democrazia, l'intero corpo sociale istituzionale del paese che deve decidere se essere pienamente democratico o democratico soltanto per i privilegiati.
1: Grazie Marco Mizzolo, abbiamo detto che avremmo voluto ampliare il tema, l'abbiamo fatto nei limiti del tempo a nostra disposizione. Grazie anche Filippo Reggi, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, ci sentiamo domani.
4: EduNext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.
5: Vi ha presentato.

0: blog.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
10: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
11: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: I want Europe to do great. I want UK to do great.
14: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
15: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
16: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
17: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
18: C'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare, perché è troppo fine. Se, scusami, ci sono offensivo.
19: No, lo so.
20: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
21: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Medio Oriente, raid americano sull'isola di Keshem, l'Iran risponde colpendo Kuwait e Bahrain, scontri anche in Libano, 17 vittime nei bombardamenti.

0: Bombardamenti israeliani. Trump vuole la de-escalation e litiga al telefono con Netanyahu. Attacchi di droni ucraini in Russia, colpita una raffineria a San Pietroburgo dove Putin apre il forum economico. OCSE Italia ferma allo 0,5% quest'anno, flessibilità europea per l'energia in arrivo da Bruxelles, ma solo per gli investimenti. Caso Minetti, la grazia può essere confermata secondo la Procura di Milano, non ci sono fatti contrastanti. Incidente stradale per il deputato Emanuele Pozzolo, tasso alcolemico doppio rispetto al consentito. Roland Garros, mai così azzurro, con tre italiani ai quarti di finale, prima Cobolli che sfida Aliassim e poi stasera il derby Berrettini-Arnaldi. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano i raid israeliani che continuano sul sud del Libano, questo nonostante il tentativo di Trump di fermare Netanyahu, confermato poco fa dallo stesso Trump, una telefonata con toni molto duri tra il presidente americano e il primo ministro israeliano. Sentiamo.
1: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti e nuove accuse reciproche di avere violato il cessate il fuoco. Teheran ha rivendicato attacchi contro basi militari americane in Kuwait e in Bahrain, in risposta, ha spiegato, ai raid statunitensi sull'isola iraniana di Kashm, nello stretto di Hormuz. Colpita una torre radio, Washington ha parlato di incursioni difensive. In Kuwait è di un morto e diversi feriti il bilancio dell'attacco iraniano contro l'aeroporto internazionale, mentre il Bahrain ha riferito di aver intercettato 3 missili e diversi droni diretti sul suo territorio. L'Iran ha parlato di una prima risposta, affermando di riservarsi rappresaglie diverse e più severe in caso di nuovi attacchi americani. Mi piacerebbe incontrare la guida suprema Khamenei e probabilmente succederà, fa intanto sapere Donald Trump, che in un'intervista al New York Post afferma che l'Iran ha accettato di non avere un'arma nucleare, ribadendo di essere ottimista sull'esito dei negoziati. Quanto ad Israele, ho detto a Netanyahu che è un pazzo, ma lavoriamo bene insieme, le parole del tycoon. Intanto, nonostante l'intesa con Washington per una tregua, proseguono i combattimenti in Libano. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore nel sud del paese, dove sono scattati nuovi avvisi di evacuazione da parte dell'esercito israeliano. I media statali libanesi denunciano un attacco dell'IDF anche nel sud di Beirut, dove è stato colpito un veicolo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La guerra d'Ucraina, adesso il segretario generale della NATO e il Consiglio Atlantico sono a Kiev. Kiev colpita nelle ultime ore da duri attacchi russi. Forte è stata però anche la risposta ucraina, che ha lanciato una serie di droni su alcune regioni russe, colpito anche un impianto petrolifero alle porte di San Pietroburgo nel giorno in cui si apre il forum economico internazionale voluto da Putin.
2: Mark Rutte è arrivato a Kiev e ha deposto, insieme al presidente Zelensky, dei fiori al monumento ai soldati ucraini caduti. La visita fa seguito a giorni particolarmente duri per le città ucraine, colpite da droni e missili russi. Da lunedì sono più di 20 i morti, oltre 130 i feriti. Kiev risponde ai raid attaccando l'industria petrolifera russa con azioni sempre più intense e sempre più in profondità nel territorio. Nella notte ha colpito San Pietroburgo, a più di 1000 chilometri dal confine, incendiando un terminal petrolifero e danneggiando una nave militare che si trovava per riparazioni nella base navale di Kronstadt e che, secondo i servizi segreti ucraini, era usata per scortare la flotta ombra. San Pietroburgo, che da oggi ospita il Forum Economico Internazionale, un evento che prima dell'invasione era descritto come la Davos russa, si è svegliata avvolta dal fumo. E nel paese continua il razionamento di carburante, che ora si estende anche alle regioni di Belgorod e Kursk e al Luhansk occupato. Le autorità del Donetsk, sotto il controllo russo, invece, accusano l'Ucraina di aver colpito un autobus che viaggiava da Mosca alla Crimea, 7 i morti, 11 i feriti. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'economia adesso, la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe attestarsi allo 0,5% quest'anno, con una inflazione che accelererà però nei prossimi mesi al 3% a causa dello shock energetico provocato dalla guerra in Iran, è quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. E sono attese invece in giornata le raccomandazioni per ogni paese da parte della Commissione europea, che dovrebbe anche concedere, come chiesto dall'Italia, flessibilità di bilancio per l'energia, ma solamente per gli investimenti.
3: In attesa dei dettagli con i testi e la conferenza stampa della Commissione europea, da quanto anticipato, la flessibilità di bilancio per l'energia chiesta dall'Italia sarà concessa in questi termini, pari allo 0,3% del PIL per quest'anno e il prossimo, dunque circa 6,8 miliardi di euro all'anno. Per fare cosa? Non spesa corrente, dunque niente sconti accise o aiuti per carburanti e bollette, ma solo per investimenti veri che riducano la dipendenza dai combustibili fossili, ad esempio incentivi a famiglie e imprese per installare pannelli solari, aiuti per l'efficienza energetica e l'elettrificazione, investimenti sulle reti elettriche. La flessibilità sarà all'interno dell'1,5% degli investimenti per la difesa. Finché l'Italia è in procedura di infrazione, inoltre, la flessibilità non consentirà uno sforamento automatico del patto di stabilità, ma solo un fattore di tolleranza. La proposta della Commissione dovrà ora essere approvata a maggioranza dai 27 governi nel Consiglio europeo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora la cronaca ci porta in Italia con la vicenda della grazia a Nicole Minetti che a quanto pare può essere confermata. Secondo la Procura di Milano infatti non ci sono segnalazioni di reato, pendenze giudiziarie o coinvolgimento in indagini di alcuna natura né in Uruguay né in Spagna per Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. Dunque non emergono, a quanto scrive oggi la Procura di Milano, irregolarità nel procedimento di adozione del minore, che è poi ha portato alla richiesta di grazia. Nuovi guai invece per Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d'Italia, passato a futuro nazionale, finito fuori strada con il suo SUV, sottoposto a controlli per il tasso alcolemico, risultato superiore ai limiti di legge.
4: È avvenuto nel primo pomeriggio di ieri lungo la superstrada di Cossato all'altezza di Vigliano Biellese l'incidente che ha visto come unico protagonista Emanuele Pozzolo. A bordo del suo SUV Mercedes, il deputato è uscito di strada superando il guardrail. Rimasto illeso, l'esponente di Futuro Nazionale è stato sottoposto all'alcol test. I suoi valori sono risultati doppi rispetto a quelli consentiti. C'era un fortissimo temporale, l'auto che guidavo ha fatto aquaplaning, non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo, si è giustificato Pozzolo. Per lui non è la prima disavventura. Nell'ottobre scorso è stato condannato in primo grado ad 1 anno e 3 mesi per porto abusivo d'armi per i fatti avvenuti nel capodanno 2024, quando durante una festa nella Proloco di Rosazza un uomo rimase ferito da un colpo partito da un piccolo revolver di sua proprietà. A seguito di quella vicenda Pozzolo fu espulso da Fratelli d'Italia e accolto poi dal movimento del generale Vannacci. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ad Amendolara proseguono le indagini sulla morte dei 4 braccianti uccisi dai caporali pakistani. L'unico sopravvissuto, insieme a un altro bracciante, sono sotto protezione.
5: 2 braccianti sotto protezione per motivi di sicurezza saranno trasferiti in un luogo sicuro. Uno è Taj Mohammed Alamiar, scampato all'incendio del minivan nel quale sono morte 4 persone ad Amendolara. L'altro bracciante invece non era andato al lavoro quel giorno per motivi di salute. La decisione è legata al rischio concreto per la loro incolumità, come ha spiegato il segretario della FLAI CGIL, Giovanni Mininni.
6: Li cambieremo il domicilio e li porteremo in un luogo sicuro. È molto pericoloso che rimanga in quel territorio, in quanto un caporale non è stato ancora arrestato, ma c'è una rete di caporali.
5: Mininni ha parlato di un vero e proprio sistema ancora attivo e strutturato sul controllo della manodopera agricola.
6: Esiste un sistema, in Calabria soprattutto, che dietro ha dei mandanti che non sono i caporali pakistani, perché l'andrangheta e le 'ndrine locali organizzano una rete di caporali organizzando il mercato del lavoro agricolo.
5: Intanto le indagini della procura di Castrovillari proseguono. 2 persone sono state fermate per omicidio plurimo e pluriaggravato, mentre si ricostruiscono i contorni che hanno portato all'incendio del minivan. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
0: E ora ci spostiamo a Roma, dove c'è stata una tromba d'aria e ha causato diversi disagi nelle ultime ore, disagi che ci sono stati però anche in altre città per il vento e la pioggia. Sentiamo.
7: Una mattinata di fulmini e forti piogge ha colpito il centro Italia. A Terni una bomba d'acqua si è abbattuta sulla città, dove i vigili del fuoco hanno messo in salvo una donna rimasta bloccata in un sottopassaggio. Traffico in tilt, alberi divelti e rami per le strade anche a Roma, sferzata da vento forte, fulmini e pioggia. Il più danneggiato è stato il quartiere di Monte Sacro a Roma Nord, dove il vento si è trasformato in una vera e propria tromba d'aria. Stessa sorte per la Toscana. Ad Arezzo i vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare alcune persone bloccate in un sottopassaggio, mentre nel sono caduti oltre 100 mm di pioggia, portando i torrenti della zona al limite di guardia. Risalendo lo stivale, il maltempo ha colpito anche la Liguria, nella zona del Levante, e il Friuli Venezia Giulia, dove si sono registrati una ventina di interventi di soccorso urgente nei pressi di Udine. In Lombardia gli effetti delle forti piogge di ieri, nel Milanese e nel Basso Padano, si iniziano a contare oggi. L'Istituto Superiore Bachelet di Abbiategrasso, in provincia di Milano, è rimasto chiuso a causa della tempesta che ha provocato il crollo di alcuni controsoffitti. A causa dei danni sono dovute rimanere a casa oltre 1300 persone. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Siamo allo sport con il tennis, la giornata più azzurra che c'è a Roland Garros di Parigi. Carlo Genta, perché oggi
8: è stata molto azzurra anche quella dell'altro giorno, perché oggi tre italiani in campo, esattamente come l'altro ieri, quando i tre italiani hanno passato il turno. E già ti dico che uno almeno lo troveremo in semifinale, perché c'è in serata c'è il derby Berrettini Arnaldi da ore 20:15 più o meno. Nel primo pomeriggio invece Cobolli, che fin qui è quello che ha giocato in maniera più sicura questo torneo, è quello che appare più in forma, sfida il canadese Ogier Aliassime ore 14 sempre più o meno, perché gli orari del tennis, come sai, sono vaghi. Poi in questa giornata azzurra c'è anche la prima nazionale italiana smondializzata, gioca in Lussemburgo, un'amichevole che avremmo preferito
0: magari non vedere,
8: evitare, certo. E sarà però interessante, perché c'è Baldini ad interim, che prova a fare qualche prova tecnica di futuro. Ovviamente si porta, ma questo lo sappiamo, gran parte della sua under 21, quindi sarà una nazionale giovanissima capitanata da Gigio Donnarumma. Alessio,
0: grazie. Carlo, 13:15, ci fermiamo per il break, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial. Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
3: In collaborazione con
0: Accenture. Insieme per reinventare.
4: Effetto giorno.
5: Ecco le notizie di oggi. Medio Oriente, raid americano sull'isola di Keshem, l'Iran risponde colpendo Kuwait e Bahrain, scontri anche in Libano, 17 vittime nei bombardamenti israeliani, intanto Trump conferma di aver avuto una telefonata furiosa con Netanyahu. Attacchi di droni ucraini in Russia, colpita una raffineria a San Pietroburgo, dove Putin apre il forum economico. OCSE, l'Italia è ferma allo 0,5% di crescita quest'anno, la Commissione europea avversa la flessibilità per l'energia ma solo per gli investimenti. Caso Minetti, la grazia può essere confermata, lo dice oggi la Procura di Milano. Incidente stradale per il deputato Emanuele Pozzolo, con un tasso alcolemico doppio rispetto al consentito. E poi la giornata mondiale della bicicletta, sempre più ciclisti in Italia, ma la sicurezza resta la vera sfida.

0: Eccoci qua cari ascoltatori, alle 13 e 18 minuti siamo di nuovo in diretta effetto giorno. Questi titoli principali delle notizie di questa giornata. Ripartiamo con l'inviato del Sole 24 Ore a Beirut, Roberto Bongiorni, benvenuto, ciao.
1: Buongiorno Alessio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ripartiamo con insomma, le notizie di queste ultime ore, perché ci sono stati nuovi pesanti attacchi israeliani sul sud del Libano, con altri ordini di evacuazione da alcune città del sud del Libano, mentre fino a poche ore fa si parlava di una, diciamo, indiscrezione relativamente alla telefonata tra Trump e Netanyahu, che avrebbe chiesto duramente al primo ministro israeliano di smetterla proprio con questi raid per venire a capo della, di una soluzione con l'Iran, che chiede una tregua su tutta la regione, altrimenti non si arriverebbe ad un accordo. Dicevo poco fa, perché poi Trump poco fa ha confermato proprio direttamente che questa telefonata con Netanyahu c'è stata, e insomma i toni sono stati abbastanza duri, anche se poi Trump adesso dice che insomma sono molto amici con Bibi Netanyahu, non lo mettiamo in dubbio. Allora, tanta carne al fuoco, però Roberto, ti chiedo di raccontarci un po' la cronaca del Libano, di queste ultime ore, questi ultimi attacchi, partiamo da qua.
1: Sì, dunque, questo è un cessate il fuoco in Libano che è stato esteso a metà maggio, in cui il fuoco però di altri 45 giorni, dicevo un cessate il fuoco dove il fuoco non è mai cessato. Ci sono state 12 vittime negli ultimi 18 ore, ma l'ultima è stata, sembra che sia una vittima perché è stata portata via dall'ambulanza, un drone israeliano ha colpito a 10 km sull'autostrada da Sidone a Beirut. Israele non avrebbe dovuto colpire Beirut, ma sta già colpendo vicino. Questa conferma di quanto fragile sia questo cessate il fuoco, che poi fondamentalmente, così come l'ha anche prospettato Donald Trump, appare un cessate il fuoco molto anomalo, perché Trump ha detto abbiamo raggiunto una tregua, Hezbollah si impegna a non sparare in Israele, Israele si impegna a non colpire Beirut, ma Israele ha diritto di continuare i combattimenti nel sud, che è una ampia zona del Libano. Quindi è una tregua in cui si combatte, e quando si combatte, soprattutto in questo angolo del Medio Oriente, non si è molto precisi sulla zona dei combattimenti, quindi ci si aspetta che prima o poi Beirut sia colpita o i dintorni.
0: Allora, sul Sole 24 Ore di oggi tu riferisci quelle che, come dicevo poco fa, fino a ieri erano indiscrezioni riferite da Axios, di questa ira di Trump contro Netanyahu: sei pazzo, senza di me saresti già in galera, questi virgolettati che erano appunto stati, diciamo, riferiti poco fa. Trump ha confermato di avere avuto questa telefonata e di avere dato del fottutamente pazzo al primo ministro Netanyahu, salvo poi dire poco dopo, in questa altra intervista a un podcast americano, che con Bibi siamo molto amici, lavoriamo bene, mi piace molto, eccetera. Come possiamo descrivere in termini più oggettivi possibili, Roberto Bongiorni, questa situazione tra i due alleati?
1: Sì, beh, facciamo una piccola premessa. Netanyahu ha un grande talento, oltre ad essere un animale politico estremamente scalto, perché è il premier più longevo della storia di Israele, e che ha fatto infuriare tutti i presidenti, da Clinton a Barack Obama, allo stesso Sarkozy, fino a Biden, che riportano anche alcuni scrittori e giornalisti, ricorse a epiteti ancora più pesanti nei confronti di Netanyahu, perché Netanyahu sostanzialmente non seguiva le direttive. Quindi quello di Trump, che si è sempre professato il miglior amico di Israele, è il miglior alleato, e lo ha dimostrato coi fatti, con tanti fatti, a prescindere, cioè, da partire dal riconoscimento di Gerusalemme, al riconoscimento delle alture del Golan, o quando è uscito dall'accordo sul nucleare nel 2018 facendo un favore a Israele e a Netanyahu. Ecco, il problema è che Netanyahu vuole perseguire la sua linea del combattimento a tutti i costi, del fissare quelle che definisce cuscinetti di sicurezza, che altri paesi non definiscono.

0: l'isola di Keshem, l'Iran ha risposto colpendo il Kuwait e il Bahrain. Si tratta, diciamo, di scaramucce o insomma qui la tregua che invece aveva retto sembra che non stia reggendo più negli ultimi giorni.
1: Beh, due considerazioni adesso. Dunque, innanzitutto l'Iran sta dimostrando una cosa, che si è preparato a questa guerra forse dal 1979, della rivoluzione islamica, perché ha a disposizione ancora moltissimi missili, li sa usare, sa colpire con una certa precisione e, diciamo, metodicità gli obiettivi importanti. Oggi ha colpito per esempio l'aeroporto del Kuwait, i voli sono stati sospesi, altre volte ha colpito obiettivi specifici, basi militari, quindi sanno usare efficacemente i loro mezzi e questo gli Stati Uniti lo sanno. E quindi in questo caso non aver vinto subito per gli Stati Uniti, per Trump, è, diciamo, una sorta di sconfitta, non aver distrutto le infrastrutture dei Pasdaran. D'altro canto questa tregua regge fino a che reggono le condizioni. L'Iran ha sempre legato l'interruzione delle ostilità in tutto il Libano come una condizione indispensabile per portare avanti la tregua. Netanyahu, che è intenzionato a farla finita con l'Iran, ieri lo avrebbe detto, e creare una fascia di sicurezza in Libano, non è di questo parere. Trump ci sta cercando di aggiustare, ma diciamo che se anche dovessero arrivare a una tregua, non ci sono poi le condizioni, non si vedono, perché questa tregua purtroppo duri a lungo.
0: Grazie a Roberto Bongiorni, ci fermiamo qua per il momento con l'inviato del Sole 24 Ore da Beirut, e questo, diciamo, era il quadro internazionale in apertura di Effetto Giorno oggi alle 13:25. E quindi, insomma, staremo a vedere su questo fronte qua. Ma insomma, la notizia più importante forse è proprio la conferma da parte di Trump di aver avuto toni duri in una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, che continua a bombardare pesantemente il sud del Libano, avvicinandosi anche a Beirut. Adesso però cambiamo argomento, perché oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta, è voluta dall'ONU, è dal 2018 che si celebra per ricordare, insomma, l'importanza della bicicletta come mezzo economico, affidabile, sostenibile e anche semplice di locomozione. C'è un tema di sicurezza anche in Italia, dove i ciclisti sono sempre di più, ma il nostro paese è 19° in Europa per sicurezza stradale, e quindi, insomma, è un bilancio, perché poi le vittime sono soprattutto pedoni e ciclisti. La nostra Alessandra Schepisi ha chiesto un bilancio di questa, diciamo, questa situazione in occasione di questa giornata della bicicletta. Luigi Menna, presidente della Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, sentiamolo.
2: È un bilancio ovviamente diversificato. Tra gli aspetti positivi, io direi che sicuramente c'è l'aumento del numero dei ciclisti urbani. Solo in quest'anno, in quest'ultimo anno, sono aumentati di almeno il 5%, il che significa più persone che scelgono un mezzo non solo ecologico, ma io direi che ha anche un effetto, un impatto minore in termini di spazio occupato rispetto ovviamente alle macchine. Per non parlare dei cosiddetti effetti collaterali, no? Salute psicofisica e buon umore. Io direi non è più vista come un semplice strumento ludico per il tempo libero, ma come un vero e proprio mezzo di trasporto quotidiano. Cioè la bicicletta si è emancipata da quello che poteva essere la pedalata estiva o del fine settimana.
3: Le esperienze più virtuose delle città che possono rappresentare un modello quali sono?
2: Direi che per quello che riguarda l'Italia direi Bologna Città 30, che è un esempio veramente virtuoso di come si è riconsiderato lo spazio cittadino. Quindi non è semplicemente una limitazione della velocità, ma una riorganizzazione degli spazi a beneficio dell'utenza vulnerabile, che sono i pedoni e i ciclisti. E c'è stato un crollo dell'incidentalità e un crollo delle vittime della strada, oltre che dell'inquinamento.
3: Invece, quali sono le principali criticità?
2: La criticità maggiore è la mancanza di infrastrutture in diverse città italiane, specialmente se ci spostiamo, no, man mano che ci spostiamo verso il sud. Le persone hanno difficoltà ad andare in bicicletta fondamentalmente per paura. Questa paura nasce dalla carenza di piste ciclabili.
3: Abbiamo parlato di Bologna, e poco distante da Bologna, Rimini diventerà dal 16 al 19 giugno la capitale mondiale della bicicletta, perché ospiterà il più importante evento a livello internazionale, il Summit Mondiale sulla Ciclabilità promosso dalla European Cyclist Federation.
2: Velocity è un evento, quest'anno è un evento fondamentale.

0: Dopo 35 anni siamo riusciti a portare come FIAB Velocity in Italia. L'anno prossimo sarà in Giappone. È un'occasione unica per poter parlare di ciclabilità a livello mondiale in Italia, ma è anche una manifestazione aperta alla cittadinanza. Il 17 giugno ci sarà la Bike Parade, quindi una manifestazione aperta a tutti, i ciclisti, grandi, piccoli, esperti o neofiti, per far una pedalata tutti insieme di una decina di chilometri per le strade di Rimini, e sarà una grande festa.
1: Eccoci qua, 13:29, dunque la giornata mondiale della bicicletta, con l'intervento del presidente della FIAB al microfono di Alessandra Schepisi. 349-238-6666, se volete mandarci anche i vostri commenti sulla giornata della bicicletta. Bologna, se lasci un istante la bici incustodita te la rubano al volo. Amico mio, questo purtroppo è un grosso tema, le furti di biciclette, bisogna chiuderle, ma insomma poi spesso non basta neanche. Sì, però effettivamente è un tema che, insomma, diciamo, qualche infrastruttura potrebbe aiutare a migliorare anche la sicurezza da questo punto di vista. Tra poco, dopo il break, torniamo e facciamo il punto sulla tragica vicenda di Amendolara: i quattro braccianti uccisi in una maniera atroce da due caporali, anzi tre, uno però lo stanno ancora cercando, solo perché volevano pagato il loro salario, il loro stipendio. Bisogna trovare il terzo che è scappato, e poi c'è da capire anche che cosa c'è dietro a questi capolari. Tra poco con l'inviato della Repubblica ad Amendolara.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta. In realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
10: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
11: Let's go! Da MediaWorld delle migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Ambiente, il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
4: Proseguono incerte le borse europee alla soglia di metà seduta, con i segnali a tinte fosche dal Medio Oriente e i possibili nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump. Il FTSE MIB di Milano viaggia in moderato calo dello 0,4%, sotto la parità anche gli altri indici, ad eccezione di Madrid, trainata dall'exploit di Inditex. A Piazza Affari spicca l'ottomatica in scia ai solidi dati dell'iGaming a maggio e al consolidamento del

0: una quota di mercato a un livello record. Acquisti anche su ST grazie al lancio di un sensore di vibrazione intelligente per applicazioni industriali con AI integrata. Sempre ben comprati i titoli dell'energia, con il prezzo del greggio che prosegue la corsa, più 2,5 punti per il Brent in area $98 al barile, più 3% anche per il gas naturale sui €49 al megawattora. Sul fronte opposto del listino, difesa, banche e costruzioni, mentre la maglia nera va a Stellantis in calo di oltre il 3%. Ancora vendite sul Bitcoin, che vede la terza seduta consecutiva di ribassi e viaggia ben sotto i $70.000 sui minimi da 2 mesi. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno a Milano.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
6: Effetto giorno.
7: Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto giorno 349-238-6666. Ma vedo non ci sono messaggi, ancora qualcosa su Bologna, a proposito delle bici, zona 30, ma niente di significativo. Adesso, come anticipato, andiamo ad Amendolara. Dunque, c'è una dichiarazione intanto del ministro Lollobrigida, il ministro dell'agricoltura, che dice: quello che è successo è imperdonabile, abbiamo sollecitato le forze dell'ordine ad agire in ogni modo per avversare queste forme di criminalità spesso organizzata, come sembra emergere da questo episodio. Insomma, la cronaca la sapete, lunedì 5 braccianti che erano all'interno di un minivan in un'area di sosta in provincia di Cosenza, da Amendolara, l'area di servizio Roseto, sono stati avvicinati da due persone che hanno poi incendiato la loro auto. Uno di questi braccianti è riuscito a fuggire, gli altri 4, 3 afghani e un pakistani, sono morti all'interno dell'auto. Il ragazzo che è riuscito a fuggire, ma anche un altro sopravvissuto che è stato poi intervistato, hanno raccontato il quadro di questa vicenda, l'hanno subito raccontata agli inquirenti, sono partite subito le indagini. Poi due di questi, probabilmente erano 3 personaggi, sono stati arrestati grazie alle telecamere del distributore, che hanno ripreso tutto. Corrado Zunino, inviato della Repubblica, buongiorno e benvenuto.
8: Eccoti qua. Bene.
7: Ah, ecco, sì, adesso sì, c'è stato un piccolo problema con il collegamento. Io ho iniziato a raccontare un po', però ti chiederei, perché tra l'altro tu sei riuscito ad intervistare non solo il ragazzo che è uscito dall'auto, ma anche l'altro che si trovava a casa perché non stava bene, avrebbe dovuto essere anche lui su questo minivan, e quindi proprio hai tutta una serie di racconti e di notizie. Però di ripartire un pochino dai fatti, no? Quello che è successo lunedì, Corrado Zunino.
8: Lunedì alle 12.45 di ritorno dalla raccolta Scanzano Ionico delle fragole da parte di 4 afghani e un pakistano, dopo discussioni sulla paga, secondo le rivelazioni della persona che si è salvata non sono stati pagati dal 20 aprile al,

0: 20 aprile a quel lunedì, dovevano accontentarsi dell'alloggio e del cibo, di pane e patate. Dopo una discussione piuttosto forte, i due pakistani, considerati i caporali della questione, hanno deciso di ammazzare i loro i cinque passeggeri, che poi erano i raccoglitori di fragole. Li hanno portati a un benzinaio sulla statale 106, la Ionica, dove siamo in questo momento. Sono andati al distributore di benzina, hanno cosparso la macchina di benzina e poi, aprendo il portellone posteriore, hanno lanciato all'interno un accendino. Quattro migranti sono morti, uno si è salvato uscendo da quello stesso portellone posteriore e ha potuto raccontare questa immane tragedia.
1: Una cosa veramente anche in modalità incredibili, che scioccano, che non, insomma. Ogni volta ci chiediamo anche com'è possibile che tutto questo accada sotto i nostri occhi, non tanto quello che è accaduto, lontano da occhi che potevano, diciamo, osservare, anche se c'erano fortunatamente le telecamere che hanno ripreso tutto, ma insomma lo sfruttamento di queste persone, le condizioni in cui si trovano, il modo in cui vengono trattati e lo sprezzo per la vita umana che viene mostrato da questi caporali. Tu appunto hai intervistato il sopravvissuto, ma anche il ragazzo che era rimasto a casa, in queste ore stai raccogliendo notizie, cioè qual è il quadro che sta venendo fuori?
0: Il ragazzo che è rimasto a casa, un secondo sopravvissuto, aveva detto ai capo Ali e Bhatt, due pakistani, e il ragazzo che è rimasto a casa era un afghano di 28 anni, ha detto: sto male, non ce la faccio più, sono troppe le ore di lavoro, fa molto caldo, ricevendo dall'altra parte una litania impressionante di insulti nei suoi confronti e di tutti i suoi familiari, a dire della violenza di chi ti arruola. Il quadro, noi ci siamo spostati sui fragoletti di Scanzano, abbiamo intervistato i gestori dell'azienda sotto i quali erano in regola con tutte le carte, il permesso di soggiorno, l'INAIL, il contratto a tempo pieno. La situazione rende ancora più sconcertante ciò che è accaduto. È come se datori di lavoro e gli stessi operai, contadini, braccianti che poi vanno nei campi rimuovessero un episodio di questo tipo, come se non c'entrasse con la quotidianità, col bisogno di alzarsi all'alba, con i 45 euro a giornata di cui hai bisogno, e dall'altra parte con un'industria che deve andare avanti giorno per giorno, deve portare ai magazzini e poi ai supermercati, ai negozi bio, queste straordinarie fragole, queste di Scanzano Ionico, particolarmente grandi. L'azienda che aveva queste persone a loro carico, sia quelle decedute che il sopravvissuto afghano uscito dall'auto, è un'azienda che fattura 10 milioni di euro l'anno, è un'azienda di familiare, e che in qualche modo mostra un grande stupore rispetto a questi capo pakistani capaci di gesti di totale violenza, dicendo: noi non li conoscevamo. Però se non li conoscevano loro, è davvero difficile al resto del territorio chiedere di conoscerli, di frenarli, di far sì che non avvenga più tutto questo.
1: Allora, sentirei un attimo l'intervista che questa mattina Simone Spezia, a 24 Mattino, ha fatto un passaggio, l'intervista al segretario della FLAI CGIL di Cosenza, credo, Giovanni Minnini. Sentiamo un attimo.
2: Abbiamo messo sotto protezione questa persona e l'altro collega che per motivi diciamo di salute non era andato a lavorare quella mattina, l'altro ieri. Gli cambieremo il domicilio e dopo che stamattina sarà ascoltato nuovamente dal giudice li porteremo in un luogo sicuro. Lo portiamo via dal territorio perché è molto pericoloso che rimanga in quel territorio, in quanto un caporale non è stato ancora arrestato, ma c'è una rete di caporali che agisce sul territorio e che appunto portava queste persone a lavorare a Scanzano verso il Metapontino. Quindi esiste un sistema in Calabria soprattutto che dietro ha dei mandanti che non sono i caporali pakistani, perché hanno dimostrato già diversi processi, non ultimo quello del 2021, che l'andrangheta e le 'ndrine locali, oltre ad organizzare i trasporti, la logistica e i trasporti della produzione agricola, hanno anche delle finte aziende agricole al loro servizio, e oltretutto organizzano i caporali, anche una rete di caporali, organizzando il mercato del lavoro agricolo.
1: Allora, questa è l'intervista a Mininni, segretario generale del FLAI CGIL, Corrado Zunino, inviato di Repubblica ad Amendolara. Ti chiederei, perché insomma i caporali, abbiamo detto, tu hai raccontato anche, hai parlato anche con i titolari dell'azienda, ignari di quello che accadeva, le voci dei sopravvissuti che chiedevano solo di, diciamo, essere pagato il loro stipendio, il loro salario, che non lo ricevevano dal 20 aprile, e poi la CGIL che dice sì, però dietro ai caporali c'è l'andrangheta, quindi diciamo una rete ancora più complessa. Quindi insomma, su cosa fanno presa questi caporali? Perché se questi lavoratori erano assunti regolarmente, non si capisce, almeno noi da qua, da lontano, come può essersi creata una situazione e crearsi, non solo in questo caso, una situazione così violenta.
0: Partiamo dalle parole del sopravvissuto. Lui non sa che cos'è, viene dall'Afghanistan, ha fatto un viaggio a piedi attraverso l'Iran, la Turchia, la Serbia, non conosce ovviamente le dinamiche criminali del nostro paese, ma lui dice, perché lo vede, che questa terza persona che si sta cercando, che è considerato anche uno spacciatore di eroina, teneva i rapporti con malavitosi italiani. Non sa definirli come uomini delle 'ndrine, dell'andrangheta, ma sa che c'è un rapporto con loro. Da lì i processi hanno detto che questo rapporto è qualcosa di più, è una protezione, un'organizzazione di trasporti. Quando vai a fare il viaggio nel versante delle Fragole, 30 chilometri più in là della statale ionica, alla parola 'ndrangheta alzano tutti gli occhi al cielo. È molto difficile anche solo da ascoltare, va anche detto, perché non è giusta la generalizzazione, che trovi anche imprenditori che ti dicono: noi non accettiamo caporalato, non accettiamo intermediazione, devono venire direttamente da noi le persone, anche se questo è un problema soprattutto di carattere linguistico, paghiamo tutto in busta paga, compreso il trasporto, non paghiamo nulla in contanti. Esiste anche questo tipo di imprenditore a cavallo tra la Basilicata e la Calabria, ma il problema dell'organizzazione è forte. Negli ultimi mesi sul territorio sono stati incendiati 16 zapolmini e automobili che servivano per il trasporto, e questo è un dato di fatto. La rete dei caporali, di coloro che conoscono, reclutano e portano ai padroni le braccia, è tutta pakistana. Anche qui ci sarebbe da fare uno studio di carattere, diciamo, di carattere antropologico, sì, per capire perché, ma questo è un dato di fatto. Tutti i pakistani, e in alcuni casi sono purtroppo collusi con la criminalità locale.
1: Chiarissimo, io mi fermo qua e ringrazio Corrado Zunino, inviato di Repubblica ad Amendolara, per questo racconto. Ci sarebbe da aggiungere molto, ma insomma vedremo, speriamo che l'inchiesta allarghi un po' il quadro di questi caporali, l'ambito nel quale operano, per così dire, in questa vicenda incredibile. C'è il break, tra poco Giulia Crivelli, Effetto Mondo con noi.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati sulla 22 del Brennero. A causa di un incidente il traffico è bloccato con code di 2 km tra Bolzano Nord e Chiusa Val Gardena in direzione del confine di Stato. Si è reso inoltre necessario chiudere lo svincolo di Bolzano Nord in entrata nella stessa direzione. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia per incidente, ancora lunghe code di circa 12 km tra il bivio per la 22 del Brennero e Peschiera in direzione Milano. È chiuso inoltre lo svincolo di Somma Campania in entrata nella stessa direzione, e per curiosi verso Venezia si verificano code a tratti tra Desenzano e Peschiera. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna, code di 4 km per incidente tra Reggio Emilia e Parma in direzione Milano. È tutto, torniamo tra un'ora dopo.
3: Effetto Mondo.
5: Mr. Secretary, this is your first public hearing since President

0: Trump and Israeli Prime Minister Netanyahu launched an illegal war against Iran. Netanyahu said he's been waiting 40 years to do this. Turns out he finally found a president who was both stupid and reckless enough to join him.
1: Giulia, buongiorno.
2: Buongiorno. Diciamo che non ha usato mezzi termini il senatore Van Hollen, che è uno dei più, è un senatore democratico, ma non è un estremista tipo Bernie Sanders, chiariamoci, anzi è un uomo con una molta esperienza, sì. Un politico di lungo corso, molto misurato. Aveva di fronte a sé per la prima volta dal 28 di febbraio Marco Rubio, segretario di Stato, e quindi gli dice: Secretary, è la prima volta che lei si presenta qui da quando insieme a Israele, avete sentito, gli Stati Uniti, il nostro paese ha lanciato una guerra illegale, così la definisce Marco Rubio. Sapete che Donald Trump ha trovato un espediente per dopo che non ha chiesto l'autorizzazione per quell'attacco del 28 febbraio al Congresso, ha trovato anche il modo, inserendo una guerra, per bypassare il termine entro il quale avrebbe dovuto poi chiedere l'autorizzazione al Congresso per scatenare questa guerra. E poi soprattutto ha detto, pare che Netanyahu ha dichiarato che erano 40 anni che Israele voleva lanciare non tanto l'offensiva contro l'Iran, ma anche quella contro il Libano, e non l'aveva mai fatto, e ha trovato, avete sentito, finché non ha trovato un presidente stupido a sufficienza e reckless a sufficienza, cioè senza percezione del rischio, per farlo. Questo resta il tema negli Stati Uniti, perché come ormai il prezzo della benzina a gallone già a 4 sembrava incredibile, perché in alcuni stati si partiva da 2 dollari al gallone, quindi già raddoppiata, adesso in molti stati è a 5 dollari al gallone. Donald Trump continua a dire che non sono queste le cose che lo preoccupano, cioè la situazione legata al prezzo per esempio dell'energia. Soprattutto continua a dire che i trattative sono in corso, che comunque siamo a buon punto. I giornali americani non possono, come facciamo noi, che pubblicare le foto dei bombardamenti che aumentano in Libano, dare conto di queste posizioni di Donald Trump, e poi naturalmente con un occhio alla politica interna. Ieri qui da noi era festa, ma negli Stati Uniti era martedì, anche qui da noi peraltro, ma era anche un martedì come sempre elettorale, molte le elezioni in corso, quelle, le primarie sia del Partito Democratico che del Partito Repubblicano per la sfida che si terrà in novembre per il nuovo governatore. Donald Trump il candidato di Donald Trump ha perso invece in uno scontro in Iowa, ma c'è un'altra importante vittoria per Donald Trump: un tribunale dell'Alabama ha approvato la sua ridistribuzione dei distretti, e sappiamo che viene fatta in base a dove ha già vinto, quindi dare più importanza ai distretti delle varie città e dei vari stati dove è sicuro di avere più voti, un processo che è in corso da diversi mesi e che prosegue. Intanto però un altro, forse la sconfitta che più gli brucia, non si è ancora espresso, ma credo che magari già stanotte con un'altra cinquantina di post sul suo social Truth, perché questi sono ormai i numeri.
1: La media è questa, una cinquantina a notte.
2: Quindi magari insomma si esprimerà presto, ma in vista del 14 giugno, che sappiamo è il suo compleanno, compie 80 anni, altri artisti hanno confermato che non parteciperanno al concerto, qualche atleta di quelle arti marziali miste ha detto che non parteciperà a quella esibizione davanti alla Casa Bianca, ma soprattutto, e questo sotto le pressioni di alcuni membri del Partito Repubblicano che non trovavano un modo per giustificare questa misura ai loro elettori, ha dovuto fare marcia indietro, incassare un no a quel famoso fondo da 1,8 miliardi di dollari che sarebbe stato introdotto per risarcire i danni alle vittime, testuale, del Dipartimento della Giustizia sotto Joe Biden. E qui Todd Blanche, segretario alla giustizia facente funzione, a sua volta ha dovuto rispondere a alcune domande, e anche qui non è stato piacevole.
3: So the blanket immunity is not something that you're going to move back on?
4: It's not blanket immunity. That's not true.
3: It is.
4: No, it's not.
3: Okay. United States releases, waives, acquits, and forever discharges each of the plaintiffs from and is hereby forever barred and precluded from prosecuting or pursuing any and all claims, counterclaims.
2: Ecco, questo livello di

0: Negare la realtà credo che cominci a fare effetto anche agli elettori repubblicani, perché la senatrice democratica diceva, quindi ce la possiamo finalmente dimenticare questa blanket immunity, che letteralmente vuol dire una coperta di immunità, perché questo garantiva sia il fondo per il risarcimento che tutte le grazie che Donald Trump ha concesso, per esempio, a chi aveva partecipato al famoso assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. E Todd Blanchett ha il coraggio di dire: ma non è una blanket immunity. E lì la senatrice proprio perde la pazienza e dice: ah, non lo è, e legge, avete sentito, tutto online, per i nostri ascoltatori che vogliono sentire con le loro orecchie, dice, legge testualmente: questo documento garantisce che mai e poi mai e poi mai in futuro le persone che erano sotto accusa verranno di nuovo indagate. Se non è una coperta di immunità questa, pare dire la senatrice, ma Todd Blanchett forse a livelli che Pam Bondi non aveva mai raggiunto è capace appunto di negare le stesse parole che contengono i documenti usciti, preparati e compilati dal Dipartimento della Giustizia. Comunque il risultato è che questo fondo da 1,8 miliardi è stato cancellato.
1: A dove andiamo adesso, Giulia? Dove ci vuoi portare?
0: Velocemente nel Regno Unito, dove da una parte si continua a parlare di Ebola, perché è vero che in Europa l'allarme è molto basso, però intanto, soprattutto nella Repubblica del Congo, io ho visto ieri un servizio allucinante sulla CNN, non è per niente sotto controllo l'epidemia. Naturalmente si parla anche dei temi economici, però insomma in tutti i paesi europei problemi ce ne sono tanti. In Spagna, come sappiamo, ci sono tutti i problemi giudiziari di Zapatero, del premier Zapatero, e i giornali, soprattutto quelli più conservatori, continuano a Sanchez, ho detto Zapatero, ma perché ci sono le inchieste su Zapatero che comunque in qualche modo tirano in causa anche il premier Sanchez, quindi problemi per Sanchez con la sua fragilissima coalizione. E molti giornali sottolineano anche che in questo atteggiamento molto duro di Donald Trump nel continuare di fatto la guerra in Iran, pur annunciando tregue imminenti, l'ostacolo principale in Europa era Sanchez, che adesso sappiamo è così indebolito. Quindi all'interno della NATO, diciamo, la voce più critica di Donald Trump adesso in questo momento deve concentrarsi soprattutto sui suoi problemi interni. In Germania, anche qui, il cancelliere Merz, tra l'altro diciamo superato dalla proposta del governo italiano di cambiare, insomma, le regole su come cercare di arginare la crisi energetica, anche lì probabilmente forse contava di distogliere un po' l'attenzione dai suoi problemi interni facendosi portavoce presso l'Europa di altri temi principali. Anche qui non gli è andata tanto bene, e come sappiamo la AfD continua a crescere. E poi c'è la Francia, dove invece anche in vista dell'ormai ben avviata campagna elettorale per le presidenziali del 2027, il tema della sicurezza è tornato prepotentemente nelle discussioni pubblico per quello che è successo a Parigi. E qui sentiamo Manuel Valls, che è stato non soltanto premier in passato ma anche ministro dell'interno, è un uomo del centrodestra, che soprattutto commenta i primi risultati delle indagini e degli arresti, le prime conseguenze degli arresti per i disordini. Sentiamolo.
2: Alors qu'il célébrait la victoire du PSG samedi soir, il a été condamné hier à 2 ans d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis et mandat de dépôt. Comment vous lisez ces premières peines qui ont été prononcées?
1: Julia.
0: Qui le cose vanno un po', sicuramente, non dico al contrario, però per non citare il libro di Vannacci, ma l'ho citato. Però l'unica condanna per direttissima per quei fatti è stata per un poliziotto che ha investito un manifestante. E quindi Manuel Valls appunto dice, da conservatore, ma come facciamo a spiegare una cosa del genere a chi chiede più sicurezza, indipendentemente dalla posizione politica?
1: Chiaro. Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Filippo Origi, Alessandro Schirano, ciao a tutti, buona giornata.

0: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni dei Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Nell'industria anche piccole inefficienze possono pesare sui consumi. Per questo l'intelligenza artificiale può diventare una leva concreta di ottimizzazione. Sentiamo Lorenzo Orlietti, responsabile soluzioni Sibyl in Alperia.
3: Sibyl Industrial osserva il comportamento degli impianti, raccoglie dati di processo e individua le condizioni operative più favorevoli. Grazie ai modelli predittivi, la piattaforma riconosce le variabili critiche e fornisce regolazioni in tempo reale, senza interventi invasivi sulle infrastrutture esistenti. Questo permette di stabilizzare i processi, prevenire derive di funzionamento e migliorare le performance complessive. Il valore sta nella continuità del controllo. Sibyl lavora sui dati disponibili e li trasforma in indicazioni utili per chi gestisce la produzione, rispettando tutti i vincoli. Così l'ottimizzazione diventa un percorso continuo, con benefici misurabili su consumi energetici, costi operativi, affidabilità e sostenibilità.
2: Usare meglio l'energia significa lavorare meglio. Scopri di più su alperia.eu.
4: Sono le 14.
5: GR24, Il Sole 24 Ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. Sì dell'Europa alla flessibilità per la spesa per l'energia. Soddisfatto il ministro Giorgetti, l'ha confermato poco fa il commissario europeo Dombrovskis. Deroghe al patto anche per l'energia fino allo 0,3% del PIL all'anno nei prossimi 3 anni. Dombrovskis ha aggiunto: presumo che l'Italia vorrà usare questa flessibilità, saranno però ammesse solo spese per investimenti nelle energie verdi e non per tali alle accise. Medio Oriente. Dopo il raid americano sull'isola di Keshem, l'Iran ha risposto colpendo il Kuwait e il Bahrain. Scontri anche in Libano, dove ci sono state 17 vittime nei bombardamenti israeliani nel sud del paese. Il presidente americano Donald Trump ha confermato di aver avuto una telefonata con Netanyahu, nel quale lo ha definito pazzo per via dei raid israeliani che ancora stanno andando avanti, appunto sul sud del Libano. E ci sono stati attacchi anche di droni ucraini in Russia. In particolare è stata colpita una raffineria a San Pietroburgo, dove la Russia inaugura oggi il forum economico voluto dal presidente Putin. E ora l'economia, con l'OCSE che stima una crescita quest'anno dello 0,5% per quanto riguarda l'Italia, un leggero aumento rispetto alle previsioni precedenti, con un rischio inflazione che però dovrebbe raggiungere il 3%. Caso Minetti, la grazia può essere confermata, lo dice la Procura di Milano. Dopo gli accertamenti non sono emersi nelle indagini fatti contrastanti alla grazia. E in chiusura il tennis con il Roland Garros, oggi 3 italiani ai quarti di finale, non era mai accaduto. Cobolli sfida Auger Aliassim e poi stasera il derby azzurro Berrettini-Arnaldi. Era l'ultima notizia, vi lascio a tutti convocati.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto. Stop that.
2: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
5: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
6: I San Antonio Spurs spaccano Oklahoma City! La finale è Spurs-Knicks!
7: Dobbiamo convocare la banda.
8: Venite!

0: New York Knicks won the NBA championship 4-1, 102-93, beating the Los Angeles Lakers.
1: 1-2-1-2 Campioni NBA 2013-2014, the San Antonio Spurs.
2: Giocare ovviamente le prime due partite a San Antonio, per il San Antonio sarà comunque qualcosa di molto carico. L'altro vantaggio probabilmente che hanno i Knicks sono sicuramente giocare al Madison. È un momento difficile probabilmente anche per il San Antonio, no? Affrontare questa finale a New York.
3: Io credo che per San Antonio o è troppo presto o sono troppo forti, e per New York o adesso o mai più.
4: Una volta era il 73, primo audio che abbiamo sentito, l'altra volta il 2014, secondo audio che abbiamo sentito, poi Marco Berinelli, poi Oro mai più di Mamoli, insomma quella che comincia questa notte, la prossima notte alle 2.30, dopo che abbiamo visto la nazionale di calcio, poi abbiamo visto Roland Garros, tutte cose di cui avremo modo e tempo di parlare domani. Ecco, quella che comincia alle 2.30 la prossima notte a San Antonio, Texas, è molto più di una serie di finale NBA. Simone Sandri da San Antonio. Ciao Simone.
5: Ciao, buon pomeriggio Carlo.
4: Buonanotte a te, dato che lì che ore sono? Tanto per...
5: Buonamattina, no, sono le 7, è abbastanza, non è prestissimo.
4: Ti vediamo fresco come una rosa, grazie per il collegamento video 246 Digitale Terrestre, anche per la nostra TV.
5: Grazie a voi.
4: Senti Simo, quella che comincia, dicevo, non è una finale NBA, in questi giorni in Italia, insomma solo in Italia sono state spese tante intere pagine di giornale, ad esempio una molto bella oggi, Repubblica, ce l'ho qui, tra l'altro, eccola qui, a firma di Angelo Carotenuto. Alla ricerca dell'anello i Knicks accendono l'anima di New York. È già una leggenda questa partita, è la grande regina povera e perdente ma amatissima, cioè New York Knicks, la squadra più amata della Grande Mela, contro l'unicorno, perché così lo chiamano tutti, l'unicorno francese,

0: che sta rivoluzionando il basket, dentro a una squadra che la sua leggenda se l'è costruita in questo secolo.
1: Assolutamente, ed è credo veramente una finale che fa felice non solo New York, non solo ovviamente tutti gli amanti del basket, ma anche il commissario dell'NBA Adam Silver, che finalmente ha una finale nobile, una finale di glamour. Da una parte, come hai detto tu, c'è la squadra senza dubbio quella più amata dai tifosi sportivi newyorkesi, che ne hanno tante anche di squadre vincenti, però i Knicks, c'è qualcosa di speciale con i Knicks, la squadra che non arriva in finale dal 99, la squadra che ha abbonata le delusioni. Dall'altra parte c'è il futuro della Lega, che è diventato anche il presidente della Lega, che è questo alieno Wembanyama, che è un giocatore che praticamente un po' tutti pensiamo che sarà almeno competitivo per i prossimi 10 MVP consecutivi, che è un giocatore che non si era mai visto in questa Lega. Un matchup così veramente da tantissimo tempo che non si vedeva, anche da un punto di vista mediatico, da un punto di vista dell'interesse generale. Se pensiamo che l'anno scorso abbiamo visto una bellissima finale, però Indiana Oklahoma City, adesso vediamo, certo, Wemby, certo, l'alieno contro i Knicks. Meglio di così non poteva essere.
0: No, ma infatti l'uomo televisione Pierluigi Pardo, ciao Pier.
2: Sì.
0: Abbiamo già cominciato a parlare ieri
2: era
0: di questo.
2: Mike Buongiorno, era il grande Mike Buongiorno.
0: No, va bene. Cominciato a parlarne ieri di questo, no? Perché è già una leggenda questa partita, perché ha dentro tante cose. Questa serie finale, più prosaicamente, è il più colossale, probabilmente, affare dello sport americano di questo millennio, forse.
2: Sì, ed era quello che ci voleva, poi Simone ce lo confermerà o mi smentirà, ma insomma era un po' quello che ci voleva, nel senso che dopo finali e anni in cui l'NBA si stava giustamente interrogando sul proprio successo, sulla propria popolarità, sulla necessità di tenere alta l'attenzione anche verso le generazioni più giovani, le generazioni highlights, quelle che non hanno la forza di vedere 48 minuti di tempo effettivo di una partita, ma tendono a scrollare, no, i risultati o gli highlights delle partite. Insomma, questo è veramente un grande fatto, che non a caso oggi ci abbiamo iniziato nel nostro piccolissimo, ci abbiamo iniziato la puntata, perché è una cosa straordinaria. Poi New York è insomma la metropoli del mondo, se ce n'è una, e appunto 27 anni senza una finale, un destino spesso abbastanza beffardo, e insomma, mi sembra che la follia si sia impadronita della città, dalle stazioni della metropolitana ritinteggiate col blu e con l'arancione, alla presenza probabile di Trump, poi magari Simone ce lo confermerà, stiamo parlando veramente di un fatto che supera i confini
0: dello sport,
2: del basket, basket inteso, certo, come certo, la percentuale da tre o il numero di palle perse o quello che a noi piace, ma insomma e ce n'era clamorosamente bisogno, credo, per l'NBA, no?
0: Che dici, Simo?
1: No, sono d'accordo da tanti punti di vista. Ovviamente c'era bisogno per New York, perché i tifosi veramente, soprattutto dopo l'estate classica dei tifosi dei New York Knicks, è grandi aspettative, il mercato poi non ti dà quello che speri possa arrivare, e poi cominciano ad arrivare le delusioni inizio stagione, per cui questo per più di 20 anni si è andato avanti con questo leitmotiv. L'anno scorso c'è stato questo grandissimo risultato di essere arrivati alla finale di conference, nonostante questo è stato licenziato l'allenatore, si è cercato un nuovo progetto. Adesso questi Knicks sono arrivati a questa finale, giustamente come ha detto Pier, la città è veramente al settimo cielo. Detto questo, anche per l'NBA, come dicevate anche voi, è sicuramente una bella cosa, perché abbiamo visto delle finali belle, però dal punto di vista mediatico c'era bisogno di fare il botto, anche perché siamo arrivati a un punto veramente, a prescindere dai discorsi poi sulle nuove generazioni, ma proprio il pubblico, c'era proprio veramente bisogno di finali così mediatiche. Siamo arrivati al punto da tirare fuori conspiracy theory del fatto che perché non ci sono i rating, è stato regalato Doncic ai Lakers, quindi siamo arrivati a un punto veramente quasi del non ritorno, per cui c'era proprio bisogno di una finale così. Dall'altra parte invece c'è un giocatore che probabilmente in finale ci può andare 10 anni consecutivi, perché Wemby è veramente un giocatore incredibile. Questa è la mia 30ª stagione NBA, onestamente ho visto Michael Jordan, ho visto LeBron, ne ho visti tanti di giocatori, ma un giocatore così costruito in laboratorio praticamente credo non si sia mai visto, nonché adesso mi metto a dire che Wemby diventerà meglio di Michael Jordan, però è veramente qualcosa di incredibile, per cui se io sono in Knicks, come ha detto giustamente Mammoli, possibile che sia ora mai più, perché questa Lega secondo me già adesso appartiene a Wembley, ma probabilmente sarà detterà legge per i prossimi 10 anni almeno.
0: Sì, non a caso l'ennesimo giocatore europeo a dominare la Lega è Pierluigi. In questo insomma, in maniera un po' campanilistica, di questo godiamo.
2: Guarda, tutto lo sport più cresce, e lo sport cresce in tutto il mondo, è uno dei fenomeni sociali che cresce in termini economici, in termini di risalto, in termini mediatici. Tant'è vero che poi delle volte il dibattito nello sport è: si gioca troppo? Ci sono troppe squadre in un campionato? Se tu arrivi a farti questo ragionamento, a fare questo ragionamento, sto traslando il concetto al calcio, ma siamo lì, è perché se si gioca tanto, se si gioca troppo, è perché c'è mercato. I prezzi dei biglietti delle partite sono una roba folle? Sì,
0: no, proibitivi.
2: Una roba folle, ma c'è qualcuno che li compra? Magari c'è qualcuno che si indebita, è una cosa che mi mette il terrore, però voglio dirti che ti fa capire che quindi è un mondo che cresce, è un mondo che cresce e si globalizza, e quindi il basket negli ultimi anni si è globalizzato. Io credo che la distanza che esiste fra i giocatori, da quanti anni non c'è più un MVP americano nell'NBA, che sarebbe interessante, sicuramente è stato fatto questo calcolo, che crescita esponenziale c'è stata di numero di giocatori non americani all'interno dell'NBA. Tant'è vero che gli americani guardano anche all'Europa, al progetto NBA Europe, adesso vedremo, insomma, il 2027 dovrebbe cominciare, perché evidentemente si sono resi conto che c'è un altro pezzo di mondo che sa giocare a basket altrettanto bene, o forse non altrettanto bene, ma quasi bene come loro, e in più con delle caratteristiche che magari possono diventare anche interessanti per la loro cultura, perché insomma abbiamo parlato mille volte della differenza che esiste fra la cultura degli sport americani e la cultura degli sport europei, che per certi versi sono quasi gli antipodi, no? Nel senso, da una parte si va per buona parte della stagione a mangiare panini, popcorn, ovviamente a tifare per la propria squadra e a godersi il momento in cui le magliette vengono lanciate durante i time out e le prodezze soprattutto offensive dei giocatori, e qui c'è una componente completamente diversa, che poi sono le due anime dello sport. Io qualche giorno fa, a proposito di Milan-Atalanta, l'ho detto in telecronaca e ne ho parlato anche qui in radio, nelle ultime partite del Milan, drammatiche in casa, tu vedevi questa clamorosa dicotomia fra spettatori che stavano allo stadio felici e contenti, perché comunque erano a San Siro davanti a 80.000 persone, si stavano godendo lo spettacolo, magari arrivavano da altre parti del mondo, magari avevano anche la maglietta del Milan addosso, ma per loro non era questione di vita o di morte, e gente che quella squadra lì la tifa da anni, da quando è nata, che soffre, sta lì e si mangia le unghie, si morde le mani, e queste sono due anime. La forza dello sport e la grande sfida dello sport mondiale è quello di riuscire a mettere insieme queste due cose, perché serve l'interesse globale, planetario, il merchandising in tutto il mondo, i soldi che ti arrivano dalle magliette che vendi dall'altro capo del mondo, ma non puoi prescindere dal fatto che c'è gente che vive il giorno della partita con le palpitazioni, perché è questione di vita o di morte. Se tu perdi questo elemento, secondo me perdi qualcosa, perdi un rapporto fiduciario col tifo vero, che alla lunga poi secondo me paghi.
0: Detto che in termini numerici la parte di quelli che sono lì e si rosicchiano le dita è infinitamente inferiore rispetto all'altra parte, cioè la proporzione non è certamente paragonabile. No, a proposito del caro biglietti, poi diamo un'occhiata anche ai mondiali, che sono che l'America si trova sull'uscio di casa, tanto che le ultime tre gare della serie, se lì si arriverà, si giocheranno in concomitanza con i mondiali. Ecco, Simo, ma in America di questo, cioè, è chiaro che nessuno di noi potrebbe mai permettersi di venire a New York e comprare il biglietto per una partita, nessun medio tifoso italiano, ma lì in America tutto liscio con i prezzi dei biglietti, con la fruibilità da parte delle persone normali di questi eventi?
1: Allora, certamente questo è un discorso anche complesso. Ci sono delle grandi differenze tra New York, tra i prezzi di New York e i prezzi delle altre città. Io ero a Cleveland per gara 4, per esempio, e praticamente ci sono stati tantissimi tifosi che sono arrivati da New York, e prendere un biglietto a Cleveland, compreso anche con il biglietto aereo, era più conveniente che prendere un biglietto al Garden. Per San Antonio è un po' diverso, perché San Antonio ha capito che il mercato dei newyorkesi è florido anche qua a San Antonio, per cui se il biglietto per gara 3, la prima gara del Garden, viaggia sui 4.500, quello per gara 1 a quanto pare almeno, vale almeno $2.000 qua a San Antonio. Però il prezzo i prezzi dei biglietti è un fattore anche per la Coppa del Mondo, ne ha parlato anche Trump, ne parlano i vari sindaci. Devo anche dire che però, per esempio, per New York è una città molto particolare, perché ha un pubblico veramente ricco da un certo punto di vista, perché una fetta di popolazione di New York ha un introito molto molto alto. Però è vero che tutto lo show business è veramente caro a New York, gli spettacoli a Broadway di un certo tipo, i concerti, i grandissimi concerti, hanno tutti una base iniziale molto alta, per cui rispetto a anche solo 10-15 anni fa, lo show business in generale è diventato molto molto caro nelle grandi città, per cui è un problema, però un problema con cui gli americani evidentemente vengono a patti, perché sono tutti, come avete detto voi, sono tutte leggi di mercato, sono i prezzi sono così alti perché pensano di poterli vendere.
0: Perché nessuno rinuncia ai soldi, no? E quindi,
1: esatto.
0: E quindi cos'è? Ma un amico più che l'altro giorno mi diceva che per un americano era più economico pigliarsi l'aereo, l'albergo, venire a sentire il concerto di Taylor Swift a Milano piuttosto che non comprarsi il biglietto in America.
1: Assolutamente.
0: Davide Pessina, buongiorno. Lei è andato a sentire Taylor Swift? Sei andato a sentire Taylor Swift?
3: No, purtroppo non ho trovato biglietti.
0: Li ha comprati tutti gli americani.
3: Esatto.
0: Senti, ma tu che la NBA la racconti da moltissimi anni ormai, perché hai una certa età. Allora, nel 99, l'ultima volta che New York è arrivato in finale, aveva contro San Antonio ed era l'inizio dell'era Tim Duncan, il primo di quei 7 titoli. Ci sono analogie con quella storia lì, però forse non c'è in questo caso un favorito così chiaro. Allora c'era un favorito chiaro.
3: Sì, è vero. Questa volta meno, è completamente cambiato il modo di giocare. Se vai a vedere i San Antonio Spurs con Duncan e Robinson, era prima la palla dentro, poi la palla dentro, poi la palla dentro e poi forse si tira un tiro da 3 punti. Adesso è prima si tira da 3 punti, poi vediamo. Ma sì, questo è cambiato tutto per tutti. Però è una finale che insomma fa pensare che ci sarà l'inizio di una nuova possibile squadra che può far bene per anni, San Antonio, con Wembanyama, ma non solo, un gruppo di guardie giovani, e di là New York, che finalmente appunto dal 99 non arrivava in finale, ci è tornata alla caccia del titolo che sfugge dal 1973.
0: Eh sì, quando noi quattro c'eravamo tutti, Pardo non c'era, nel 74, tu non hai mai visto, non eri presente fisicamente a un titolo di New York, Luigi?
2: Sì, avevo tre mesi.
3: Vergogna.
2: Tre mesi e ovviamente già mi documentavo, leggevo i giganti del basket.
0: Chiaro. guardavi le dirette con Herb per Monroe, no? Voci dal Madison Square Garden. Ma è 50-50, ragazzi? Oppure no?
3: 50-50, sì. 50-50, forse tanto, 50,1 per San Antonio, perché c'ha la bella in casa. Però New York in questo momento, se non si sveglia, in una nuvola tale, sta giocando dei playoff senza un senso. Per cui se non si sveglia, continua soprattutto a tirare così bene come sta tirando, attenzione, perché allora può essere davvero l'anno buono.
0: Sì, per New York dicevamo prima, oro mai più per Luigi. Io tifo Knicks nella vita, perché mi sono sempre piaciuti. D'altra parte, se per loro oro mai più, per quegli altri è la prima immagino di tante altre volte.
3: Sì, scusami, Pedro, vai.
2: No, vai Pesma, ne sai 100.000 volte.
0: No,
3: è vero, concettualmente sì. Concettualmente sì, però anche vero che quando tu cominci a dire c'ho 20 anni, è la prima, chissà quante ce ne ho, mica detto. arrivarci è molto difficile, per cui è meglio giocartela fino in fondo questa, poi se ce ne sono altre meglio. È vero che chiaramente la prospettiva è diversa, soprattutto per l'età anagrafica, insomma, hanno, a parte di Aaron Fox, dei giocatori che giocano un po' per San Antonio hanno tutti sotto i 22 anni, 23, per cui teoricamente di spazio ce n'è, di tempo ce n'è. Però
0: Simone Sandri, 50-50?
1: Io invece Io secondo me no, secondo me sono favoriti gli Spurs, perché è vero che i Knicks arrivano da queste 11 vittorie consecutive, hanno trovato un ritmo pazzesco nei playoff, però non hanno ancora visto una difesa così, non l'hanno ancora vista. La difesa in questo momento degli Spurs è qualcosa che non si è mai visto, proprio per il fatto che Wemby fa sì che i giocatori non abbiano

0: E ora mai più per i Knicks, perché sappiamo che sarà la Lega di Wembanyama, per cui c'è tempo per gli Spurs. Anzi, a livello di pronostici, quest'anno all'inizio stagione un po' tutti avevamo detto che questi erano troppo giovani per poter vincere quest'anno. Il parquet ha detto qualcosa di diverso, per cui nessuno si preoccupa di Wemby, perché tutti pensano che Wemby di titoli ne vincerà parecchi, per
1: Sì.
0: cui però i Knicks sono è veramente ora mai più per i Knicks.
1: No, ma anche perché Pierluigi, per il discorso che facevamo prima, insomma, se la finale la vincono i Knicks, può essere il Big Bang, no, anche dal punto di vista dell'immagine e della storia e del racconto che precede lo sbarco, ancora peraltro molto
2: Definitivo, sì.
1: fumoso in
2: Sì,
1: Europa, Pierluigi.
2: e fra l'altro questo si ricollega invece a vicende italiane, perché noi abbiamo una squadra che è Brescia, tanto per
1: Sì,
2: dare un esempio,
1: bravo.
2: che vive da giorni dei playoff surreali. Ha dato una grande dimostrazione di forza in gara 2, vedremo come andrà a finire stasera contro Milano, però insomma oggettivamente a giocare i playoff con queste voci sempre più insistenti di possibile cessione
1: Trasferimento
2: del
1: a Roma.
2: titolo. Io credo che questo, vedi, torniamo al ragionamento che facevamo prima. Prima, quando tu hai detto quella cosa, è vero che sono una minoranza i tifosi che si mangiano le mani, ma è anche vero che la stragrande maggioranza di tifosi in termini di mercato, apprezza questo gioco anche perché ci sono quelli che si mangiano le mani. Cioè, se non ci fosse l'interesse che c'è, ad esempio, ritorno al discorso del calcio, ma lo stesso discorso può valere per l'Eurolega, per le grandi rivalità europee, se non ci fosse quella passione lì, probabilmente altre parti del mondo sarebbero più fredde, non vivrebbero questa cosa qui con. Poi magari la vivono con distacco da fuori e continuano a mangiarsi il panino e le patatine, i
1: Certo,
2: popcorn,
1: certo,
2: però è parte dello spettacolo tutto questo, onestamente. Insomma, quindi da un lato secondo me è positivo che arrivi l'NBA, se arrivano dei proprietari nuovi che portano soldi, che portano interesse. Insomma,
1: no,
2: ragazzi, il
1: ma
2: basket italiano lo sappiamo, è uno sport che viene gestito, che è stato gestito grazie a degli sforzi personali di uomini incredibili, come è stato certamente Giorgio Armani, che insomma ha attinto dalle risorse, ha considerato un costo di marketing la costruzione di un roster di un certo livello. Ma lo stesso discorso l'ha detto candidamente, riguarda anche Zanetti, riguarda gli altri presidenti, cioè non è facile da gestire. Quindi abbiamo bisogno assolutamente di risorse che arrivino da fuori, ma al tempo stesso abbiamo anche bisogno che non si perda
1: E
2: la
1: questo è il grande
2: poesia
1: bu.
2: e la meritocrazia che è alla base del concetto dello sport che c'è in
1: Ma
2: Europa. E questa, ragazzi, è
1: infatti.
2: una partita complicatissima.
1: No,
2: Poi
1: ma
2: se
1: io
2: mi
1: sono
2: chiedi sia
1: disorientato.
2: felice che, per esempio, Roma, dove c'è una fame di basket clamorosa e c'è la Virtus Roma, non ce lo dimentichiamo, che continua a essere sostenuta da migliaia di persone, anche se è impegnata in playoff meno nobili, ma ha comunque tanta passione alle spalle, è chiaro che gente che arriva da fuori, che ti porta dei progetti, che ti porta entusiasmo, che ti porta visibilità, che fai? Gli dici di no a
1: No,
2: prescindere, a
1: ma io
2: parte che non
1: sono.
2: avresti la forza di farlo. Come ci diceva il manager di Trento qualche giorno fa,
1: Sì,
2: no?
1: ma io
2: Cioè, non è
1: infatti
2: che ti
1: sono
2: puoi opporre a una cosa del
1: disorientato,
2: genere.
1: eh. No, ma io sono veramente disorientato, Davide, per chiudere con te. Sono veramente disorientato perché da un lato stiamo vivendo il lato più bello, cioè le semifinali e poi la finale per lo scudetto. Dall'altro lato abbiamo adesso due squadre a Roma, perché Cremona si è già trasferita con una cordata con Doncic. L'altra cordata che fa capo all'attuale proprietario di Trieste si trasferirà a Roma probabilmente prendendo i diritti di Brescia. Brescia potrebbe prendere i diritti di Torino di A2 e ripartire da lì. Torino magari sparire, Trieste magari sparire. E sullo sfondo c'è questa cosa ancora molto fumosa dell'NBA. Io ho letto anche oggi l'intervista a Mike D'Antoni, uno che conosci abbastanza bene, tu Pes,
2: Sì.
1: ecco, che anche lui si notano chiaramente delle perplessità su questo quadro. Lui dice, NBA, se vuoi fare una cosa la fa, però come a un anno di distanza non è ancora chiaro.
3: E questo è strano, sicuramente si farà, però bisogna capire come. Secondo me la cosa buona è che rispetto all'inizio c'è stato un riavvicinamento con Eurolega, perché pensare di fare NBA e FIBA e federazione da una parte e Eurolega dall'altra sarebbe stato probabilmente un grosso problema. Invece così, se riesci a trovare una quadra e unire le due cose, allora forse riesci a trovare anche l'equilibrio giusto, perché sono d'accordo anche con Pierluigi, nel senso che alla fine tu puoi importare certe cose dell'NBA qua,
1: Sì,
3: però devi mantenere la cultura, il tipo
1: esatto.
3: di passione che c'è per seguire questo sport. Fondere le due cose può essere la soluzione giusta, col tempo, con le idee giuste, però io sono ancora qui come te che cerco di capire e aspetto che dicano esattamente come sarà, quante squadre ci saranno, come la formula, come funzionerà e tutto quanto, perché è tutto più o meno disegnato, ma non si sa esattamente
1: No, no,
3: come
1: no,
3: potrà
1: no, no,
2: essere.
1: io sono disorientato, francamente.

0: Assolutamente. Grazie, Davide, ci sentiamo. Abbraccio, sì. Vecchio.
1: Da stanotte.
0: Ciao. Da stanotte, come no. No, volevo chiedere, Simone, tu hai qualche notizia ulteriore, Simo, su questo sviluppo NBA Europe?
2: Allora, la notizia è che è arrivata, non dico l'ufficialità, ma quasi, da Mark Tatum, sia a livello pubblico che a livello privato, che è il numero due di Adam Silver, del fatto che la data, che eravamo un po' tutti dubbi se si poteva arrivare a iniziare a ottobre del 2027, sembra che questa sia praticamente ufficiale, questa data. Oggi Adam Silver farà la sua conferenza stampa all'inizio delle finals, per cui sicuramente gli chiederemo notizie, non che lui sia, lui è molto democristiano quando parla di questa cosa, per cui raramente entra nei dettagli. Il problema vero sono tutto quello che avete detto voi, ma anche in America c'è un detto che dice the devil is in the details, il diavolo nei dettagli, e dovranno prima o poi spiegare tanti dettagli. Ci sono tanti dettagli a livello fiscale, per esempio, a livello di salary cap, a livello di player movement, come funziona con saranno i trade, come funziona negli Stati Uniti, oppure i giocatori potranno essere comprati da una squadra all'altra, però se vengono comprati e c'è un revenue sharing, cosa succede? Che tu paghi 10 milioni un giocatore, però una parte poi ti torna indietro con il revenue sharing, per cui ci sono una serie di problemi. Ci saranno i contratti NBA, saranno blindati, cioè un proprietario di NBA Euro può andare a comprare un giocatore, può andare a prendere anche un giocatore che ha un contratto NBA, come potenzialmente può fare una squadra FIBA. Sì, però sono tutte cose che a livello di dettagli devono essere ratificati, e soprattutto secondo me uno dei grossi problemi sarà quello con la salary cap, sarà quello fiscale, con un sistema fiscale completamente diverso in Turchia e in Francia. Come si fa ad arrivare a una salary cap che sia equa? E anche questo è uno dei problemi. Poi senza poi andare nei problemi grossi, che sono quelli di riusciremo a trovare un tifo sufficiente a Manchester con una nuova squadra, a Roma creando una squadra dal nulla, a Londra, e ovviamente questi sono i problemi più grossi, ma ce ne sono anche molti più sottili che però devono essere risolti. Per cui la NBA, come ha detto anche Davide, la NBA quando vuole fare una cosa la fa, però poi bisogna vedere come la fa, e vedremo quello che succederà.
0: Ma hanno grandi certezze che noi da questa parte dell'oceano non riusciamo ad avere. Simo, ci sentiamo a Finals in corso, grazie intanto.
2: Ciao, grazie, Simone. A voi, buona giornata.
0: Ciao. Ciao, che sarà l'uomo del destino, Simone Sandi, dato che sta lì anche per i mondiali. Quindi,
3: sta là,
0: figurati se non andiamo a risentirlo. Vabbè, Pierino, ti saluto. Oggi abbiamo fatto una chiacchieratona di basket. Domani torniamo.
3: Bello. Facciamolo più spesso. Dai.
0: A me modici. Ciao, Pierino. Ciao, grazie.
3: Ciao.
0: Grazie, Pierluigi Pardo. Allora, abbiamo la borsa e poi dovremmo avere. Ma ce l'avremo, eh. Abbiate fiducia, Carlo Pedegatti.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
6: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
10: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: Ford Pro offre soluzioni di allestimento su misura? Quali sono i vantaggi? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
11: Per molti professionisti il veicolo commerciale è un vero e proprio strumento di lavoro, da modellare in base alle proprie esigenze. Per questo la versatilità per noi è uno dei pilastri fondamentali. Gli allestitori Ford Pro sono stati da noi certificati per operare secondo standard rigorosi e in piena integrazione con le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli. dalle versioni con cassone ribaltabili ai mezzi refrigerati per il trasporto di prodotti deperibili, ogni soluzione è progettata a chiave in mano e pensata per integrarsi perfettamente con le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli. Una proposta capillare e personalizzata progettata per accompagnare ogni tipo di attività.
10: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
12: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. All'indomani di una nuova seduta record per molti indici internazionali, da Wall Street a Piazza Affari, oggi arriva una serie di prese di profitto con un mercato che guarda anche alle indicazioni economiche che stanno arrivando dagli Stati Uniti. Il rapporto ADP sull'andamento del mercato del lavoro nel settore privato ci racconta che il mese di maggio ha visto la creazione di 122.000 nuovi posti di lavoro. Arriva nel settore privato, il dato complessivo lo avremo venerdì, intanto questo sembra una buona indicazione. Nel frattempo gli indici europei tutti in ribasso oggi con l'ennesima sortita di Trump, che questa volta ha riguardato ancora una volta la possibile prospettiva di applicazione di nuovi dazi verso ben 60 economie, lo ha detto nelle ultime ore. Ad essere colpite potrebbero essere praticamente tutte le più importanti economie del mondo, dalla Cina all'India, all'Unione Europea, al Giappone e il Messico. E tutto questo appunto come modo per aggirare la decisione della Corte Suprema dello scorso inverno, che aveva dichiarato illegittimi i dazi decisi lo scorso anno dal Liberation Day in avanti. Andiamo però agli indici europei. Cali generalizzati: Parigi meno 0,41, Francoforte in calo di un punto, Londra meno 0,35, Milano perde mezzo punto percentuale. A Piazza Affari i peggiori titoli in questo momento: Stellantis meno 3,42, Leonardo meno 2,81, meno 2 Azimut e Buzzi meno 1,64% per Mediobanca, mentre in positivo oggi corre l'Ottomatica più 2,6 con Diasorin più 1,91, Terna più 1,26 e con il petrolio che è di nuovo risalito nelle ultime ore sale anche Eni in rialzo di un punto. C'è una nuova crescita di STM dopo il forte balzo di ieri, anche oggi più 0,8%. Per ora è tutto.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Funzionalità della prostata?
16: O ti senti così?
15: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
18: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: Let's not tell you this. To be great, you must learn the sound of your own voice. Listen to Zlatan. But when it matters most, listen to yourself. Okay?
1: Thank you, Zlatan.
2: Ecco, questo è solo uno spot, cioè una delle tante attività di Ibrahimovic, ma il Re Leone è pronto ad imbracciare di nuovo il megafono e, dopo aver disegnato l'indimenticabile stagione 24-25, ha sabotato questa e vediamo come costruisce la prossima. Buongiorno Carlo Pellegatti.
3: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno.
2: A Luca Bianchin pure, della noto giornalista della Gazzetta dello Sport, che si occupa di cose del Milan, di cui oggi ha scritto. Ciao Luca.
4: Noto ma non notissimo, ciao.
2: Noto e notissimo.
3: Però sta crescendo.
2: Senti, il Re Leone per adesso fa gli spot, poi tornerà qui e dirà che lui è il capo e che quando non c'è il leone i gatti ballano. Intanto il Milan mi sembra una cosa che in questo momento è a tratti patetica, non solo per i milanisti, ma per, io credo, per tutti gli appassionati di calcio e non solo italiani, Luca.
4: È un po' destabilizzante, più che altro. Non siamo abituati a vedere il Milan, ma nessuna grande società, sostanzialmente senza dirigenza, con un vuoto dirigenziale, perché gli unici due dirigenti sono in realtà due partner, due consulenti della proprietà. Quindi una grande squadra che è senza direttore sportivo, direttore tecnico, allenatore e CEO in questo momento della stagione, diciamo, un po' particolare. Sta facendo un grande casting, se ne parliamo con Carlo se vorrà, per allenatore, direttore. Io mi aspetto che in una settimana si abbia almeno una grande risposta, ma mai dire, non ci sono precedenti, quindi non possiamo valutarli sulla base dell'esperienza, perché è la prima volta che operano, e quindi come valutarli?
3: Sì, avevano detto loro, non noi, ti ricordi Luca, ti ricordi Carlo, nel giro di 7-10 giorni sistemeremo tutte le cose, e purtroppo il Bologna ha perso italiano, dopo 2-3 giorni c'era tedesco, cioè era tutto abbastanza evidente. E a proposito di tedeschi, ho voluto e ho chiesto gentilmente a Luca Bianchin di essere qua, facciamo un piccolo riassunto della situazione. Allora, per quello che riguarda il CEO, Calvelli, che ha sempre detto io però non sono è nuova per me l'attività calcistica, io CEO dell'ETP, non so se sono in grado, però si sta convincendo di diventare lui il CEO, ed è per questo motivo che in maniera intelligente umile, perché l'umile è intelligente, l'intelligente è umile, vorrebbe dare le chiavi a Ragnik. Luca Bianchin è stato a Vienna come inviato della Gazzetta e vogliamo capire innanzitutto la situazione Ragnik. Io una cosa non l'ho capita. Ragnik, poi mi correggi Luca, non è un problema con me. Ragnik chiede delle condizioni, è inutile ripeterle velocemente, allenatore di essere, decido io tutto, e il Milan doveva dare una risposta, avevo capito all'inizio di questa settimana. Adesso sembra che sia Ragnik a dare una risposta al Milan. Innanzitutto, tu che sei stato a Vienna, attenzione, loro partono, l'Austria parte domani per Goleta, che è una zona californiana, una città californiana, e dicono che entro venerdì debba dare una risposta all'Austria. Il riassunto di Luca Bianchin.
4: Secondo me non accadrà. Il caro vecchio Milan, che tanto ti affascina anche uomini in giro per il mondo, e Ragnik è uno di questi. Nonostante le difficoltà di questi anni, io continuo a vedere persone che comunque col Milan poi magari dicono di no, ma stanno a sentire, e Ragnik non direbbe di no alle giuste condizioni, che secondo me sono anche meno stringenti di come hai detto tu.
3: Cioè?
4: Ragnik al Milan verrebbe. Beh, non ho i dettagli ovviamente, ma non penso che abbia chiesto tutto
2: di essere plenipotenziario.
3: Però se iniziamo con i compromessi, a me piaceva l'idea del tutto.
2: No, vabbè, ma al di là di quello, comunque non verrebbe ad allenare.
3: No, direttore tecnico.
2: No, ma anche perché, insomma, ieri parlavo con l'amico Ceccarini che diceva: ma se venisse a fare anche l'allenatore del Milan, ma io non credo.
3: No, mai. E allora scusa Luca, ti ho interrotto.
4: No, non lo vuole fare più.
2: Ecco.
3: E allora dicevi?
4: Ha rifiutato il Bayern Monaco. No, che ha rifiutato il Bayern Monaco 2 anni fa, proprio perché gli avrebbero chiesto di fare tutto, l'allenatore è anche l'uomo che coordina il club e ridefinisce, rinnova, scegli tu il verbo, rivoluziona il club. Col Milan lui è molto attratto, secondo me molto più di quanto si pensi qui e di quanto pensino soprattutto in Austria. In Austria sono convinti che lui rimarrà, che firmerà questo benedetto biennale con la federazione, cosa che non è esclusa, ma secondo me lo firmerà solo se non troverà l'accordo con il Milan, motivo per cui io penso che prenderà quell'aereo domani da allenatore in scadenza ancora, senza aver né detto di no all'Austria né firmato il rinnovo biennale con l'Austria. Quindi secondo me dipende più dal Milan che da lui. È un Milan che sta vedendo altri candidati. Io oggi ho parlato di Pochettino sulla Gazzetta in edicola.
3: 5 milioni netti.
4: Penso che Pochettino, 5 milioni netti, accordo sostanzialmente trovato, diciamo accordo di massima trovato tra Milan e Pochettino nel caso in cui scelgano lui. Io credo che sia un candidato piuttosto concreto. Sì, ma... chiaramente non può stare insieme a Ragnik, è uno o l'altro.
3: No, certo. E tempistiche?
2: No, ma più che altro, preliminarmente alle tempistiche, quali sono i rapporti attuali tra la proprietà, cioè mettiamo Cardinale e Ibrahimovic? Perché anche lì le sentivo di... cominciano a dire no, facciamo così, no, facciamo cos'ha. Ibra che dice no, prendiamo Slot, qualcun altro che dice no, prendiamo Ragnik o magari Pochettino, o la Ragnik che sceglie l'allenatore, perché mi sembra che non vadano d'accordo nemmeno loro due.
4: Secondo me hanno discusso, hanno parlato, hanno visioni magari un po' diverse, ma non c'è una tensione di quel livello da dire oddio si separano, oddio Ibrahimovic non decide più, oddio dopo una settimana è già tutto diverso. Secondo me no.
2: Vedo Carletto che dice ma magari. Ma magari.
3: Toglierei, oddio, vai avanti Luca.
2: Ma magari.
4: quindi secondo me decideranno insieme l'allenatore da prendere, con Calvelli che deciderà magari più l'amministratore delegato che l'allenatore, visto che quello è un'area di più di sua competenza. Credo come tempistiche, tornando indietro di una domanda, io mi aspetto che in una settimana ci sia almeno una risposta.
3: Ancora un'altra settimana, Luca. Arriviamo al 15 di giugno.
4: No, non ho sentito, diciamo, il fronte austriaco non ho sentito così ansioso da doversi aspettare una risposta in 24-48 ore. Poi, come dicevo prima, è imprevedibile perché è il primo mercato che noi viviamo con questa struttura e di conseguenza voi sapete anche che c'è un lavoro degli headhunters, quindi delle persone che fanno questo di lavoro, che fanno i cacciatori di teste, che reclutano direttori sportivi, amministratori delegati, allenatori per la società. Il Milan si è rivolto ad alcuni di questi.
3: Vero.
4: Quindi quando devi mettere insieme tutti questi passaggi non è così scontato,
3: sì,
4: che
3: ma
4: tu possa fare.
3: Poi mi dai tu i tempi. Signori, ci sono 6 giocatori che stanno tornando, sono tornati: Bennacer, Musa, Chukwueze, Terracciano, Bondò. Ci sono questi giocatori, c'è da capire Leao,
2: quelli che vogliono andare via.
3: Mi risulta che nessuno
4: che il Milan vuole mandare via.
3: Mi risulta che nessuno in questo momento, anche perché non c'è nessuno, abbia parlato con i giocatori, e i giocatori vogliono sapere anche qualcosa, quelli che magari sono tentati di venire al Milan, sì, o di andare via dal Milan. Quindi tu mi dici una settimana, ma me lo dici in maniera colloquialmente, così colloquiale, penso una settimana. Io dico una settimana, cioè dico la tua stessa cosa, ma il tono è molto più preoccupato, Luca.
4: Ti capisco, è una situazione di giocatori secondo me ancora tutta da affrontare. Ti aggiungo un paio di categorie: i giocatori che il Milan vuole cedere, Loftus-Cheek, diciamo uno grande esempio,
3: sì.
4: Devi trovare un acquirente, chiaramente se non ti muovi non arriva da solo. Camarda come 8, quindi i giovani. Ci sono due ragazzi del 2008, per cui anche i tempi sono importanti, perché devi scegliere il contesto giusto, li mandi a giocare in una Serie A di basso livello, li mandi a giocare in una Serie B a vincere, qual è il contesto migliore, hanno bisogno di fare esperienza.
3: Arriva un direttore sportivo che magari arriva dall'Austria e di Comotto e Camarda devi capire, inquadrare la situazione.
4: Certo. Sono sicuramente cominci a essere tardi, assolutamente. Gli altri sono avanti, se tu pensi che i cugini stanno cedendo un giocatore al Real Madrid e hanno già un'idea.
2: Ah, certo.
4: Meglio, a quanto leggo dei miei colleghi, hanno già fatto un'offerta da 40 milioni più 5 per un sostituto. Insomma, l'allenatore è confermato, la struttura dirigenziale è confermata, diciamo che
2: no, ma come dicevo prima,
4: i milanisti capiscono la preoccupazione.
2: Ci sono fondi e fondi, no? Cioè anche l'Inter è di un fondo.
3: Ci sono gli uomini nei fondi.
2: Ci sono i soldi o meno soldi anche nei fondi, no? BlackRock, come Oaktree, sono come Elliott, sono fondi molto solvibili, che poi li vogliono spendere o no è un altro discorso, però vedi che all'Inter dicevano arrivano gli americani, anche lì si va a 20-25 solo sui profili giovani, invece senza nessun problema questi mettono 50 perché va via Dumfries e prendono Palestra. Grazie Luca, ti abbraccio, grazie davvero.
4: A voi.
2: Ciao,
3: un abbraccio
2: ciao,
3: Luca,
2: ciao,
3: grazie.
2: Grazie davvero. Ci fermiamo per il traffico, poi commentiamo anche la notizia che ho dato prima, che è quella di oggi, cioè Vlahovic che va via dalla Juventus, che è un'altra cosa simpatica e carina, perché porterà delle discussioni.
5: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
6: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
7: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
8: Tutti convocati anche in TV.
7: Siamo anche in diretta video sul sito e app di Radio 24 e sul canale YouTube di Radio 24.
6: Non è poca cosa.
9: Strade in diretta.
10: Bentrovati all'ascolto. Sulla A22 del Brennero, a causa di un incidente, segnaliamo lunghe code tra Bolzano Sud e Chiusa Val Gardena in direzione del confine di Stato. In questa direzione è chiuso inoltre in entrata lo svincolo di Bolzano Nord. E sempre per incidente andiamo sulla 13 Bologna-Padova, traffico incolonnato in direzione Padova tra Boara e Terme Ogane. Code per incidente anche sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano tra Reggio Emilia e Parma e tra Orvieto e Chiusi. Sempre sulla 1 in direzione Napoli si procede poi in coda a causa di un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisa. Concludiamo sulla 1 direttissima, qui traffico incolonnato a causa di un incidente tra Badia e Aglio in direzione Firenze. Ed è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.

0: Carletto Bergatti, anche fuori onda, è molto preoccupato anche dei grandi silenzi rossoneri.
1: Mi dicono non abbiamo nulla da dire, quando avremo qualcosa da dire lo diremo. Ma se tu vivi, ero per Sport Mediaset Live a Riccione,
0: sì, sì.
1: Ma cioè vengono da me, io sono il Milan, non sono il Milan, però sanno che seguo il Milan. Allora sto Milan, che cosa succede? Dimmi qualcosa. E cioè, si rendono conto che non siamo noi che stiamo pompando delle cose.
0: No.
1: Il tifoso del Milan, poverino, basterebbe una parola, non abbiamo nulla da dire. E no, sono passati 10 giorni, ci dicono: ragazzi, stiamo lavorando, fra 10 giorni sapremo tutto, partiremo forti, abbiamo le idee chiare. Non è vero, ma intanto lo si dice.
0: No, il discorso è che alla radice di tutto questo c'è stata una decisione che è stata molto poco è stato più da cowboy, ti ho detto l'altra volta, che da capitano di impresa, di azzerare completamente i vertici di una azienda senza aver delineato una linea di successione, cioè senza avere un piano B. Quindi ripercorri attentamente quello che è successo in quei giorni, dalla convention e quel pranzo di cardinali in favore di telecamere, la sconfitta con il Cagliari, che alla luce di tutto quello che abbiamo saputo dopo è stata semplicemente una mera conseguenza della situazione che si era creata. E poi il giorno
1: che non abbiamo creato io e te.
0: No, e questo è chiaro, il giorno dopo via tutti, ma senza avere delineato un futuro. È per questo che non ti dicono nulla, perché non lo sanno nemmeno loro. Se Sparta piange, Atene non ride, o viceversa. Dicevo di Vlahovic, la notizia del giorno.
1: Sì, non metterei lo stesso paragone.
0: No, però è un punto. Non è un mistero che Spalletti volesse tenere Vlahovic.
1: Avrà un'altra squadra, se no è un pazzo.
0: E avrà un'altra squadra, è svincolato, un'altra squadra non sarà il Milan, cosa che farebbe molto comodo al Milan. Ma
1: in questo momento chi decide al Milan di prendere o di non prendere Vlahovic?
0: Sì, ma mi domando anche chi decida alla Juventus le strategie di mercato a questo punto, perché anche quella situazione lì la vedo abbastanza a rischio.
1: In che senso a rischio?
0: Nel senso che mi sembra un matrimonio, una situazione tenuti insieme obtorto collo, no? Quella tra Spalletti, Comolli, eccetera eccetera, e sai, quando cominciano a venire al pettine i nodi ai primi di giugno, poi bisogna arrivare a settembre e poi bisogna anche andare avanti insieme
1: e fare i risultati.
0: E beh, tu cosa dici?
1: Beh, io dico che per quello che riguarda la situazione di Vlahovic, la Juventus mi sembrava disposta ad andare a una cifra non elevatissima ma importante.

0: Sì.
1: E lui mi sembra che si ballava sui 6 milioni, no? Uh-huh. Lui vuole, ecco. E, secondo me deve avere una squadra, altrimenti, cioè, il discorso è questo: se tutti ti offrono 3, tu vali 3.
0: Certo, no, ma questo è evidente.
1: Cioè, se tutti ti offrono...
0: Mercato padrone.
1: Al Milan ha provato a fare la stessa cosa con Çalhanoğlu. Stava andando, poi è arrivata la tragedia di Eriksen.
0: Sì.
1: E poi ovviamente si è infilato prontamente l'Inter a trovare la sostituzione, e c'era in giro Çalhanoğlu. Ma se no avrebbe avuto la stessa situazione. Non aveva grandi squadre Çalhanoğlu in quel momento. E adesso bisogna capire Vlahovic qual è la squadra che gli è disposta a dargli quella cifra, e altrimenti c'è il rischio.
0: No, alla vigilia dei mondiali, perché poi ci sono, ad esempio, il Milan ne ha 9 interessati ai mondiali. Senti, ma per chiudere, il malumore del popolo milanista nei confronti di Leao, che ha detto voglio andare via.
1: Anche lì. Se ci fosse stata una certa organizzazione, che in questo momento sappiamo che non c'è, non può un giocatore, cioè, dire così, perché si svaluta e svaluta l'eventuale trattativa e crea problematiche alla trattativa. Perché tu, se vai a parlare, quante volte cioè Ibrahimovic che litiga con Guardiola, chi ne ha approfittato? L'attento Galliani. Balotelli che non si trova più bene al Manchester City, chi approfitta? Adriano Galliani. Cioè, poi ci sono le squadre che, vedendo questa cosa, vanno là, ma il coltello non ce l'ha più in mano il Milan, perché se il giocatore è scontento, è chiaro che tu aiuti il Milan a liberarti di un giocatore scontento alle tue condizioni.
0: Vabbè, questo è evidente.
1: Quindi è un danno anche questa cosa qui. Fa parte un po' di una riorganizzazione generale, di un'educazione che devono avere i giocatori, eccetera, perché altrimenti, insomma, io continuo a ricordare Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Oh, pensi sempre al passato. No, non per venerarne le ceneri, per ricordare, per alimentarne il fuoco. Devono essere questi gli esempi.
0: Sì, senti, ma per chiudere, Rabiot seguirà Allegri?
1: Non lo so, anche questo. Ti faccio io la domanda: qualcuno ha parlato con Rabiot? Del Milan no. Del Milan no. Chi parla con Rabiot?
0: Beh, magari lo chiama Ibra, no?
1: No, ho capito la tua provocazione. No, cioè, il discorso è questo qua. Rabiot magari vorrebbe parlare. Arriva Ragnik, li affascina col progetto. E Modric tendenzialmente gli piacerebbe rimanere, no? Li affascina. Ma chi è che può affascinarli col progetto? Non c'è il soggetto del progetto.
0: Certo, io ti dico una cosa: chiunque arriverà a guidare il Milan in panchina, nella dirigenza, eccetera, sarà un uomo debole, perché credo che l'ambiente sia abbastanza esasperato. Adesso si seguono soluzioni abbastanza creative, però con le soluzioni creative hanno sempre un grande margine di rischio.
1: E adesso vediamo, c'è da dire che bisogna capire se sarà Calvelli che cosa succederà, e poi soprattutto tutti mi domandano sempre la variabile Ibrahimovic, è fondamentale, Kiroski cosa entrerà a far che cosa, se entrerà, e sono troppi se, però attenzione, il tempo, ci siamo visti, mi sembra ieri, dopo la sconfitta col Cagliari, siamo già al 4, al 3, al 3 giugno, in un attimo siamo a metà giugno fra un mese. Inizia il ritiro. Quando? Non lo sappiamo.
0: No, ma soprattutto fra una settimana, tra 8 giorni iniziano i mondiali, Ibra dovrà fare il commentatore, quindi avrà da fare.
1: È vero anche questo, va via, perché noi abbiamo il rischio che Pochettino sia l'allenatore che là, Ragnik.
0: Milan, lo smart working va molto di moda.
1: È una cosa.
0: Va molto di moda lo smart working. Senti Carletto, magari tra una settimana siamo qui a dire che è tutto risolto. Non credo,
1: Beh, io sarei contento, perché a me piace il progetto Ragnik, mi piacerebbe anche se è complicato. Però avere una nave che sappia dove deve andare.
0: Ciao Carlo, un abbraccio. Grazie Carlo Pelegatti. Io ringrazio anche Carlo Salvatore, Paolo Valentino, regia, redazione, Daniele D'Acqui, la regia Sky. Ciao a tutti, a domani.
2: Sono stanco, fammi andare a casa.
3: Mi siete divertiti, però.
4: Saluti!

0: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
3: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro' Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies, un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro'.
6: Sono le 15.
7: GR24, il sole 24 ore.

0: Trump, negoziati positivi con l'Iran, Khamenei coinvolto, potrei incontrarlo. Caso Minetti verso la conferma della grazia, Nordio invia i nuovi atti al Quirinale. Flessibilità per l'energia, il commissario Dombrovskis apre per investimenti o incentivi alle rinnovabili. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. Donald Trump dunque, in una intervista esclusiva con Miranda Devine del Washington Post, ha affermato di credere che la guida suprema Mojtaba Khamenei sia assolutamente coinvolto nel processo decisionale su come porre fine alla guerra e che gli iraniani nutrono grande rispetto per lui. Trump ha confermato il suo ottimismo sui negoziati, affermando che i colloqui con l'Iran si stanno evolvendo rapidamente e ha detto: non avremo un'arma nucleare, accadranno molte altre cose positive. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis, in conferenza stampa, ha confermato le anticipazioni della vigilia a proposito dell'apertura a nuova flessibilità nei conti pubblici per l'energia, ma a determinate condizioni.
1: La proposta della Commissione europea, ora al voto in Consiglio, prevede una flessibilità di bilancio anche per l'energia, come chiesto dall'Italia, pari allo 0,3% all'anno, 0,6% in tre anni, che per l'Italia significa circa 6,8 miliardi di euro quest'anno e un totale poco sotto i 14. Con questo margine, però, ha confermato il vicepresidente Dombrovskis, non potranno essere finanziati gli sconti accise né altra spesa corrente per aiutare i settori colpiti dal caro energia. Solo investimenti che aiutino a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.
2: To reduce our dependency on fossil fuels.
1: Ad esempio, aggiunge, grandi impianti per energia rinnovabile o reti elettriche, o incentivi e aiuti a famiglie e imprese per pannelli solari, pompe di calore, auto elettriche e batterie.
2: Electrical vehicles, energy efficiency improvements, solar installations, batteries to store electrical energy.
1: Per i paesi come l'Italia che sono in procedura di infrazione, la flessibilità non significa deroga automatica al patto di stabilità. Ne terremo conto, ha spiegato Dombrovskis, quando esamineremo il rispetto dei target di bilancio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il ministro della Giustizia Nordio ha già trasmesso alla Presidenza della Repubblica gli atti del supplemento di indagine effettuato dalla Procura di Milano sul caso Minetti. Secondo la Procura, la grazia a Nicole Minetti può essere confermata in quanto non ci sono segnalazioni di reato o pendenze giudiziarie o coinvolgimento in indagini di alcuna natura in Uruguay e in Spagna da parte di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. Sono previsti oggi gli interrogatori di garanzia nei confronti di Emanuela Aiello ed Emanuel Iannuzzi, madre della piccola Beatrice, morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, e compagno della donna. Entrambi sono in carcere con l'accusa di aver provocato la morte della bambina.
3: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Manuel Iannuzzi, sottoposto a interrogatorio di garanzia questa mattina a Imperia. Il GIP ha convalidato l'arresto del 42enne. L'accusa resta quella di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice di 2 anni, avvenuta lo scorso febbraio, figlia della sua compagna, la 44enne Emanuela Aiello. Anche lei in arresto con la stessa accusa. Un'udienza lampo al termine della quale l'uomo è stato ritrasferito nel carcere di Genova, dove, detenuto da sabato, è in corso l'interrogatorio della madre della piccola. Non abbiamo ancora gli atti, hanno commentato i legali dell'uomo, sarebbe stato come rispondere alla cieca, è sconvolto e sotto shock, ma continua a dichiararsi innocente. Dalle carte dell'inchiesta emergono le violenze della coppia nei confronti della bimba deceduta e delle due sorelline di 9 e 7 anni, che a loro volta hanno raccontato episodi ripetuti di abusi e abbandono. La donna, secondo il racconto delle figlie, affidava alla più grande il compito di vegliare sulle sorelle, lasciandole un cellulare per eventuali emergenze. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto, con le sue notizie ci risentiamo alle 16.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Capannoni industriali del futuro.
4: Oggi molti imprenditori hanno la necessità di dare una nuova immagine alla propria azienda e contestualmente migliorare il comfort dei propri spazi produttivi. Ma quali sono i criteri per capire se un capannone può diventare davvero uno spazio moderno, efficiente e adatto a un'azienda che guarda al futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
5: Con la nostra consulenza diamo agli imprenditori una nuova prospettiva, facendo emergere il potenziale dei loro vecchi edifici. Grazie al metodo Elysium Regenera, interveniamo in modo integrato sull'intero involucro. Realizziamo coperture facciate in chiave moderna che garantiscono impermeabilità, isolamento termico e luce naturale. Tutto questo si traduce in una nuova immagine per l'azienda, un maggior comfort interno per i dipendenti e una riduzione dei costi di gestione per un'impresa che guarda al futuro.
4: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
6: Bussò alla porta con calma, poi entrò, poi iniziò il solito monologo, le domande senza risposta, le accuse sempre più alte.
7: È arrivato in cucina, ha continuato finché a un certo punto ha preso questo coltello e ha iniziato a tenerlo in mano, prima me lo sbandierava davanti e poi dopo me la teneva puntato tra la gola e il torace.
6: Storie di abusi e di confini, in una puntata che si intitola A letto con il nemico.
8: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

La storia che ascoltate oggi, che ci ha mandato Laura, che è la protagonista e l'autrice di questa storia, è una delle storie che spesso non riuscite a sentire, non riuscite a leggere, non riuscite ad ascoltare, perché spesso, troppo spesso, questa storia non finisce così. Questa storia finisce male, finisce con un cadavere di una donna che è stata uccisa dal proprio compagno, dal proprio ex compagno, dal proprio marito, dal proprio ex marito o comunque da un uomo che la conosceva, probabilmente la frequentava, anche se lei cercava di smettere di frequentarlo. Lo leggiamo, non dico tutti i giorni, ma quasi. E quindi oggi è una grande opportunità per tutti noi ascoltare la voce di una donna

che ha avuto in parte fortuna, lei dice una parte di fortuna, ma in parte una grande abilità nel riuscire a sfuggire dall'uomo che era arrivato ormai davvero a tanto così da ucciderla, perché avete sentito dalla sua voce cosa ci ha raccontato. Aveva un coltello puntato alla gola e lei è riuscita a creare dei diversivi per, e lo dico letteralmente, scappare dalla finestra e correre nei campi. Non è uno spoiler, non facciamo uno spoiler, questa è una storia vera, come tutte quelle che raccontiamo, è una storia drammatica ed è una storia però che ci dà un'enorme possibilità, vedere un punto di vista che spesso non riusciamo a vedere, perché questa donna non solo è riuscita a salvarsi, ma ha anche una grande capacità di raccontare quello che è successo e di farlo con una lucidità che spiazza. Quindi preparatevi, perché è una storia che davvero ci sembra di conoscere, ma non la conosciamo così tanto nei dettagli. Sono molto felice che Laura ce l'abbia mandata e non vedo l'ora di parlare con lei alla fine del racconto. Abbiamo usato la sua storia come sponda per raccontare un'altra storia che ha a che fare non con violenze così drammatiche e così quasi definitive come quella che ci racconta Laura, ma con piccoli abusi, piccoli che sembrano quasi solo fastidi, ma che in realtà sono violenze a tutti gli effetti, che le donne subiscono tutti i giorni. C'è un racconto che ha fatto un'autrice americana di una sorta di, come dire, tendenza che lei a un certo punto aveva preso nella sua vita, sin da ragazza, che era dissociare quello che le succedeva spesso con i maschi da quello che lei si sentiva di essere. E poi a un certo punto succede una cosa, un abuso per strada, una pacca sul culo, alla quale lei dice, o meglio non lo dice, si trova a dire: e no, adesso basta, non posso più far finta che questa cosa sia una cosa che non mi riguarda. È una puntata molto densa ed è una puntata che gli uomini è molto utile che ascoltano. Si intitola A letto con il nemico. Benvenuti.

0: Se li conti uno a uno, come ho fatto io, ti accorgi che non è un numero astratto. È il peso esatto di quello che ho resistito, di quello che ho taciuto, di quello che ho aspettato, senza sapere bene di cosa. Era il 21 agosto del 2014, quando tutto è iniziato. Un mattino di sole pugliese, l'aria ancora fresca dalle finestre aperte, i preparativi dell'ultimo momento. Mi stavo sposando. C'era fermento in casa, un po' di trucco, i parenti arrivati da nord 36 ore prima. Il testimone dello sposo si era dimenticato dell'appuntamento e sarebbe arrivato in ritardo. Un indizio, avrei pensato dopo. Ma allora no, allora era solo una mattina di agosto, il sole scaldava forte, tutto sembrava meraviglioso. Il giorno 3 il testimone si era messo davanti alla telecamera durante lo scambio delle fedi. Non esisteva filmato di quel momento. Il giorno 7 lo sposo aveva perso l'anello in mare al primo tuffo. Gliel'avevo detto di toglierselo prima. Invece di dispiacersi era sparito per 2 giorni senza spiegazioni. Poi eravamo tornati a una normalità apparente, come sarebbe accaduto centinaia di volte dopo. Io conto i giorni perché il cervello, quando non riesce a nominare una cosa, si aggrappa ai numeri. Abuso psicologico è una formula che arriva tardi, quando il danno è già sistemico. Prima c'è solo la sensazione di fare sempre la cosa sbagliata, di imparare ad assecondare, perché assecondare è l'unico modo per sopravvivere. Non è paura nel senso in cui si immagina, è qualcosa di più sottile, che si installa lentamente, un po' come umidità dentro i muri. Dal buio dei campi era arrivato anche un cane randagio, una palletta di pelo dagli occhi impauriti che non se n'era più andato. Aveva trovato la sua famiglia. Al giorno 600 avevamo cambiato casa, una cascina da ristrutturare in campagna, scelta da lui contro il mio parere. Lui avrebbe fatto tutto in 6 mesi. Non esisteva impresa che potesse farlo, ma ogni tentativo di dirglielo sfociava in insulti. Si vive senza elettricità, con l'acqua ghiacciata d'inverno, con i secchi del pozzo. Si impara a chiamarla normalità. Il problema psichiatrico di lui lo avevo intuito. Uno specialista, contattato di nascosto, mi confermò che lo aveva avuto in cura in passato. Era già abbastanza per smettere di dubitare di me stessa. I momenti di tensione erano sempre più frequenti. Ogni richiesta doveva essere assecondata. Ogni tentativo di dialogo si trasformava in conflitto.
1: Ho contattato un amico psichiatra e ho scoperto

0: che in passato l'aveva avuto in cura per questa sindrome bipolare borderline con appunto questo antisocialità. Quindi lì ho avuto la certezza. Inizialmente lui era una persona gentilissima, tra l'altro molto molto colta, e quindi all'inizio non aveva nessun problema.
1: Il 27 agosto 2020, fine estate, i nipoti e mia madre erano venuti al casale. Un giovedì sera qualcosa era cambiato all'improvviso. I bambini avevano barricato la porta con i mobili. Il cane tremava sotto le sedie. Le bottiglie volavano. Poi le urla all'alba. La prossima volta prendo l'accetta, butto giù la porta e vi aggredisco. Mia sorella e i nipoti erano scappati verso nord. Mia madre no, aveva la febbre alta. E lui, sapendolo, mi disse: «Sei fortunata che rimanga tua mamma, altrimenti non puoi immaginare cosa ti farei».

0: Quella notte tornò con la faccia coperta di sangue. La mattina dopo i carabinieri trovarono il suo furgone ribaltato nei campi. Le sue ultime parole di quella settimana: la prossima volta la faccio talmente grossa che o mi uccido o vado in galera. Avevo capito, non stava esagerando. Non aveva mai esagerato. Il giorno 2524 era il 17 giugno del 2021. Quella sera ero a letto con il mio libro e i miei pensieri. Avevo già visto quel film troppe volte. Pomeriggio di depressione, sera di mania, notte di paura. Era diventata una sequenza prevedibile e la prevedibilità non rendeva le cose meno terribili, rendeva solo il terrore più stanco. Bussò alla porta con calma, poi entrò. Poi iniziò il solito monologo, le domande senza risposta, le accuse sempre più alte.
1: Allora, io ero da solo in casa, in campagna, tra l'altro, a 5 km di distanza dal paese. Quella notte lì ha iniziato a aggredirmi anche fisicamente dalla camera da letto. E quindi mi ha strappato la maglietta, mi ha strappato i capelli, mi ha sbattuto la testa contro il muro. Inizialmente mi ha detto: adesso ti sfracagno di botte, poi domani vai pure dai carabinieri a denunciarmi.
0: Il mio cellulare fu lanciato più volte contro il muro, poi fui trascinata in cucina. Piedi scalzi su un pavimento freddo, poi l'angolo, poi il coltello. 30 minuti, 40, il coltello puntato tra la gola e il torace. Io cercavo di negoziare, cercavo parole, non ce n'erano. Pensai di rispondere con un attacco fisico, ma scartai subito l'idea, lui era troppo forte e io troppo stanca. Doveva esserci un'altra via. Lo capii come si capiscono le cose nei momenti estremi, con una chiarezza fredda, quasi meccanica. Chiesi una felpa, le calze. Poi lui volle allontanare il cane per fronteggiarmi da sola. Fu quel momento, un secondo di distrazione. Le scarpe da running erano rimaste in cucina, gli scuri erano rimasti aperti. Infilai le scarpe, aprii la finestra e saltai.
1: Un metro, mi sono buttata giù e ho iniziato a correre per i campi arati e anche lì non so come ho fatto ad avere tutta questa lucidità, non lo so, proprio l'istinto di sopravvivenza deve essere, perché io potevo correre sulla strada asfaltata e arrivare in paese, strada a 18 insomma di ghiaia, e invece ho deciso di andare per i campi arati al buio perché lui non poteva venire né in macchina né con la bici elettrica, e siccome io sono una podista lui non mi avrebbe mai raggiunto, e quindi ho corso nel buio. Notare che io ho sempre avuto paura del buio, sempre, e ho corso per i campi arati mentre lui gridava e mi sono trovata su una strada provinciale.
0: Gli olivi erano gli unici testimoni. Avevo scelto i campi apposta. Lui non poteva seguirmi né in bicicletta né in macchina, e a correre io ero più veloce. Anni di allenamento avevano reso possibile quello che sembrava impossibile. Arrivai a un cancello alto in ferro. Non provai neanche ad aprirlo, lo scavalcai. Mi accorsi dell'altezza solo giorni dopo, quando vidi i lividi sulle gambe. Bussai alle finestre, fu un grido sussurrato. Mi sentirono, aprirono. Ero salva. Alle 4 di notte il figlio della famiglia mi diede il suo telefono. Chiamai i carabinieri una, due, tre volte. Nessuna risposta. Ricomposi il numero per mezz'ora. Poi arrivarono. L'interrogatorio durò 12 ore. Ero in pigiama. Mi fecero domande sull'infanzia. Sembrava di essere io l'imputata. La condanna per lui fu di 9 anni, ridotta a 6 con rito abbreviato. Per 11 mesi tenni le valigie pronte, non come metafora, pronte davvero, con i documenti essenziali, nel caso fosse necessario sparire in poche ore. Il 12 maggio del 2022 lessi sui giornali che mio marito era morto. Nessuno mi aveva avvisata. Aveva mantenuto la sua promessa. E con quella morte iniziò una nuova agonia, stavolta afona. Non urla né coltelli, ma uffici che non rispondono, PEC inviate nel vuoto. Scoprii a gennaio 2024, 2 anni dopo, di risultare ancora coniugata. Il decesso non era mai stato notificato al mio comune. Ci volle un operatore che conoscevo di persona per cambiare stato civile, a marzo del 2024, quasi 2 anni dopo la morte. Poi ci fu la cremazione. Lui aveva chiesto di essere cremato e le ceneri disperse in mare. Io contattai un'agenzia funebre di Bari, pagai, aspettai. Da giugno la risposta divenne un mantra. La prossima settimana andiamo a prendere le ceneri. La salma era ancora lì, a 3 anni dal decesso. La direzione sanitaria iniziò a sollecitarmi per liberare il posto nelle celle frigorifere, come se fossi io a ritardare tutto. L'ennesima inversione dell'onere della prova. Il coraggio non è un momento. È 2.524 giorni di piccole scelte quotidiane. È tacere quando sarebbe stato pericoloso parlare, e parlare quando sarebbe stato più facile tacere. È restare in piedi quando tutto spingeva verso il basso. E poi, quando la storia che ti ha tenuta prigioniera finalmente finisce, è trovare la forza di combattere ancora. Non un uomo con un coltello, ma un sistema che perde i fascicoli, non risponde alle PEC, ti chiede di dimostrare l'ovvio. È una finestra aperta nel buio, scarpe da running lasciate in cucina per caso. O forse no.

0: Behind the wall.
1: Lei è Tracy Chapman che canta Behind the Wall, cioè dietro al muro. La puntata di oggi ha un titolo non particolarmente fantasioso, come spesso ci capita, perché il tema aveva bisogno di essere affrontato con una certa, diciamo, con una certa struttura. Si intitola A letto con il nemico e noi siamo felici che Laura abbia deciso di condividere con noi e quindi con tutti voi questa storia. Ciao Laura, buongiorno.
2: Ciao, ciao Matteo, ciao.
1: Come stai?
2: Bene, grazie. Bene, bene.
1: Laura, partiamo con le domande subito, diciamo, che vanno al cuore della questione. Tu ti consideri una sopravvissuta?
2: Sì, sicuramente, certamente sì. Credo di essere proprio una sopravvissuta. Ho questa fortuna.
1: Senti, di che tipo di disturbo mentale soffriva il tuo marito o ex marito, non so come
2: marito, perché stavamo procedendo al divorzio, ma appunto non il decesso non c'è stato il tempo. Mi hanno detto, non ho delle carte in mano, ma uno psichiatra mi ha detto, che lo conosceva, che soffriva di un disturbo bipolare borderline con sindrome antisociale anche.
1: Ed era una cosa che è stata scoperta, cioè tu hai scoperto dopo che l'hai conosciuto, anche se lui ne soffriva già prima.
2: Esatto,
1: dico bene?
2: Esatto, sì sì sì, io quando l'ho conosciuto era una persona eccezionale, devo dirlo, non posso negarlo, e all'inizio non aveva nessun disturbo, quindi probabilmente, presumo, prendesse i farmaci, presumo, e poi invece questi sintomi, i segni, nell'arco degli anni, noi siamo stati sposati dal 2014 al 2021,

0: esattamente quale disturbo avesse, però mi ero accorta che aveva dei problemi psichiatrici.
1: Tu prima hai citato la cronologia, che è importantissima. Voi vi sposate nel 2014 e nel 2021 c'è quello che tu ci racconti. Io immagino che nessuna donna possa pensare di ritrovarsi con un coltello puntato alla gola. Detto questo, dal 2014 a quando poi succede questa cosa, quando tu hai capito e ti sei detta e hai ammesso c'è qualcosa che non va?
0: Diciamo che dal 2000, forse 2018-2019, okay, poi col Covid, che è stato un problema sociale importante per una, certo, persona che ha questa sindrome antisociale, ovviamente è un problema grosso, lì le cose hanno iniziato a peggiorare. Ho iniziato a sentire il problema veramente pesante, però soprattutto da un punto di vista psicologico, non con una paura fisica. Nel 2020, quando c'è stato quell'episodio importante, quando avevo i miei familiari in
1: a
0: vacanza a casa mia,
1: perché
0: lì ho capito che c'era qualcosa che non andava di importante, di serio.
1: Perché tu sei della provincia di Ferrara, dico bene, però ti eri trasferita
0: Esatto.
1: Dalle sue parti, in Puglia, in una casa in campagna, corretto?
0: Esatto, io mi sono trasferita in Puglia per lavoro nel 2013 e poi dopo mi sono trasferita a casa sua in provincia nella zona di Ostuni, diciamo, e poi dopo avevo acquistato questa casa nelle campagne di Bari per avvicinarmi al lavoro, perché io lavoravo a Bari.
1: Certo. E quando una persona, una donna sposata che ha il suo lavoro, vive con il proprio marito in una casa come quella, si accorge che la sua vita può essere in pericolo, che cosa fa? A chi si rivolge? Tu cosa hai fatto?
0: Non è facile, perché dipende da tante situazioni. Io ero la parte forte e lui non lavorava, e negli ultimi anni non lavorava, quindi io avevo il carico emotivo comunque di doverlo mantenere. Anche il fatto del divorzio, della separazione, non mi avrebbe allontanato definitivamente da lui, perché io avrei dovuto mantenerlo. Quindi anche il separarsi, il divorziare, non mi toglieva dalla sua presenza pericolosa.
1: A chi ti sei rivolta, Laura? Hai chiesto a qualcuno, qualcuno
0: Allora,
1: esperto?
0: sì, nel 2021, a maggio, il
1: Sì.
0: fattaccio è stato giugno, a maggio, le cose nell'ultimo anno, da quell'estate del 2020, con i miei familiari sono andate peggiorando, sia come intensità che come frequenza. Ed è stato poi grazie a mia sorella, la quale mi ha detto: devi rivolgerti a un centro antiviolenza, mi ha dato un paio di nominativi, ne ho contattato uno. E loro mi hanno aiutato tantissimo, gli sarò riconoscente a vita, a vita. Io ho contattato un numero verde e immediatamente sono stata contattata da un avvocato che poi mi ha seguito in tutta la parte del processo e mi stava seguendo anche per il divorzio. E poi sono stata contattata sempre, ma tutto nell'arco di mezz'ora, dall'assistente sociale, che poi ovviamente mi ha abbandonato subito, visto che comunque lavoravo, avevo gli immobili di mia proprietà, quindi non avevo bisogno dell'assistenza sociale, e poi anche dalla psicologa. Che non mi supportava tanto da un punto di vista psicologico mio, perché io ripeto, io comunque facevo sport, avevo gli amici, andavo a lavorare, quindi comunque avevo mantenuto la mia identità, la
1: Ti
0: mia
1: aiutava
0: forza.
1: nella gestione psicologica sua.
0: Bravissimo, nel senso che io dicevo: ma non mi vedo in pericolo, mentre lei e l'avvocato mi dicevano: guarda, che da come ce la racconti è un'escalation che sta andando avanti da anni, non se la prende attualmente con te, se la prende con se stesso e con i suoi oggetti, ma vedrai che pian piano arriverai ai tuoi oggetti per arrivare a te. Alla fine la rabbia, questi scatti di ira arriveranno a te, perché noi facciamo questo di lavoro e abbiamo la certezza
1: Quindi, esatto,
0: che avevano
1: il fatto che
0: ragione.
1: loro avessero identificato in maniera così chiara questa cosa è evidentemente una cosa comune. Quindi mi auguro che nessuno all'ascolto sia in questa situazione, ma se fosse, la questione è: non ce l'ha con me, ma potrebbe arrivare ad avercela con me.
0: Esatto. Infatti a maggio avevamo una piccola barca, insomma non grande, comunque nella notte l'ha distrutta, ha bruciato i suoi libri, ha bruciato i vestiti, quella è stata la cosa che mi ha fatto appunto attivare il centro antiviolenza. Poi arrivò a tagliare le fedi e me le ha messe nel cassetto del comodino, come per sfida, capito? Io ovviamente non ho mai ceduto a queste sfide, ho sempre fatto finta

0: di niente, però ecco, era arrivato anche a rompere, a rovinare qualcosa della coppia di Mio.
1: Laura, come stai oggi?
0: Oggi sto bene, anche grazie a questo trasferimento di nuovo nel Ferrarese, perché era l'ultimo tassello del puzzle per chiudere un capitolo della mia vita e iniziarne uno nuovo. Quindi da qua, proprio da questo trasferimento, mi fa iniziare una nuova vita.
1: E allora Laura, in bocca al lupo per tutto, davvero di cuore da parte di tutti noi e grazie ancora per aver condiviso con noi e con tutti e con tutte questa storia. In bocca al lupo, Laura, grazie.
0: Grazie a voi e viva il lupo, sempre.
1: Sempre, a presto, ciao, ciao ciao.
0: Ciao Matteo, grazie, ciao.
1: Chiudiamo questa prima parte di trasmissione, ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola A letto con il nemico.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Il comfort non è solo una sensazione, è qualcosa che si misura nel tempo, soprattutto quando si guida. È su questo equilibrio che si basa il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
5: Il comfort si misura soprattutto nei lunghi viaggi. Su Opel Grandland uno dei punti di forza sono i sedili. Grazie alla conformazione ergonomica e alle numerose regolazioni aiutano a ridurre l'affaticamento e rendono i dolori alla schiena un ricordo del passato. Assetto e sterzo lavorano insieme per garantire stabilità e precisione, anche alle alte velocità. La qualità percepita nasce anche dalla cura dei materiali e dell'attenzione al benessere a bordo. L'abitacolo è spazioso, razionale, ben organizzato, pensato per assicurare comfort anche ai passeggeri posteriori. A questo si aggiunge una capacità di carico fino a 1645 litri. Il risultato è un'esperienza di guida più rilassata, senza rinunciare a precisione e controllo, in città come nei lunghi percorsi.
4: Scopri di più su opel.it.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
0: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Mentre permane negativa la situazione in Europa fra gli indici appunto continentali dopo i rialzi di ieri e oggi, l'Europa frena con un calo di un punto a Francoforte, Parigi meno 0,57, Londra meno 0,22, Milano meno 0,46%, comunque sempre molto alta, 50.354 punti. L'Europa, questa è la direzione europea. Wall Street parte contrastata, è partito con un nuovo rialzo, adesso già ritoccato il Nasdaq più 0,02%, quindi tecnologia a consolidare i rialzi e i record continui delle ultime sedute, mentre ritracciano un po' Standard & Poor's meno 0,09%, Dow Jones meno 0,32%. Abbiamo avuto un dato economico interessante, oggi siamo alla vigilia della pubblicazione del dato sulla disoccupazione di maggio che sarà reso noto venerdì, oggi intanto un'anticipazione del rapporto ADP, il rapporto che ci racconta quello che succede nel mercato del lavoro ma nel settore privato. A maggio il comparto ha creato 122.000 nuovi posti di lavoro sopra le stime. Poi nelle ultime ore Trump ha minacciato nuovi dazi verso ben 60 economie globali e questo stamattina aveva generato un po' di nervosismo in Europa. Un'Europa che vede oggi anche un'iniziativa importante dal punto di vista tecnologico, perché la Commissione europea ha presentato il pacchetto per la sovranità tecnologica del vecchio continente con l'obiettivo di rafforzare la capacità continentale in tema di semiconduttori, intelligenza artificiale, cloud e open source. Piazza Affari comincia a correre di Assorin più 6 punti, a distanza segue l'automatica più 1,8, Terna più 1,55, Eni più 1,21, i peggiori Stellantis meno 4,37, meno 2 punti e mezzo per Leonardo ed Amplifon. Per ora è tutto.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
10: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14:30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
15: In collaborazione con
16: Accenture, insieme per reinventare.
17: Matteo Caccia racconta.
18: Dalla storia di Laura, da una violenza che entra dentro casa, dentro il matrimonio, dentro ogni gesto quotidiano, passiamo a una violenza diversa, più diffusa e spesso minimizzata. Quella che succede per strada, in ufficio, in un locale, in un rapporto qualunque. Piccoli e grandi sconfinamenti che molte donne imparano a sopportare, a ridimensionare, perfino a raccontarsi come normali. Fino al giorno in cui un gesto apparentemente minore fa saltare tutto. Questa è la storia di Ariella Steinhorn e noi l'abbiamo letta su New York Times. State con noi. Qualche mese fa un uomo per strada mi ha fatto un apprezzamento volgare e poi mi ha dato uno schiaffo sulla natica sinistra. Anche se indossavo un pesante cappotto invernale e lo schiaffo non ha lasciato segni, la pelle mi pulsava. Mi sono sentita sporca. E anche se non ho visto la sua mano e non l'ho nemmeno guardato direttamente in faccia, non riuscivo a smettere di immaginare lo sporco incrostato sotto le sue unghie. Per anni mi sono allenata a dissociarmi da situazioni come queste, a riderci sopra o a chiuderle in uno scomparto separato, qualcosa che stava fuori dalla mia vita. Per me era particolarmente importante far capire a quegli uomini o a qualunque uomo che non potevano ferirmi davvero. Un'aggressione fisica da parte di uno che ti molesta per strada non era la norma. Ma come molte donne, sono stata molestata regolarmente, semplicemente per il mio aspetto, con i miei confini violati sia fisicamente sia sessualmente. È cominciato presto, quando avevo solo 15 anni, e un gruppo di ragazzi del liceo mi placcò davanti alla fermata dell'autobus in un impeto di aggressività animale che io non capivo. Forse non lo capivano nemmeno loro. Più tardi scoprii che mi avevano dato un soprannome, Steinhoer, una specie di soprannome molto offensivo, costruito in parte sul mio cognome, Steinhorn, e sulla parola war, che significa puttana. Entrando nella seconda metà dei miei 20 anni, mi irrigidivo e reagivo scattando in una sorta di rabbia dettata dalla sopravvivenza, sentendo l'impulso di vendicarmi o di combattere. Portavo la rabbia nel corpo, scattavo, rimanevo bloccata in un luogo di furia quieta e fredda, ma non volevo diventare calcificata o indurita. Mi sembrava ingiusto dover diventare così insensibile. Ciò che desideravo più di tutto era muovermi nel mondo liberamente e felicemente, senza sentire di essere in pericolo. E, in modo egoista, non volevo riversare il tempo prezioso e le risorse della mia vita nell'odiare altre persone o nel costringerle a rispondere delle loro azioni. Andando avanti, se i miei confini fossero stati violati, avrei preferito lasciare che pensassero di avermi avuta senza avermi mai davvero avuta. Quella sarebbe stata la punizione per il loro abuso. La dissociazione divenne una protezione essenziale dall'oggettificazione, un modo per lasciarmi alle spalle il mio bagaglio e sentirmi più leggera. Con il tempo diventai molto fluida nei miei confini sessuali e sentimentali e faticavo a restare monogama. Rifiutavo molte avance, ma ne accettavo passivamente molte altre. Che mi corteggiassero, mi molestassero, mi toccassero, mi umiliassero, mi perseguitassero o sì, perfino mi drogassero e mi picchiassero. Cercavo di riderci sopra o di accoglierlo, decisa a non lasciare che nessuno, nessun uomo, nessuna persona pronta a giudicare, intaccasse la mia gioia o la mia libertà. Più riuscivo a dissociarmi e a staccarmi, più mi sembrava di avere il controllo necessario per andare avanti, oscillando tra il congelarmi e il fuggire. Anche se imitavo quello che molti considererebbero un modello di comportamento sessuale o sentimentale più maschile, sapevo che non era la stessa cosa che essere un uomo. Siamo cresciuti in modo troppo diverso e non condividiamo la stessa vulnerabilità. Agli uomini non viene insegnato a provare vergogna nello stesso modo in cui viene insegnato alle donne. Di solito non vengono chiamati puttane. In generale non devono preoccuparsi che qualcuno gli dia una manata sul sedere per strada mentre indossano un cappotto invernale. Non hanno la stessa paura di essere uccisi durante un appuntamento qualunque.

Quando quel giorno mi diedero una manata per strada, alcune persone videro la scena. «Oddio, stai bene?» chiese una. Invece di chiedere come hai potuto permettergli di farti questo, un'altra persona disse «Va tutto bene?» In quel momento capii che non stavo bene e crollai davanti a quella strada piena di sconosciuti, sopraffatta da un'ondata di lacrime. Ho sempre odiato l'idea di definirmi una vittima, forse perché questo richiedeva anche di riconoscere l'esistenza di un aggressore. Ma eccolo lì. Mi trovavo davanti alla realtà che quell'uomo per strada non poteva essere definito in altro modo se non come un aggressore. I testimoni empatici di quella situazione mi resero impossibile andare avanti, impossibile richiuderla in un luogo privato, nascosto, dietro una porta chiusa a chiave. Poiché quell'aggressione era avvenuta in piena vista, mi fu impossibile razionalizzare il motivo per cui mi aveva colpita e mi fu impossibile respingerla lontano da me. Non avevo mai acconsentito a essere toccata da quell'uomo. Non sapevo il suo nome e lui non sapeva il mio. Così presentai denuncia alla polizia e l'unità vittime speciali del Dipartimento di Polizia di New York trova le immagini delle telecamere in cui si vedeva la manata e questo rese tutto ancora più reale. Non era qualcosa su cui ridere o da chiudere in uno scomparto, era un crimine. Quando raccontai l'episodio alla mia terapeuta, lei mi scrisse: «Alcuni uomini possono essere spaventosi e tu ne hai visti troppo. Credo che quello che mi turbi di più di quanto accaduto quel giorno per strada sia il fatto che, per la prima volta nella mia vita, ho ricordato gli innumerevoli episodi precedenti che mi erano capitati nel corso degli anni, a partire da quando avevo solo 15 anni, e all'improvviso ho visto tutti quegli uomini in modo diverso. Faticavo a distinguere quell'uomo che mi aveva dato la manata dagli altri, quelli a cui avevo lasciato fare di me ciò che volevano. Dopo quella consapevolezza ne arrivò un'altra, più importante. Sono una persona che merita protezione. I confini mi rendono sicura e io sono una persona che merita sicurezza. La libertà e lo spirito libero non dovrebbero essere pagati al prezzo di diventare un contenitore per gli impulsi carnali degli uomini. Gli uomini non devono avere il mio corpo, io devo avere il mio corpo. E posso anche essere leggera».

0: Si intitola You Don't Own Me, questo brano di Leslie Gore, mentre la storia che vi abbiamo raccontato arriva da Modern Love del New York Times, la scritta Ariella Steinhorm. Si intitola Lo schiaffo che ha cambiato tutto. Ariella Steinhorm lavora con le storie, scrive, vive a New York ed è fondatrice di Lioness, che è una piattaforma di pubblicazione di storie. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast di Audio Tales, L'isola di ferro.
1: Strade in diretta.
2: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente in cui sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, code tra Orvieto e Chiusi in direzione Milano. Sempre sulla 1, sulla carreggiata opposta, traffico incrollato a causa di un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisa. Andiamo ora sulla 13 Bologna-Padova, dove proseguono le code per un incidente tra Boara e Terme Eugane in direzione Padova. Traffico incrollato a causa di curiosi sulla carreggiata opposta tra Terme Eugane e Monselice. Infine sulla 26 Genova Gravellona Toce si procede in coda a causa di un incidente tra l'allacciamento con la diramazione Stroppiana Santià e Vercelli Est in direzione Gravellona Toce. Questa al momento le principali notizie, il prossimo aggiornamento tra un'ora.
1: Matteo Caccia racconta.
0: La storia seriale che vi stiamo raccontando in questi giorni racconta un sogno, il sogno di costruire una piattaforma in acque internazionali, libera da qualsiasi vincolo burocratico. Negli anni 60, Giorgio Rosa, ingegnere e mente di tutto il progetto, trova così il punto Z, ovvero il luogo, oltre le 6 miglia nautiche, circa 11 km e mezzo dalla costa, che gli avrebbe consentito di costruire la sua struttura in acque internazionali. E cosa non da poco? Non agisce di nascosto. Chiede alla Capitaneria di Porto di Rimini l'autorizzazione per avviare dei lavori in mare, parlando vagamente di sperimentazioni in mare. È il 1967 e le sperimentazioni entrano nel vivo. Scopriamo che cosa succede. Ascoltiamo L'isola di ferro di Giovanni Savarese per Audio Tales. State con noi.

Rimini, 1967. A poche miglia dalla costa, dal mare spunta una piattaforma d'acciaio e cemento. Una piccola squadra di operai è al lavoro. Da questo cantiere in mezzo all'acqua svetta una torre metallica. Assomiglia a un traliccio per le antenne televisive, però fa un rumore fortissimo. Gli operai infatti indossano cuffie protettive. Quelli che passano lì vicino, in barca, devono coprirsi le orecchie con le mani. Uno degli operai sta impastando del calcestruzzo, quando a un certo punto sente cadergli addosso gocce d'acqua. Ma è una giornata di sole, non sta piovendo. Qualche goccia, poi un po' di più, e di colpo dalla cima della torre esplode un getto potentissimo d'acqua che ricade sul gruppo di uomini. Non si spaventano però, non si arrabbiano, sono completamente bagnati, sorridono, esultano e si abbracciano felici. Perché non è acqua di mare, è acqua dolce.

0: Questa è la storia di un uomo e della sua rivolta contro la burocrazia dello Stato. È la vicenda di Giorgio Rosa e di un'impresa a lungo dimenticata. Io sono Giovanni Savarese. Questo podcast si intitola L'Isola di Ferro. Il titolo di questa puntata è Acciaio e cemento. Giorgio Rosa alla fine ha deciso, la sua isola sarà in realtà una piattaforma. Ma come si costruisce un'isola in mezzo al mare? Per farlo non può usare le tecniche di costruzione, troppo costose, utilizzate dai colossi petroliferi che hanno già disseminato il mare Adriatico di piattaforme per la perforazione. La sua soluzione ha un nome, anzi un numero. È il brevetto per invenzione industriale 850987. Il telaio della piattaforma verrà costruito sulla terraferma e poi trasportato in mare solo in un secondo momento. Lo chiama template. La template sarà composta da 9 piloni in acciaio ben saldati tra loro, con un diametro di 63 cm e una lunghezza di 36 metri. Sentiamo il figlio di Giorgio Rosa, Lorenzo.
1: Lui pensò e brevettò un metodo per cui i pali della piattaforma, della template, venivano scavati dall'interno e conficcati nel fondale, dopodiché veniva fatto un getto di cemento armato in modo da bloccarla sul fondale, e per cui pensò a questa metratura, che era una metratura 20x20 non enorme, che però in caso di successo dell'isola si poteva ampliare a n dimensioni, diciamo.
0: L'ingegnere mette su una squadra di 4 operai non specializzati e avvia l'impresa. L'idea è questa. Quando la template sarà pronta, i rimorchiatori la trasporteranno in galleggiamento fino al punto Z, dove verrà installata. I piloni saranno riuniti in 3 gruppi da 3 e chiusi sopra e sotto da una sorta di saracinesca in grado di aprirsi. Grazie a questo sistema, i pali imbarcheranno acqua e andranno a appoggiarsi sul fondale. A quel punto verranno fissati e riempiti di calcestruzzo, così la struttura sarà abbastanza solida da resistere alle perturbazioni. Sarà un'isola fatta di acciaio e cemento. Sopra, Giorgio ha in mente di costruire anche il piano di calpestio, che sarà la parte realmente vivibile dell'isola. Nel frattempo, per i suoi viaggi da Rimini fino al punto Z, acquista un mototopo, che poi non è altro che una barchetta tipica della laguna di Venezia, che l'ingegnere chiama con un nome di persona, Luciano. I lavori continuano fino all'estate del 1962, poi arriva uno stop improvviso. Ci sono alcuni problemi tecnici, ma anche finanziari. La squadra di operai resta ferma per 2 anni, poi Rosa riesce a ripartire con la costruzione. E riparte con una nuova energia, inizia a passare sempre più tempo sull'isola che sta nascendo. Però Giorgio Rosa è proprio così, è un misto di sogno e fatica. Lorenzo Rosa.
1: Era una delle tante attività di mio padre, poi alle volte, non so, aveva preso una burrasca, era tornato tutto bagnato perché non si era neanche fermato a cambiare niente, era salito in macchina e era tornato a Bologna, per dire, la mia madre strepitava, cose così di mia mamma sempre che gli dava un po' del matto perché lui non so, tornava a casa magari tutto strappato perché aveva preso contro a qualcosa, perché lui poi si metteva anche a lavorare con gli operai, non è che stesse fermo, anzi faceva vedere come si faceva una cosa, poi ne metà la faceva lui, non stava fermo di sicuro.
0: L'abbiamo già detto, non è che Giorgio Rosa faccia le cose di nascosto. Per completare l'ultima parte della template contatta addirittura 3 capitanerie di porto, Pesaro, Ravenna e Rimini, che non battono ciglio. Il 14 luglio del 1964 la struttura parte per essere trasportata in mare fino al punto Z, scortata da una piccola flotta, perché oltre al mototopo Luciano, Rosa ha comprato anche un peschereccio, battezzato Bruno I, e un motoscafo, ovviamente anche questo con un nome proprio di persona, Lidia. La template arriva nel sito scelto, viene finalmente agganciata al fondo. C'è ancora però molto lavoro da fare e le condizioni del mare non aiutano. Tra una mareggiata e l'altra si può lavorare solo un paio di giorni a settimana. L'ingegnere è onnipresente, ormai passa più tempo sulla piattaforma in costruzione che a casa.

canta Enemy, lui è Father of Peace, mentre la storia che vi stiamo raccontando, la nostra storia seriale L'Isola di Ferro, la racconta Giovanni Savarese per Audiotales. Ascoltatela per intero sulle vostre piattaforme preferite, grazie a tutta la redazione di questo programma, composta da Anita Panizza, Matteo Caccia, no Matteo Caccia non lo dico perché, allora rifacciamo, Anita Panizza, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, chi manca? Luca Micheli, siamo in 4, no siamo in 5 perché non mi ero contato, vabbè niente, oggi i crediti vanno così, grazie a voi che ascoltate. Matteo Caccia racconta @radio24.it per mandarci le vostre storie nascoste, tenute per voi, magari completamente segreti, noi diamo segrete, perdonatemi, e noi le rendiamo una puntata del nostro programma. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato. Torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. La tecnica automobilistica rappresenta da sempre l'incontro ideale tra l'ingegno artigianale e la ricerca estetica. E a Firenze una nuova esposizione a Palazzo Medici Riccardi celebra questo binomio attraverso una mostra che unisce storicamente arte e motori. Ne parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20.55, non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso i Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
13: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
14: Sono le 16.
15: GR24, il sole 24 ore.

0: Via libera europeo alle deroghe al patto di stabilità per l'energia, escluso il taglio delle accise adottato dall'Italia. Trump, negoziati positivi con l'Iran, potrei incontrare Khamenei. Caso Minetti verso la conferma della grazia. Nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. La Commissione europea apre alla richiesta italiana di flessibilità nei conti per l'energia. Lo ha confermato il vicepresidente della Commissione Dombrovskis, secondo il quale sono previste deroghe al patto di stabilità anche per l'energia fino allo 0,3% del PIL all'anno, ma a determinate condizioni. La flessibilità vale infatti per gli investimenti nelle rinnovabili, ma non sono previste deroghe per le misure sin qua adottate dal governo italiano, come il taglio delle accise sui carburanti. Proprio l'impatto dell'energia sull'inflazione e la crescita del PIL per quest'anno nelle stime dell'OCSE. Sentiamo.
1: Sono due gli scenari possibili per l'economia mondiale proposti quest'anno dall'OCSE e la variabile chiave è la durata del conflitto in Medio Oriente. Nel caso dovesse chiudersi in tempi brevi, si prevede che la crescita economica mondiale rallenti nel 2026 al 2,8% per poi risalire al 3,1% nel 2027, con stime sostanzialmente invariate rispetto a quelle di fine marzo. Se invece la crisi dovesse prolungarsi, l'aumento del PIL potrebbe fermarsi al 2,1% nel 2026 e all'1,8% nel 2027. Quanto all'Italia, le prospettive di crescita, scrive l'OCSE, sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Il nuovo shock dei prezzi dell'energia, scrive l'organizzazione con sede a Parigi, peserà sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, compensando l'impulso derivante dall'aumento dei fondi del PNRR. Ci sarà un aumento dell'inflazione al 3% nel 2026 dall'1,6% del 2025, che neutralizzerà la recente progressione dei salari reali. Nel 2026 il PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5, nel 2027 allo 0,6, in lieve ribasso rispetto alla precedente stima di 0,7. Tra le raccomandazioni dell'OCSE, misure contro il caro energia, ma mirate verso le fasce più deboli e più rinnovabili. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra e che stanno evolvendo rapidamente questi negoziati. In una intervista a Pod Force One, il presidente americano si dice convinto che la guida suprema Mojtaba Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude un incontro con lui. Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti. Le verifiche aggiuntive erano state attivate dopo le notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza all'ex consigliera regionale della Lombardia, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno e 1 mese per Rimborsopoli in Lombardia. La Procura ha ora accertato che quelle notizie non sono state confermate. Le motivazioni ora della sentenza di condanna per gli aggressori di Davide Cavallo, agghiacciante disumanità, così scrivono i magistrati. Sentiamo.
2: Agghiacciante disumanità, un carattere che si pone oltre le soglie più estreme di freddezza e cinismo. Sono parole durissime quelle che si leggono nelle motivazioni della condanna di Alessandro Chiani a 20 anni di carcere per il tentato omicidio di Davide Cavallo, redatte dal GUP Alberto Carboni. Chiani, 19 anni, il 12 ottobre scorso aveva preso parte, insieme ad altri giovani, alla rapina ai danni dello studente universitario a Milano. Era stato lui, al culmine del pestaggio, ad accoltellarlo. Un fatto che per il GUP mostra assoluta, gratuita sproporzione tra la violenza esercitata e l'obiettivo, 50 euro di refurtiva. Il secondo maggiorenne del gruppo, Ahmed Atia, è stato condannato a 10 mesi per aver fatto da palo, mentre a luglio saranno processati dal Tribunale dei minorenni gli altri partecipanti all'aggressione. Davide Cavallo, che in aula ha abbracciato gli imputati, nelle scorse settimane ha dichiarato di non odiare quei ragazzi di poco più piccoli di lui, ma di provare per loro compassione. E dopo la sentenza si è detto rammaricato per la durezza della pena imposta a Chiani. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto, ora vi lascio a Nessun Luogo è Lontano.

0: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: O ti senti così?
1: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
6: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
7: In collaborazione con
0: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
7: E con
8: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
9: Israele e Libano, l'ira di Trump su Bibi. Iran, per Trump manca poco la pace. Russia, colpita San Pietroburgo. Benvenuti a una nuova puntata.
10: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
11: Iran's currently shelling military bases in Kuwait and Bahrain with ballistic missiles and drones.
12: Iran desired to build a nuclear weapon, was going to be effectuated behind a conventional shield.
13: Russia has carried out a major overnight attack on cities across Ukraine. At least 13 people have been killed.
14: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
9: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane. Anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro. In console, Valeria Bernardi. Come sempre per voi c'è il 349-238-6666, sms WhatsApp, domande e commenti. Siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16.09, qui in Vele Sarca a Milano, saranno le 17.09 in punto a Beirut, Libano, le 17.39 in Iran, dove il cessate il fuoco sembra ormai un ricordo lontano.

dispetto dell'ennesima ventata di ottimismo che arriva dalla Casa Bianca, Trump riferisce che Teheran sarebbe pronta a rinunciare al nucleare e che lui stesso è pronto a incontrare l'Ayatollah Khamenei. Sarebbe già una notizia straordinaria, perché sostanzialmente sembra che nessuno lo stia incontrando, o quantomeno non si fa vedere oramai da settimane, da non mesi. Registriamo raid massicci incrociati nel Golfo.

0: golfo tra Stati Uniti e appunto Iran. Colpita l'isola di Keshm, aspri combattimenti anche nel sud del Libano, ma raid anche a sud di Beirut. Secondo il sito Axios, Donald Trump avrebbe avuto una telefonata durissima con il primo ministro israeliano Netanyahu. Lo avrebbe criticato per l'escalation in Libano, che starebbe compromettendo la tregua con l'Iran. Dobbiamo ricordare che l'Iran ha sempre messo il pacchetto Libano nel pacchetto più generale, più onnicomprensivo di una tregua e di una pace. E starebbe lo stesso Netanyahu danneggiando l'immagine internazionale di Israele. Testuali parole, "You are fucking crazy", ed è il titolo dell'articolo scritto da Ravid Barak. Offesa che il presidente statunitense avrebbe rivolto direttamente al premier israeliano. Avrebbe anche aggiunto che è grazie a lui se non si trova in prigione. Poi se uno va a leggere la stampa israeliana vede una versione leggermente diversa. Secondo fonti vicine a Netanyahu, citate dal canale 12, ci sono smentite sul fatto che Trump abbia rivolto al premier attacchi personali o offese o addirittura frasi sul carcere. Secondo le stesse fonti, Trump avrebbe comunque osservato quanto sia diventato difficile difendere la posizione israeliana nel mondo. Faremo il punto su tutto questo, faremo il punto anche sul fatto che ci sono un po' di aggiornamenti sulla ritorsione iraniana. Sono state colpite alcune basi americane in tutta la regione del Golfo, ma è stato colpito anche l'aeroporto del Kuwait, l'aeroporto principale della capitale, che infatti ha sospeso i voli, e in quel bombardamento c'è almeno un morto e alcune decine di feriti. Ma dobbiamo purtroppo ancora una volta parlare di venti di guerra, quelli che spirano, continuano a spirare tra Kiev e Mosca, in particolare colpita alle prime luci dell'alba San Pietroburgo. Perché il dato rilevante? Perché da un lato è stata colpita una grossa infrastruttura energetica, stiamo parlando di un impianto di raffinazione del petrolio. Dall'altra parte, San Pietroburgo ospita una tre giorni importantissima, quella che secondo molti era, almeno fino a qualche anno fa, la Davos russa, il summit, il vertice di San Pietroburgo con oltre 130 invitati. Faremo il punto anche su questo. Putin dovrebbe parlare a fine lavori, quindi venerdì sostanzialmente, e cercheremo di capire anche tra chi c'è e chi non c'è quanto ancora una volta un evento di questo tipo sia la cartina tornasole dell'isolamento, invece del buon posizionamento a livello internazionale della Russia di Vladimir Putin. Piccola anticipazione, c'è già un motivo di straordinarietà di questo vertice di San Pietroburgo, perché c'è una delegazione ufficiale statunitense che sarà presente in questi tre giorni, e non accadeva da parecchi anni. Questi i temi di quest'oggi, voi scaldate pure i polpastrelli. 349-238-6666, il nostro racconto inizia da questa voce.
1: Le guardie rivoluzionarie sponsorizzano attacchi terroristici in tutto il pianeta. Ad esempio, risultarono coinvolte nell'attentato contro un centro ebraico in Argentina nel 1993 o 94. Per cui abbiamo molte persone appartenenti a questi gruppi condannate negli Stati Uniti d'America. Uno di loro è stato arrestato ieri. Ci sono molti agenti iraniani che complottano per assassinare leader politici americani, compreso il presidente degli Stati Uniti. Hanno continuato ad agire senza sosta, per non parlare della loro massiccia sponsorizzazione di Hamas, di Hezbollah e di tutte le attività che questi gruppi hanno intrapreso. Quindi, non a torto si può dire che il sistema iraniano ha condotto una guerra contro l'Occidente. E mi chiedo, perché ci sono ancora persone negli Stati Uniti che ne dubitano, che si sorprendono? Del resto, apertamente inneggiano alla morte dell'America e di Israele.
2: Openly chant death to America, death to Israel.
0: E così ancora una volta l'amministrazione Trump, di fronte a una situazione di stallo incontrollato e incontrollabile, parlo della fatica nell'arrivare a un cessate il fuoco degno di questo nome, a una pace tra Stati Uniti, Israele e Iran, si trova costretto a rincorrere quella tesi che già lo stesso Donald Trump aveva messo sul tavolo fin dai primi giorni dello scoppio di questo conflitto. L'Iran, cioè, una minaccia diretta per gli Stati Uniti. Tesi difficilmente sostanziabile, ma lo stesso Rubio fa fatica evidentemente a sottolineare e evidenziare quanto in questa fase di questo conflitto, di questo braccio di ferro, gli Stati Uniti in qualche modo siano al traino di Israele, con obiettivi completamente diversi, anche se l'ultima telefonata, se confermata, mostra che cosa? Beh, che Donald Trump sarebbe profondamente irritato da quella che doveva essere una quinta, una sesta, un'accelerazione da parte dell'esercito israeliano, soprattutto nel sud del Libano. Ed è lì che vi porto, almeno nella capitale, la voce è quella di Roberto Mongiorni, firma del Sole 24 Ore, inviato in Libano, e fino a poche ore fa era inviato in Siria. Ciao Roberto, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tra pochissimo andremo a capire che aria tira Beirut in queste ore così importanti e così drammatiche. Prima però volevo chiederti, perché ne parlavamo questa mattina di buon'ora mentre ti accingevi a valicare il confine tra Siria e Libano, ti vorrei chiedere una fotografia, un'istantanea della Siria di Al-Shara. In particolare mi dicevi che sei riuscito a buttare l'occhio e le orecchie soprattutto alla Syrian Private Sector Conference, una conferenza che sostanzialmente voleva in qualche modo rendere estremamente appetibile la Siria di Al-Shara a investitori stranieri. Com'è andata, Roberto?
3: Beh, diciamo che tu, anche tu conosci la Siria è un paese ridotto in macerie, 9 persone su 10 sono nella soglia di povertà secondo le Nazioni Unite, c'è una disoccupazione dilagante, un paese che ha bisogno di 280 miliardi di dollari per la ricostruzione, dove manca tutto e dove non si può neanche pagare con la carta di credito, si pagano con i sacchi di contanti, quindi ipotizzare un ritorno del settore privato, una rinascita, è un'impresa che si fa fatica a immaginare. Eppure Ashar, nuovo presidente siriano, l'ex jihadista divenuto presidente in giacca e cravatta, ha organizzato in Siria, vicino all'aeroporto di Damasco, questa conferenza che comunque ha attratto molti investitori, soprattutto dai paesi arabi, ma anche c'erano anche aziende europee, stanno per ora annusando cosa si potrebbe fare, perché il settore privato è comunque considerato nella Siria, che è sempre stato un settore, un paese in cui il settore privato comunque aveva una certa capacità, potrebbe essere, diciamo, il settore che contribuisce a una rinascita che però Giampaolo impiegherà molto tempo per prendere il via.
0: Rinascita che necessita di tanto tempo e rinascita che è una scommessa a tutti gli effetti con i siriani, con la comunità internazionale, con quei siriani che stanno tornando indietro lasciando un Libano e qua purtroppo dobbiamo tornare a raccontare gli eventi drammatici. Peraltro mi dicevi proprio questa mattina che passando il confine dalla Siria verso il Libano notavi alcuni siriani che facevano ritorno nel loro paese e adesso ti trovi a Beirut, capitale che ancora una volta vede il proprio paese nel sud sconvolto dai raid israeliani. Come valutare, Roberto, aiutaci a capire quella telefonata secondo Axios di fuoco tra Netanyahu e Donald Trump. Donald Trump avrebbe usato toni molto molto forti, non voleva raid sul sud di Beirut, sul sud della capitale.
3: Ma perché si inquadra in un momento di grande fragilità di Trump, nel senso che Trump vuole a tutti i costi strappare un cessate il fuoco con l'Iran. Ci sono le elezioni di midterm a novembre, sappiamo benissimo, il gallone di benzina, che è un indicatore per un paese che usa la macchina come gli Stati Uniti, si sta avvicinando ai $5. Solamente che il problema è che se Trump per sopravvivere ha bisogno di un cessate il fuoco, di una tregua, Netanyahu politicamente per sopravvivere, con le elezioni che sono comunque dietro l'angolo a settembre, al più tardi in ottobre, ha bisogno della guerra, del conflitto, perché l'opinione pubblica israeliana vive il conflitto con l'Iran come necessario, anche quello con gli Hezbollah in parte, quindi sì. Questa potrebbe essere la spiegazione.
0: Dall'altra parte hai citato giustamente quello che è il dossier caldissimo in questo momento, Hezbollah che non sembra dare alcun segno di cedimento. Qua la storia, l'attualità ci consegna un grandissimo paradosso. Riprendono i negoziati, i colloqui tra il governo libanese e gli israeliani a Washington. Allo stesso tempo un pezzo di Libano, abbiamo detto mille volte cos'è Hezbollah, continua la sua guerra contro Israele. E arrivano quotidianamente, ogni ora sostanzialmente, annunci di evacuazione forzata dei villaggi del sud, di raid anche molto molto duri. Lì a Beirut che aria tira, che sensazione si ha dell'evoluzione di questo conflitto?
3: Guarda Giampaolo, in questo momento ti sto parlando da una terrazza del quotidiano L'Orient Le Jour, che è stato a trovare il direttore, sto parlando della terrazza del quotidiano e domino, sono a Babda, praticamente domino Dakhie, Dakhie sì. È tranquilla, però va anche detto che in questa tregua anomala annunciata da Trump, sempre che tenga, Israele non dovrebbe colpire Beirut, ma dovrebbe continuare a combattere e a portare avanti l'offensiva nel sud. In verità oggi con un drone, poche ore fa, hanno sì. colpito un veicolo a 10 km da Beirut, quindi cioè, si vive un clima di sospensione, di temporalità. La gente vuole credere a Trump, ma in verità non ci crede neanche tanto, e non ci crede neanche tanto che il governo sarà in grado di disarmare Hezbollah. Ricordo che l'esercito, che è visto come un elemento di grande neutralità, è composto dal 30% di sciiti, il paese non vuole avventurarsi in quella certo. che rischia poi di diventare un confronto civile.
0: Alcune fonti libanesi da noi contattate sottolineavano questo aspetto. L'esercito libanese è questa creatura virtuosa perché riesce in qualche modo a sintetizzare le tante anime intraconfessionali, anche quelle logiche settarie, le stempera. Allo stesso tempo, rispecchiando la società libanese, avendo una buona quota di sciiti che potrebbero essere più vicini come ideologia a Hezbollah, al partito di Dio, ebbene, mettere gli uni contro gli altri potrebbe significare il prodromo di una guerra civile. Torneremo a sentirci con Roberto Bongiorni, firma del Sole 24 Ore, inviato a Beirut. Roberto, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
3: Grazie a voi.
0: Allora, un paio di istruzioni per l'uso Dachie. Roberto Bongiorni diceva: sono sul terrazzo della redazione L'Oréal Le Jour, sto dominando Dachie. Dachie è quel quartiere, gigantesco quartiere nella periferia sud di Beirut, è l'ultima parte di Beirut, se volete, prima di arrivare nella zona dell'aeroporto, che è una zona ad altissimo tasso di popolazione sciita e dove, secondo alcuni, è una vera e propria roccaforte di Hezbollah, comunque dove sono stati anche recentemente alcuni raid, l'ultimo appunto un 3 settimane fa. Tra pochissimo riaccenderemo i riflettori anche sull'Iran, perché come ricordavamo la settimana scorsa, un 40-50% del traffico di internet è stato finalmente riaperto dopo mesi di totale e assoluto buco nero. Perché badate bene, in questa crisi del Medio Oriente allargato che si sta trascinando oramai da settimane e da mesi, dobbiamo accendere i riflettori spot su tutti gli attori coinvolti per capire come se la stanno passando, quanto stanno resistendo a questo terremoto così prolungato. Abbiamo raggiunto fra gli altri Ali, è un commerciante, poco più di 30 anni, è di Teheran. È piuttosto colto, è laureato in economia, ha un suo negozio, appunto fa commercio, e ci racconta come sono stati e che impatto hanno avuto questi 3 mesi di blocco di internet anche sulla sua attività. Sentiamo.
4: Sono un iraniano che lavora nel settore del commercio online e i 3 mesi di blocco a internet causati dalla guerra non significano solo la perdita d'accesso a social network e siti, ma anche l'interruzione di gran parte della mia vita lavorativa. Ovviamente le attività sul web operano sulla base di una comunicazione più o meno costante con i clienti, sulla comunicazione con i fornitori, sull'accesso alle informazioni e soprattutto sui pagamenti online. Quando la rete rimane bloccata a lungo, le vendite crollano, molti consumatori si perdono per strada e la fiducia nel mercato subisce un forte danno. Nel periodo in cui il governo ha bloccato internet, molte attività sono state costrette a usare i risparmi o a ridurre le operazioni. Oltre ai problemi finanziari, lo stress psicologico provocato dall'ignoranza e dalla mancanza di accesso a informazioni reali ha ovviamente provocato un grave danno psicologico a tutta la popolazione iraniana. Quando la gente non ha più idea di quello che sta avvenendo nel paese o nella regione, le preoccupazioni e le speculazioni prendono il posto dell'informazione e questo si ripercuote sulle decisioni quotidiane di tutti.
0: Riflettori sempre accesi qui nel suo luogo lontano, anche sull'Iran, anche durante il periodo più oscuro, visto che internet ancora non è completamente riaperta. La voce di Ali ai nostri microfoni, 31enne, commerciante dalla capitale Teheran. Fra poco vi faccio sentire anche un altro passaggio di Marco Rubio, segretario di Stato americano. Lo ha colto Valentina Ternullo ed è interessante perché, se volete, in qualche modo sembra una gigantesca contraddizione sul ruolo degli Stati Uniti nel mondo. Rubio sembra, in questo passaggio, ma anche in quello che abbiamo fatto sentire prima, cercare di sostanziare e dare una razionalità al comportamento di Donald Trump, che invece è molto spesso, per la maggior parte degli analisti, piuttosto irrazionale, per usare un eufemismo. 349-238-6666, qualcuno impietoso, Saverio, you're fucking crazy, fa riferimento alla telefonata di Donald Trump a Benjamin Netanyahu, sembra il bue che dà del cornuto all'asino, particolarmente irriverente il nostro ascoltatore. Qualcun altro, non so perché, ci vuole portare con la Callas e il ruolo dell'Europa. Ci andremo quando parleremo di Russia, parleremo degli ultimi bombardamenti ucraini su San Pietroburgo, parleremo anche del bombardamento ucraino sull'autobus russo pieno di civili che viaggiava verso la Crimea. Allora, già che l'ho annunciato, vi faccio sentire Marco Rubio, sentite.
4: Crediamo che l'America debba guidare il mondo e credo che lo stiamo facendo e ne avremo delle belle da raccontare a questo proposito. Tuttavia, la leadership americana dovrebbe sempre essere a favore degli interessi americani. Lo dico perché penso che nel corso del tempo, nella nostra politica estera, Abbiamo perso di vista questo obiettivo. Abbiamo il più formidabile e potente esercito mai avuto dall'uomo. Il nostro dollaro rimane la valuta di riserva mondiale. La nostra lingua è ampiamente utilizzata in tutto il mondo per

0: sorta di cornice anche ideologica rispetto al ruolo degli Stati Uniti nel mondo, andando a tirare fuori quelli che sono normalmente i cavalli di battaglia storici degli Stati Uniti, l'esercito più potente del mondo, non vi è alcun dubbio, anche se la Cina sta galoppando e parecchio anche a livello di investimenti, il dollaro, nonostante i tentativi di dedollarizzazione da parte del sud globale della Cina, ancora è la valuta principe naturalmente, e poi si appoggia anche al, come dire, la pennellata linguistica, dicendo che l'inglese è la lingua più parlata del mondo. Fatto teoricamente l'inglese, appunto, non la lingua americana, nativa americana. Ma tant'è, torniamo a riaccendere i riflettori sull'Iran, perché poi parleremo anche di effetti e di impatti del conflitto in Russia e in Ucraina. Quali sono gli impatti economici della guerra in Iran, secondo Ali, 31enne, commerciante di Teheran? Sentiamo.
1: La guerra sta avendo un impatto profondo sulla vita quotidiana delle persone, sulle loro entrate e sulle loro speranze di miglioramento delle condizioni economiche. Il primo effetto si vede di solito sul valore della moneta e sui prezzi dei prodotti. Anche in Iran, come in altre situazioni di guerra, investitori e gente comune si sono subito mostrati spaventati dal futuro e più inclini a convertire le loro risorse in moneta estera, oro o altri investimenti stabili. Questo ha portato a modifiche del tasso di cambio e ha reso tutto più caro. Per qualcuno che lavora nel commercio online, in Iran, come me, l'aumento del tasso di cambio significa un aumento dei costi di importazione, di promozione, perfino nel mantenimento delle infrastrutture tecniche. Allo stesso tempo, le entrate delle famiglie di solito non crescono allo stesso tasso dell'aumento dei prezzi, quindi il potere d'acquisto scende e i consumatori rimandano gli acquisti che non sono ritenuti necessari. In queste circostanze, le attività registrano un crollo delle vendite e alcune sono costrette a ridurre i dipendenti o a fermare i loro piani di sviluppo. Inoltre, la guerra sta facendo cambiare a tutti gli operatori economici le loro prospettive, che ormai sono tutte dirette alla sopravvivenza. In un contesto del genere, c'è pochissima gente che cerca di espandere le attività.
0: Queste le voci che arrivano da Teheran, capitale dell'Iran, appunto. Nel frattempo un Iran che vede bollati come persona non grata due diplomatici iraniani, appunto dove? Beh, a Kuwait City, lì dove l'aeroporto internazionale è stato bombardato proprio dai Pasdaran. Quindi sostanzialmente queste due persone, questi due diplomatici, hanno 24 ore massimo di tempo per lasciare il territorio dello Stato kuwaitiano. Ci sono anche un po' di breaking news che hanno a che fare con l'altro tema che toccheremo tra pochissimo. Da un lato Mark Rutte, segretario generale della NATO, che si fa vedere a Kiev, dall'altra parte San Pietroburgo, parte il vertice importantissimo, fondamentale, non soltanto dal punto di vista economico ma anche, se volete, più geopolitico in senso lato. Di questo parleremo tra pochissimo. Diamo i numeri in senso buono alla borsa, poi torniamo.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: Sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Situazione negativa in borsa in Europa, scusate, a Wall Street dopo un'apertura contrastata, ma in realtà è la situazione negativa anche in Europa, lo è da questa mattina dopo il record di ieri. Arriva inevitabile la seduta di prese di profitto. Naturalmente manteniamo ancora sotto osservazione i titoli del settore tecnologico, ma oggi dagli Stati Uniti abbiamo anche dei dati economici importanti, in particolar modo il rapporto ADP sull'occupazione nel settore privato. A maggio è risultato molto migliore delle attese, 122.000 nuovi posti di lavoro creati, questo in vista del dato generale sull'occupazione che arriverà venerdì. Nel frattempo andiamo agli indici, meno 0,3% sullo Standard & Poor's, Nasdaq meno 0,38%, continua a correre in maniera fortissima Marvel Technologies, ieri più 30, oggi più 7, Dow Jones meno 0,6%, l'Europa in calo e anche in peggioramento rispetto all'ultimo collegamento, Francoforte meno 1,26%, Parigi meno 0,51%, Londra meno 0,26%, Milano sul FTSE MIB meno 0,66%, comunque ben sopra i 50.240 punti. Stellantis protagonista negativa della giornata, meno 4,36% con Amplifon meno 3 e Leonardo meno 2,9%, Diasorin più 2,52% in questo momento il miglior titolo, con ancora un ritorno degli acquisti sui titoli energetici, Eni più 1,8%, Terna più 1,35%, Saipem più 0,97%. Per ora è tutto.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
8: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
11: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
12: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
13: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
14: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
15: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1.000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
16: Nessun luogo è lontano.
17: In definitiva, posso affermare che proprio al fine di prevenire attacchi di questo tipo, l'operazione militare speciale continua.
18: Lapidario il commento di Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, a domanda sollecitazione dopo che gli ucraini avevano colpito un impianto, una raffineria di petrolio a San Pietroburgo. La San Pietroburgo che da quest'oggi fino a venerdì ospita un vertice molto molto importante dal punto di vista economico ma anche geopolitico, una formidabile vetrina anche per valutare lo stato di salute delle relazioni internazionali di Mosca, che Kiev appunto ha sporcato tra mille virgolette con l'attacco in profondità oltre 1.000 chilometri dal punto di lancio proprio nella mattinata di quest'oggi. 349-238-6666, un attentissimo ascoltatore ha evidentemente rinvenuto una sfumatura del dialetto, l'accento del nostro Ali da Teheran, e confermo, è un iraniano ma è di origine afghana, da ciò si spiega appunto la sua cadenza. Vi do un po' di aggiornamenti che hanno a che fare con un Marco Rubio che sta parlando di fronte alla commissione esteri della Camera sul dossier iraniano. Rubio dice l'Iran deve annunciare in modo molto chiaro che lo stretto di Hormuz è ora aperto, deve impegnarsi in negoziati specifici sulla gestione dell'uranio altamente arricchito. E poi un passaggio su Mojtaba Khamenei, che dice: Marco Rubio è vivo ed è sempre più attivo. Tutte le comunicazioni tra gli Stati Uniti e il leader dell'Iran sono avvenute in forma scritta tramite intermediari, ma Mojtaba Khamenei è vivo. Peraltro non si fa vedere sostanzialmente dal giorno della sua nomina, della sua successione al padre. Dall'altra parte sembra fargli eco Netanyahu alla CNBC, dice: in Iran non è ancora finita ma sono molto indeboliti. Queste le ultimissime che arrivano dal Medio Oriente, ma come vi dicevo ci sono altre notizie che catturano la nostra attenzione e la nostra volontà di analisi, che hanno a che fare appunto con San Pietroburgo, che è la città fra l'altro di Vladimir Putin. Lì venerdì ci sarà il presidente russo a chiudere i lavori. Secondo gli organizzatori, quest'anno al vertice vi saranno rappresentanti e delegazioni di oltre 130 paesi: Arabia Saudita, Egitto, Brasile, Cina, Uzbekistan, Mongolia, Bielorussia, Kazakistan, Laos, Filippine, eccetera, e qualche anche paese africano. Così a occhi e croce mi sembra di vedere meno africani che fino a qualche tempo fa, ma staremo a vedere. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano a Carolina De Stefano, insegna storia e politica russa alla LUIS Guido Carli. Professoressa, buongiorno, ben trovata.
19: Buongiorno.
18: Allora, molto spesso eventi come questo rischiano di diventare gioco forze, il termometro dello stato di salute delle relazioni internazionali della Russia. Guardando la giornata di apertura, guardando le delegazioni che stanno arrivando, cosa possiamo dire? È una Russia sempre un po' isolata, una Russia che guarda solo a sud del mondo, che guarda solo a est, o una Russia che si sta aprendo nuovamente sul grande palcoscenico internazionale?
19: A me sembra che la lista dei paesi che vediamo, che rimane comunque numerosa, anche quest'anno si parla, faccio il confronto con l'anno scorso, di più di 100 paesi, mi pare che ci sia per la prima volta ufficialmente uno o due rappresentanti tedeschi che partecipano formalmente. Quest'anno il paese d'onore, l'ospite d'onore è l'Arabia Saudita. Sì. Non si riesca davvero a capire questa fase, che non so se definirei di transizione, ma di crisi politica russa, cioè il fatto che loro abbiano a che fare con tanti paesi e che esportino per esempio con tanti paesi non ci dà in questo caso un termometro, direi, dello stato di crisi interna. Poi c'è stato anche un passaggio che abbiamo visto a dicembre, si parlava di sanzioni molto più dure, anzi erano state introdotte, che prevedevano che non si potesse nemmeno comprare del greggio russo e poi rilavorarlo, e poi molti paesi come l'Inghilterra pochi giorni fa hanno fatto un passo indietro, e quindi in realtà da vari paesi si può comprare greggio russo lavorato in un altro, quindi in realtà appunto diciamo che non c'è una linearità né verso un isolamento né verso un'apertura. Sicuramente i russi adesso hanno dei problemi interni, ma è un qualcosa che si percepisce senza che si abbiano delle prove formali, ecco.
18: Chiarissimo. La voce e l'analisi della professoressa Carolina De Stefano, LUIS Guido Carli. C'è un altro aspetto di straordinarietà, che dopo tanti anni di assenza ci sarà un funzionario del governo statunitense, Rodney Mims Cook Jr., a capo della Commissione Belle Arti, che fra l'altro è quello che sta sovrintendendo alla costruzione della controversa sala da ballo nella Casa Bianca di Donald Trump. Ma questa parte, e seguendo un po' il suo ragionamento, si ha un po' la sensazione, mi sconfessi se sbaglio, professoressa, che ci sia una volontà delle cancellerie occidentali di piano piano fare delle prove tecniche di normalizzazione con la Russia, allo stesso tempo facendolo in maniera molto sobria, in punta di piedi, per non scontentare eventualmente quelle fette di opinione pubblica che vorrebbero invece una postura molto più solida e ferma verso la Russia.
19: In effetti siamo in una posizione da occidentali molto delicata, innanzitutto perché vediamo che ormai mesi che Trump ci trascina verso una politica poi al di là dei risultati, ma molto diversa dall'approccio che avevano adottato gli europei, parlo delle istituzioni europee nei confronti di Putin, no? Abbiamo comunque cercato da europei di provare a rientrare nei negoziati, appunto più o meno ufficialmente come diceva lei, e poi c'è questo problema gigantesco dell'approvvigionamento energetico, per cui non si normalizzerà la situazione con la Russia, non credo che sia possibile, ma magari nel tempo e dopo un eventuale cessato il fuoco si torna, se ci si riesce, ma forse non si riesce nemmeno a far quello, a una normalizzazione, ma nel senso di una situazione di conflitto istituzionalizzata in stile guerra fredda, muro di Berlino, cortina di ferro, e all'interno di questo schema istituzionalizzato si può riavere qualche forma di contatto, ma una volta che l'Ucraina dovesse riuscire a firmare, insomma arrivare a un cessato il fuoco in una posizione di maggiore forza rispetto adesso, quindi c'è un problema vero economico energetico, non vuol dire che poi ci riorienteremo verso la Russia in toto, e poi c'è una questione di diplomazia e del ruolo che gli europei vogliono avere nel gestire il conflitto in parallelo o insieme agli americani.
18: Chiarissimo. Professoressa De Stefano, l'ultima domanda un po' più tecnica se vogliamo, perché questo vertice di San Pietroburgo spesso è stato associato o ribattezzato come la Davos di Putin, la Davos della Federazione Russa. Ci aiuta a capire la sua reale importanza, cioè quanto è un momento di incontro di palcoscenico e quanto invece si stringono realmente accordi commerciali, economici, e quanto è una molla, un volano anche per quelle economie?
19: Beh, sicuramente questo attacco al terminale di San Pietroburgo intanto è simbolico, perché ricordiamo è la città di Putin, quindi anche un attaccamento personale, un qualcosa che è giustamente legato in qualche maniera alla sua figura, e sono sempre stati firmati tanti accordi come in altri grandi eventi economici di questo tipo in altri paesi, quindi c'è un elemento simbolico, un elemento concreto, il fatto che venga colpito un terminale che ricordiamo è un deposito di prodotti finiti rivolti all'export rispetto a delle raffinerie che sono state colpite dagli ucraini ma rivolte al mercato interno, nel momento in cui tra gli importatori c'è l'Arabia Saudita che è anche l'ospite d'onore, certo, al forum, comunque vediamo che c'è un disincentivo forte, un segnale di grande vulnerabilità da parte russa.
18: È un segnale almeno di forza per il momento su quest'atto da parte degli ucraini, che tentano in qualche modo di eventualmente, quando sarà ora di sedersi a un tavolo negoziale, avere una posizione di altrettanto forza. Grazie mille Carolina De Stefano, Luis Guido
19: Grazie.
18: Carli per essere stata con noi, buona giornata, buon lavoro e alla prossima. Allora, tra i vari messaggi al 349-238-6666, quello di Nando da Cagliari, che è un nostro affezionato ascoltatore, che dice: esordisce con fantasia politica, se Putin fosse deluso dall'amico Trump potrebbe esserci un riavvicinamento di Mosca nei confronti dell'Europa. Ma sa che, caro Nando, non è secondo me una fantasia politica, nel senso che siamo abituati, talmente abituati alla schizofrenia geopolitica di Donald Trump, che a un certo punto potrebbe persino tuonare e compiere delle mosse tali per cui lo stesso Vladimir Putin potrebbe tentare di fare qualche concessione anche ai suoi rapporti con l'Occidente. Non lo so, staremo a vedere. Tra pochissimo apriamo un altro capitolo che ha a che fare un po' più in generale su come si sta ridisegnando tutta la grande architettura delle infrastrutture strategiche in giro per il mondo, perché è da tempo, ormai da mesi, che lo stretto di Hormuz è chiuso. In passato abbiamo avuto problemi giganteschi con Bab al-Mandeb, con il canale di Suez. Allo stesso tempo le vie, quelle più tradizionali, quelle terrestri, le pipeline, gli oleodotti, i gasdotti, forse potrebbero tornare in qualche modo di moda. Sto facendo riferimento in particolare all'oleodotto, quello saudita e quello emiratino, più piccolo come capacità, che consentirebbero di bypassare Hormuz, cioè di evitare l'utilizzo di Hormuz, e si ritroverebbero un po' però col problema di eventualmente Bab al-Mandeb e lo stretto di Suez. Proveremo a ragionare anche su questi aspetti e su alcuni fondamentali economici che arrivano dalla Russia, che vanno un po' valutati, perché intanto iscrivete al 349-238-6666 e anche giustamente, ma l'economia russa mostra segnali molto contraddittori. Quindi dove starà la verità? Lo scopriamo tra pochissimo. Nel frattempo andiamo a scoprire come se la cava, che la guida, poi torniamo.
2: Strade in diretta.
20: Ben ritrovati all'ascolto. Partiamo dall'A26, Genova-Gravellona-Toce, chiusa a causa di un incidente tra l'allacciamento con la diramazione Stroppiana-Santhià e Vercelli Est in direzione Gravellona-Toce. All'interno del tratto chiuso il traffico risulta bloccato con code. Andiamo ora sulla tangenziale ovest di Milano, qui per due distinti incidenti, code tra Roe e tra Trezzano e Baggio sulla carreggiata opposta. E ancora per incidente proseguono le code sulla A13 Bologna-Padova tra Boare e Monselice in direzione Padova e al centro sulla 1 Milano-Bologna tra Orvieto e Chiusi in direzione Milano.

0: Lì si procede in coda al momento per 10 km ed è tutto a più tardi.
1: Nessun luogo è lontano

0: Nelle ultime ore ci sono state una serie di raid incrociati tra russi e ucraini. Normalmente, come ci siamo mai abituati a osservare, sono stati utilizzati droni, vengono utilizzati i droni. Il massiccio attacco di droni ucraini ha visto una cifra quasi record, 350. Alcuni di questi sono riusciti a raggiungere persino San Pietroburgo, siamo veramente a quasi 1000 chilometri di distanza dal punto di partenza del drone stesso. Droni che hanno colpito anche le regioni occupate dalle forze russe e hanno colpito anche un bus di linea che si stava dirigendo in Crimea. L'autobus era partito da Mosca, era diretto a Simferopoli. L'impatto del drone ha causato 7 morti tra i civili e 11 feriti appunto tra i passeggeri a bordo. Il tutto avviene a una settimana, una decina di giorni da quell'altro attacco nell'istituto scolastico, nel dormitorio, stavolta nelle regione occupata del Luhansk. Attacchi massicci russi, attacchi massicci ucraini. Molto spesso a fare le spese sono i civili, molto spesso a fare le spese sono le infrastrutture strategiche, come il caso del drone che ha colpito appunto San Pietroburgo questa mattina. Una San Pietroburgo che si prepara ad accogliere il vertice appunto omonimo, che da molti viene considerata, come vi dicevo, la Davos della Federazione Russa. Ragioniamo su questo, sul valore simbolico, ma anche sull'efficacia dell'andare a colpire le infrastrutture strategiche ed energetiche russe. Buongiorno e ben ritrovato nel Solo Lontano a Giuliano Noci, è il prorettore del Polo Cinese del Politecnico di Milano ed è autore di, lo ricordo, Disordine, le nuove coordinate del mondo, edito proprio dal Sole 24 Ore Libri. Noci, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, intanto sperando che la connessione sia degna di questo nome e che ci soccorra. Allora, io partirei da una serie di sollecitazioni che arrivano dagli ascoltatori, che molto spesso ci tacciano di essere particolarmente faziosi quando diciamo che l'economia russa è un'economia un pochino dopata, nel senso che è un'economia che lancia segnali contraddittori. Da una parte ha una crescita di un certo tipo, dall'altra parte c'è il rublo, che adesso ve ne parlerò, ha dei problemi proprio di quotazione. C'è un'analisi pubblicata stamattina da Sberbank, uno dei principali istituti di credito russi, che dice: attenzione, il rublo deve essere quotato almeno a 90 contro il dollaro, perché se no non c'è respiro, visto che stiamo esportando, ma se il rublo è al di sotto di quella soglia non riusciamo a avere introiti. Insomma, dicevo, professor Giuliano Noci, una serie di segnali contraddittori che arrivano da questa federazione russa oramai inserita in un'economia di guerra, in un'economia dopata. Come dobbiamo leggere i segnali contraddittori che arrivano da Mosca? È un'economia che di sopravvivenza? È un'economia di guerra? Che tipo di economia è?
1: Guardi, è un'economia dopata di guerra. Sostanzialmente larga parte del prodotto interno lordo deriva dalla conversione della manifattura in realizzazione di manufatti militari, armi e quant'altro, ed è ormai quasi al collasso, nel senso che l'inflazione è a livelli molto alti e quindi siamo prossimi al momento, diciamo, non dico di non ritorno, ma dove Vladimir Putin farà molta fatica a andare avanti in quella che era la sua operazione speciale, che in realtà di speciale è ben poco.
0: Di speciale ben poco, e la sensazione anche che dal punto di vista geopolitico si sia infilato in un vicolo cieco, perché gli obiettivi non sono stati ancora raggiunti, e molto spesso dal Cremlino arriva questa litania che dice: continueremo finché gli obiettivi non saranno completamente raggiunti. È un po' muro contro l'Occidente, contro l'Ucraina, un muro contro muro che Kiev sta cercando di risolvere, professor Noci, andando a colpire le infrastrutture energetiche russe. Può essere alla fine efficace questo? Ricordiamo che buona parte dell'economia russa, oltre che l'industria pesante bellica, è il petrolio, e quindi il greggio, che più o meno viene esportato quando riescono, triangolato con la flotta fantasma, eccetera eccetera, e può essere vincente alla lunga la strategia di Kiev?
1: Assolutamente sì, è la stessa strategia che l'Iran ha perseguito nei paesi del Golfo. Colpire infrastrutture energetiche della Federazione Russa significa ridurre la capacità di vendere petrolio e gas, e quindi rendere sempre più difficile la vita a Vladimir Vladimirovich Putin. Quindi significa accorciare l'orizzonte della sopravvivenza economica dell'economia russa.
0: Chiarissimo, come sempre, professor Giuliano Noci, lo ricorda, è prorettore del Polo Cinese al Politecnico di Milano, e consiglio il suo Disordine, le nuove coordinate del mondo. Tra le nuove coordinate, professor Noci, ce n'è una che è particolarmente interessante. Stiamo assistendo impotenti al blocco di Hormuz ormeno da 3 mesi. Abbiamo visto crisi ripetute sia su Suez che su Bab al-Mandeb. Assistiamo al crescente appetito cinese di espansione, perché si sente bloccata dal punto di vista delle acque, no? Penso a Taiwan, penso ai cinesi, penso alle Filippine, eccetera. Ma non è che nel nuovo mondo, nel nuovo assetto anche delle infrastrutture, dei corridoi eccetera, torneranno un po' più di moda le infrastrutture, quelle via terra. Mi viene in mente per esempio i sauditi e gli emiratini, che con le loro due pipeline potrebbero bypassare almeno in parte lo stretto di Hormuz e sbucare dall'altra parte. Non è che faremo delle operazioni di modernariato terrestre da questo punto di vista?
1: Darei per certo che tutti si stanno attrezzando per una nuova geografia della logistica dei combustibili fossili, gas e petrolio. Quindi da un lato sarà via terra, dall'altro certamente ormai Hormuz tutti sanno e hanno capito che è contendibile, quindi Hormuz come le altre strettoie si cercherà di minimizzare il possibile impatto, quindi gestione del rischio. Ma mi lasci dire, sì, in chiave prospettica mi aspetto che con l'arrivo dell'intelligenza artificiale su base massiva viaggeranno sempre meno merci e sempre più dati, e la manifattura verrà realizzata il più vicino possibile a dove il prodotto viene consumato e utilizzato.
0: Quindi, professor Nocci, secondo il suo ragionamento, siamo di fronte a uno shock che stiamo facendo una grandissima fatica a gestire e a maneggiare. Lo accoglieremo, lo tratteremo in maniera omeopatica, rivolgendoci di nuovo ai corridoi. Sto pensando, peraltro, alla cosiddetta nuova via della seta, ad altri corridoi infrastrutturali che fanno della parte terrestre un pezzo importante, però anche questo sarà un passaggio temporaneo, perché poi la geografia stessa dell'economia sarà diversa.
1: Sì, è così. Mi aspetto che viaggeranno meno merci e molti più dati. Del resto, una delle grandi sfide degli oceani è quella della posa e della sicurezza dei grandi dati in cui transitano, dei grandi cavi dove transitano dati. Io mi aspetto quindi che anche in relazione a questi colli di bottiglia marittimi si tenderà a convertire da una logistica che trasporta merci a una logistica che trasporterà sempre più dati.
0: E giusto per aggiungere una pennellata, diciamo, statistica, ricordo a chi ci ascolta che il 97% del traffico internet avviene proprio attraverso questi sottilissimi, a volte delicatissimi cavi sottomarini, ma che consentono il passaggio sostanzialmente di mezzo PIL mondiale al momento. Grazie mille al professor Giuliano Nocci per essere stato con noi, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.
0: È sempre particolarmente illuminante nel tratteggiare gli scenari futuri il professor Giuliano Nocci. Ricordo il suo Disordine, le nuove coordinate del mondo, e proprio di nuove coordinate stavamo parlando. Peraltro si pone un problema che si è già posto, sto pensando al Baltico, ma non soltanto, anche le minacce degli UTI, si pone il problema della gestione di infrastrutture così delicate come i cavi sottomarini, che sono di migliaia e migliaia di chilometri in alcuni casi, sui quali si stanno gettando anche i grossi colossi come Meta per avere i propri cavi sottomarini, dicevo, perché sono molto vulnerabili. Un'azione spregiudicata, particolarmente asimmetrica, potrebbe andare a tranciare i cavi, creando problemi giganteschi naturalmente alle nazioni che sono in quel momento collegate, sia dal punto di vista appunto del business che cure del collegamento internet. Un occhio alle agenzie, se vi sono ulteriori aggiornamenti su quelli che sono stati i temi che abbiamo trattato in questa puntata. In realtà un aggiornamento c'è, perché, come vi dicevo, c'è un momento di straordinarietà nel fatto che una delegazione statunitense, per la prima volta da anni, è ufficialmente presente al foro di San Pietroburgo. Ebbene, secondo quanto riferisce il Ministero degli Esteri tedesco, la AfD è stata sconsigliata di partecipare al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. In questo contesto, dare l'impressione di una normalità nei nostri rapporti partecipando a eventi di questo tipo è in contrasto con i principi di politica estera e sicurezza del governo federale, ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri tedesco, quasi a consolidare la tesi che con la professoressa De Stefano stavamo portando alla vostra attenzione, cioè il fatto che vi sono alcune anime di alcuni paesi in Occidente che tentano un riapproccio con la Russia di Vladimir Putin, e non tutti questi governi sempre gradiscono. A occhio e croce, il tempo è scaduto? No, ancora un minutino, perché vedo che chiudiamo tra un minutino, quindi mi dedico i messaggi al 349-238-6666. Qualcuno invoca

0: una soluzione definitiva da parte dell'America di Donald Trump, troppo attendismo nei confronti dell'Iran. Qualcun altro si interroga sul ruolo che avrà la Cina e dice: lascerà morire Vladimir Putin. E ancora Paola da Firenze: sarebbe il momento per l'Unione Europea, se fosse indipendente, di aprire un dialogo con la Russia se vuole recuperare ruolo e fornitura di energia. Beh, gentile Paolo, in realtà l'Unione Europea si è mossa da parecchio tempo oramai per andare a sostituire il gas russo, e l'autonomia che lei invoca, se immagino la tesi sia troppa dipendenza da Washington, direi ormai che tra Bruxelles e Washington dire che siamo ai ferri corti è un eufemismo. Quindi vedo parecchie indipendenze in questo momento, anche a livello di pensiero e di scenari possibili in futuro da parte dell'Unione Europea, ma magari mi sbaglio e già domani sarò smentito da quello che accadrà. Cosa ci guiderà domani? Lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
1: Niente più metal, viva!
0: Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano, tranne Varela Bernardi. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
7: L'innovazione cambia il modo in cui le aziende decidono e crescono. Per trasformare tecnologie, dati e intelligenza artificiale in valore, servono nuove competenze manageriali. Sentiamo Maria Isabella Leone, Head of MBA Programs, Lewis Business School.
8: I programmi MBA della Lewis Business School sono pensati per formare professionisti capaci di guidare il cambiamento. Oggi l'innovazione richiede competenze tecnologiche, ma anche visione strategica, capacità analitica e leadership. Nei nostri percorsi attivi a Roma e Milano integriamo intelligenza artificiale con soft skill come problem solving e la gestione dei team. L'approccio è fortemente orientato all'esperienza e al confronto diretto con aziende per guidare partecipanti, interpretare trend, prendere decisioni efficaci e costruire organizzazioni agili.
7: Scopri i programmi MBA Lewis Business School.
9: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz e tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
10: Beh, per esempio l'alluminio. E poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
11: E parleremo di cotone. E poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
9: Io sono Simone Spezia.
10: Io sono Maurizio Melis.
11: E io sono Sissi Bellomo.
9: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24 podcast.com e su tutte le principali piattaforme.
12: Sono le 17.
13: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Trump: l'Iran accetta di non avere l'atomica, ma gli attacchi proseguono in Libano e ripartono nel Golfo. Regno Unito: scontri fra estrema destra e polizia dopo i video sul 18enne ucciso dal Sikh. La strage dei braccianti: per la procura forti elementi di prova per i due pakistani arrestati ieri. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Donald Trump torna a dirsi ottimista sulle trattative con l'Iran. Hanno già concordato, ha detto il presidente americano, che non avranno armi nucleari, ma per i pasdaran iraniani Trump mente, lo scambio di messaggi è sospeso. Intanto proseguono gli attacchi israeliani in Libano e nella notte attacchi iraniani su Kuwait e Bahrain in risposta, afferma Teheran, ai raid statunitensi su Hormuz.
1: Altre due vittime nel sud del Libano sono due paramedici la cui ambulanza è stata colpita dall'esercito israeliano. Gravemente ferito un terzo paramedico, le autorità libanesi avevano già segnalato 17 morti dalla notte scorsa nel Libano meridionale, dove proseguono gli ordini di evacuazione da parte dell'IDF. Trump intanto ammette in un'intervista di aver chiamato pazzo Netanyahu, ma ci lavoro bene, aggiunto, affermando: senza Rima Israele non esisterebbe, perché gli USA sono gli unici a poter fermare l'Iran. Intanto i colloqui vanno bene, fa sapere il tycoon, dicendosi disposto ad incontrare la guida suprema Khamenei. Non altrettanto conciliante Teheran, che informa di aver attaccato Kuwait e Bahrain in risposta ai raid statunitensi nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una torre di controllo su un'isola. Ci riserviamo rappresaglie più severe in caso di nuove violazioni, l'avvertimento di Teheran. È intanto di un morto e 63 feriti il bilancio del raid iraniano sull'aeroporto internazionale del Kuwait, che ha sospeso i voli. Gli Emirati Arabi Uniti chiedono agli stati del Golfo di adottare una posizione ferma, unita e coesa, perché nessun paese del Golfo sia lasciato solo di fronte agli attacchi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora in Italia per la conferenza stampa a Cosenza sulla strage dei quattro braccianti di Amendolara arsi vivi su un furgone. Una strage di gravità inaudita per il procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio. Un caso però subito risolto: sono stati arrestati ieri due caporali della zona, i pakistani Safer Ahmed e Ali Razza, entrambi di 31 anni.
2: Siamo riusciti ad inanellare una serie di elementi che ci portano a ritenere che il quadro sia ben circostanziato, corroborato e granitico dal punto di vista delle evidenze probatorie. Abbiamo anche effettuato degli accertamenti, e continueremo a farli, circa il movente alla base dell'episodio, e le investigazioni sono tuttora in corso.
0: Di nuovo all'estero, scontri ieri notte nel Regno Unito fra l'estrema destra e la polizia dopo la diffusione dei video che mostrano la morte del 18enne Henry Nowak, accoltellato da un indiano Sikh ma scambiato dalla polizia per l'aggressore e non soccorso.
3: Un'esplosione di violenza, mattoni e cassonetti lanciati contro le forze dell'ordine, 11 feriti, e contro le abitazioni nella zona di Southampton, dove è avvenuto l'omicidio spietato di Henry Nowak, il giovane britannico ucciso da un 23enne della comunità Sikh che si è spacciato per vittima di un falso attacco razzista. A fomentare gli scontri, l'ultradestra dell'agitatore estremista Tommy Robinson, dopo che ieri sera i notiziari avevano mandato in onda i video degli ultimi istanti di vita di Henry.
4: You've been stabbed, whereabouts?
3: Le telecamere lo mostrano steso a terra, sanguinante, che implorava aiuto perché non riusciva a respirare dopo essere stato pugnalato, mentre la polizia lo ammanettava e gli leggeva i suoi diritti davanti al vero assassino Vikram Digwa. Mentre gli agenti sono al centro di una indagine per aver creduto al giovane Sikh, il caso è stato strumentalizzato dalla destra nazionalista di Nigel Farage, che ha subito gridato alla discriminazione verso i bianchi. Immediata la condanna del premier Starmer, mentre Digwa è stato ora condannato ad un minimo di 21 anni in carcere. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Ora lo sport. Tennis: è in corso a Parigi il quarto di finale fra l'italiano Fabio Cobolli e il canadese Auger Aliassim. Molto equilibrato il primo set, finora nessun break. Auger Aliassim conduce per 5-4 e sta servendo Cobolli per il 5 pari. Ed è tutto per questa edizione di GR24. La linea va ora a Focus Economia.

0: Nertel, perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Passa Intred.
2: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
1: Passa Intred.
2: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
1: Connessi sempre.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
7: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
6: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
7: Io sono Paolo Benanti.
6: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
7: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
8: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
9: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
10: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
9: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
11: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
9: Purtroppo per voi ci sono ancora.
12: Spezia per me è un gigante.
9: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
10: Simone, non mi rompere le scatole.
9: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
13: Volevo bene, arrivederci.
14: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
15: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
16: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
17: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17, 9 minuti, quasi 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia dopo la pausa di ieri per la festa della Repubblica. Di cosa parleremo oggi? Allora, ci sono due dati di carattere macroeconomico particolarmente interessanti. Uno è il rapporto dell'OCSE, è l'analisi, diciamo, che viene fatta in primavera, presentato oggi a Parigi, in cui sostanzialmente anche l'OCSE, ma ne parleremo poi con il capo economista che ha curato il rapporto, si arrende, diciamo così, vista la forte incertezza sullo sviluppo della crisi iraniana e stretto di Hormuz, dicevo, si arrende a quello che noi vediamo fare da tutti gli istituti, cioè il doppio scenario, che è una cosa abbastanza rara, nel senso che queste previsioni servono anche per dare un'indicazione di massima sul futuro. Doppio scenario, scusatemi, che vuol dire che la crescita dei paesi OCSE nello scenario più morbido, quindi poi ne parleremo, un prezzo del petrolio e dell'energia che iniziano a rientrare già dalla fine dell'estate sui livelli precedenti all'attacco all'Iran, c'è comunque un 2,8% di crescita mondiale contro il 3,4% dell'anno scorso, quindi stiamo parlando di un sostanzialmente 20%-30% in meno. Però nel 2027 la crescita mondiale dovrebbe tornare al 3,1%. Nello scenario invece in cui la crisi si protrae più a lungo e quindi i prezzi del petrolio, anche per via di quello che stiamo raccontando, cioè i prezzi possono magari non essere davvero altissimi, intorno ai $100, però il problema non è solo quanto qual è il picco, il record toccato, è quanto a lungo si mantengono a un livello alto, perché tu puoi non avere dei record a 140, a 160, ma puoi avere poi un petrolio che rispetto ai 60, $70 del preattacco all'Iran si mantiene intorno ai 100 e lo fa per 7-8 mesi, a quel punto, anche se non hai avuto un picco, la media resta molto alta. Ecco, in questo secondo scenario la crescita mondiale scende al 2,1%, e quindi stiamo parlando di un 50% in meno rispetto all'anno scorso, e la cosa peggiore è che sarebbe una crescita anche più bassa l'anno prossimo, all'1,8%. All'interno di questo cornice, questo doppio scenario, l'Italia dovrebbe essere allo 0,5% quest'anno per lo shock sui prezzi energetici, e la cosa non bella e la crescita nel 2027 andrà allo 0,6, quindi resterà sostanzialmente uguale. La cosa non bella è che l'OCSE dice: attenzione, l'aumento dei prezzi dell'energia rischia di erodere quel recupero, seppur parziale, che era stato fatto sui salari rispetto alla botta dell'inflazione che abbiamo beccato tra il 21, o meglio fine 21 e poi soprattutto 22 e buona parte del 23, perché lì sappiamo che l'inflazione ha pesato più o meno prendendo poi l'inflazione anche successiva, un 20% sui salari, sul potere d'acquisto salariale. Il recupero è stato parziale, nel senso che siamo ancora sotto di un 7,5-8% rispetto al pre-Covid. Però proprio perché il calo, l'inflazione aveva pesato intorno al 20%, vuol dire che una parte l'aveva iniziata a recuperare, come raccontiamo molte volte. Ecco, rischia di ridursi questo effetto, perché il recupero è arrivato principalmente in Italia con i rinnovi contrattuali, che sono partiti in alcuni casi in ritardo, perché il recupero dall'inflazione lo fa in due modi: se sei un libero professionista e puoi aumentare i prezzi, o se sei, diciamo, chi lavora nel mondo del commercio e puoi aumentare i prezzi, nel senso che puoi chiedere un po' di più, lo recuperi in quel modo, oppure se sei un dipendente lo recuperi con i rinnovi contrattuali, che devono tenere conto dell'inflazione e potere d'acquisto perso. Ora, i rinnovi contrattuali non si possono fare ogni mese, ogni anno. Ecco perché, a fronte di un'inflazione che poi era calata intorno all'1-1,2% nel

25, nel 24 e anche nei primi mesi del 26, adesso siamo tornati al 3-2%. Ora, quei rinnovi già fatti valgono alcuni anni, quindi un conto è il libero professionista, appunto chi lavora nel commercio, che può cercare, dico può perché magari poi il mercato non te lo consente, cioè tu aumenti i prezzi e calano i consumi, calano le vendite, non è che ci guadagni molto. Però lì almeno puoi tentare. Nel mondo dei salari, se torna una spinta inflattiva, i rinnovi contrattuali appena firmati non è che possono essere riaperti. Ecco perché l'OCSE teme che possa parzialmente annullarsi l'effetto parziale di recupero. E di questo parleremo. La buona notizia, diciamo così, che riguarda l'Italia è già anticipata da molti quotidiani, è che sostanzialmente l'Unione Europea ha aperto a una flessibilità sui conti pubblici italiani, quindi la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 26, 27, 28 per misure che vadano a rafforzare la resistenza strutturale del sistema energetico, con un limite cumulato intorno dello 0,6% del PIL nell'arco dei tre anni, quindi puoi usare fino allo 0,3, ma non può essere lo 0,6% totale del PIL. Allora lo 0,6% del PIL italiano, qui allora possiamo andare sulla base delle statistiche, sostanzialmente siamo intorno a 21 miliardi, un punto percentuale di PIL, 21-22 miliardi, un punto percentuale di PIL, lo 0,6 si fa presto a calcolare più o meno 14 miliardi come tetto complessivo che puoi spendere nei vari anni, poi uno può decidere, però un massimo dello 0,3, e cioè tradotto massimo sono 14 miliardi complessivi, ma se volessi usarli la maggior parte quest'anno puoi fare lo 0,3% del PIL, che anche qui stiamo parlando di circa 7 miliardi per quest'anno. L'altra indicazione che arriva in maniera netta dall'Unione Europea è che non possono essere utilizzati per tagli o sovvenzioni diretti, quindi tagli alle accise o all'autotrasporto sul prezzo del carburante, devono essere usati per misure che rafforzano in maniera strutturale il sistema energetico italiano. Tra l'altro tutto questo resta all'interno del limite esistente del 1,5% del PIL per la clausola nazionale di salvaguardia. Allora, tra l'altro Bruxelles fa notare che le misure adottate contro il caro energia hanno un costo stimato allo 0,1% del PIL nel 2026, ma arriverebbero allo 0,3% se restassero in vigore fino alla fine dell'anno. Cioè per ora abbiamo speso anche qui circa 2 miliardi e 200 milioni tagli alle accise. Diventerebbero lo 0,3, diventerebbero 7 miliardi se ne mantenessimo, ma non possiamo direttamente usare questi soldi. Poi ne parleremo. So che ci possono essere dei non magheggi, ma insomma delle scelte anche interne a bilancio. Cioè, se tu avevi delle partite che pensavi di finanziare su elementi strutturali, penso investimenti sul fotovoltaico, sull'eolico, puoi utilizzare quei soldi con lo sforamento. E magari quei soldi che risparmi metterli sulle accise. Però mi sembra che anche dopo le ultime decisioni il governo sia sempre più scettico, diciamo così, e non posso dargli torto, sull'impegno economico molto forte per ridurre le accise. Raccontavamo lunedì, metà di questi soldi sono andati a famiglie e italiani abbienti, perché usano macchine più potenti e che consumano di più, il che è assolutamente non virtuoso, perché tu devi, insomma, chi ha un potere d'acquisto e un reddito alto può tranquillamente pagarsi, lo dico senza nessuna offesa, pagarsi l'aumento del pieno. E quindi sono poco, non dico che siano quasi che vadano a distorcere il mercato, però oggettivamente sono regressive, cioè ne ha un vantaggio più alto chi già ha molti soldi. E devo dire, gli ultimi tagli sono stati molto ridotti rispetto al primo taglio, da 25 centesimi per gasolio e benzina, poi scesi 25 per il gasolio e 5 per la benzina, ulteriormente tagliati, ulteriormente ridotti come tagli. E di questo parleremo. A proposito di caro energia, parleremo anche di alcuni settori e distretti, alcuni distretti di cui magari non riusciamo a parlare spessissimo perché
quando parliamo della grande capacità dell'Italia di esportare leader in alcuni settori, farmaceutico, nautica, non solo, beh, ci dimentichiamo che l'Italia ha anche in alcune aree dei distretti sportivi veri e propri, e ne parleremo perché dal 5 al 7 giugno partirà l'edizione 2026 dello Sport Business Forum, con alcune dirette di programmi anche di Radio 24, e lì c'è tutta l'economia, l'economia dello sport, che si lega anche all'economia del, del turismo. Comunque 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24 e diretta su Facebook sul canale 246 del Digitale Terrestre.

Allora, qualcuno mi chiede: ma cos'è il distretto dello sport? Allora, non è, è un distretto che, per esempio, pensate alla scarpa sportiva nel Trevisano, Montebelluna, non è che sia concentrato solo in un'area geografica, però, diciamo, nella parte trevigiana e allargandola, diciamo, la parte veneta, stiamo parlando di 8 miliardi di euro di impatto economico. Il fatturato solo nel mondo, nello sport system trevigiano, vuol dire 8.000 addetti, 700 realtà produttive e 3 miliardi e 200 milioni di fatturato. Se lo allarghi, dicevo, tutto il Veneto, se arrivi a 8 miliardi di euro, e da questo punto di vista è vale e ha un grosso impatto anche sull'export, perché c'è una grossa capacità italiana di competere in quello che si chiama sport system, ma ne parleremo fra un attimo. Volevo andare ai mercati finanziari, iniziare con la cronaca, diciamo, dei mercati oggi, perché avete letto, diciamo, varie le dichiarazioni sono sempre, per quello mi riferisco a Hormuz, molto molto antrenanti. Oggi venivano riportati dai media iraniani esplosioni in Iraq, sirene in Arabia Saudita, nuove minacce dei Pasdaran, che hanno detto che dopo aver colpito la nostra petroliera è stata colpita una nave americana e israeliana ieri sera. Netanyahu contro i leader europei che sostanzialmente dice non hanno il fegato per combattere i barbari. Direi a Netanyahu, bisogna capire chi è il barbaro, perché quello che abbiamo visto in Israele nella guida di Netanyahu non è che proprio sia una grande lezione di civiltà, glielo possiamo dire a Netanyahu o no? Senza per questo, sapete, massima solidarietà alle comunità ebraiche e quant'altro, però quello che dice, lo ricordo, David Parenzo ogni tanto, il peggior nemico in questo momento di Israele, a mio avviso, della causa ebraica, è proprio Netanyahu stesso. Mi assumo la responsabilità per quello che lo dico. Ha detto poi con Trump disaccordi tattici, ma li appianiamo sempre. Se non avessi attaccato l'Iran, ha detto Trump, Israele adesso non esisterebbe. I negoziati evolvono rapidamente, Khamenei è coinvolto, non abbiamo bisogno di truppe sul campo in Iran. Sarebbe interessante leggere negli ultimi 3 mesi le varie dichiarazioni della Casa Bianca, truppe sì, truppe no, attacchiamo, distruggiamo, sospendiamo. È un lavoro un po' faticoso, perché Trump twitta o scrive praticamente ogni giorno come si sveglia, però sarebbe interessante vedere tutte l'insieme di dichiarazioni contraddittorie. Ancora, vabbè, poi ci sono stati gli attacchi ucraini in Russia al terminal petrolifero a San Pietroburgo, e ancora ad aziende militari. Per quello che riguarda l'effetto, diciamo, sui prezzi, che è quello che può interessare gli ascoltatori. Allora, non c'è stata una fiammata del petrolio, che resta intorno ai 95 dollari il WTI, 97 il Brent, quindi leggermente in rialzo, ma sotto i 100 dollari da questo punto di vista. Poi, per quello che riguarda invece la benzina, e quindi gasolio e benzina, allora siamo a 1,934 al litro, un più 16%, diesel 1,994 al litro, più

0: Disney, Tokyo più 2,5%, Hong Kong meno 1,50%. Adesso le borse sono tutte negative, si va da un mezzo punto percentuale di calo dello Standard & Poor's, e lo 0,80% è il calo del Dow Jones, il Nasdaq perde lo 0,30%, Francoforte perde l'1,30%, Parigi lo 0,60% e Londra, adesso la troverò perché mi è scomparsa da questo indice, noi abbiamo un nuovo sistema, e Milano invece meno 0,85%. E Londra, eccola qua, meno 0,35%. Tra i rapporti di cambio, euro su dollaro vicino a quota 1,15 a 1,1608. Andiamo sui titoli. Milano sin dalla mattinata era in calo con le banche e salivano i titoli legati all'energia. Come avete sentito dagli indici, la giornata oggi è abbastanza fiacca, non è di quelle che resteranno nella storia, però Diasorin in più 2,70, Eni più 1,80, Terna più 1,50, l'Automatica più 1,40, Italgas più 1,30, Snam più 1,20, Tenaris più 0,70, Saipem più 0,20, tutti i titoli legati, soprattutto titoli legati all'energia. Debolezza dove? Allora, debolezza in Stellantis, meno 4%, Amplifon meno 3%, Leonardo meno 2,5% come Azimut, Ferrari meno 2,20%, Cucinelli pure, Nexi meno 2,20% anch'essa, Monte dei Paschi meno 2% come Mediobanca, Mediolanum meno 2%, Biper meno 1,80% come Buzzi, Moncler meno 1,60%, un punto e mezzo lo perde Intesa San Paolo e Unicredit, Avio meno 1,5%, Fincantieri meno 1,30%, Unipol meno 1%. A proposito di Unicredit, va avanti nonostante le resistenze anche del governo tedesco, va avanti la campagna di Unicredit in Germania, perché praticamente l'esito dell'offerta pubblica di scambio volontaria lanciata da Unicredit sta andando, direi, abbastanza bene. Il dato di ieri, le azioni conferite con l'offerta sono arrivate al 7,6%, quindi Unicredit è andata oltre l'obiettivo del 30% più un'azione che si era prefissata, e quindi è salita al 34,4%. Se al 34,4%, come ricorda Sole 24 Ore oggi, si aggiunge la quota del 3,3% dei derivati che danno accesso ad azioni e diritto di voto, la partecipazione complessiva sale al 37,6%, quindi Unicredit è già vicina al 40% e mancano ancora 2 settimane alla scadenza dell'offerta pubblica di scambio e 4 settimane se, come Unicredit ha detto, verrà utilizzato anche il periodo di tempo supplementare, quindi diciamo 16 giugno che verrà prorogato al 3 luglio. Ora c'è anche la quota del 13,3% dei derivati per cassa che danno accesso alle azioni senza diritto di voto, e questo però consente al gruppo di modulare il livello finale di partecipazione in funzione degli interessi dei propri azionisti. Ecco perché se tu sommi le azioni di partecipazione diretta e indiretta di Unicredit sono già al 37,7. Poi se a questo metti anche le posizioni in derivati per cassa arrivi al 51%. Questa è una quota che potrebbe non essere, adesso andiamo nella parte tecnica, sufficiente per arrivare al controllo effettivo, però attenzione, mancano ancora 2 settimane e l'offerta sta andando avanti. E con questo aggiornamento chiudo la parte di notizie in breve, soprattutto di mercato. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sul meteo, pubblicità e poi il primo tema del programma.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Passa Intred.
3: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business.

0: e spettacolari anche a casa.
1: Passa Internet.
0: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
1: Connessi sempre.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Nel corso del pomeriggio instabilità residua al nord-est, sulle regioni centrali adriatiche e poi su zone interne di Toscana, Lazio e sull'Umbria. Rovesci possibili anche sui rilievi della Campania e poi sul Gargano. Domani nuovo peggioramento in arrivo al nord-ovest tra pomeriggio e sera, asciutto altrove. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
11: Iper.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
2: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
3: Focus Economia.

17:34 minuti, ancora qualche notizia in breve, qualcuno si è incavolato. Guardate, il dato che è stato diffuso lunedì non è un dato mio, che metà della spesa per abbiamo speso circa 2 miliardi per ridurre le accise su benzina e carburante e raffreddare l'effetto aumento del petrolio è andato alla classe abbiente. Poi c'è chi inizia a dirmi cosa vuol dire classe abbiente, 50.000 euro, no, non ho questo dato sull'Istat. Qualcun altro mi dice ma cosa vuol dire, ma guardate che il governo non sta pensando di levare il taglio di levare agevolazioni sul caro carburante, sta pensando, come ricordavamo la settimana scorsa, anzi lunedì scusatemi, di eliminare un taglio delle accise che vale per tutti, vale anche per chi ha la Ferrari, per chi ha l'Audi potente, per chi ha la Lamborghini, la Porsche, va bene così, se la dico così, la BMW, la Maserati, non voglio far torto a nessuno, ok? Sta pensando di legarlo al reddito, all'ISE, attraverso la social card. Allora, secondo me, è una misura più mirata. Lo dico essendo io per primo uno che ne avrebbe un danno, ma voglio dire, dai, sono soldi pubblici. Per quello che riguarda invece alcuni dati che abbiamo oggi, il Giappone ha approvato una manovra da quasi 17 miliardi di euro contro il caro energia. A proposito, dalla Cina sono arrivati due dati sui responsabili acquisti dei servizi e manifatture. Il PMI composito risale a 54 punti a maggio, massimo da febbraio. Allora, qui c'è sempre qualcuno, no, non deve fare benzina con la social card. Se lei ha la social card, leverà, da quello che abbiamo capito, le verranno versati dei soldi per calmierare il caro carburante. Qualcuno mi scrive quante Lamborghini ci sono. Allora, vabbè, ragazzi, se vogliamo dire che tutti i contribuenti italiani sono messi male nello stesso modo, non neanche gli amori felici di Tolstoi funzionavano così, va bene? Allora, smettila Barisoni, ma perché devo smetterla? Ok? Perché lei probabilmente ha un problema a pagare 5 centesimi in più, che è quello che è il taglio attuale, 6 centesimi in più la benzina. Perfetto, mi dispiace, nessuno ha l'amore per pagare 6 centesimi in più la benzina, però io sto ragionando sull'impatto complessivo sui conti pubblici. Abbiamo già speso 2 miliardi che diventerebbero, dati OCSE di oggi, se mantenuti questi tagli, diventerebbero quasi 7 miliardi a fine anno. Ora, è quello il modo per spendere i soldi pubblici? Io ogni tanto dico amori, in realtà era famiglie felici e famiglie infelici, però i tassisti vanno gli sconti? No, guardate ragazzi, non c'è ancora il provvedimento nuovo, andiamo avanti col programma. Il provvedimento nuovo arriverà a brevissimo. Io ho detto semplicemente, ho riportato quello che è l'indicazione che è arrivata dal governo. Andando e tornando ai dati asiatici, è interessante quello che l'OCSE ha, perché c'è qualcuno che mi dice lei ce l'ha con la Cina, allora gli aiuti di Stato sono anche quelli che noi diamo alle nostre imprese, perché se lei se la prende solo con la Cina, perché quello che l'OCSE certifica in un rapporto molto interessante è che tra il 2005 e il 2024 le imprese cinesi hanno ricevuto un sostegno pubblico superiore dalle 300 alle 8, dalle 3 alle 8 volte, quindi dal 300 all'800% in più, comunque dalle 3 alle 8 volte quello concesso nelle aziende basate nei 38 paesi membri. E va ancora avanti, perché vengono a falsare. Dove sono questi aiuti? 15 settori chiave, tra cui aeronautica, difesa, alluminio, auto, cemento, chimica, fertilizzanti, vetroceramica, macchinari pesanti, semiconduttori, costruzione navale, eoliche, pannelli fotovoltaici. L'Italia ha perso in questi anni 700.000 lavoratori, operai proprio. La Cina aiuta la propria industria 7 volte più dell'Europa, perché le sovvenzioni di Pechino falsano la concorrenza, e quindi l'OCSE paragona come il doping nello sport, un paragone che abbiamo fatto noi, anche noi, 7 volte più dell'Europa, ok? Quindi come fai a concorrere con qualcuno che ha aiuti di Stato 7 volte superiori a quelli che, tra incentivi e quant'altro, arrivano alle imprese europee?
Tra l'altro, dice l'OCSE, come il doping nello sport, il rischio è comunque che questi aiuti pubblici aiutino i settori meno produttivi a guadagnare in modo ingiusto a discapito dei migliori, e non necessariamente poi questi settori diventano produttivi, cioè vengono drogati, riescono a esportare perché in dumping, quindi a livelli che, di prezzo che se tu fossi sul mercato chiuderesti e basta, ma non è detto che aumentino l'efficienza produttiva, lo sappiamo, era un po' come quando, lo dico male, malissimo, negli anni 70 per aumentare la competitività italiana svalutavamo la lira, tu non aumentavi in realtà la produttività delle aziende, abbassavi de facto il costo. E quindi che facciamo? Beh, per esempio, mi scrive un ascoltatore, facciamo piani intanto dazi verso la Cina, perché sui dazi verso la Cina, ha ragione Trump sui dazi della Cina. Io ho sempre detto che

la Cina si è avvantaggiata di una posizione dominante in maniera molto scorretta. Ho anche detto che un conto è mettere dazi a un mercato vero, come può essere quello canadese, europeo, dove non c'entrano niente. Altra cosa è proteggere la tua industria quando viene inondato di acciaio, di elettrodomestici, guarda il caso Electrolux, prodotti con un costo non solo dell'energia ma un costo complessivo che è garantito dallo Stato, cioè tu puoi vendere a un prezzo che in altri casi ti farebbe fallire. L'Unione Europea ha lanciato a questo proposito, la Commissione Europea, un pacchetto sulla sovranità tecnologica. Il piano punta a ridurre le dipendenze strutturali, vabbè, al di là delle dichiarazioni di principio. Il pacchetto si articola in due proposte: Chips Act 2.0 e Cloud and AI Development Act, a cui si aggiungono la strategia sull'open source e una roadmap strategica. Vedremo se poi cosa porterà l'implementazione. Tra l'altro l'Unione Europea col Chips Act 2 dà più incentivi alla domanda di chip europei, cioè l'obiettivo è incentivare la domanda di chip europei, e sull'open source vuole rafforzare la propria autonomia digitale e ridurre le dipendenze tecnologiche dall'estero. Bene anche l'indice dei servizi dei responsabili d'acquisto PMI, è andato a livelli massimi da due mesi a 48 punti, anche in Germania è salito a 48 punti, in Italia è invece calato un po' a 49,4 punti. Poi qualcuno mi dice parlerete dunque, vedo moltissimi messaggi, ragazzi, io non so quale sia, uno mi scrive ma io ho 100 euro lordi, la mia moglie non lavora, ho capito, non è io sono d'accordo che con quello che è la progressione della tassazione non è uno stipendio da ricco, da chi può sguazzare, cioè, è chiaro che il governo però dovrà mettere un limite, se poi fosse 15.000, più di 15.000, 20.000 di sé, meglio, più alto è il tetto meglio è, però scusatemi, qualcuno mi dice così aiutiamo gli evasori, ma questo non può essere, il fatto che vi sia un'evasione non può essere un motivo per non utilizzare qualche strumento come l'ISEE per aiutare le fasce meno abbienti. Casomai devi rafforzare i controlli, cioè in automatico se io dico che ho l'ISEE a 15.000 mi verifichi tutto quello. Avete visto cosa è successo con gli scontrini collegati al POS? Ne abbiamo parlato venerdì in classifica, sono emersi all'improvviso 5 miliardi di euro, non mi ricordo quanti milioni di scontrini che prima venivano battuti ma non collegati al POS. Dai, allora non è che butti via il bambino con l'acqua sporca, se è giusto che vi sia un aiuto alle fasce più deboli, se poi il sospetto è che alcuni di questi dichiarano 15.000 20.000 euro di ISEE perché evadono, e vagli a fare controlli aggiuntivi come chiedono agevolazioni grazie all'ISEE. Va bene, qualcuno mi chiede parlerete della patrimoniale, allora, ho visto circolare qualche idea di patrimoniale. Certo, la Banca d'Italia fa notare che il 10% delle famiglie ha oltre il 60% della ricchezza totale, ne parleremo, attenzione però al cortocircuito, perché, ma ne parleremo domani, perché la patrimoniale ha un grosso appeal nel doppio senso, sia negativo che positivo, quando la lanci politicamente sembri Robin Hood, e giù chi è contrario in principio a, diciamo, il fatto che chi è più ricco e più si è arricchito contribuisca verso il resto della collettività, penso pochi, però al di là dell'effetto molto ampio che ha la patrimoniale quando la lanci, ce l'ha anche in negativo, cioè da un lato può ottenere consenso elettorale perché sembri Robin Hood, dall'altro spaventa moltissimo l'idea di tassare i patrimoni in un paese che ha un'altissima, per esempio, percentuale di possessori di prima casa. Attenzione, perché quello che dimostrano gli studi è che poi devi mettere tanti di quei paletti dentro, perché la prima casa non la puoi toccare, devi capire che poi il gettito che ti arriva da un eventuale patrimoniale è di gran lunga inferiore rispetto alle attese, mentre l'impatto mediatico è altissimo, va bene? Allora, quindi io sarei per studiare o rimoduli come fanno in Francia e Germania, gli scaglioni, per esempio, noi andiamo al 43% da subito e poi resta il 43% che tu guadagni mezzo milione, che guadagni 150.000 euro, mezzo milione, un milione,
sulla parte addizionale paghi sempre il 43%, in Francia e in altri paesi hanno un'ulteriore aliquota per i super super ricchi, chiamiamoli

così, oppure rimodulare la tassazione spostandola dall'IPEF da chi lavora, magari guadagni da capitale. Però, ripeto, parliamo domani, iniziamo col primo tema invece, che non è una patrimoniale, ma è quanto vale lo sport business, e nello specifico nella regione che ha un distretto su questo, che è il Veneto.

0: Allora, 3 miliardi e 200 milioni di euro di fatturato solo nel il distretto dello Sport System trevigiano, 8.000 addetti, 700 realtà produttive. Se allarghi, con una fortissima vocazione all'export, se allarghi a tutto il Veneto siamo a 8 miliardi di euro di impatto economico, tra l'altro con un moltiplicatore molto alto, perché ogni euro investito nel sistema sportivo ne produce 5 di euro di benefici complessivi per il territorio. Se ne parlerà dal 5 al 7 giugno in occasione dello Sport Business Forum a Belluno, in diretta per esempio venerdì nel nostro programma Tutti Convocati con Carlo Genta, poi Olimpia di Dario Ricci, Non Mi Capisci con Federico Tardì e Matteo Bussola, e poi raccoglieremo anche interviste per Voci d'Impresa. E allora l'edizione 2026, siamo in collegamento, sarà dove? Tra l'altro sarà tra Palazzo Giacomelli, il centro di Treviso, vari luoghi simbolici di Belluno, e l'evento in anteprima a Trieste, se ho capito bene quello di chiusura a Gorizia, quindi è tutto il nord-est coinvolto. Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, buonasera.
1: Buonasera ai telespettatori.
0: Allora,
1: ai radiospettatori.
0: Beh, abbiamo anche la TV, quindi non era sbagliato.
1: Benissimo.
0: Un po' abbiamo anche la TV. Comunque radio e tele. E teleascoltatori. Senta, dicevo, noi parliamo molto di nautica, di farmaceutica, del Made in Italy inteso come industria agroalimentare, però dimentichiamo che lì c'è un contributo molto importante. Qual è l'obiettivo della manifestazione? Immagino anche di sensibilizzare e far conoscere un distretto appunto che conta solo a Treviso 8.000 addetti e 3 miliardi e 200 milioni di fatturato.
1: Sì, assolutamente. Lo Sport Business Forum intanto è giunto alla sua terza edizione e si sta rilevando una scommessa veramente vincente. Noi mettiamo in relazione lo sport con la manifattura, il turismo, l'innovazione, i giovani, la salute, per cui ci sarebbe tantissimo da raccontare. Lo sport è trasversale nella vita delle persone, ma anche nelle attività lavorative come la manifattura che noi vogliamo assolutamente mantenere in questo territorio. Sentivo prima che parlavi di Cina, e ecco, noi vogliamo tenerlo in provincia di Belluno. Nei nostri
0: parlavo
1: distretti.
0: In questo caso, visto che parliamo di sport, del doping cinese alle aziende, nel senso che hanno avuto aiuti 7-8 volte superiori a quelli alle aziende europee.
1: Ma io lo confermo e continuano, perché io per esempio ho ricevuto oggi un invito dalla fiera di Hong Kong di partecipare con volo business gratis e quant'altro, per cui continuano a come dire, c'è un doping, ma c'è un doping anche proprio nella comunicazione forzata, molto forzata, e noi questo dobbiamo
0: business gratis fino difenderci. A Hong Kong vuol dire che, allora, se la business è gratis, il pasto è lei, Berton, sai come si dice, no? se il pasto è gratis vuol dire che se la cena è gratis vuol dire che il pasto sei tu, cioè, nessuno fa niente gratis per gratis, immagino.
1: No, certo, assolutamente, però dimostra come loro sono aggressivi in tutti i sensi. Oltretutto, mentre negli scorsi anni arrivava un invito con date chiuse, diciamo, le date della fiera, oggi ti dicono dimmi quando vuoi partire e quando vuoi arrivare. Per cui c'è proprio un invito a partecipare, a dopparsi pesantemente, mettiamola così. Noi come territorio, come distretto, come provincia di Belluno, ma anche come Veneto e come Nord,

0: Best, la nostra manifattura, vogliamo tenerla qui e faremo in modo di mantenerla qui cercando proprio dei patti addirittura con i nostri partners internazionali, perché questo è anche il distretto della moda, non solo, quindi lusso, occhialeria, ma certo, di tantissime altre attività. E ritornando allo Sport Business Forum, immaginate anche la manifattura nello sport quanto è importante. Noi dettiamo le regole del bello e del ben fatto, ed è trasversale, perché se tu porti sport e questo Sport Business Forum porta tutti questi personaggi importanti, io ricordo sempre che c'è il mondo dell'occhialeria che fa gli occhiali sportivi, chiunque faccia uno sport all'aria aperta indossa un occhiale, e soprattutto poi c'è la nostra, a parte la manifattura, l'agricoltura, il food and beverage, i vini, il prosecco, schizza e polenta, qualsiasi cosa. Per cui questo territorio deve imparare a mettere insieme tutte queste realtà, soprattutto poi baciati dalle Dolomiti, da questo patrimonio.
1: Ecco, due domande, Bertone, perché lei citava che insomma questo avvenimento si svolge tra Treviso e Belluno, Treviso Sport System, Belluno distretto, l'occhialeria che l'anno scorso ha fatto 5 miliardi e 600 milioni di euro di fatturato, stabile sul 2024, un po' in flessione l'export, però siamo sempre a 5 miliardi, cioè la stragrande maggioranza di quello che producete viene esportato.
0: Vale 90%.
1: Anche, 90%, vale anche per diciamo la parte, per esempio, del distretto sportivo. Adesso il dato è del 2024, ma insomma solo la parte sci, scarponi e articoli tecnici per gli sport invernali nel distretto trevisano hanno fatto 360 milioni di euro, quindi con il 20%, il 30% del totale dell'export. Detto questo, vorrei capire una cosa: c'è un effetto Olimpiadi Cortina nell'area, Olimpiadi invernali Milano, Cortina, Anterselva, diciamo, e la parte anche che riguardava Bormio, e l'impatto del caro energia, se mi dà un'unica risposta in un minuto.
0: Assolutamente, c'è le Olimpiadi sono state un motivo in più per credere in questo territorio. Devo dire che è stato veramente un motivo soprattutto per gli imprenditori del territorio di riproporsi ad altissimo livello e di riproporsi partendo da qui, non partendo da altri posti, parlo in particolare per la provincia di Belluno. Mi hai chiesto sull'energia, mi sembra.
1: Sì, il costo dell'energia.
0: Il tema dell'energia è un tema per la montagna, se vogliamo, ancora più difficile, perché è chiaro che qui è più freddo e quindi si spende molto di più in energia, sia per produrre ma anche proprio per mantenere i nostri stabilimenti ad una temperatura decente, come nelle case private. Il tema dell'energia c'è, ma c'è, come c'è il tema della burocrazia. Ci sono diversi temi affrontati.
1: Sì, se ci fosse un impatto praticamente. No, glielo chiedevo anche perché adesso passo al Via Libera che è arrivato da Bruxelles, proprio sulla possibilità di spendere, adesso darò le cifre esatte, 7 miliardi massimo all'anno per un totale massimo di 14 miliardi come deroga, diciamo, alle spese del deficit, però non per la riduzione di accise o interventi diretti anche sull'autotrasporto. Grazie, in bocca al lupo, perché parte venerdì dal 5 al 7 giugno, diretta appunto alle 14 di tutti convocati, gli altri programmi li ho già ricordati, in bocca al lupo, e grazie alla Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Bertone.

Allora, adesso arrivo. C'è un ascoltatore che mi chiama venduto sempre. Sei stomachevole, vabbè, quello che vuole. Io ho una curiosità, però lo dico con il massimo rispetto. Ma posso sapere chi mi ha comprato? Io ho un contratto qua con il gruppo Sole 24 Ore, però vorrei saperlo anch'io, se mi dà del venduto, chi mi ha comprato. Invece, quello che, a cui stavo facendo riferimento è il fatto che l'Unione Europea abbia aperto a che cosa? L'ho detto il commissario europeo Dombrovskis. Allora, la clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, quello che si usa per le spese militari, che non viene conteggiato nel deficit che vale per l'Europa, potremmo applicarlo allo 0,3% del PIL, circa 7 miliardi all'anno, nel

0: 2026, 27, 28 per un massimo complessivo di 14 miliardi, cioè lo 0,6% di tutto il PIL, perché cosa? Per investimenti strutturali nel sistema energetico. Siamo in collegamento con Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica. Buonasera professore.
1: Buonasera a voi.
0: Poi la riprendo ovviamente dopo il GR24, un primo flash. Le sembra una misura, diciamo, utile o con molti paletti, visto che non possono essere utilizzati direttamente i soldi per le tagli accise o incentivi all'autotrasporto?
1: Beh, possono essere utilizzati 7 miliardi quest'anno, 14 miliardi il prossimo anno per sostenere l'economia, è più difficile dare una spinta, quindi comunque quello aiuta tutti a affrontare la situazione difficile. Io credo che Giorgia Meloni sia stata molto molto brava a tenere rapporti eccellenti con la von der Leyen e convincerla a fare questa cosa, anche nonostante i dati ultimi sull'economia italiana poi non siano così disastrosi, perché il PIL nel primo trimestre è stato rivisto verso l'alto, c'è un mese comunque coinvolto post l'occasione ad aprile, un aumento dell'occupazione che non si vedeva da anni, ciononostante è riuscita a convincere la Commissione. Non è una condizione, no, non è soltanto per noi, questo è fatto per tutti.
0: Per tutti, certo. Beh, allora, dopo il GR24 ripartiamo da lì, perché se ho ben capito, però vorrei la conferma, lei dice comunque sono 7 miliardi in più fino a un massimo di 14, poi ti puoi decidere anche dove mettere alcune spese e lì liberare risorse per altre. E mi interessa anche il suo giudizio sull'elemento economico, perché continuiamo a interrogarci su borse, prezzi dell'energia e anche andamenti economici. Per carità, in rallentamento, poi ne parleremo con l'OCSE, ma per ora non così male, mettiamola così, come ci si aspettava a inizio marzo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
12: Sono le 18.
13: GR24, il Sole 24 Ore.

Caso Nicole Minetti, la Procura di Milano conferma il parere positivo sulla grazia. Resta in carcere il manager dell'azienda americana Cadell, accusato

0: botta di caporalato a Milano. Lucia, 80 anni, muore in Svizzera per suicidio assistito, negato in Italia un suo diritto. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia concessa a Nicole Minetti. L'annuncio arriva al termine delle nuove verifiche chieste dal Quirinale dopo alcune notizie riportate dalla stampa.
1: Nessuna irregolarità nelle procedure di adozione del figlio in Uruguay, nessuna prova di battaglie legali con la madre naturale del bambino, né di festini a base di droga e prostitute, hanno dato a esito negativo i nuovi accertamenti sulla grazia concessa nel febbraio scorso a Nicole Minetti. A renderlo noto è la Procura Generale di Milano, che conferma il suo giudizio positivo sul provvedimento di clemenza. A sollecitare le nuove verifiche era stato il Quirinale dopo le polemiche seguite ad alcuni articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano, notizie di stampa sulle quali Carabinieri e Interpol non hanno trovato riscontri. Il grave quadro sanitario del minore rende necessario alla presenza della madre, scrivono i magistrati milanesi nella relazione inviata al Ministero della Giustizia, che a sua volta ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica. Spetterà ora al Capo dello Stato Mattarella decidere se confermare o meno la grazia all'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato in 2 diversi processi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Lucia, 80 anni, triestina, è morta in Svizzera seguendo una pratica di suicidio assistito dopo il diniego da parte della sanità del Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto in un comunicato l'associazione Luca Coscioni, precisando che la donna, affetta da una patologia neurodegenerativa, ha avuto accesso in Svizzera al suicidio medicalmente assistito, nonostante fosse nelle condizioni per poterlo ottenere in Italia. Il giudice per le indagini preliminari di Bergamo ha convalidato il fermo di Ulas Demir, il manager turco che dirigeva il cantiere del consolato americano a Milano. L'uomo è accusato di sfruttamento del lavoro.
2: Rimarrà in carcere Ulas Demir, il manager della sezione italiana del colosso statunitense Cadel Construction, sotto indagine per lo sfruttamento dei lavoratori nel cantiere del nuovo consolato americano a Milano. Demir venerdì scorso aveva cercato di fuggire in Turchia dopo la notizia che la sua azienda era stata posta sotto controllo giudiziario dalla Procura di Milano. Fermata all'aeroporto di Orio al Serio, era stato condotto in carcere. Oggi il GIP di Bergamo ha convalidato il fermo, mentre il manager si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tra i ponteggi di Piazza Laccursio, dove è in corso la costruzione del consolato, la Procura di Milano ha ricostruito uno scenario di sfruttamento: stipendi medi da 4 euro all'ora e buste paga decurtate anche del 70% in cambio di vitto e alloggio di fortuna. In corteo davanti al cantiere, alcuni di loro hanno rilasciato delle dichiarazioni.
3: Some pay 1.4 euros per hour, so we are not the same rate, but there's no one who has been 4 euros per hour, there's nobody.
2: Lavoravamo 10 ore al giorno per una paga di 1,50 euro, 1,40 euro, nessuno riceveva 4 euro all'ora, ha detto uno di loro. Completamente diversa la versione della Cadel Construction, l'azienda statunitense da 2.000 dipendenti, 1,5 miliardi di fatturato, dichiarava alla prefettura di Milano di pagare i manovali dai 10 ai 12 euro all'ora, in regola rispetto al contratto collettivo. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La bimba di 2 anni morta a Bordighera con la madre e il compagno in carcere per omicidio. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie e non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti, ha detto nell'interrogatorio davanti al GIP Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, secondo quanto riferito dai suoi avvocati. Aiello, hanno spiegato i legali, ha risposto a tutte le domande del GIP e del PM, si è commossa e ha pianto al ricordo di Beatrice. La donna resta in carcere. Un aggiornamento sul tennis da Parigi per il Roland Garros. Nei quarti di finale, partita molto equilibrata fra Flavio Cobolli e Auger Aliassim. Il canadese ha vinto il primo set 6-4, Cobolli ha vinto il secondo con lo stesso punteggio. In corso il terzo set 1-1. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la linea torna a Focus Economia.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ridurre le emissioni oggi significa anche restare competitivi. Servono obiettivi chiari, misurabili e, quando utile, riconosciuti da standard internazionali. Sentiamo Ilenia Strambaci, business developer in Alperia.
4: Oggi parlare di piani di decarbonizzazione significa parlare di competitività e di accesso ai mercati. Sempre più aziende devono dimostrare, con dati e obiettivi chiari, come intendono ridurre le proprie emissioni nel tempo. Per questo si affermano standard internazionali come la Science Based Target Initiative, che definisce obiettivi coerenti con l'Accordo di Parigi e coinvolge non solo le imprese, ma anche le catene di fornitura. Costruire un piano credibile richiede visione, metodo e conoscenza degli impianti. In questo percorso, Alperia accompagna le imprese dallo sviluppo della strategia iniziale alla validazione degli obiettivi, fino all'implementazione concreta delle leve di decarbonizzazione.
3: La decarbonizzazione richiede metodo. Scopri di più su alperia.eu.
5: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz è tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
6: Beh, per esempio l'alluminio, e poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
7: E parleremo di cotone, e poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
5: Io sono Simone Spezia.
6: Io sono Maurizio Melis.
7: E io sono Sissi Bellomo.
5: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24 podcast.com e su tutte le principali piattaforme.
8: Focus Economia.

0: 18 e 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavo chiedendo prima del GR24 al professor Carlo Cottarelli un giudizio che mi sembra più che positivo sull'apertura dell'Europa, che ha concesso non solo all'Italia, ai vari paesi, le stesse clausole di salvaguardia che sono permesse alla difesa, e quindi non con calcolare per il deficit che interessa all'Europa, fino allo 0,3% del PIL all'anno per un massimo dello 0,6% del totale, tradotto 7 miliardi massimi all'anno per un totale massimo in 3 anni di 14 miliardi di spese per che cosa? Per rafforzare la resilienza strutturale del sistema energetico. Ora, Cottarelli, lei ha detto bene, ha fatto la Meloni, mantenere il rapporto con l'Europa e il canale di comunicazione e ottenere questo. Ora, formalmente l'Europa dice non potete utilizzarle per un taglio di accise o aiuti agli autotrasportatori, però vorrei capire la sua opinione. In realtà magari puoi spostare su questi soldi altri investimenti previsti e i soldi che si liberano utilizzarli per interventi diretti?
1: Non si sa, perché non è stato ancora indicato esattamente quale sarà il meccanismo. È possibile che sia questa cosa. In teoria, per evitare questo, bisognerebbe dire: ditemi quali sono i nuovi progetti che intendete fare, con questi soldi finanziate quelli. Devono essere nuovi progetti, a questo punto non puoi spostare, però c'è sempre un margine di manovra. Io ho detto questo, però non è che ho detto entusiasticamente che è stata una buona idea, ho detto che Meloni è stata bravissima a fare questo. Che però si tratta di ulteriore indebitamento quest'anno e il prossimo anno. Fatto, quest'anno si può anche dire che siamo in una situazione di crisi, al prossimo anno chissà se c'è ancora una crisi energetica. Fatto sta che noi possiamo spendere 14 miliardi in più. L'unica cosa che sappiamo di sicuro è che c'è il prossimo anno, che ci sono elezioni generali, quindi da quel punto di vista quello aiuta senz'altro il governo, ecco.
0: Poi vedremo come riesce. Chiaro che devono essere nuovi progetti, ho capito quello che lei dice, non puoi prendere vecchi progetti e dire allora quelli li finanziamo con l'extra deficit, in cambio mettiamo i soldi da un'altra parte, però qualche movimento lo puoi fare. L'ultima domanda che ho per lei, che so che ci deve lasciare, in realtà è quello che lei diceva prima del GR. Alla fine adesso ascolteremo l'OCSE, che ha tutte le previsioni nuove, che comunque vede due scenari, uno di perturbazione che poi passa e l'altro di perturbazione molto pesante. Però anche a noi sembra, con gli ultimi dati, l'occupazione di aprile,

0: perché l'inflazione a maggio è salita al 3,2. I dati sul PIL, che le scommesse del mercato sui futures, sul petrolio, che la situazione non sia precipitata, diciamo, o comunque che i dati siano leggermente meglio di attese molto negative.
1: Sì, infatti, la previsione di base sia del Fondo Monetario che dell'OCSE è che questa cosa non dura tantissimo qui, e i mercati pensano che non dura tantissimo. Per ora l'impatto non c'è, però è anche vero che si stanno utilizzando le scorte di petrolio accumulate, cose di questo genere. La mia impressione è, io ho sempre detto che sono meno pessimista di tanti altri su come si evolverà la situazione, però è possibile anche che adesso le negoziazioni falliscono, il prezzo del petrolio salta a $150-200 barile. Però per ora non si vede un grande impatto sulle economie mondiali. Con l'inflazione sì, anche l'inflazione, però per ora non ci sono i second round effect. Infatti l'inflazione di base in Italia è rimasta al 2-3% in marzo e ad aprile, quindi.
0: Ecco, il second round effect vuol dire che quando inizia l'inflazione degli energetici, poi l'abbiamo visto nel 2022 e anche 23 soprattutto, poi si espande con un effetto spillover, diciamo così, a tutti gli altri settori, inizia a produrre tu inflazione a un certo momento, al di là di quella che importi per via dei prezzi di gas e petrolio, perché tutti iniziano a aumentare i prezzi, perché vedono i prezzi, la bolletta cresce, l'abbiamo spiegato molte volte. Quella è l'inflazione di fondo, che però non stiamo ancora generando, anche perché molti sono prudenti proprio per non deprimere ulteriormente i consumi e le vendite. Grazie anche a Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani all'Università Cattolica. Facevo riferimento al rapporto OCSE, che anche qui è un rapporto, adesso lo analizzeremo. Per carità, il rallentamento c'è, ma nessuno poteva immaginarsi un effetto contrario dopo quello che è successo dal 27 febbraio nello stretto di Hormuz. Non è un rallentamento, diciamo, devastante per ora, ma anche qui devo dire l'OCSE ha iniziato a fornire due scenari diversi a seconda della durata. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.

0: Allora, vediamo adesso che cosa ha previsto oggi l'OCSE nel suo rapporto, diciamo, chiaramente rivedendo tutte le previsioni. Siamo in collegamento con il capo economista dell'OCSE. Il rapporto è stato presentato oggi a Parigi, dottor Stefano Scarpetta. Innanzitutto buonasera e grazie.
1: Buonasera anche a voi.
0: Dunque, allora, come OCSE, nelle previsioni che avete diffuso, avete, come dicevo, vi siete arresi anche voi, tra virgolette, all'ipotesi di due scenari. Una volta voi avevate previsioni uniche, nel senso che c'è uno scenario in cui il PIL mondiale, pur rallentando rispetto all'anno scorso, ha fatto il 3,4%, quest'anno farebbe il 2,8%, e l'anno prossimo però andrebbe al 3,1%. Un rallentamento però, certo che c'è un rallentamento, ma poi una crescita che torna l'anno prossimo. Nel secondo scenario, invece, la crescita andrebbe al 2,1% quest'anno, quindi un 50% in meno sull'anno scorso, ma sarebbe anche più bassa nel 2027. Qual è la variabile, diciamo, determinante?
1: Ma diciamo che quello che veramente determina le previsioni e la crescita economica a livello globale è l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Una delle poche volte che l'OCSE, invece di avere delle proiezioni di base e poi degli scenari alternativi intorno a queste previsioni di base, ha prodotto due scenari, appunto uno con una perturbazione che è molto severa ma che è di natura temporanea e un altro invece che è di natura più prolungata. E questo cambia completamente ovviamente lo scenario macroeconomico, ma anche l'impatto sia per le famiglie, per le imprese, ma anche per le scelte di politica economica che dovranno essere messe in campo. Quindi passare da uno scenario all'altro dipende molto dal fatto se il conflitto in Medio Oriente potrà essere risolto in tempi brevi o se purtroppo continuerà per un periodo significativo. Lei citava le statistiche dei due scenari, uno lo chiamiamo la perturbazione che è severa ma di natura temporanea, l'altra una perturbazione più prolungata. Quell'1,8% per la crescita mondiale è un dato ovviamente molto preoccupante, perché da una prospettiva storica è meno della metà della crescita media degli ultimi 25 anni a livello globale. Quindi, tanto per capire in qualche modo la severità di questo scenario se si dovesse realizzare. Ovviamente tutti noi speriamo che ci sia una risoluzione del conflitto a tempi brevi, però ci siamo sentiti importante per noi nelle nostre previsioni anche in qualche modo preparare questo scenario e cercare di riflettere un po' su quali sono in quel caso le politiche che devono essere messe in campo.
0: Allora, quindi, se ho ben capito, lo scenario peggiore che vede non solo una crescita al 2,1% quest'anno contro il 3,4% l'anno scorso, che è appunto, come dicevo, un 50% in meno, ma la cosa che vedo come più preoccupante è che nello scenario peggiore anche l'anno prossimo vi sarebbe una crescita più debole ancora di quest'anno. Veniamo all'Italia, dottor Scarpetta, perché le vostre previsioni sono di uno 0,5% di crescita quest'anno, di uno 0,6% l'anno prossimo. I dati che abbiamo visto sul primo trimestre sono di una crescita già acquisita, cioè se dovessimo andare a zero, intorno allo 0,5% e più 0,2 sul trimestre, sull'ultimo trimestre 2025. Io non ho capito, ma anche nel caso dell'Italia, però io non ho visto due scenari, ho visto solo uno scenario.
1: No, giustamente, perché nello scenario di una, diciamo, perturbazione più prolungata non facciamo delle previsioni a livello di paese individuale, ma piuttosto a livello sia aggregato per l'economia mondiale e per le grandi macroregioni. Quindi non ha visto appunto le previsioni specifiche in questo secondo scenario, ma quelle che sono le previsioni per le grandi macro aree. Ovviamente l'Asia sarebbe, e poi con forte differenziazione tra i paesi, sarebbe la zona più colpita, perché dipende di più dai prodotti sia dal petrolio che dal gas che vengono dalla regione del Golfo. Però tutti i paesi saranno colpiti, perché anche nei paesi OCSE probabilmente la crescita scenderebbe in maniera molto significativa, addirittura allo 0,5%.
0: Sì, allora, per carità, adesso per i paesi è vero, devo dire che noi non è che venissimo da anni di crescita ben più forte, al di là del 2022, cioè 21, 22 e in parte il 23, quando c'è stato il boom fortissimo post-Covid, e trascinamento anche nel 22, in parte nel 23, 0,6 è una crescita a cui siamo abbastanza abituati da questo punto di vista, purtroppo, dico io. Però c'è un altro allarme che voi lanciate sull'Italia. Voi dite con un'inflazione che, ricordo, è già salita sopra il 3% nel dato di maggio, al 3,2%, verrebbero sostanzialmente annullati i recuperi salariali, pur parziali, ma che erano avvenuti dal 23 in poi.
1: Sì, assolutamente, c'è stato un recupero tardivo dei salari nominali in Italia con la ricontrattazione dei contratti collettivi, che ha permesso un certo recupero anche dei salari reali, anche se l'Italia è uno dei paesi che non ha ancora recuperato completamente in qualche modo i livelli salariali del 2021. Non è il solo paese, ma è uno dei paesi che purtroppo non ha ancora recuperato lo shock precedente, la crisi energetica del 2022 e del 2023. E quindi questo sicuramente è un fatto preoccupante. Almeno negli altri paesi OCSE, nei 30 paesi OCSE che hanno un salario minimo, gli è stato un recupero per i salari reali dei lavoratori a più basso reddito. Il fatto che in Italia manchi un salario minimo ovviamente non ha permesso di utilizzare questa leva, questo strumento, in qualche modo almeno per aiutare i lavoratori a più basso reddito.
0: Allora, sì, vedo anche alcuni messaggi. Guardate, l'ho spiegato in apertura, noi abbiamo avuto più o meno l'inflazione come perdita di potere d'acquisto dal 21 al 23, poi nel 24 si era già fermata, che ha pesato più o meno un 20% cumulata, mettendoci dentro anche un po' di inflazione del 23-24. Quando diciamo che il potere d'acquisto italiano è ancora intorno a un 7,8% inferiore al livello pre-Covid, quindi pre inflazione, stiamo dicendo che però un 13% è stato recuperato, è quello il riferimento cui faceva anche il dottor Scarpetta, perché è vero, si è recuperato con rinnovi contrattuali e con i rinnovi contrattuali magari che sono stati fatti anche un po' lentamente. Però non ho capito una cosa, lei ci sta dicendo che laddove c'è il salario minimo si è recuperato, nei paesi in cui c'è il salario minimo si è recuperato più potere d'acquisto nella fascia più bassa, dove la contrattazione è più difficile, dove magari appunto non, tra l'altro non puoi fare come altri professionisti che possono aumentare

0: i prezzi o di listino o della parcella, di quello che è, ammesso che possano. Cioè, dove c'è il salario minimo ha recuperato di più la fascia bassa?
1: In alcuni paesi, perché tutti i paesi hanno una contrattazione collettiva, almeno all'inizio ovviamente c'è stato un ritardo nel rinnovi dei contratti e quindi nel poter in qualche modo aumentare i salari nominali per quella che è stato un po' uno shock di inflazione che non ci si attendeva. Quindi non è soltanto il salario minimo l'unico strumento, però il rinnovo dei contratti nei tempi previsti è sicuramente uno strumento importante. L'Italia ha questo strumento, ma alcuni dei rinnovi contrattuali sono avvenuti in ritardo e questo sicuramente in qualche modo ha penalizzato i lavoratori che non hanno visto il loro contratto adeguarsi anche a una nuova situazione che era quella con l'inflazione più elevata.
0: Senta, restiamo sull'Italia ancora un attimo, dottor Scarpetta, perché voi avete detto l'Italia è particolarmente sensibile agli shock energetici. Ora, questo anche prima dell'attacco all'Iran, per carità, noi a differenza di Francia e Spagna, per esempio, importiamo anche circa il 16% di elettricità, lo importiamo principalmente dalla Francia nucleare e Svizzera, ma insomma, però è anche vero che il resto dell'energia sostanzialmente la produciamo al netto delle rinnovabili, che pure hanno avuto un ottimo aumento in questi anni, la produciamo soprattutto con il gas. Questo quindi va bene, ha un senso se guardiamo i prezzi internazionali dell'energia, nel senso che petrolio, gas, ma anche la benzina, perfino negli Stati Uniti la benzina è arrivata a, sta superando i $5 al gallone. Il mercato è internazionale e tu dici vabbè, ti costa comunque di più, costa di più anche gli Stati Uniti, che sono autosufficienti nell'estrazione, non nella raffinazione, come abbiamo spiegato molte volte, tant'è che in Italia viene raffinata benzina che poi va sul mercato americano. Però dicevo, se però devo guardare la dipendenza italiana dal gas e dal petrolio che transita dallo stretto di Hormuz, quindi gas di cui è fatto il petrolio, insomma abbiamo una dipendenza del petrolio intorno al 6-8%, il gas di cui è fatto intorno al 10-11%, c'è un po' più di dipendenza dal cherosene, dal jet fuel, intorno al 20-25%. Però non ho capito, voi parlate di prezzi o di dipendenza diretta, diciamo, da quello che non sta arrivando da Hormuz?
1: Non è la dipendenza diretta, non è solo le quantità, ma questi sono prezzi che vengono negoziati a livello internazionale, per cui tutti i paesi in qualche modo sono soggetti a questo aumento dei prezzi, sia del petrolio che del gas. E il fatto che l'Italia abbia ancora una forte dipendenza da fonti fossili la espone a un aumento dei prezzi. In altri paesi ci può essere più un problema di scarsità veramente di risorse, soprattutto da quei paesi che lei menzionava, dell'area per esempio asiatica, che dipendono maggiormente da petrolio e da gas che vengono dall'area del Golfo. Però i prezzi sono prezzi mondiali e quindi in qualche modo impattano sia in qualche modo il consumatore americano che il consumatore italiano, e questa dipendenza dalle fonti fossili, anche se in Italia si sono fatti progressi verso le rinnovabili, sicuramente ci espone di più a un aumento dell'inflazione dovuto a questo aumento dei prezzi.
0: Allora, senta, andiamo verso, dunque qualcuno mi scrive delle pensioni, inflazione 1,6 fine 2024, adeguamento 0,80, sì, lo so che le pensioni vanno adeguamento di un'inflazione di riferimento che spesso è più bassa, però perché storicamente l'adeguamento pensionistico è fatto così, era per chiarire il tema del recupero salariale. Io non ho detto, lo dico, rispondo ad altri ascoltatori, che chi lavora sul mercato, magari liberi professionisti, commercianti, mondo del turismo, possa aumentare quanto vuole i prezzi, perché c'è un mercato, rischi di aumentando i prezzi di avere meno vendite, però ho detto solo che mentre lì puoi pensare, come abbiamo visto, hanno fatto dopo lo shock, diciamo, post-Ucraina, post invasione russa dell'Ucraina, hanno fatto alberghi, ristoranti, gli aumenti ci sono stati giustificati dall'energia, ma poi anche non solo. Poi lo abbiamo visto che ne parlavamo prima con Cottarelli, che aumentava l'inflazione anche creata internamente, perché poi io faccio sempre l'esempio del libero professionista, il dentista, l'avvocato, il commercialista può dire beh, se tutto mi costa di più e il mio potere d'acquisto è calato perché la bolletta è più cara, perché il trasporto è più caro, anch'io aumento un po' la parcella. Chi non può fare questo ragionamento è il lavoro salariato, dove gli aumenti arrivano al di là dei bonus sulla produttività o premi di risultato, arrivano principalmente dai rinnovi contrattuali, siccome sono stati fatti in ritardo, ma una volta che lo fai vale per anni, non puoi riadeguarlo diciamo nell'arco dell'anno.

0: delle previsioni, sui calcoli di probabilità che si basano su molti operatori che in qualche modo fanno delle previsioni rispetto all'andamento del conflitto. È veramente difficile stabilire quali saranno i tempi speriamo ovviamente una risoluzione del conflitto in Medio Oriente, tutti ci auguriamo che questo avvenga il prima possibile, ma è per questo che abbiamo giustamente due scenari. Lo scenario, lo voglio sottolineare, quello di una perturbazione prolungata è uno scenario decisamente più pessimista, perché prevede che i prezzi dell'energia rimangano molto più alti di quello dello scenario con una perturbazione temporanea per un periodo molto più lungo, cioè fino al 2027. È uno scenario in qualche modo che ci fa capire quanto sarebbe grave la situazione, ovviamente tutti speriamo che la soluzione arrivi molto prima del 2027, chiaramente.
1: Quindi, se io le dicessi che dopo l'estate, a fine dell'estate, se vediamo che i prezzi del petrolio iniziano a scendere e vanno più vicino al livello del pre-27 febbraio, siamo nello scenario A. Se invece i prezzi, perché al di là dell'accordo, della tregua, bisogna capire anche quanto ci metteranno i vari paesi a rimpinguare le scorte. Se vediamo che i prezzi restano anche dopo l'estate ai livelli attuali, siamo entrati in uno scenario B?
0: Ci saranno degli aggiustamenti a seconda dell'evoluzione del conflitto, però sicuramente se i prezzi cominciassero a scendere durante l'estate, questo sicuramente ci porta di più verso lo scenario di una perturbazione che, ripeto, severa ma di natura temporanea. Ovviamente più la situazione del Golfo rimane sotto tensione, più il conflitto continua, più i prezzi dell'energia rimarranno elevati, più le scorte anche che i paesi hanno a disposizione si ridurrebbero, e quindi a quel punto c'è il problema che i prezzi probabilmente rimarranno a livelli più elevati per un periodo più lungo, e questo ci porterebbe verso lo scenario più negativo, quello di una perturbazione prolungata.
1: Chiaro, chiarissimo, insomma, guardiamo al dopo estate. Grazie al dopo estate per capire i prezzi del petrolio. Come diceva anche lei, Scarpetta, non c'è solo l'accordo, il via libera alle navi, quanto ci mette a rifare le scorte. Grazie al capo economista dell'Ocse per aver commentato con noi i dati oggi che ha diffuso l'Ocse stessa da Parigi. È veramente tutto per questa puntata, ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Ambiente, animali, cura. Shhh, che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Fineco Private Banking.

0: Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
1: Vi presenta Borse in diretta.
2: A fine sedute le borse europee sono in calo sotto i massimi precedenti, frenate dall'inasprirsi delle tensioni in Medio Oriente con i nuovi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Pesano anche le ipotesi di ulteriori dazi dagli Stati Uniti, così Piazza Affari ha ceduto l'1% circa dopo il record della vigilia, ma ha resistito sopra i 50.000 punti. Francoforte ha perso l'1,2%, Parigi lo 0,7%. Sull'azionario a Milano la migliore è stata di Assorin più 2,2%, con indicazioni positive arrivate da un roadshow negli Stati Uniti. Bene anche Eni, sostenuta dalla corsa del greggio e l'ottomatica, premiata dai dati solidi sull'iGaming. In fondo al listino Stellantis meno 4%, così come Amplifon e Leonardo. Infine sul valutario l'euro si ferma appena sopra 1,16 dollari, spread in rialzo a 73 punti, 2 più della vigilia. Stefania Arcudi, Radio Core, per Radio 24, il sole 24 ore.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù, a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
5: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
4: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
5: Ormesani.com.
6: Passa Intred.
7: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
6: Passa Intred.
7: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
6: Connessi sempre.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
10: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
11: Salvatore, fermo un attimo. Tu sai che cos'è un editoriale, no? Sai cos'è un editoriale?
12: Sì, sicuramente,
11: che
12: cos'è? Dimmi.
11: Che cos'è un editoriale?
12: Eh beh, una persona dice editoriale, dice, ma tipo un negozio di giornale, non lo so, dimmi.
11: No, un editoriale non è un negozio di giornali, un editoriale, no. Un editoriale, sai che cos'è? Tu hai fatto un editoriale, sai che cos'è un editoriale?
12: Ah sì, diciamo ho fatto un pochettino di misto, dai.
11: Dimmi, no, non è un misto, non no. È un misto, un fritto misto. Comunque, lasciamo perdere. Lasciamo perdere.
13: La zanzara.

0: Claudicante, come si chiama il notiziario? Ma il Claudicante.
1: Ma anche questo continuare a prendermi per il culo perché io sono zoppo e disabile, non
0: Shrek,
1: ti fa onore.
0: Ma che non è che sei zoppo, sei Shrek,
1: onore.
0: Basta.
1: Sei mostruoso, sono disabile. Shrek, lo sai che sono disabile.
0: No, scusami,
1: poi mostruoso, ma ti sei visto? Ma sembri un pesce panda che non ha dormito tre giorni. Ma sei gonfio, in una maniera orrenda. Cioè, fossi un figo, capisci? Mi dispiace per questa ossessione, cioè questo è ossessionato, ma...
0: No, è dispiacere.
1: Davide, ci sono dei bravi psichiatri che io conosco.
0: Fisica,
1: no, ma perché
0: anche
1: tu sei
0: mentale,
1: ossessionato dalle mie disabilità?
0: Perché, proprio,
1: perché tu sei ossessionato
0: dalle mie disabilità? È una disabilità, quella peggiore,
1: è una forma di feticismo, ma non è che ti tocchi. Non è che ti tocchi pensando a me ogni tanto, perché a questo punto quasi siamo al feticismo, quasi.
0: Non ho il gusto
1: però,
0: dell'orido.
1: E intanto però continui a pensare al mio corpo.
2: Basta adesso.
1: Intanto continui a pensare al mio corpo.
2: Adesso basta. Va bene?
3: Mamma mia, ragazzi.

0: Fermi tutti ragazzi, inquadriamo con le telecamere qui un lampeggiante rosso. Mi dicono che devo uscire per allarme antincendio. Col cazzo che esco, sto qui fino alle 19.
1: Ottimo.
0: Col cazzo che esco, c'è un lampeggiante rosso. C'è un lampeggiante rosso. L'allarme antincendio, ma che cazzo me ne frega. Non sta bruciando nulla.
1: Sarà
0: qua dentro. Non sta bruciando
1: ospiti.
0: Niente.
1: Sei tu,
0: non sta bruciando,
1: bruciato
0: niente.
1: Le istituzioni. Hai bruciato.
2: Ich bin zu Hause überall.
0: Uscire, fermi, sto in diretta, non si può uscire, fermi. Sto in diretta, non chiudete la radio. Non si chiude la radio. Non si chiude per nessun motivo al mondo, siamo in diretta.
1: Allarme incendio, via, chiudere.
0: No, nessuno può chiudere, resto da solo. Mi assumo la responsabilità di rimanere da solo. Non mi rompete
1: no,
0: i coglioni,
1: via,
0: non si deve interrompere
1: via.
0: Nulla qua.
1: Sarai
0: ma siete
1: tu
0: pazzi?
1: Che hai organizzato
0: chi c'è
1: tutto
0: qua?
1: Per fare più ascolto, naturalmente,
0: no,
1: tutto in diretta. Il conduttore che brucia in diretta come una torcia umana. Bellissimo. Sulle telecamere, sullo show, che inizi naturalmente, dai, finalmente qualcosa che accade.
0: Scusa, Freccero,
1: suona l'allarme. Oh,
0: ma tra l'altro
1: dai,
0: non suona nemmeno l'allarme.
1: Puntate subito sul conduttore che brucia. Bellissimo.
0: Non c'è nessun incendio. Ma non c'è alcun incendio. Io impazzisco per queste cose qua. L'allarme antincendio quando non succede un cazzo. Non succede nulla, tutti via. Ma di che stiamo parlando? Ma ragazzi, ma che siete impazziti? L'allarme antincendio alle 18.33. Io spero che siamo ancora in diretta. 18.33, non c'è più nulla. Non c'è più niente.
1: Siamo in onda, Gloria. Non c'è più nulla. Gloria della redazione mi ha mandato un video però che lampeggia tutto, bellissimo.
0: Ma non sta lampeggiando più niente. Queste sono le prudenze assurde che ci sono ogni tanto nelle grandi aziende.
1: Questo sarà qualche giusto hanno a tutela la tua salute.
0: Sì, per carità,
1: non so
0: assolutamente.
1: Perché,
0: minchino di fronte a queste prudenze,
1: dici,
0: minchino di fronte a questa prevenzione, per carità,
1: ti
0: minchino.
1: Cosa hai detto?
0: Queste sì, ogni tanto scattano
1: assurde,
0: a cazzo di cane. Infatti è tutto rientrato. Avevo ragione io, volevano farmi uscire dallo studio. Ti rendi conto, è tutto rientrato. Prego, si accomodi, qualcuno è entrato qui, non posso manco dire chi. Prego, si accomodi per farmi uscire, invece io col cazzo che sono uscito perché sapevo che era una buffonata. Sapevo che era tutta una buffonata. Alle 18.33 mi dicono di uscire dallo studio. Io ovviamente col cazzo che esco. Perché era chiaro che era una buffonata. Era chiaro che era una buffonata. Qui non c'era nessun fumo. Non c'era nessun arrosto. Non c'era nessun fuoco. Non c'era nessuna cosa che avvolgeva il conduttore. Non c'era nessun segno di nulla. Poi per carità, c'è una luce rossa e la gente si mette paura. Vero Freccero? Vero Freccero? Mi dispiace deluderla.
1: Beh,
0: mi dispiace.
1: Naturalmente, quando ho visto naturalmente quella lucina rossa e il panico generatosi tra i colleghi, naturalmente, la prima che ho pensato, la cosa che ho pensato è: ho finalmente un po' di televisione. Finalmente l'occhio, il panico della gente che corre, che si schiaccia negli ascensori per paura di rimanere ovviamente ostaggio di un fuoco, di un inferno di cristallo. Vedevo già come nel film di Bruce Willis, naturalmente, Inferno di cristallo, un film straordinario. Ma quello era soltanto un film. Questa è la realtà, la dura realtà. Mi colgo l'occasione per dire che proprio su questa falsa riga ho appena proposto alla Rai, naturalmente, un nuovo format per rilanciare Rai 2. Allora, dare fuoco allo studio, naturalmente, naturalmente, alle ore 20:32 nell'ora di massimo ascolto del prime time. Il prime time, ho detto, è molto debole. Sono andato dai dirigenti della Rai dicendo: il vostro prime time è debolissimo, non funziona più, venite sempre battuti dalla 7, da media, se non allora... è possibile. Ho un'idea per voi, si chiama Inferno di cristallo, è una citazione dal mitico film, naturalmente. Si dà fuoco allo studio, ovvio, in diretta alle 20:32. È bellissimo, le telecamere che devono riprendere il terrore sui cameraman, sui dipendenti che corrono verso l'ascensore. L'ascensore
0: è stata bocciata,
1: è stata
0: bocciata l'idea.
1: Mi hanno cacciato, hanno chiamato la polizia.
0: Grazie professore, grazie,
1: grazie.
0: Allora ragazzi, chiuso questo collegamento veloce con Freccero e chiusa anche la parentesi
1: idee.
0: La parentesi che era vera, non è stata un'invenzione dell'allarme incendio che è scattato e ovviamente è rientrato. Pare che sia stato qualcuno, non lo so, Dio, gira voce di qualche addetto alle pulizie.

0: che ha fatto qualche mossa, può succedere naturalmente, qualche mossa avventata. No, vada a fanculo, no, adesso, per carità di Dio. Allora, ragazzi, partiamo. Un deputato esce di strada, fa un incidente e si scopre che ha bevuto un po' troppo, il doppio della misura consentita, diciamo, dei limiti consentiti. Uno dice era ubriaco, no, bastano due bicchieri di vino e già sei oltre il consentito, il doppio del consentito. Probabilmente non era ubriaco, ma non voglio difendere nessuno, io manco lo conosco questo Pozzolo, che è quello protagonista, diciamo, della sparatoria di Capodanno insieme all'ex sottosegretario alla giustizia, poi passato con Vannacci. Ora, c'è uno scandalo intorno a questa vicenda. Posso dirvi una cosa, ragazzi? Ma volete che i deputati siano esattamente come il popolo? E allora qual è il problema? Vi capita? Non vi capita? Non capita anche a voi di girare bevendo due bicchieri di vino, tre bicchieri di vino e di fare aquaplaning, diciamo, di fare degli incidenti con la macchina? Non può capitare a un deputato? Non può capitare a un deputato di bere due, tre bicchieri? Dov'è lo scandalo? Qual è lo scandalo? Bisognerebbe rivedere questi limiti, perché non era ubriaco, naturalmente. Io rivedrei i limiti. Rivedrei i limiti, assolutamente, rivedrei i limiti. Ma qual è il problema? Perché vi scandalizzate di un deputato che finisce fuori strada e viene trovato con i lì? Che c'è? Di nuovo l'allarme antincendio? Che cazzo mi fa? Dei segnali strani? Dai, su, ragazzi. Dichiarato il falso allarme. Dichiarato ufficialmente il falso. Arriva pure la dichiarazione col falso allarme. Ma li mortacci vostri. Ragazzi, gli ritirano la patente, amen, è finita lì. No, un caso politico. Un caso politico. Ma vaffanculo, va. Ah, adesso fate intere trasmissioni sull'uomo di Vannacci beccato con un bicchiere di troppo che fa l'incidente. Ma vaffanculo.
1: Beh, fa notizia,
0: va.
1: No?
0: Ma che fa notizia? Voi fa notizia con le cazzate che dice. Allora, la vergogna dell'esclusione di Harry De Luca. Harry De Luca escluso da una rassegna letteraria a Salerno.
1: Uomo di sinistra De Luca.
0: Aspetta, cosa ha detto? Cosa ha detto Harry De Luca? Perché le cose bisogna dirle molto chiaramente. Ha detto delle cose su cui io concordo, ma questo è un dettaglio, naturalmente. Delle cose che possono aprire un dibattito. Invece non è ammesso il dibattito. Cioè, l'opinione di Harry De Luca viene ritenuta che è uno scrittore, per chi non lo sapesse, viene ritenuta incompatibile col fatto di presentare un festival di letteratura. Si devono vergognare quelli di Salerno. Sono antidemocratici. Sono antidemocratici. Sono... non mi fare dire di più, perché poi sono permalosi questi qua. Ha detto sionismo. Sionismo è diventato un termine dispregiativo per la politica di Israele. Invece, per me, è quel movimento politico che ha operato per la costituzione dello Stato di Israele. Questo ha detto De Luca. E ha aggiunto:
1: ottimo.
0: Non uso il termine genocidio per definire la distruzione di vite umane in un conflitto. Bravissimo. Che si svolge dentro centri abitati. A Gaza la popolazione è stata continuamente spostata, costretta a essere profuga. Un genocidio l'avrebbe lasciata sul posto. Ovviamente sono delle frasi, entrambe, quelle sul sionismo e sul genocidio, che si possono contestare. Ovviamente si possono contestare.
1: Vere,
0: ma lascia, per te sono vere, anche per me.
1: Ma non per me.
0: No,
1: sono
0: no,
1: dei
0: no,
1: fatti
0: no,
1: che
0: fermo,
1: Israele
0: fermo, fermo.
1: Prima
0: ma, stai
1: di
0: zitto, ma stai zitto un attimo. Il problema non è quello, vere o non vere. Scusa. Sono le opinioni di Harry De Luca. E dunque, sì, dunque il fatto che venga bandito da un festival, e chissà cosa accadrà dopo, bandito da chissà che cosa, da quali iniziative, è uno schifo, una vergogna, non perché sia vero quello che dice, ma perché siete persone prive di qualsiasi senso di democrazia e di libertà di espressione. Questo è il punto. Viva Harry De Luca!

0: fan di Zero Calcare che mi stanno rompendo i coglioni sull'internet, sui social, quando io ho detto che Zero Calcare, che di Zero Calcare non me ne frega nulla, e poi ho perso 2 minuti del mio tempo per commentare quel pezzo del documentario, insomma, della serie.
1: No, della serie.
0: Della serie, della serie, due spicci. Ovviamente dicevo esattamente quello che pensavo, cioè dire, non me ne frega nulla di quello che pensa Zero Calcare, non mi è mai fregato un cazzo e non l'ho mai nominato in vita mia. E davvero non me ne frega un cazzo di quello che pensa della vita, della società, della politica,
1: ma
0: Zero Calcare. Aspetta, posso dire che non me ne frega un cazzo? Questo è, non me ne frega nulla, non l'ho mai cagato, zero. Ma non dico che è un merito, è una verità, non l'ho mai cagato. Ma se mi disegna in una serie, se mi disegni in una serie, allora vado a vedere e poi ne parlo. Tutto qui. Cioè, molto semplice. Dunque, non me ne frega un cazzo di quello che dice, ma se mi disegni in una serie, vado a vedere e poi magari...

0: Carine parlo.
1: Tutto qui. Fermi tutto.
2: Lo scioccato.
3: Strade in diretta.
4: Buonasera, bentrovati. Sull'A26 Genova Gravellona-Toce per incidente rimane chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la diramazione Stroppiana-Santhià e Vercelli Est in direzione Gravellona-Toce. E sempre per incidente sull'A22 del Brennero, traffico bloccato con code tra l'Avio e Rovereto Sud in direzione del confine di Stato. In questa direzione inoltre chiuso in entrata lo svincolo di Alavio. Andiamo ora sulla A13 Bologna-Padova per incidente, traffico incolonnato in direzione Padova tra Terme Eugane e Padova Sud, e su questa stessa carreggiata a causa di un veicolo fermo si procede in coda tra Altedo e Ferrara Sud. Ed è tutto, Strada in diretta tornerà nel corso della serata.
3: La Zanzara.
5: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 71 71701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
6: David, hai mandato una letterina a chi ti ha scritto sotto i social: busta di piscio. Ma va a cagare, va.
7: Cruciani due punti. Se mi candidassi, forse soltanto io potrei arrivare ad essere eletto. Chi cazzo sei? Churchill? Chi cazzo ti senti? Adenauer? Ma vaffanculo, va!
8: Voglio rispondere a questo cretino. In realtà non ho detto questo. Ho detto, tra le persone, diciamo, del mondo della comunicazione, tra le persone di cui si parlava quel giorno, io potrei prendere dei voti più di altri che si sono candidati. Mi riferivo all'avvocato Lovati, che si è candidato, di persone, diciamo, comuni, di persone famose, che non ha preso, ha preso pochissimi voti a Vigevano. Che vuoi dire? Che c'è David?
9: Ci devo dire due cose al volo. Primo, il caso Eri De Luca è una vergogna per una parte della sinistra e per questi festival che lo hanno boicottato. Eri De Luca, persona di sinistra, persona che ha osato semplicemente dire che sionismo non è il fascismo e non è il male assoluto, ma è la difesa di Israele. Secondo, ha ricordato un fatto che se l'avessi ricordato io o qualcun altro avrebbero chiesto il tribunale dell'Aia. Cioè, quando io vi dicevo che durante la guerra Israele mandava volantini per dire attenzione che tra poco bombardiamo e chiedeva alla popolazione civile di spostarsi, è esattamente quello che ho detto per due anni dall'inizio del conflitto e tutti mi hanno attaccato. Io adesso chiederò un risarcimento valido erga omnes, perché il fatto che lo dica Erri De Luca, uomo di sinistra, grande scrittore, uomo che si è sempre impegnato per i diritti civili, lo dice lui e viene cacciato e bannato da un festival. Ma è una vergogna. Tu, Cruciani, questi qui li hai protetti per anni.
8: Ma sono amici tuoi, sono. Ma sono tutti amici tuoi.
9: Chi boicotta?
8: Ma sono tutti amici tuoi. Tutti amici tuoi.
9: Mai essere.
8: Però c'è un altro signore. C'è un altro signore molto interessante che si chiama. Aspetta. C'è un altro signore molto interessante che si chiama Iacchetti. Dottor Iacchetti.
9: Ecco.
8: Aspetta.
9: Esatto.
8: Aspetta. La cosa incredibile di Iacchetti è questa. La cosa incredibile di Iacchetti è questa. Adesso ti faccio sentire che cosa ha detto sulla Meloni. Vai.
10: Lei non è vicinissima alla Repubblica, il suo governo non è vicinissimo alla Repubblica.
8: No, cosa, allora?
10: Lo dimostra il fatto che quando si è, diciamo, onorato Matteotti alla Camera, i Fratelli d'Italia non si sono presentati, quindi vuol dire che se Matteotti era un antifascista e stava lottando per la democrazia, il governo italiano è un governo simpatizzante del fascismo.
8: Allora, voglio precisare a Iacchetti una cosa, siccome si picca, diciamo, no? Si esalta e sicuramente pensa di essere una persona coerente, eccetera, eccetera. Ora, il dottor Iacchetti, quando pronunciava queste frasi, stava parlando a Rete 4. Penso che venga anche retribuito da Rete 4, giustamente, credo, non lo so, ma
9: sì,
8: può darsi pure di no,
9: forse,
8: ma sarebbe giusto.
9: Ma me lo auguro per
8: sarebbe
9: lui,
8: giusto. Allora, parlava a Rete 4, il cui capo è figlio del fondatore di Forza Italia. E il fondatore di Forza Italia, dottor Silvio Berlusconi, il cavalier Silvio Berlusconi, ha fatto dei governi con Gianfranco Fini, ha fatto dei governi con la destra, eccetera, eccetera. Ora, delle due l'una, o il signor Iacchetti si è scordato, diciamo, di questa roba qua, e la, anche l'attuale capo di Mediaset ha dei rapporti, diciamo, molto stretti con Forza Italia, che è alleata dunque di Fratelli d'Italia, e dunque sta dentro il governo fascista. Esca da Rete 4 dicendo che è una rete guidata da un signore che ha degli interessi nel governo italiano, no? Cioè, che è più o meno, no? Che è dietro un partito, finanzia un partito che è dentro un governo di fascisti. Esca da Rete 4, che ci sta a fare a Rete 4 a parlare?
0: Giusto questo.
8: Ma dai, su. Oppure si renda conto che un governo di fascisti gli consente di parlare, dottor Iacchetti.
9: Io, guarda, francamente, dai, la cosa che preferisco di Iacchetti è una canzone.
8: Vabbè, basta,
9: è una
8: questa canzone. Dai, no, chi, no, se ne fotte, no, di, no, questa canzone?
9: È una, non canzone che secondo me ha fatto la storia della musica leggera italiana. No, la storia
8: non
9: della
8: mi interessa
9: musica leggera.
8: Questa canzone non, sì, mi interessa, il interessa passato di Iacchetti.
9: Era una canzone, no, ma no, è un poeta, è il Carducci della musica leggera. È una canzone talmente bella che io sai che io l'ascolto molto spesso, perché è una canzone straordinaria. Ce l'abbiamo, per favore, alcune,
8: no,
9: note da far
8: mettere,
9: ascoltare,
8: no,
9: di questa vera, ma sì, di questa poesia.
8: Altra cosa che voglio dirti è questa: che figura di merda che hanno fatto quelli che avevano iniziato la campagna contro la Grazia, Nicole Minetti, una figura di merda. La procura di Milano, dunque, non il governo Meloni di destra, non il governo Meloni di destra, la procura di Milano, ripeto, la procura di Milano, né Nordio né governo, ha detto che non ci sono fatti nuovi, che è tutto confermato, che il bambino ha bisogno dell'assistenza della Minetti.
9: E chi chiederà scusa a Minetti? Io mi aspetto che qualcuno del Fatto Quotidiano chieda scusa a Nicole Minetti, ma me lo aspetto, francamente.
8: Che è successo?
0: Cos'è questo? Ancora un altro allarme. Bello.
8: Giù. Questi sono i falsi allarmi. Iacchetti ancora.
10: E la maggioranza di questo governo ha già dimostrato simpatie per un regime poco democratico. Per cui io resto dell'idea che dovrebbero avere vergogna e
1: ma
10: dovrebbe
1: scusa,
10: qualcuno...
1: Ma quale regime poco democratico? Per quale regime poco democratico?
0: Ma scusa,
8: giustamente
10: adesso, santo cielo, stanno cercando di togliere gli articoli della Costituzione.
8: Che stanno facendo
10: in ogni modo, ma per ora non ce l'hanno fatta.
8: Ma dove stanno cercando? Ma persino la Berlinguer gli ha detto, persino la Berlinguer gli ha detto, senti, aia che, cioè, aia, ma che cazzo,
9: scusami,
8: stai a dire?
9: Fratello mio, ha detto scusami, virgola, fratello mio.
8: Dai,
9: scusa,
8: su, dai,
9: mio,
8: su.
9: La cosa bella è che io mi auguro che lo paghino, però.
8: Dai,
9: guarda, se lo pagano,
8: dai,
9: davvero Mediaset dimostra di essere molto liberale, come è.
8: Ma perché non si rivolge al dottor Pier Silvio Berlusconi dicendo stai in un governo di fascisti? Stai in un governo di fascisti?
9: No,
8: ma si rivolge.
9: Appoggi un governo di fascisti.
8: Appoggi, certo. Vai, Tony da Palermo, vai, Tony, dimmi.
11: Pronto, bravo, finalmente ti dagnetti di rispondere al telefono. Monnizza, casa tua e la tua parente.
8: E che è successo, Monnizza? Perché Monnizza? Che è successo?
11: Quando voi parlate di nomi siculi, quando parlate di nomi di Palermo, vi dovete sciacquare un po' la bocca.
8: Tu
11: che mortificate le persone.
8: Stai parlando di Rosolino, quello che ha chiamato.
11: Sì, Rosolino, esatto. Il nomino Rosolino.
9: Rosolino,
11: tu che nomi porto? Rosolino.
9: Rosolino.
11: Sei un cezzo, un cezzo.
8: Ma Tony, qual è il problema? Tu mica,
11: il problema è che voi siete tuttologi ormai, vi sentite
8: tutologi,
11: l'onnipotenza tuttologi. Sì, vabbè, certo, picchinebbe, però sono troppo nervoso e
9: Rosolino, Rosolino,
11: catimonnezza case. Ascoltami, dico, invece di scendere dal piedistallo e stare sempre là a fare i coglioni,
9: sei un babbo, sei
11: informate, un babbo.
8: No, calma, non ho capito, aspetta un attimo, Tony.
11: Sei schiavi del sistema.
8: Ma che c'entra il sistema, scusa? Che c'entra il sistema con Rosolino, scusa, non ho capito.
11: Perché, allora, questo... Allora, intanto atto di bullismo, perché tu chiami un cristiano, ti chiama...
8: No, veramente ha chiamato lui, ma atto di bullismo, perché non lo posso... Non lo posso prendere per il culo per il fatto...
9: Sei un babbo, sei...
11: Gli hai detto, ma come fanno le donne quando gli devono chiamare Rosolino? Parenzo, pare... Ma tu manco hai l'attributo di chiedere come una donna, pare...
9: Sei un babbo, sei... Tu sei babbo, tu sei babbo.
11: E ti dico di più, com'è che tutto il tempo non si parla di... No, dico, faccio un'altra osservazione. Si sta parlando in America di UFO, di UFO. Diciamo di sì. Andiamo
9: babbo,
11: su quest'altro.
9: Un babbo.
11: Come
9: non
11: ne parli? Com'è che non ne parli? Monnezza.
8: Ma perché dovrei parlare di UFO?
11: È cruciale che tu una coida, bro. Saluta Monnezza.

0: dell'immondizia. Siete due contenitori dell'immondizia. Siete due contenitori dell'immondizia. Per quanto riguarda. Siete due contenitori dell'immondizia. La fase prima.
1: Un'altra cosa prima. Prima
0: ho detto un'altra cosa. Sì, il fatto degli UFO. Il fatto degli UFO. Ok. La disco sur. La disco sur. Ok. Il tuo presidente Trump l'ha avuto Cannavazzo. Ah, gli UFO esistono, però non ne parla. Poi i complottisti eravamo noi che dicevamo che esistono gli UFO e tutta cosa. Ma lasciando stare questo.
2: Si calmi, Tony.
1: Tutte cose.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Passa Intred.
5: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
4: Passa Intred.
5: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
4: Connessi sempre.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
13: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: Ford Ranger è un punto di riferimento nel mondo dei pick-up. Quali sono i suoi punti di forza? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
14: Da 10 anni consecutivi Ford Ranger è il leader nel segmento dei pick-up. Pensate che oggi quasi un cliente su due lo sceglie. E il motivo è semplice: unisce straordinarie capacità di carico, eccellenti prestazioni off-road e tecnologie avanzate. Il recente riconoscimento dell'International Pickup Award lo ha premiato anche nella versione plug-in hybrid, unica nel segmento. Chi la sceglie può viaggiare a 0 emissioni senza rinunciare a potenza, robustezza e versatilità. Un'icona, senza compromessi.
13: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
15: Le 19.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Via libera di Bruxelles alla richiesta italiana di flessibilità di bilancio per l'energia, ma non potranno essere finanziati gli sconti sulle accise dei carburanti. Medio Oriente ancora vittime e ferite nel sud del Libano. Netanyahu minimizza lo scontro con Trump, poi attacca i leader europei, non hanno il fegato per combattere i barbari. L'omicidio dei braccianti in Calabria, il caporalato non è l'unica pista. Meloni, siamo sconvolti, assicurare tutti i responsabili alla giustizia. Tennis, onda azzurra a Parigi, Coboli in campo contro il muro Jaliassim. Calcio, l'amichevole con il Lussemburgo, la nazionale riparte con la linea verde.

0: Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Si è detto soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti per la flessibilità di bilancio concessa da Bruxelles sull'energia, perché la Commissione europea, scrive Giorgetti, ha recepito le nostre proposte, cosa impensabile fino a qualche mese fa. La flessibilità non potrà però essere usata per gli sconti su accise né per abbassare le bollette a famiglie e imprese, ma solo per investimenti nella transizione energetica.
1: La proposta della Commissione europea, ora al voto in Consiglio, prevede una flessibilità di bilancio anche per l'energia, come chiesto dall'Italia, pari allo 0,3% all'anno, 0,6% in tre anni, che per l'Italia significa circa 6,8 miliardi di euro quest'anno e un totale poco sotto i 14. Con questo margine, però, ha confermato il vicepresidente Dombrovskis, non potranno essere finanziati gli sconti accise né altra spesa corrente per aiutare i settori colpiti dal caro energia. Solo investimenti che aiutino a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.
2: To reduce our dependency on fossil fuels.
1: Ad esempio, aggiunge, grandi impianti per energia rinnovabile o reti elettriche, o incentivi e aiuti a famiglie e imprese per pannelli solari, pompe di calore, auto elettriche e batterie.
2: Electrical vehicles. Energy efficiency improvements, solar installations, batteries to store electrical energy.
1: Per i paesi come l'Italia che sono in procedura di infrazione, la flessibilità non significa deroga automatica al patto di stabilità. Ne terremo conto, ha spiegato Dombrovskis, quando esamineremo il rispetto dei target di bilancio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Campolargo intanto ha presentato una mozione unitaria in cui chiede al governo di rivedere gli impegni sul 5% alla difesa presi in sede NATO. Serve una difesa comune europea, scrivono PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, per aumentare le sinergie e l'efficienza senza spendere di più. Appena mezzo punto percentuale, questa è la crescita economica italiana stimata dall'OCSE per quest'anno, e il caro energia causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali.
3: Sono due gli scenari possibili per l'economia mondiale proposti quest'anno dall'OCSE, e la variabile chiave è la durata del conflitto in Medio Oriente. Nel caso dovesse chiudersi in tempi brevi, si prevede che la crescita economica mondiale rallenti nel 2026 al 2,8% per poi risalire al 3,1% nel 2027, con stime sostanzialmente invariate rispetto a quelle di fine marzo. Se invece la crisi dovesse prolungarsi, l'aumento del PIL potrebbe fermarsi al 2,1% nel 2026 e all'1,8% nel 2027. Quanto all'Italia, le prospettive di crescita, scrive l'OCSE, sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Il nuovo shock dei prezzi dell'energia, scrive l'organizzazione con sede a Parigi, peserà sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, compensando l'impulso derivante dall'aumento dei fondi del PNRR. Ci sarà un aumento dell'inflazione al 3% nel 2026 dall'1,6% del 2025, che neutralizzerà la recente progressione dei salari reali. Nel 2026 il PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5, nel 2027 allo 0,6, lieve ribasso rispetto alla precedente stima di 0,7. Tra le raccomandazioni dell'OCSE, misure contro il caro energia, ma mirate verso le fasce più deboli e più rinnovabili. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Andiamo con la pagina degli esteri. In Medio Oriente, il leader israeliano Netanyahu ha minimizzato l'ipotesi di una frattura con il presidente USA Trump sull'Iran, poi si è scagliato contro i leader europei come il presidente francese Macron, che hanno criticato le azioni militari di Israele. Non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, ha dichiarato Netanyahu.
4: Ancora vittime e feriti nel sud del Libano. Due sono paramedici, la cui ambulanza è stata colpita nel pomeriggio dall'esercito israeliano, che continua a impartire ordini di evacuazione. Dal 2 marzo, quando sono ripresi gli attacchi contro Hezbollah, i morti in Libano sono oltre 3.500, più di 10.000 i feriti. Donald Trump, intanto, in un'intervista ha ammesso di aver chiamato pazzo Netanyahu, ma ci lavoro bene, ha aggiunto, affermando: senza di me Israele non esisterebbe, perché gli USA sono gli unici a poter fermare l'Iran. Parole che hanno indotto Benjamin Netanyahu a rilasciare un'intervista alla CNBC in cui ha minimizzato gli attriti col presidente americano.
5: So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements.
4: Abbiamo disaccordi tattici alti e bassi, come succede in famiglia, ma siamo amici

0: e d'accordo sulle questioni principali, ha detto Netanyahu, affermando che USA e Israele sono pronti per una possibile azione militare su larga scala perché Teheran gioca col fuoco. Trump ha invece ribadito che i colloqui con l'Iran vanno bene, dicendosi disposto a incontrare la guida suprema Khamenei. Non altrettanto conciliante Teheran, che informa di aver attaccato Kuwait e Bahrain in risposta ai raid statunitensi nello stretto di Hormuz. Ci riserviamo rappresaglie più severe in caso di nuove violazioni, l'avvertimento di Teheran. È intanto di un morto e oltre 60 feriti il bilancio del raid iraniano sull'aeroporto internazionale del Kuwait, che ha sospeso i voli. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E poi c'è l'altro fronte bellico, quello dello scontro tra Russia e Ucraina, le ultime in questo servizio.
2: I raid su San Pietroburgo sono la giusta risposta agli attacchi russi contro Kiev. Zelensky rivendica la controffensiva lanciata in territorio russo dopo gli attacchi con i droni sferrati da Mosca sulla capitale ucraina e in altre zone del paese negli ultimi giorni. Almeno 20 morti e 120 feriti, fra i quali ci sono anche bambini, il bilancio degli attacchi russi. Gli ucraini hanno lanciato droni di attacco su San Pietroburgo nel primo giorno del Forum Economico Internazionale, noto come la Davos russa, aperto da Putin. Abbiamo colpito il terminal petrolifero e aziende militari, dice Zelensky, mentre Mosca replica annunciando che continuerà le rappresaglie sistematiche e gli attacchi ucraini. A Kiev intanto è arrivato il segretario generale della NATO, Mark Rutte, con tutto il Consiglio Atlantico per una visita a sorpresa. Zelensky ha incontrato Rutte e insieme hanno reso omaggio ai soldati ucraini caduti in guerra. La Russia è sempre più disperata nei confronti dell'Ucraina che, dice Rutte, continua a resistere a più di 4 anni dall'inizio dell'invasione. Ai giovani russi e le loro famiglie, sottolinea Rutte, dico che vi stanno rifilando una fregatura. C'è una probabilità molto alta che moriate al fronte. La priorità di Kiev è porre fine alla guerra, dice Zelensky, che si dichiara pronto a negoziare direttamente con Putin. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca, l'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi, ha dichiarato la Presidente del Consiglio Meloni, sottolineando che è fondamentale far piena luce su questo terribile crimine e assicurare tutti i responsabili alla giustizia. I 2 presunti responsabili sono stati identificati e fermati oggi la conferenza stampa in questura a Cosenza.
3: Un atto di crudeltà inenarrabile, non ci sono elementi su altri complici. Con queste parole gli investigatori hanno raccontato in questura a Cosenza la rapida inchiesta che in meno di 48 ore ha portato al fermo dei 2 cittadini pakistani ritenuti responsabili della strage di Amendolara. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio. Nel video si vede anche un carabiniere forestale avvicinarsi al minivan con a bordo le 7 persone. Subito dopo il suo allontanamento i 2 presunti caporali entrano in azione, bloccano le uscite rompendo le maniglie dall'interno e appiccano il fuoco al mezzo. Grazie all'analisi dei filmati, gli investigatori hanno isolato i volti e gli indumenti dei sospettati, rintracciandoli poco dopo tra Trebisacce e Villa Piana. Così ha spiegato il dirigente della squadra mobile di Cosenza, Gianni Albano.
4: All'interno di una prima abitazione abbiamo trovato colui che era alla guida dell'autovettura, che aveva delle similitudini importanti avuto riguardo agli indumenti, e poi siamo riusciti a trovare anche colui che era il passeggero anteriore destro in un altro immobile.
3: Sul movente è stato spiegato, l'inchiesta resta aperta. Il caporalato è una delle piste, ma non è l'unica. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
1: Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla grazia Nicole Minetti. Ora i legali annunciano la richiesta di danni a Fatto Quotidiano, Carta Bianca e Report.
5: Nessuna irregolarità nella procedura di adozione del figlio in Uruguay, nessuna prova di festini a base di droghe e prostitute hanno dato esito negativo i nuovi accertamenti sulla grazia concessa nel febbraio scorso a Nicole Minetti, l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, condannata in 2 diversi processi a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. A renderlo noto è la Procura Generale di Milano, che conferma il suo giudizio positivo sul provvedimento di clemenza. A sollecitare le nuove verifiche era stato il Quirinale dopo le polemiche seguite ad alcuni articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano, notizie di stampa sulle quali l'Interpol non ha trovato riscontri. Il grave quadro sanitario del minore rende necessaria la presenza della madre, aggiungono i magistrati milanesi nella relazione inviata al Ministero della Giustizia, che a sua volta ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica. Spetterà ora al Capo dello Stato Mattarella decidere se confermare o meno meno la Grazia Minetti, i cui legali intanto fanno sapere che chiederanno un risarcimento danni al Fatto Quotidiano e alle trasmissioni televisive Sempre Carta Bianca RP.

0: Sport. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ancora la cronaca, oggi gli interrogatori di garanzia: Emanuele Iannuzzi e Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta lo scorso febbraio a Bordighera. Entrambi sono in carcere con l'accusa di aver provocato la morte della bambina.
2: Ha negato di aver mai usato violenza nei confronti delle figlie, Emanuela Aiello. Nell'interrogatorio davanti al GIP del Tribunale d'Imperia, la 44enne madre della piccola Beatrice, la bimba di 24 mesi morta lo scorso febbraio a Bordighera. A riferirlo è l'avvocato Bruno Di Giovanni, che insieme a Laura Corbetta difende la donna.
3: Aiello Emanuela ha negato ancora di aver mai messo le mani addosso alle sue figlie, né a Beatrice né alle altre. E ha detto che in sua presenza non ha assistito a episodi di violenza nei confronti delle sue figlie.
2: Si è avvalso invece della facoltà di non rispondere Emanuele Iannuzzi, il 42enne sottoposto a interrogatorio di garanzia questa mattina a Imperia. L'accusa per entrambi resta quella di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice. Non abbiamo ancora gli atti, hanno commentato i legali dell'uomo, è sconvolto e sotto shock ma continua a dichiararsi innocente. Dall'inchiesta emergono le presunte violenze della coppia nei confronti della bimba deceduta e delle due sorelline di 9 e 7 anni che a loro volta avrebbero raccontato episodi ripetuti di abuso e abbandono. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura la pagina sportiva, in primo piano tennis e calcio, facciamo il punto con Giovanni Capuano.
4: Sì, 3 ore di battaglia per Flavio Cobolli sul centrale del Roland Garros, quarto di finale del torneo parigino. Cobolli avanti 2-7-1 sul canadese Félix Auger-Aliassime, testa di serie numero 4. Cobolli ha perso il primo set 6-4, ha vinto il secondo e il terzo con lo stesso punteggio, importante soprattutto il secondo parziale dove è rimontato da 3-1 per il canadese a 6-4. Ora siamo nel quarto set, sta servendo Auger-Aliassime 2 pari, dunque in questo momento quarto set che sta seguendo l'ordine dei servizi. Ricordiamo che in palio c'è un posto per la semifinale dove incontrare il vincente del derby italiano che ci sarà in serata tra i due Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, in questo mercoledì straordinario del tennis azzurro al Roland Garros, un mercoledì che si è impreziosito anche della vittoria del doppio misto Errani Vavassori 6-1-6-4 nella semifinale. Domani i due italiani giocheranno la finale contro King e Dombrovskis. E poi per ricordare ancora che alle 20:45 c'è il fischio d'inizio di Lussemburgo-Italia, è una delle due amichevoli di giugno della nazionale di calcio che non si è qualificata per il mondiale. In panchina la CT ad interim Silvio Baldini, in campo capitano Donnarumma e un gruppo di ragazzi dell'Under 21. Obiettivo contro Lussemburgo questa sera e poi domenica contro la Grecia, vincere per non rovinare il ranking FIFA. A te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Roberta Frisani. Vi lascio ancora in compagnia della Zanzara, le informazioni di GR24 tornano alle 21.
5: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
7: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
8: In collaborazione con
9: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
8: E con
10: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
11: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
8: La Zanzara.
12: Vai giù, si volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.

0: Lucio, ho litigato con la mia ragazza per futili motivi e poi le ho detto: sai perché ti arrabbi sempre? Perché hai tantissimo tempo libero, moltissimo tempo libero. Mi ha picchiato selvaggiamente.
1: Ma sbaglio? O dopo anni in cui diceva no, che schifo di qua, che schifo di là, nella puntata di lunedì 1 giugno, lo scapucciato David Parenzo ha detto che per la giusta cifra si farebbe sputare in faccia su un palco. Ora un'altra domanda, ma si può essere più ebrei di così?
2: Ragazzi, ok Rosolino, ok Caterino, ma come cazzo fa un rabbino a chiamarsi Adolfo?
3: Beh, questa è una domanda che dovremmo rivolgere direttamente a uno dei rabbini più importanti nella storia, anche nella vita personale del signor Parenzo, che è il signor Adolfo Locci. Com'è? Locci? Come si chiama? Locci? Com'è che si chiama il rabbino? Non mi ricordo. Me lo dirai dopo il rabbino come si chiama, eh? Me lo dirai dopo. Quando leggo certe notizie, penso che ci sia ancora speranza. Leggo oggi che c'è un processo per l'assegno mensile tra l'ex giocatore dell'Inter Icardi e la sua ex moglie Vandanara, la quale gli ha chiesto, che io ho conosciuto tantissimi anni fa in televisione, pensate un po' che la signora Vandanara gli ha chiesto un assegno di 250.000 euro al mese. 250.000 euro al mese. Un giudice a Milano ha detto no, perché lei è giovane e in grado di produrre reddito. Ecco, io trovo questa cosa straordinaria, al di là del merito, poi ci saranno i ricorsi, quello che volete. Trovo questa cosa straordinaria. Cioè, finalmente c'è un giudice, non ce ne sono tanti, che dice: senti, non rompere il cazzo, mia traduzione, non rompere i coglioni a uno da cui ti sei separata, ve ne dite di tutti i colori, eccetera, eccetera. Puoi produrre reddito, non gli rompere i coglioni, io 250.000 euro non te ne riconosco nemmeno uno di euro, perché tu sei giovane e in grado di produrre reddito. Bellissima questa cosa, sei in grado di produrre reddito e dunque produci reddito e non rompere il cazzo al tuo ex consorte. Questo detto in generale, al di là del caso singolo. Stavo dicendo prima che un ascoltatore ha giustamente posto il tema: ma può un rabbino chiamarsi Adolfo?
4: Sentito,
3: può un rabbino chiamarsi Adolfo? Queste, come si chiama? Adolfo Locci? Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama di cognome? Il cognome del rabbino? Come si chiama?
4: Da quell'infame di Gotta, non entro.
3: Come si chiama il rabbino? Adolfo? Adolfo?
4: No, ma sono dati sensibili. Aaron si chiama.
3: No, di cognome.
4: Non entro nel merito. Non vuole essere citato. È giusto.
3: Adolfo Aaron Locci, sì, Locci. Il rabbino capo di Padova.
4: No, non entro nel merito di queste infamate di quello.
3: Ma non c'entra nulla, è un ascoltatore,
4: sì, sì,
3: ma non c'entra nulla con te.
4: No, sì, ma a introdurre il tema è quel putrido personaggio. Quel putrido, perché è un putrido personaggio.
3: Ma scusa, ma se ha dei rapporti con il rabbino.
4: Ah, quello lì ha rapporti con animali, non ha rapporti con le autorità della città. Quello lì ha solo rapporti con animali, se ha dei rapporti. A parte che dovrebbe andare a fare la comparsa di serie B nelle serie turche.
3: Baffo inutile
4: di una bruttezza, di una è proprio è inelegante in tutto quello che fa.
3: Sì, ma ho capito, ma in questo
4: schifo, è
3: ma
4: in una questo persona caso, goffa, grottesca.
3: La questione è stata posta da un ascoltatore
4: ed è soprattutto perché lui è inopportuno. Tu ti rendi conto che quell'uomo è inopportuno,
3: sì,
4: in ogni
3: lui
4: cosa.
3: Lui ha
4: che
3: semplicemente
4: fa che dice,
3: ti ha fatto notare una cosa, che lui è stato
4: cena,
3: protagonista di una
4: ti fa fare una figura di merda. Se tu lo porti a una cena qualunque, quello ti fa fare una figura di merda. La gente, sai che è la classica situazione imbarazzata in cui tutti si danno di gomito quando uno passa? Quella è una situazione imbarazzante in cui la gente si guarda stupita. Lui è il classico scacciafiga che quando lo porti a una cena, la gente cala il gelo. Io mi ricordo quelle rarissime volte che dopo anni fa, dopo quando ha partecipato maleauguratamente ad alcuni eventi, mi ricordo quando si andava a cena, sì, che il gelo, calava il gelo, prendeva la parola e un tavolo di 20 persone si ammutoliva.
3: Vabbè,
4: si ammutoliva.
3: Comunque, in ogni
4: quello
3: caso,
4: è una persona imbarazzante e imbarazzata.
0: Povero
4: ma è
0: negro.
4: Soprattutto imbarazzante. No, non è un negro, no, non c'entra niente. È un uomo imbarazzante.
3: In
4: gaff
3: ogni caso,
4: su gaff.
3: La questione del rabbino, la posta un ascoltatore.
4: La posta ora.
3: Cioè, sta dicendo come
4: tutto.
3: Fa un rabbino
4: maldestro,
3: a chiamarsi Adolfo? Questo è un tema, no? Questo è un
4: tutto.
3: Tema, è un tema.
4: Maldestro in ogni
3: con
4: cosa
3: tutti i nomi che
4: fa.
3: Ci sono, proprio Adolfo
4: maldestro,
3: si deve chiamare un rabbino, mi sembra strano,
4: ma
3: no?
4: È un nome di famiglia. Maldestro
3: capito,
4: in tutte
3: però,
4: le cose che fa. Quello vabbè. È Gottardo, maldestro in
3: è ossessionato,
4: tutte le cose
3: sei ossessionato.
4: Che fa, ma non solo se
3: Piero da Roma,
5: capito lui questo
4: tema idiota.
3: Piero da Roma,
4: maldestro, maldestro, maldestro.
6: Buonasera, buonasera Cruciani.
3: Dimmi Piero, che c'è?
4: Sudato,
6: ti volevo dire,
4: orribile, inelegante,
6: mamma mia.
4: Orribile, inelegante, maldestro, gaffeur, tutto è, tutto. Veste,
3: dimmi Piero,
4: ma perché uno dice, vabbè, sai, uno
3: no.
4: È povero, può vestire in modo semplice.
3: Niente,
4: no,
3: tanto non
4: perché
3: si
4: ci
3: blocca.
4: Sono persone povere, dignitosissime,
3: senti, Piero,
4: che hanno anche la dignità nel vestire, quello è proprio grottesco. Tu a 20 km di distanza lo vedi e temi per la gaffa che farà quando lo vedi incedere col suo passo claudicante verso di te, dici mio Dio chissà che cosa dirà. Mio Dio, chissà che cosa
3: Piero,
4: dirà.
3: Ci sei Piero
4: è
3: o no?
4: È così, è un personaggio putrido.
3: Dimmi Piero, dimmi.
6: Allora, vi volevo parlare del casino scoppiato in Francia, no?
3: Sì.
6: La sinistra, è questo quello che
0: casino.
6: Ci riserva. Come non c'è nessun casino?
3: Beh, oddio, adesso, dopo la finale di Champions League ne sono successe di tutti
6: no,
3: i colori.
6: No, ma non solo a Parigi, pare che sono 60-70 città, hanno tutti un nucleo musulmano lì dentro, c'è sta sempre. Non te puoi sbagliare.
3: Dunque tu vedi il pericolo musulmano all'orizzonte,
6: ma
3: Piero?
6: Sì, adesso però una parentesi.
3: Una parentesi, dottor Piero,
6: sì.
3: Piero da Roma, Piero da Roma.
6: Mentre aspettavo, vedevo che sono riscoppiati gli incendietti in Sardegna.
3: Sì, vabbè, adesso che c'entra questo?
6: No, aspetta.
3: Ma che
6: no.
3: C'entra questo? Hai chiamato per gli immigrati, hai chiamato per la questione
6: sì,
3: muslim,
6: chiamato, no,
3: per la questione
6: però,
3: islam, ma adesso si è riacceso, ti sei scoppiato il cervello sull'incendio in Sardegna. Ma che c'entra?
6: Però questo è apparente, a parte gli incendietti che già i
3: questo tanto,
6: che giocano...
3: Posso dirti, hai tanto tempo libero, diciamo, è vero che hai tanto tempo.
6: No, beh, ma adesso sono le 7:20. Comunque, per quanto riguarda l'islam.
3: Tanto,
6: ma la sinistra è questo quello che ci riserva.
3: E che ne so io? La sì che c'entra.
6: Questo è quello. No, ho visto quei soggetti a Venezia. Quei soggetti a Venezia che se ne sentavano.
0: Cosa c'entra?
6: È questo quello che vuole.
0: Vuole
6: far diventare l'Italia.
3: Cosa?
0: Ma cosa? Chi
6: un letamaio come in Francia, in Spagna, in Portogallo, in Germania qualche volta, in Inghilterra. Che non si sa il padre l'ammazzano, e questo è quello che vuoi, Parenzo.
3: E diglielo a lui, Piero, io. Dillo a Parenzo.
6: Parenzo è questo quello che. La sinistra fa e ci vuole far diventare un puttanaio così.
3: Questo è incazzato.
6: Io sarò qui a vita Roma.
3: Scusi, lei chi vota alle prossime elezioni, Piero?
0: Ma
3: ha intenzione?
6: Sicuro a destra, penso a Giorgia o qualcuno voterò, ma non a sinistra, perché hai
3: il bannaccione le piace il bannaccione?
6: Il bannaccione mi piace. Un po' meno quando si butta sulla Russia, si vede che
0: grazie.
6: La Russia caccia.
3: Caccia
6: si vede che
3: no, questa,
6: alimenta.
3: Questa è grave,
6: però
3: questa è un'allusione molto grave quello che hai fatto.
6: È
3: un'allusione molto grave quello che stai facendo. Molto grave.
6: Ci sarà qualcuno che manda avanti, non so. Io,
3: e ti piacciono? E ti piacciono i gay pride a te, Piero? Ti piacciono?
6: No, li devono mandare. I gay pride li devono mandare a converti comunisti.
0: Ma che ti fanno?
6: Bravo, io vedo bene lì.
3: Dove li devono mandare?
6: La Schlein che è sul carrozzone che è Garzia Rete.
3: Scusi, perché non le piacciono i gay pride, Piero? Scusi,
6: Ma non serve da un cazzo.
3: Questo
6: ma
3: è grave, questo
6: ma
3: è grave.
6: Ma che cazzo, ma sti cazzi che è grave.
0: Non servono, perché in realtà sono un modo per ricordare
3: Roma.
5: parlare.
6: Ma vaccinare, io Parenzo, ascolta, parlo serio. Io chiedo casa mia.
5: Che cos'è il tema della diversity? Lei sa cos'è il tema della diversity?
6: Non fa lo snob del cazzo.
5: No, provi a ripetere, aspetti, provi a ripetere com'è.
3: Beh, interessante questo, interessante.
5: Provi,
3: sì.
5: Diversity, provi, sì, la diversity,
3: l'inclusione. No,
6: Parenzo, diversity. Parenzo, chiedo casa
5: provi
6: mia.
5: Però a ripetere, senti, senti. Ma provi a ripetere com'è la parola diversity, la questo diversity.

0: parlano sicuramente parlano inglesi, sì, che vengono dal latino.
1: Non lo so, ma no, la definizione traduco in italiano, non binario. Sai cosa vuol dire non binario?
2: È proprio bello in inglese, non binary.
0: Io capisco che vedono sentire i camionisti che cazzeggia, ma che cazzo, io parlo di cose serie. Sì, io mi sono incazzato dalla Sardegna.
1: Scusi, ma lei vada a vedere qui tutto. Abbiamo il tema è quello del Gay Pride. Perché non ti piace il Gay Pride, Piero? Dillo.
0: Ma non serve un cazzo! Cioè, i musulmani, io in giorno comanderemo noi qui.
2: Lei in questo modo distrugge il tema della diversity.
0: Ma sì, cazzi, ma distruggi quello che te pare. Ma che ma io quando esco cammino per lungo tenere la diversity.
2: Lei distrugge il tema della diversity.
1: Scusi, però lei non c'entra, lei non c'entra l'obiettivo. Qual è il tema del giorno? E siamo entrati con giugno, siamo entrati nel mese del Pride. Nel mese del Pride. Ho capito, siamo
0: allora
1: nel mese. Ma niente, se vai a dare supporto.
2: Il mese della diversity.
1: Vai a dare supporto, lo
0: prendete quel soggetto che si è presentato a Venezia, che c'è qualche video, lo portatelo sul carrozzone del Gay Pride, mettetegli nelle carcerete e vedremo che fa della diversity. Ragazzi, decidi un attimo. Qui il mondo va a scatafascio, poi del diversity.
2: No,
0: ma che cazzo?
1: Scusa, tu hai mai visto sfilare il carro del Gay Pride a Roma quando ci sarà una grande manifestazione?
0: Sì, li sento da casa, guarda, attaccano i tamburi, boom, boom, boom. Qualche volta li sento perché io sono alla piramide.
1: E qual è?
0: Dove la piramide? Dove nel 43 hanno combattuto.
1: Vabbè, che c'entra quello?
0: No, per di qui hanno combattuto seriamente con i fucili in mano, sì, e mo' siamo schierati i Gay Pride.
1: Vabbè,
0: c'è la gente
1: questo?
0: Che è morta per difendere. Abbiamo visto.
2: Ma lei non la sento però molto legato ai temi della diversity.
0: Sì, ciao, ai diversity, vabbè.
1: Fermi tutti.
2: Vabbè.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
9: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
8: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
9: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
8: Ormesani.com.
10: Capannoni industriali del futuro.
9: Oggi molti imprenditori hanno la necessità di dare una nuova immagine alla propria azienda e contestualmente migliorare il comfort dei propri spazi produttivi. Ma quali sono i criteri per capire se un capannone può diventare davvero uno spazio moderno, efficiente e adatto a un'azienda che guarda al futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
11: Con la nostra consulenza diamo agli imprenditori una nuova prospettiva, facendo emergere il potenziale dei loro vecchi edifici. Grazie al metodo Elysium Regenera, interveniamo in modo integrato sull'intero involucro. Realizziamo coperture facciate in chiave moderna che garantiscono impermeabilità, isolamento termico e luce naturale. Tutto questo si traduce in una nuova immagine per l'azienda, un maggior comfort interno per i dipendenti e una riduzione dei costi di gestione per un'impresa che guarda al futuro.
9: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Seduta negativa per le borse europee per Piazza Affari che frena dopo i massimi storici. Il

0: Il mercato torna a concentrarsi sulle tensioni in Medio Oriente, sulla chiusura dello stretto di Hormuz e anche sui timori per le ipotesi di nuovi dazi dagli Stati Uniti. Così Milano chiude a meno 1% pur difendendo la soglia dei 50.000 punti, Parigi meno 0,7%, Francoforte meno 1,2% e Londra meno 0,4%. Tra i migliori titoli di Piazza Affari spicca Di Asori in più 2,2%, seguita da Terna più 1,7% e Lottomatica più 1,6%, premiata dai dati solidi sull'iGaming e dalle buone prospettive sui mondiali di calcio. Tra i peggiori Stellantis, meno 4%, nel giorno della presentazione della nuova Fiat Grizzly. Seguono Amplifon, meno 3,2% e Leonardo, meno 2,8%. Petrolio Brent si riporta in area $100 sui $98 al barile, l'oro spot invece arretra verso i $4.400 l'oncia e infine sul valutario l'euro scambia poco sopra $1.16. Ivan Torneo da Radio Corp e Radio 24.
1: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a €24 di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno, Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1.000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
7: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
8: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
9: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a €299 e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.

0: Luciani, Parenzo, il vostro grande democratico amico ammazza bambini Merdagnau, stato scaricato anche dal grande re Trump, ormai non lo vuole più nessuno, il killer. Che figura di merda, continuate a sostenerlo sto Israele, continuate a fare figure di merda.
1: Stavo camminando per il quartiere Prati appena Trump ha sfanculato a Netanyahu e a un certo punto ho sentito una puzza di merda, ma una puzza di merda, e ho pensato, chi sta Parenzo che si sta cagando sotto sicuramente. Luta!
2: No, io sto benissimo, anzi.
3: Allora, bisogna precisare una cosa di cui abbiamo parlato ieri.
4: Io sto benissimo, io voglio spiegare a tutti questi che mi maledicono, che pensano che io sto benissimo.
3: Non è per loro benaugurante, diciamo, non è benaugurante per loro.
4: No, ma io avrò avuto i miei acciacchi, mi sono rotto... Io li sentivo i vostri risolini sì. entusiasti.
3: Però lui è qui e gli altri. Lui è qui.
4: Io ebbi una frattura scomposta della
3: sì.
4: glena.
3: Sì, bene, della glena della spalla.
4: Fa,
3: sì.
4: Della glena della spalla, frattura scomposta della glena. Facendo una intensa fisioterapia senza l'operazione.
3: Tutto vero.
4: Due settimane fa sono

0: stato dal grande dottore della spalla,
1: sì,
0: il quale ha certificato,
1: pensate,
0: che la mia ripresa è al 100%.
1: E soprattutto porterà il tuo caso. 99. E porterà il tuo caso.
0: E porterà il mio caso, perché verrà studiato da una persona che non si è neanche operata e ha fatto. Dopodiché, magari mi capiterà qualcos'altro, figuriamoci.
1: Però,
0: ogni tanto
1: comunque,
0: qualche
1: intanto,
0: colpo di tosse o le occhiaie.
1: Intanto.
0: Ma io intanto a 50 anni sono qua. Qualcuno di voi che invece mi ha maledetto non c'è più. Fate
1: questo
0: i conti
1: è un,
0: voi.
1: Questo è un fatto. Questo,
0: voi,
1: questo è un fatto.
0: Voi,
1: questo è un fatto.
0: Ah,
1: questo
0: me ne andrò anch'io prima o poi. Sì. Io non è che dico che
1: non
0: sono, figuriamoci.
1: Dubbio, non c'è dubbio.
0: Ma
1: non c'è.
0: Me ne andrò sempre un minuto dopo di voi. Proprio un minuto dopo. Il tempo di venire al vostro funerale, mettere un fiore o un po' di urina sulla vostra tomba e poi me ne vado anch'io all'altro mondo. Non ho mai pensato di essere un rettiliano immortale, mai l'ho pensato, mai. Maledetti.
1: Allora no.
0: Maledetti. Chi è che ha questo risolino sotto? Chi è che ridacchia?
1: Te lo dico.
0: Chi è che ridacchia sotto a spese della Confindustria? Chi è che ridacchia lì? Chi è che ridacchia in
1: c'è
0: modo
1: tempo.
0: Così anche sguaiato? Chi è che
1: sì.
0: ridacchia in modo sguaiato?
1: Allora, devo fare una precisazione, perché giustamente ieri abbiamo parlato del fatto che gli avvocati del signor San Giuliano volevano portare in tribunale la dottoressa Boccia per tentato omicidio. E no, ottimo, manco per niente,
0: ottimo.
1: Perché c'è stata una smentita clamorosa, dunque non hanno alcuna intenzione di portare in tribunale o comunque di accusare la signora Boccia di tentato omicidio. Dunque notizia che è stata diffusa urbi e torbi, che poi è stata smentita dagli stessi legali di San Giuliano. Dunque la signora Boccia non sarà processata quando inizierà il processo per tentato omicidio, magari per altre cose, basta leggere online, ma non per tentato omicidio. Questa è una precisazione che andava fatta, naturalmente, perché sai che la dottoressa Boccia è molto puntigliosa, no? È molto puntigliosa su queste cose qua, lo sai benissimo anche tu, caro David. È molto puntigliosa, molto precisa, molto precisa, molto precisa. Hai detto una cosa il giorno prima? Per favore, mi precisi che non c'è nessuna accusa di tentato omicidio. Giustamente noi aggiungiamo un tassello. Allora, Carlotta da Roma, vai Carlotta, dimmi.
2: Everybody viva il tigre, bam bam.
1: Vabbè, questo
2: bam,
1: che c'entra?
2: Everybody viva il
1: cosa
2: cruto,
1: cosa bam, c'entra? Bam, cosa bam. C'entra? Scusami.
2: Ma come cosa c'entra? Fino a ieri abbiamo parlato della consigliera comunale sconosciuta di Trento.
1: Vabbè,
2: del
1: ma questo siamo
2: di dissociarsi.
1: Sì.
2: Ma questa è una hit. Questa è una hit che funziona.
1: Sì, vabbè, lo sappiamo, non c'è bisogno che ce lo dici, eh? Cioè che è una hit che funziona, la mettiamo ogni tanto per dissacrare, anche per prendere per il culo il fascismo stesso. Non c'è
2: e
1: dubbio.
2: Allora che cosa cazzo vogliono quelli che hanno da dire che sia apologia
1: perché,
2: di fascismo?
1: Ma tu sei fascista? Sei simpatizzante del pelatone tu, per esempio?
2: No, io non sono fascista, io sono una sincera democratica, ma quella canzone mi fomenta e se vado a una festa la ballo, così come la canto, in mille altri modi.
1: Ma certo, assolutamente, ma diglielo a Parenzo, perché Parenzo è un po' refrattario ad accettare che questa canzone sia una immensa presa per il culo, è
2: ma
1: refrattario
2: Parenzo,
1: perché, lui sente, perché lui
2: ma
1: sente
2: Parenzo.
1: Che la cantano magari i nostalgici o qualcuno e si scalda.
0: Beh, direi,
1: e si scalda.
0: No, mi scalda, a me sembra una cosa assurda che si possa, non che si possa cantare, quello è chiaro, ma insomma che questa canzoncina sia diventata poi l'inno dei neofascisti, viene in qualche modo cantata con disimpegno.
2: Ma
0: questo
2: quale
0: è il
2: inno
0: tema,
2: dei
0: viene cantata con disimpegno.
2: Parenzo,
0: dopodiché non vi direi.
2: Ma
0: capisco
2: l'articolo 21 della
0: la
2: Costituzione
0: cosa.
2: O il tuo carissimo First Amendment right. Questa è libertà di espressione. Questa
0: il primo
2: è una
0: emendamento non c'entra niente con l'articolo 21.
2: Come no?
0: Scusami, tesoro.
2: Valerio da Torino.
1: Vai, Valerio, dimmi.
3: Crucio, uno, viva la figa. Due,
1: vabbè,
3: che schifo
1: questo...
3: che mi fanno questi qua che per grattare quattro soldi ti mandano le letterine, ti fanno scrivere dall'avvocatuccio.
1: Lo so.
3: Parenzo è il primo, mandarselo a rubare. Ma quel ratto di Parenzo di che sta zitto, ma lui è il primo che fa queste cose. Poi per grattare
1: lo dice pure, ma è una cosa penosa, ma io gliel'ho detto già. Gliel'ho detto in tempi non sospetti che è una cosa penosa.
0: Non c'è dubbio alcuno.
1: Ma abbiamo già detto,
3: mandami quello che vuoi, Parenzo, mandami quello che vuoi. Io cestino tutto, assumo tutto, via, non mi interessa.
0: Cestina quello che vuoi, poi tanto tanto finiamo, ci vediamo in tribunale.
1: No, nessuno va in tribunale.
0: Ma sì,
1: nessuno,
0: no?
1: Più di uno, tesoro. Sì, quelli per cose gravi, certo. Quelli per cose gravi.
0: Più di uno,
1: Beppe,
0: guarda.
1: Da Firenze. Sì.

0: esempio, c'è uno che non posso fare il nome, c'è uno che mi ha scritto Saponetta.
1: Vabbè, questo è diverso.
0: Quella fine.
1: Questo è diverso. No, rispetto tesoro, a quello che ti scrive Pagliaccio, o quello che ti scrive Busta di Piscio.
0: No,
1: dai, sono due cose molto diverse. Non diciamo cazzate. Beppe
0: da Firenze. Vedrai che gli passa la voglia quello di scrivere Saponetta. Vedrai che gli passa la voglia.
1: Ma Saponetta è una stai andando su cose che non c'entrano nulla. Beppe da Firenze.
0: Gli passa la voglia a questi qua. Gli passa la voglia.
1: Dimmi Beppe, dimmi. Come al solito butti tutto in cacciara. Butti tutto in cacciara.
0: Stai
1: buttando in cacciara perché non c'entra niente Saponetta con Pagliaccio. Beppe da Firenze.
0: Anche busta di piscio.
1: Ma non dire cazzate, busta di piscio. Ma non pagano nulla. Chiunque ha scritto busta di piscio, chiunque abbia scritto busta di piscio a Parenzo o altri, non rispondete mai e nessuno andrà in tribunale.
0: E lo vediamo.
1: Ma dai, busta di piscio, sei ridicolo. Ma quando mai? Beppe da Firenze per raggranellare 4 euro. Beppe da Firenze.
0: Non
1: dimmi.
0: La fai tu per fortuna.
1: Dimmi Beppe.
2: Me lo zittisci un attimo perché dimmi. Siamo in argomento e mi girano i coglioni a 3000.
1: Dimmi.
2: Delle letterine. Voglio spiegarti un po' l'antefatto, però mi devi dare un minuto.
1: Sì, però veloce.
2: Però lo voglio sverdare ora, il tuo compare, capito?
1: Dimmi.
2: Io, se vi ricordate, sono quello del Rolex Russo allo spettacolo di Firenze, dove ce ne dicemmo mille in faccia, no? Ridendo e divertendoci, no?
1: Del Rolex Russo, sì, me lo ricordo, dimmi. Allora vai avanti.
2: Sì, comunque lui, vabbè,
1: era uno spettatore dello spettacolo di Firenze, vai, dimmi.
2: Esattamente, e lo sarò anche prossimamente, non è quello il problema.
1: Dimmi.
2: Il problema è che rispondo
0: Se la polizia non ti sbatte fuori, vediamo questo vabbè,
2: dai, cazzo, la polizia.
1: Beppe, dimmi Beppe. Lascialo perdere, Beppe, dimmi, dai.
2: Ascoltami, mi arriva un tale avviso bonario, sai come lo chiamano? Avviso bonario.
1: Non è un avviso bonario, è una lettera che secondo me è una mezza lettera.
2: Fermo, te lo dico io, te lo dico io.
1: Dimmi.
2: Te lo dico io. 2500 euro la richiesta.
1: Un classico, sì, un classico. Standard.
2: Vorrei sapere chi ha deciso la cifra, come
1: ma la mettono
2: delle
1: standard. È un facsimile.
2: Certo,
1: non hai capito ancora.
0: No, è facsimile per me.
2: La cosa che mi è piaciuta di più è dove c'è scritto in fondo: è vietato divulgare il contenuto. Ma che cazzo volete? Vi vergognate? Vi vergognate pure? Allora io sono
0: fatto... esatto, ma è una mediazione.
1: Che cos'è che hai scritto? Spiegami, quale sarebbe l'insulto che avresti fatto?
2: Allora, senti che insulto, Allora, era un post di Sky di marito della cosa, sono cazzato di Caressa, dove parlavano, facevano body shame sulla moglie, sulla moglie di Parenzo. Non rischio niente, no, guarda che a contrario di se dice quel travello di merda, io un po' di cultura ce l'ho.
1: Vabbè, cosa hai detto? Travello sarebbe.
0: Vediamo come va a finire.
2: Travello.
0: Vediamo come.
1: Vabbè, che hai detto?
0: Ripeta l'ingiuria.
1: Vabbè, dai, vai, forza, dimmi.
0: Ripeta l'offesa, così se ne becca un'altra.
2: Non ho offeso nessuno, ma parlo di te, travello di merda, che sì.
0: Allora,
2: vabbè,
0: abbia il coraggio di ripetere quello che ha detto, così se ne becca un'altra live.
2: Ma non ho fatto nessun nome.
1: Andiamo al sodo. Allora, che cosa che hai detto?
0: Lei ha offeso la moglie di Caressa. Benissimo.
1: Non ha offeso nessuno, non hai capito niente. Beppe,
2: ma
1: vai, forza.
2: Ma sta dicendo? Ma non ha capito nemmeno cosa fa.
1: Lascialo perdere. Dimmi l'offesa che avresti fatto, dimmi.
2: Senti questa, parlavano della moglie di Parenzo, tale Natale Azzurri, no?
1: Sì, vabbè, allora.
2: E dicevano tutti,
1: vabbè, bella, dai, vabbè, quello che è.
2: E io scrissi, ridendo, mi piacerebbe sapere cosa ci ha trovato un coglione del genere.
1: Ah, questa è la frase. Questa è la frase.
2: Sì, giuro.
0: Si becca.
1: Sì, questa è la frase. Dai, ragazzi,
2: che dovevo dire?
1: Quanto hai pagato?
2: Bello come lei. Specialmente che, con
1: scusami,
2: la
1: va bene, Beppe, quanto hai pagato?
2: Avete tutto in mano, lettera di scusa di due pagine che lui dice che gli bastava a lui.
1: Quanto hai pagato? Quanto hai pagato? No, dimmi quanto hai pagato. Quanto hai pagato?
2: A prima rata apposta, perché se è un signore rifai bonifica al contrario, e se no vado a fare il culo.
1: Non pagare niente, non devi pagare niente.
0: E se ne becca un'altra allora.
1: Ma dai, ma questa è una roba di avvocati, fate schifo, fate. No. Costringete la persona per una frase.
0: Rischia di prendersene un'altra.
1: Dai, su. Ha detto
2: un'altra, non vattene a fare
1: grande,
2: culo te,
1: grande Beppe, grande gigante.
0: E rischia di beccarsene un'altra.
1: Su, dai, non diciamo cazzate, dai.
0: Eh beh, sì,
1: ha scritto una frase come ha fatto a scegliere prendere quel coglione, dai, su, ma che è un'offesa. Ma puoi dire ai tuoi avvocati di non mandare lettere a cazzo di cane, per favore, e di concentrarsi sulle offese vere, sulle offese vere. Tu continui per raggranellare 4 euro.
0: No, me ne frega niente, che poi do in beneficenza e me ne sbatto.
1: Ma quale beneficenza? Questo ti ha dato del coglione e basta, questo, dai. Forza, ti ha dato semplicemente
0: la mia famiglia,
1: non ha offeso nessuno. Ti ha spiegato quello che ha detto. Ti ha spiegato. No, lo deve valutare un tribunale al limite.
0: Ma se aveva così paura, mandate le lettere. Ma allora perché ha mandato?
1: Perché non voleva rotture di coglioni. Lo sai come funziona.
0: E adesso se ne becca un'altra perché in realtà ha violato la legge.
1: Ma dai, su. Beppe, mandalo a fanculo. C'è ancora in linea, Beppe, o no?
2: Ha violato la legge. Chiacchierone, dove l'ha violata la legge?
0: Lei l'ha violata la legge.
2: Te l'hanno scoperto tutti, giochino. Cosa cazzo ha violato?
0: Non c'è nessun giochino, sa.
1: No.
2: Non ti fare incazzare.
0: E adesso se ne becca un'altra, perché ha violato una delle cose dell'accordo che aveva finito. Quindi se ne becca un'altra, la segnala immediatamente.
1: Quando sei a Firenze allo spettacolo, ti faccio arrivare a un metro dal palco per mandarlo a fare in culo. Mamma mia, che format. Te lo giuro. Te lo faccio attaccare a mani basse. Te lo faccio massacrare. Dimmi.
2: L'ultima, la signora avvocata mi ha detto: io sono una professionista, con lei non parlo. Ma che cazzo sei?
1: Ma adesso questo non lo so con chi hai parlato.
0: Adesso si becca la terza. Quindi sono tre. Ma chi è quello? Lui ha detto il nome.
1: Questo è un gigante.
0: Ma ci so io di cosa parlo. Ci sono quelli di cui parlo.
1: Questo è un gigante assoluto. Ciao, Beppe. Te l'ho promesso, Beppe.
2: Ma fare minacce. Ma meglio di sei,
0: ma si vede che ti piace a te ti piace avere la letterina e la querela, e ti piace, l'hai voluta rifare, quindi ti piace, e quindi te ne arriva un'altra e sarai servito.
2: Sai perché ti ho mandato i soldi? Vediamo se tu sei un uomo, rifallo i bonifici e mandagli indietro.
1: Manda indietro il bonifico. Se sei un uomo, dice Beppe. Io lo so quanto è il bonifico, perché me l'hai mandato. 532 euro. 532.
0: Comunque state violando una serie di accordi che è veramente grave. Siete fuori dalla legge, io te lo segnalo.
2: Io gliene voglio fare un'altra adesso, lui va fuori legge da questo.
0: Lui ha scritto una lettera di scuse, si è impegnato a rimuovere quel posto e ha firmato una lettera.
1: Ma ti ha dato del coglione, ti ha dato del coglione,
0: diffonde il contenuto. Io solo per l'esempio della violazione che ha fatto,
1: del coglione,
0: gli faccio riscrivere.
1: Ma ti ha dato
0: un accordo e gli faccio riscrivere.
1: Mamma mia,
0: mi faccio vedere io come funziona. Altro che
2: dai, la professionista, come ha scritto sull'accordo, il fenomeno, ha scritto Parenzi. Questo è un errore. Allora vado a fare il culo, gli errori si fanno tutti.
0: Ciao Beppe, adesso tu l'hai commesso un nuovo errore in diretta e devi pagare per averlo commesso. Continua a rompermi i coglioni,
1: grandissimo. Mamma mia, come mi piace difendere questi qua, alla grandissima. Allora,
0: non ci vuole da difendere perché ha commesso un altro reato.
1: Ma quale reato? Ma smettetela con queste buffonate.
0: Se è una questione di igiene. Se tu lo fai, ti voglio sottolineare che la parola igiene la utilizzavano
1: i tuoi nemici storici. La parola igiene.
0: Ma non mi interessa.
1: La utilizzavano i tuoi nemici storici. L'igiene. La gente che pensa di pulire internet. Di pulire quello. Questo qua ti ha dato semplicemente del coglione, cosa che noi facciamo. Non ha insultato tua moglie, ha detto come fai ad aver preso quel coglione, dai.
0: Evidentemente,
1: ma questo è dopo che tu l'hai intimidito, dai, su. Ma come fai a non capire?
0: Se continui a dire intimidito, querelo pure te, perché vado avanti e come.
1: Allora, la mia sinistra, Nicola Sbaccaro, vicepresidente del Comitato per la Sicurezza di Milano. Buonasera. Allora, Nicola Sbaccaro è stato, dopo l'aggressione a cinghiate del suo amico Lucas, che è qui accanto a lui, lo scorso lunedì, è stato aggredito dai mariti delle borseggiatrici, è vero?
3: Sì.
1: Dove ti trovavi? Che segni hai di questa aggressione? Spiegami.
3: Ho una frattura al setto nasale.
1: Una frattura al setto nasale?
3: Sì. Sono stato preso a pugni alla sera, alle 9:30 di sera.
1: Ma dove?
3: Così
1: dove
3: all'improvviso. Io stavo

0: camminando in mezzo alla strada, cioè tranquillo col mio amico. Ad un certo punto mi si avvicinano questi due soggetti e mi dicono: "Tu sei Nicolas?" Io dico: "Perché?" Cioè, una persona che si avvicina così dicendo: "Tu sei Nicolas", ti sembra un po' strano. E continuo a dire: "Ma perché? Perché vuoi saperlo? Perché vuoi saperlo?" Ad un certo punto, all'improvviso, viene vicino a me e mi riempie di pugni, sia lui che il suo
1: Ma
0: amico.
1: come fai a sapere che erano i mariti delle borseggiatrici? Come hai fatto a
0: Perché
1: capire?
0: sono arrivati col telefono in mano e mi ha detto: "Tu sei Nicolas, vero? Tu sei Nicolas", perché avevano il mio profilo sui social, cioè ci conoscono perché ci seguono
1: Sì,
0: anche
1: ma
0: sui
1: come fai
0: social.
1: a sapere esattamente che erano, diciamo, i parenti o comunque i mariti, diciamo, delle borseggiatrici che stanno sotto la metropolitana?
0: Li ho riconosciuti perché li vediamo anche noi sui social, cioè l'espressione da come parlano si
1: Scusa,
0: capisce.
1: com'è possibile con Milano che è così grande che tu sei capitato proprio nel posto dove ci sono questi signori qua? No, ma perché abiti da vicino? Perché? Non ho
0: No,
1: capito.
0: perché io giro per Milano, mi trovavo in quel momento là e me li sono trovati all'improvviso là, cioè non è che io li ho chiamati per
1: Ma no,
0: 30
1: no, no, ma è una domanda che ti faccio. Ma dunque, quanti giorni di prognosi ti hanno dato?
0: giorni.
1: 30 giorni. Hai un segno qui sotto l'occhio, mi
0: Sì,
1: sembra, no?
0: sì.
1: Sotto l'occhio dei pugni che ti hanno
0: Tuttora
1: dato.
0: ho dolore, faccio fatica
1: Ma
0: anche a respirare.
1: leggo da qualche parte che ti hanno scritto: "Tu devi sparire subito, non domani, subito, la prossima volta sei morto." Questa è una frase che ti hanno scritto o una frase che tu hai
0: No, no, no,
1: sentito?
0: è una minaccia che ho ricevuto dopo aver preso i pugni in faccia e mi hanno detto esattamente queste testuali parole: "Devi sparire immediatamente da questa zona, perché
1: Beh,
0: la prossima
1: denunci
0: volta ti
1: tutto, ma
0: ammazziamo."
1: vada
0: Ma
1: in
0: sì,
1: procura,
0: sicuramente
1: vada
0: sarà
1: all'avvocato,
0: andato,
1: denunci
0: sicuramente
1: tutto,
0: sarà
1: non venga
0: andato.
1: qua.
0: Ecco,
1: Vada alla radio,
0: ma
1: vada al magistrato,
0: ma saranno già andati a
1: ma
0: fare
1: certo,
0: denuncia.
1: Io ho già
0: Quella
1: fatto denuncia e io qua vada da un
0: anche il
1: commissariato,
0: referto in
1: vada in un
0: pronto soccorso dove mi
1: commissariato.
0: sono fatto refertare con una prognosi di 30 giorni.
1: Ecco,
0: Domani ho...
1: è tutto vero perché qualcuno
0: Sì.
1: pensa che voi vi inventate le cose,
0: No,
1: diciamo,
0: no,
1: per fare hype,
0: assolutamente.
1: diciamo, no? Ma dov'eri esattamente? Vicino che luogo fisico? Eri vicino a delle case popolari,
0: Ero
1: leggo qui.
0: vicino a delle case popolari e ad un certo punto mi si avvicina perché ovviamente queste persone qua cosa fanno? Occupano abusivamente delle case popolari, entrano, sfondano la
1: Ma le
0: porta.
1: stesse persone, tu dici le persone
0: Sì,
1: rom, di etnia
0: Rom,
1: rom?
0: sì.
1: Rom o sinti, perché
0: No, no, Rom.
1: di etnia rom occupano le case popolari, vanno a
0: Esatto,
1: fare pure i borseggiatori, diciamo. Sono una ma famiglia di borseggiatori, mandano le donne a fare le borseggiatrici e occupano le case popolari. Questo è il
0: esatto.
1: tema.
0: I
1: Musica.
0: mariti se ne stanno in casa e...
1: Musica, musica, musica. Allora, la mia destra, Igor Stojanovic. Buonasera, buonasera Igor, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutte le persone discriminate di questo mondo.
1: Vabbè, adesso che c'entra tutte le
2: Buonasera.
1: persone
2: C'entra,
1: discriminate di questo mondo? Cioè,
2: c'entra.
1: discriminato è il buon gusto perché innanzitutto rifatti i denti, perché essere discriminato è il buon gusto. Cioè, ti mancano 3-4 denti, non so che cazzo vuoi. Vuoi una donazione per avere quei
2: No,
1: 3-4
2: no, mi
1: denti,
2: piace
1: eccetera.
2: così.
1: Mi sembra che l'unico discriminato è il buon gusto qua. Comunque andiamo
2: Va
1: avanti.
2: bene.
1: Ogni volta che ti vedo ti dico: "Cazzo, rifatti i denti davanti, c'è pure una bella moglie qui."
2: Faccio una querela a qualcuno e mi rifaccio un dente,
1: Bravo, si
2: allora.
1: prova a querelare qualcuno.
2: Bravissimo,
1: Metti su,
2: bravissimo.
1: assumi pure tu un pool di avvocati,
2: Questo è corretto,
1: un pool di
2: bravo.
1: avvocati,
2: Se uno
1: così
2: ti
1: quereli la gente
2: insulta,
1: che ti insulta,
2: se
1: e
2: uno
1: così.
2: ti insulta, beh,
1: Così
2: direi,
1: alla
2: ma te
1: cinque
2: quello che
1: giorni.
2: dovrei fare? Mi
1: Bravo.
2: compro una villa a Monte Carlo con tutte le minacce, con tutte le
1: Bravo,
2: minacce di
1: quello
2: morte, con tutte le
1: no.
2: cose che mi
1: Scusa,
2: arrivano, eh.
1: hai sentito qua? Hai sentito quello che dice questo signore?
2: Ma
1: Come lo definisci? Come lo definisci?
2: allora, a me mi dispiace che sono due ragazzini, però questi due ragazzini hanno sbagliato un po' tante
1: In che
2: cose
1: senso?
2: nella vita.
1: Uno
2: Cosa
1: viene
2: ho sbagliato?
1: picchiato.
2: Cosa?
1: Allora,
2: Ma avete sbagliato tutto, ragazzi,
1: uno viene
2: innanzitutto.
1: picchiato e hanno sbagliato loro. Cioè, uno viene picchiato e hanno
2: Ma
1: sbagliato.
2: questi ragazzi tolgono la dignità alle persone, è
0: No, noi
2: vergognoso
1: facciamo
2: quello che
1: senso
2: state
1: civico.
2: facendo.
1: Aspetta,
2: Tu,
1: aspetta, aspetta.
0: noi facciamo
1: Io,
0: senso
1: secondo
0: civico.
1: me,
2: Me, tu l'educazione civica a scuola non l'hai studiata perché sei un pivellino, te e il tuo compare non
0: a me
2: avete...
0: l'educazione me l'hanno insegnata i miei
2: A
0: genitori,
2: scuola,
0: non ho bisogno che
2: non lo
0: me l'insegnino
1: so.
0: a
1: Aspetta, Nicola,
2: scuola. Ma
1: se
2: ci
1: fallo
2: sono
1: parlare.
2: genitori e genitori, Nicolas. Allora, tu innanzitutto non hai capito un po' proprio come funziona la vita, come funziona il mondo, perché alla tua età andare a fare ste stronzate per guadagnare 5
0: Non sono
2: euro...
0: stronzate.
2: Ragazzi,
1: Sta
2: sto
1: parlando.
2: parlando, vi ho interrotto, fatemi
1: Cioè,
2: parlare,
1: spiegami una cosa.
2: cioè,
1: Innanzitutto, tu
2: fatemi parlare.
1: sei stato in un campo rom, sei cresciuto in un campo
2: No,
1: rom.
2: no, non sono cresciuto, sono di etnia rom.
1: Sinti,
2: Sinti e
1: in
2: rom,
1: particolare Sinti,
2: certo, sì,
1: eccetera.
2: ma la stessa cosa.
1: Beh, però hai
2: Io
1: vissuto anche in parte nel campo rom per un periodo.
2: nell'86
1: Pochi
2: pochi
1: mesi in un
2: mesi
1: campo rom, sì.
2: nell'86, però sono un attivista dopo che mio papà ha lavorato
1: Ma
2: tantissimi
1: tu
2: anni.
1: pensi che le borseggiatrici siano delle vittime?
2: Allora, le borseggiatrici sono le prime vittime innanzitutto dell'odio razziale di Chiribiri e Forrest Gump, come questi due
1: Ma
2: ragazzini
1: non
2: che
1: si
2: non
1: può
2: hanno
1: dire.
2: un cazzo da fare nella vita con tanto tempo
1: Io
2: libero
1: lavoro e
2: che
1: poi
2: se
1: vado
2: vi
1: giù in
2: servono,
1: metro.
2: che, ma che lavoro? lavoro è, noi lavoriamo voi, giocate con la dignità delle persone. Cosa vi aspettate?
3: Delle persone.
2: Dopo aspetta, che vi hanno menato avrete mandato questa la vostra letterina a 2000 redazioni per guadagnare 5 euro ogni 1000 views. Ma vi rendete conto che schifo di vita che state facendo, ragazzi?
3: Non ci pagano.
2: Voi giocate con la dignità.

0: le persone. Voi non riuscite neanche a capire perché esistono questi fenomeni
1: qua. Ma come
0: qua.
1: Fai a dire
0: siete
1: che sono
0: la
1: vittime?
0: Vergogna,
1: come...
0: siete la vergogna di que- perché sono vittime.
1: Ma non sono vittime, sono ladre.
0: Anche
1: sono ladre.
0: Della nostra comunità sono vittime queste donne. Io da genitore farei di tutto per i miei figli e le mie figlie. Ok, se queste ragazze si ritrovano a rubare è perché non trovano lavoro per la loro etnia.
1: Ma un sacco di gente,
0: quando le donne zingare lavorano, devono nascondere la loro identità.
2: Le persone anziane che hanno lavorato una vita,
0: ma te ci godi quando vedi le vecchiette che piangono dopo un borseggio perché
2: no,
0: ti porta monetizzazione. Andiamo
2: io non prendo
0: mafiosi, andiamo
2: a fare
0: il vino,
2: prendo soldi,
0: ma cosa fate? Ma cosa fate?
1: Silenzio un attimo, silenzio, torniamo.
0: Voi siete dei mangiamorti, siete dei mangiamorti. Ma che lavorare? Qual è il tuo lavoro?
1: Torniamo tra poco, non parlate insieme.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
5: Iper.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Passa Intred.
3: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
2: Passa Intred.
3: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
2: Connessi sempre.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
6: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
7: Aggiornare le competenze è una leva continua per crescere, per cambiare ruolo e per rispondere all'evoluzione dei mercati. È qui che entra in gioco la formazione Executive. Sentiamo Federica Brunetta, responsabile Executive Master Lewis Business School.
8: L'offerta Executive della Lewis Business School si rivolge a professionisti e aziende che vogliono accelerare percorsi di crescita, rafforzare competenze e affrontare nuove sfide organizzative. I nostri Executive Master combinano qualità accademica, metodo esperienziale e forte connessione con il mondo delle imprese. Un elemento centrale è il networking. Il confronto con docenti, manager, aziende e altri partecipanti permette di ampliare prospettive e opportunità. A questo si aggiungono i servizi di Educare, pensati per supportare lo sviluppo personale e professionale lungo tutto il percorso formativo.
7: Scopri l'offerta formativa Executive di Lewis Business School, disponibile a Milano.
9: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
10: La Zanzara.
11: Cruciani, ho solo una domanda per la signora Briganti. La signora Briganti. Ecco, la Briganti passa tutto il tempo a chiedersi dov'è la testa di Pamela. Ma come mai non si chiede dove è finito il cazzo del tizio evirato del Bangladesh? Io non dormo perché non so dov'è il cazzo di quello lì. Che fine ha fatto il cazzo di quello del Bangladesh?
12: Vabbè, quello è un caso, diciamo, un caso clamoroso, un caso molto raro, bisogna dire la verità, però incredibile. E il pisello del bangladino che è stato evirato viene conservato, è stato conservato dall'ospedale. Adesso non so se lui se ne è appropriato, poi, cioè se lo possiede, deve essere ricostruito. Il caso della testa di Pamela è un giallo che si trascina ormai da diverse settimane. Io voglio ripetere che qui abbiamo due ragazzi giovani, perché uno ha, quanti anni hai, Nicolas, tu?
13: Settimana prossima
12: devi fare
13: 22 settimana prossima.
12: 22 la settimana
13: buttati
12: prossima.
13: Buttati nel cesso.
12: Aspetta,
13: proprio.
12: Fermo,
13: buttati
12: fermo,
13: nel cesso.
12: Fermo Igor. Invece qui accanto a lui abbiamo Lucas, che invece ha 20, no?
14: Sì.
12: Ha 20 anni. Allora, un ragazzo di 20, uno di 22, che alla fine della giornata o alla fine della giornata sia di studio che di lavoro, tu che cosa fai, Nicolas?
13: Io lavoro in macelleria.
12: Benissimo. Vanno in metropolitana a fare presidio, fondamentalmente, a rompere i coglioni a chi ruba.
13: Beh, aspetta, ma questi guadagnano
12: adesso
13: soldi,
12: gli rispondi, ma che presidio? Adesso
13: dai,
12: gli rispondi,
13: ma per piacere, presidio. Quando la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza fa il presidio, non due ragazzini.
12: Ma servono, dai, anche, servono anche delle persone che stanno lì sotto la metropolitana a rompere le balle alle borseggiatrici, a cercare di impedire che le borseggiatrici facciano il loro mestiere fino in fondo, a segnalarle. Secondo me dovrebbero anche bloccarle fisicamente, ti arrivo a dire questo, Igor, dovrebbero bloccarle fisicamente in attesa dell'arrivo, che è sempre come al solito deficitario, di polizia e carabinieri, perché non perché polizia e carabinieri non facciano il loro mestiere, ma perché sono comunque pochi rispetto alle cose che succedono.
13: Beh, siamo in Italia.
12: Dunque, questi due ragazzi sono da premiare. Tu invece li stai attaccando.
13: Io penso che questi sono, dovrebbero essere, allora, io non voglio,
12: è stato
13: picchiato, ma pure poche ne ha prese. Allora, questi hanno lanciato la vernice, hanno rincorso le donne sui binari della metro.
12: Ma certo.
13: Hanno coi loro amichetti belli, hanno circondato, maltrattato, tolto le dignità a quelle donne già discriminate dalla loro nascita, perché vivere e crescere in un campo,
12: ma quelle sono delle ladre matricolate, gente che fa
13: sono
12: i figli
13: furtarelli,
12: a posto.
13: Beppe, sono piccoli furtarelli. Eccola. Che basta un po' d'attenzione,
12: ma non è colpa, sono furtarelli. Questo
13: succedono, talmente tante cose molto più gravi. Allora andiamo dai cazzo di commercialisti che evadono le tasse, che fanno evadere le tasse, che è molto peggio. Di un cazzo di furtarello, ma per favore,
10: quelle che stai definendo che fanno dei piccoli furtarelli, sai che sono delle criminali? Sono delle criminali, certo.
13: E tu sei un mangiamorti che ci mangi dietro, che ti fai le views dietro.
10: Io non guadagno un euro. I video che faccio sono per farmi follower, per guadagnare. I video che faccio sono per far vedere alle persone che prendono i mezzi pubblici i volti di queste persone che commettono i furti e reati sui mezzi pubblici. Grazie a noi, le persone che ci ringraziano quando noi prendiamo la metropolitana, ci dicono grazie a voi, le riconosciamo.
13: Quante ne fate arrestare?
10: Io per adesso, ma io non voglio farlo arrestare.
13: No, ma dimmi una cosa. State a casa a giocare a FIFA, a casa che cazzo vai a fare? Cosa provate voi?
14: Le cinghiate in testa, le aggressioni.
13: Ma se stai a giocare a FIFA, ti trovi una bella fidanzata e nessuno ti tira la cinghiata.
14: Oh, raga,
13: voi vi dovete trovare una bella figa, vedete chi vi cambia la vita. La smettete di fare pirla.
14: Ti faccio aprire la testa così provi quello che ho provato io.
13: A me me l'hanno aperta allo stadio 20 volte la testa, amico mio.
10: Senso civico, vieni con noi metropolitane.
13: Senso civico. Io faccio volontariato. Io per senso civico vado a fare volontariato. Aiutare le persone in difficoltà. Tu dovresti dare la percentuale a quelle donne. Perché grazie a loro ti fate i vostri guadagni.
10: Io non guadagno un euro.
13: Ma che ti fa il culo? Ci sta. Se semini vento, raccogli tempesta. Mi dispiace, però in Italia c'è molto di peggio.
10: I soldi di una signora che è andata in pensione, che ha preso la pensione il giorno prima, è solidarietà, è derubato.
13: Però tu sei coimputato, devi chiamare i carabinieri e la polizia, i vigili, non dovete insultare le forze dell'ordine.
12: Ferma un attimo, tu hai detto una cosa molto grave prima, che sono furtarelli.
13: Assolutamente
12: sono furtarelli. Non sono furtarelli, sono furti.
13: È il codice penale che lo dice, Beppe. Sono furtarelli, non sono un giudice, è il codice penale che lo dice.
12: Furti gravi nei confronti di persone, spesso, che hanno magari quei soldi che servono a coprire un mese intero. Ho capito, tu te lo stai sottovalutando, certo, dicendo bisogna fare un po' di attenzione.
13: Ma io dico che non ci devono più essere, bisogna fermarle. Ok, io non riesco a capire perché ancora esiste questo fenomeno. Non deve più esistere.
10: Un furtarello l'hai mai provato? Mi sono venuti a rubare in casa, lascia stare.
12: Parenzo, che
15: la posizione, io credo, quella che provo a esprimere io, cioè quella del riformismo italiano, quella che non è per le gogne, ma è per l'applicazione dello Stato di diritto.
12: Dunque, è sbagliato fare le foto sotto la metropolitana.
13: È privacy, è un reato.
14: Non è reato rubare.
15: Dall'altra, è chiaro che non possiamo definire furtarello quello che comunque è, non possiamo metterlo sul, è un furto, non è un furtarello.
12: Esatto, mi sembra evidente.
15: La nostra posizione di riformismo centrista, di gente di buon senso, io penso che la posizione è le persone di buon senso.
12: E dunque sei Kostojanovic, sei un po' Kostojanovic, un po' con Vaccaro, diciamo, un po' democristiano, così che sta un po' con loro e un po' con gli altri.
15: Che la Democrazia Cristiana tu lo dici in modo dispregiativo, è sinonimo di moderazione, ma anche di governo. Questo paese lo puoi governare solo al centro.
13: Abbiamo messo 50 anni per lavarci dei coglioni.
12: Musica. Allora, Allora, voglio chiedere però un'altra cosa a Stojanovic.
15: Più invecchio, più divento centrista.
12: Sì. Orlando da Sabaudia, vai Orlando, dimmi. Orlando.
16: Giuseppe, io vorrei dire a questo coglione inutile, no? Qua ci stanno degli elementi. Allora,
12: chi sarebbe il coglione inutile? Chi sarebbe?
16: E
13: chi
16: è quella merda di Stojanovic? Chi è? Quello zingaro infame.
12: No, no, calma.
16: Qua ci sta gente che sfonda le porte degli appartamenti.
13: Solo il culo, facce di
16: gente
13: merda.
16: Gente che sfonda le porte degli appartamenti.
13: Pure tua mamma
16: sfonda. Che vanno a rubare. Lui parla della dignità di quelle che vanno a rubare, non di sti ragazzini che l'hanno pestati come l'uva.
13: Ma mi dispiace, io gliel'ho detto, mi dispiace. Ragione, a me mi dispiace però, per il ragazzo,
16: no,
13: gliel'ho detto.
16: Dispiace,
13: a me mi dispiace.
16: C'hanno
13: l'età delle mie
16: schifoso.
13: Figlie, perché non mi deve dispiacere? A me mi dispiace
16: fuggi
13: più per quelle donne che gli rubano la dignità.
16: Fuggi godi, okay. Perché sei uno schifoso, perché vorresti l'impunità per quella gente di merda.
13: L'impunità.
16: Come te.
13: Ma
16: capito?
13: Caro, io ho sempre attaccato, ho sempre detto
16: I
13: cose che non vanno
16: di Torino
13: bene.
16: Li conosco molto meglio di te. I campi rom di Torino li conosco
13: vivere.
16: Molto meglio
13: vacci
16: di te.
13: Vivere, coglione. E vacci a vivere tu, coglione. Io abito nella bella casa.
16: E lo so la merda che c'è dentro.
13: Lo so
16: che gente è.
12: Va bene,
16: e
12: grazie,
16: sarebbe anche ora di finirla di parlare di cultura rom.
12: Pino, bravo,
16: sarebbe
12: bravo,
16: ora di finirla.
13: Bravo, a fare i bocchini.
12: No,
13: va.
12: No, calma, perché devi
15: bello,
12: rispondere? Scusa
15: bello.
12: Un attimo, però tu stai dicendo una cosa. Tu stai dicendo invece che
13: i campi rom sono da superare. Non devono esistere quelle merde dei campi. Non devono
16: merda.
13: Più esistere.
12: No, tu una volta hai detto che noi abbiamo una cultura importante per l'Italia. Portiamo avanti una cultura.
13: Assolutamente. I rom e i sinti sono la minoranza più discriminata d'Europa,
12: invece,
13: innanzitutto.
12: E
13: Roma e i sinti hanno portato la musica, hanno portato l'arte,
12: cioè, hanno
13: noi abbiamo portato grandissimi apporti culturali, noi abbiamo
12: Orlando,
13: grandissimi artisti
12: sei
13: che
12: d'accordo?
13: Devono nascondere la loro identità per non essere discriminati.
12: Orlando,
16: fammi fare una domanda a questo signorone. Ma tu lo sai che cos'è l'incesto?
12: No, ma che c'entra?
13: Ma
12: che adesso
13: cazzo c'è, me ne fotte a me? Ma cosa me ne fotte a me con dell'incesto?
12: Pino da Bari,
13: ma pensa te sto minchione, ma
12: diciamo cazzate. Pino da Bari, vai. Pino da Bari, dimmi.
17: Ciao, buonasera, sono Pino da Bari.
12: Dimmi.
17: Senta, io sto sentendo la trasmissione mentre viaggiavo,
12: sì.
17: E sentivo quella signora che difendeva questi bossaggiatrici.
12: No, signore, signore.
13: No, sono un maschietto, c'è il pisellino.
17: Signore, vabbè, non sentiva bene, scusami.
13: Allora, ti perdono.
17: Lei stava difendendo le bossaggiatrici.
12: Sì, più o meno, sì.
17: Ma state scherzando.
12: Diglielo.
17: Sì,
12: diglielo,
17: sta qua. Voglio vedere che lei, se ha 2000 euro che deve pagare un
13: viaggio.
17: Amico
13: mio, sto difendendo l'umanità, sto difendendo delle donne,
17: no.
13: Non delle ladre.
12: Sono delle ladre,
17: no,
12: sono.
17: No,
13: sto difendendo,
17: scusami,
13: sono delle criminali.
17: Sono delle donne che appunto, loro si sono dei ladri che

0: si spaccia
1: la
0: da
1: dignità,
0: donne.
1: Allora, la dignità delle persone.
0: Questi non c'hanno dignità. Questi non c'hanno dignità. Vabbè. Se avessero dignità andrebbero a lavorare come vado io. Io dalla stamattina alle 4:30 sono, sono ancora in autostrada.
2: Bravo. Bravissimo. Bravo.
3: Allora, ha ragione.
2: Non hanno dignità quelle persone che vanno a rubare.
1: Come non hanno dignità? Come non hanno dignità?
0: Le voglio raccontare.
1: Vabbè, va. Sono i mafiosi la dignità. I mafiosi camorristi hanno la dignità.
4: Razza di merda.
2: Allora, Lorenzo da Savona. No, fermo tu, Lorenzo da Savona.
5: Sì, no, io volevo parlare di Ibrahimovic qua in studio. Che
1: c'è la maglia di Maradona, altro che Ibrahimovic. Guarda che bella maglia di Maradona.
5: Me ne frega, ma chiudi quella bocca, coglione.
1: Vai, buttate a mare, è tutta Savona. Vai, ci avete la puzza di pesce. Avete
2: visto, allora, innanzitutto, tu hai detto una cosa che non so se si riferisce alla razza, all'etnia. All'etnia,
1: ha detto cui... razza di merda.
2: Allora risponditi.
1: Ma non ne vale la pena, risponditi. Che comunque un poverino, cioè veramente, andate a studiare un po' di educazione civica, ragazzi.
4: L'ho studiata.
1: Andate a imparare un po' a vivere.
2: Risponditi.
1: Avete 20 anni, non sapete neanche probabilmente allacciarvi le scarpe.
2: Tu hai di fronte qualcuno che appartiene all'etnia, non alla razza, all'etnia rom.
1: Le razze ce l'hanno i cani.
2: A un'etnia rom. Dunque, vergognati di quello che hai detto ed esci dallo studio. Esci dallo studio subito, immediatamente. Esca dallo studio. Dimmi, Lorenzo, dimmi.
4: Solo la razza.
5: No, io volevo dire,
2: esca dallo studio, Lorenzo. Dimmi, Lorenzo, dimmi.
5: Io volevo dire a Ibrahimovic qua in studio, visto che
1: Stojanovic,
5: guarda. Grazie. Scusa, c'è anche un altro giocatore, Stojanovic, sono confuso.
2: Vabbè, allora?
5: No, niente, visto che fai tanto l'attivista, no? Cosa fai tu invece per migliorare la vita, per difendere veramente la vita di queste borseggiatrici, invece
1: amico
5: di venire
1: mio,
5: in studio a difendere l'indifendibile?
1: Se tu sapessi
5: delle ladre,
1: quante cose ho fatto nella vita per la mia comunità, mi diresti
5: cosa,
1: ma che cazzo te l'ha fatto
5: fare? A difendere l'indifendibile, a difendere delle ladre, ma non ti
1: vergogni? Discriminata e a
5: ma
1: dire la verità, io ci metto la mia faccia, io ci metto la mia faccia da culo per difendere, perché conosco le situazioni di quelle. Stavamo parlando bene, adesso mi dai del coglione,
5: non
1: faccia di merda, vatti a buttare nel porto di Savona, va, cornuto.
2: Fermo là, fermi tutti.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: La Zanzara.

0: è arrivato qui intanto un neorappresentante vannacciano. Anche se voi lo conoscete sotto altre vesti,
1: gli hanno ritirato,
0: diciamo,
1: la patente?
0: No, non c'entra niente la patente, a lui non gliel'hanno ritirata. Che è Roberto Ionghi Lavarini, il barone nero.
2: Buonasera, buonasera a tutti i patrioti.
0: Subito.
2: Oh, sento sempre Parenzo che si sta lavando. Bravo Parenzo, lavati
0: però,
2: bene.
0: Però scusi,
1: no,
0: barone,
1: è il tuo shampoo,
0: barone, io vorrei iniziare così. Siccome mi hanno rotto i coglioni, barone,
2: sì,
0: per la canzone che ho messo a Trento.
2: Magnifico.
0: Dicendo così, io direi di cantarla.
2: Viva!
0: Di
2: una
0: cantarla
2: canzone
0: insieme,
2: che dà energie.
3: Tutti insieme, viva il Duce. Bam bam bam,
0: pure il bam, pure il

0: Allora, la cosa è una la cosa
1: bellissima canzone, porta felicità, porta energia, porta energia.
0: Il filosofo Nietzsche, che forse il barone Jonchi Morroi di Lavarino conosce, ricorderà benissimo. Sì, perché ti do questa notizia, dopo te la do, perché ho scoperto una cosa, poi te la dico. Tienimela a mente, perché devo dirti una cosa che ho scoperto proprio in queste ore. Il barone Jonchi Morroi di Lavarino in realtà ricorderà cosa diceva il filosofo Nietzsche, cioè è importante chi dice le cose. Se la canzone Bam Bam Bam Everybody Viva il Duce la canta l'emorroide Yonghi o Casa Pound, è evidente che ha un significato. Se la cantiamo io Stoanovic ha un altro valore, perché irridiamo il Duce, mentre lui lo esalta, noi lo irridiamo. Questo è giusto per contestualizzare la differenza che c'è tra uno come me, antifascista, che canta quella canzone pensando a piazzare Loreto.
1: Ma tu la canti,
0: bam,
1: la canti?
0: Bam, everybody piazzare Loreto, bam bam bam, ecco, ha un significato. Se invece la canta lui
1: dà fastidio, perché la canta e piace un sacco di giovani. Nessuno canta Parenzo
0: dagli archivi,
1: ma mica nessuno fa il ballo del mongolo Parenzo
0: dagli archivi. Ho fatto una piccola ricerca dagli archivi, ho scoperto che il barone in realtà si chiama appunto barone Jonghi Emorroidi.
1: Ma è divertente. È divertente, è originale.
0: È uno scroto morto. Il simbolo del casato.
1: Ma è divertentissimo. Ma quanto ti pagano per dire ste strozzate, Parenzo?
2: Allora, però voglio chiedere un po'. Voglio chiedere al barone.
1: Dovrebbe parlare veramente col direttore. Allora, facciamo risparmiare Radio 24.
0: Ma qual è il simbolo?
2: Però voglio chiedere. Però adesso lasciamo perdere. Voglio chiedere a Jonghi.
0: Mi interessa. Qual è il simbolo del casato?
2: Barone, qual è il simbolo del suo casato? Cosa c'è?
0: È un bagno alla turca sporco.
1: Certo, e sotto c'è così Parenzo, così che aspetta ghiottonerie.
2: Barone, allora lei che ci vede lungo in alcune dinamiche politiche, lei vede prossimamente Vannacci alleato della Meloni e possibile candidato alla presidenza del Consiglio? Lei vorrebbe Vannacci capo del governo, diciamo la verità, diciamola tutta.
1: Diciamo che sarà inevitabile.
2: Con la vittoria di Putin.
1: Nel 2027 Vannacci raggiungerà l'8-9-10%, sarà inevitabile un'alleanza col centrodestra per non far vincere la sinistra.
2: Sì,
1: quindi questo è inevitabile.
2: Parenzo adesso si augura che non avvenga per far vincere la sinistra, mi sembra, no? Parenzo si augura che tutto
1: ognuno tifa la sua squadra, ci mancherebbe.
0: Centrodestra a trazione Vannacci sarebbe disastroso. Io mi auguro a questo punto che vincano le forze di centro.
2: Ma perché vi fa così paura? Uno che ha delle sue, cioè non riesco a capire qual è il terrore che avete.
0: È un razzista schifoso che incita la decima massa.
3: Esatto,
0: secondo te
2: incita la decima massa? Lei fa piacere, no? La decima massa, lei come la considera?
1: Dei reparti più gloriosi delle nostre forze armate, la nostra storia.
2: Bisognerebbe insegnare.
1: Tant'è che hanno sfilato davanti alla presidenza, al presidente della Repubblica.
2: Ricordiamo che Barone
1: il glorioso Consubin, che sono gli eredi della gloriosa decima massa, sono passati davanti, hanno sfilato davanti al presidente della Repubblica Mattarella, salutando decima.
2: Si sta scaldando il barone.
1: Così è stato.
2: Il barone si sta scaldando.
1: Decima.
2: Lei mi sembra però su di Gigi.
1: Davanti al presidente.
2: Lei finalmente ha trovato il suo condottiero. Lei, barone, diciamo la verità.
1: Finalmente c'è un punto di riferimento politico.
2: La vedo carichissima. La vedo molto carica. Perché
1: che può incidere e cambiare le cose in Italia.
2: Ma lei, per esempio, adesso lei credo che sia nelle regole democratiche, eccetera. Però se ci fosse un piccolo golpetto,
3: bella, ciao,
2: diciamo.

0: mannaggia merda.
1: Musicalmente è una bella canzone, non è mai stata cantata dai partigiani, sì, perché è successiva.
2: Sì. Però abbiamo rotto il culo, fascisti di merda,
1: bluff della sinistra.
3: Calma.
1: Ma lei non so che rompa il culo, perché mi sa che nell'ultima guerra non avete granché avuto buoni successi.
2: Sono nipote di un partigiano titino, con onore.
1: Ah, mamma mia, i migliori proprio.
3: Era dalla parte di Tito, la sua famiglia era dalla parte dei titini comunisti.
1: I migliori.
2: Alla croce di ferro mio nonno,
1: sì, ma
2: data da Tito.
1: No, la croce di ferro peraltro non la dava Tito.
3: Però scusi un attimo, lei pensa che ci vorrebbe un piccolo golpetto, diciamo? Non sarebbe ogni tanto se ci fosse un piccolo golpe, non lo vedrebbe male lei?
1: È impossibile, come ha detto giustamente Pier Gianni Prosperini, un golpetto.
3: Però lei lo ha.
1: Sarebbe necessario, sarebbe utile, non si può. Lavoriamo con le regole che ci sono,
3: Però potendo.
1: Sperando, purtroppo
3: i militari che arrivano.
1: È cambiato il mondo,
3: è impossibile.
1: Dopo gli ultimi tentativi di golpe borghese,
3: però lei auspica sempre che i colonnelli, che un colonnello diciamo nazionalista prenda il potere.
1: Sono cose sorpassate dalla storia,
3: sono sogni, ma diciamo, sono sempre sogni.
2: È come sui film mini porno, quando sogni la porno star, proprio a questo livello rimane il vostro sogno.
3: Vabbè, comunque, mi spieghi una cosa. Adesso
1: c'è già abbastanza consenso popolare per andare al governo, incidere, cambiare le cose.
3: Comunque, diciamo, ricordiamo che il barone Jonghi Lavarini, che è uno dei fondatori dei circoli Vannacci a Milano, uno dei promotori di vari iniziative,
4: abbiamo capito qual è il simbolo del casato,
3: un ammiratore di Benito Mussolini, lo vogliamo dire chiaramente, lei non se lo nasconde, cioè si dichiara anche fascista, diciamo,
1: spazio temporalmente, non mi infastidisce.
3: Se uno le dice fascista, dice
1: grazie, troppo dice, gentile, grazie, purtroppo non ero ancora nato.
3: Purtroppo all'epoca lei, scusi, quando doveva scegliere a un certo punto, sarebbe andato con la Repubblica di Salò.
1: Questo l'abbiamo già detto 100 volte.
4: Vorrei ricordare a questo stronzo
1: un percorso di coerenza
4: per nostra fortuna
1: in difesa della patria, dell'identità e della sovranità nazionale.
4: Questo signore qui avrebbe contribuito all'approvazione delle leggi razziali, alla cacciata di mio nonno dall'ordine degli avvocati, che è stato poi costretto a scappare in Svizzera. Poi è tornato.
1: Se vogliamo parlare di storia, preferirei parlare del presente.
2: Hanno vinto i partigiani, adesso possiamo mandarli a fanculo.
1: Diciamo che hanno vinto gli invasori americani. I partigiani non hanno combinato nulla. Militarmente i partigiani sono stati un fallimento, non hanno combinato nulla. Hanno fatto qualche attentato terroristico. Hanno fatto solo qualche attentato terroristico. Qualche bombetta, ma non hanno combinato nulla.
4: Non so che ruolo ha avuto la sua famiglia.
1: Come Via Rasella, l'attentato terroristico.
3: Come
1: in Piazzale del Reto,
3: però c'erano degli occupanti, i signori tedeschi erano occupanti, quelli hanno fatto
1: erano alleati, sono diventati occupanti in pochi mesi, dall'8 25 luglio, 8 settembre.
3: Non ci occupiamo di storia. C'è stato un incidente stradale.
4: Ma ruolo hanno il padre di Jonghi Lavarini e la madre non vogliamo sapere che ruolo hanno avuto durante il fascismo, giusto perché sapere.
1: Beh, erano bambini, quindi nessun ruolo. Comunque possiamo
4: come bambini, il nonni, anagraficamente
3: saranno stati fascisti sicuramente pure loro,
4: i ruoli,
1: ma devo dire che uno monarchico fascista, l'altro era cattolico.
4: Magari hanno pure rubato a casa di mio nonno, magari quando è stato quello andare via, magari hanno pure rubato a casa di mio nonno,
3: vabbè, quella è la storia. Scusi un attimo,
4: la storia, se suo nonno ha rubato,
3: ma non credo
4: nelle
3: che sia stato suo nonno
4: e
3: ha rubato, ma non credo proprio. Scusi, barone,
1: che fastidio, che proprio la zanzara.
4: Che
1: quando si dice la zanzara,
4: che faceva suo nonno?
3: Ma non lo so, anche ce ne frega a noi del nonno del barone Jonghi Lavarini. Adesso
4: andava a fare il trenino col duce,
1: non rispondo.
4: Il trenino andava a fare, che faceva il nonno? Che ruolo aveva nel regime il nonno?
3: Ma non lo so,
1: cosa stavi dicendo?
4: Chiediglielo, Cruciani. Che cos'era il nonno?
1: Era ufficiale di cavalleria, nei lancieri di Novara.
3: Vabbè,
1: ufficiale di cavalleria e lanciere
4: la dorata nonna che faceva mentre partivano i treni per Auschwitz, che faceva la dorata nonnina? Che faceva la dorata nonnina?
3: Non lo so, che faceva? Risponda,
4: che faceva?
3: Parenzo,
4: stava
3: Parenzo
4: sulle ginocchia del duce.
1: Faceva
4: che
1: la
4: faceva?
1: Madre di sei figli.
4: Stava sulle ginocchia del duce, allora, la nonnina.
3: Adesso c'è un caso che riguarda un deputato di Futuro Nazionale che ha fatto un incidente. Ha fatto un incidente, pare con dei limiti alcolici superiori. Lei che cosa dice?
4: No, pare. Hanno sequestrato anche la
1: patente. Purtroppo
2: è quello della pistola. Quello della pistola Capodanno.
1: purtroppo ha avuto un grave incidente.
4: Bella classe dirigente. Ha avuto complimenti per la classe dirigente.
1: Per il maltempo.
3: Sì, certo.
1: Devo ringraziare Emanuele Pozzolo, che è un grandissimo militante politico e che girando tutto il Piemonte e il nord-ovest, anche con con i giorni di pioggia e le tempeste che ci sono state ieri, ha avuto
2: Biella
1: questo incidente.
2: Poi su quello
1: che sui rilievi che hanno fatto,
3: secondo lei è sbagliato il fatto che ci siano questi limiti così

0: nessuno. Detto Salvini, questo, secondo me sono regole che vanno certamente riviste, perché danneggiano i nostri bar,
1: il fascismo, gli ubriachi,
0: danneggiano i nostri ristoranti.
2: Ma stai scherzando?
0: Danneggiano la produzione e il commercio di vino,
2: ammazzano le persone, danneggiano, ma che me le botte della gente, vogliono le persone con gli incidenti
0: conviviali,
2: ma fatevi
0: del
2: furbi,
0: popolo
2: va.
0: Italiano.
2: Aspetta, ma fatevi uno se si vuole ubriacare, si ubriaca a casa, negli incidenti stradali muoiono migliaia di persone tutti i giorni.
0: Anche negli incidenti stradali Roma e gli zingari hanno dei record incredibili, oltre che delle ruberie. Quindi state zitti, santo Dio che viene qua a parlare. Porca miseria,
2: ma che cazzo c'entra?
0: Proprio trovato, trovo proprio bene Parenzo e lo zingaro.
2: Minchione, topo di fogno uscito dalle
0: foglie. Gli italiani decidano, volete Parenzo e lo zingaro o volete il generale Vannacci? Parenzo e lo zingaro, e lo zingaro, lo zingaro, capito? Lo zingaro o Vannacci? Signori miei, gli italiani hanno già deciso. Bravi italiani, bravi italiani. Voi sapete qual è la verità. Volete lo zingaro? Votate lo zingaro o Vannacci? Volete Yonghi o Parenzo? Volete Yonghi o Parenzo?
2: Ma questo è mongoloidismo, non è razzismo. Allora il fascismo, per quanto mi faccia schifo, aveva delle cose, aveva dei pensieri e tutto. Però voi siete semplicemente dei topi di fogna che dovete tornare a nuotare nella merda.
0: Gli zingari, non i topi di fogna che arriviamo dalla merda.
3: Fermi tutti, ragazzi!
0: Ma è divertentissimo!
3: Fermi tutti, vi dobbiamo lasciare! Fermi tutti!
0: Signori,
3: grazie!
0: Scegliete Vannacci e la scelta giusta!
2: I diritti degli italiani si vanno a fottere con Vannacci! Si vanno
3: fermi
2: a fottere
3: tutti.
2: I diritti degli italiani e delle donne!
3: Fermi tutti!
0: Cambia!
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
8: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
9: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
10: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
11: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
8: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Seduta negativa per le borse europee per Piazza Affari, che frena dopo i massimi storici. Il mercato torna a concentrarsi sulle tensioni in Medio Oriente, sulla chiusura dello stretto di Hormuz e anche sui timori per le ipotesi di nuovi dazi dagli Stati Uniti. Così Milano chiude a meno 1% pur difendendo la soglia dei 50.000 punti, Parigi meno 0,7%, Francoforte meno 1,2% e Londra meno 0,4%. Tra i migliori titoli di Piazza Affari spicca Di Azorin più 2,2%, seguita da Terna più 1,7% e l'8%. Automatica più 1,6, premiata dai dati solidi sull'iGaming e dalle buone prospettive sui mondiali di calcio. Tra i peggiori Stellantis, meno 4%, nel giorno della presentazione della nuova Fiat Grizzly. Seguono Amplifon, meno 3,2% e Leonardo, meno 2,8%. Petrolio Brent si riporta in area $100 sui $98 al barile, l'oro spot invece arretra verso i $4.400.

0: riloncia e infine sul valutario l'euro scambia poco sopra 1,16 dollari. Ivan Torneo da Radiocorp per Radio 24.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. Stop that.
2: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
4: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
5: La Zanzara.
6: Giuseppe, a casa mia ho il bagno dove quando entri la tavoletta si alza da sola. Ti siedi, caghi, hai lo spruzzino che ti pulisce, ti alzi e l'acqua si tira da sola. Altro che i bagni con le sirene e gli alieni, uccideteli, dove cazzo volete andare?
7: Tu pensa che idiota che è la Briganti, che dice che i camionisti devono essere puniti perché esporre le foto delle fighe nude è violenza perché non c'è il loro consenso? Briganti, idiota, queste sono modelle, certo che hanno dato il consenso e sono state anche pagate per fare quelle foto, ma vedi che sei proprio un idiota.
8: Ha ragione perfettamente l'ascoltatore, ovvio, no, dottoressa Briganti?
9: No, beh, se uno ti chiama idiota ti viene di rispondere.
8: Ma ha ragione perfettamente l'ascoltatore.
9: Della quelle... patente.
8: Ma quelle
9: punto.
8: Che scusa,
9: punto.
8: Il camionista che espone
9: atti osceni in luogo pubblico.
8: Ma il camionista che espone
9: ritiro
8: la foto
9: della
8: di una...
9: patente, sfruttamento del corpo delle donne.
8: Ma che vuol
9: ritiro
8: dire?
9: Da...
8: Ma...
9: quello che sto dicendo, ma... lui mi chiama idiota. Io gli ho detto anche a cosa corrisponde.
8: Ma scusami, abbi pazienza, se
9: per
8: uno mette dentro, ma se uno mette dentro l'abitacolo come diavolo si chiama del camion,
9: magari
8: una donna nuda, una donna nuda,
9: per me sei un sessista, macista, maschilista che deve avere la patente ritirata.
8: Ma perché? Spiegami.
9: Perché sfruttamento del corpo delle donne.
8: Ma quelle lo fanno apposta
9: a
8: mettersi in posa così.
9: Continuate a chiamarmi idiota, non è vero che lo fanno apposta.
8: Non è possibile.
9: Sono foto utilizzate senza il consenso, ritagliate, prese da altri contesti.
8: Una roba incredibile. Alla mia destra abbiamo,
9: magari sono foto di persone, di donne scaricate in rete, e non mi stupirei di questi tempi utilizzati.
8: Ma uno ce l'ha dentro l'abitacolo del camion. Ma dentro l'abitacolo del camion.
9: Però non sarebbe il primo caso di uso dei corpi di donne senza il consenso.
8: Ma cosa vuol dire?
9: Basta entrare in ogni gruppo che c'è sui social.
8: Ma se uno lo mette dentro l'abitacolo del camion, non è che lo sta pubblicando da qualche parte. Uno si farà una pippetta ogni tanto.
9: Secondo me non merita di fare quel lavoro, che è un lavoro di responsabilità che interagisce con gli altri.
8: Mandiamo gli ispettori della moralità.
9: Ritiro della patente.
8: Mandiamo gli ispettori di Briganti.
9: Non sei obbligato ad avere le foto di donne nude per fare il tuo lavoro, anzi mi fai schifo se ce le hai.
8: Ma dai, su, ma è una cosa ridicola. Alla mia destra Lilith by Night, buonasera.
10: Ciao, buonasera.
8: Buonasera, che ha 32 anni e una sex worker. La particolarità è che è alta 160 centimetri, che
10: esatto.
8: Sei in miniatura, diciamo, praticamente.
10: Da scabile.
8: Hai anche una, come dire, una specie di nella pelle. Che cos'hai nella pelle?
10: Angiomatosi.
8: Come si chiama?
10: Angiomatosi.
8: La angiomatosi.
11: Mi spiace.
8: Una sorta di vitiligine al contrario.
10: Esatto.
8: L'angiomatosi. Allora, lei è una pornostar esordiente, una sex worker su OnlyFans, ed è sostanzialmente il tuo secondo lavoro.
10: Esatto, sì.
8: Anche se guadagni più che col primo, immagino.
10: Sì, si può dire proprio così.
8: Che fai come primo lavoro, se si può dire?
10: Sono impiegata.
8: Ah, impiegata.
10: O piegata, dipende.
8: Piegata in quello che fai su...
10: Sulle regole, ovviamente.
8: Ah, sulle regole. Scusi un attimo, perché questa? Ma lei ha delle mani molto grosse,
10: cioè, esatto, sì.
8: Massicce, grosse, mani grosse e massicce, vabbè, così. Ho visto questo dettaglio, eccetera. Ed è laureata.
10: No, non sono laureata.
8: Laureanda? No, diplomanda? No,
10: no, no, sono diploma.
8: Diploma, un diploma. Sì. Mi hanno scritto una cosa che è laureata, è falsa questa cosa che mi hanno scritto, dunque devo incularmi, inchiappettarmi chi mi ha scritto laureata nel campo del turismo.
11: Errore
8: umano. Che ti devo dire? Laureata nel campo del turismo, che ti devo dire? Un errore umano.
11: È un errore umano, non cambia la sostanza della signora.
10: Esatto.
8: In che senso, scusi? Perché innanzitutto perché lei utilizza il nome Lilith?
10: Allora, Lilith perché è proprio l'immagine della donna. Che, non, che si oppone a quello che è il, la sottomissione dell'uomo.
8: Cioè Lilith però era la moglie di Lucifero.
10: Esatto, no? Esatto. E dunque? Sì. E quindi ovviamente richiama tutto quello che è il mondo dark del BDSM.
9: Non puoi fare l'impiegata e anche poi prostituirti online, perché per me su OnlyFans e simili è prostituzione.
10: No, però secondo lei
9: non
10: perché
9: non
10: potrei.
9: Perché non è compatibile.
8: Con che
9: non
8: cosa?
9: È compatibile.
8: Col suo lavoro da impiegata.
9: Visto che dite che guadagnate così tanto, no, su queste piattaforme, state solo sulle piattaforme e lasciate il posto a una ragazza che non ha grilli per la testa, che si vuole svegliare presto, che fa il suo lavoro, rispetta le regole e rispetta un lavoro pulito. Sulle piattaforme non è un lavoro.
8: Ma scusi,
9: sulle piattaforme non è un lavoro.
8: Ma perché dovrebbe abbandonare il lavoro, diciamo, istituzionale?
9: Perché fare l'impiegato, qualsiasi altro lavoro, abbiamo visto maestra eccetera, e fare la prostituta online per me non sono compatibili.
8: Cioè, dunque non ho capito, dovrebbe essere praticamente, bisognerebbe dire
9: per
8: al suo datore, il suo datore di lavoro lo sa quello che fa lei?
10: Sì.
8: Lo sanno. E che
9: ed è contento.
8: E che dicono?
10: Niente.
8: Non gliene frega niente.
10: No, per il momento. No. Anzi, in realtà non c'è niente da qui, di cui vergognarsi, perché il lavoro che io faccio è separato rispetto all'altro lavoro, e io mentre faccio l'impiegata mi concentro a fare l'impiegata. Sì. Non sono Lilith.
8: Ma insomma, mi sembra abbastanza chiaro,
9: no,
8: come
9: io
8: cosa.
9: Io penso,
8: cioè,
9: che questo dimostra come è messo il mondo del lavoro, che poi magari un'altra ragazza.
8: Qual è il problema? Lei lavora nel campo del turismo,
9: e con
8: lavora,
9: una vita,
8: no, giusto,
9: più rigorosa. Sì, dal punto di vista morale non trova lavoro. Io penso che i valori che una persona incarna debbano contare, invece questa è la prova che non conta niente, che tu puoi andare con la quel lavoro e dire guarda, ciao, io mi prostituisco su OnlyFans dalle 18
8: ma
9: alle,
8: non è che lo dice subito, come
9: dalle 8 alle 17 posso lavorare.
8: Scusi, lei quando
9: per
8: è che trova il tempo, diciamo, per fare questa attività che lei fa, di aspirante pornoattrice, sex worker su OnlyFans, eccetera eccetera,
10: e durante i momenti in cui non faccio l'altro lavoro, quindi se non è la sera, il weekend e in altri momenti.
8: Ma non capisco qual è il problema, cioè uno nel tempo libero.
9: Vedo che non capite.
8: Ma non capisco qual è il punto.
9: È che la società sta andando a rotoli, perché da un lato raccontiamo soprattutto alle giovani donne che devono studiare, che devono essere preparate per trovare un lavoro, uno veramente deve sputare sangue, e poi dall'altro lato una può venire qui a dire nella trasmissione più seguita, no, io faccio OnlyFans, sono aspirante pornoattrice, faccio impiegata. Abbia il coraggio delle sue idee, scelga.
8: Ma perché deve scegliere?
9: Perché sono strade incompatibili. Se
8: ma
9: fossi il suo
8: incompatibile?
9: Datore di lavoro,
10: base di
9: per
10: cose?
9: Me sarebbe, perché per me è incompatibile a livello
10: per
9: di
10: lei.
9: Valori e di morale. Sì, non solo per me, spero.
8: Scusi,
9: se no la
8: il suo datore di lavoro
9: male.
8: Le ha fatto qualche osservazione?
10: No,
8: mai, non le ha fatto. Ma giustamente,
10: no.
8: Perché non si
9: ha chiesto il video? No,
8: no.
9: Non lo so. Cioè,
10: magari guarda pure i video, chi lo sa.
9: Appunto,
8: ma no, questo è possibile, ma è normale. C'è uno nel tempo libero,
9: per
8: fuori dalla
9: norma. È proprio il segno
11: normale.
9: Del degrado dei
8: Scusa,
9: valori
8: Parezzo,
9: morali della società.
8: Che stai dicendo? Non
11: no,
8: è normale.
11: Di normale non c'è nulla. Ovviamente uno può fare, può avere tutti gli hobby che vuole, dopodiché è imbarazzante. Dai, quello che fa la signorina, signora, dottoressa, non lo so, è totalmente imbarazzante. Ma io credo che sia imbarazzante anche per il suo datore di lavoro. No?
8: Ma
11: io
8: perché dovrebbe essere così? Scusi, lei ha degli
11: ma
8: schiavi?
11: Come perché?
10: Io sì, anche.
8: Quanti schiavi ha? Scusi?
10: Per il momento solo due, ma difidati.
8: Di schiavi. Che cosa fa? Li sottomette in che modo? Perché lei è sia sotto sia mistress, ma è anche sottomessa.
10: Esatto,
8: diciamo. Questo
10: sì.
8: Nel privato, però.
10: Esatto. Io ho il mio padrone, ma allo stesso tempo.
8: E chi è il suo padrone?
10: È il mio ragazzo, il mio fidanzato.
8: Che è un padrone per lei.
9: Che bella definizione, che bello. Che bella definizione.
8: Che tipo di relazione
9: femminista
8: avete col fidanzato? Lei è un fidanzato fisso.
10: Sì, sì, è un fidanzato fisso. Noi siamo una coppia a tutti
8: aperta?
10: Gli effetti. Una coppia aperta.
8: Certo. Scambista, diciamo.
10: E anche scambista, assolutamente.
8: Qual è il problema?
9: È una bellissima storia d'amore. Cosa c'è che non capisci, Cruciani?
8: Ma non riesco
9: a
8: capire.
9: È una storia d'amore che tutte sogneremmo.
8: Ma se lei sta bene così.
9: Un fidanzato, già questo proprio mi fa stare male.
8: Se lei lo vuole chiamare padrone, chiamarsi padrone.
9: Scambiste, poi diciamo la verità, tutta sta schiavitù dietro strisciatina della carta di credito.
10: No, assolutamente. Di credito? Ognuno
9: e
10: è
9: come
10: autonomo.
9: Avviene questa schiavitù in generale?
8: Che vuol dire che lo chiama il suo padrone? Nel senso che lei nel rapporto privato, diciamo, nella relazione privata, ha una posizione di sottomessa.
10: Che
8: vuol dire concretamente?
10: E concretamente che durante anche i rapporti sessuali, ovviamente, a me piace ricevere schiaffi, sculacciate. Esatto, sì, presa per il collo.
8: Presa per il collo, sputi.
9: Esatto, che vergogna. Sì.
8: Quale, perché, vergogna? Perché vergogna?
9: Non mi avete neanche aiutato per Pamela e io devo sentire che a una donna piace essere sputata.
8: Ma se gli piace, cioè, le piace, ma che ti devo dire?
9: Schifo,
8: ma perché?
9: Poi,
8: ma se le piace essere sputata,
9: ma non è normale. Noi non dobbiamo far passare il messaggio che sia normale, se no gli uomini pensano che sia lecito essere violenti nei nostri confronti.
8: Allora, calma, scusi, mi spieghi, la signora
9: Briganti.
8: Per
9: lei non è violenza.
10: No, non è la violenza. È un'altra cosa. Beh, qui si tratta anche di piacere, perché il fatto di provare dolore per alcune persone è piacere, ed è tutto consensuale, è quello che fa la differenza.
9: No, infatti c'è una donna morta per esempio per fare queste cose.
10: Questa è un'altra cosa, però non c'entra
9: in un garage di Roma. No, c'entra, perché queste cose vanno a finire così. E poi vorrei sapere, gli altri schiavi, no, in questo suo panorama, non pagano? Cioè, perché fate queste cose? Io non ho neanche capito.
8: Gli schiavi pagheranno.
9: Appunto, la strisciatina, allora c'è.
8: Ma che c'entra? Quello è il mestiere suo.
10: Quello è un'altra cosa. Quello si parla d'altro lavoro.
8: Però scusi un attimo, ecco, con questo padrone, quello che lei definisce il padrone, che è il suo fidanzato.
11: Ma basta con sta storia del padrone, non c'è nessun padrone. Infatti, siamo uomini liberi. Nel Medioevo c'erano i padroni.
9: Offende gli uomini.
8: Se lei ha un padrone e il suo fidanzato lo vuole chiamare padrone, che male fa?
9: No,
8: utilizzate sempre questo argomento.
9: Tu dovresti essere offeso, perché dici mi associano a uno che si fa chiamare padrone manipolandolo. Perché secondo me lei è manipolata da questa persona.
10: Assolutamente no, anzi,
9: e
10: siamo due persone
9: libere. E perché accetta di chiamarlo
10: perché
9: padrone?
10: Perché si tratta di piacere, si tratta di desiderio, sono due cose diverse.
9: Ma che piacere c'è nel fare la sottomessa?
8: Io tra l'altro lo vedo dietro al vetro, il padrone non mi sembra che manipoli così a occhio.
10: Assolutamente
8: così,
10: diciamo.
8: Scusi un attimo, lei... voi nel vostro rapporto di coppia scambista, qual è la situazione che piace di più al suo padrone?
10: Appunto.
8: Essere vista lei che è alle prese con altri uomini o cose di questo tipo?
10: Anche sì, diciamo che ci piace praticamente quasi tutto, perché noi ci piace sia partecipare insieme e sia lui vedermi con altri uomini o viceversa io con altre donne.
9: Vedi? Ragazzi, ma che bella storia, una storia pure pulita.
10: Eppure va avanti, pure funziona.
9: Quello che le consiglio, si tenga stretto il posto fisso, che di questi tempi è molli uno che si fa chiamare padrone e che le sputa,
8: ma
9: non voglio sapere dove.
8: Vabbè,
10: assolutamente.
9: Giuseppe, l'atto di sputare contro una donna è uno dei più bassi.
8: Ma
9: raggiunge il livello di decapitare ovviamente la vittima di un femminicidio. Ma si è, per me è gravissimo.
8: Cioè,
9: io
8: è grave che in un rapporto consensuale,
9: se
8: un uomo
9: io lo denuncerei.
8: Ma se tu lo vuoi, ma se
9: non, non può essere consensuale. Non c'è un'allora capacità.
8: Cioè, un uomo non ti ha mai sputato addosso?
9: No,
8: un
9: sinceramente
8: uomo.
9: Ne hanno fatte di tutti i colori, ma non l'hanno fatto.
8: Mai sputato addosso.
9: E se lo facessero altro che letterina, proprio
8: che
9: al processo.
8: Lì, che
10: dovrebbe provare, magari.
9: No, la ringrazio. Ho già toccato con mano la violenza degli uomini. Grazie.
8: Sì, ma ho capito, ma quella è una violenza. Tu non eri d'accordo con questa violenza. Se una ti dà uno schiaffo, se uno ti dà uno schiaffo, qual è il problema?
9: Non può essere consensuale, è sbagliato a prescindere. Nessuna donna sana di mente può volere essere picchiata, sputata, offesa, sottomessa, presa per i capelli.
8: Scusi, a lei piace moltissimo questa situazione?
10: È consensuale, è una cosa che voglio io, che desidero io.
8: Ma non riesco
9: a capire.
8: Si
9: interroghi su come sta lei.
10: Io sto benissimo,
9: sono
10: benissimo.
9: No, delle cose che dice non sono cose che dimostrano che lei stia bene. Si interroghi come
8: tu stai dicendo che lei sta male, semplicemente
9: no,
8: perché
9: secondo me non è del tutto capace di intendere di volere quando accetta quelle situazioni. Se un uomo ti sputa, non vogliamo sapere dove, va allontanato e denunciato.
8: Va allontanato e denunciato. Anche se lei lo vuole.
9: Per me non ci può essere consenso sulle violenze. Le violenze sono fuori dal perimetro del consenso.
11: Se lei lo vuole, è chiaro che
9: ma come si fa? David, tu hai mai sputato?
11: A me dispiace per
8: comunque, ragazzi, voi siete fuori dal mondo. È una delle pratiche più diffuse.
10: Assolutamente sì. Anzi, è anche quella più soft, se devo essere sincera.
8: Una delle sue più soft, diciamo.
9: Non ci credo.
8: Qual è quella più hard, per esempio? quella più hard.
10: C'è il pissing?
8: C'è il pissing.
9: Io
8: il
9: non
8: pissing.
9: So cos'è.
8: Tu non sai cos'è il pissing.
9: Non so cos'è. Non so.
8: Anche da altri, diciamo. Anche
10: sì,
8: da altri.
10: Sì,
8: anche
10: sì,
8: da
10: sì.
9: Ma tu come fai a saperlo? Ma non sono cose normali. Io non credo che ci siano donne che ci stanno ascoltando che amano queste pratiche, qualunque cosa
8: è pieno,
9: sia.
8: Invece sì. È pieno.
9: Non è
8: vero. È pieno.
9: È una
8: fermi tutti.
9: No,
8: no. Fermi tutti. Italiani!
12: Italiani!
13: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
8: so,
13: alle 8,
8: lei ha ragione, lo dica,
13: casa,
8: lei lo dica a voce alta.
13: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Strade in diretta.
2: Una buona serata, ben ritrovati. In Alto Adige, sulla A22 del Brennero, permangono code per lavori tra Vipiteno e Bressanone in direzione Modena. Traffico in decisa diminuzione dopo gli spostamenti della sera. In Trentino vi segnaliamo pesanti disagi sulla statale 47 della Valsugana per un camion finito fuori strada all'altezza di Levico. Siamo alle porte di Trento. Sono attive deviazioni obbligatorie del traffico proveniente da ambo i sensi. Andiamo a Roma, dove permangono code sulla tangenziale est tra Corso Francia e Nomentana in entrambe le direzioni per una precedente chiusura per provvedere alla rimozione di alberi pericolanti. Infine viene segnalato un incidente sulla Cassia Bis poco dopo Cesano in uscita dalla capitale. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta torna tra un'ora circa.
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione di Maurizio Melis.
4: Buonasera e benvenuti a Smart City. Tra gli obiettivi dell'Europa c'è anche riportare fino al 20% del traffico merci dalla strada all'acqua. Parlo dei fiumi. In Italia i fiumi navigabili non sono molti, di fatto uno solo, e non abbiamo un fiume importante, ma insomma basta ricordare che il Po era navigabile dalla foce a Pavia e poi da Pavia su verso il Ticino e il Lago Maggiore, mentre oggi è navigabile solo da Cremona alla foce, per capire che comunque si potrebbe fare meglio. E una mano ad aumentare la navigabilità del fiume può darla anche la tecnologia, rendendo disponibili informazioni tempestive come per esempio le condizioni del fondale, che nei fiumi evolvono molto rapidamente anche a causa delle variazioni di portata e in particolare in presenza di fenomeni estremi che, come sappiamo, sono sempre più frequenti. Da qui il lavoro fatto dall'Enea nell'ambito del progetto europeo Crystal, con cui ha sviluppato un sistema basato su sensori in fibra ottica e tecnologie di intelligenza artificiale che permette di fare previsioni sulla navigabilità fino a 10 giorni. Ne parliamo con Sonia Giovinazzi del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'Enea. Benvenuta a Smart City.
5: E buonasera Maurizio, grazie mille per l'invito.
4: Allora, intanto appunto io ho quasi scoperto che avevamo una navigazione fluviale con l'occasione di questa intervista. Non siamo un paese che si percepisce con un'importante navigazione fluviale, però qualcosa il Po, insomma, quantomeno un contributo lo può dare.
5: Sì, assolutamente, tanto che viene considerata dall'Unione Europea un'infrastruttura strategica ed è stata inserita nella rete transeuropea dei trasporti. E quindi questo riconosce il potenziale della navigazione nel Po e in Italia. In effetti, no, il Po attraverso una zona industriale con grandissimo traffico, altamente inquinata, la navigazione fluviale potrebbe portare insomma un contributo.
4: Dei benefici proprio da questo punto di vista. Si presta anche alla navigazione elettrica, tra l'altro, no? La navigazione fluviale più di altre.
5: Tanto che nel progetto è stato fatto anche uno studio di fattibilità.
4: E quali sono però un po' i problemi? Appunto, non è facile, il fiume non è un ambiente facile.
5: No, come hai detto, è molto vulnerabile ai cambiamenti climatici, quindi vediamo periodi di secca in quali appunto le imbarcazioni si incagliano o magari inondazioni e la navigazione non è possibile. È proprio per questo che è indispensabile avere un sistema di previsioni accurata che permetta alla logistica, a chi opera sul fiume, di conoscere quali saranno le condizioni di navigabilità. E il progetto ha operato proprio in questo senso, mettendo insieme sensori, che sono sensori in fibra ottica che vengono installati sui fondali e consentono appunto di monitorare in modo continuo l'accumulo dei detriti.
4: Sono praticamente delle bilance appoggiate sul fondale che pesano il detrito che gli si accumula sopra, per cui si vede se si sta accumulando o meno materiale, no?
5: Assolutamente, quindi si vede se la navigazione è sicura o meno.
4: Ecco, e poi questi dati vengono elaborati e voi cosa ci tirate fuori?
5: Con algoritmi di intelligenza artificiale tiriamo fuori delle condizioni di navigabilità, quindi i parametri gli stessi che i naviganti sono abituati a vedere nei loro bollettini. Esistono dei bollettini di navigabilità in cui viene appunto fornito un KPI, un indicatore, e con le nostre elaborazioni riusciamo a tirar fuori questo indicatore in modo più affidabile e con una previsione a 10 giorni, mentre al momento è una previsione puntuale per domani, basta.
4: Prossimo step?
5: Rendere il sistema facilmente installabile e economicamente sostenibile.
4: Grazie, grazie Sonia Giovinazzi, alla prossima.
5: Grazie Maurizio, grazie ancora per l'invito.
4: Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata come sempre da parte mia e a presto.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: La tecnica automobilistica rappresenta da sempre l'incontro ideale tra l'ingegno artigianale e la ricerca estetica. A Firenze, una nuova esposizione a Palazzo Medici Riccardi celebra questo binomio attraverso una mostra che unisce storicamente arte e motori. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Filippo Francioni, consigliere della scuderia Belle Curve, pilota e soprattutto collezionista. Allora, Filippo, innanzitutto, come può l'auto elevarsi da strumento di mobilità a vera e propria opera d'arte?
2: Vorrei partire da una citazione di Enzo Ferrari. Se date a un bambino un foglio di carta, lui sicuramente disegnerà un'auto rossa. Questo per far capire la riconoscibilità di un'auto, no? L'estetica, diventare una cosa molto iconica, rappresentare anche un periodo storico. E anche questo binomio tra velocità e armonia, tra funzione e forma, tra tecnica, ma soprattutto queste auto che sono state create da una manifattura italiana, quindi da un'idea, da un sapere, sono facilmente riconoscibili e sono praticamente delle opere d'arte, solamente per la forma che hanno e per la riconoscibilità e quello che rappresentano.
1: È chiaro. Ecco, in tutto questo poi c'è tutta l'artigianalità italiana che nel mondo delle auto ha detto davvero tanto.
2: Assolutamente, noi in Italia siamo i produttori di auto più importanti, no? Più iconiche nella storia, basti pensare alla Ferrari, ma anche alla Maserati e tutti i marchi che magari qualcuno adesso non c'è più, tipo Risotta Fraschini. Quindi noi abbiamo dato proprio forma e movimento a dei sogni, a dei pensieri che rappresentano anche il fare italiano.
1: La mostra sarà visibile fino al 28 giugno a Firenze. Cosa vedranno gli appassionati e non solo che visiteranno questa mostra?
2: Questa mostra rappresenta un excursus, rappresenta dall'uomo quando ha iniziato a pensare i primi mezzi che potevano muoversi autonomamente. Avremo il carro semovente, la riproduzione di Leonardo da Vinci, che aveva pensato con questo sistema a molle di dare del movimento a un oggetto. All'epoca veniva presentato a queste grandi feste nel periodo del Rinascimento e suscitava stupore, perché chiaramente una cosa che si muoveva da solo fino allora era impensabile. E poi ci andremo avanti con il primo motore a scoppio che è stato inventato in Toscana da Eugenio Barzante e Felice Matteucci, che hanno proprio inventato il primo motore a scoppio nel 1853, e sarà visibile una replica del motore che ci ha fornito il museo Barzanti. E poi da lì andremo avanti con un excursus di auto che partono dalle prime, diciamo, Ferrari fatti da Battilastra fino ad arrivare alle Bugatti e altre cose.
1: E allora, appuntamento a Firenze fino al 28 giugno con l'esposizione di Palazzo Medici che celebra il binomio fra arte e auto. Termina qui questa puntata di Smart Car. Noi salutiamo il nostro ospite Filippo Francioni, consigliere della scuderia Belle Curve, un nome assolutamente iconico, pilota, collezionista e curatore di questa edizione, di questa mostra. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Passa Intred.
4: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
3: Passa Intred.

0: fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
1: Connessi sempre.
2: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: La sicurezza non è solo una questione di sistemi, ma di come questi intervengono quando serve davvero. È questo l'approccio del nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
5: La sicurezza è davvero efficace quando interviene al momento giusto, senza essere troppo invasiva. I fari IntelliLux, ad esempio, adattano il fascio luminoso in tempo reale, garantendo la massima visibilità senza però abbagliare gli altri utenti della strada. A questo si aggiunge una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, dall'Adaptive Cruise Control, monitoraggio dell'attenzione, fino alla visione a 360 gradi, che rende ovviamente le manovre più semplici e sicure. Anche il riconoscimento dei segnali o il mantenimento di corsia, il nostro sistema IntelliDrive 2 contribuisce a rendere ogni intervento più preciso ed efficace. Sono tutte tecnologie pensate per supportare il conducente proprio nei momenti che contano.
2: Scopri tutti i dettagli su opel.it.
6: Sono conosciuti come i pittori ribelli. I macchiaioli sono stati i protagonisti dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. La nuova serie podcast I macchiaioli, audioracconto di una mostra, vi accompagna alla scoperta delle opere, delle loro vite e delle passioni che hanno cercato di mettere su tela. Il podcast nasce dalla mostra di 24 ore cultura I macchiaioli, in corso dal 3 febbraio a Palazzo Reale di Milano, e dal racconto audio geolocalizzato realizzato da Audio Tales e Art Up, che accompagna i visitatori nelle sale della mostra. I macchiaioli è un podcast di 24 ore podcast e 24 ore cultura. È disponibile su sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
7: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
8: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave, perché io ho 34 anni di servizio, molti dei quali passati in prima linea da operativo, e un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato di verificarlo personalmente, soprattutto nella misura in cui bruciamo vive delle persone.
9: E queste sono le parole, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, del questore Borelli di Cosenza. Si riferisce naturalmente alla morte atroce dei quattro braccianti che sono stati bruciati vivi lunedì in un'auto. Parla di appunto a Mendolara, in provincia di Cosenza, parla di efferato omicidio che in 34 anni, dice, non ha mai avuto esperienza, insomma, di vivere personalmente, di occuparsene personalmente. Ne parleremo, è un fatto che ha sconvolto naturalmente tutta l'Italia, e adesso le ipotesi più accreditate sono quelle che portano al cosiddetto caporalato, ma anche alla guerra per il dominio sui campi agricoli. Comunque si tratta più in generale, torna, diciamo, alla ribalta delle cronache il tema delle agromafie. Ne parleremo con chi ha curato un rapporto molto interessante sui migliaia di braccianti che sono praticamente dei fantasmi nei nostri campi agricoli. Poi faremo il punto, torneremo di nuovo sulla guerra russa contro l'Ucraina, attacchi feroci da parte della Russia con risposta su San Pietroburgo da parte di Kiev, in una giornata in cui per la prima volta si è riunito proprio a Kiev il Consiglio della NATO, e quindi faremo un po' il punto su questa guerra, che naturalmente non è da dimenticare con tutto quello che succede in Medio Oriente, e poi naturalmente anche lo sport, fra i vari temi da approfondire questa sera. Per i vostri messaggi e riflessioni c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, oppure il numero per messaggi via WhatsApp 349 238 6666, è il numero. Ma direi, come sempre, di iniziare con la sintesi della giornata. Cara energia, via libera di Bruxelles alla richiesta di flessibilità di bilancio da parte dell'Italia, ma non potranno essere finanziati gli sconti sulle accise dei carburanti. La guerra russa contro l'Ucraina, dopo l'ondata di feroci attacchi russi, la risposta di Kiev su San Pietroburgo, dove si tiene la Davos russa. Nella capitale ucraina, la prima visita del Consiglio Atlantico che conferma il pieno sostegno. Medio Oriente, ancora vittime e feriti nel sud del Libano. Netanyahu minimizza lo scontro con Trump, poi attacca i leader europei e dice non hanno il fegato per combattere i barbari. La strage di braccianti in Calabria, l'ipotesi investigativa punta al caporalato, ma non è l'unica pista. Siamo sconvolti, dichiara Giorgia Meloni, tutti i responsabili devono essere assicurati alla giustizia. Sport, tennis a Roland Garros, la prima semifinale di Cobolli. Per il calcio, contro il Lussemburgo, la nazionale maschile riparte con la linea verde. Partiamo quindi dalla via libera di Bruxelles, come dicevamo, all'Italia, sulla flessibilità di bilancio per il caro energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata, estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del prodotto interno lordo all'anno nel 2026, 2027 e 2028, con un limite cumulato dello 0,6% nei tre anni. Il commissario europeo specifica che le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, non però per i tagli alle accise. A conti fatti, Roma potrebbe scorporare spese per circa 13,6 miliardi. Giorgetti, ministro dell'economia, si dice molto soddisfatto. La commissione recepisce, dice, le nostre proposte nelle 6 raccomandazioni, anche da parte dell'Unione Europea, anche conti pubblici, lavoro e sanità. Preoccupa la stagnazione dei salari più colpiti tra i 27. E in serata anche la soddisfazione di Giorgia Meloni in un video.
1: La Commissione Europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica. E questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani. Nel corso degli scorsi giorni avevo scritto personalmente alla presidente von der Leyen per affrontare la questione, ribadire come in questa fase fosse prioritario consentire maggiore deficit non solo per le spese in sicurezza e difesa, ma anche per gli interventi sul caro energia. È quindi un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza, e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa.
9: Il Capolargo intanto ha presentato una mozione unitaria in cui chiede al governo di rivedere gli impegni sul 5% alla difesa presi in sede NATO. Serve una difesa comune europea, scrivono dal PD, da 5 Stelle, Verdi e Sinistra, Italia Viva, per aumentare le sinergie e l'efficienza senza spendere di più. Appena mezzo punto percentuale, questa la crescita economica italiana stimata dall'OCSE per quest'anno. Il caro energia causerà un aumento dell'inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali.
10: Sono 2 gli scenari possibili per l'economia mondiale proposti quest'anno dall'OCSE, e la variabile chiave è la durata del conflitto in Medio Oriente. Nel caso dovesse chiudersi in tempi brevi, si prevede che la crescita economica mondiale rallenti nel 2026 al 2,8% per poi risalire al 3,1% nel 2027, con stime sostanzialmente invariate rispetto a quelle di fine marzo. Se invece la crisi dovesse prolungarsi, l'aumento del PIL potrebbe fermarsi al 2,1% nel 2026 e all'1,8% nel 2027. Quanto all'Italia, le prospettive di crescita, scrive l'Ocse, sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Il nuovo shock dei prezzi dell'energia, scrive l'organizzazione con sede a Parigi, peserà sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, compensando l'impulso derivante dall'aumento dei fondi del PNRR. Ci sarà un aumento dell'inflazione al 3% nel 2026 dall'1,6% del 2025, che neutralizzerà la recente

0: lente progressione dei salari reali. Nel 2026 il PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5, nel 2027 allo 0,6, lieve ribasso rispetto alla precedente stima di 0,7. Tra le raccomandazioni dell'OCSE, misure contro il caro energia, ma mirate verso le fasce più deboli e più rinnovabili. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: E a proposito di OCSE, sentiamo Stefano Scarpetta, capo economista appunto dell'organizzazione, al microfono di Sebastiano Barisoni.
2: C'è stato un recupero tardivo dei salari nominali in Italia con la ricontrattazione dei contratti collettivi, che ha permesso un certo recupero anche dei salari reali, anche se l'Italia è uno dei paesi che non ha ancora recuperato completamente in qualche modo i livelli salariali del 2021. Non è il solo paese, ma è uno dei paesi che purtroppo non ha ancora recuperato lo shock precedente, la crisi energetica del 2022 e del 2023. E quindi questo sicuramente è un fatto preoccupante. Almeno negli altri paesi OCSE, nei 30 paesi OCSE che hanno un salario minimo, vi è stato un recupero per i salari reali dei lavoratori a più basso reddito. Il fatto che in Italia manchi un salario minimo ovviamente non ha permesso di utilizzare questa leva, questo strumento, in qualche modo almeno per aiutare i lavoratori a più basso reddito.
1: Ora la situazione in Medio Oriente. Invece il leader israeliano Netanyahu ha minimizzato l'ipotesi di una frattura col presidente americano Trump sull'Iran. Poi si è scagliato contro i leader europei come il presidente francese Macron, che hanno criticato le azioni militari di Israele. Non hanno fegato di alzarsi in piedi, ha detto Netanyahu, e schierarsi dalla parte giusta, quella che salverà la nostra civiltà contro questi barbari.
3: Ancora vittime e feriti nel sud del Libano. Due sono paramedici la cui ambulanza è stata colpita nel pomeriggio dall'esercito israeliano, che continua a impartire ordini di evacuazione. Dal 2 marzo, quando sono ripresi gli attacchi contro Hezbollah, i morti in Libano sono oltre 3.500, più di 10.000 i feriti. Donald Trump intanto in un'intervista ha ammesso di aver chiamato pazzo Netanyahu, ma ci lavoro bene, ha aggiunto, affermando: senza di me Israele non esisterebbe, perché gli USA sono gli unici a poter fermare l'Iran. Parole che hanno indotto Benjamin Netanyahu a rilasciare un'intervista alla CNBC in cui ha minimizzato gli attriti col presidente americano.
4: So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements.
3: Abbiamo disaccordi tattici alti e bassi, come succede in famiglia, ma siamo amici e d'accordo sulle questioni principali, ha detto Netanyahu, affermando che USA e Israele sono pronti per una possibile azione militare su larga scala, perché Teheran gioca col fuoco. Trump ha invece ribadito che i colloqui con l'Iran vanno bene, dicendosi disposto a incontrare la guida suprema Khamenei. Non altrettanto conciliante Teheran, che informa di aver attaccato Kuwait e Bahrain in risposta ai raid statunitensi nello stretto di Hormuz. Ci riserviamo rappresaglie più severe in caso di nuove violazioni, l'avvertimento di Teheran. È intanto di un morto e oltre 60 feriti il bilancio del raid iraniano sull'aeroporto internazionale del Kuwait, che ha sospeso i voli. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E poi c'è l'altro fronte bellico, quello della guerra russa contro l'Ucraina.
5: I raid su San Pietroburgo sono la giusta risposta agli attacchi russi contro Kiev. Zelensky rivendica la controffensiva lanciata in territorio russo dopo gli attacchi con i droni sferrati da Mosca sulla capitale ucraina e in altre zone del paese negli ultimi giorni. Almeno 20 morti e 120 feriti, fra i quali ci sono anche bambini, il bilancio degli attacchi russi. Gli ucraini hanno lanciato droni di attacco su San Pietroburgo nel primo giorno del forum economico internazionale, noto come la Davos russa, aperto da Putin. Abbiamo colpito il terminal petrolifero e aziende militari, dice Zelensky, mentre Mosca replica annunciando che continuerà le rappresaglie sistematiche e gli attacchi ucraini. A Kiev intanto è arrivato il segretario generale della NATO, Mark Rutte, con tutto il Consiglio Atlantico per una visita a sorpresa. Zelensky ha incontrato Rutte e insieme hanno reso omaggio ai soldati ucraini caduti in guerra. La Russia è sempre più disperata nei confronti dell'Ucraina che, dice Rutte, continua a resistere a più di 4 anni dall'inizio dell'invasione. Ai giovani russi e le loro famiglie, sottolinea Rutte, dico che vi stanno rifilando una fregatura. C'è una probabilità molto alta che moriate al fronte. La priorità di Kiev è porre fine alla guerra, dice Zelensky, che si dichiara pronto a negoziare direttamente con Putin. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E poi torneremo naturalmente su questa guerra. Ora invece, tornando sulle vicende italiane, parliamo dell'orribile omicidio, come ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dei 4 braccianti in Calabria, che dice ha sconvolto tutti noi. Ha sottolineato che è fondamentale, Giorgia Meloni, fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare tutti i responsabili alla giustizia. I 2 presunti responsabili sono stati identificati e fermati. Oggi c'è stata la conferenza stampa in questura a Cosenza, ne parleremo poi nel corso di questa puntata. C'è stato un nuovo parere positivo della Procura

0: Generale di Milano sulla grazia Nicole Minetti. Ora i legali annunciano la richiesta di danni al Fatto Quotidiano, Carta Bianca e Report.
1: Nessuna irregolarità nella procedura di adozione del figlio in Uruguay, nessuna prova di festini a base di droghe e prostitute. Hanno dato esito negativo i nuovi accertamenti sulla grazia concessa nel febbraio scorso a Nicole Minetti, l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, condannata in due diversi processi a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. A renderlo noto è la Procura Generale di Milano, che conferma il suo giudizio positivo sul provvedimento di clemenza. A sollecitare le nuove verifiche era stato il Quirinale, dopo le polemiche seguite ad alcuni articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano, notizie di stampa sulle quali l'Interpol non ha trovato riscontri. Il grave quadro sanitario del minore rende necessaria la presenza della madre, aggiungono i magistrati milanesi nella relazione inviata al Ministero della Giustizia, che a sua volta ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica. Spetterà ora al Capo dello Stato Mattarella decidere se confermare o meno la grazia a Minetti, i cui legali intanto fanno sapere che chiederanno un risarcimento danni al Fatto Quotidiano e alle trasmissioni televisive sempre Carta Bianca e Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Siamo sulla cronaca oggi, interrogatori di garanzia di Emanuela Iannuzzi. Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta lo scorso febbraio a Bordighera, entrambi sono in carcere con l'accusa di aver provocato la morte della bambina.
2: Ha negato di aver mai usato violenza nei confronti delle figlie. Emanuela Aiello, nell'interrogatorio davanti al GIP del Tribunale d'Imperia, la 44enne madre della piccola Beatrice, la bimba di 24 mesi morta lo scorso febbraio a Bordighera. A riferirlo è l'avvocato Bruno Di Giovanni, che insieme a Laura Corbetta difende la donna.
3: Aiello Emanuela ha negato ancora di aver mai messo le mani addosso alle sue figlie, né a Beatrice né alle altre, e ha detto che in sua presenza non ha assistito a episodi di violenza nei confronti delle sue figlie.
2: Si è avvalso invece della facoltà di non rispondere Emanuele Iannuzzi, il 42enne sottoposto a interrogatorio di garanzia questa mattina a Imperia. L'accusa per entrambi resta quella di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice. Non abbiamo ancora gli atti, hanno commentato i legali dell'uomo, è sconvolto e sotto shock, ma continua a dichiararsi innocente. Dall'inchiesta emergono le presunte violenze della coppia nei confronti della bimba deceduta e delle due sorelline di 9 e 7 anni, che a loro volta avrebbero raccontato episodi ripetuti di abuso e abbandono. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Restiamo sulla cronaca. Ha tentato di uccidere la moglie, prima strangolandola, poi soffocandola con un cuscino. È avvenuto nella serata di domenica a Volvara, in provincia di Torino, e solo grazie all'aiuto della madre la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa e a chiamare i carabinieri. L'uomo, un 50enne, è stato arrestato, portato nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino, con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. La donna si trova sotto osservazione all'ospedale di Orbassano, mentre dopo giorni di agonia è morta in ospedale la donna di 49 anni, aggredita e colpita violentemente dal marito nella notte tra venerdì e sabato a Mister Bianco, nel Catanese. L'allarme era scattato intorno all'1 di notte, quando una delle figlie ha contattato il numero unico di emergenza 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri nell'abitazione di famiglia, dove la madre si trovava riversa a terra, priva di sensi e con una grave ferita alla testa, massacrata dall'uomo. Ebbene, la notizia di oggi, che aggiorna ulteriormente, è che sono stati donati gli organi della donna uccisa dal marito, che ha salvato in questo modo 5 vite, aveva dato il suo assenso quando aveva rinnovato la carta di identità. Alessandra Bruno. Lucia, di 80 anni, triestina, è morta in Svizzera seguendo una pratica di suicidio assistito dopo il diniego da parte della sanità del Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto in un comunicato l'associazione Luca Coscioni, precisando che la donna, affetta da una patologia neurodegenerativa, ha dovuto essere accompagnata dagli attivisti di Soccorso Civile, l'associazione per le disobbedienze civili sul fine vita, di cui è responsabile legale Marco Cappato, proprio come Martina Oppelli. Disobbedienti civili hanno annunciato che domani si autodenunceranno in questura a Trieste e poi terranno una conferenza stampa. cinema, Sal Da Vinci entra a far parte del cast vocale del film Disney e Pixar Toy Story 5 nelle sale italiane dal 18 giugno. Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 presta così la voce a Pizzaquellente, un personaggio affascinante e misterioso, membro di una piccola ma potente comunità di giochi dimenticati che vivono nella vecchia casetta dei giocattoli di Blaze. Mentre nella versione originale, Bad Bunny, artista di fama mondiale, pur ripremiato con dischi di platino, vincitore dei 6 premi Grammy,

presta la sua voce ai personaggi. Siamo allo sport, Roland Garros, tennis, Cobolli, e l'azzurro è il primo, conquista la prima semifinale dello Slam. Poi ne parleremo, così come parleremo anche della amichevole con il Lussemburgo che la nazionale di calcio maschile sta giocando. E adesso invece musica.

Gli Europe pubblicano il nuovo singolo The Cult of Ignorance, secondo brano estratto dal loro prossimo attesissimo album in studio Come This Madness, in uscita il 25 settembre per Silver Lining Music. Trainato da un ritornello che si preannuncia memorabile e da un coro antemico, The Cult of Ignorance unisce una contagiosa leggerezza a un messaggio che risuona con forza nel mondo frenetico di oggi, regalando momenti di riflessione senza perdere la propria energia positiva e coinvolgente. Oltre alla presenza della band, il video che accompagna il singolo vede la partecipazione straordinaria di numerosi ospiti d'eccezione e amici della band, insieme a molte personalità di rilievo provenienti dal mondo della musica, del cinema, della moda, dello sport e della scienza. Adoro questo brano, è un inno rock diretto con un testo che riflette il tempo in cui viviamo, scritto però con una certa ironia, racconta Joy Tempest, membro fondatore e frontman degli Europe. Il titolo è ispirato a un'espressione coniata dallo scrittore biochimico Isaac Asimov, dice, riflette alcune delle tendenze negative che stanno emergendo nel mondo di oggi, ma con un approccio volutamente leggero.

E su queste note energetiche energizzanti cominciamo allora con il primo tema. Vi ricordo per i vostri messaggi naturalmente pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi scritti al 349-238-6666. E torniamo a parlare, a fare il punto su una guerra che non è da dimenticare, con l'altra, diciamo, che ha avuto una preponderanza di visibilità naturalmente anche per l'impatto globale, e l'ultima, diciamo, in ordine cronologico che è scoppiata, quella lanciata a fine febbraio da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, con tutte le conseguenze che abbiamo costantemente raccontato nell'impatto mondiale e globale. E però purtroppo continua sempre più sanguinosa la guerra lanciata dalla Russia, da Putin, contro l'Ucraina. Oggi, fra l'altro, c'è stata la prima visita a Kiev del Consiglio Atlantico, del Consiglio della NATO, che si è recato appunto nella capitale ucraina, guidati dal segretario generale Mark Rutte e dal presidente del Comitato Militare Giuseppe Cavo Dragone. I 32 rappresentanti permanenti presso la NATO hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky, nel quadro naturalmente del Consiglio NATO Ucraina. Per Rutte, per il segretario generale della NATO, questo è un messaggio forte, la presenza del Consiglio Atlantico a Kiev, che dice conferma il legame forte e duraturo tra l'Alleanza Atlantica e l'Ucraina, tanto più che questo incontro, questa visita oggi arriva dopo una scia di feroci attacchi da parte della Russia contro Kiev in questa guerra appunto sempre più sanguinosa, dicevo, di attacchi e rappresaglie, con praticamente un nulla di fatto, anzi l'assenza, almeno così diciamo ufficialmente, di negoziati, soprattutto da quando Trump ha

0: letteralmente pare archiviato la vicenda, è ormai coinvolto nell'altra guerra dalla quale non sa come uscire contro l'Iran, e poi anche, diciamo, vista anche l'ottimo rapporto di Trump con Putin. E su questo saluto con molto piacere Riccardo Alcaro, analista di geopolitica, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali. Bentornato Alcaro qui a Effetto Notte, buonasera.
1: Buonasera e ben ritrovati.
0: Quindi Alcaro, diciamo, intanto importante sicuramente questa visita, mentre la guerra si fa sempre più feroce dopo questi attacchi tremendi, un'ondata di attacchi da parte della Russia su Kiev e sull'Ucraina, c'è stata la risposta dell'Ucraina a San Pietroburgo, proprio dove va in scena quella che viene definita la Davos russa, cioè il forum internazionale economico alla quale nei prossimi giorni parteciperà anche Putin. E questa è la situazione al momento, no? E qualcuno della NATO evidenzia che queste visite non si organizzano così da un giorno all'altro, e guarda caso Mosca ha scatenato l'inferno proprio alla vigilia del viaggio del Consiglio Atlantico verso Kiev.
1: Guardi, la guerra è in una situazione che pochi, direi soprattutto qui in Italia, avrebbero previsto anche solo un anno fa. La guerra continua a non avere un esito scontato, continua a essere in bilico, continua a non avere un risultato in un senso o nell'altro e a portata di mano. Però le dinamiche militari sono cambiate, nel senso che un anno fa l'Ucraina si trovava in una situazione molto difficile, perché l'amministrazione Trump, appena entrata in carica, aveva chiuso ogni possibile continuazione, al di là di quelle già decise, dei trasferimenti diretti di sistemi d'arma americani all'Ucraina stessa, e negoziava spesso sopra la testa non solo degli europei che non erano coinvolti, ma anche degli ucraini, con i russi, utilizzando una retorica che, seppure in maniera oscillante, spesso oscillava verso le posizioni, le narrazioni russe, e comunque trasferiva un messaggio di un'Ucraina che fosse alle strette e che sarebbe stato meglio se lo avesse realizzato e chiuso la guerra accettando le perdite. Un anno dopo l'Ucraina è in una situazione in cui, in assenza dei trasferimenti diretti di sistemi d'arma americani, comunque è riuscita a invertire la dinamica di lentissima, ma pur sempre avanzata, dei russi, grazie a uno sviluppo formidabile in tempi rapidissimi di un'industria militare autoctona, in particolar modo sul fronte dei droni, che ormai da almeno un paio d'anni vedono la Russia e l'Ucraina all'avanguardia, ma anche di sistemi di guerra elettronica e delle cosiddette capacità di colpire a raggio medio o raggio lungo, e quindi non solo con droni ma anche con missili, ed è in questo momento in grado di colpire depositi di carburante, snodi logistici e rotte di trasporto di mezzi militari, rifornimenti militari, ma anche rifornimenti alimentari e tutto quello che serve a tenere in piedi una forza al fronte, più lontano, a una distanza ben più lontana dal fronte di quanto fosse prima, e in alcuni casi anche accogliere dei risultati clamorosi, come colpire vicino a Pietroburgo o anche in altre zone all'interno della Russia. Ecco, in questo momento, sul piano della guerra aerea, guerra fatta di droni soprattutto, l'Ucraina ha preso un leggero vantaggio, anche se la Russia comunque mantiene un certo potenziale, quindi non è detto che non sappia, come ha fatto in passato, riprendersi e riequilibrare la situazione. Però ecco, oggi sul fronte in Ucraina si respira un'aria, un morale che probabilmente non è mai stato così alto da anni a questa parte.
0: E tra l'altro, appunto, il segretario generale Mark Rutte ci ha tenuto a sottolineare oggi: continuiamo a collaborare e imparare gli uni dagli altri, quindi tra NATO e Ucraina, nel campo delle tecnologie, delle tattiche relative ai droni e ai sistemi antidrone, poi dopo l'aumento dei fondi a disposizione.

0: l'Ucraina è riuscita non solo a resistere, ma anche a invertire le dinamiche militari di cui parlavo prima, è il supporto americano e il supporto europeo. È vero che alcuni sistemi d'arma, che gli sistemi d'arma americani non vengono più trasferiti, come avveniva sotto l'amministrazione Biden, direttamente a costo zero a Kiev, ma vengono comunque passati a Kiev attraverso gli europei che li acquistano dagli americani e poi li reindirizzano in Ucraina. Lo sblocco finalmente del prestito da 90 miliardi, sblocco che è stato reso possibile dalla sconfitta elettorale di Viktor Orbán, il più prorusso di tutti i leader europei, nemmeno che cosa è stato, un mese fa circa. E l'avvento del nuovo governo guidato da Magyar, che ha
1: Sì.
0: immediatamente tolto il veto, ha permesso, diciamo, all'Ucraina anche una pianificazione e certamente almeno un paio d'anni, se non di più, ma nell'ultimo paio d'anni, decisamente in maniera massiccia, si è creata questa interazione fra know-how, tecnologie e fondi stranieri, europei, ma non solo, anche americani privati, e una industria autoctona militare ucraina che, come dicevo prima, facendo esperienza di quanto avviene sul campo su base giornaliera, ha sviluppato un'enorme creatività, un'enorme capacità di improvvisare, un'enorme capacità di reagire in tempi molto rapidi. E in questo momento, almeno sotto il fronte della guerra per droni, della difesa antidroni e di altre questioni militari che sono adiacenti, gli ucraini oggi direi che possono essere considerati proprio all'avanguardia. Ci sono stati anche nei mesi scorsi delle esercitazioni NATO con ucraini, in cui gli ucraini hanno fatto fuori, ovviamente in maniera virtuale, i loro partner NATO in tempi piuttosto brevi, e questo sta anche un po' svegliando i pianificatori NATO che la guerra che hanno a cui si sono preparati fino adesso potrebbe essere combattuta in maniera diversa, e quindi il valore dell'Ucraina come partner militare è senz'altro aumentato. Non è più soltanto uno stato da salvare in termini di non farlo precipitare in una destabilizzazione nella sfera di influenza diretta russa, è proprio un vero partner di sicurezza.
1: E questo però al caro con, diciamo, con l'aggiunta poco fa di una dichiarazione, quindi parlavamo e parlava della straordinaria capacità in tempi relativamente brevi da parte dell'Ucraina, insomma, di sviluppare tecnologia militare di difesa, diciamo, di altissimo livello. Poco fa però il consigliere del Ministero della Difesa per la tecnologia Ucraina ha detto che le truppe russe progettano di colpire l'Ucraina con i nuovi droni a reazione Geran 4, capaci di raggiungere una velocità fino a 500 km orari. I nemici stanno già utilizzando i droni, dice, a reazione Geran 3, capaci di volare a velocità fino a 300 km orari. L'esercito ucraino sta contrastando con successo questi bersagli, tuttavia in futuro tenteranno i russi di utilizzare una versione più veloce, Geran 4, appunto, che vanno a 500 km orari.
0: Guardi, come dicevo prima, l'Ucraina ha guadagnato in questo momento un leggero vantaggio, ma i russi hanno le know-how, le capacità industriali per recuperare. Quindi è sempre una corsa tecnologica e di pianificazione operativa, cioè di uso delle nuove tecnologie, che non si ferma mai. Quindi per questo ho iniziato il mio intervento dicendo che è una guerra che ancora non ha un esito scontato. Bisogna dire che gli ucraini continuano a soffrire di alcune problematiche. Sul fronte delle difese aeree antimissili, per esempio, la fine dei trasferimenti diretti americani e soprattutto la guerra in Iran li ha privati di risorse che potrebbero essere state reindirizzate verso di loro e sono invece state trattenute dagli americani, che magari non l'hanno neanche data agli europei che l'avevano acquistate. In questo senso la capacità di difesa antimissile ucraina è degradata. Ci sono sempre problemi, quello che in inglese si chiama manpower, cioè di personale da poter reclutare e impiegare per gli ucraini. Però questi problemi hanno cominciato a interessare anche i russi in maniera significativa, che non sono più in grado di sostituire, di compensare le perdite che sono immense, sono veramente
1: Di
0: spaventose.
1: soldati.
0: Sì, di soldati, e quando dico perdite intendo sia i soldati uccisi sia i soldati.

0: verifiche non possono essere impiegate a fronte.
1: Certo.
0: I numeri non sono mai stati confermati
1: Si
0: e
1: parlava di un
0: perché
1: milione, di mezzo milione, comunque tantissimi, insomma.
0: cumulativamente si parla fino a 1.200.000 di perdite, quindi ribadisco, sia feriti sia morti, non sono tutti morti, di cui più della metà russi. E questa per una società come quella russa, per un'economia come quella russa, che è comunque sottoposta a un'enorme pressione con tassi di interesse a livelli astronomici e con una riduzione nella manodopera, comunque comincia a essere seri problemi. Il malcontento si comincia a percepire in maniera chiara, seppur sporadica, in Russia, da quanto è possibile farlo, perché ovviamente la Russia è anche un sistema oggi più chiuso che mai all'occhio straniero, e quindi è una situazione in cui entrambe le parti ritengono di non poter arretrare, e in questo senso potremmo essere entrati in una fase particolarmente, come posso dire, ancora più violenta di quanto si era prima, in parte anche per la minore capacità degli ucraini di difendersi dai missili e la maggiore disponibilità dei russi di colpire obiettivi civili anche in forma di rappresaglia, di punizione, quando per esempio gli ucraini li mettono in difficoltà, e questa è una relativa novità recente in Crimea.
1: Comunque, Zelensky si è detto ancora disponibile, insomma, a negoziati, aspetta che Putin lo sia a sua volta. Per il momento fermiamoci qui. Grazie, come sempre, a Riccardo Alcaro, analista di geopolitica dell'Istituto Affari Internazionali. Grazie
0: Grazie
1: molte
0: a voi.
1: e buona
0: Arrivederci.
1: continuazione. Oh, intanto è uscita nel frattempo la sestina, non la cinquina, dei candidati al premio Strega, lo sapete, più importante premio letterario per la narrativa italiana. Ne parleremo dopo, però c'è ancora, fra poco invece, il tema. Torniamo sulla vicenda dei braccianti uccisi orrendamente in provincia di Cosenza. Quindi tra pochi minuti.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata? O ti senti così? O ti senti Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve, ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere spiegato in modo chiaro per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il sole 24 ore, a solo 1 euro oltre il prezzo del quotidiano.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 4 giugno. Pressione debole sull'Italia settentrionale, prima parte del giorno in gran parte stabile, ma con molte nuvole, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio i temporali e le piogge diverranno via via più intensi su tutto il nord, a partire dal nord-ovest. Altrove bel tempo prevalente con cielo poco nuvoloso. Scarica l'app deilmeteo.it.
12: Caldo! Per prendere un po' di friscotto, andiamo al mare o in montagna? Per prendere Frescotto andiamo in autostrada.
13: Nel panino Frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada.

0: Informati da Sarni. Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberto Giordano, in modo che un giorno non potrete dire io questa mica la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché prima ve le riassumo all'inizio della puntata, poi ne approfondisco alcune in particolare insieme agli ospiti. Abbiamo fatto un punto sulla guerra russa contro l'Ucraina, adesso invece andiamo su vicende nere italiane. Vi ricordo, per i vostri messaggi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp 349 238 6666.
2: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave, perché io 34 anni di servizio, molti dei quali passati in prima linea da operativo, e un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato di verificarlo personalmente, soprattutto nella misura in cui bruciamo vive delle persone.
1: Sconvolto persino il questore di Cosenza Borelli da questo efferato pluriomicidio che c'è stato ad Amendolara il 1 giugno in provincia di Cosenza, la strage di 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano, come sapete, bruciati vivi il 1 giugno, appunto, nella piana di Sibari, provincia di Cosenza, chiusi in una macchina a cui 2 cittadini pakistani, per quello che si sa per il momento, insomma, hanno dato fuoco. Ma è girato un video davvero atroce, in cui si vedono questi due uomini che tengono chiuse le portiere, impediscono alle persone dentro, agli uomini dentro, di uscire, cospargono la macchina di materiale infiammabile, poi con un accendino danno fuoco e sono morti, appunto, bruciati vivi 4 braccianti tra i 19 e i 29 anni. Nel giro di 24 ore, per fortuna, sono stati fermati 2 di coloro che sono considerati responsabili, 2 pakistani di 31 anni. L'accusa è omicidio plurimo e pluriaggravato. E a incastrarli sono stati proprio i filmati del sistema di videosorveglianza che c'era in quell'area, in quel benzinaio, distributore di carburante, in cui è stata ritrovata l'auto in fiamme. Quindi ripresi in pieno giorno, chissà, magari convinti dell'impunità, in questa area di distributore di carburante. Le indagini puntano per lo più sulla rete di caporali che controlla i braccianti, che li sfrutta, li costringe veramente a orari e paghe da schiavi. Sentiamo che cosa ha detto. Intanto vi ricordo che le vittime, questi uomini tra 19 e 29 anni, questi 4 braccianti, erano tutti incensurati, tutti risulta con regolare permesso di soggiorno. Gli altri 2 braccianti che si sono salvati, uno che era dentro la macchina e che è riuscito miracolosamente a tirarsi fuori, insomma, con però diverse ustioni, un altro, perché per sua fortuna non stava bene quel giorno ed è rimasto a casa, sono stati ascoltati dai magistrati e portati in luoghi sicuri, perché appunto temono per la loro vita. Giorgia Meloni, l'abbiamo detto, ha detto: siamo sconvolti da questo orribile omicidio, è necessario fare luce e assicurare i responsabili alla giustizia. Le opposizioni attaccano il governo dicendo che blatera tanto di sicurezza e poi succedono queste cose. Il ministro dell'agricoltura Lollobrigida ha detto che difende, insomma, l'operato del governo, e diciamo che comunque su questi temi in realtà l'Italia avrebbe una delle leggi più considerate più all'avanguardia in Europa. Sentiamo a proposito di questa orribile vicenda che cosa ha detto il procuratore di Castrovillari D'Alessio.
3: Di fronte a un episodio così grave ed efferato, in cui vi erano già elementi che ovviamente andavano raccolti, valorizzati, coordinati tra di loro per andare a individuare immediatamente chi era stato l'autore materiale, il primo obiettivo, immaginerete, è stato ed è quello di dare un'identità agli indiziati dell'episodio. E questo è stato il grande sforzo, è quello di asseverare e di unire insieme gli elementi per raggiungere un livello di gravità indiziaria che sottoporremo ovviamente al giudice, che secondo noi ci convinceva che vi era una previsione di elevata probabilità di condanna nei confronti delle persone fermate.
1: E questo quanto ha detto in conferenza stampa oggi il procuratore di Castrovillari. E diciamo che le due principali ipotesi che stanno seguendo gli inquirenti potrebbero essere appunto o una punizione atroce da parte dei caporali, perché pare che questi le quattro vittime avessero chiesto una paga regolare, oppure uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Naturalmente tutte e due ipotesi estremamente inquietanti e gravissime. Quello che va detto è che la FLAI CGIL, quindi la Federazione dei Lavoratori Agricoli Italiani, ha organizzato per sabato ad Amendolara una manifestazione alla quale dovrebbe partecipare anche il segretario generale della CGIL Landini. Parla la FLAI CGIL di un sistema che ha dietro dei mandanti che non sono i caporali pakistani, facendo quindi un velato riferimento all'Ndrangheta. Allora, a questo proposito sentiamo, oggi era a 24 mattino, intervistato da Simone Spezia, Giovanni Minnini, segretario generale FLAI CGIL.
4: Esiste un sistema in Calabria soprattutto che dietro ha dei mandanti che non sono i caporali pakistani in questa situazione, perché è impossibile poter pensare, ma lo hanno dimostrato già diversi processi, non ultimo quello del 2021, che l'Ndrangheta e le ndrine locali, oltre ad organizzare i trasporti, la logistica e i trasporti della produzione agricola, hanno anche delle finte aziende agricole al loro servizio, e oltretutto organizzano i caporali, anche una rete di caporali, organizzando il mercato del lavoro agricolo.
1: Saluto Giovanni Ferrarese, che è ricercatore dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, che è fra i curatori, insieme a Donato Di Sanzo, di un rapporto dal quale emerge, dell'Istituto appunto di Studi sul Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal quale emerge che i fantasmi dei campi, in particolare in Calabria, sono almeno 12.000 irregolari. Giovanni Ferrarese, buonasera.
5: Sì, buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. E consentitemi però una precisazione: rapporto agromacia e caporalato, che curiamo io, il collega Donato Di Sanzo e il professore Francesco Carchedi, e il rapporto dell'Osservatorio Placido Rizzotto, ente di emanazione della FLAI-CGIL, che lo fa in collaborazione con il CNR.
1: Chiaro.
5: Quindi solo questo.
1: Sì. E quindi sì. Insomma, voi, da questo rapporto emerge che sono migliaia questi lavoratori, appunto, come possiamo dire, senza tutele. E tra l'altro voi fate anche una differenza di sfruttamento tra due tipologie principali.
5: Sì, allora il rapporto ha una parte che è numerica, che viene sulla base di elaborazioni sui dati Istat, e sono stime che noi consideriamo a ribasso, quindi è molto probabile che ci siano più persone di quelle che noi abbiamo indicato. Siamo sempre cauti quando abbiamo di fronte questi nomi e questi fenomeni. E poi si compone di una parte di ricerca sul campo, dove noi andiamo appunto in alcune aree che riteniamo particolarmente interessate da questo fenomeno, e attraverso appunto una metodologia di carattere sociologico, di ricerca sociale, cerchiamo di ricostruire, ascoltando soprattutto le vittime e gli agenti del territorio, quali sono le dinamiche che caratterizzano lo svilupparsi del fenomeno dell'intermediazione illegale di manodopera e del caporalato.
1: Ma allora, va detto, ha sentito prima anche Minnini, segretario generale di FLAI CGIL, che parla proprio di un sistema, no, di criminalità organizzata, e dice neanche tanto velatamente, insomma, che dietro praticamente c'è l'Ndrangheta. Anche Bombardieri, segretario generale della UIL, si è fatto anche una domanda e dice: vi pare possibile che queste due persone così possano agire in questo modo, così diciamo autonomamente, senza che dietro ci sia ben altro?
5: Sì, esatto. Allora, da un punto di vista sociologico, noi a un certo punto, a partire dal 2010, abbiamo osservato nelle campagne italiane quel fenomeno che viene descritto come etnicizzazione del caporale. cioè il fatto che il caporale

0: questa figura storicamente radicata nel nostro sistema agricolo, prima dell'arrivo di bertrami stranieri, a partire più o meno dal 2010 comincia a diventare anche di origine straniera. Quindi i caporali sono persone che hanno un percorso migratorio. Ma queste persone naturalmente non sono autonome, anzi molto spesso sono l'ultimo anello di una filiera del caporalato molto più complessa, che nei diversi territori si articola in modo differente e che in particolare in Calabria vede una presenza anche abbastanza oppressiva di organizzazioni criminali. Questo noi l'abbiamo potuto ascoltare dalla voce di alcune persone, di alcuni braccianti, che ci dicevano appunto che senza il lasciapassare, senza il controllo di organizzazioni malavitose, non si potevano spostare i braccianti all'interno delle diverse aree della Calabria. Questo approfondimento l'abbiamo fatto solo 2 anni fa, quindi è anche abbastanza recente. C'è da dire pure che se invece osserviamo con uno sguardo storico, perché abbiamo fatto anche questo, non esiste dappertutto una sovrapposizione tra organizzazioni malavitose e caporalato, ma in Calabria in particolare, in alcune aree della Sicilia e un po' meno in alcune aree della Puglia, a partire dagli anni Ottanta si osserva il progressivo controllo di organizzazioni malavitose del mercato del lavoro agricolo e non solo del mercato del lavoro agricolo, ma addirittura la creazione di finte cooperative che servono per intermediare lavoratori, ma servono anche per mettere in piedi quelle truffe all'INPS con le cosiddette finte giornate di lavoro e addirittura delle truffe che accumulano milioni di euro su quella che è la PAC, cioè i contributi che arrivano alle aziende per la politica agricola europea, quindi gli incentivi alla produzione agricola. Proprio in Calabria noi abbiamo potuto osservare appunto una crescente presenza di organizzazioni malavitose nel controllo dell'intero comparto agricolo.
1: Ferrarese, allora ci sono tanti messaggi che dice speriamo che qualche politico si vergogni e ne esca una legge come si deve, e anche se mi sembra insomma che ci sia una legge abbastanza all'avanguardia in Italia, e poi invece molti si chiedono: ma i controlli sul caporalato avvengono o non avvengono? Per chiudere, Ferrarese.
0: Sì, due battute veloci. A me preme ricordare che la prima legge in Italia sul caporalato è del 1908, è la legge sulle risaie, perché questo fenomeno non nasce nel Mezzogiorno, ma nasce nel Nord Italia. L'ultima legge è quella che compie adesso 10 anni ed è anche una legge molto avanzata che nasce dopo la morte di Paola Clemente nelle campagne pugliesi e che comporta due grandi passi in avanti. La corresponsabilità dell'azienda, oltre che dal caporale, che appunto il caporale viene commissionato questo servizio che offre, e la possibilità di sequestrare in modo preventivo l'azienda appunto in fase di accertamento del reato. È una legge molto avanzata, ma in realtà il fatto che dal 1908 si interviene su questo fenomeno senza risolverlo ci dice probabilmente che i dispositivi legislativi da soli non bastano, se non accompagnati con alcuni servizi che vanno strutturati nel settore agricolo. Penso ad esempio a un collocamento efficiente di incrocio e domanda di manodopera che possa appunto rendere inutili i caporali o al servizio del trasporto o al servizio appunto dell'alloggio. I controlli invece, i controlli ci sono, ma da sempre, storicamente, questo è un altro meccanismo che si ripete, gli organi ispettivi non hanno la forza, anche numerica in alcuni casi, di poter controllare tutte le aziende dei territori e quindi si trovano di fronte a un fenomeno che cresce e prolifera con delle forze molto molto limitate.
1: È chiaro che se appunto non c'è un sottorganico in questo senso sarà ben difficile
0: Esatto.
1: arrivarne a capo, insomma, purtroppo. Grazie Giovanni Ferrarese, ricordo ricercatore dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, tra i curatori di questo rapporto. Grazie mille e buon lavoro e buona
0: Grazie a voi, buona
1: continuazione.
0: serata.
1: Bene, c'è la viabilità, poi subito insieme.
2: Strade in diretta.
3: Ancora una buona serata, ben ritrovati. In Lombardia, sulla A9 Lainate Como Chiasso, code per lavori tra Turate e Origi Uboldo in direzione Lainate. Traffico regolare sugli altri principali percorsi. Apriamo allora una finestra sui cantieri notturni. Alle porte di Milano è chiusa la rampa di immissione dalla tangenziale nord alla A4 per chi proviene da Bologna e deve immettersi in direzione Torino. In Veneto, la A13 Bologna-Padova è chiusa tra Boara e Rovigo in direzione Bologna e tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. In Romagna, la A14 Adriatica è chiusa tra Forlì e Cesena.

0: nord in direzione Taranto e tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. Chiuso anche il tratto tra Bologna-San Lazzaro e l'innesto con la 13 sempre in direzione Bologna. Al confine tra Piemonte e Liguria è chiusa, sempre per lavori notturni, la A26 Genova-Gravelonatoce tra Predosa e Masone in direzione Genova. Era l'ultima edizione di oggi di Strada in Diretta da Radio Traffic. Vi saluta Dario De Simone con l'augurio di un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.
1: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.

0: fianco.
1: Parliamo di libri adesso, Roberta Giordano sempre con voi, perché è arrivata, sono arrivati i libri candidati alla finalissima dell'80esima edizione del Premio Strega 2026 per la narrativa, come sapete, il premio letterario più prestigioso, il riconoscimento letterario più prestigioso annualmente assegnato a un libro di narrativa pubblicato in Italia. Saluto la nostra Alessandra Tedesco. Cara Alessandra, io mi aspettavo la cinquina, ma mi pare che sia una sestina.
2: Sì, è una sestina, perché da qualche anno c'è questa regola secondo la quale se nei primi cinque posti non c'è alcun libro di una casa editrice medio-piccola, viene in qualche modo ripescato il libro di una casa editrice piccola che ha ricevuto quello che ha ricevuto maggior voti. Insomma, quindi una sestina non è una novità assoluta. Un anno c'è stata addirittura una settina perché c'era stato un pari merito, quindi diciamo è una cosa abbastanza usuale negli ultimi anni.
1: E quindi questi libri arrivati adesso a questo livello della selezione, quali sono, Alessandra?
2: Allora, il libro che il romanzo che ha ricevuto più voti, 280, è Michele Mari, Convitati di pietra, pubblicato da Einaudi. Al secondo posto, con 242 preferenze, Matteo Nucci, Platone, una storia d'amore, pubblicato da Feltrinelli. Poi c'è Bianca Pizzorno con La sonnambula, pubblicato da Bompiani, 195 voti. Al quarto posto, Teresa Ciabatti con Donna Regina, pubblicato da Mondadori, 184 preferenze. Al quinto posto, Alcide Pierantozzi, Lo sbilico, pubblicato da Einaudi, quindi il secondo titolo è Einaudi in cinquina. E poi, come vi dicevo, c'è stato il cosiddetto ripescaggio, che ripescaggio però non è, in quanto era comunque arrivata al sesto posto Elena Rui con Vedove di Camus, con 163 voti, pubblicato dall'Orma.
1: Favorito o favorita, Alessandra?
2: Quello che si vocifera ormai da diversi mesi, diciamo, nell'ambiente, il favorito è Michele Mari con I convitati di pietra, questo romanzo che parla sostanzialmente di un gruppo di studenti che hanno fatto la maturità nel 75 e che decidono di fare una scommessa, cioè si vedranno ogni anno alla classica cena di reunion, chiamiamola così, e verseranno una quota tutti gli anni fino a creare una sorta di montepremi che verrà investito, che quindi aumenterà di valore. Alla fine gli ultimi tre che rimarranno in vita si aggiudicheranno questo montepremi. In realtà poi si decide che sarà uno solo a vincere questo montepremi. Il problema è che tutti questi soldi potranno essere goduti quando ormai saranno vecchi e stravecchi, quindi c'è tutto un discutere, un disquisire su che senso ha questa scommessa, perché poi succedono diverse cose, fra cui anche omicidi, invidie, gelosie, insomma, e tanti sotterfugi che accadono fra questi ex compagni di scuola.
1: E quando, per chiudere, Alessandra Tedesco dovrà essere nominato il vincitore o la vincitrice? Punto.
2: Allora, quest'anno c'è una piccola variazione proprio per gli 80 anni. Normalmente il premio Strega viene assegnato il primo giovedì di luglio, quest'anno invece avverrà la finale mercoledì 8 luglio, perché per gli 80 anni ci sarà una cerimonia particolare sempre a Roma, al Campidoglio.
1: Bene, penso che ovviamente ne parlerà la nostra Alessandra Tedesco nel suo cacciatore di libri a Radio 24, vero Alessandra?
2: Assolutamente sì, ne parleremo prossimamente quando avremo maggior tempo per approfondire i vari romanzi.
1: Grazie Alessandra Tedesco, grazie come sempre, ciao Alessandra. Bene, ora invece lo sport con Giovanni Capuano, che è pronto in collegamento. Caro Giovanni,
3: buonasera.
1: Partiamo dal
3: ciao.
1: Tennis?
3: Buonasera. Partiamo dal tennis perché sono in campo da poco più di un'ora i due Matteo, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, quarti di finale del Roland Garros, partita lunghissima in questa prima fase. Sono serviti quasi 70 minuti per assegnare il primo set e lo ha vinto Matteo Arnaldi 7-5. Berrettini era partito fortissimo, 3-0, due break, sembrava che fosse tutto in

0: discesa, da lì in poi è iniziata un'altra partita. Matteo Arnaldi ha conquistato il primo set. Ricordiamo che abbiamo già la certezza di avere un giocatore italiano nella finale del Roland Garros di domenica, perché chi vince questo quarto di finale giocherà in semifinale contro Flavio Cobolli, che nel pomeriggio è stato autore di una grande impresa contro la testa di serie numero 4 Félix Auger-Aliassime, ha vinto in 4 set 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in 3 ore e 24 minuti. 24 anni, romano, testa di serie numero 10 per Flavio Cobolli. Questa è la prima finale in un torneo dello Slam, un torneo che sta giocando molto bene nella parte di tabellone rimasta vuota per l'eliminazione. Nick Sinner ha perso fin qui sul 2-set, il che significa anche che ha faticato meno di altri che sono rimasti ancora in corsa. E dunque abbiamo la certezza venerdì di questa semifinale, la certezza di un finalista italiano. Dall'altra parte ricordiamo che l'altra semifinale è tra Zverev e Mensik, e ricordiamo anche che abbiamo un'altra coppia, in questo caso finalista. Domani Errani Vavassori nel doppio misto giocheranno contro la coppia Kig Dombrovski, mentre l'altra coppia, quella del doppio maschile Bolelli Vavassori, domani giocherà la semifinale. Non sta andando male.
1: Bene, bene. E poi invece per l'amichevole di calcio della nazionale maschile, giusto il risultato al momento?
0: Sì, Giovanni, il risultato è 1-0 per l'Italia e Lussemburgo, siamo intorno al 12° minuto del secondo tempo, ha fatto al quarto della ripresa Pio Esposito di testa.
1: Bene, grazie Giovanni Capuano per questi aggiornamenti, per gli altri a tra poco.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Sono le 22:02 minuti.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: E a questo punto della giornata, questi fatti principali. Caro Energia, via libera di Bruxelles alla richiesta di flessibilità di bilancio per l'Italia, ma non potranno essere finanziati gli sconti sulle accise dei carburanti. La guerra russa contro l'Ucraina, dopo l'ondata di feroci attacchi russi, la risposta di Kiev sul San Pietroburgo, dove si tiene la Davos russa. Nella capitale ucraina oggi la prima visita del Consiglio Atlantico, che conferma il pieno sostegno a Zelensky. Medio Oriente, ancora vittime e feriti nel sud del Libano. Netanyahu minimizza lo scontro con Trump, poi attacca i leader europei e dice non hanno il fegato per combattere i barbari. La strage dei braccianti in Calabria, l'ipotesi investigativa punta al caporalato, ma non è l'unica pista. Siamo sconvolti, dichiara Giorgia Meloni, e dice tutti i responsabili devono essere assicurati alla giustizia. Sport, tennis a Roland Garros, la prima semifinale di Cobolli, ora in campo il derby tutto italiano, Berrettini e Arnaldi, per il momento in vantaggio Arnaldi per il primo set 7-5. E poi, per quanto riguarda invece il calcio maschile, contro il Lussemburgo la nazionale italiana per il momento è in vantaggio per 1-0. E su questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre, sia per il vostro ascolto che per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Anna Elena Riva. Domani è un altro giorno, quello che resta sempre uguale è l'appuntamento con Effetto Notte alle 21.

0: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso i Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
1: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

che inizia un'altra puntata di Focus Economia dopo la pausa di ieri per la festa della Repubblica. Di cosa parleremo oggi? Allora, ci sono due dati di carattere macroeconomico particolarmente interessanti. Uno è il rapporto dell'OCSE, è l'analisi, diciamo, che viene fatta in primavera, presentato oggi a Parigi, in cui sostanzialmente anche l'OCSE, ma ne parleremo poi con il capo economista che ha curato il rapporto, si arrende, diciamo così, vista la forte incertezza sullo sviluppo della crisi iraniana e stretto di Hormuz, dicevo, si arrende a quello che noi vediamo fare da tutti gli istituti, cioè il doppio scenario, che è una cosa abbastanza rara, nel senso che queste previsioni servono anche per dare un'indicazione di massima sul futuro. Doppio scenario, scusatemi, che vuol dire? Che la crescita dei paesi OCSE nello scenario più morbido, quindi poi ne parleremo, un prezzo del petrolio e dell'energia che iniziano a rientrare già dalla fine dell'estate sui livelli precedenti all'attacco all'Iran, c'è comunque un 2,8% di crescita mondiale contro il 3,4% dell'anno scorso, quindi stiamo parlando di un sostanzialmente 20%-30% in meno. Però nel 2027 la crescita mondiale dovrebbe tornare al 3,1%. Nello scenario invece in cui la crisi si protrae più a lungo e quindi i prezzi del petrolio, anche per via di quello che stiamo raccontando, cioè i prezzi possono magari non essere davvero altissimi, intorno ai $100, però il problema non è solo quanto qual è il picco, il record toccato, e quanto a lungo si mantengono a un livello alto, perché tu puoi non avere dei record a 140, a 160, ma puoi avere poi un petrolio che rispetto ai $60-70 del preattacco all'Iran si mantiene intorno ai 100 e lo fa per 7-8 mesi, a quel punto, anche se non hai avuto un picco, la media resta molto alta. Ecco, in questo secondo scenario la crescita mondiale scende al 2,1%, e quindi stiamo parlando di un 50% in meno rispetto all'anno scorso, e la cosa peggiore è che sarebbe una crescita anche più bassa l'anno prossimo, all'1,8%. E all'interno di questo, quindi, cornice, questo doppio scenario, l'Italia dovrebbe essere allo 0,5% quest'anno per lo shock sui prezzi energetici, e la cosa non bella è la crescita. Cioè, nel 2027 andrà allo 0,6, quindi resterà sostanzialmente uguale. La cosa non bella è che l'OCSE dice: attenzione, l'aumento dei prezzi dell'energia rischia di erodere quel recupero, seppur parziale, che era stato fatto sui salari rispetto alla botta dell'inflazione che abbiamo beccato tra il 21, o meglio fine 21 e poi soprattutto 22 e buona parte del 23. Perché lì sappiamo che l'inflazione ha pesato più o meno del

prendendo poi l'inflazione anche successiva, un 20% sui salari, sul potere d'acquisto salariale. Il recupero è stato parziale, nel senso che siamo ancora sotto di un 7,5-8% rispetto al pre-Covid. Però, proprio perché il calo, l'inflazione aveva pesato intorno al 20%, vuol dire che una parte l'aveva iniziata a recuperare, come raccontiamo molte volte. Ecco, rischia di ridursi questo effetto, perché il recupero è arrivato principalmente in Italia con i rinnovi contrattuali, che sono partiti in alcuni casi in ritardo, perché il recupero dall'inflazione lo fa in due modi: se sei un libero professionista e puoi aumentare i prezzi, o se sei, diciamo, chi lavora nel mondo del commercio e puoi aumentare i prezzi, nel senso che puoi chiedere un po' di più, lo recuperi in quel modo, oppure se sei un dipendente lo recuperi con i rinnovi contrattuali, che devono tenere conto dell'inflazione e del potere d'acquisto perso. Ora, i rinnovi contrattuali non si possono fare ogni mese, ogni anno. Ecco perché, a fronte di un'inflazione che poi era calata intorno all'1-1,2% nel 25, nel 24 e anche nei primi mesi del 26, adesso siamo tornati al 3-2%. Ora, quei rinnovi già fatti valgono alcuni anni, quindi un conto è il libero professionista, appunto chi lavora nel commercio, che può cercare, dico può perché magari poi il mercato non te lo consente, cioè tu aumenti i prezzi e calano i consumi, calano le vendite, non è che ci guadagni molto, però lì almeno puoi tentare. Nel mondo dei salari, se torna una spinta inflattiva, i rinnovi contrattuali appena firmati non è che possono essere riaperti. Ecco perché l'OCSE teme che possa parzialmente annullarsi l'effetto parziale di recupero, e di questo parleremo. La buona notizia, diciamo così, che riguarda l'Italia è già anticipata da molti quotidiani, è che sostanzialmente l'Unione Europea ha aperto a una flessibilità sui conti pubblici italiani, quindi la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 26, 27, 28 per misure che vadano a rafforzare la resistenza strutturale del sistema energetico, con un limite accumulato intorno dello 0,6% del PIL nell'arco dei tre anni. Quindi puoi usare fino allo 0,3%, ma non può essere lo 0,6% totale del PIL. Allora, lo 0,6% del PIL italiano, qui allora possiamo andare sulla base delle statistiche, sostanzialmente siamo intorno a 21 miliardi, un punto percentuale di PIL, 21-22 miliardi, un punto percentuale di PIL, lo 0,6 si fa presto a calcolare più o meno 14 miliardi come tetto complessivo che puoi spendere nei vari anni. Poi uno può decidere, però un massimo dello 0,3, e cioè, tradotto, massimo sono 14 miliardi complessivi, ma se volessi usarli la maggior parte quest'anno puoi fare lo 0,3% del PIL, che anche qui stiamo parlando di circa 7 miliardi per quest'anno. L'altra indicazione che arriva in maniera netta dall'Unione Europea è che non possono essere utilizzati per tagli o sovvenzioni diretti, quindi tagli alle accise o all'autotrasporto sul prezzo del carburante, devono essere usati per misure che rafforzino in maniera strutturale il sistema energetico italiano. Tra l'altro, tutto questo resta all'interno del limite esistente dell'1,5% del PIL per la clausola nazionale di salvaguardia. Allora, tra l'altro, Bruxelles fa notare che le misure adottate contro il caro energia hanno un costo stimato allo 0,1% del PIL nel 2026, ma arriverebbero allo 0,3% se restassero in vigore fino alla fine dell'anno. Cioè, per ora abbiamo speso anche qui circa 2 miliardi e 200 milioni di tagli alle accise. Diventerebbero lo 0,3, diventerebbero 7 miliardi se ne mantenessimo, ma non possiamo direttamente usare questi soldi. Poi ne parleremo. So che ci possono essere dei, non magheggi, ma insomma delle scelte anche interne a bilancio, cioè se tu avevi delle partite che pensavi di finanziare su elementi strutturali, penso investimenti sul fotovoltaico, sull'eolico, puoi utilizzare quei soldi con lo sforamento e magari quei soldi che risparmi metterli sulle accise. Però mi sembra che anche dopo le ultime decisioni il governo sia sempre più scettico, diciamo così, e non posso dargli torto,
sull'impegno economico molto forte per ridurre le accise. Raccontavamo lunedì, metà di questi soldi sono andati

a famiglie e italiani abbienti, perché usano macchine più potenti e che consumano di più, il che è assolutamente non virtuoso, perché tu devi, insomma, chi ha un potere d'acquisto e un reddito alto può tranquillamente pagarsi, lo dico senza nessuna offesa, pagarsi l'aumento del pieno. E quindi sono poco, non dico che siano quasi che vadano a distorcere il mercato, però oggettivamente sono regressive, cioè ne ha un vantaggio più alto chi già ha molti soldi. E devo dire, gli ultimi tagli sono stati molto ridotti rispetto al primo taglio, da 25 centesimi per gasolio e benzina, poi scesi 25 per il gasolio e 5 per la benzina, ulteriormente tagliati, ulteriormente ridotti come tagli. E di questo parleremo a proposito di caro energia, parleremo anche di alcuni settori e distretti, alcuni distretti di cui magari non riusciamo a parlare spessissimo, perché quando parliamo della grande capacità dell'Italia di esportare, leader in alcuni settori, farmaceutico, nautica, non solo, beh, ci dimentichiamo che l'Italia ha anche in alcune aree dei distretti sportivi veri e propri, e ne parleremo perché dal 5 al 7 giugno partirà l'edizione 2026 dello Sport Business Forum, con alcune dirette di programmi anche di Radio 24, e lì c'è tutta l'economia dello sport, che si lega anche a un'economia del turismo. Comunque 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24 e diretta su Facebook sul canale 246 del Digitale Terrestre.

Allora, qualcuno mi chiede, ma cos'è il distretto dello sport? Allora, non è un distretto che, per esempio, pensate alla scarpa sportiva nel Trevisano, Montebelluna, non è che sia concentrato solo in un'area geografica, però, diciamo, nella parte trevigiana e allargandola, diciamo, alla parte veneta, stiamo parlando di 8 miliardi di euro di impatto economico. Il fatturato solo nel mondo, nello sport system trevigiano, vuol dire 8.000 addetti, 700 realtà produttive e 3 miliardi e 200 milioni di fatturato. Se lo allarghi, dicevo, tutto il Veneto, se arrivi a 8 miliardi di euro, e da questo punto di vista ha un grosso impatto anche sull'export, perché c'è una grossa capacità italiana di competere in quello che si chiama sport system, ma ne parleremo fra un attimo. Volevo andare ai mercati finanziari, iniziare con la cronaca, diciamo, dei mercati oggi, perché avete letto, diciamo, varie le dichiarazioni sono sempre, mi riferisco a Hormuz, molto molto antrenanti. Oggi venivano riportati dai media iraniani esplosioni in Iraq, sirene in Arabia Saudita, nuove minacce dei Pasdaran, che hanno detto che dopo aver colpito la nostra petroliera è stata colpita una nave americana e israeliana ieri sera. Netanyahu contro i leader europei, che sostanzialmente dice non hanno il fegato per combattere i barbari. Beh, direi a Netanyahu, bisogna capire chi è il barbaro, perché quello che abbiamo visto in Israele nella guida di Netanyahu non è che proprio sia una grande lezione di civiltà, glielo possiamo dire a Netanyahu o no? Senza per questo, sapete, massima solidarietà alle comunità ebraiche e quant'altro, però quello che dice, lo ricordo, David Parenzo ogni tanto, beh, il peggior nemico in questo momento di Israele, a mio avviso, della causa ebraica, è proprio Netanyahu stesso. Mi assumo la responsabilità per quello che dico. Ha detto poi con Trump disaccordi tattici, ma li appianiamo sempre. Se non avessi attaccato l'Iran, ha detto Trump, Israele adesso non esisterebbe. I negoziati evolvono rapidamente, Khamenei è coinvolto, non abbiamo bisogno di truppe sul campo in Iran. Sarebbe interessante leggere negli ultimi 3 mesi le varie dichiarazioni della Casa Bianca, truppe sì, truppe no, attacchiamo, distruggiamo, sospendiamo. È un lavoro un po' faticoso, perché Trump twitta o scrive praticamente ogni giorno come si sveglia, però sarebbe interessante vedere tutte l'insieme di dichiarazioni contraddittorie. Ancora, vabbè, poi ci sono stati gli attacchi ucraini in Russia al terminal petrolifero a San Pietroburgo e ancora ad aziende militari. Per quello che riguarda l'effetto, diciamo, sui prezzi, che è quello che poi interessa gli ascoltatori. Allora, non c'è stata una fiammata del petrolio, che resta intorno ai 95 dollari il WTI, 97 il Brent, quindi leggermente in rialzo, ma sotto i 100 dollari da questo punto di vista. Poi, per quello che riguarda invece la benzina, e quindi gasolio e benzina, allora siamo a 1,934 euro al litro, un più 16%, diesel 1,994 euro al litro, più 16%, comunque gasolio è sotto i 2 euro per azione. Per quello che riguarda poi il gas, siamo a 49 euro al megawattora, un anno fa eravamo a 33, qui la tensione resta, e l'elettricità è a 134 euro, verrà venduta domani a 134 euro il PUN, e un anno fa veniva venduta a 117 euro, lì la differenza è minore come aumento. Le reazioni dei mercati, allora, questa mattina non era arrivata una grossa indicazione dall'Asia, perché Nikkei aveva chiuso bene, quindi Tokyo più 2,5, Hong Kong meno 1,50%. Adesso le borse sono tutte negative, si va da un 0,5% di calo dello Standard & Poor's, e lo 0,80 è il calo del Dow Jones, il Nasdaq perde lo 0,30, Francoforte perde l'1,30, Parigi lo 0,60 e Londra, adesso la troverò perché mi è scomparsa da questo indice, ma abbiamo un nuovo sistema. E Milano invece meno 0,85%. E Londra, eccola qua, meno 0,35%.
tra i rapporti di cambio euro su dollaro vicino a quota 1,15 a 1,1608. Andiamo sui titoli. Milano sin dalla mattinata era in calo con le banche e salivano i titoli legati all'energia. Come avete sentito dagli indici, la giornata oggi è abbastanza fiacca, non è di quelle che resteranno nella storia. Però Diasol in più 2,70, Eni più 1,80, Terna più 1,50, l'automatica più 1,40, Italgas più 1,30, Snam più 1,20, Tenaris più 0,70, Saipem più 0,20, tutti i titoli legati, soprattutto titoli legati all'energia. Debolezza dove? Allora, debolezza in Stellantis, meno 4%, Amplifon meno 3%, Leonardo meno 2,5% come Azimut, Ferrari meno 2,20%, Cucinelli pure, Nexi meno 2,20% anch'essa, Monte dei Paschi meno 2% come Mediobanca, Mediolanum meno 2%, Biper meno 1,80% come Buzzi, Moncler meno 1,60%, 1,5% lo perde Intesa San Paolo e Unicredit Avio meno 1,5%, Fincantieri meno 1,30%. Unipol meno 1%. A proposito di Unicredit, va avanti nonostante le resistenze anche del governo tedesco, va avanti la campagna di Unicredit in Germania, perché praticamente l'esito dell'offerta pubblica di scambio volontaria lanciata da Unicredit sta andando, direi, abbastanza bene. Il dato di ieri, le azioni conferite con l'offerta sono arrivate al 7,6%, quindi Unicredit è andata oltre l'obiettivo del 30% più un'azione che si era prefissata, e quindi è salita al 34,4%. Se al 34,4%, come ricorda Sole 24 Ore oggi, si aggiunge la quota del 3,3% dei derivati che danno accesso ad azioni e diritto di voto, la partecipazione complessiva sale al 37,6%, quindi Unicredit è già vicina al 40%, e mancano ancora 2 settimane alla scadenza dell'offerta pubblica di scambio e 4 settimane se, come Unicredit ha detto, verrà utilizzato anche il periodo di tempo supplementare. Quindi

0: diciamo 16 giugno, che verrà prorogato al 3 luglio. Ora c'è anche la quota del 13,3% dei derivati per cassa che danno accesso alle azioni senza diritto di voto, e questo però consente al gruppo di modulare il livello finale di partecipazione in funzione degli interessi dei propri azionisti. Ecco perché se tu sommi le azioni di partecipazione diretta e indiretta di Unicredit sono già al 37,7. Poi se a questo metti anche le posizioni in derivati per cassa arrivi al 51%. Questa è una quota che potrebbe non essere, adesso andiamo nella parte tecnica, sufficiente per arrivare al controllo effettivo, però attenzione, mancano ancora 2 settimane e l'offerta sta andando avanti. E con questo aggiornamento chiudo la parte di notizie in breve, soprattutto di mercato. 349-238-6666, pubblicità e poi i primi temi, il primo tema del programma.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
3: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
4: Focus Economia.

0: Allora, 3 miliardi e 200 milioni di euro di fatturato solo nel il distretto dello Sport System trevigiano, 8.000 addetti, 700 realtà produttive. Se allarghi, con una fortissima vocazione all'export, se allarghi a tutto il Veneto siamo a 8 miliardi di euro di impatto economico, tra l'altro con un moltiplicatore molto alto, perché ogni euro investito nel sistema sportivo ne produce 5 di euro di benefici complessivi per il territorio. Se ne parlerà dal 5 al 7 giugno in occasione dello Sport Business Forum a Belluno, in diretta per esempio venerdì nel nostro programma Tutti Convocati con Carlo Genta, poi Olimpia di Dario Ricci, Non Mi Capisci con Federico Taddei e Matteo Bussola, e poi raccoglieremo anche interviste per Voci d'Impresa. E allora l'edizione 2026, siamo in collegamento, sarà dove? Tra l'altro sarà tra Palazzo Giacomelli, il centro di Treviso e vari luoghi simbolici di Belluno, e l'evento in anteprima a Trieste, se ho capito bene quello di chiusura a Gorizia, quindi è tutto il nord-est coinvolto. Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, buonasera.
1: Buonasera, buonasera ai telespettatori.
0: E allora,
1: ai radiospettatori.
0: Beh, abbiamo anche la TV, quindi non era sbagliato.
1: Benissimo.
0: Dopo abbiamo anche la TV, comunque radio e tele. E teleascoltatori. Senta, dicevo, noi parliamo molto di nautica, di farmaceutica, del Made in Italy inteso come industria agroalimentare, però dimentichiamo che lì c'è un contributo molto importante. Qual è l'obiettivo della manifestazione? Immagino anche di sensibilizzare e far conoscere un distretto che appunto che conta solo a Treviso 8.000 addetti e 3 miliardi e 200 milioni di fatturato.
1: Sì, assolutamente. Lo Sport Business Forum intanto è giunto alla sua terza edizione e si sta rilevando una scommessa veramente vincente. Noi mettiamo in relazione lo sport con la manifattura, il turismo, l'innovazione, i giovani, la salute, per cui ci sarebbe tantissimo da raccontare. Lo

0: anche proprio nella comunicazione forzata, molto forzata, e noi questo dobbiamo
1: business gratis fino a Hong Kong, vuol dire che allora, se la business è gratis il pasto è lei, Berton, sai come si dice, no? Se il pasto è gratis vuol dire che se la cena è gratis vuol dire che il pasto sei tu, cioè, nessuno fa niente gratis per gratis, immagino.
0: No, certo, assolutamente, però dimostra come loro sono aggressivi in tutti i sensi. Oltretutto, mentre negli scorsi anni arrivava un invito con date chiuse, diciamo, alle date della fiera, oggi ti dicono dimmi quando vuoi partire e quando vuoi arrivare. Per cui c'è proprio un invito a partecipare, a dopparsi pesantemente, mettiamola così. Noi come territorio, come distretto, come provincia di Belluno, ma anche come Veneto e come Nord-Est, la nostra manifattura vogliamo tenerla qui e faremo in modo di mantenerla qui cercando proprio dei patti addirittura con i nostri partners internazionali, perché questo è anche il distretto della moda, non solo, quindi lusso, occhialeria, ma di tantissime altre attività. E ritornando allo Sport Business Forum, immaginate anche la manifattura nello sport quanto è importante. Noi dettiamo le regole del bello e del ben fatto, ed è trasversale, perché se tu porti sport e questo Sport Business Forum porta tutti questi personaggi importanti, io ricordo sempre che c'è il mondo dell'occhialeria che fa gli occhiali sportivi, chiunque faccia uno sport all'aria aperta indossa un occhiale, e soprattutto poi c'è la nostra, a parte la manifattura, l'agricoltura, il food and beverage, i vini, il prosecco, schizza e polenta, qualsiasi cosa. Per cui questo territorio deve imparare a mettere insieme tutte queste realtà, soprattutto poi baciati dalle Dolomiti, da questo patrimonio.
1: Ecco, due domande, perché lei citava che insomma questo avvenimento si svolge tra Treviso e Belluno, Treviso Sport System, Belluno distretto, l'occhialeria che l'anno scorso ha fatto 5 miliardi e 600 milioni di euro di fatturato, stabile sul 2024, un po' in flessione l'export, però siamo sempre a 5 miliardi, cioè la stragrande maggioranza di quello che producete viene esportato.
0: Vale 90%.
1: Anche, 90%, vale anche per... diciamo la parte, per esempio, del distretto sportivo, adesso il dato è del 2024, ma insomma solo la parte sci, scarponi, articoli tecnici per gli sport invernali nel distretto trevisano hanno fatto 360 milioni di euro, quindi con il 20%, il 30% del totale dell'export. Detto questo, vorrei capire una cosa, c'è un effetto Olimpiadi Cortina nell'area, Olimpiadi invernali Milano, Cortina, Anterselva, diciamo, e la parte anche che riguardava Bormio, e l'impatto del caro energia, se mi dà un'unica risposta in un minuto.
0: Assolutamente, c'è le Olimpiadi sono state un motivo in più per credere in questo territorio. Devo dire che è stato veramente un motivo soprattutto per gli imprenditori del territorio di riproporsi ad altissimo livello e di riproporsi partendo da qui, non partendo da altri posti, parlo in particolare per la provincia di Belluno. Mi hai chiesto sull'energia, mi sembra.
1: Sì, costo dell'energia.
0: Il tema dell'energia è un tema per la montagna, se vogliamo, ancora più difficile, perché è chiaro che qui è più freddo e quindi si spende molto di più in energia, sia per produrre ma anche proprio per mantenere i nostri stabilimenti ad una temperatura decente, come nelle case private. Il tema dell'energia c'è, ma c'è, come c'è il tema della burocrazia. Ci sono diversi temi affrontati.
1: Sì, sì, se ci fosse un impatto praticamente. No, glielo chiedevo anche perché adesso passo al Via Libera che è arrivato da Bruxelles, proprio sulla possibilità di spendere, adesso darò le cifre esatte, 7 miliardi massimo all'anno per un totale massimo di 14 miliardi come deroga, diciamo, alle spese del deficit, però non per la riduzione di accise o interventi diretti anche sull'autotrasporto. Grazie, in bocca al lupo, perché parte venerdì dal 5 al 7 giugno, diretta appunto alle 14 di tutti i convocati, gli altri programmi li ho già ricordati, in bocca al lupo, e grazie alla Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton.

0: Allora, adesso arrivo. C'è un ascoltatore che mi chiama venduto sempre. Sei stomachevole, vabbè, quello che vuoi. Io ho una curiosità, però lo dico con massimo rispetto, ma posso sapere chi mi ha comprato? Io ho un contratto qua con il gruppo Sole 24 Ore, però vorrei saperlo anch'io, se mi dà del venduto, chi mi ha comprato. Invece quello che, a cui stavo facendo riferimento è il fatto che l'Unione Europea abbia aperto a che cosa, l'ho detto il commissario europeo Dombrovskis. Allora, la clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, quello che si usa per le spese militari, che non viene conteggiato nel deficit che vale per l'Europa, potremmo applicarlo allo 0,3% del PIL, circa 7 miliardi all'anno, nel 2026, 27 e 28, per un massimo complessivo di 14 miliardi, cioè lo 0,6% di tutto il PIL, perché cosa? Per investimenti strutturali nel sistema energetico. Siamo in collegamento con Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica. Buonasera, professore.
1: Buonasera a voi.
0: Primo flash, le sembra una misura, diciamo, utile o con molti paletti, visto che non possono essere utilizzati direttamente i soldi per taglio accise o incentivi all'autotrasporto?
1: Beh, possono essere utilizzati 7 miliardi quest'anno, 14 miliardi il prossimo anno per sostenere l'economia, è più difficile dare una spinta, quindi comunque quello aiuta tutti a affrontare la situazione difficile. Io credo che Giorgia Meloni sia stata molto molto brava a tenere rapporti eccellenti con la von der Leyen e convincerla a fare questa cosa, anche nonostante i dati ultimi sull'economia italiana poi non siano così disastrosi, perché il PIL nel primo trimestre è stato rivisto verso l'alto, c'è un mese comunque coinvolto l'occasione ad aprile, un aumento dell'occupazione che non si vedeva da anni, ciononostante è riuscita a convincere la Commissione. Non è una condizione, noi, non è soltanto per noi, questo è fatto per tutti.
0: Per tutti, certo. Beh. Ora, Cottarelli, lei ha detto bene, ha fatto la Meloni, mantenere il rapporto con l'Europa e il canale di comunicazione e ottenere questo. Ora, formalmente l'Europa dice non potete utilizzarle per un taglio di accise o aiuti agli autotrasportatori, però vorrei capire la sua opinione, in realtà magari puoi spostare su questi soldi altri investimenti previsti e i soldi che si liberano utilizzarli per interventi diretti?
1: Non si sa, perché non è stato ancora indicato esattamente quale sarà il meccanismo. È possibile che sia questa cosa. In teoria, per evitare questo, bisognerebbe dire: ditemi quali sono i nuovi progetti che intendete fare, con questi soldi finanziate quelli. Devono essere nuovi progetti, a questo punto non puoi spostare, però c'è sempre un margine di manovra. Io ho detto questo, però non è che ho detto entusiasticamente che è stata una buona idea, ho detto che Meloni è stata bravissima a fare questo. Che però si tratta di ulteriore indebitamento quest'anno e il prossimo anno. Fatto, quest'anno si può anche dire che siamo in una situazione di crisi, al prossimo anno chissà se c'è ancora una crisi energetica. Fatto sta che noi possiamo spendere 14 miliardi di più. L'unica cosa che sappiamo di sicuro è che c'è il prossimo anno che ci sono elezioni generali, quindi da quel punto di vista quello aiuta senz'altro il governo. Ecco.
0: Poi vedremo come riesce. Chiaro che devono essere nuovi progetti, ho capito quello che le dice, non puoi prendere vecchi progetti e dire allora quelli li finanziamo con l'extra deficit, in cambio mettiamo i soldi da un'altra parte, però qualche movimento lo puoi fare. L'ultima domanda che ho per lei, che so che ci deve lasciare, in realtà è quello che lei diceva prima del GR, alla fine adesso ascolteremo l'OCSE che ha tutte le previsioni nuove, che comunque vede due scenari, uno di perturbazione che poi passa e l'altro di perturbazione molto pesante. Però anche a noi sembra, con gli ultimi dati, l'occupazione di aprile, perché l'inflazione a maggio è salita al 3,2, i dati sul PIL, che le scommesse del mercato sui futures, sul petrolio, che la situazione non sia precipitata, diciamo, o comunque che i dati siano leggermente meglio di attese molto negative.
1: Sì, infatti, la previsione di base sia del Fondo Monetario che dell'OCSE è che questa cosa non dura tantissimo, qui, e i mercati pensano che non dura tantissimo. Per ora l'impatto non c'è, però è anche vero che si stanno utilizzando le scorte di petrolio accumulate, cose di questo genere. La mia impressione è, io ho sempre detto che sono meno pessimista di tanti altri su come si evolverà la situazione, però è possibile anche che adesso le negoziazioni falliscono, il prezzo del petrolio salta a 150-200 dollari barile, però per ora non si vede un grande impatto.

0: sulle economie mondiali. Con l'inflazione, sì, anche l'inflazione, però per ora non ci sono i second round effect. Infatti l'inflazione di base in Italia è rimasta al 2-3% in marzo e ad aprile. Quindi.
1: Ecco, il second round effect vuol dire che quando inizia l'inflazione degli energetici, poi l'abbiamo visto nel 2022 e anche 23 soprattutto, poi si espande con un effetto spillover, diciamo così, a tutti gli altri settori, inizi a produrre tu inflazione a un certo momento, al di là di quella che importi per via dei prezzi di gas e petrolio, inizi, perché tutti iniziano a aumentare i prezzi, perché vedono i prezzi, la bolletta cresce, l'abbiamo spiegato molte volte. Quella è l'inflazione di fondo che però non stiamo ancora generando, anche perché molti sono prudenti proprio per non deprimere ulteriormente i consumi e le vendite. Grazie anche a Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani all'Università Cattolica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
4: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
5: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
6: Focus Economia.

0: Allora, vediamo adesso che cosa ha previsto oggi l'OCSE nel suo rapporto, diciamo, chiaramente rivedendo tutte le previsioni. Siamo in collegamento con il capo economista dell'OCSE. Il rapporto è stato presentato oggi a Parigi, dottor Stefano Scarpetta. Innanzitutto buonasera e grazie.
1: Buonasera anche a voi.
0: Dunque, allora, come OCSE, nelle previsioni che avete diffuso, avete, come dicevo, vi siete arresi anche voi, tra virgolette, all'ipotesi di due scenari. Una volta voi avevate previsioni uniche, nel senso che c'è uno scenario in cui il PIL mondiale, pur rallentando rispetto all'anno scorso ha fatto il 3,4%, quest'anno farebbe il 2,8%, e l'anno prossimo però andrebbe al 3,1%. Un rallentamento, però, certo che c'è un rallentamento, ma poi una crescita che torna l'anno prossimo. Nel secondo scenario, invece, la crescita andrebbe al 2,1% quest'anno, quindi un 50% in meno sull'anno scorso, ma sarebbe anche più bassa nel 2027. Qual è la variabile, diciamo, determinante?
1: Ma diciamo che quello che veramente determina le previsioni e la crescita economica a livello globale è l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Una delle poche volte che l'OCSE, invece di avere delle proiezioni di base e poi degli scenari alternativi intorno a queste previsioni di base, ha prodotto due scenari, appunto uno con una perturbazione che è molto severa ma che è di natura temporanea e un altro invece che è di natura più prolungata. E questo cambia completamente ovviamente lo scenario macroeconomico, ma anche l'impatto sia per le famiglie, per le imprese, ma anche per le scelte di politica economica che dovranno essere messe in campo. Quindi passare da uno scenario all'altro dipende molto dal fatto se il conflitto in Medio Oriente potrà essere risolto in tempi brevi o se purtroppo continuerà per un periodo significativo. Lei citava le statistiche dei due scenari, uno lo chiamiamo la perturbazione

0: che è severa ma di natura temporanea, l'altra è una perturbazione più prolungata. Quell'1,8% per la crescita mondiale è un dato ovviamente molto preoccupante, perché da una prospettiva storica è meno della metà della crescita media degli ultimi 25 anni a livello globale, quindi tanto per capire in qualche modo la severità di questo scenario se si dovesse realizzare. Ovviamente tutti noi speriamo che ci sia una risoluzione del conflitto a tempi brevi, però ci siamo sentiti importante per noi, nelle nostre previsioni, anche in qualche modo preparare questo scenario e cercare di riflettere un po' su quali sono in quel caso le politiche che devono essere messe in campo.
1: Allora, quindi, se ho ben capito, lo scenario peggiore che vede non solo una crescita al 2,1% quest'anno contro il 3,4% l'anno scorso, e che è appunto, come dicevo, un 50% in meno, ma la cosa che vedo come più preoccupante è che nello scenario peggiore anche l'anno prossimo vi sarebbe una crescita più debole ancora di quest'anno. Veniamo all'Italia, dottor Scarpetta, perché le vostre previsioni sono di uno 0,5% di crescita quest'anno e di uno 0,6% l'anno prossimo. I dati che abbiamo visto sul primo trimestre sono di una crescita già acquisita, cioè se dovessimo andare a zero, intorno allo 0,5%, e più 0,2% sul trimestre, sull'ultimo trimestre del 2025. Io non ho capito, ma anche nel caso d'Italia, però io non ho visto due scenari, ho visto solo uno scenario.
0: No, giustamente, perché nello scenario di una, diciamo, perturbazione più prolungata non facciamo delle previsioni a livello di paese individuale, ma piuttosto a livello sia aggregato per l'economia mondiale e per le grandi macro regioni. Quindi non ha visto appunto le previsioni specifiche in questo secondo scenario, ma quelle che sono le previsioni per le grandi macro aree. Ovviamente l'Asia sarebbe, e poi con forte differenziazione tra i paesi, sarebbe la zona più colpita, perché dipende di più dai prodotti sia dal petrolio che dal gas che vengono dalla regione del Golfo. Però tutti i paesi saranno colpiti, perché anche nei paesi OCSE probabilmente la crescita scenderebbe in maniera molto significativa, addirittura allo 0,5%.
1: Sì, allora, per carità, adesso per i paesi è vero, devo dire che noi non è che venissimo da anni di crescita ben più forte, al di là del 2022, cioè 21, 22 e in parte il 23, quando c'è stato il boom fortissimo post-Covid, e trascinamento anche nel 22, in parte nel 23, 0,6 è una crescita a cui siamo abbastanza abituati da questo punto di vista, purtroppo, dico io. C'è un altro allarme che voi lanciate sull'Italia. Voi dite, con un'inflazione che ricordo è già salita sopra il 3% nel dato di maggio, al 3,2, verrebbero sostanzialmente annullati i recuperi salariali, pur parziali, ma che erano avvenuti dal 23 in poi.
0: Sì, assolutamente, c'è stato un recupero tardivo dei salari nominali in Italia con la ricontrattazione dei contratti collettivi, che ha permesso un certo recupero anche dei salari reali, anche se l'Italia è uno dei paesi che non ha ancora recuperato completamente in qualche modo i livelli salariali del 2021. Non è il solo paese, ma è uno dei paesi che purtroppo non ha ancora recuperato lo shock precedente, la crisi energetica del 2022 e del 2023. E quindi questo sicuramente è un fatto preoccupante. Almeno negli altri paesi OCSE, dei 30 paesi OCSE che hanno un salario minimo, vi è stato un recupero per i salari reali dei lavoratori a più basso reddito. Il fatto che in Italia manchi un salario minimo ovviamente non ha permesso di utilizzare questa leva, questo strumento, in qualche modo almeno per aiutare i lavoratori a più basso reddito.
1: Allora, sì, vedo anche alcuni messaggi. Guardate, l'ho spiegato in apertura, noi abbiamo avuto più o meno un'inflazione come perdita di potere d'acquisto dal 21 al 23, e poi nel 24 si era già fermata, che ha pesato più o meno un 20% cumulata, mettendoci dentro anche un po' di inflazione del 23-24. Quando diciamo che il potere d'acquisto italiano è ancora intorno a un 7,8% inferiore al livello pre-Covid, quindi pre inflazione, stiamo dicendo che però un 13% è stato recuperato, è quello il riferimento a cui faceva anche il dottor Scarpetta, perché è vero, si è recuperato con rinnovi contrattuali e con sostanze, i rinnovi contrattuali magari che sono stati fatti anche un po' lentamente, però non ho capito una cosa, lei ci sta dicendo che laddove c'è il salario minimo si è recuperato, nei paesi in cui c'è il salario minimo si è recuperato più potere d'acquisto nella fascia più bassa dove la contrattazione è è più difficile, dove magari appunto non, tra l'altro non puoi fare come altri professionisti che possono aumentare i prezzi o di listino o della parcella, di quello che è, ammesso che possono, cioè dove c'è il salario minimo ha recuperato di più la fascia bassa?
0: In alcuni paesi, perché tutti i paesi hanno la contrattazione collettiva, almeno all'inizio ovviamente c'è stato un ritardo nel rinnovi dei contratti e quindi nel poter in qualche modo aumentare i salari nominali per quello che è stato un po' uno shock di inflazione che non ci si attendeva. Quindi non è soltanto il salario minimo l'unico strumento, però il rinnovo dei contratti nei tempi previsti è sicuramente uno strumento importante. L'Italia ha questo strumento, ma alcuni dei rinnovi contrattuali sono avvenuti in ritardo e questo sicuramente in qualche modo ha penalizzato i lavoratori che non hanno visto il loro contratto adeguarsi anche a nuova situazione che era quella con l'inflazione più elevata.
1: Senta, restiamo sull'Italia ancora un attimo, dottor Scarpetta, perché voi avete detto l'Italia è particolarmente sensibile agli shock energetici. Ora, questo anche prima dell'attacco all'Iran, per carità, noi a differenza di Francia e Spagna, per esempio, importiamo anche circa il 16% di elettricità, lo importiamo principalmente dalla Francia, nucleare e Svizzera, ma insomma, però è anche vero che il resto dell'energia sostanzialmente la produciamo al netto delle rinnovabili, che pure hanno avuto un ottimo aumento in questi anni, la produciamo soprattutto con il gas. Questo quindi va bene, ha un senso se guardiamo i prezzi internazionali dell'energia, nel senso che petrolio, gas, ma anche la benzina, perfino negli Stati Uniti la benzina è arrivata sta superando i $5 al gallone. Il mercato è internazionale e tu dici vabbè, ti costa comunque di più, costa di più anche gli Stati Uniti, che sono autosufficienti nell'estrazione, non nella raffinazione, come abbiamo spiegato molte volte, tant'è che in Italia viene raffinata benzina che poi va sul mercato americano. Però dicevo, se però devo guardare la dipendenza italiana dal gas e dal petrolio che transita dallo stretto di Hormuz, quindi gas di cui è fatto il petrolio, insomma abbiamo la dipendenza del petrolio intorno al 6-8%, il gas liquefatto intorno al 10-11%, c'è un po' più di dipendenza dal cherosene, dal jet fuel, intorno al 20-25%. Però non ho capito, voi parlate di prezzi o di dipendenza diretta, diciamo, da quello che non sta arrivando da Hormuz?
0: Non è la dipendenza diretta, non è solo le quantità, ma questi sono prezzi che vengono negoziati a livello internazionale, per cui tutti i paesi in qualche modo sono soggetti a questo aumento dei prezzi, sia del petrolio che del gas. E il fatto che l'Italia abbia ancora una forte dipendenza da fonti fossili la espone a un aumento dei prezzi. In altri paesi ci può essere più un problema di scarsità veramente di risorse, soprattutto da quei paesi che lei menzionava, dell'area per esempio asiatica, che dipendono maggiormente da petrolio e da gas che vengono dall'area del Golfo. Però i prezzi sono prezzi mondiali e quindi in qualche modo impattano sia in qualche modo il consumatore americano che il consumatore italiano, e questa dipendenza dalle fonti fossili, anche se in Italia si sono fatti progressi verso le rinnovabili, sicuramente ci espone di più a un aumento dell'inflazione dovuto a questo aumento dei prezzi.
1: Allora, senta, andiamo verso, dunque qualcuno mi scrive delle pensioni, inflazione 1,6 fine 2024, adeguamento 0,80, sì, lo so che le pensioni vanno ad adeguamento di un'inflazione di riferimento che spesso è più bassa, però perché storicamente l'adeguamento pensionistico è fatto così, era per chiarire il tema del recupero salariale. Io non ho detto, lo dico, rispondo ad altri ascoltatori, che chi lavora sul mercato, magari liberi professionisti, commercianti, mondo del turismo, possa aumentare quanto vuole i prezzi, perché c'è un mercato, rischi di aumentando i prezzi di avere meno vendite, però ho detto solo che mentre lì puoi pensare, come abbiamo visto, hanno fatto dopo lo shock, diciamo, post-Ucraina, post invasione russa dell'Ucraina, hanno fatto alberghi, ristoranti, gli aumenti ci sono stati giustificati dall'energia, ma poi anche non solo. Poi lo abbiamo visto che ne parlavamo prima con Cottarelli, che aumentava l'inflazione anche creata internamente, perché poi io faccio sempre l'esempio del libero professionista, il dentista, l'avvocato, il commercialista può dire beh, se tutto mi costa di più e il mio potere d'acquisto è calato perché la bolletta è più cara, perché il trasporto è più caro, anch'io aumento un po' la parcella. Chi non può fare questo ragionamento è il lavoro salariato, dove gli aumenti arrivano al di là dei bonus sulla produttività o premi di risultato, arrivano principalmente dai rinnovi contrattuali. Siccome si fa, sono stati fatti in ritardo, ma una volta che lo fai vale per anni, non puoi riadeguarlo, diciamo, nell'arco dell'anno in corso. Io vorrei capire per una cosa, andando alla conclusione, ma se voi vedete che si sta realizzando uno scenario A, quindi perturbazione pesante ma temporanea, o scenario B, e com'è che faremo a capire, diciamo, quando si sta realizzando lo scenario A o lo scenario B?
0: Ma vedi, quando nella prima previsione, quella di una perturbazione temporanea, ci siamo basati anche sui mercati dei future, che prevedono effettivamente che i prezzi dell'energia comincino a diminuire nel terzo trimestre del 2026 e continuare nel 2027. Questo è quello che il mercato in questo momento prevede ed è, come sa, sono basati su delle previsioni, sui calcoli di probabilità che si basano su molti operatori che in qualche modo fanno delle previsioni rispetto all'andamento del conflitto. È veramente difficile stabilire quali saranno i tempi, o speriamo ovviamente una risoluzione del conflitto in Medio Oriente, tutti ci auguriamo che questo avvenga il prima possibile, ma è per questo che abbiamo giustamente due scenari. Lo scenario, lo voglio sottolineare, quello di una perturbazione prolungata, è uno scenario decisamente più pessimista, perché prevede che i prezzi dell'energia rimangano molto più alti di quello dello scenario con una perturbazione temporanea per un periodo molto più lungo, cioè fino al 2027. È uno scenario in qualche modo che ci fa capire quanto sarebbe grave la situazione. Ovviamente tutti speriamo che la soluzione arrivi molto prima del 2027, chiaramente.
1: Quindi, se io le dicessi che dopo l'estate, a fine dell'estate, se vediamo che i prezzi del petrolio iniziano a scendere e vanno più vicino al livello del pre-27 febbraio, siamo nello scenario A. Se invece i prezzi, perché al di là dell'accordo, della tregua, bisogna capire anche quanto ci metteranno i vari paesi a rimpinguare le scorte. Se vediamo che i prezzi restano anche dopo l'estate ai livelli attuali, siamo entrati nello scenario B?
0: Ci saranno degli aggiustamenti a seconda dell'evoluzione del conflitto, però sicuramente se i prezzi cominciassero a scendere durante l'estate, questo sicuramente ci porta di più verso lo scenario di una perturbazione che, ripeto, severa ma di natura temporanea. Ovviamente più la situazione del Golfo rimane sotto tensione, più il conflitto continua, più i prezzi dell'energia rimarranno elevati, più le scorte anche che i paesi hanno a disposizione si ridurrebbero, e quindi a quel punto c'è il problema che i prezzi probabilmente rimarranno a livelli più elevati per un periodo più lungo, e questo ci porterebbe verso lo scenario più negativo, quello di una perturbazione prolungata.
1: Chiaro, chiarissimo, insomma, guardiamo al dopo estate. Grazie al dopo estate per capire i prezzi del petrolio. Come diceva anche lei, Scarpetta, non c'è solo l'accordo, il via libera alle navi, quanto ci mette a rifare le scorte. Grazie al capo economista dell'Ocse per aver commentato con noi i dati oggi che ha diffuso l'Ocse stessa da Parigi. È veramente tutto per questa puntata, ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
1: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
1: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
1: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
1: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
8: Sono le 23.
9: GR24, il sole 24 ore.

0: Sia la flessibilità, ma Bruxelles richiama Roma su accise e salari. Meloni, l'Italia indica la strada. Bruxelles apre al primo passo per l'adesione dell'Ucraina nell'Unione. Roland Garros, Berrettini si ritira, la semifinale è Arnaldi Cobolli. Calcio, l'Italia batte il Lussemburgo per 1-0 nell'amichevole. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata, estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Lo annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028, con un limite cumulato dello 0,6%. 6% nei 3 anni. Il commissario europeo specifica che le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegno alle famiglie sulle rinnovabili, non per i tagli delle accise. A conti fatti, Roma potrebbe scorporare spese per circa 13,6 miliardi. Soddisfazione della Premier Giorgia Meloni, l'Italia indica la via in Europa. E sentiamo il parere di Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani nell'Università Cattolica, al microfono di Sebastiano Barisoni.
1: Io credo che Giorgia Meloni sia stata molto molto brava a tenere rapporti eccellenti con la von der Leyen e convincerla a fare questa cosa, anche nonostante i dati ultimi sull'economia italiana poi non siano così disastrosi, perché il PIL nel primo trimestre è stato rivisto verso l'alto.
0: La presidenza cipriota dell'Unione Europea ha avviato i preparativi per l'apertura formale del primo capitolo nei negoziati di adesione dell'Ucraina e della Moldavia. Questo evento segna una tappa fondamentale nel percorso di integrazione europea e invia un messaggio forte di unità e determinazione da parte dell'Unione Europea. Sul campo, Kiev colpisce San Pietroburgo e Mosca promette vendetta. L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud al-Najjar, definendolo un miliziano della brigata nord di Hamas, che ha preso parte al massacro del 7 ottobre. Secondo il sito Gaza Drop Site, al-Najjar è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari presso Tor Vergata. Sarebbe stato il riconoscimento facciale a tradirlo. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, lo assicura Donald Trump. Teheran non avrà mai le armi nucleari e il presidente ha risposto alle domande dei media alla Casa Bianca: siamo molto vicini alla firma delle carte, ma vogliamo separare la questione Libano dai negoziati con Teheran. Sarà una sestina guidata da Michele Mari, con 280 voti per i convitati di Pietra e Einaudi a contendersi la vittoria del premio Strega 2026. Al secondo posto, a sorpresa, Matteo Nucci per Platone, una storia d'amore, Feltrinelli. Terza, Bianca Pizzorno con La Sonnambula, seguita da Teresa Ciabatti con Donna Regina e Alcide Pierantozzi con Lo Sbirico. Ripescata Elena Rui con Vedove di Camus. E adesso la pagina sportiva con Giovanni Capuano. Giovanni.
2: Sì, partiamo dal secondo quarto di finale del Roland Garros, il derby italiano tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, derby che è durato poco meno di 2 ore. Lo ha vinto Matteo Arnaldi, lo ha vinto perché Berrettini è stato costretto ad abbandonare il campo. Arnaldi era in vantaggio 7-5, 5-2 nel secondo set, però Berrettini ha cominciato ad avere problemi muscolari alla coscia, ha chiesto un medical time out, ha cercato di resistere, alla fine ha dovuto arrendersi in lacrime, non ci credo, ha detto, è stato costretto a ritirare. Dunque Arnaldi, che giocherà la semifinale tutta italiana con Flavio Cobolli, che ha battuto in 4 set il canadese Félix Auger-Aliassim. Dunque Italia che ha la certezza domenica di avere un giocatore nella finale maschile del Roland Garros. E poi la nazionale sperimentale affidata a Silvio Baldini, CT ad interim. Italia che ha vinto 1-0 l'amichevole Lussemburgo, ha deciso un gol realizzato dall'attaccante dell'Inter Pio Esposito dopo 4 minuti della ripresa. Prestazione sottotono per gli azzurri. A te la linea.
0: Grazie Giovanni Capuano, questa era l'ultima notizia, il GR torna a mezzanotte.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Che stai facendo oltre ad ascoltare la Nico e Radio 24? Probabilmente stai facendo tante altre cose, perché fare più cose contemporaneamente ci fa sentire produttivi e sempre sul pezzo. Ma mi chiedo, il nostro cervello è davvero progettato per gestire più attività alla volta, oppure quello che noi chiamiamo multitasking è solo un continuo passaggio da un compito all'altro, con il rischio anche di perdere concentrazione, energia e qualità e efficienza? Ne parliamo oggi col dottor Michele Viana, medico, specialista in neurologia e dottore di ricerca in neuroscienze. Bentornato.
2: Grazie, ben trovata Nicoletta.
1: Grazie, ma dottore, quando facciamo multitasking, cosa succede davvero al cervello?
2: In realtà il nostro cervello non è particolarmente bravo a fare il multitasking. Quello che noi in realtà chiamiamo multitasking è quasi sempre un rapido passaggio dell'attenzione da un compito all'altro, e ogni volta che cambiamo attività il cervello deve interrompere un processo, riorganizzare le informazioni e riattivare nuove reti neurali. E quindi il problema è che tutto ciò ha un costo: più energia mentale, aumentata la probabilità anche di commettere errori, e per questo il multitasking ci dà la sensazione di essere molto attivi, ma non necessariamente più efficaci.
1: Qual è il segnale che possiamo cogliere che ci aiuta a dire un attimo, una cosa alla volta?
2: Nicola, la domanda in realtà è molto più semplice di quello che possiamo pensare. È alla fine, no, di un'ora, bisogna chiedere se abbiamo davvero concluso qualcosa di importante o siamo stati semplicemente occupati, perché questo è il punto. Cioè la vera produttività nasce da periodi di attenzione continua, non continui spostamenti di attenzione, di switch, no? di shift da un compito all'altro. Bisogna vedere se siamo stati, se abbiamo finalizzato quello che avevamo in mente di fare, abbiamo concluso il nostro compito, non se siamo stati sempre attivi a fare cose, perché non è detto che siano poi utili.
1: Assolutamente, meglio fare una cosa alla volta, il nostro cervello, esatto, sarebbe più contento e probabilmente i risultati migliori. Ma quanto è difficile? Perché? Come si prende il passo?
2: Ma una buona idea, una cosa sana, per esempio, iniziare a dedicare dei blocchi di tempo a una sola attività, eliminando le altre distrazioni. Cioè, se stai facendo una cosa, falla per 25-30 minuti e togli tutto il resto, le notifiche, l'email, il telefono. Più che imparare, dobbiamo mettercelo in testa. Si fa una cosa per volta, il nostro cervello non riesce a farne più insieme, non è capace. Non è fatto così.
1: Siete d'accordo? Scriveteci obiettivosalute@radio24.it. Scriveteci anche le vostre strategie e i vostri consigli. Saluto il dottor Viana, che ringrazio, e lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. State bene, una buona giornata, un buon ascolto.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.

0: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: La scena di un film dell'orrore nelle immagini di una telecamera, della videosorveglianza, i momenti che precedono la morte dei quattro braccianti bruciati vivi alla stazione di servizio di Amendolara, nello Ionio Cosentino, 3 di nazionalità afghana, 1 originario del Pakistan. Tutto in pochi attimi e in pieno giorno, erano in 7 sul mezzo, le telecamere riprendono i due che scendono dal van, uno getta del liquido infiammabile dal portellone posteriore, l'altro tiene ben serrate le uscite. Poi la fiammata e la fuga.
2: Puntano sul racket del caporalato. Le indagini della procura di Castrovillari sull'omicidio dei 4 braccianti stranieri bruciati vivi. 2 cittadini pakistani sono già stati individuati e fermati grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza del distributore. Ma sono ancora tanti i nodi da sciogliere su questa strage.
3: Sì, sono tanti i nodi da svolgere su questa strage. Strage con una caratteristica tipicamente mafiosa, cioè di malavita organizzata. Devo dire, di tutti gli efferrati delitti compiuti dalle nostre mafie nazionali, non ci è mai capitato di vedere una strage così fatta in diretta, vedere la spietatezza nell'uccidere le persone in maniera crudele, in maniera sadica, come fosse un'attività del tutto normale, naturale. In questo caso gli assassini non avevano calcolato ci fosse una telecamera di sorveglianza, probabilmente a loro poco importava o a loro probabilmente non era noto che esistesse questa telecamera. Una macchina con dentro 5 persone, uno tiene fermo lo sportello e lo blocca perché non possano uscire, l'altro intanto butta del combustibile dentro, da fuoco, dal cofano di dietro, dal bagagliaio cominciano a uscire il fumo e le fiamme, si danno il cambio, uno continua a alimentare il fuoco con del combustibile, l'altro tiene lo sportello fermo, dentro si immagina la macchina invasa, l'abitacolo dell'automobile invasa dal fumo, e dentro ci sono 5 persone che stanno prendendo fuoco, bruciate vive, come se nulla fosse. Uno si è salvato rompendo il vetro a testate, la disperazione di una persona che sente l'odore di bruciato dei suoi compagni, sente le fiamme che lo lambiscono, a testate rompe il vetro, esce, si salva, è l'unico testimone di questa strage. È avvenuto, l'avete sentito anche nel giornale radio che mi ha preceduto, ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Dietro c'è sicuramente qualcosa legato al racket dei braccianti agricoli, argomento di cui abbiamo spessissimo parlato in questa trasmissione, ma soprattutto ne abbiamo parlato con una persona che riconoscerete perché è stato ospite tante volte. Marco Mizzolo, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Allora, ricordo Marco Mizzolo, docente di sociopolitica dell'immigrazione alla Sapienza di Roma, è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella proprio per il suo impegno nel campo delle atrocità che si svolgono

0: svolgono nel settore dei braccianti agricoli. L'ultimo libro di cui abbiamo parlato ampiamente, Il mio nome è Babir, scritto con Babir Singh, edito People, edizioni 2025, narra la storia proprio di un bracciante, del suo iter per diventare una persona a cui è riconosciuto il diritto di cittadinanza. Oggi sul quotidiano nazionale, Marco, tu fai una pagina intera dove dici che questo è un episodio da non sottovalutare. La sensazione media potrebbe essere quella, ma si ammazzano tra di loro, che ci importa, rimigriamoli, il problema non ci tocca. Ma secondo me invece ci tocca molto, perché non so se tu sei d'accordo, ma mi sembra che la matrice di organizzazione mafiosa dietro questo episodio sembra abbastanza riconoscibile.
1: Sì, è esattamente così, è abbastanza evidente nelle modalità, nella brutalità, in quel senso anche di impunità, no? Perché è un'operazione criminale assassina che si svolge, come avete raccontato, in un luogo pubblico, cioè in una piazzola, neanche nel retro di un'azienda agricola in mano alla mafia, tradizionalmente intesa. C'è quel senso di intoccabilità e di invincibilità che è tipica dei sistemi agromafiosi o mafiosi, che porta a dire a questi criminali posso fare quello che voglio ovunque, perché tanto in qualche modo ho la potenza e la capacità di farla franca. E quello che a me preme sottolineare è che davvero quanto è accaduto nel Cosentino ha degli elementi nell'ambito delle storie, delle vicende di caporalato e di sfruttamento di una brutalità estrema, e c'è un aspetto, lo dico da sociologo, che mi inquieta particolarmente, cioè quel criminale assassino che teneva ferma, chiusa la portiera mentre veniva data fuoco a quell'auto, lo faceva guardando negli occhi quelle persone che stavano per essere bruciate vive. E questo dà l'idea di un cinismo, di una freddezza, di una, come dire, di un approccio all'assassinio premeditato, che lascia davvero basiti.
0: Cioè una
1: Se
0: persona
1: facciamo.
0: che potrebbe essere capace di qualunque efferatezza, uno che mette
1: Sì.
0: fra l'altro dei suoi connazionali dentro un'automobile, tiene fermo lo sportello e li guarda bruciare vivi. Immagino dentro quelli
1: Esatto.
0: urlavano, si sbattevano, cercavano di fuggire e l'altro alimentava con il gasolio, con la benzina, non so bene, il fuoco. E poi sono dati il cambio, uno teneva fermo lo sportello e l'altro buttava dentro il combustibile. Non ho memoria di delitti di mafia visti così in presa diretta. Sembra quasi che fossero indifferenti al fatto ci fosse una telecamera. Possono non sapere che in una stazione di servizio ci sia una telecamera di sorveglianza.
1: Ma esatto, io penso che loro lo sapevano, penso che peraltro avevano messo in conto di essere visti, chissà che magari non era proprio anche questo il messaggio, ma soprattutto in una piazzola di servizio ci sono le persone. Poteva arrivare chiunque, anche una pattuglia dei carabinieri per rifornirsi, voglio dire, è un luogo pubblico perché c'è una telecamera, ma perché è accessibile proprio anche a noi cittadini. E questo peraltro dice anche un'altra cosa interessante, che questi sistemi sono a un metro da noi, cioè sono nel nostro paese, nel nostro mondo, nel nostro quotidiano e possono accadere davvero in una piazzola pubblica, come all'interno di una grande azienda, come su una grande impalcatura al centro di Milano, cioè è una dimensione che è diventata quotidiana, non sta più nella marginalità, cioè non dobbiamo più fare decine o centinaia di chilometri per andarle ad incontrare o per sentire le storie di chi è vittima di tutto questo, ma può avvenire per l'appunto a poche decine di metri da noi o nei luoghi che noi frequentiamo abitualmente. E questo è altrettanto interessante, barra inquietante, perché racconta della natura sistemica delle agromafie,
0: Ecco, tu
1: che
0: citi nel
1: sono
0: tuo
1: con.
0: pezzo l'ultimo rapporto Eurispes sulle agromafie, parla di un fatturato di 25,2 miliardi di euro l'anno. Non sono proprio due spiccioli.
1: Assolutamente, se presi tutti insieme, come l'Eurispes dice spesso, fanno una finanziaria di questo paese. Cioè ogni anno solo nel settore agroalimentare il business complessivo che passa dallo sfruttamento alla tratta, alla sofisticazione, l'Italian sounding, eccetera, eccetera, eccetera, produce quanto una finanziaria. Però questi soldi, che sono i soldi sottratti, diciamolo in maniera molto netta, alla democrazia, no? Cioè ai diritti del lavoro, alla tutela ambientale, eccetera, eccetera, restano dentro un circuito criminale che però attraverso questo denaro fa una cosa importante, che noi dobbiamo comprendere, costruiscono consenso. Cioè non è semplicemente denaro che permette...
0: Spiegami il meccanismo, perché quello che tu, l'allarme che tu mandi, e penso tu in Italia sei una delle persone che maggiormente conosce questo fenomeno, ricordo se ci fosse bisogno che hai passato un periodo lungo della tua vita mascherato anche te da bracciante agricolo, proprio per vedere esattamente qual era la situazione, ha raccontato cose atroci, di sfruttamento, oltre ogni limite della possibilità umana di gestire un lavoratore. Però in questo caso vorrei in qualche maniera coinvolgere l'attenzione di chi dice ma che ci importa, non ci riguarda. Ora, questi raccogliano le fragole, quando andiamo a comprare le fragole le paghiamo, mi sembra, 10-12 euro al chilo, ma forse anche più, adesso non so bene, non sono aggiornato, vivo in una situazione isolata in questi giorni. Rendiamoci conto che dietro c'è questo meccanismo e che queste, essendo mafie a tutti gli effetti, esercitano un controllo sul territorio, quindi un territorio da noi abitato, da noi vissuto, dovrà subire prima o poi anche in maniera visibile per tutti il controllo di queste nuove mafie.
1: Assolutamente sì, le agromafie sono anche una straordinaria e purtroppo anche efficiente strategia che le mafie mettono in campo per gestire, controllare il territorio, non solo nelle sue economie, cioè ciò che accade dentro quella specifica azienda, ma ciò che accade proprio nella società in generale. Cioè l'operazione che è stata fatta nel Cosentino, torno a ripetere, non è stata fatta nel privato di un'azienda privata, ma in uno spazio pubblico, come a dire noi siamo per l'appunto inviolabili ed intoccabili. Ora, perché quel denaro che è sottratto all'economia della democrazia diventa consenso politico? Perché è un denaro che viene utilizzato, intanto riciclato da alcuni liberi professionisti, 25,2 miliardi non si nascondono sotto il letto, è denaro contante che viene poi riciclato attraverso forme anche sofisticate da persone che sono specializzate in questo settore e sono nostri.
0: Ci sono delle tracce, cioè degli episodi in cui la giustizia ha indagato o ha emesso sentenze in cui questo denaro, c'è una tracciabilità di come venga poi reinvestito?
1: Sempre più, per fortuna, grazie alle operazioni soprattutto della Guardia di Finanza, delle forze dell'ordine, di alcune procure, ma in maniera non omogenea su tutto il territorio nazionale, perché risentiamo come paese di una sorta di pregiudizio atavico che riconduce le agromafie solo in alcuni ambiti, in alcuni settori, in alcuni territori, no? E pensiamo che sia l'espressione di un'economia, di una società arretrata e tutta completamente criminale. Al contrario, le agromafie oggi sono evolute, anche tecnologicamente, le troviamo in tutto il paese, ma mi permetto di dire per conoscenza diretta in tutto l'Occidente, cioè le abbiamo trovate in Francia, nella raccolta delle uve per lo champagne, le abbiamo trovate in Germania, in Spagna, negli Stati Uniti, cioè non è qualcosa che può essere settorializzato e proprio di alcune economie che consideriamo primitive o nazionalizzato, è molto più diffuso. E dicevo, servono quei soldi anche per, come dire, scrivere alcuni linguaggi politici, alcuni progetti politici, programmi politici. Cioè l'idea per cui noi li chiamiamo invisibili o parliamo di sostituzione etnica o di invasione è il primo tempo del processo di sfruttamento, perché spostiamo l'attenzione mediatica, politica, del corpo sociale di noi italiani, non verso un'attenzione per quella che è la loro vita, ma già prioristicamente li consideriamo come degli oggetti o dei soggetti di intralcio, dei possibili pericoli, e quindi ci allontaniamo, ci distraiamo, guardiamo altrove, salvo poi, come dire, scoprire che c'è lo sfruttamento, addirittura lo schiavismo, perché in questa situazione non c'è solo sfruttamento, quelle persone abitavano in 8, in 10 dentro un singolo appartamento.
0: Ecco, tu avevi già informazioni di quella specifica situazione a Mendolara, o si ripercuote quello che hai già detto tante volte qui, esattamente il meccanismo in cui sfruttati dai caporali, che sono poi i loro stessi connazionali molte volte, che sono a loro volta una pedina di un'organizzazione molto più vasta?
1: Beh, diciamo che quel territorio è stato monitorato, studiato più volte, raccontato, analizzato, ci sono stati anche dei processi. Ricordiamoci che quella è un'area che ha visto la tragedia regionale, intendo, di Cutro, quindi, come dire, anche i riflettori mediatici si sono accesi più volte. È chiaro che il caso specifico non era conosciuto, ma era, come dire, nel quadro generale di analisi di chi si occupa di tutto questo, ma che, voglio dire, al di là dell'episodio omicida in sé, con quella brutalità, le caratteristiche dello sfruttamento e dell'emarginazione di quei ragazzi di origine straniera, di quei lavoratori, è purtroppo ricorrente ed è sistematico.
0: Cioè, il tema era che non erano pagati, praticamente lavoravano per vitto alloggio, esatto, per modo di dire, non erano pagati, esatto, erano schiavi a tutti gli effetti.
1: Per lo stato di sopravvivenza. Mentre noi lavoriamo per la nostra emancipazione, per pagarci il mutuo, comprare una casa, pagare l'università ai nostri figli, quelli lavoravano per respirare e arrivare a domani. Questa è una forma di schiavismo contemporaneo, dove non c'è.
0: E sono stati uccisi, secondo te, proprio perché rivendicavano il fatto che in fondo chi, esatto, lavora deve essere pagato.
1: E la rivendicazione è il passaggio dall'oggetto all'umano, cioè quando l'oggetto non rivendica, il caporale, il padrone ti considera oggetto, arnese. Nel momento in cui tu rivendichi, dice al padrone: io non sono il tuo oggetto, io sono un essere umano che sa rivendicare. Diventi pericoloso e quindi la spedizione punitiva, in questo caso così brutale. Ma io cito sempre nei miei libri quanto io ho vissuto alcuni anni fa nell'Agropontino, quando venni chiamato da un ragazzo di appena 20 anni, di notte, aveva finito il suo turno notturno, mi chiese di soccorrerlo. Io pensavo che di notte fosse semplicemente caduto con la sua bicicletta lungo un canale, può capitare, ed invece aveva subito una spedizione punitiva da parte di alcuni ragazzi italiani, su un mandato probabilmente di un datore di lavoro, i quali gli avevano gettato addosso una tanica di benzina. Questo ragazzo fu fortunato perché cadde dalla bicicletta, cadendo in un fossato pieno d'acqua, e quella tanica di benzina gli procurò soltanto delle ustioni agli occhi, soltanto tra virgolette. La colpa qual era? Che questo ragazzo da solo era andato a rivendicare, a chiedere al suo datore di lavoro l'aumento retributivo di un euro l'ora. Cioè il passaggio all'epoca.
0: Quindi questo ci dimostra in parte che l'omicidio attraverso l'uccisione atroce, dando fuoco a una persona, ha anche un carattere molto dimostrativo. È un esempio: una persona arsa viva, bruciata viva, ha esattamente l'effetto deterrente che aveva nelle piazze del passato quando bruciavano streghe e eretici. Brucia un lavoratore, un bracciante agricolo, e sarà un esempio per gli altri a non seguire la sua strada di emancipazione. 800 24 00 24, aspettiamo le vostre telefonate, ma non del tono di un signore che ci scrive da Napoli, dice: doveva succedere questo omicidio per capire che gli stranieri fanno danni. Allora, qua non stiamo facendo la trasmissione buonista a favore degli stranieri, come voi potete pensare. Stiamo dando un allarme che riguarda tutti noi. Il fenomeno non è soltanto relegato a stranieri, ma dedicato al fatto che in Italia esista schiavismo, esista sfruttamento, esista una rete malavitosa che è poco conosciuta e che sicuramente ha le sue appendici anche molto lontano dal nostro paese, ma c'è chi nel nostro paese ne usufruisce o fa finta di niente. A tra poco.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
5: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
6: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
3: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro. Stop that.
7: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 4 giugno. Pressione debole sull'Italia settentrionale, prima parte del giorno in gran parte stabile ma con molte nuvole, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio i temporali e le piogge diverranno via via più intensi su tutto il nord a partire dal nord-ovest. Altrove bel tempo prevalente con cielo poco nuvoloso. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Ah, dove hai? mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di Clean Energy.

0: Dedicati alle magistrali il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
1: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito, quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
2: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
3: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
4: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
5: Il settimo bracciante riesce a scappare ferito e a mettersi in salvo.
6: Cara benzina, cara capitano, ok. Dopo Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom!
5: Dalla sua testimonianza il possibile movente, la richiesta pressante di denaro da migranti che diventano a loro volta caporali e sfruttano chi percorre la statale 106 per lavorare nei campi.
7: Allora, stiamo cercando di approfondire e dare un senso più ampio all'episodio dei quattro braccianti arsi vivi ad Amendolara. Lo facciamo con Marco Mizzolo, che è docente di sociopolitica dell'immigrazione alla Sapienza di Roma, ma da anni si occupa appunto del fenomeno sia delle agromafie, questo è il caso sicuramente, sia dello sfruttamento e dello schiavismo nel campo dei braccianti agricoli. La reazione generale del pubblico è quella di dire ma accade in una frangia di popolazione che non ci riguarda, sono clandestini, sono migranti, creano comunque problemi, non riguarda noi. Con loro è far capire che si può anche non essere buonisti, si può anche pensare che la rimigrazione sia la soluzione giusta, non, ogni idea può essere discussa, ma in questo caso ci terrei a dire che in realtà è un episodio che in qualche maniera ci coinvolge tutti, e se non direttamente in questo momento, ma poi coinvolgerà tutti, come coinvolgono poi, al di là delle aree in cui è più presente il fenomeno, le operazioni legate alla malavita organizzata. Allora, Marco Mizzolo, su una domanda volevo farti, poi volevo sentire un po' qualche telefonata di ascoltatori, stanno arrivando, chiamate all'800 24 00 24. Il problema, qua parliamo di un territorio che comunque regionale, è sicuramente un territorio che è ampiamente sotto il controllo della organizzazione di malavita organizzata più importante nel mondo, che è l''Ndrangheta. Ma è possibile che venga lasciato fare lasciato libera questa ingerenza negli affari, che sicuramente in qualche maniera possono creare problemi ad altri traffici, ad altri affari, alla organizzazione mafiosa imperante nella regione Calabria? Cioè, l''Ndrangheta sta a guardare o in qualche maniera c'è dietro anche a questi episodi?
8: Dunque, io sarei più su questo concetto del subappalto, cioè sulla delega, sia pure attraverso un'attività di controllo, di monitoraggio molto stretta.
7: Anche non posso pensare che in Calabria ci sia una seconda mafia che operi e l''Ndrangheta sta a guardare e non fa nulla, mi sembra impossibile.
8: No, esatto, infatti l''Ndrangheta, come dire, controlla, monitora, delega, da questa sorta di autorizzazione ad agire per alcune ragioni. La prima e più importante è che noi parliamo di sfruttamento brutale, che paradossalmente è facilmente intercettabile dalle forze dell'ordine, no? Cioè basterebbe fare dei controlli e mandare delle volanti nelle campagne, si troverebbero, si smaschererebbero facilmente queste attività criminali così gravi. Le mafie in maniera organizzata noi le troviamo nel livello appena superiore a quello delle campagne intese come terra sulla quale poggiare i propri piedi, cioè nelle aziende aziende di trasformazione, nell'azienda agricola che serve anche per riciclare il denaro dell'Andrangheta, nei mercati ortofrutticoli, e su questo abbiamo ormai sentenze passate in giudicato, cioè noi abbiamo i mercati

0: gli ortofrutticoli più grandi d'Italia che sono stati condizionati in maniera diretta dalle mafie, penso a quello di Vittoria, penso a quello di Fondi nel Sud Pontino, penso a quello di Milano, ma anche in Calabria e addirittura nel Veronese abbiamo avuto situazioni analoghe, perché quello è il livello di un business sofisticato molto avanzato di natura internazionale, cioè chi governa la trasformazione, la distribuzione del cibo governa davvero il settore agroalimentare nell'Occidente. C'è un elemento fondamentale che però noi dobbiamo chiarire, secondo me è molto importante, cioè dobbiamo domandarci perché le mafie sono ancora hanno ancora ai piedi gli stivali, diciamo così, per intenderci. Perché uno può immaginare la mafia si emancipa ed entra nei mercati finanziari, punto. E invece la troviamo ancora nell'agro, cioè nei luoghi dove ci si sporca fisicamente, perché la produzione del cibo e dell'acqua è una produzione fondamentale per la vita, per la riproduzione della vita e quindi dell'organizzazione sociale. E le mafie sanno bene che non possono togliere le mani da questa valvola fondamentale che permette a tutti noi la sopravvivenza, perché lì si agisce un'attività di ricatto fondamentale. Stabilire il prezzo delle fragole, stabilire il prezzo dei pomodori, significa in qualche modo orientare il disagio della cittadinanza, i livelli di frustrazione della cittadinanza e quindi conseguentemente agire un ricatto anche politico su chi ci governa. Quindi le
1: Però
0: mafie
1: mi viene
0: non
1: da pensare, scusami,
0: abbandoneranno mai.
1: scusami un attimo Marco,
0: Sì.
1: mi sfugge il concetto. Questo funziona perché in questo livello basico, il livello con gli stivali, come chiami te, dove si mettono i
0: Sì.
1: piedi per terra e si agisce proprio sulle fonti di sopravvivenza primarie, cibo e acqua,
0: Sì.
1: in questo momento la parte produttiva, attiva, cioè chi mette le mani e prende in mano la zappa e raccoglie, è materiale organico a perdere. Sono persone che non hanno più nemmeno la dignità di essere considerate come tali e quindi c'è questa grande massa di esseri umani che però
0: Sì.
1: vengono considerati in maniera subumana che alimenta questo mercato perché non ci andrebbe nessun altro poi a fare quello che oggi fanno i pakistani, cioè di fare gli schiavi rischiando di essere arsi vivi per cogliere le fragole.
0: A quelle condizioni sì, aggiungo, sono, come dire, sostituibili però. Cioè c'è un elemento di circolarità dello schiavo. Vengono uccisi quattro braccianti e nell'economia dello schiavismo e della tratta internazionale possono essere sostituiti da altre quattro schiavi domani o dopodomani, per esempio attraverso il decreto flussi o attraverso il reperimento di altre persone in quel mondo, in quell'ambiente. Cioè l'elemento dello schiavo, che è una caratteristica che lo distingue dalla schiavitù delle origini, no? Il padrone in qualche modo voleva quello schiavo e sviluppava anche un rapporto, era prezioso per il padrone perché svolgeva diverse attività. Oggi lo schiavo è sostituibile anche attraverso la morte, può morire, io ne prendo un altro, perché peraltro l'attività del bracciante è un'attività fisicamente molto impegnativa, ma è ripetitiva. È, come dire, devi sopportare la fatica, ma puoi
1: Non dà
0: imparare
1: orizzonti di
0: velocemente il
1: emancipazione,
0: mestiere.
1: lo so, io vengo dalla campagna, so cos'era la vita dei contadini in
0: Esatto.
1: Umbria negli anni 50, esattamente quello, persone che vivevano in uno stato di abbattimento totale, si alzavano la mattina
0: Sì.
1: all'alba, andavano con gli animali per campi, tornavano al tramonto e si mettevano a dormire nella stalla perché era il luogo più caldo dove potevano dormire. Io ho visto
0: Esatto.
1: questo, quindi noi l'abbiamo passata questa fase.
0: No, non l'abbiamo passata completamente perché ci sono ancora una parte della produzione che è così. Io ho dormito dentro un vecchio magazzino agricolo insieme a 18 persone, 18 braccianti indiani, non c'era il riscaldamento, c'era un bagno che funzionava e non funzionava, c'era una sola lampadina elettrica, una lampadina che scendeva dal soffitto. Il caldo e l'inverno venivano moltiplicati nel disagio, no? Perché il freddo era intensissimo, il caldo ti toglieva il respiro, in più dovevi lavorare 14 ore al giorno. La povertà e il disagio sono gli strumenti di indottrinamento perché dicono allo schiavo, al super sfruttato, che da quella situazione non puoi più uscire, perché se esci dalla sopravvivenza appena tu precipiti da una parte nell'irregolarità perché non puoi rinnovare il permesso di soggiorno, dall'altra in uno stato di deprivazione totale.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. tè, cappuccino, ginseng, camomilla e

0: capsule per ogni ora.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
5: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
6: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
7: Allora, riprendiamo la nostra trasmissione con il nostro ospite che abbiamo recuperato, che ricordo che è Marco Mizzolo, docente sociopolitica delle immigrazioni alla Sapienza di Roma, esperto di fenomeni legati alle agromafie, allo sfruttamento dei braccianti agricoli. Stiamo parlando del caso dei 4 braccianti uccisi a Mendolara. La domanda che avevo fatto a Mizzolo è di capire un attimo quanto in questa catena di produzione di schiavi ormai sia fuori l'elemento nazionale, cioè noi parliamo con una componente etnocentrica spiccata, cioè non ci riguarda perché non andremo mai più noi a fare quel tipo di lavoro.
8: Sì, un po' c'è questa visione eurocentrica, no? Adesso tocca a loro, che è anche vendicativa se ci pensiamo, ora tocca a loro fare quello che noi abbiamo fatto. Questo mi è stato raccontato anche da alcuni imprenditori criminali quando potevo intervistarli. Io al tempo facevo questa fatica, la facevano i miei nonni, adesso tocca a loro, se vengono qui è perché a loro sta bene. Quindi è questa sorta di neocolonialismo al contrario, vendicativo, astioso. Però dobbiamo anche ricordarci, perché le statistiche ci dicono alcune cose, che noi abbiamo 450.000 persone nel settore agroalimentare che vivono condizioni di sfruttamento lavorativo e di disagio abitativo. L'80% sono migranti, il 20% sono italiani ed italiane, che non è una percentuale di poco conto. Paola Clemente è morta nel 2015 in Puglia, nome e cognome italianissimo, vittima di sfruttamento estremo e di caporalato delle agenzie interinali, e quel fatto drammatico ha messo in luce che noi siamo in parte fuori da questo sistema, soltanto in parte. Io nel Pontino ho trovato operai, pensate, addirittura nati a Milano, operai specializzati che si sono ritrovati per le vicende della vita a lavorare al pari degli stranieri nelle stesse condizioni. Quindi c'è una dimensione di classe e un po' anche di delega dello sfruttamento agli altri, intendendo per gli altri molto spesso gli stranieri o chi vive, anche i nostri connazionali, forme di disagio per le esperienze varie della vita. E quindi su questo bisogna sempre fare molta attenzione. C'era un aspetto che secondo me è importante: il superstite ha detto alla televisione ad un certo punto: noi abbiamo chiesto più soldi e un contratto, per questo ci è stato dato fuoco. Ora la riflessione che a me preme è che il contratto non viene fatto dal caporale, il contratto viene fatto dall'azienda. E allora sarebbe interessante capire qual è il ruolo dell'azienda in tutto questo, perché magari quei lavoratori sono andati dal datore di lavoro a chiedere il contratto di lavoro sapendo che solo l'azienda lo può fare, non il caporale, e chissà che magari questo non abbia incentivato, spinto a quella spedizione punitiva. Cioè sarebbe importante allargare l'analisi oltre le responsabilità immediatamente evidenti per capire qual è l'infrastruttura generale che ha prodotto quel fatto criminale di una potenza.

0: radicalizzo quello che tu hai detto, il fatto che sia stato fatto in una situazione totalmente visibile, al centro di un luogo frequentato, in una stazione di servizio in cui potrà passare chiunque, sotto una telecamera, e sia stato compiuto in maniera così efferata, potranno ucciderli in mille modi, rischiando anche loro stessi, dare fuoco a un'automobile vuol dire rischiare di essere coinvolti, esplode il serbatoio e prendi fuoco anche te, sia stato proprio un segnale chiaro, guardate cosa succede a chi prova a chiedere un contratto.
1: Certo, è anche facilmente individuabile i responsabili del reato, c'è la targa dell'automobile, ci sono dei testimoni, c'è qualcosa di così palese che non può essere soltanto arroganza della stupidità.
0: Qualcosa mi domandavo anch'io, ha dato fuoco un'automobile, ma chi appartiene? Non certo ai cinque poveracci chiusi dentro, chi è il padrone, esatto, il proprietario di quell'automobile, del quale si può dare fuoco come se fosse qualcosa che non appartiene a nessuno. Sentiamo qualche ascoltatore, perché adesso l'abbiamo recuperato, volevo dargli anche se brevemente voce. Gian Pietro da Bologna, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono anche un delegato sindacale di una grossa azienda qui a Bologna e naturalmente abbiamo contratti, diciamo, assolutamente regolari e siamo come dei privilegiati rispetto a questi lavoratori. Ma io volevo portare un esempio come portiere della Ginestra. Anche quello è un luogo pubblico, il 1° maggio, e qui banditi, mafiosi, quello Giuliano, praticamente mandati dai proprietari di latifondi rispetto alle rivendicazioni, rispetto alla distribuzione delle terre, praticamente mandati da questi, con la complicità della politica, praticamente fecero una strada. Ecco, rimane
0: quello che un po' stava dicendo Marco Mizzolo, non si può pensare sia un fenomeno ristretto e circoscritto nella comunità pakistana che si occupa di agroalimentare. È chiaro che dietro, in qualche maniera, al territorio e anche i cittadini italiani ne sono coinvolti o ne sono lambiti. Non può accadere questo staccato, almeno lo trovo abbastanza difficile da pensarlo, senza naturalmente gettare la croce addosso a nessuno. Daniele da Livorno.
3: Ah, buongiorno, salve. Io volevo fare una domanda al tuo ospite. Dato che sono lavoratori e sono sfruttati, sono schiavi, perché da trasportatore li vede a bordi delle strade, è pieno, voglio dire, ma...
0: Dove li vede lei? In che zona li vede? Per avere più precisione.
3: Tutta la Toscana, diciamo, mettiamolo così, sono toscano, sono di Livorno, quindi ti parlo della Toscana, è pieno di questi migranti che raccattano pomodori, e frutta, è pieno.
0: Io dico, e dove li vede lei? Dove li vede? Dove li vede lei?
3: Nei campi lungo la strada, mentre guido. Mentre si guida lungo le strade.
0: Beh, non è detto che siano tutti, diciamo, irregolari o sfruttati.
3: Bravo. Allora, la domanda mia è, siccome conoscono benissimo quali sono i posti più sfruttati e dove c'è queste mafie, ma una voce importante sindacale come può essere Landini e che ne parla tutti gli angoli in televisione, alzasse la voce e si facesse sentire, sarebbe una bella forza per poter poi arrivare laggiù a fare qualcosa, o si deve solo parlare con Livio, con le persone come il suo ospite che sacrifica la vita per far emergere questi problemi, le persone che contano, perché non alzano la voce, è schiavitù questa e sono persone...
0: Marco Mizzolo, velocemente, abbiamo 2 minuti alla fine, Daniele Livorno, c'è una cosa sacrosanta, ti ascoltano e ascolto gli appendici, persone che a fronte di questi casi dalle posizioni sindacali ufficiali fanno qualcosa?
1: Ma bisogna dire che negli ultimi 10 anni sono state fatte delle iniziative, dobbiamo essere onesti, se noi abbiamo una legge contro lo sfruttamento è perché ci sono state mobilitazioni, anche sindacali, denunce, processi, però la risposta non è soltanto sindacale in termini di contratto e miglioramento delle retribuzioni, riguarda la politica della casa, la politica dell'immigrazione e anche un'attività di monitoraggio sociale di noi cittadini che non possiamo continuare a guardare dall'altra parte e a sostenere linguaggi anche politici spesso xenofobi, insomma riguarda l'intera democrazia, l'intero corpo sociale istituzionale del paese che deve decidere se essere pienamente democratico o democratico soltanto per i privilegiati.
0: Grazie Marco Mizzolo, abbiamo detto che avremmo voluto ampliare il tema, l'abbiamo fatto nei limiti del tempo a nostra disposizione. Grazie anche Filippo Reggi, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, ci sentiamo domani.

0: City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera e benvenuti a Smart City. Tra gli obiettivi dell'Europa c'è anche riportare fino al 20% del traffico merci dalla strada all'acqua, parlo dei fiumi. In Italia i fiumi navigabili non sono molti, di fatto uno solo, e non abbiamo un fiume importante, ma insomma basta ricordare che il Po era navigabile dalla foce a Pavia e poi da Pavia su verso il Ticino e il Lago Maggiore, mentre oggi è navigabile solo da Cremona alla foce, per capire che comunque si potrebbe fare meglio. E una mano ad aumentare la navigabilità del fiume può darla anche la tecnologia, rendendo disponibili informazioni tempestive come per esempio le condizioni del fondale, che nei fiumi evolvono molto rapidamente anche a causa delle variazioni di portata e in particolare in presenza di fenomeni estremi che, come sappiamo, sono sempre più frequenti. Da qui il lavoro fatto dall'Enea nell'ambito del progetto europeo Crystal, con cui ha sviluppato un sistema basato su sensori in fibra ottica e tecnologie di intelligenza artificiale che permette di fare previsioni sulla navigabilità fino a 10 giorni. Ne parliamo con Sonia Giovinazzi del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'Enea. Benvenuta a Smart City.
2: Buonasera Maurizio, grazie mille per l'invito.
1: Allora, intanto appunto io ho quasi scoperto che avevamo una navigazione fluviale con l'occasione di questa intervista. Non siamo un paese che si percepisce con un'importante navigazione fluviale, però qualcosa il Po, insomma, quantomeno un contributo lo può dare.
2: Sì, assolutamente, tanto che viene considerata dall'Unione Europea un'infrastruttura strategica ed è stata inserita nella rete transeuropea dei trasporti. E quindi questo riconosce il potenziale della navigazione nel Po e in Italia. In effetti, no, il Po attraverso una zona industriale con un grandissimo traffico, altamente inquinata, e la navigazione fluviale potrebbe portare insomma un contributo.
1: Dei benefici proprio da questo punto di vista. Si presta anche alla navigazione elettrica, tra l'altro, no? La navigazione fluviale più di altre.
2: Tanto che nel progetto è stato fatto anche uno studio di fattibilità.
1: E quali sono però un po' i problemi? Appunto, non è facile, il fiume non è un ambiente facile.
2: No, come hai detto, è molto vulnerabile ai cambiamenti climatici, quindi vediamo periodi di secca nei quali appunto le imbarcazioni si incagliano o magari inondazioni e la navigazione non è possibile. È proprio per questo che è indispensabile avere un sistema di previsioni accurata che permetta alla logistica, a chi opera sul fiume, di conoscere quali saranno le condizioni di navigabilità. E il progetto ha operato proprio in questo senso, mettendo insieme sensori, che sono sensori in fibra ottica, che vengono installati sui fondali e consentono appunto di monitorare in modo continuo l'accumulo dei detriti.
1: Sono praticamente delle bilance appoggiate sul fondale che pesano il detrito che gli si accumula sopra, per cui si vede se si sta accumulando o meno materiale, no?
2: Assolutamente, quindi si vede se la navigazione è sicura o meno.
1: Ecco, e poi questi dati vengono elaborati e voi cosa ci tirate fuori?
2: Con algoritmi di intelligenza artificiale tiriamo fuori delle condizioni di navigabilità, quindi i parametri gli stessi che i naviganti sono abituati a vedere nei loro bollettini. Esistono dei bollettini di navigabilità in cui viene appunto fornito un KPI, un indicatore, e con le nostre elaborazioni riusciamo a tirar fuori questo indicatore in modo più affidabile e con una previsione a 10 giorni, mentre al momento è una previsione puntuale per domani, basta.
1: Prossimo step?
2: Rendere il sistema facilmente installabile e economicamente sostenibile.
1: Grazie Sonia Giovinazzi, alla prossima.
2: Grazie Maurizio, grazie ancora per l'invito.
1: Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Appuntamento a domani. Buona serata come sempre da parte mia e a presto.
3: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
4: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra

0: nostra società, non so che ne pensi tu.
1: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
0: Io sono Paolo Benanti.
1: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
0: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La Resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Smart Car di Massimo De Donato.
4: La tecnica automobilistica rappresenta da sempre l'incontro ideale tra l'ingegno artigianale e la ricerca estetica. A Firenze una nuova esposizione a Palazzo Medici Riccardi celebra questo binomio attraverso una mostra che unisce storicamente arte e motori. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Filippo Francioni, consigliere della scuderia Belle Curve, pilota e soprattutto collezionista. Allora Filippo, innanzitutto, come può l'auto elevarsi da strumento di mobilità a vera e propria opera d'arte?
5: Vorrei partire da una citazione di Enzo Ferrari. Se date a un bambino un foglio di carta, lui sicuramente disegnerà un'auto rossa. Questo per far capire la riconoscibilità di un'auto, no? L'estetica, diventare una cosa molto iconica, rappresentare anche un periodo storico. E anche questo binomio tra velocità e armonia, tra funzione e forma, tra tecnica, ma soprattutto queste auto che sono state create da una manifattura italiana, quindi da un'idea, da un sapere, sono facilmente riconoscibili e sono praticamente delle opere d'arte, solamente per la forma che hanno e per la riconoscibilità e quello che rappresentano.
4: È chiaro. Ecco, in tutto questo poi c'è tutta l'artigianalità italiana che nel mondo delle auto ha detto davvero tanto.
5: Assolutamente. Noi in Italia siamo i produttori di auto più importanti, no? Più iconiche nella storia, basti pensare alla Ferrari, ma anche alla Maserati e tutti i marchi che magari qualcuno adesso non c'è più, tipo Risotta Fraschini. Quindi noi abbiamo dato proprio forma e movimento a dei sogni, a dei pensieri che rappresentano anche il fare italiano.
4: La mostra sarà visibile fino al 28 giugno a Firenze. Cosa vedranno gli appassionati e non solo che visiteranno questa mostra?
5: Questa mostra rappresenta un excursus, rappresenta dall'uomo quando ha iniziato a pensare ai primi mezzi che potevano muoversi autonomamente. Avremo il carro semovente, la riproduzione di Leonardo da Vinci, che aveva pensato con questo sistema a molle di dare del movimento a un oggetto. All'epoca veniva presentato a queste grandi feste nel periodo del Rinascimento e suscitava stupore, perché chiaramente una cosa che si muoveva da solo fino allora era impensabile. E poi andremo avanti con il primo motore a scoppio che è stato inventato in Toscana da Eugenio Barzante e Felice Matteucci, che hanno proprio inventato il primo motore a scoppio nel 1853, e sarà visibile una replica del motore che ci ha fornito il museo Barzanti. E poi da lì andremo avanti con un excursus di auto che partono dalle prime, diciamo, Ferrari fatti da Battilastra fino ad arrivare alle Bugatti e altre cose.
4: E allora, appuntamento a Firenze fino al 28 giugno con l'esposizione di Palazzo Medici che celebra il binomio fra arte e auto. Termina qui questa puntata di Smart Car. Noi salutiamo il nostro ospite Filippo Francioni, consigliere della scuderia Belle Curve, un nome assolutamente iconico, pilota, collezionista e curatore di questa edizione, di questa mostra. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Thank you.
8: È mezzanotte.
3: GR24, il sole 24 ore.
8: Sia la flessibilità, ma l'Unione richiama Roma su accise e salari. Meloni, l'Italia indica la strada. Droni ucraini su San Pietroburgo. Bruxelles apre al primo capitolo di adesione di Kiev. Nuovo parere positivo sulla Grazia Minetti, false le notizie sui festini. Roland Garros, Berrettini si ritira, la semifinale a Arnaldi Cobolli. Calcio, l'Italia batte il Lussemburgo nell'amichevole. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Via libera dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Per la Premier Giorgia Meloni è una vittoria che farà risparmiare 14 miliardi.
9: La proposta della Commissione Europea, ora al voto in Consiglio, prevede una flessibilità di bilancio anche per l'energia, come chiesto dall'Italia, pari allo 0,3% all'anno, 0,6% in tre anni, che per l'Italia significa circa 6,8 miliardi di euro quest'anno e un totale poco sotto i 14. Con questo margine, però, ha confermato il vicepresidente Dombrovskis, non potranno essere finanziati gli sconti accise né altra spesa corrente per aiutare i settori colpiti dal caro energia. Solo investimenti che aiutino a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.
10: To reduce our dependency on fossil fuels.
9: Ad esempio, aggiunge, grandi impianti per energia rinnovabile o reti elettriche, o incentivi e aiuti a famiglie e imprese per pannelli solari, pompe di calore, auto elettriche e batterie.
10: Electrical vehicles, energy efficiency improvements, solar installations, batteries to store electrical energy.
9: Per i paesi come l'Italia che sono in procedura di infrazione, la flessibilità non significa deroga automatica al patto di stabilità. Ne terremo conto, ha spiegato Dombrovskis, quando esamineremo il rispetto dei target di bilancio. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore.
8: La presidenza dell'Unione Europea apre all'adesione dell'Ucraina mentre proseguono gli scontri sul terreno.
11: Kiev lancia droni di attacco su San Pietroburgo nel giorno in cui nella città di Putin si apre il forum economico internazionale noto come la Davos russa. Ieri mattina una colonna di fumo nero visibile all'orizzonte della città baltica ha accolto le centinaia di ospiti del forum, dove oggi e domani sarà presente anche il presidente russo. I raid su San Pietroburgo sono la giusta risposta agli attacchi russi contro Kiev, rivendica Zelensky, dopo i droni sferrati dai russi sulla capitale ucraina e in altre zone del paese due giorni fa. A San Pietroburgo abbiamo colpito il terminal petrolifero e aziende militari, dice Zelensky, mentre il Cremlino replica annunciando rappresaglie sistematiche agli attacchi ucraini. A Kiev, intanto, ieri visita a sorpresa del segretario generale della NATO, Mark Rutte, insieme con tutti i 32 rappresentanti permanenti del Consiglio Atlantico. La Russia è sempre più disperata per la resistenza ucraina, ha detto Rutte, lanciando un messaggio ai giovani russi. Vi stanno rifilando una fregatura, non sarete addestrati, l'equipaggiamento che vi forniranno sarà scadente, c'è una probabilità molto alta che moriate o siate feriti e in quel caso, ha sottolineato Rutte, sarete lasciati a soffrire nel fango. E sempre ieri Bruxelles ha dato il via libera all'iter per l'apertura formale del primo capitolo nei negoziati di adesione dell'Ucraina e della Moldavia all'Unione Europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud al-Najjar, definendolo un miliziano di Hamas che ha preso parte al 7 ottobre. Secondo il sito Gaza Drop Site, al-Najjar è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari presso Tor Vergata. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, lo ha detto il presidente Donald Trump, per il quale bisogna separare la questione Libano.
12: Ancora vittime e feriti nel sud del Libano. Due sono paramedici, la cui ambulanza è stata colpita nel pomeriggio dall'esercito israeliano, che continua a impartire ordini di evacuazione. Dal 2 marzo, quando sono ripresi gli attacchi contro Hezbollah, i morti in Libano sono oltre 3.500, più di 10.000 i feriti. Donald Trump, intanto, in un'intervista ha ammesso di aver chiamato pazzo Netanyahu, ma ci lavoro bene, ha aggiunto, affermando: senza di me Israele non esisterebbe perché gli USA sono gli unici a poter fermare l'Iran. Parole che hanno indotto Benjamin Benjamin Netanyahu a rilasciare un'intervista alla CNBC in cui ha minimizzato gli attriti col presidente americano.
13: So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements.
12: Abbiamo disaccordi tattici alti e bassi, come succede in famiglia, ma siamo amici e d'accordo sulle questioni principali, ha detto Netanyahu, affermando che USA e Israele sono pronti per una possibile azione militare su larga scala perché Teheran gioca col fuoco. Trump ha invece ribadito che i colloqui con l'Iran vanno bene, dicendosi disposto a incontrare la guida suprema Khamenei. Non altrettanto conciliante Teheran, che informa di aver attaccato Kuwait e Bahrain in risposta ai raid statunitensi nello stretto di Hormuz. Ci riserviamo rappresaglie più severe in caso di nuove violazioni, l'avvertimento di Teheran. È intanto di un morto e oltre 60 feriti il bilancio del raid iraniano sull'aeroporto internazionale del Kuwait, che ha sospeso i voli. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, ma Trump può porre il veto. Sarà una sestina guidata da Michele Mari con i convitati di pietra a contendersi la vittoria del premio Strega, secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, seguito da Bianca Pitorzo, Teresa Ciabatti, Alcide Pierantozzi e Elena Rui. Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti.
14: Nessuna irregolarità nella procedura di adozione del figlio in Uruguay, nessuna prova di festini a base di droghe e prostitute hanno dato esito negativo i nuovi accertamenti sulla grazia concessa nel febbraio scorso a Nicole Minetti, l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, condannata in due diversi processi a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. A renderlo noto è la Procura Generale di Milano, che conferma il suo giudizio positivo sul provvedimento di clemenza. A sollecitare le nuove verifiche era stato il Quirinale dopo le polemiche seguite ad alcuni articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano, notizie di stampa sulle quali l'Interpol non ha trovato riscontri. Il grave quadro sanitario del minore rende necessaria la presenza della madre, aggiungono i magistrati milanesi nella relazione inviata al Ministero della Giustizia, che a sua volta ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica. Spetterà ora al Capo dello Stato Mattarella decidere se confermare o meno la grazia a Minetti, i cui legali intanto fanno sapere che chiederanno un risarcimento danni al Fatto Quotidiano e alle trasmissioni televisive sempre Carta Bianca e Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle ipotesi sulla morte dei quattro braccianti.
15: Un atto di crudeltà inenarrabile, non ci sono elementi su altri complici. Con queste parole gli investigatori hanno raccontato in questura a Cosenza la rapida inchiesta che in meno di 48 ore ha portato al fermo dei due cittadini pakistani ritenuti responsabili della strage di Amendolara. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio. Nel video si vede anche un carabiniere forestale avvicinarsi al minivan con a bordo le 7 persone. Subito dopo il suo allontanamento, i due presunti caporali entrano in azione, bloccano le uscite rompendo le maniglie dall'interno e appiccano il fuoco al mezzo. Grazie all'analisi dei filmati, gli investigatori hanno isolato i volti e gli indumenti dei sospettati, rintracciandoli poco dopo tra Trebisacce e Villa Piana. Così ha spiegato il dirigente della squadra mobile di Cosenza, Gianni Albano.
16: All'interno di una prima abitazione abbiamo trovato colui che era alla guida dell'autovettura, che aveva delle similitudini importanti avuto riguardo agli indumenti, e poi siamo riusciti a trovare anche colui che era il passeggero anteriore destro in un altro immobile.
15: Sul movente è stato spiegato, l'inchiesta resta aperta. Il caporalato è una delle piste, ma non è l'unica. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
8: E adesso la pagina sportiva.
17: L'Italia avrà un giocatore nella finale del Roland Garros domenica e sarà il vincente della semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. E questo il risultato del mercoledì azzurro dei quarti di finale parigini, un mercoledì che si è chiuso purtroppo con il ritiro di Matteo Berrettini dopo 2 ore di gioco contro Arnaldi, che vinceva 7-5-5-2. Berrettini bloccato dall'ennesimo infortunio muscolare, questa volta la coscia, uscito in lacrime, non ci credo, ha detto al suo angolo. Arnaldi giocherà con Flavio Cobolli, che ha battuto in 4 set 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 il canadese Félix Auger-Aliassime. Per il romano, 24 anni, prima volta in semifinale in un torneo dello Slam. E poi il calcio con la vittoria sofferta dell'Italia e Lussemburgo 1-0. Gli azzurri in formazione sperimentale con il CT ad interim, Silvio Baldini in panchina, sono stati portati alla vittoria da un gol di Pio Esposito dopo 4 minuti. Nella ripresa un colpo di testa.

0: Sta nella ripresa sempre un palo di Pisilli e una grande occasione di Fini. Domenica la seconda e ultima amichevole contro la Grecia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Anna Riva. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: iSense Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Salvatore, fermo un attimo. Tu sai che cos'è un editoriale, no? Sai cos'è un editoriale?
4: Sì, sicuramente,
3: che cos'è?
4: Dimmi.
3: Che cos'è un editoriale?
4: Eh beh, una persona dice editoriale, dice ma tipo un negozio di giornale, non lo so, dimmi.
3: No, un editoriale non è un negozio di giornali, un editoriale, no. Un editoriale, sai che cos'è? Tu hai fatto un editoriale, sai che cos'è un editoriale?
4: Ah sì, diciamo ho fatto un pochettino di misto, dai.
3: Dimmi, no, non è un misto, non no. È un misto, un fritto misto. Comunque, lasciamo perdere. Lasciamo perdere.
5: La

0: il claudicante, come si chiama il notiziario? Ma il claudicante.
1: Ma anche questo continuare a prendermi per il culo perché io sono zoppo, sì, e disabile, dai, non
0: Shrek,
1: ti fa onore.
0: Ma che non è che sei zoppo, sei Shrek, basta. Sei mostruoso,
1: sono disabile.
0: Shrek,
1: lo sai che sono disabile. No, scusami, ma no, scusami, poi mostruoso, ma ti sei visto? Ma sembri un pesce palla che non ha dormito tre giorni. Sembri un pesce, ma sei gonfio, in una maniera orrenda, cioè fossi un figo, capisci? Mi dispiace per questa ossessione, cioè questo è ossessionato, ma...
0: No, è dispiacere.
1: Davide, ci sono dei bravi psichiatri che io conosco.
0: Fisica,
1: no, ma perché
0: ma
1: tu sei ossessionato dalle mie disabilità?
0: Perché, proprio,
1: perché tu sei ossessionato
0: dalle
1: mie disabilità?
0: È una disabilità, quella peggiore,
1: è una forma di feticismo, ma non è che ti tocchi. Non è che ti tocchi pensando a me ogni tanto, perché a questo punto quasi siamo al feticismo, quasi.
0: Non ho il gusto dell'orrido.
1: E intanto però continui a pensare al mio corpo.
2: Basta adesso,
1: Intanto continui a pensare al mio corpo.
2: Adesso basta. Va bene?
3: Mamma mia, ragazzi.

0: Fermi tutti ragazzi, inquadriamo con le telecamere qui un lampeggiante rosso. Mi dicono che devo uscire per allarme antincendio. Col cazzo che esco! Sto qui ottimo. Fino alle 19.
1: Ottimo.
0: Col cazzo che esco! C'è un lampeggiante rosso! C'è un lampeggiante rosso! L'allarme antincendio, ma che cazzo me ne frega! Non sta bruciando nulla qua dentro! Non sta bruciando
1: ospiti.
0: Niente!
1: Sei
0: non
1: tu.
0: Sta
1: hai bruciando,
0: bruciando niente.
1: Le istituzioni! Oh, hai bruciato!
2: Ich bin zu Hause überall.
0: Uscire, fermi, fermi, fermi, sto in diretta, non si può uscire, fermi, sto in diretta, non chiudete la radio, non si chiude la radio, non si chiude per nessun motivo al mondo, siamo in diretta.
1: Allarme incendio, via, via, chiudere.
0: No, nessuno può chiudere, lascia, resto da solo, mi assumo la responsabilità di rimanere da solo, non mi rompete
1: no,
0: i coglioni,
1: via, via,
0: non si deve interrompere
1: via.
0: Nulla qua.
1: Sarai
0: ma siete pazzi, chi c'è
1: tutto
0: qua?
1: Tutto per fare più ascolto, naturalmente, no, tutto in diretta, il conduttore che brucia in diretta come una torcia umana, bellissimo, sulle telecamere, sullo show, che inizi naturalmente, dai, finalmente qualcosa che accade.
0: Scusa, per cielo,
1: suona l'allarme. Oh,
0: ma tra l'altro non suona nemmeno l'allarme.
1: Puntate subito sul conduttore che brucia.
0: Non c'è nessun incendio. Ma non c'è alcun incendio. Io impazzisco per queste cose qua. L'allarme antincendio quando non succede un cazzo. Non succede nulla, tutti via. Ma di che stiamo parlando? Ma ragazzi, ma che siete impazziti? L'allarme antincendio alle 18.33. Io spero che siamo ancora in diretta. 18.33, non c'è più nulla. Non c'è più niente.
1: Siamo in onda, Gloria. Non c'è più nulla. Gloria della redazione mi ha mandato un video però che lampeggia tutto, bellissimo.
0: Ma non sta lampeggiando più niente. Non sta queste sono le prudenze assurde che ci sono ogni tanto nelle grandi aziende.
1: Questo sarà qualche giusto hanno a tutela la tua salute.
0: Sì, per carità,
1: non so
0: assolutamente.
1: Perché,
0: minchino di fronte a queste prudenze,
1: dici,
0: minchino di fronte a questa prevenzione, per carità,
1: ti
0: minchino.
1: Cosa hai detto?
0: Queste sì, ogni tanto scattano
1: assurde,
0: a cazzo di cane. Infatti è
1: ma
0: tutto rientrato. Avevo ragione io, volevano farmi uscire dallo studio. Ti rendi conto? È tutto rientrato. Prego, si accomodi, qualcuno è entrato qui, non posso manco dire chi. Prego, si accomodi per farmi uscire, invece io col cazzo che sono uscito perché sapevo che era una buffonata. Sapevo che era tutta una buffonata. Alle 18.33 mi dicono di uscire dallo studio. Io ovviamente col cazzo che esco. Perché era chiaro che era una buffonata. Era chiaro che era una buffonata. Qui non c'era nessun fumo. Non c'era nessun arrosto. Non c'era nessun fuoco. Non c'era nessuna cosa che avvolgeva il conduttore. Non c'era nessun segno di nulla. Poi per carità, c'è una luce rossa e la gente si mette paura. Vero Freccero? Vero Freccero? Mi dispiace deluderla.
1: Beh,
0: mi dispiace.
1: Naturalmente, quando ho visto naturalmente quella lucina rossa e il panico generatosi tra i colleghi, naturalmente, la prima che ho pensato, la cosa che ho pensato è: ho finalmente un po' di televisione. Finalmente l'occhio, il panico della gente che corre, che si schiaccia negli ascensori per paura di rimanere ovviamente ostaggio di un fuoco, di un inferno di cristallo. Mi vedevo già come nel film di Bruce Willis, naturalmente, Inferno di Cristallo, un film straordinario, ma quello era soltanto un film, questa è la realtà, la dura realtà. Mi colgo l'occasione per dire che proprio su questa falsa riga ho appena proposto alla Rai, naturalmente, un nuovo format per rilanciare Rai 2. Allora, dare fuoco allo studio, naturalmente, naturalmente, alle ore 20:32 nell'ora di massimo ascolto del prime time. Il prime time, ho detto, è molto debole. Sono andato dai dirigenti della Rai dicendo: il vostro prime time è debolissimo, non funziona più, venite sempre battuti dalla 7, da media, se non allora... è possibile. Ho un'idea per voi, si chiama Inferno di Cristallo, è una citazione dal mitico film, naturalmente. Si dà fuoco allo studio, ovvio, in diretta alle 20:32. È bellissimo, le telecamere che devono riprendere il terrore sui cameraman, sui dipendenti che corrono verso l'ascensore. L'ascensore
0: è stata bocciata,
1: è stata
0: bocciata l'idea.
1: Mi hanno cacciato, hanno chiamato la polizia.
0: Grazie professore, grazie,
1: allarme.
0: grazie. Allora ragazzi, chiuso questo collegamento veloce con Freccero e
1: non
0: chiusa
1: hanno
0: anche
1: idee, non hanno
0: giù
1: idee,
0: giù un attimo, è chiusa anche la parentesi
1: idee.
0: La parentesi che era vera, non è stata un'invenzione dell'allarme. Dell'allarme incendio che è scattato e ovviamente è rientrato, pare che sia stato qualcuno, non lo so, Dio, gira voce di qualche addetto alle pulizie che ha fatto qualche mossa, può succedere naturalmente, qualche mossa avventata. No, vada fanculo, no, adesso per carità di Dio. Allora ragazzi, partiamo. Un deputato esce di strada, fa un incidente e si scopre che ha bevuto un po' troppo, il doppio della misura consentita, diciamo, dei limiti consentiti. Uno dice: era ubriaco. No, bastano due bicchieri di vino e già sei oltre il consentito, il doppio del consentito. Probabilmente non era ubriaco, ma non voglio difendere nessuno, io manco lo conosco questo Pozzolo, che è quello protagonista, diciamo, della sparatoria di Capodanno insieme all'ex sottosegretario alla giustizia, poi passato con Mannacci. Ora, c'è uno scandalo intorno a questa vicenda. Posso dirvi una cosa, ragazzi? Ma volete che i deputati siano esattamente come il popolo? E allora qual è il problema? Vi capita? Non capita anche a voi di girare bevendo due bicchieri di vino, tre bicchieri di vino e di fare aquaplaning, diciamo, di fare degli incidenti con la macchina? Non può capitare a un deputato? Non può capitare a un deputato di bere due, tre bicchieri? Dov'è lo scandalo? Qual è lo scandalo? Bisognerebbe rivedere questi limiti, perché non era ubriaco, naturalmente. Io rivedrei i limiti. Rivedrei i limiti, assolutamente, rivedrei i limiti. Ma qual è il problema? Perché vi scandalizzate di un deputato che finisce fuori strada e viene trovato con i lì? Che c'è? Di nuovo l'allarme antincendio? Che cazzo mi fa? Dei segnali strani? Dai, su, ragazzi. Dichiarato il falso allarme. Dichiarato ufficialmente il falso. Arriva pure la dichiarazione col falso allarme. Ma li mortacci vostri. Ragazzi, gli ritirano la patente, amen, è finita lì. No, un caso politico. Un caso politico. Ma vaffanculo, va. Ah, adesso fate intere trasmissioni sull'uomo di Vannacci beccato con un bicchiere di troppo che fa l'incidente. Ma vaffanculo.
1: Beh, fa notizia,
0: va.
1: No?
0: Ma che fa notizia? Voi fa notizia con le cazzate che dice. Allora, la vergogna dell'esclusione di Harry De Luca.

0: Luca. Harry De Luca escluso da una rassegna letteraria a Salerno.
1: Uomo di sinistra Harry De Luca, a Salerno. Uomo di sinistra De Luca.
0: Aspetta, aspetta, cosa ha detto? Cosa ha detto Harry De Luca? Perché le cose bisogna dirle molto chiaramente. Ha detto delle cose su cui io concordo, ma questo è un dettaglio naturalmente, delle cose che possono aprire un dibattito. Invece non è ammesso il dibattito. Cioè l'opinione di Harry De Luca viene ritenuta che è uno scrittore per chi non lo sapesse, viene ritenuta incompatibile col fatto di presentare un festival di letteratura. Si devono vergognare quelli di Salerno. Sono antidemocratici. Sono antidemocratici. Sono... non mi fare dire di più, perché poi sono permalosi questi qua. Ha detto sionismo. Sionismo è diventato un termine dispregiativo per la politica di Israele. Invece per me è quel movimento politico che ha operato per la costituzione dello Stato di Israele. Questo ha detto De Luca e ha aggiunto:
1: ottimo.
0: Non uso il termine genocidio per definire la distruzione di vite umane in un conflitto. Bravissimo. Che si svolge dentro centri abitati. A Gaza la popolazione è stata continuamente spostata, costretta a essere profuga. Un genocidio l'avrebbe lasciata sul posto. Ovviamente sono delle frasi entrambe, quelle sul sionismo e sul genocidio, che si possono contestare. Ovviamente si possono contestare.
1: Sono cose vere.
0: Ma lascia, per te sono vere anche per me.
1: Ma non per me.
0: No,
1: sono
0: no, dei fatti no, fermo,
1: che
0: fermo, fermo.
1: Prima
0: ma
1: di
0: stai zitto, ma stai zitto un attimo. Il problema non è quello, vere o non vere. Sono le opinioni di Harry De Luca. E dunque, sì, e dunque il fatto che venga bandito da un festival e chissà cosa accadrà dopo, bandito da chissà che cosa, da quali iniziative, è uno schifo, una vergogna, non perché sia vero quello che dice, ma perché siete persone prive di qualsiasi senso di democrazia e di libertà di espressione. Questo è il punto. Viva Harry De Luca!

0: fan di Zero Calcare che mi stanno rompendo i coglioni sull'internet, sui social, quando io ho detto che Zero Calcare, che di Zero Calcare non me ne frega nulla, e poi ho perso due minuti del mio tempo per commentare quel pezzo del del documentario, insomma, della serie,
1: no, della serie,
0: della serie, serie della serie Due Spicci, ovviamente dicevo esattamente quello che pensavo, cioè dire non me ne frega nulla di quello che pensa Zero Calcare, non mi è mai fregato un cazzo e non l'ho mai nominato in vita mia. E davvero non me ne frega un cazzo di quello che pensa, no, della vita, mai, della società, della politica, ma Zero Calcare. Aspetta, posso dire che non me ne frega un cazzo? Questo è, non me ne frega nulla, non l'ho mai cagato, zero. Ma non dico che è un merito, ma è una verità, non l'ho mai cagato. Ma se mi disegna in una serie, se mi disegni in una serie, allora vado a vedere e poi ne parlo. Tutto qui, cioè è molto semplice. Dunque non me ne frega un cazzo di quello che dice, ma se mi disegni in una serie vado a vedere e poi magari ne parlo. Tutto qui, fermi tutto.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: David, hai mandato una letterina a chi ti ha scritto sotto i social, busta di piscio. Ma va a cagare, va.
2: Cruciani due punti. Se mi candidassi, forse soltanto io potrei arrivare ad essere eletto. Chi cazzo sei? Churchill? Chi cazzo ti senti? Adenauer? Ma vaffanculo, va.
3: Voglio rispondere a questo cretino. In realtà non ho detto questo. Ho detto tra le persone, diciamo, del mondo della comunicazione, tra le persone di cui si parlava quel giorno, io potrei prendere dei voti più di altri che si sono candidati. Mi riferivo all'avvocato Lovati, che si è candidato, di persone, diciamo, comuni, di persone famose, che non ha preso, ha preso pochissimi voti a Vigevano. Che vuoi dire? Che c'è? Che c'è, Davide? Che c'è?
4: No, io ci devo dire due cose al volo. Primo, il caso Eri De Luca è una vergogna per una parte della sinistra e per questi festival che lo hanno boicottato. Eri De Luca, persona di sinistra, persona che ha osato semplicemente dire che sionismo non è il fascismo e non è il male assoluto, ma è la difesa di Israele. Secondo, ha ricordato un fatto che se l'avessi ricordato io o qualcun altro avrebbero chiesto il tribunale dell'Aia. Cioè, quando io vi dicevo che durante la guerra Israele mandava volantini per

0: dire attenzione che tra poco bombardiamo, e chiedeva alla popolazione civile di spostarsi, è esattamente quello che ho detto per 2 anni dall'inizio del conflitto, e tutti mi hanno attaccato. Io adesso chiederò un risarcimento valido erga omnes, perché il fatto che lo dica Henry De Luca, uomo di sinistra, grande scrittore, uomo che si è sempre impegnato per i diritti civili, lo dice lui e viene cacciato e bannato da un festival. Ma è una vergogna. Tu, Cruciani, questi qui li hai protetti per anni.
1: Ma
0: questi
1: ma sono amici tuoi, sono. Ma sono tutti amici tuoi.
0: Chi boicotta?
1: Ma sono tutti amici tuoi. Tutti amici tuoi.
0: Mai essere.
1: Però c'è un altro signore. C'è un altro signore molto interessante che si chiama. Aspetta. C'è un altro signore molto interessante che si chiama Iacchetti. Dottor Iacchetti.
0: Ecco.
1: Aspetta.
0: Esatto.
1: Aspetta. La cosa incredibile di Iacchetti è questa. La cosa incredibile di Iacchetti è questa. Adesso ti faccio sentire che cosa ha detto sulla Meloni. Vai.
2: Lei non è vicinissima alla Repubblica. Il suo governo non è vicinissimo alla Repubblica.
1: No, cosa, allora?
2: Lo dimostra il fatto che quando si è, diciamo, onorato Matteotti alla Camera, i Fratelli d'Italia non si sono presentati. Quindi vuol dire che se Matteotti era un antifascista e stava lottando per la democrazia, il governo italiano è un governo simpatizzante del fascismo.
1: Allora, voglio precisare a Iacchetti una cosa, siccome si picca, diciamo, no? Si esalta e sicuramente pensa di essere una persona coerente, eccetera, eccetera. Ora, il dottor Iacchetti, quando pronunciava queste frasi, stava parlando a Rete 4. Penso che venga anche retribuito da Rete 4, giustamente, credo, non lo so, ma sì, può darsi pure di no,
0: forse,
1: ma sarebbe giusto.
0: Sì, ma me lo auguro per
1: sarebbe
0: lui,
1: giusto. Allora, parlava a Rete 4, il cui capo è figlio del fondatore di Forza Italia. Il fondatore di Forza Italia, dottor Silvio Berlusconi, il cavalier Silvio Berlusconi, ha fatto dei governi con Gianfranco Fini, ha fatto dei governi con la destra, eccetera, eccetera. Ora, delle due l'una, o il signor Iacchetti si è scordato, diciamo, di questa roba qua, anche l'attuale capo di Mediaset ha dei rapporti, diciamo, molto stretti con Forza Italia, che è alleata dunque di Fratelli d'Italia, e dunque sta dentro il governo fascista. Esca da Rete 4 dicendo che è una rete guidata da un signore che ha degli interessi nel governo italiano, no? Cioè, che è più o meno, no? Che è dietro un partito, finanzia un partito che è dentro un governo di fascisti. Esca da Rete 4, che ci sta a fare a Rete 4 a parlare?
0: È giusto questo.
1: Ma dai, su. Oppure si renda conto che un governo di fascisti gli consente di parlare, dottor Iacchetti.
0: Io, guarda, francamente, dai, la cosa che preferisco di Iacchetti è una canzone.
1: Vabbè, basta,
0: è una
1: questa canzone. Dai,
0: no,
1: chi
0: no,
1: se ne fotte
0: no,
1: di
0: no.
1: questa canzone?
0: È una
1: non
0: canzone
1: la
0: che secondo me ha fatto la storia della musica leggera italiana.
1: No,
0: la storia
1: non
0: della
1: mi interessa
0: musica
1: questa canzone, non
0: sì,
1: mi interessa il passato
0: molto,
1: di Iacchetti.
0: È una canzone è un poeta, è il Carducci della musica leggera. È una canzone talmente bella che sai che io l'ascolto molto spesso, perché è una canzone straordinaria. Ce l'abbiamo, per favore, alcune note da far ascoltare di questa vera, ma sì, di questa poesia.
1: Altra cosa che voglio dirti è questa: che figura di merda che hanno fatto quelli che avevano iniziato la campagna contro la Grazia, Nicole Minetti, una figura di merda. La procura di Milano, dunque, non il governo Meloni di destra, non il governo Meloni di destra, la procura di Milano, ripeto, la procura di Milano, né Nordio né il governo, ha detto che non ci sono fatti nuovi, che è tutto confermato, che il bambino ha bisogno dell'assistenza della Minetti.
0: E chi chiederà scusa a Minetti? Io mi aspetto che qualcuno del Fatto Quotidiano chieda scusa a Nicole Minetti, ma me lo aspetto, francamente.
1: Che è successo?
0: Cos'è questo? Ancora un altro allarme. Bello.
1: Giù, questi sono i falsi allarmi. Iacchetti ancora.
2: E la maggioranza di questo governo ha già dimostrato simpatie per un regime poco democratico. Per cui io resto dell'idea che dovrebbero avere vergogna e
3: ma
2: dovrebbe
3: scusa,
2: qualcuno...
3: Ma quale regime poco democratico? Per quale regime poco democratico?
0: Ma scusa,
1: giustamente
2: adesso, santo cielo, stanno cercando di togliere gli articoli della Costituzione
1: che stanno facendo
2: in ogni modo,
0: ma per ora
2: non ce l'hanno fatta.
1: Ma dove stanno cercando? Ma persino la Berlinguer gli ha detto, senti, ma che cazzo
0: scusami,
1: stai
0: fratello mio, ha detto scusami, fratello mio.
1: Dai,
0: scusa,
1: su.
0: Ma la cosa bella è

0: modo chiaro per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
1: La Zanzara.
2: Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800240024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393-7171-701.
3: Lucio, ho litigato con la mia ragazza per futili motivi e poi le ho detto: sai perché ti arrabbi sempre? Perché hai tantissimo tempo libero, moltissimo tempo libero. Mi ha picchiato selvaggiamente.
4: Ma sbaglio? O dopo anni in cui diceva no, che schifo di qua, che schifo di là, nella puntata di lunedì 1 giugno, lo scappucciato David Parenzo ha detto che per la giusta cifra si farebbe sputare in faccia su un palco. Ora un'altra domanda: ma si può essere più ebrei di così?
5: Ragazzi, ok Rosolino, ok Caterino, ma come cazzo fa un rabbino a chiamarsi Adolfo?
6: Beh, questa è una domanda che dovremmo rivolgere direttamente a uno dei rabbini più importanti nella storia, anche nella vita personale del signor Parenzo, che è il signor Adolfo Locci. Com'è? Locci? Come si chiama? Locci? Com'è che si chiama il rabbino? Non mi ricordo. Me lo dirai dopo il rabbino come si chiama, eh? Me lo dirai dopo. Quando leggo certe notizie penso che ci sia ancora speranza. Leggo oggi che c'è un processo per l'assegno mensile tra l'ex giocatore dell'Inter Icardi e la sua ex moglie Vandanara, la quale gli ha chiesto, che ho conosciuto tantissimi anni fa in televisione, pensate un po' che la signora Vandanara gli ha chiesto un assegno di 250.000 euro al mese. 250.000 euro al mese. Un giudice a Milano ha detto no perché lei è giovane e in grado di produrre reddito. Ecco, io trovo questa cosa straordinaria, al di là del merito, poi ci saranno i ricorsi, quello che volete. Trovo questa cosa straordinaria. Cioè, finalmente c'è un giudice, non ce ne sono tanti, che dice: senti, non rompere il cazzo, mia traduzione, non rompere i coglioni a uno da cui ti sei separata, ve ne dite di tutti i colori, eccetera, eccetera. Puoi produrre reddito, non gli rompere i coglioni. Io 250.000 euro non te ne riconosco, non te ne riconosco nemmeno uno di euro. Perché tu sei giovane e in grado di produrre reddito. Bellissima questa cosa. Sei in grado di produrre reddito e dunque produci reddito e non rompere il cazzo al tuo ex consorte. Questo detto in generale, al di là del caso singolo. Stavo dicendo prima che un ascoltatore ha giustamente posto il tema: ma può un rabbino chiamarsi Adolfo? Può un rabbino chiamarsi Adolfo? Come si chiama? Adolfo Locci? Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama di cognome? Il cognome del rabbino? Come si chiama?
7: Da quell'infame di Gotta. Non entro.
6: Come si chiama il rabbino? Adolfo? Adolfo?
7: No, ma sono dati sensibili. Aaron si chiama.
6: No, di cognome.
7: Non entro nel merito. Non vuole essere citato. Ed è giusto.
6: Adolfo Aaron Locci. Sì, Locci. Il rabbino capo di Padova.
7: No, ma entro nel merito di queste infamate di quello.
6: Ma non c'entra nulla, è un ascoltatore, ma non c'entra nulla con te.
7: No, ma a introdurre il tema è quel putrido personaggio. Quel putrido, perché è un putrido personaggio.
6: Ma scusa, ma se ha dei rapporti con il rabbino.
7: Quello lì ha rapporti con animali, non ha rapporti con le autorità della città. Quello lì ha solo rapporti con animali, se ha dei rapporti. A parte che dovrebbe andare a fare la comparsa di serie B nelle serie turche.
6: Baffo inutile
7: di una bruttezza, di una è proprio cacco, è proprio è inelegante in tutto quello che fa.
6: Sì, ma ho capito, ma in questo caso
7: una goffa grottesca.
6: La questione è stata posta da un ascoltatore
7: ed è soprattutto ma perché lui è inopportuno. Tu ti rendi conto che quell'uomo è inopportuno in ogni cosa.
6: Lui ha semplicemente ti ha fatto notare una cosa, che lui è stato protagonista di una
7: ti fa fare una figura di merda. Se tu lo porti a una cena qualunque, quello ti fa fare una figura di merda. La gente, sai che è la classica situazione imbarazzata in cui tutti si danno di gomito quando uno passa. Quella è una

0: imbarazzante in cui la gente si guarda stupita. Lui è il classico scaccia figa che quando lo porti a una cena, cala il gelo. Io mi ricordo quelle rarissime volte che dopo, anni fa, dopo quando ha partecipato maleauguratamente ad alcuni eventi, mi ricordo quando si andava a cena, che il gelo calava, il gelo prendeva la parola e un tavolo di 20 persone si ammutoliva.
1: Vabbè,
0: si ammutoliva.
1: Comunque, in ogni
0: quello
1: caso,
0: è una persona imbarazzante e imbarazzata.
2: Povero,
0: ma è
2: negro.
0: Soprattutto imbarazzante. No, non è un negro, no, non c'entra niente. È un uomo imbarazzante.
1: In ogni caso,
0: su gaff,
1: la questione del rabbino, la posta un ascoltatore.
0: La posta una...
1: Sta dicendo come
0: tutto.
1: Fa un rabbino
0: maldestro,
1: a chiamarsi Adolfo? Questo è un tema, no? Questo è un
0: tutto.
1: Tema, è un tema.
0: Maldestro in ogni cosa.
1: Con tutti
0: cosa
1: i nomi che
0: fa.
1: Ci sono, proprio Adolfo
0: maldestro,
1: si deve chiamare un rabbino, mi sembra strano,
0: ma
1: no?
0: Ma un nome di famiglia. Maldestro
1: ho capito,
0: le cose che fa. Quello è Gottardo, maldestro in
1: è ossessionato,
0: tutte le cose
1: sei ossessionato.
0: Che fa, ma non solo
1: Piero da Roma,
3: capito lui circonciso?
1: Tema idiota. Piero da Roma,
0: maldestro, maldestro, maldestro.
4: Buonasera,
0: in tutto,
4: buonasera, Cruciani.
1: Dimmi Piero, che c'è?
0: Sudato.
4: Ti volevo dire,
0: orribile, inelegante.
4: Mamma mia.
0: Orribile, inelegante, maldestro, gaffeur. Tutto è, tutto. Veste,
1: dimmi Piero,
0: ma
1: dimmi.
0: Perché uno dice, vabbè, sai, uno è povero, può vestire in modo semplice.
1: Niente,
0: no,
1: tanto non
0: perché
1: si
0: ci
1: blocca.
0: Sono persone povere, dignitosissime,
1: senti,
0: che
1: Piero,
0: hanno anche la dignità nel vestire. Quello è proprio grottesco. Tu a 20 km di distanza lo vedi e temi per la gaffa che farà quando lo vedi incedere col suo passo claudicante verso di te. Dici, mio Dio, chissà che cosa dirà. Mio Dio, chissà che cosa
1: Piero,
0: dirà.
1: Ci sei Piero
0: è
1: o no?
0: È così, è un personaggio putrido.
1: Dimmi Piero, dimmi.
4: Allora, vi volevo parlare del casino scoppiato in Francia, no?
1: Sì.
4: La sinistra, è questo quello che
2: casino.
4: Ci riserva. Come non c'è nessun casino?
1: Beh, oddio, adesso dopo la finale di Champions League ne sono successe di tutti i colori.
4: No, ma non solo a Parigi. Pare che sono 60-70 città. Tutti hanno un nucleo musulmano lì dentro, c'è sta sempre. Non te puoi sbagliare.
1: Dunque tu vedi il pericolo musulmano all'orizzonte, Piero?
4: Sì, adesso però una parentesi.
1: Una parentesi, dottor Piero, sì. Piero da Roma, da Roma.
4: Mentre aspettavo, vedevo che sono riscoppiati gli incendietti in Sardegna.
1: Sì, vabbè, adesso che c'entra questo?
4: No, aspetta.
1: Ma che c'entra questo? Hai chiamato per gli immigrati, hai chiamato per la questione muslim, per la questione islam, adesso ti si è riacceso, ti si è scoppiato il cervello sull'incendio in Sardegna. Ma che c'entra?
4: Però questo è apparente, a parte gli incendietti che già i
1: questo ha tanto,
4: che giocano...
1: Posso dirti, hai tanto tempo libero, diciamo, è vero che hai tanto tempo.
4: Ma adesso sono le 7:20. Comunque, per quanto riguarda l'islam, la sinistra è questo quello che ci riserva.
1: E che ne so io? La sinistra.
4: Questo è quello. Non ho visto quei soggetti a Venezia. Quei soggetti a Venezia che si presentavano.
2: Cosa c'entra?
4: È questo quello che vuole.
2: Vuole
4: far diventare l'Italia.
1: Cosa?
2: Ma cosa? Chi
4: un letamaio come in Francia, in Spagna, in Portogallo, in Germania, qualche volta, in Inghilterra. Che non si sa il padre, l'ammazzano. E questo quello che vuoi, Parenzo?
1: E diglielo a lui, Piero, dillo a Parenzo.
4: Parenzo è questo quello che la sinistra fa, e ci vuole far diventare un puttanaio così.
1: Questo è incazzato.
4: Io sarò abito a Roma.
1: Scusi, lei chi vota alle prossime elezioni, Piero? Attenzione.
4: Sicuro a destra. Penso a Giorgia o qualcuno voterò, ma non a sinistra, perché
1: il bannaccione le piace il bannaccione?
4: Il bannaccione mi piace. Un po' meno quando si butta sulla Russia, si vede che la Russia caccia
1: si vede che
4: alimenta.
1: Questa è un'allusione molto grave quello che hai fatto. È un'allusione molto grave quello che stai facendo. Molto grave.
4: ci sarà qualcuno che manda avanti, non so, io,
1: e ti piacciono ti piacciono i gay pride a te, Piero? Ti piacciono?
4: No, li devono mandare i gay pride, li devono mandare a converti comunisti, ecco, bravo.
2: Ma che ti fa?
4: Bravo, io vedo bene lì la Schlein,
1: dove li devono mandare?
4: La Schlein che è sul carrozzone che è Garzia Rete
1: scusi, perché non le piacciono i gay pride, Piero? Scusi,
4: ma non serve da un cazzo, ma non è che...
1: questo è grave, questo è grave.
4: Ma che cazzo, ma sti cazzi che grave.
2: Non servono, servono, perché in realtà sono un modo per ricordare.
4: Ma faccia lei, io Abare Parenzo, ascolta, parlo serio. Io chiedo casa mia.
2: Che cos'è il tema della diversity? Lei sa cos'è il tema della diversity?
4: Non fa lo snob del cazzo.
2: No, provi a ripetere, aspetti, provi a ripetere com'è.
1: È interessante questo, interessante.
2: Provi, diversity, provi, la diversity,
1: l'inclusione.
4: Parenzo, chiedo casa mia.
2: Provi però a ripetere, ma provi a ripetere con me la parola diversity. La questo diversity.
1: La diversity.
4: Parenzo, chiedo casa mia. C'è un sacco di pelle di inciampo di ebrei che si sono portati via durante la guerra.
1: Ma questo che c'è?
4: Ma c'è sta ste cazzate a diversity? Ma che te vuoi
2: diversity,
4: che
2: stai... Scusi.
4: Ma io parlo delle cose serie. Ma come sei musulmani che te vanno dagli alle palle? Che bello. Sono diversity. Ma vaffanculo.
1: Scusami, Piero.
4: Ma che cazzo?
1: Aspetta, fermo un attimo, calmati un secondo. Volevo capire da te una cosa. Tu sai che cosa vuol dire non-binary? Non-binary, sai cosa vuol dire
2: non-binary?
4: Saranno parole inglesi, saranno sicuramente parole inglesi che vengono dal latino.
1: Non lo so, ma no, la definizione traduco in italano, non binario, sai cosa vuol dire non binario?
2: È più bello in inglese, non binary.
4: Io capisco che dovete sentire i camionisti che cazzeggiano, ma che cazzo, io parlo di cose serie. Sì, io mi sono incazzato dalla Sardegna.
1: Scusi, ma lei vada a vedere qui tutto. Abbiamo il tema è quello del gay pride. Perché non ti piace il gay pride, Piero? Dillo.
4: Ma non serve un cazzo! Cioè, i musulmani noi in giorno comanderemo noi qui. Gli islamici dicono che un giorno qui comanderemo noi.
2: Lei in questo modo distrugge il tema della diversity.
1: Questo è
4: ma diversity. Sti cazzi, ma distruggi quello che te pare. Ma che ma io quando esco cammino per lungo Tevere a diversity.
2: Lei distrugge il tema della diversity.
1: Scusi, però lei non c'entra l'obiettivo. Qual è il tema del giorno? E siamo entrati con giugno, siamo entrati nel mese del Pride. Nel mese del Pride. Ho capito, siamo
4: allora
1: nel mese. Ma niente, se vai a dare supporto.
2: Il mese della diversity.
1: Vai a dare supporto, lo
4: prendete quel soggetto che si è presentato a Venezia, che c'è qualche video, portatelo sul carrozzone del Gay Pride, mettetegli nelle carcerete e vedremo che fa della diversity. Però... ragazzo, decidi un attimo. Qui il mondo va a scatafascio, poi del diversity.
2: No, il mondo.
4: Ma che cazzo.
1: Scusa, tu hai mai visto sfilare il carro del Gay Pride a Roma quando ci sarà una grande manifestazione?
4: Sì, sento da casa, guarda, attaccano i tamburi, boom, boom, boom. Qualche volta li sento perché io sono alla piramide.
1: E qual è?
4: Dove nel 43 hanno combattuto.
1: Vabbè, che c'entra quello?
4: No, per di qui hanno combattuto seriamente con i fucili in mano e poi siamo schierati i Gay Pride.
1: Vabbè,
4: c'è la gente
1: questo?
4: Che è morta per difendere. Abbiamo visto.
2: Ma lei non la sento però molto legato ai temi della diversity.
4: Sì, ciao, ai diversity, vabbè.
1: Fermi tutti.

0: Struciani, Parenzo, il vostro grande democratico amico ammazza bambini Merdagnau, stato scaricato anche dal grande re Trump, ormai non lo vuole più nessuno, il killer. Che figura di merda, continuate a sostenerlo sto Israele, continuate a fare figure di merda.
1: Stavo camminando per il quartiere Prati appena Trump ha sfanculato a Netanyahu e a un certo punto ho sentito una puzza di merda, ma una puzza di merda, e ho pensato, chi sta Parenzo che si sta cagando sotto sicuramente. Luta!
2: No, io sto benissimo, anzi.
3: Allora, bisogna precisare una cosa di cui abbiamo parlato ieri.
4: Io sto benissimo, io voglio spiegare a tutti questi che mi maledicono, che pensano che io sto benissimo.
3: Che non è per loro benaugurante, diciamo, non è benaugurante per loro.
4: No, ma io avrò avuto i miei acciacchi, mi sono rotto... Io li sentivo i vostri risolini sì. Entusiasti.
3: Però lui è qui e gli altri. Lui è qui.
4: Io ebbi una frattura scomposta della glena.
3: Sì, sì, bene, della glena della spalla.
4: Fa,
3: sì.
4: Della glena della spalla, frattura scomposta della glena. Facendo una intensa fisioterapia senza l'operazione.
3: Tutto vero.
4: Due settimane fa sono stato dal grande dottore della spalla,
3: sì.
4: Il quale ha certificato che la mia ripresa è al 100%.
3: E soprattutto porterà il tuo caso.
4: Porterà il mio caso, perché verrà studiato di una persona che non si è neanche operata e ha fatto. Dopodiché magari mi capiterà qualcos'altro, figuriamoci.
3: Però,
4: ogni
3: comunque,
4: tanto qualche
3: intanto,
4: colpo di tosse, ho le occhiaie
3: intanto.
4: Ma io intanto a 50 anni sono qua. Qualcuno di voi che invece mi ha maledetto non c'è più.
3: Questo è un fatto, me ne andrò anch'io
4: prima o poi sì. Io non è che dico che
3: non
4: sono
3: c'è
4: figuriamoci
3: dubbio, non c'è dubbio,
4: ma
3: non c'è.
4: Me ne andrò sempre un minuto dopo di voi, proprio un minuto dopo, il tempo di venire al vostro funerale, mettere un fiore o un po' di urina sulla vostra tomba e poi me ne vado anch'io all'altro mondo. Non ho mai pensato di essere un rettiliano immortale, mai l'ho pensato, mai.
3: Maledetti.
4: Chi è che ha questo risolino sotto? Chi è che ridacchia?
3: Te lo dico.
4: Chi è che ridacchia sotto a spese della Confindustria? Chi è che ridacchia lì? Chi è che ridacchia in
3: c'è
4: modo
3: tempo.
4: Così anche sguaiato? Chi è che ridacchia in modo sguaiato?
3: Allora devo fare una precisazione, perché giustamente ieri abbiamo parlato del fatto che gli avvocati del signor San Giuliano volevano portare in tribunale la dottoressa Boccia per tentato omicidio. E no, ottimo, manco per niente,
4: ottimo.
3: Perché c'è stata una smentita clamorosa. Dunque non c'è nessuna, non hanno alcuna intenzione di portare in tribunale o comunque di accusare la signora Boccia di tentato omicidio. Dunque notizia che è stata diffusa urbi e torbi, che poi è stata smentita dagli stessi legali di San Giuliano. Dunque la signora Boccia non sarà processata quando inizierà il processo per tentato omicidio, magari per altre cose, basta leggere online, ma non per tentato omicidio. Questa è una precisazione che andava fatta naturalmente, perché sai che la dottoressa Boccia è molto puntigliosa, no? È molto puntigliosa su queste cose qua, lo sai benissimo anche tu, caro David. È molto puntigliosa, molto precisa. Hai detto una cosa il giorno prima? Per favore, mi precisi che non c'è nessuna accusa di tentato omicidio. Giustamente noi aggiungiamo un tassello. Valerio da Torino, vai Valerio, dimmi.
5: Crucio 1, viva la figa. 2, che schifo che mi fanno questi qua che per grattare 4 soldi ti mandano le letterine, ti fanno scrivere dall'avvocatuccio. Parenzo è il primo, Parenzo è il primo, mandarselo a rubare. Ma quel ratto di Parenzo lì che sta zitto, ma lui è il primo che fa queste cose. Poi per grattare 4 soldi,
3: lo dice
5: pena,
3: pure.
5: Parenzo, che pena.
3: Lo dice ma pure, è una cosa penosa, ma io gliel'ho detto già. Gliel'ho detto in tempi non sospetti che è una cosa penosa.
4: Non c'è dubbio alcuno.
3: Ma abbiamo già detto.
5: Mandami quello che vuoi, Parenzo, mandami quello che vuoi. Io cestino tutto, assumo tutto, via, non mi interessa.
4: Cestina quello che vuoi, poi tanto. Finiamo, ci vediamo in tribunale.
3: No, nessuno va in tribunale,
4: più di uno,
3: Beppe da Firenze.
4: Ma ti faccio
3: Beppe
4: l'esempio, c'è uno che non posso fare il nome, c'è uno che mi ha scritto Saponetta.
3: Vabbè, questo
4: farai
3: è diverso.
4: Quella fine.
3: Questo è diverso.
4: No,
3: rispetto
4: tesoro,
3: a quello che ti scrive Pagliaccio o quello che ti scrive Busta di Piscio. Sono due cose molto diverse.
4: Aspetta,
3: no, non diciamo cazzate. Beppe da Firenze.
4: Vedrai che gli passa la voglia quello di scrivere. Saponetta, vedrai che gli passa la voglia.
3: Ma Saponetta è una bestia andando su cose che non c'entrano nulla. Beppe da Firenze.
4: Gli passa la voglia a questi qua. Gli passa la voglia.
3: Dimmi, Beppe, dimmi. Come al solito, butti tutto in cacciara. Butti tutto in cacciara. Stai buttando in cacciara perché non c'entra niente. Saponetta con Pagliaccio. Beppe da Firenze.
4: Anche busta di piccio.
3: Ma non dire cazzate, busta di piccio. Ma non pagano nulla. Chiunque ha scritto busta di piscio, chiunque abbia scritto busta di piscio a Parenzo, altri non rispondete mai e nessuno andrà in tribunale.
4: E lo vediamo. Beppe,
3: ma
4: lo
3: dai, busta di piscio, sei
4: la
3: ridicolo.
4: Legge
3: dai.
4: La fai tu, la legge.
3: Ma quando
4: la
3: mai
4: legge
3: Beppe
4: tu,
3: da Firenze per raggranellare 4
4: la
3: euro?
4: Non la fai
3: Beppe
4: tu.
3: Da Firenze,
4: non
3: dimmi.
4: La fai tu, per fortuna.
3: Dimmi, Beppe. Dimmi, Beppe, dimmi.
0: Me lo sentisci un attimo perché dimmi. Siamo in argomento e mi girano i coglioni a 3000.
3: Dimmi.
0: Cioè delle letterine. Voglio spiegarti un po' l'antefatto, però mi devi dare un minuto.
3: Sì, però veloce.
0: Sì, però lo voglio sverdare ora, il tuo compare, capito?
3: Dimmi.
0: Io, se vi ricordate, sono quello del Rolex Russo allo spettacolo di Firenze, dove ce ne dicemmo mille in faccia, no?
3: Certo.
0: Ridendo e divertendoci.
3: Certo,
0: no?
3: Certo. Poi, sì, del Rolex Russo, sì, me lo ricordo, dimmi. Allora, vai avanti.
0: Sì, comunque, era uno
3: spettatore dello spettacolo di Firenze, vai,
0: sì,
3: dimmi.
0: Esattamente, e lo sarò anche prossimamente, non è quello il problema.
3: Dimmi.
0: Il problema è che rispondo
4: vediamo
0: su...
4: se la polizia non ti sbatte fuori, vediamo questo vabbè,
0: dai,
4: cazzo,
0: la polizia...
3: Beppe, dimmi, Beppe. Lascialo perdere, Beppe, dimmi, dai.
0: Ascoltami, mi arriva un tale avviso bonario, sai come lo chiamano? Avviso bonario.
3: Non è un avviso bonario, è una lettera che secondo me è una mezza lettera.
0: Fermo, te lo dico io, te lo dico io.
3: Dimmi.
0: Te lo dico io. 2500 euro la richiesta.
3: Un classico, sì, un classico. Standard.
0: Vorrei sapere chi ha deciso la cifra come mercato.
3: Ma la mettono
0: delle
3: standard,
0: banche,
3: è una fa-
0: certo,
3: un facsimile.
0: Certo,
3: non hai capito ancora.
0: No,
4: è facsimile per me.
0: Ma la cosa che mi è piaciuta di più è dove c'è scritto in fondo: è vietato divulgare il contenuto. Ma che cazzo volete? Vi vergognate? Vi vergognate pure? Allora io sono
4: fatto un reato, esatto.
3: Ma che cos'è che hai scritto? Spiegami, che quale sarebbe l'insulto che avresti fatto?
0: Allora, senti che insulto, eh. Allora, era un post di Sky di marito della cosa, sono cazzato, di Caressa, dove parlavano, facevano body shame sulla moglie, sulla moglie di Parenzo. No, non rischio niente. No, guarda, che a contrario di se dice che travello di merda, io un po' di cultura ce l'ho.
3: Vabbè, cosa hai detto? Cosa hai detto? Travello sarebbe.
4: Vediamo come va a finire.
0: Travello.
4: Vediamo come.
3: Vabbè, che hai detto?
4: Ripetalo, Giulia.
3: Vabbè, dai, vai, forza, dimmi.
4: Ripeta l'offesa, così se ne becca un'altra.
0: Non ho offeso nessuno, ma parlo di te, travello di merda, che sì.
4: Allora, vabbè, abbia il coraggio di ripetere quello che ha detto, così se ne becca un'altra live.
0: Ma non ho fatto nessuno.
3: Andiamo al sodo. Che cosa che hai detto?
4: Lei ha offeso la moglie di Caressa. Benissimo.
3: Non ha offeso nessuno, non hai capito niente. Beppe,
0: ma
3: vai, forza.
0: Ma sta dicendo? Ma non ha capito la verità.
3: Lascialo perdere. Dimmi l'offesa che avresti fatto, dimmi.
0: Ah, senti questa, parlavano della moglie di Parenzo, tale Natale Azzeri, no?
3: Sì, vabbè, allora...
0: E dicevano tutti,
3: vabbè,
0: bella,
3: dai,
0: fa,
3: vabbè,
0: bella,
3: quello
0: bella,
3: che è.
0: E io scrissi, ridendo, mi piacerebbe sapere cosa ci ha trovato un coglione del genere.
3: Ah, questa è la frase? Questa è la frase?
0: Sì, giuro.
4: Si becca.
3: Sì, questa è la frase. Dai, ragazzi,
0: se dovevo dire,
3: quanto,
0: se
3: hai, pagato?
0: Dire che sei,
3: quanto hai pagato?
0: Quanto hai pagato? Come lei, specialmente che, con quel vestitino beige e la cravatta rossa.
3: Va bene, Beppe, quanto hai pagato? Quanto hai pagato?
0: Avete tutto in mano, lettera di scusa di due pagine che lui dice che gli bastava a lui.
3: Quanto
0: e
3: hai
0: alla
3: pagato? Quanto hai, quanto hai pagato? Quanto hai pagato? No, dimmi quanto hai pagato. Quanto hai pagato?
0: La prima rata apposta, perché se è un signore rifai bonifica al contrario, e se no vado a fare il culo.
3: Ma non pagare niente, non devi pagare niente.
4: E se ne becca un'altra, allora.
3: Ma dai, ma questa è una roba di avvocati, fate schifo, fate.
0: No.
3: Costringete le persone per una frase.
4: Rischia di prendersene un'altra.
3: Dai, su. Ha detto
0: semplicemente. Ma vaffanculo te un'altra, ma vattene a fare.
3: Grande, grande, Beppe, grande, gigante.
4: E rischia di beccarsene un'altra.
3: Dai, su, dai, non diciamo cazzate, dai. Allora, la mia sinistra, Nicola Sbaccaro, vicepresidente del Comitato per la Sicurezza di Milano. Buonasera.
6: Buonasera.
3: Allora, Nicola Sbaccaro è stato, dopo l'aggressione a cinghiate del suo amico Lucas, che è qui accanto a lui, lo scorso lunedì è stato aggredito dai mariti delle borseggiatrici, è vero?
6: Sì.
3: Dove ti trovavi? Dove, che segni hai di questa aggressione? Spiegami.
6: Ho una frattura al setto nasale.
3: Una frattura al setto nasale?
6: Sì, preso a pugni alla sera, alle 9:30 di sera.
3: Ma dove?
6: Così all'improvviso. Io stavo camminando in mezzo alla strada, cioè tranquillo col mio amico. Sì. Ad un certo punto mi si avvicinano questi due soggetti e mi dicono: tu sei Nicolas? Io dico: perché? Cioè, una persona che si avvicina così dicendo: tu sei Nicolas, ti sembra un po' strano. E continuo a dire: ma perché? Perché vuoi saperlo? Perché vuoi saperlo? Ad un certo punto, all'improvviso, viene vicino a me e mi riempie di pugni, sia lui che il suo amico.
3: Ma come fai a sapere che erano i mariti delle borseggiatrici? Come hai fatto a capire?
6: Perché sono arrivati col telefono in mano e mi ha detto: tu sei Nicolas, vero? Tu sei Nicolas? Perché avevano il mio profilo sui social, cioè ci conoscono perché ci seguono anche sui social.
3: Come fai a sapere esattamente che erano, diciamo, i parenti o comunque i mariti, diciamo, delle borseggiatrici che stanno sotto la metropolitana?
6: Li ho riconosciuti perché li vediamo anche noi sui social, cioè l'espressione da come parlano si capisce.
3: Scusa, com'è possibile con Milano che è così grande, che tu sei capitato proprio nel posto dove ci sono questi signori qua? No, ma perché abiti da vicino? Perché? Non ho capito.
6: No, perché io giro per Milano, mi trovavo in quel momento là e me li sono trovati all'improvviso là, cioè non è che io li ho chiamati per...
3: No, ma è una domanda che ti faccio, ma dunque quanti giorni di prognosi ti hanno dato?
6: 30 giorni.
3: 30 giorni, hai un segno qui sotto l'occhio, mi sembra,
6: sì,
3: no?
6: Sì.
3: Sotto l'occhio dei pugni che ti hanno
6: tutto
3: dato.
6: Tutto ho dolore, faccio fatica anche a respirare.
3: Leggo da qualche parte che ti hanno scritto: tu devi sparire subito, non domani, subito, la prossima volta sei morto. Questa è una frase che ti hanno scritto o una frase che tu hai sentito?
6: No, è una minaccia che ho ricevuto dopo aver preso i pugni in faccia e mi hanno detto esattamente queste testuali parole: devi sparire immediatamente da questa zona. Perché la prossima volta ti ammazziamo.
7: Sicuramente sarà andato. Venga qua.
3: Ecco,
7: vada alla radio, vada al magistrato.
3: Saranno già andati a fare denuncia.
6: E io qua anche il referto del pronto soccorso dove mi sono fatto refertare con una prognosi di 30 giorni.
3: Ecco.
6: Domani
3: è tutto vero, perché qualcuno pensa che voi vi inventate le cose, diciamo, per fare hype, diciamo, no? Ma dov'eri esattamente? Vicino che luogo fisico? Eri vicino a delle case popolari?
6: Ero vicino a delle case popolari e ad un certo punto mi si avvicina, perché ovviamente queste persone qua cosa fanno? Occupano abusivamente delle case popolari, entrano, sfondano la porta.
3: Le stesse persone, tu dici le persone rom, di etnia rom?
6: Sì.
3: Rom o sinti? Perché
6: no, rom.
3: Di etnia rom, occupano le case popolari,
6: esatto.
3: Vanno a fare pure i borseggiatori.
6: Esatto,
3: diciamo.
6: Esatto.
3: Sono famiglie di borseggiatori, mandano le donne a fare le borseggiatrici e occupano le case popolari. Esatto. Questo è il tema. Musica.
6: I mariti se ne stanno in casa e...
3: Musica. Allora, la mia destra, Igor Stojanovic. Buonasera Igor.
8: Buonasera a tutte le persone discriminate di questo mondo.
3: Vabbè, adesso che c'entra tutte le persone discriminate di questo mondo?
8: C'entra.
3: Discriminato è il buon gusto, perché innanzitutto rifatti i denti. Perché essere discriminato è il buon gusto. Cioè, ti mancano 3-4 denti, non so che cazzo vuoi. Vuoi una donazione per avere 3-4 denti?
8: Mi piace
3: eccetera.
8: Così.
3: Mi sembra che l'unico discriminato è il buon gusto qua. Comunque andiamo avanti.
8: Va bene.
3: Ogni volta che ti vedo ti dico: cazzo, rifatti i denti davanti, c'è pure una bella moglie.
8: Faccio una querela a qualcuno e mi rifaccio un dente.
3: Bravo,
8: allora.
3: Si prova a querela a qualcuno. Metti su, assumi pure tu un pool di avvocati. Un pool di
7: questo
3: avvocati.
7: È corretto.
3: Un
7: bravo.
3: Pool di avvocati, così querela la gente che ti insulta.
7: Se
3: è così.
7: Cosa dovrei fare?
8: Mi compro una villa a Monte Carlo.
3: Bravo.
8: Con tutte le minacce.
3: Bravo.
8: Con tutte le minacce di morte. Quella con tutte le cose che mi arrivano.
3: Hai sentito qua? Hai sentito quello che dice questo signore?
8: Ma
3: come lo definisci?
8: Allora, a me mi dispiace che sono due ragazzini, però questi due ragazzini hanno sbagliato un po' tante cose. Avete sbagliato tutto, ragazzi. Innanzitutto,
3: uno viene picchiato e hanno sbagliato loro. Cioè, uno viene picchiato e hanno sbagliato.
8: Ma questi ragazzi tolgono la dignità alle persone. È vergognoso quello che state facendo.
6: Secondo me,
8: l'educazione civica a scuola non l'hai studiata perché sei un pivellino. Te e il tuo compare non avete.
6: A me l'educazione me l'hanno insegnata i miei genitori.
8: Ma ci sono genitori. Nicolas, allora tu, innanzitutto, non hai capito un po' proprio come funziona la vita, come funziona il mondo. Perché alla tua età andare a fare ste stronzate per guadagnare 5 euro.
6: Ragazzi,
8: sto parlando. Vi ho interrotto, fatemi parlare.
3: Cioè, spiegami una cosa. Innanzitutto, tu sei sei stato in un campo rom, sei cresciuto in un campo rom.
8: No, non sono cresciuto, sono di etnia rom.
3: Sinti, in particolare,
8: ma la stessa cosa.
3: Beh, però hai vissuto anche in parte nel campo rom.
8: Nell'86, pochi mesi nell'86, però sono un attivista dopo che mio papà ha lavorato tantissimi anni.
3: Tu pensi che le borseggiatrici siano delle vittime?
8: Allora, le borseggiatrici sono le prime vittime, innanzitutto dell'odio razziale di Chiribiri e Forrest Gump, come questi due ragazzini che non hanno un cazzo da fare nella vita con tanto tempo libero.
7: Io lavoro e poi vado giù in metro.
8: Ma che lavoro? lavoro è?
9: Noi lavoriamo,
8: giocate con la dignità delle persone. Cosa vi aspettate? Dopo che vi hanno menato avrete mandato questa la vostra letterina a 2000 redazioni per guadagnare 5 euro ogni 1000 views. Ma vi rendete conto che schifo di vita che state facendo, ragazzi? Voi giocate con la dignità delle persone, voi non riuscite neanche a capire perché esistono questi fenomeni qua. Siete la vergogna, siete la vergogna di perché sono vittime.
3: Ma non sono vittime, sono ladre.
8: Anche della nostra comunità sono vittime queste donne. Io da genitore farei di tutto per i miei figli e le mie figlie, ok? Se queste ragazze si ritrovano a rubare è perché non trovano lavoro per la loro etnia. Quando le donne zingare lavorano devono nascondere la loro identità.
10: Sono anziane che hanno lavorato una vita.
8: Ma te ci godi, quando vedi le vecchiette che piangono dopo un borseggio perché
10: no,
8: ti porta monetizzazione.
10: Adesso
8: andiamo,
10: io non prendo soldi,
8: andiamo
10: quello che faccio, non prendo soldi.
8: Ma cosa sei suicidio? Ma cosa fate? Ma cosa fate?
3: Silenzio un attimo, silenzio, torniamo.
8: Voi siete dei mangiamorti, siete dei mangiamorti. Ma che lavorare? Qual è il tuo lavoro?
3: Questo
11: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
12: GR24 di mezzanotte.
13: Sì alla flessibilità, ma l'Unione richiama Roma su accise e salari. Meloni, l'Italia indica la strada. Droni ucraini su San Pietroburgo. Bruxelles apre al primo capitolo di adesione di Kiev. Nuovo parere positivo sulla Grazia Minetti. False le notizie sui festini. Roland Garros, Berrettini si ritira. La semifinale è Arnaldi Cobolli. Calcio, l'Italia batte il Lussemburgo nell'amichevole. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Via libera dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Per la Premier Giorgia Meloni è una vittoria che farà risparmiare 14 miliardi.
14: La proposta della Commissione Europea, ora al voto in Consiglio, prevede una flessibilità di bilancio anche per l'energia, come chiesto dall'Italia, pari allo 0,3% all'anno, 0,6 in tre anni, che per l'Italia significa circa 6,8 miliardi di euro quest'anno e un totale poco sotto i 14. Con questo margine, però, ha confermato il vicepresidente Dombrovskis, non potranno essere finanziati gli sconti accise né altra spesa corrente per aiutare i settori colpiti dal caro energia. Solo investimenti che aiutino a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.
15: To reduce our dependency on fossil fuels.
14: Ad esempio, aggiunge grandi impianti per energia rinnovabile o reti elettriche, o incentivi e aiuti a famiglie e imprese per pannelli solari, pompe di calore, auto elettriche e batterie.
15: Electrical vehicles, energy efficiency improvements, solar installations, batteries to store electrical energy.
14: Per i paesi come l'Italia che sono in procedura di infrazione, la flessibilità non significa deroga automatica al patto di stabilità. Ne terremo conto, ha spiegato Dombrovskis, quando esamineremo il rispetto dei target di bilancio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: La presidenza dell'Unione Europea apre all'adesione dell'Ucraina mentre proseguono gli scontri sul terreno.
16: Kiev lancia droni di attacco su San Pietroburgo nel giorno in cui nella città di Putin si apre il forum economico internazionale noto come la Davos russa. Ieri mattina una colonna di fumo nero visibile all'orizzonte della città baltica ha accolto le centinaia di ospiti del forum, dove oggi e domani sarà presente anche il presidente russo. I raid su San Pietroburgo sono la giusta risposta agli attacchi russi contro Kiev, rivendica Zelensky dopo i droni sferrati dai russi sulla capitale ucraina e in altre zone del paese due giorni fa. San Pietroburgo abbiamo colpito il terminal petrolifero e aziende militari, dice Zelensky, mentre il Cremlino replica annunciando rappresaglie sistematiche agli attacchi ucraini. A Kiev, intanto, ieri visita a sorpresa del segretario generale della NATO, Mark Rutte, insieme con tutti i 32 rappresentanti permanenti del Consiglio Atlantico. La Russia è sempre più disperata per la resistenza ucraina, ha detto Rutte, lanciando un messaggio ai giovani russi. Vi stanno rifilando una fregatura, non sarete addestrati, l'equipaggiamento che vi forniranno anno sarà scadente, c'è una probabilità molto alta che moriate o siate feriti e in quel caso, ha sottolineato Rutte, sarete lasciati a soffrire nel fango. E sempre ieri Bruxelles ha dato il via libera all'iter per l'apertura formale del primo capitolo nei negoziati di adesione dell'Ucraina e della Moldavia all'Unione Europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud al-Najjar, definendolo un miliziano di Hamas che ha preso parte al 7 ottobre. Secondo il sito Gaza Drop Site, al-Najjar è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari presso Tor Vergata. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, lo ha detto il presidente Donald Trump, per il quale bisogna separare la questione Libano.
9: Ancora vittime e feriti nel sud del Libano. Due sono paramedici, la cui ambulanza è stata colpita nel pomeriggio dall'esercito israeliano, che continua a impartire ordini di evacuazione. Dal 2 marzo, quando sono ripresi gli attacchi contro Hezbollah, i morti in Libano sono oltre 3.500, più di 10.000 i feriti. Donald Trump, intanto, in un'intervista ha ammesso di aver chiamato pazzo Netanyahu, ma ci lavoro bene, ha aggiunto, affermando: senza di me Israele non esisterebbe perché gli USA sono gli unici a poter fermare l'Iran. Parole che hanno indotto Benjamin Netanyahu a rilasciare un'intervista alla CNBC in cui ha minimizzato gli attriti col presidente americano.
17: So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements.
9: Abbiamo disaccordi tattici alti e bassi, come succede in famiglia, ma siamo amici.

0: è d'accordo sulle questioni principali, ha detto Netanyahu, affermando che USA e Israele sono pronti per una possibile azione militare su larga scala perché Teheran gioca col fuoco. Trump ha invece ribadito che i colloqui con l'Iran vanno bene, dicendosi disposto a incontrare la guida suprema Khamenei. Non altrettanto conciliante Teheran, che informa di aver attaccato Kuwait e Bahrain in risposta ai raid statunitensi nello stretto di Hormuz. Ci riserviamo rappresaglie più severe in caso di nuove violazioni, l'avvertimento di Teheran. È intanto di un morto e oltre 60 feriti il bilancio del raid iraniano sull'aeroporto internazionale del Kuwait, che ha sospeso i voli. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, ma Trump può porre il veto. Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti.
2: Nessuna irregolarità nella procedura di adozione del figlio in Uruguay, nessuna prova di festini a base di droghe e prostitute hanno dato esito negativo i nuovi accertamenti sulla grazia concessa nel febbraio scorso a Nicole Minetti, l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, condannata in due diversi processi a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. A renderlo noto è la Procura Generale di Milano, che conferma il suo giudizio positivo sul provvedimento di clemenza. A sollecitare le nuove verifiche era stato il Quirinale dopo le polemiche seguite ad alcuni articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano, notizie di stampa sulle quali l'Interpol non ha trovato riscontri. Il grave quadro sanitario del minore rende necessaria la presenza della madre, aggiungono i magistrati milanesi nella relazione inviata al Ministero della Giustizia, che a sua volta ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica. Spetterà ora al Capo dello Stato Mattarella decidere se confermare o meno la grazia a Minetti, i cui legali intanto fanno sapere che chiederanno un risarcimento danni al Fatto Quotidiano e alle trasmissioni televisive sempre Carta Bianca e Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle ipotesi sulla morte dei 4 braccianti.
3: Un atto di crudeltà inenarrabile, non ci sono elementi su altri complici. Con queste parole gli investigatori hanno raccontato in questura a Cosenza la rapida inchiesta che in meno di 48 ore ha portato al fermo dei 2 cittadini pakistani ritenuti responsabili della strage di Amendolara. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio. Nel video si vede anche un carabiniere forestale avvicinarsi al minivan con a bordo le 7 persone. Subito dopo il suo allontanamento, i 2 presunti caporali entrano in azione, bloccano le uscite rompendo le maniglie dall'interno e appiccano il fuoco al mezzo. Grazie all'analisi dei filmati, gli investigatori hanno isolato i volti e gli indumenti dei sospettati, rintracciandoli poco dopo tra Trebisacce e Villa Piana. Così ha spiegato il dirigente della squadra mobile di Cosenza, Gianni Albano.
4: All'interno di una prima abitazione abbiamo trovato colui che era alla guida dell'autovettura, che aveva delle similitudini importanti avuto riguardo agli indumenti, e poi siamo riusciti a trovare anche colui che era il passeggero anteriore destro in un altro immobile.
3: Sul movente è stato spiegato, l'inchiesta resta aperta. Il caporalato è una delle piste, ma non è l'unica. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
1: E adesso la pagina sportiva.
5: L'Italia avrà un giocatore nella finale del Roland Garros domenica e sarà il vincente della semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. E questo il risultato del mercoledì azzurro dei quarti di finale parigini. Un mercoledì che si è chiuso purtroppo con il ritiro di Matteo Berrettini dopo 2 ore di gioco contro Arnaldi, che vinceva 7-5-5-2. Berrettini bloccato dall'ennesimo infortunio muscolare, questa volta la coscia, uscito in lacrime, non ci credo, ha detto al suo angolo. Arnaldi giocherà con Flavio Cobolli, che ha battuto in 4 set, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, il canadese Félix Auger-Aliassime. Per il romano, 24 anni, prima volta in semifinale in un torneo dello Slam. E poi il calcio con la vittoria sofferta dell'Italia e Lussemburgo, 1-0. Gli azzurri in formazione sperimentale con il CT ad interim, Silvio Baldini in panchina, sono stati portati alla vittoria da un gol di Pio Esposito dopo 4 minuti. Nella ripresa un colpo di testa, nella ripresa sempre un palo di Pisilli e una grande occasione di Fini. Domenica la seconda e ultima amichevole contro la Grecia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Anna Riva. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
0: La Zanzara.
2: Cruciani, ho solo una domanda. Solo una domanda per la signora Briganti. La signora Briganti. Ecco, la Briganti passa tutto il tempo a chiedersi dov'è la testa di Pamela. Ma come mai non si chiede dove è finito il cazzo del tizio evirato del Bangladesh? Io non dormo perché non so dov'è il cazzo di quello lì. Che fine ha fatto il cazzo di quello del Bangladesh?
3: Vabbè, quello è un caso, diciamo, un caso clamoroso, un caso molto raro, bisogna dire la verità, però incredibile. Il pisello del bangladino che è stato evirato viene conservato, è stato conservato dall'ospedale. Adesso non so se lui se n'è appropriato, poi, cioè se lo possiede, deve essere ricostruito. Il caso della testa di Pamela è un giallo che si trascina ormai da diverse settimane. Io voglio ripetere che qui abbiamo due ragazzi giovani, perché uno ha, quanti anni hai, Nicolas, tu?
4: Settimana prossima
3: devi fare
4: 22 settimana prossima.
3: 22 settimana
5: prossima.
3: Butta
5: di recesso.
3: Aspetta,
5: proprio.
3: Fermo Igor. Invece qui accanto a lui abbiamo Lucas, che invece ha 20, no?
6: Sì.
3: Ha 20 anni. Allora, un ragazzo di 20, uno di 22, che alla fine della giornata, o alla fine della giornata sia di studio che di lavoro, tu che cosa fai, Nicolas?
4: Io lavoro in macelleria.
3: Benissimo. Vanno in metropolitana a fare presidio, fondamentalmente, a rompere i coglioni a chi ruba.
5: Beh, aspetta, ma questi guadagnano
3: adesso
5: soldi,
3: gli rispondi,
5: ma che presidio?
3: Adesso gli rispondo.
5: Ma per piacere, presidio. La polizia, i carabinieri, la guardia di finanza fa il presidio, non due ragazzini.
3: Ma servono, servono anche delle persone che stanno lì sotto la metropolitana a rompere le balle alle borseggiatrici, a cercare di impedire che le borseggiatrici facciano il loro mestiere fino in fondo, a segnalarle. Secondo me dovrebbero anche bloccarle fisicamente, ti arrivo a dire questo, Igor. Dovrebbero bloccarle fisicamente in attesa dell'arrivo, che è sempre come al solito deficitario, di polizia e carabinieri, perché non perché polizia e carabinieri non facciano il loro mestiere, ma perché sono comunque pochi rispetto alle cose che succedono.
5: Siamo in Italia.
3: Dunque, questi due ragazzi sono da premiare. Tu invece li stai attaccando.
5: Io penso che questi sono, dovrebbero essere,
3: questo
5: allora.
3: Ma pure poco ne ha prese.
5: Allora, questi hanno lanciato la vernice, hanno rincorso le donne sui binari della metro.
3: Ma certo.
5: Hanno coi loro amichetti belli, hanno circondato, maltrattato, tolto le dignità a quelle donne già discriminate dalla loro nascita, perché vivere e crescere in un campo,
3: ma quelle sono delle ladre matricolate, gente che fa
5: sono
3: i figli
5: furtarelli, sono piccoli furtarelli. Eccola. Che basta un po' d'attenzione,
3: ma non è colpa, sono furtarelli.
5: Questo succedono tante cose molto più gravi. Allora andiamo dai cazzo di commercialisti che evadono le tasse, che fanno evadere le tasse, che è molto peggio di un cazzo di furtarello.
4: Quelle che stai definendo che fanno dei piccoli furtarelli, sai che sono delle criminali? Sono delle criminali. Certo.
5: E tu sei un mangiamorti che ci mangi dietro, che ti fai le views dietro.
4: Io non guadagno un euro. Il video che faccio?
5: Sì, vabbè, 5 euro ogni 1000
4: views. Non sono per farmi follower per guadagnare. I video che faccio sono per far vedere alle persone che prendono i mezzi pubblici i volti di queste persone che commettono i furti e i reati sui mezzi pubblici. Grazie a noi le persone che ci ringraziano quando noi prendiamo la metropolitana, ci dicono grazie a voi, le riconosciamo.
5: Quante ne fate arrestare?
4: Io per adesso? Ma io non voglio farlo arrestare.
5: State a casa a giocare a FIFA. Cosa provate voi?
7: Le cinghiate in testa, l'aggressioni.
5: Ma se stavi a giocare a FIFA ti trovi una bella fidanzata e nessuno ti tira la cinghiata.
7: Oh raga,
5: voi vi dovete trovare una bella figa, vedete chi vi cambia la vita. Smettete di fare pirla.
7: Ti faccio aprire la testa così provi quello che ho provato io.
5: A me me l'hanno aperta allo stadio 20 volte la testa, amico mio.
4: Poi senso civico, vieni con noi metropolitana.
5: Senso civico. Io faccio volontariato. Io per senso civico vado a fare volontariato per le persone in difficoltà. Tu dare la percentuale a quelle donne, perché grazie a loro ti fate i vostri guadagni.
4: Io non guadagno un euro, mille canali.
5: Ma che ti fa il culo? Ci sta. Se sei minivento, raccogli tempesta. A me veramente mi dispiace delle botte.
4: 5.000 euro questo.

0: qua, 5.000 euro in contanti, una borsa.
1: Mi dispiace, però in Italia c'è molto di peggio.
0: Magari i soldi di una signora che è andata in pensione, che ha preso la pensione
1: tremendo,
0: il giorno
1: è
0: prima,
1: tremendo, è solidarietà ai derubati.
0: Lo stesso giorno senza pensione.
1: Però tu sei coimputato, devi chiamare i carabinieri e la polizia, i vigili, la guardia.
0: Noi le chiamiamo,
1: non mi dovete, non dovete insultare le forze dell'ordine.
2: Ferma un attimo, tu hai detto una cosa molto grave prima, che sono furtarelli.
1: Assolutamente
2: sono furtarelli. Non sono furtarelli, sono furti. Sono
1: il codice
2: furti.
1: Penale che lo dice, Beppe.
2: Sì,
1: sono furtarelli.
2: Capito, sono,
1: non, io non sono un giudice, il codice penale che lo dice.
2: Sono furti gravi nei confronti di persone, spesso, che hanno magari quei soldi che servono a coprire un mese intero. Un mese. Ho capito, tu te lo stai sottovalutando, certo, dicendo bisogna fare un po' di attenzione.
1: Ma io dico che non ci devono più essere, bisogna fermarle. Ok, io non riesco a capire,
2: Parenzo,
1: perché ancora esiste questo fenomeno. Non deve più esistere.
0: Un furtarello l'hai mai provato?
1: Non ho fatto tanto. Ti mi hanno messo le venute a rubare in casa, va, lascia
2: fermo.
1: Stare, va.
2: Parenzo, che...
3: la posizione io credo, quella che provo a esprimere io, cioè quella del riformismo italiano, quella che non è per le gogne, ma è per l'applicazione dello Stato di diritto.
2: Dunque è sbagliato fare le foto sotto la metropolitana.
1: È privacy, è un reato.
3: Ma non dire
1: è
3: sbagliato fare le foto sotto la metropolitana.
4: Non è reato rubare.
3: Dall'altra è chiaro che non possiamo definire furtarello quello che comunque è, non possiamo metterlo sul, è un furto, non è un furtarello.
2: Esatto,
3: mi sembra evidente che
2: bravo.
3: Non possiamo la nostra posizione di riformismo centrista, di gente di buon senso. Io penso di rappresentare le persone di
2: buon
3: senso.
2: E dunque sei Kostojanovic, sei un po' Kostojanovic, un po' con Vaccaro, diciamo, un po' il solito democristiano, così, che sta un po' con loro e un po' con gli altri.
3: Guarda che la Democrazia Cristiana tu lo dici in modo dispregiativo, è sinonimo di moderazione, ma anche di governo. Questo paese lo puoi governare solo al centro.
1: Abbiamo messo 50 anni per lavarci dai coglioni.
2: Musica. Allora, voglio chiedere però un'altra cosa a Stojanovic.
3: Più invecchio, più divento centrista.
2: Sì. Orlando da Sabaudia, vai Orlando, dimmi. Orlando.
5: Giuseppe, io vorrei dire a questo coglione inutile, no? Qua ci stanno degli elementi. Allora,
2: chi sarebbe il coglione inutile? Chi sarebbe?
5: E chi è quella merda di Stojanovic? Chi è? Quello zingaro infame.
2: No, calma.
5: Qua ci sta gente che sfonda le porte degli appartamenti.
1: Sono il culo, faccia di merda.
5: Gente che sfonda le porte degli appartamenti.
1: Pure tua mamma
5: sfonda. Che vanno a rubare. E lui parla della dignità di quelle che vanno a rubare, non di sti ragazzini che l'hanno pestati come l'uva.
1: Ma mi dispiace, io gliel'ho detto, mi dispiace.
2: Ragione,
1: a me mi dispiace
2: però,
1: per il ragazzo, glielo ho detto.
5: A me mi dispiace.
1: C'hanno l'età delle mie figlie, perché non mi deve dispiacere? A me mi dispiace più per quelle donne che gli rubano la dignità.
5: Fuggi godi perché sei uno schifoso, perché vorresti l'impunità per quella gente di merda.
1: L'impunità.
5: Come te.
1: Ma
5: capito?
1: Caro, io ho sempre attaccato, ho sempre detto
5: i
1: cose
5: campi
1: che non
5: Roma
1: vanno
5: di Torino
1: bene.
5: Li conosco molto meglio di te. I campi Roma di Torino li conosco
1: vivere.
5: Molto meglio di te.
1: Vacci a vivere, coglione. Vacci a vivere tu, coglione. Io abito nella bella casa.
5: La merda che c'è dentro.
1: Lo so che
5: vai.
1: Gente
5: è.
2: Va bene,
5: e sarebbe anche ora di finirla
2: va.
5: Di parlare di cultura Roma.
1: Pino,
5: sarebbe
1: bravo,
5: ora di finirla.
1: Bravo, a fare i bocchini.
2: No, calma, perché devi rispondere? Scusa un attimo, però tu stai dicendo una cosa, tu stai dicendo invece che
1: i campi Rom sono da superare, non devono esistere quelle merde dei campi, non devono più esistere.
2: Tu una volta hai detto che noi abbiamo una cultura importante per l'Italia, portiamo avanti una
1: assolutamente. I Rom e i Sinti sono la minoranza più discriminata d'Europa,
2: e invece,
1: innanzitutto.
2: E poi?
1: E Roma e Sinti hanno portato la musica, hanno portato l'arte,
2: cioè, hanno
1: noi abbiamo portato grandissimi apporti culturali, noi abbiamo grandissimi artisti che devono nascondere la loro identità per non essere discriminati.
2: Orlando,
5: fammi fare una domanda a questo signorone. Ma tu lo sai che cos'è l'incesto?
2: No, ma che c'entra?
1: Ma che cazzo
2: l'incesto?
1: Ce me ne fotte a me? Ma cosa me ne fotte a me cos'è l'incesto?
2: Pino da
1: Bari, ma pensa a te sto minchione, ma
2: diciamo cazzate. Pino da Bari, vai. Pino da Bari, dimmi.
6: Ciao, buonasera, sono Pino da Bari.
2: Dimmi.
6: Senta, io sto sentendo la trasmissione mentre viaggiavo e sentivo quella signora che difendeva questi bossaggiatrici.
2: No, signore, signore.
1: No, sono un maschietto, c'è il pisellino.
6: Signore, sentiva bene, scusami.
1: Ti perdono.
6: Lei stava difendendo le bossaggiatrici.
2: Sì, più o meno, sì.
6: Ma state scherzando.
2: Diglielo.
6: Sì,
2: diglielo, sta qua.
6: Volevo vedere che lei, se ha 2000 euro che deve pagare un
1: amico
6: viaggio.
1: Mio, sto difendendo l'umanità, sto difendendo delle donne, non delle ladre.
2: Sono delle ladre,
6: sono delle criminali. Sono delle donne che, che si, appunto loro si sono dei ladri che si spacciano
1: la dignità, allora, la dignità delle persone.
6: Questi non hanno dignità, questi non hanno dignità. Se avessero dignità andrebbero a lavorare come vado io dalla stamattina alle 4:30 sono le 10 ancora in autostrada.
1: Bravo.
2: Allora, ha ragione. Non hanno dignità quelle persone che vanno a rubare.
1: Non hanno dignità. Allora, non hanno dignità.
6: Le voglio raccontare.
1: Vabbè, va. Sono i mafiosi la dignità, vero? I mafiosi camorristi hanno la dignità.
4: Razza di merda.
2: Allora, Lorenzo da Savona. No, fermo tu. Lorenzo da Savona.
7: Sì, no, io volevo parlare di Ibrahimovic qua in studio. Che
1: c'è la maglia di Maradona, altro che Ibrahimovic. Guarda che bella maglia di Maradona.
7: Ma chiudi quella bocca, coglione.
1: Vai. Buttate a mare, è tutta Savona. Ci avete la puzza di pesce, avete.
2: Allora, innanzitutto tu hai detto una cosa che non so se si riferisce alla razza, all'etnia.
1: Ha detto razza di merda.
2: Allora, risponditi.
1: Ma non ne vale la pena, risponditi. Che comunque un poverino, cioè veramente, andate a studiare un po' di educazione civica, ragazzi.
4: L'ho studiata.
1: Andate a imparare un po' a vivere. Cioè, avete 20 anni, non sapete neanche probabilmente allacciarvi le scarpe.
2: Tu hai di fronte qualcuno che appartiene all'etnia, non alla razza, all'etnia rom.
1: Le razze ce l'hanno i cani.
2: A un'etnia rom. Dunque, vergognati di quello che hai detto ed esci dallo studio. Esci dallo studio subito, immediatamente. Esca dallo studio. Dimmi, Lorenzo, dimmi.
1: Solo la razza.
7: No, io volevo dire.
2: Esca dallo studio, Lorenzo. Dimmi, Lorenzo, dimmi.
7: Io volevo dire a Ibrahimovic qua in studio, visto che fa Stojanovic, guarda. Grazie, scusa, c'è anche un altro giocatore, Stojanovic, sono confuso.
2: Vabbè, allora.
7: No, niente, visto che fai tanto l'attivista, no? Cosa fai tu invece per migliorare la vita, per difendere veramente la vita di queste borseggiatrici, invece
1: amico
7: di venire
1: mio,
7: in studio a difendere l'indifendibile?
1: Se tu sapessi delle ladre, quante cose ho fatto nella vita per la mia comunità, mi diresti
7: cosa,
1: ma che cazzo te l'ha fatto fare?
7: A difendere l'indifendibile, a difendere delle ladre, ma non ti vergogni?
1: Discriminata e a
7: ma
1: dire la verità, io ci metto la mia faccia, io ci metto la mia faccia da culo per difendere, perché conosco le situazioni di quelle. Stavamo parlando bene, adesso mi dai del coglione, faccia di merda, vatti a buttare nel porto di Savona, va, cornuto.
2: Fermo là, fermi tutti.

0: arrivato qui intanto un neorappresentante vannacciano. Anche se voi lo conoscete sotto altre vesti,
1: gli hanno ritirato
0: diciamo
1: la patente?
0: No, non c'entra niente la patente, a lui non gliel'hanno ritirata. Che è Roberto Jonghi Lavarini, il barone
2: buonasera,
0: nero.
2: Buonasera, buonasera a tutti i patrioti.
0: Subito.
2: Oh, sento sempre Parenzo che si sta lavando. Bravo Parenzo, lavati
0: però,
2: bene.
0: Però scusi, barone,
1: è tuo shampoo,
0: barone, io vorrei iniziare così. Siccome mi hanno rotto i coglioni, barone,
2: sì,
0: per la canzone che ho messo a Trento.
2: Ma niente,
0: dicendo con... così, io direi di cantarla.
2: Viva!
0: Di
2: una canzone che dà energie.
3: Tutti insieme, viva il Duce. Bam bam bam,
0: pure Batman, pure Roger.
3: Bam bam bam, insieme viva il Duce. Bam bam bam.
1: Allora, la cosa è la cosa
2: bellissima canzone, porta felicità, porta energia, porta energia.
1: Il filosofo Nietzsche, che forse il barone Jonchi Emorroidi Lavarino conosce, ricorderà benissimo. Sì, perché ti do questa notizia, dopo te la do, perché ho scoperto una cosa, poi te la dico. Tienimela a mente, perché devo dirti una cosa che ho scoperto proprio in queste ore. Il barone Jonchi Emorroidi Lavarino in realtà ricorderà cosa diceva il filosofo Nietzsche, cioè è importante chi dice le cose. Se la canzone Bam Bam Bam Everybody Viva il Duce la canta l'emorroide Jonghi o Casa Pound, è evidente che ha un significato. Se la cantiamo io, Stoanovic, ha un altro valore, perché irridiamo il Duce, mentre lui lo esalta, noi lo irridiamo. Questo è giusto per contestualizzare la differenza che c'è
2: tra
1: uno come me, antifascista, che canta quella canzone pensando a
2: piazzare
1: Loreto. Ma
2: tu la canti,
1: bam,
2: la canti?
1: Bam bam everybody, piazzare Loreto, bam bam bam, ecco, ha un significato. Se invece la canta lui,
2: dà fastidio perché la canta e piace un sacco di giovani.
1: Nessuno
2: canta Parenzo
1: dagli archivi,
2: ma mica nessuno fa il ballo del mongolo Parenzo
1: dagli archivi. Ho fatto una piccola ricerca dagli archivi, ho scoperto che il barone in realtà si chiama appunto barone Jonghi Emorroidi Lavarini.
2: Ma è divertente.
1: Il simbolo,
2: è divertente,
1: il simbolo del
2: è originale.
1: È uno scroto morto. Il simbolo del
2: Ma è divertentissimo.
1: È uno,
2: ma quanto ti pagano per dire ste strozzate, Parenzo?
0: Allora, però voglio chiedere al barone.
2: Dovrebbe parlare veramente col direttore.
0: Allora,
2: facciamo risparmiare Radio 24.
1: Ma qual è il simbolo?
0: Però voglio chiedere, però adesso lasciamo perdere. Voglio chiedere a Jonghi.
1: No, mi interessa qual è il simbolo del casato.
0: Barone, qual è il simbolo del suo casato? Cosa c'è?
1: È un bagno alla turca sporco.
2: Certo, e sotto c'è così Parenzo, così che aspetta ghiottonerie.
0: Barone, allora lei che ci vede lungo in alcune dinamiche politiche, lei vede prossimamente Vannacci alleato della Meloni e possibile candidato alla presidenza del Consiglio? Lei vorrebbe Vannacci capo del governo, diciamo la verità, diciamola tutta.
2: Diciamo che sarà
0: con la vittoria di
2: nel
0: Putin.
2: Nel 2027 Vannacci raggiungerà l'8-9-10%, sarà inevitabile un'alleanza col centrodestra per non far vincere la sinistra.
0: Sì,
2: quindi
0: certo.
2: Questo è inevitabile.
0: Parenzo adesso si augura che non avvenga per far vincere la sinistra, mi sembra, no? Parenzo si augura che tutto
2: ognuno ti fa la sua squadra, ci mancherebbe.
1: Centrodestra attrazione Vannacci, attrazione Vannacci sarebbe disastroso. Io mi auguro a questo punto che vincano le forze di centro.
0: Ma perché vi fa così paura? Perché vi fa così paura? Così paura uno che ha delle sue, cioè non riesco a capire qual è il terrore che avete.
1: È un razzista schifoso che incita la decima massa.
2: Esatto,
1: secondo te
0: incita la decima massa, lei fa piacere, no? La decima massa, lei come la considera?
2: Dei reparti più gloriosi delle nostre forze armate, la nostra storia.
0: Bisognerebbe insegnare.
2: Tant'è che hanno sfilato davanti alla presidenza, al presidente della Repubblica.
0: Vabbè, ricordiamo durante il 2 giugno. Ricordiamo che Barone
2: glorioso Consubin, che sono gli eredi della gloriosa decima massa, sono passati davanti, hanno sfilato davanti al presidente della Repubblica Mattarella, salutando decima.
0: Si sta scaldando il barone.
2: Così è stato.
0: Il barone
2: decima.
0: Lei mi sembra però su di G
2: davanti al presidente.
0: Lei finalmente ha trovato il suo finalmente ha trovato il suo condottiero. Lei, barone, diciamo la verità.
2: Finalmente c'è un punto di riferimento politico.
0: La vedo carichissima, la vedo molto carica, perché
2: può incidere cambiare le cose,
0: ecco,
2: in Italia.
0: Ma lei, per esempio, adesso lei credo che sia nelle regole democratiche, eccetera. Però se ci fosse un piccolo golpetto,
4: bella, ciao,
0: un piccolo
4: bella,
0: golpetto,
4: bella,
0: diciamo.
4: Ciao, partigiano,
2: che ridere,
4: portami via,
2: musicalmente musicalmente non è
4: vannacci merda, vannacci merda.
2: Musicalmente non è una bella canzone, non è mai stata cantata dai partigiani, sì, perché è successiva.
4: Però sì, abbiamo rotto il culo, fascisti di merda,
2: un bluff della sinistra.
0: Calma.
2: Ma lei non so che chi rompa il culo, perché mi sa che nell'ultima guerra non avete granché avuto buone
4: successi. Sono nipote di un partigiano titino, con onore.
2: Ah, mamma mia, i migliori proprio.
0: Era dalla parte di Tito, la sua famiglia era dalla parte dei titini comunisti.
2: I migliori.
4: Alla croce di ferro, mio nonno.
2: Sì, ma
4: data da Tito.
2: Dalla croce di ferro, peraltro, non la dava Tito.
0: Però, scusi un attimo, lei pensa che ci vorrebbe un piccolo golpetto, diciamo? Non sarebbe ogni tanto, se ci fosse un piccolo golpe, non lo vedrebbe male lei?
2: È impossibile, come ha detto giustamente Pier Gianni Prosperini, un golpetto.
0: Però lei lo ha...
2: Sarebbe necessario, sarebbe utile, non si può.
0: Non si può.
2: Lavoriamo con le regole che ci sono.
0: Però potendo.
2: Sperando, purtroppo.
0: I militari che arrivano.
2: No, è cambiato il mondo.
0: È cambiato il mondo, è impossibile.
2: Dopo gli ultimi tentativi di golpe borghese,
0: però lei si auspica sempre che i colonnelli, che un colonnello, diciamo, nazionalista prenda il potere.
2: Sono cose sorpassate dalla storia.
0: Sono sogni, sono sempre sogni.
4: È come sui film di porno, quando sogni la porno star, proprio a questo livello rimane il vostro sogno.
0: Vabbè, comunque, mi spieghi una cosa. Adesso
2: c'è già abbastanza consenso popolare per andare al governo, incidere e cambiare le cose.
0: Comunque, diciamo, ricordiamo che il barone Jonghi Lavarini, che è uno dei fondatori dei circoli Vannacci a Milano, uno dei promotori di varie iniziative,
1: abbiamo capito qual è il simbolo del
0: un ammiratore di Benito Mussolini, lo vogliamo dire chiaramente. Ma lei non se lo nasconde, cioè, certo, si dichiara anche fascista, diciamo, sì, fascista.
2: Spazio temporalmente non mi infastidisce.
0: Se uno le dice fascista, dice
2: grazie, troppo gentile, purtroppo non ero ancora nato.

0: Invasori americani, i partigiani non hanno combinato nulla. Militarmente i partigiani sono stati un fallimento, non hanno combinato nulla. Hanno fatto qualche attentato terroristico, hanno fatto solo qualche attentato terroristico, qualche bombetta, ma non hanno combinato nulla.
1: Non so che ruolo ha avuto la sua famiglia.
0: Come via Rasella, un attentato terroristico,
2: come in Piazzale Loreto. Però c'erano degli occupanti, i signori tedeschi erano occupanti, quelli hanno fatto un attentato.
0: Erano alleati, sono diventati occupanti in pochi mesi, dall'8 25 luglio, 8 settembre.
2: Non ci occupiamo di storia. Appunto, c'è stato un incidente stradale.
1: Ma che ruolo hanno il padre di Yonghi Lavarini e la madre non vogliamo sapere, che ruolo hanno avuto durante il fascismo? Giusto perché sapere.
0: Beh, erano bambini, quindi nessun ruolo. Comunque
1: come
0: possiamo
1: il nonni,
2: anagraficamente saranno stati fascisti sicuramente pure loro,
1: ruoli,
2: immagino,
0: ma
1: no?
0: Devo
1: il
0: dire
1: nonni,
0: che ruolo? Uno magari monarchico rubato, fascista, l'altro era cattolico,
1: magari hanno pure rubato a casa di mio nonno, magari quando è stato quello di andare via, magari hanno pure rubato a casa di mio nonno,
2: no,
1: ma magari
2: no, quando vabbè, quella è la storia. Scusi un attimo.
1: Storia. Se suo nonno ha rubato.
2: Ma non credo
1: nelle
2: che sia stato suo nonno che ha rubato. Ma non credo proprio. Scusi, barone.
0: Che fastidio, che proprio la zanzara. Quando si dice la zanzara.
1: Che faceva suo nonno?
2: Ma non lo so, neanche ce ne frega noi del nonno del barone Yonghi Lavarini. Adesso
1: andava a fare il trenino col Duce. Andava a fare.
0: Non rispondo.
1: Il trenino andava a fare. Che faceva il nonno? Che ruolo aveva nel regime il nonno?
2: Ma non lo so.
0: Cosa stavi dicendo?
1: Che cos'era il nonno?
0: Era ufficiale di cavalleria.
2: Era ufficiale di cavalleria
0: nei lancieri di Novara.
2: Vabbè,
0: ufficiale di cavalleria nei lancieri di Novara.
1: L'adorata nonna che faceva mentre partivano i treni,
0: certo,
1: per Auschwitz,
0: certo.
1: Che faceva l'adorata nonnina? Che faceva la dorata nonnina?
2: Non lo so, che faceva? Risponda,
1: che faceva?
2: Parenzo,
1: stava
2: Parenzo
1: sulle ginocchia del duce.
0: Faceva
1: che
0: la
1: faceva?
0: Madre di sei figli.
1: Stava sulle ginocchia del duce, allora, la nonnina.
2: Adesso c'è un, c'è un caso che riguarda un deputato di Futuro Nazionale che ha fatto un incidente. Ha fatto un incidente, pare con dei limiti alcolici superiori. Lei che cosa dice?
1: No, pare. Mi hanno sequestrato anche la patente.
0: Lì purtroppo.
3: Ma è quello della pistola. Quello della pistola capodanno.
0: Purtroppo ha avuto un grave incidente.
1: Bella classe dirigente. Ha avuto complimenti per la classe dirigente.
0: Per il maltempo.
2: Sì, certo.
0: Devo ringraziare Emanuele Pozzolo, che è un grandissimo militante politico e che girando tutto il Piemonte e il nord-ovest, anche con con i giorni di pioggia e le tempeste che ci sono state ieri, ha avuto questo incidente.
3: Antifascista,
0: poi su quello,
3: mettetevelo in
0: poi
3: testa.
0: Su quello che sui rilievi che hanno fatto.
2: Secondo lei è sbagliato il fatto che ci siano questi limiti così stretti, diciamo?
0: Primo bisogna verificare.
2: Vabbè,
0: credo che anche Pozzolo, che è avvocato, farà ricorso per verifica meglio. Detto questo, sicuramente quello che gli è contestato corrisponde
1: una, Pozzolo,
0: a due bicchieri di vino, a due bicchieri di birra. Vorrebbe dire che io dovrei andare tutti i giorni in giro a piedi. Sono delle regole assolutamente esagerate.
2: Perché lei beve puntualmente.
0: Bisogna trovare. Ma avrà sbagliato Salvini. Non è che io non sono un difensore di ufficio di nessuno. Detto
1: Salvini,
0: questo, secondo me sono regole che vanno certamente riviste, perché danneggiano i nostri bar, danneggiano i nostri ristoranti.
3: Ma stai scherzando?
0: La produzione e il commercio di vino.
3: Ammazzano le persone, ma che me ne fotte dell'aziende? Vogliono le persone con gli incidenti stradali. Ma fatevi
0: del
3: furbi,
0: popolo
3: va.
0: Italiano.
3: Aspetta, ma fattivi uno se si vuole ubriacare, si ubriaca a casa. Negli incidenti stradali muoiono migliaia di persone tutti i giorni.
0: Anche negli incidenti stradali, Roma e gli zingari hanno dei record incredibili, oltre che delle ruberie. Quindi state zitti, santo Dio che viene qua a parlare. Porca miseria,
3: ma che cazzo c'entra?
0: Li trovo proprio
3: io
0: bene, Parenzo e lo Zingaro.
3: Minchione, il topo di fogno uscito dalle
0: gli italiani decidano: volete Parenzo e lo Zingaro o volete il generale Vannacci? Parenzo e lo Zingaro. E lo Zingaro. Lo Zingaro, capito? Lo Zingaro o Vannacci? Signori miei, gli italiani hanno già deciso. Bravi italiani, voi sapete qual è la verità. Ospite. Volete lo vuole, Zingaro? Votate lo Zingaro o Vannacci? Volete Yonghi o
2: Parenzo?
0: Volete Yonghi o Parenzo?
3: Ma questo è mongoloidismo, non è razzismo. Allora il fascismo, per quanto mi faccia schifo, aveva delle cose, aveva dei pensieri e tutto. Però voi siete.

0: siete semplicemente dei topi di fogna che dovete tornare a nuotare nella merda. Merda!
1: Gli zingari!
0: Merda!
1: No, i topi di fogna che arriviamo nella merda!
2: Fermi tutti, ragazzi!
1: Ma è divertentissimo!
2: Fermi tutti, vi dobbiamo lasciare! Fermi tutti!
3: Signori,
2: grazie!
3: Scegliete Magnacci e la scelta giusta!
0: I diritti degli
3: capito.
0: Italiani si vanno a fottere con Magnacci! Si vanno
2: fermi
0: a
2: tutti!
4: Giuseppe, a casa mia ho il bagno dove quando entri la tavoletta si alza da sola. Ti siedi, caghi, hai lo spruzzino che ti pulisce, ti alzi e l'acqua si tira da sola. Altro che i bagni con le sirene e gli alieni, uccideteli, dove cazzo volete andare?
5: Tu pensa che idiota che è la Briganti? Che dice che i camionisti devono essere puniti perché esporre le foto delle fighe nude è violenza perché non c'è il loro consenso. Briganti, idiota, queste sono modelle, certo che hanno dato il consenso e sono state anche pagate per fare quelle foto, ma vedi che sei proprio un idiota.
2: Ha ragione perfettamente l'ascoltatore, ovvio, no, dottoressa Briganti?
6: No, beh, se uno ti chiama idiota ti viene di rispondere.
2: Ma ha ragione perfettamente l'ascoltatore.
6: Ritiro della patente.
2: Ma quelle che... Scusa, il camionista che espone...
6: atti osceni in luogo pubblico.
2: Ma il camionista che espone la foto di...
6: Ritiro della patente, sfruttamento del corpo delle donne.
2: Ma che vuol dire?
6: Quello che sto dicendo, lui mi chiama idiota, io gli ho detto anche a cosa corrisponde.
2: Ma scusami, abbi pazienza. Se uno mette dentro, ma se uno mette dentro l'abitacolo, come diavolo si chiama, del camion,
6: magari è
2: una donna nuda, una donna nuda,
6: per me sei un sessista, macista, maschilista che deve avere la patente ritirata.
2: Ma perché? Spiegami.
6: Perché sfruttamento del corpo delle donne.
2: Ma quelle lo fanno apposta
6: si capisce,
2: a mettersi in posta così.
6: Continuate a chiamarmi idiota, non è vero che lo fanno apposta.
2: Ma non è possibile.
6: Sono foto utilizzate senza il consenso, ritagliate, prese da altri contesti.
2: Una roba incredibile. Alla mia destra abbiamo...
6: Magari sono foto di persone, di donne scaricate in rete e non mi stupirei di questi tempi utilizzati.
2: Ma uno ce l'ha dentro l'abitacolo del camion. Ma dentro l'abitacolo del camion.
6: Però non sarebbe il primo caso di uso dei corpi di donne senza il consenso.
2: Ma cosa vuol dire?
6: Basta entrare in ogni gruppo che c'è sui social.
2: Ma se uno lo mette dentro l'abitacolo del camion, non è che lo sta pubblicando da qualche parte. Uno si farà una pippetta ogni tanto.
6: Secondo me non merita di fare quel lavoro, che è un lavoro di responsabilità che interagisce con gli altri.
2: Mandiamo gli ispettori della moralità.
6: Ritiro della patente.
2: Mandiamo gli ispettori di Briganti.
6: Non sei obbligato ad avere le foto di donne nude per fare il tuo lavoro, anzi mi fai schifo se ce le hai.
2: Ma dai, su, ma è una cosa ridicola. La mia destra, Lilith by Night, buonasera.
7: Ciao, buonasera.
2: Buonasera, che ha 32 anni e una sex worker. La particolarità è che è alta 160 centimetri, che
7: esatto.
2: Sei in miniatura, diciamo, praticamente.
7: Tascabile.
2: Hai anche una, come dire, una specie di nella pelle. Che cos'hai nella pelle?
7: Angiomatosi.
2: Come si chiama?
7: Angiomatosi.
2: La angiomatosi.
8: Mi spiace.
2: È una sorta di vitiligine al contrario.
7: Esatto.
2: L'angiomatosi.
7: Esatto.
2: Allora, lei è una pornostar esordiente, una sex worker su OnlyFans, ed è sostanzialmente il tuo secondo lavoro.
7: Esatto, sì.
2: Anche se guadagni più che col primo, immagino.
7: Sì, si può dire proprio così.
2: Che fai come primo lavoro, se si può dire?
7: Sono impiegata.
2: Ah, impiegata.
7: O piegata, dipende.
2: In che sa, piegata in quello che fai?
7: Sulle regole, ovviamente.
2: Ah, sulle regole. Scusi un attimo, perché questa? Ma lei ha delle mani molto grosse.
7: Cioè, esatto, sì.
2: Massicce, grosse, mani grosse e massicce, vabbè, così, una mia, ho visto questo dettaglio, eccetera. Ed è laureata?
7: No, non sono laureata.
2: Laureanda? No, diplomanda? No,
7: no sono diploma.
2: Diploma, un diploma. Sì. Mi hanno scritto una cosa che è laureata, è falsa questa cosa che mi hanno scritto, dunque devo incularmi, inchiappettarmi chi mi ha scritto laureata nel campo del turismo.
8: Errore umano.
2: Che ti devo dire? Laureata nel campo del turismo, che ti devo dire? Errore umano. Vabbè.
8: È un errore umano, non cambia la sostanza della signora.
7: Esatto.
2: In che senso, scusi? Perché innanzitutto perché lei utilizza il nome Lilith?
7: Allora, Lilith perché è proprio l'immagine della donna. Che non che si oppone a quello che è la sottomissione dell'uomo.
2: Cioè Lilith però era la moglie di Lucifero.
7: Esatto, no? Esatto,
2: e dunque?
7: Sì. E quindi ovviamente richiama tutto quello che è il mondo dark del BDSM.
6: Non puoi fare l'impiegata e anche poi prostituirti online, perché per me su OnlyFans e simili è prostituzione.
7: No, però secondo
6: non
7: lei
6: è
7: perché
6: compatibile.
7: Non potrei.
6: Perché non è compatibile.
2: Con che
6: non
2: cosa?
6: È compatibile.
2: Col suo lavoro da impiegata.
6: Visto che dite che guadagnate così tanto.

0: scritto, no, su queste piattaforme, state solo sulle piattaforme e lasciate il posto a una ragazza che non ha grilli per la testa, che si vuole svegliare presto, che fa il suo lavoro, rispetta le regole e rispetta un lavoro pulito. Sulle piattaforme non è un lavoro.
1: Ma scusi,
0: sulle piattaforme non è un lavoro.
1: Ma perché dovrebbe abbandonare il lavoro, diciamo, istituzionale?
0: Perché fare l'impiegato, qualsiasi altro lavoro, abbiamo visto maestra, eccetera, e fare la prostituta online per me non sono compatibili.
1: Cioè, dunque, non ho capito, dovrebbe essere praticamente, bisognerebbe dire al suo datore, il suo datore di lavoro lo sa quello che fa lei?
2: Sì,
1: lo sanno.
0: E ed che è
1: sanno.
0: Contento.
1: E che dicono?
2: Niente.
1: Non gliene frega niente.
2: No, per il momento. Anzi, in realtà non c'è niente da qui, di cui vergognarsi, perché il lavoro che io faccio è separato rispetto all'altro lavoro. E io, mentre faccio l'impiegata, mi concentro a fare l'impiegata. Sì. Non sono Lilith.
1: Ma insomma, mi sembra abbastanza chiaro,
0: no,
1: come
0: io
1: cosa.
0: Io penso,
1: cioè,
0: che questo dimostra come è messo il mondo del lavoro, che poi magari un'altra ragazza,
1: qual è il problema?
0: A parità
1: lei lavora nel campo del turismo,
0: e con
1: lei
0: una
1: lavora,
0: vita
1: no,
0: più rigorosa. Sì, sì. Dal punto di vista morale non trova lavoro. Io penso che i valori che una persona incarna debbano contare. Invece questa è la prova che non conta niente, che tu puoi andare a un colloquio di lavoro e dire: guarda, ciao, io mi prostituisco su OnlyFans dalle 18
1: ma
0: alle...
1: non è che lo dice subito, come
0: dalle 8 alle 17 posso lavorare.
1: Lei quando è che trova il tempo, diciamo, per fare questa attività che lei fa, di aspirante pornatrice, sex worker su OnlyFans, eccetera eccetera,
2: durante i momenti in cui non faccio l'altro lavoro, quindi pausa, se non è la sera, il weekend e in altri momenti.
1: Ma non capisco qual è il problema, cioè uno nel tempo libero,
0: vedo che non capite,
1: ma
0: il
1: non capisco qual è il punto,
0: è che la società sta andando a rotoli, perché da un lato raccontiamo soprattutto alle giovani donne che devono studiare, che devono essere preparate per trovare un lavoro, uno veramente deve sputare sangue, e poi dall'altro lato una può venire qui a dire nella trasmissione più seguita: no, io faccio OnlyFans, sono aspirante pornoattrice, faccio impiegata. Abbia il coraggio delle sue idee, scelga.
1: Ma perché deve scegliere?
0: Perché sono strade incompatibili. Se fossi il suo
2: incompatibile?
0: Datore di lavoro,
2: base di
0: per
2: cosa?
0: Me sarebbe, perché per me è incompatibile a livello di valori e di morale. Sì, non solo per me, spero.
1: Scusi,
0: la
1: il suo datore di lavoro
0: male.
1: Le ha fatto qualche osservazione?
2: No,
1: mai, non le ha fatto. Ma giustamente, perché non si
0: ha chiesto il video? No, no. Non lo so. Cioè...
2: magari guarda pure i video, chi lo sa.
0: Appunto,
1: ma no, questo è possibile.
0: Sa,
1: ma è normale. Cioè uno nel tempo libero,
0: per
1: fuori dalla
0: norma, è il segno del degrado dei
1: Scusa,
0: valori
1: Parezzo,
0: morali della società.
1: Che stai dicendo? Non
3: no,
1: è normale.
3: Di normale non c'è nulla. Ovviamente uno può fare, può avere tutti gli hobby che vuole, dopodiché è imbarazzante. Dai, quello che fa la signorina, signora, dottoressa, non lo so, è totalmente imbarazzante. Ma io credo che sia imbarazzante anche per il suo datore di lavoro. No?
1: Ma perché dovrebbe essere così? Scusi, lei ha degli schiavi?
3: Come, perché?
2: Io sì, anche.
1: Quanti schiavi ha? Scusi.
2: Per il momento solo due, ma diffidati.
1: Di schiavi. E che cosa fa? Li sottomette in che modo? Perché lei è sia sotto, sia mistress,
2: 50,
1: ma è anche sottomessa.
2: Esatto,
1: diciamo. Questo nel privato, però.
2: Esatto. Io ho il mio padrone, ma allo stesso tempo.
1: E chi è il suo padrone?
2: È il mio ragazzo, il mio fidanzato.
1: Che è un padrone per lei.
0: Che bella definizione. Vabbè, che bello. Che bella definizione.
1: Che tipo di relazione
0: femminista
1: avete col fidanzato? Lei è un fidanzato fisso. Diciamo,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, è un fidanzato fisso. Noi siamo una coppia a tutti
1: aperta?
2: Gli effetti. Una coppia aperta.
0: Certo.
2: Sì.
1: Scambista, diciamo.
2: Anche scambista. Assolutamente.
1: Qual è il problema?
0: È una bellissima storia d'amore. Cosa c'è che non capisci, Cruciani?
1: Ma non riesco
0: a capire. È una storia d'amore che tutte sogneremmo.
1: Ma, se lei sta bene così,
0: un fidanzato, già questo proprio mi fa stare male.
1: Se lei lo vuole chiamare padrone, lo chiamasse padrone.
0: Scambiste, e poi diciamo la verità: tutta sta schiavitù dietro strisciatina della carta di credito.
1: No,
2: assolutamente.
1: Credito?
2: Ognuno
0: e
2: è
0: come
2: autonomo.
0: Avviene questa schiavitù in generale?
1: Che vuol dire che lo chiama il suo padrone? Nel senso che lei, nel rapporto privato, diciamo, nella relazione privata, ha una posizione di sottomessa.
2: Sottomessa, esatto.
0: Ah, bello,
1: e che vuol dire concretamente?
2: E concretamente che durante anche i rapporti sessuali, ovviamente, a me piace ricevere schiaffi, sculacciate. Esatto, sì, presa per il collo.
1: Presa per il collo, sputi.
2: Esatto.
0: Che vergogna.
2: Sì.
0: Ma quale,
1: perché,
0: in un
1: perché
0: paese
1: vergogna?
0: In cui
1: perché vergogna?
0: Non mi avete neanche aiutato per Pamela, e io devo sentire
1: ancora
0: che a una donna piace essere sputata.
1: Ma se gli piace,
0: cioè,
1: le piace, ma che ti devo
0: fa
1: dire?
0: Schifo,
1: ma perché? Ma se le piace essere sputata,
0: ma non è normale, noi non dobbiamo far passare il messaggio che sia normale, se no gli uomini pensano che sia lecito essere violenti nei nostri confronti.
1: Allora, calma, scusi, mi spieghi alla signora
0: Briganti. Per lei non è violenza?
2: No, non è la violenza. è un'altra cosa. Beh, qui si tratta anche di piacere, perché il fatto di provare dolore per alcune persone è piacere, no, ed lei, è tutto consensuale, è quello che fa la differenza.
0: No, infatti c'è una donna morta per esempio per fare queste cose.
2: Questa è un'altra cosa, però non c'entra
0: in un garage di Roma. No, c'entra, perché queste cose vanno a finire così. E poi vorrei sapere, gli altri schiavi, no, in questo suo panorama, non pagano, cioè perché fate queste cose? Io non ho neanche capito.
1: Gli schiavi pagheranno.
0: Appunto, la strisciatina, allora c'è.
1: Ma che c'entra? Quello è il mestiere suo.
2: Quello è un'altra cosa. Quello si parla d'altro lavoro.
1: Però scusi un attimo, ecco, nel suo, con questo padrone, che quello che lei definisce il padrone, che è il suo fidanzato.
3: Ma basta con sta storia del padrone, non c'è nessun padrone. Infatti, siamo uomini liberi. Nel Medioevo c'erano i padroni.
0: Offende gli uomini. Allora, calma, offende gli uomini.
1: Ma se lei ha
0: quei
1: un padrone,
0: pochi uomini per bene che sono rimasti.
1: Ma se lei ha un padrone e il suo fidanzato lo vuole chiamare padrone, che male fa?
0: No,
1: utilizzate sempre questo argomento.
0: Tu dovresti essere offeso, perché dici mi associano a uno che si fa chiamare padrone manipolandola. Perché secondo me lei è manipolata da questa persona.
2: Assolutamente no, anzi,
0: e
2: siamo due persone.
0: Perché accetta di chiamarlo
2: perché
0: padrone?
2: Perché si tratta di piacere, si tratta di desiderio, sono due cose diverse.
0: Ma che piacere c'è nel fare la sottomessa?
1: Io tra l'altro lo vedo dietro il vetro, il padrone non mi sembra che manipoli così a occhio.
2: Assolutamente
1: così,
2: no.
1: Scusi un attimo, lei, voi nel vostro rapporto di coppia scambista, qual è la situazione che piace di più al suo padrone?
2: Appunto.
1: Essere vista lei che è alle prese con altri uomini o cose di questo tipo?
2: Anche sì, diciamo che ci piace praticamente quasi tutto, perché noi ci piace sia partecipare insieme e sia lui vedermi con altri uomini o viceversa, io con altre donne.
0: Vedi? Ragazzi, ma che bella storia, una storia pure pulita.
2: Eppure va avanti, pure funziona.
0: Quello che le consiglio, si tenga stretto il posto fisso, che di questi tempi è molli uno che si fa chiamare padrone, che le sputa,
1: ma
0: non voglio sapere dove.
1: Vabbè,
2: assolutamente.
0: Giuseppe, l'atto di sputare contro una donna è uno dei più bassi.
1: Ma
0: raggiunge il livello di decapitare ovviamente la vittima di un femminicidio. Ma sia, beh, per me è gravissimo.
1: Cioè,
0: io,
1: è grave che in un rapporto consensuale.
0: Se un uomo
1: consensuale,
0: mi sputasse,
1: in un rapporto,
0: io lo denuncerei.
1: Ma se tu lo vuoi. Ma se
0: non,
1: tu...
0: è, non può essere consensuale. Non c'è un allora.
1: Cioè, un uomo non ti ha mai sputato addosso.
0: No,
1: un
0: sinceramente
1: uomo.
0: Me ne hanno fatte di tutti i colori. Ma non
1: un uomo
0: l'hanno
1: non
0: fatto
1: mai sputato
0: e se
1: addosso.
0: Se lo facessero altro che letterina.
1: Che dice,
2: dovrebbe provare.
0: No, la ringrazio. Ho già toccato con mano la violenza degli uomini. Grazie.
1: Sì, ma ho capito. Ma quella è una violenza. Tu non eri d'accordo con questa violenza. Se una ti dà uno schiaffo. Se uno ti dà uno schiaffo, qual è il problema?
0: Non può
1: se...
0: essere consensuale. Ma è sbagliato a prescindere. Nessuna donna sana di mente può volere essere picchiata, sputata, offesa, sottomessa, presa per i capelli.
1: Scusi, a lei piace moltissimo questa situazione?
2: È consensuale, è una cosa che voglio io, che desidero io.
1: Ma non riesco
0: e si
1: a capire.
0: Interroghi su come sta lei.
2: Io sto benissimo,
0: No, delle cose che dice
3: perché...
0: non sono cose che le dimostro che lei stia bene. Si interroghi come sta.
1: Tu stai dicendo che lei sta male, semplicemente
0: no,
1: perché
0: secondo me non è del tutto capace di intendere e di volere quando accetta quelle situazioni. Se un uomo ti sputa, non vogliamo sapere dove, va allontanato e denunciato.
1: Ah, va allontanato e denunciato.
0: Beh,
1: anche se lei lo vuole,
0: normale.
1: Anche se lei lo vuole.
0: Per me non ci può essere consenso sulle violenze. Le violenze sono fuori dal perimetro del consenso.
3: Se lei lo vuole, è chiaro che
0: ma come si fa? Ma perché, David, tu hai mai sputato?
3: Assolutamente no. A me dispiace per
1: comunque, ragazzi, voi siete fuori dal mondo. È una delle pratiche più diffuse.
2: Assolutamente sì. Anzi, è anche quella più soft, se devo essere sincera.
1: È una delle sue più soft, diciamo.
0: Non ci credo.
1: Qual è quella più hard, per esempio? Quella più alta.
2: C'è il pissing.
1: Tu non sai cos'è il pissing.
0: Non so cos'è.
1: Anche da altri, diciamo.
0: Ma tu come fai a saperlo? Ma non sono cose normali. Io non credo che ci siano donne che ci stanno ascoltando che amano queste pratiche, qualunque cosa
1: sia.
0: È pieno.
1: Fermi tutti. Italiani.
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
1: Lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio 24 Reportage.
1: Famiglie nel bosco. Ma quanti sono i minori allontanati in Italia? Di Livia Zancaner.
2: Li abbiamo visti prima tutti insieme nel casolare di Palmoli in Abruzzo. Poi abbiamo seguito i tre bimbi nella casa famiglia a Vasto con la loro mamma, fino a quando, una sera, le telecamere hanno ripreso quella madre uscire dalla comunità, abbracciare i figli e andare via. Conosciamo tutti la storia di quella che è stata ribattezzata la famiglia nel bosco, divisa da un decreto del tribunale che ha ritenuto i genitori non idonei a occuparsi dei figli. Una vicenda che ha diviso l'opinione pubblica, ma che ha acceso i riflettori su un tema davvero poco conosciuto: i minori allontanati dalle famiglie e affidati alle comunità per minorenni. Ora sappiamo chi sono i tre bimbi di Palmoli, ma gli altri? Quanti sono i bambini, le bambine, gli adolescenti allontanati dalle famiglie e portati in comunità? E perché vengono mandati via dalle loro famiglie? E cosa accade dopo? Vedono i genitori? Quanto restano senza di loro? E ancora, quante altre storie, come quella della famiglia nel bosco, ci sono in Italia? Oggi non è possibile saperlo, se non grazie ai casi riportati dalla cronaca. I dati disponibili al momento sono infatti quelli del Ministero del Lavoro e risalgono a 2 anni fa, al 2024, quando i minori fuori famiglia in Italia erano oltre 46.000, numero in crescita rispetto al 2023. Di questi, oltre 2/3, più di 30.000, erano accolti nelle strutture residenziali, 20.600 non considerando i minori stranieri non accompagnati, che hanno storie diverse perché solitamente vengono accolti, non allontanati. Ma c'è una legge pubblicata in Gazzetta l'11 aprile che punta a far luce sul sistema dell'affido, la legge Roccella Nordio, per la quale entro 6 mesi, quindi ottobre, si aspettano i decreti attuativi. Ci spiega la ministra per la famiglia, le pari opportunità e la natalità, Eugenia Roccella.
3: Il nostro problema è prima di tutto organizzare una governance dell'affido. Se l'affido è importante, come io ritengo che sia, e quindi è una politica pubblica su cui bisogna costruire una governance, cioè una possibilità di intervento motivata, dobbiamo avere i dati, e questo è il primo passo che noi abbiamo voluto fare. Quanti sono questi minori fuori famiglia ogni volta? Quali sono le motivazioni per cui vengono spostati appunto fuori dalla famiglia? Che cosa succede dopo? Anche che cosa succede dopo? E quindi, per esempio, quanti sono gli incontri protetti? Se sono appunto, se vedono un genitore, ne vedono due? Noi non sappiamo niente. Quindi il primo elemento da cui dobbiamo partire è questo: le informazioni attendibili.
2: Nodo cruciale sarà capire se gli allontanamenti hanno avuto come effetto il superiore interesse del minore, sottolinea l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni, secondo la quale tutto il sistema è da riformare.
4: Con la nuova legge che è stata approvata giusto qualche settimana fa, si dovrebbero attivare i percorsi per avere non solo una fotografia, diciamo un'istantanea, dei numeri, ma per comprendere i flussi, le ragioni dell'allontanamento, i tempi della permanenza, gli effetti. Bisognerà capire se poi questi allontanamenti hanno avuto come effetto il ritrovamento del superiore interesse del minore, perché se poi i bambini escono da queste esperienze peggio di come sono entrati, vuol dire che dobbiamo riconsiderare un po' tutto il sistema, e io francamente resto di questa opinione, che tutto il sistema della tutela dei minori vada riconsiderato.
2: Gli allontanamenti devono essere l'estrema ratio, cosa che in tanti casi non avviene, continua la garante Terragni, e in particolare quelli con la forza pubblica sono consentiti solo in casi di abbandono morale o materiale, pregiudizio grave o rischio imminente per la salute.
4: Da molti casi che arrivano alla mia attenzione, purtroppo io non ho né i poteri né i mezzi per occuparmi delle decine e decine di casi che mi vengono sottoposti. Ecco, mi pare di estreme ratio, ne vedo poche. Spesso si tratta di casi di cosiddetta reunification therapy, cioè quando il bambino, il minore, ha difficoltà con un genitore.

0: qualche modo attraverso queste ascientifiche costruzioni psicosociali, diciamo così, il bambino viene forzato a ritrovare rapporti con il genitore rifiutato.
1: Come sta accadendo in questi giorni a Stella, la bimba di Monteverde, e ad Alba, a Padova. Le due bambine, 6 e 5 anni, sono state prelevate a scuola da assistenti sociali e forze dell'ordine, allontanate dalle mamme con le quali hanno sempre vissuto e affidate ai rispettivi padri, con cui hanno sempre dichiarato di non voler stare. Il motivo? Perché, secondo gli psicologi del tribunale, le bimbe, dopo la separazione dei genitori, si sono sempre rifiutate di vedere i rispettivi padri per colpa delle mamme ritenute ostative. Quindi i giudici, per riavvicinare le bambine ai padri, hanno bloccato i rapporti con le mamme. Senza tenere presente che il padre di Stella è rinviato a giudizio per lesioni nei confronti della madre della bimba e anche nella vicenda di Padova ci sono denunce. La garante dell'infanzia si è mobilitata, così come le associazioni e la politica, per chiedere di seguire la volontà delle minori ed evitare loro traumi irreparabili. Ma quali sono i motivi degli allontanamenti? Come abbiamo detto, non ci sono numeri precisi. Secondo la presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Paola Ortolan, bisogna distinguere in base all'età. In Italia, il 48% dei minori in struttura ha tra i 15 e i 17 anni, percentuale che scende al 28% non considerando i minori stranieri non accompagnati.
2: Preliminarmente dobbiamo distinguere tra gli inserimenti di bambini molto piccoli e gli inserimenti invece degli adolescenti. Allora, per i bambini molto piccoli è sempre un provvedimento assolutamente residuale quando non è possibile l'accesso ad altre risorse, e cioè quando i genitori sono in grave crisi nelle loro capacità genitoriali, ma grave vuol dire davvero grave, cioè non sono proprio in grado né di accudirli né di sostenerli. Invece per gli adolescenti si apre un tema completamente diverso, perché per gli adolescenti i collocamenti possono essere di natura più varia, o perché sono loro stessi che scappano da casa per un contrasto con i loro genitori, un contrasto anche qua molto grave, o perché non ci sono due genitori ma ce n'è uno solo, quindi non c'è nemmeno l'alternativa che possano andare collocati dall'altro genitore. Oppure perché ci sono problematiche educative, sanitarie, di dipendenza da sostanze altrettanto gravi che non consentono un trattamento sul territorio.
1: Capire qual è il danno è fondamentale, così come la priorità dovrebbe essere sempre il superiore interesse del minore, evitando a bambini e bambine, a ragazzi e ragazze, traumi difficilmente superabili. Bisognerebbe capire quando la separazione dal genitore crea un trauma maggiore di quello che si vuole riparare, conclude chiaramente la ministra Eugenia Roccella.
3: Io penso che il minore lo puoi separare quando c'è veramente un pericolo, quando c'è un pericolo, quando c'è un rischio forte per il suo benessere, perché il problema è capire se la separazione dei genitori crea un danno maggiore di quello che si vuole riparare. Questo è l'interrogativo che quando si prende questa decisione bisogna porsi.
4: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. GR24 di mezzanotte.
5: Sia la flessibilità, ma l'Unione richiama Roma su accise e salari. Meloni, l'Italia indica la strada. Droni ucraini su San Pietroburgo. Bruxelles apre al primo capitolo di adesione di Kiev. Nuovo parere positivo sulla Grazia Minetti. False le notizie sui festini. Roland Garros, Berrettini si ritira. La semifinale è Arnaldi Cobolli. Calcio, l'Italia batte il Lussemburgo nell'amichevole. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Via libera dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Per la Premier Giorgia Meloni è una vittoria che farà risparmiare 14 miliardi.
6: La proposta della Commissione Europea